0: ci sia poco nella testa l'idea di fare un trofeo come quello Berlusconi, che poi avete visto, è finito anche lì, insomma, era un'altra stagione, era un altro calcio forse, era anche un calcio un po' più ordinato nei precampionati, oggi non è così, però mi piace, io dico solo che la Juve è un peccato che non abbia un test serio a 7 giorni dall'inizio del campionato. Ma detto questo, certo che conta molto. Partire bene conterebbe molto, soprattutto vedere dei segnali di gioco e dei segnali dei giocatori, perché è indubbio, insomma, che guardavo i risultati di Coppa Italia, anche solo qualche squadra piccola, vedere che magari il capocannoniere della Serie B, il giocatore più importante della scorsa stagione, riesca in Coppa Italia con avversari che non sono in Serie A, però a fare qualcosa di buono. Ti dà un minimo di speranza sul fatto che quantomeno sei centrato, ecco. Poi è chiaro che il campionato è tutta un'altra cosa. E da questo punto di vista, insomma, a me basterebbe, e non è poco, non vedere dei problemi macroscopici del finale di campionato. Cioè, voglio vedere una Juve che giochi, che si esprima con serenità, con qualità, quella che ha, e con la capacità di stare dentro le partite. Poi non mi aspetto 4-0 a Frosinone. A me in quelle prime partite mi basta. Sono scottato dagli anni scorsi, in cui abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti su guarda dove è arrivata già la Juve ad agosto e poi l'abbiamo perso in corso d'opera. Come si dice sempre, conta tantissimo incontrare delle difficoltà e vedere come le si affronta, se le si supera e soprattutto se quando poi paghi dei prezzi, vedi i pareggi dell'anno scorso, non si determina un effetto a cascata e si perdono delle certezze. Perché è successo con Thiago Motta che siamo finiti nella pareggita e se non sbaglio è iniziata ad Empoli, quando finalmente a mercato chiuso la Juve provò ad avere, no, prima forse iniziò con Juve-Roma, poi a Empoli, iniziò a provare a formarsi titolare e le risposte furono molto basse. È successo l'anno scorso a noi da Verona in poi con Tudor, dopo che invece avevamo fatto uno sforzo enorme tanto in Champions quanto in campionato e sembrava che la Juve avesse delle capacità di rimonta notevolissime. Ecco, mi piacerebbe che la Juve avesse questa capacità di andare incontro alle difficoltà e di però riuscire a superarle con una certa forza anche morale, oltre che tecnica. Carlo, da Finale Ligure, ho seguito in questi giorni nuoto atletica. Mi sono riconciliato con lo sport e non mi riferisco alle vittorie, ma al fatto che i nostri ragazzi, sia che vincessero che perdessero, hanno mostrato una passione, un attaccamento alla maglia, un'umanità e un rispetto per i tifosi che i calciatori hanno smarrito da tempo. Se non si ritorna a certi valori, il calcio perderà sempre più seguito e non otterrà più risultati di alto livello. Io penso che il calcio oggettivamente oggi sia uno spettacolo, il calcio italiano, molto più basso di altre discipline. E questo lo dobbiamo sapere. E lo dobbiamo sapere gli attori. Io trovo anche che la bellezza, ma questo è il mio parere, magari non trova concordi tanti, che invece amano il calcio per le polemiche, per la rivalità e tutto. Ma certo che piace anche a me la rivalità. Però ormai in Italia siamo arrivati a un livello tossico della rivalità. Non si parla più di calcio, si parla solo più di guerre di religione, di sospetti, eccetera. Ti vedi una partita di tennis, ti vedi l'atletica, ti vedi il nuoto e ti entusiasmi per l'evento sportivo. E io trovo che se continua così, gli stessi ragazzi, giustamente, ma io dico giustamente, andranno. Se guardate, oggi c'è una battuta di Gene Gnocchi che ho trovato geniale e crudele insieme sulla sua rubrica Rompipallone, che dice una volta i ragazzi, sostanzialmente una volta i ragazzini giocavano a calcio nei cortili, adesso se vanno bene a nuoto è perché hanno la piscina. Un po' è vero, si è persa la fame, si è persa la possibilità di giocare in strada, il calcio giovanile ha dei seri problemi e quindi io fossi un genitore di un ragazzo, e lo dice uno innamoratissimo del calcio, che ha giocato dall'età di 5 anni fino ad oggi, per intenderci, sempre a livello chiaramente amatoriale, io forse sarei più felice se mio figlio facesse uno sport individuale o di squadra, ma che non sia il calcio, perché anche solo a vedere come si comportano i genitori nelle partite di calcio è uno spettacolo abbastanza imbarazzante, e questo lo posso dire perché mi è capitato di vederlo dal vivo, e quindi sì, bene che almeno gli altri sport ci diano motivo per sorridere anche quando si perde, perché appunto la storia, la biografia di questi campioni, di questi ragazzi che poi si mettono in gioco, parlano con libertà. Nel calcio c'è questa tensione spasmodica, la singola virgola, non si ha una comunicazione banalissima il più delle volte, mentre invece questi ti comunicano la passione, la felicità, i sacrifici che fanno. Io ho visto l'intervista di Jacobs quando si infortuna, e verrebbe da metterla nei corsi di comunicazione e di psicologia dello sport, la lucidità, la serenità che lui ha espresso. In Italia fare un pareggio diventa un dramma, è una roba terrificante. Sì, Carlo, quindi io sono molto dalla tua parte, non so se questo significa i vecchi valori, però significa sicuramente aria pulita, aria nuova, rispetto, aria frizzante anche, rispetto invece a un clima veramente un po' asfissiante che nel calcio si vive. Io personalmente cerco infatti di non alimentarlo. C'è gente che invece vive per quello, gli piace molto, ma io personalmente non la seguo. Vocale!
1: Radio Bianconera, secondo me Chimendi è superiore a Di Gregorio. Quindi se questo portiere che abbiamo preso ora è più forte di Chimendi, penso che siamo a cavallo. Gianni da Canicattì.
0: Ah, Gianni, io non so dirti, io so che Chimenti da noi non è mai stato un titolare. Di Gregorio il primo anno ha fatto bene, io non gli do delle colpe particolari, avrà preso anche qualche gol evitabile, ma ha fatto anche delle grandi prestazioni. Di Gregorio è un portiere che è entrato in crisi. Qua si tratta di capire se questa inadeguatezza a restare alla Juve, lo porterà a una carriera in discesa, o meglio, scusate, in salita. In discesa, nel senso che a precipizio, oppure se invece in un altro contesto più adatto, evidentemente a lui, troverà modo anche di riesaltarsi, perché io non ricordo molte voci perplesse quando Giunto li scelse Di Gregorio, nel senso che lo si era apprezzato. La Juve ha preso dei portieri della provincia, Tacconi arrivava dal Perugia. Aveva fatto dal Perugia, scusate, prima e dall'Avellino dopo. E all'Avellino io ricordo di aver visto personalmente un 4-0 dell'Avellino subito a Torino, dove Tacconi aveva parato di inenarrabile, salvo quei 4 gol. Perché la differenza tra la Juve di Platini e l'Avellino dell'epoca, con tutto il rispetto, era quella. Però Tacconi è stato bravissimo in che cosa? Passare dall'essere un portiere da provincia, bombardato ogni partita di 10-20 tiri che sapeva rispondere, a essere un portiere che, avendo delle difficoltà, perché a Torino poi Tacconi, insomma, ha perso anche il posto a un certo punto, nell'85, però intanto di grande carisma, di grande personalità, Tacconi non le mandava a dire, ecco. E Di Gregorio ha pagato anche il prezzo di essere un po' timido. Certo, mi aspetto che come minimo vicario sia meglio di Di Gregorio, ma aggiungo, Vicario, per quanto in Inghilterra non abbia fatto la sezione migliore della sua carriera, Vicario è nel giro della nazionale, Di Gregorio non c'è mai andato, e questo è significativo, perché la Juve tendenzialmente è la squadra che dà il portiere alla nazionale, o se non lo dà è perché ha un portiere straniero, come era l'epoca di Szczęsny. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Paolo, ciao, Cosimo da Barletta. Penso di interpretartelo io con due parole, pensiero dell'amico. Siamo stanchi di patteggiare. Siamo stanchi. E questo è il vero problema. Nessuno se l'è mai presa con buoni perdi gli anni dopo Platini. Quindi, siamo stanchi di patteggiare, questo è il problema.
0: Allora, intanto, piccola segnalata del servizio, se mi è andato un vocale, non mettetelo con la mia voce sotto perché non si capisce nulla, ma il concetto però l'ho capito. Siamo stanchi di patteggiare. Guardate, io penso, ve lo dico sempre, che io sono assolutamente, come dire, molto perplesso rispetto a quello che la Juve ha subito in occasione della questione delle plusvalenze. Però vi chiedo se, secondo voi, se noi avessimo fatto una guerra in quel caso, che cosa sarebbe successo? L'avremmo vinta? Perché perché il punto è questo. Dopodiché, però, consiglio per tutti, ci si mette una pietra sopra. Perché a me non sembra che noi 20 anni che discutiamo i Calciopoli, non mi sembra che abbiamo portato a casa qualcosa, da tutto quello che abbiamo fatto. Non io, ma tutto quello che è stato detto, le associazioni, cioè, non mi sembra che i due scudetti siano tornati a casa. Mi sembra che una società debba ad un certo punto, anche quando fa le battaglie, Andragnelli ne ha fatte, non le ha vinte, fino a prova contraria, quelle relative a Calciopoli, ha costruito una squadra e gli scudetti ce li siamo ripresi sul campo, e non pochi. Oggi la nostra tifoseria deve averci a costa età, perché abbiamo patteggiato 3 anni, 4 anni fa ormai, cioè se è così, ragazzi, non ne usciamo più. Quindi ognuno si tiene dentro il proprio dolore, la propria rabbia, sarebbe bene esprimerla quando c'è, perché poi invece quando succede, ripeto, che sia il 2006 sia il 2023, io non sento nulla allo stadio in questo senso, quindi sarebbe bene esprimerla lì e poi però andare avanti, perché questo deve fare, altrimenti diventiamo una tifoseria di recriminazioni. E poi se andiamo invece a fare i ragionamenti sulle questioni legali, patteggiare o meno, bisogna capire se quella è la soluzione migliore o no, e ognuno può farsi delle idee. Ma questa equazione, per cui se si fa la guerra si vince, me la dovete ancora dimostrare. Perché, uno, però se si vuole fare la guerra la si faccia, non è un problema. Io penso che però ci siano dei tempi nella vita della tifoseria per cui devono essere tempestivi, precisi, efficaci, altrimenti diventiamo, ripeto, la tifoseria della Lazio, che a cicli ricorrenti evita di andare allo stadio perché ce l'ha con lo Tito, e ce la puoi avere un anno, ce la puoi avere due, ma se poi la tua vita diventa che ormai non vai neanche più alla partita perché ce l'ho Tito, mi chiedo se sei più una tifoseria, punto. E questo, io credo che il calcio debba essere altro, punto. Però se qualcuno ha l'idea che bisogna protestare perennemente, lo faccia. Io ripeto, io sono sempre registro che non lo fa, quindi probabilmente chi era ancoroso è una parte minoritaria, molto minoritaria, che si esprime molto sulla radio, sui social media, sui siti, nel mondo online, ma che poi fisicamente non ha mai organizzato una vera protesta, mai. E questo è un dato. La tifoseria Lazio, che è una tifoseria rancorosa, che ce l'ha con lo Tito, eccetera, eccetera, le proteste le organizza, non ottiene nulla, lo Tito è sempre lì, però le organizza, si toglie il gusto di vedere la partita, fa il sindacato della Lazio e va bene così. Ma ripeto, ognuno, io sono per la libertà di espressione di ognuno, quindi io non vi sto a convincere, io non lo farei e non lo faccio. Ma se qualcuno ha voglia di protestare, lo faccio, si organizzi, provi a portare dalla sua parte le persone e vediamo se ci riesce. Io constato che quello che hanno deciso i tribunali noi non l'abbiamo mai modificato, mai, questo è. E quindi non c'ho neanche troppa voglia personalmente di seguirlo, perché a me interessa di più il calcio giocato. Se devo diventare colui che protesta, francamente mi seguo molto più volentieri il tennis, il nuoto, l'atletica, eccetera, eccetera. Vocale.
3: Ciao Paolo, Tommaso a Firenze. Allora, per il mercato sono contento a metà, perché secondo me abbiamo speso troppo per Ekator e Colomoni, cioè abbiamo speso con i bonus 68 milioni. Gli avrei investito, per me il reparto più importante rimane sempre il centrocampo, per cui avrei con 55 milioni la Fiorentina ha preso Attà, secondo me mezzala in un 4-3-3 perfetto, fisicamente forte e grande tecnica, e Pellegrino non è più forte, riconosco, non è certo più forte di Colomoni, però è molto bravo di testa e un po' ha delle caratteristiche nessun nostro attaccante ha, più giovane e con ingaggi nettamente un terzo dell'ingaggio di Colomoni, quindi in prospettiva anche più rivendibile. Colomoni è un buon giocatore, bravo tecnicamente, ma non è proprio il bomber cattivo d'area di rigore, e poi così avremmo avuto appunto le risorse per comprare anche Attà, cioè Trump per me rimane modesto, se anche dovesse arrivare che sì, è un buon giocatore, ma non sposta, soprattutto ora l'attuale che sì. Forse bisogna sperare di recuperare Douglas Lewis, sì, vediamo, boh, non lo so, non, io Douglas Lewis ero uno dei poi lo contestava anche quando tutti eravamo contenti di averlo preso, per me non è questo fenomeno, è bravo tecnicamente, ma non è così. Un po' dinamico e poi anche tecnicamente, secondo me, con questo fenomeno che vogliamo dire, per me non è. Comunque, niente. Alla Begovic è sicuramente un grande talento, però non può giocare, secondo me, da trequartista. Il suo ruolo è quello di esterno sinistro, dove vuole giocare anche Yıldız. Quindi abbiamo preso un grande giocatore, ma che è un doppione sostanzialmente di Yıldız, secondo me.
0: Allora, qua ci sono tanti pareri, provo a formularli tutti perché sono tutti molto interessanti e tra l'altro molto ben documentati, quindi ti ringrazio molto. Io su una serie di ragionamenti sono molto d'accordo, su altri meno. Allora, io non capisco questa, sinceramente, questa cosa del centravanti d'aria. Cioè, la Juve... Secondo me ha in Colomani un attaccante che se per caso proviamo a seguirlo, a servirlo di testa, qualcosa fa. Non sarà Pellegrino, ma perdonatemi, tra Pellegrino che non ha mai visto l'Europa e Colomani che ha giocato una finale del Mondiale, ha girato l'Europa e quando è arrivato in Italia ha avuto un ottimo impatto, ci trovo una bella differenza. Cioè, Colomani è un giocatore importante. Poi può rendere o meno, ok, ma Pellegrino è un'incognita. È uno che l'anno scorso ha fatto molto bene nel gioco aereo del Parma, magari a Firenze esplode, per carità, la capacità di Pellegrino di giocare fuori all'area di rigore è per me modesta, però, ripeto, nel saldo dell'acquisto di uno e dell'altro posso anche capire che ci siano delle perplessità su Colomani, ma Colomani da noi deve fare 15 gol, punto. Ne ha fatti tanti. In periodi diversi, all'inizio e alla fine della scorsa stagione, Colomani per me è un attaccante importante. Poi si tratta di servirlo bene, si tratta di vederne la resa con Spalletti e in una squadra che ha un altro tipo di modulo e di caratteristiche, però per me non è un cattivo acquisto. Permettetemi, io trovo anche sulla storia dove sta la Ibegovic, dove sta Yıldız, che stiamo parlando di un calcio che non esiste più. Cioè, se Spalletti mi viene a dire che però Yıldız parte da sinistra e preferisce di alla Ibegovic pure con Sesao da destra, eccetera, eccetera. Ma se tu prendi quel tipo di giocatore deve avere una posizione di partenza, ma poi deve saper fare tutto quello che si deve nel fronte offensivo. Cioè, io ho guardato la Francia e qualcuno mi può dire: sì, ma Dembélé, Doué, Barcola e Mbappé hanno un altro spessore. Non conta lo spessore, conta l'intenzione. Noi giochiamo un calcio fermo in Italia. Ma Yıldız, con Sesao, con l'Inter, se ben ricordo, segna sul centro-sinistra. E l'altro giorno, in campionato, e l'altro giorno ha segnato sul centro-sinistra. Cioè, bisogna muoversi davanti, ragazzi. E questo è il punto. Noi dobbiamo avere un impianto di gioco che permetta ai trequartisti, che obblighi i trequartisti a non ricevere sempre palla col piede, sui piedi, fermi, per poi decidere di inventare qualcosa. Zegrova ci appare un giocatore per certi versi vecchio perché veramente troppo spesso è così. E Zegrova in precampionato ti va a fare un gol finalmente spostandosi al centro e con Yıldız vicino. Questo dobbiamo fare. Quindi non, altrimenti parliamo di un calcio arretrato, arretrato. E quindi poi ci si fa tanti ragionamenti, ma poi il calcio delle posizioni fisse è un calcio per me che non dovrebbe più esistere. D'accordissimo su Attà, ma proprio, cioè io non capisco perché la Juve non abbia fatto quel tipo di spesa. Cioè, francamente, tra i 18 milioni di Ecuador, io li capisco poco. Li capisco poco nell'ottica della. Poi, se Ecuador è il fenomeno che hanno pensato, giù il cappello, hanno fatto veramente un colpo pazzesco. Matà è un giocatore importante, è un giocatore che la Juve doveva andare a prendere. Per me, del calcio italiano quelle che sono le occasioni determinate da giocatori che ti hanno dimostrato di avere certe attitudini. Per me Attao, Solé dell'Udinese sono due giocatori che alla Juve ci sarebbero stati benissimo, e quindi la Fiorentina non so poi che tipo di percorso farà, però sicuramente ha preso dei giocatori funzionali e importanti, a quella cifra la Juve doveva muoversi come priorità. Io ve l'ho detto all'inizio dell'anno, giudicherò il centrocampo, il mercato della Juve dal centrocampista che andiamo a prendere. Per me che sì, può spostare gli equilibri. Non ho capito la valutazione, ma che sì, non è più quel giocatore. No, che sia un giocatore ancora molto attivo, o quantomeno può determinare delle situazioni diverse, anche dal punto di vista del modulo. Si potrebbe giocare anche con 4-3-3. Sono molto d'accordo sulla radiografia di Douglas Luiz. Io personalmente vi ho detto qual è la speranza, qual è la paura. La dico diversamente, io se Douglas Luiz, non dico fallisse, ma non fosse quel fenomeno che qualcuno ha visto, quel qualcuno si chiama Giuntoli, perché i tifosi possono arrivare dopo, ma è Giuntoli che ha puntato fortemente su di lui, e lo capirei, perché cioè, io mi aspetto che migliori, che se la Juve quest'anno fa faville perché Douglas Luiz fa la stagione della vita, io ne rimango molto sorpreso, ne sarei naturalmente molto molto felice, però mi stupirebbe. Quindi noi abbiamo una forte criticità a centrocampo e sono curioso di capire se troviamo il modo di colmarla. Tra McKennie, Locatelli, Douglas Luiz, Thuram, non siamo messi male. Spalletti ci può lavorare, però almeno un altro intervento, piuttosto che confermare Meret con Miners, per me ce ne sarebbe bisogno. Però altrove le carte ci sono, le combinazioni possibili anche. Io credo che Spalletti possa essere molto stimolato a cercare di assemblare questo materiale. Io vi ringrazio, ringrazio anche la regia da Roma, adesso arriva Manuel e ci vediamo venerdì. Buona giornata a tutti.
4: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
7: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 17 agosto. Vi ritrovo più che volentieri dopo una pausa vacanziera, anche per me. Comincia ufficialmente la nuova stagione e la Juve del lunedì, ancora per agosto, sarà in questa fascia oraria. Poi da settembre slittiamo, come disse qualcuno. Mi sembra che fosse Galdiani, se non erro, a proposito della morte del Papa utilizzata per recuperare Kakà, Shevchenko e compagnia. Slittiamo alle 15, diciamo così. Quindi tenetevi pronti al cambio di orario per la prossima stagione, però adesso fa parte ancora da quella parte estiva. E tra l'altro oggi alle 18 allo Stadium la passerella in famiglia con la Next Gen non è una vera e propria amichevole, anche se sicuramente i fari saranno puntati sugli ultimi arrivati, perché oltre a Lucumi è atteso allo stadio anche Vicario, che sarà il portiere al posto di Di Gregorio, che invece non è stato convocato per questa passerella in famiglia, perché insomma ufficialmente per l'influenza, ma credo che sia anche una cosa di opportunità per il giocatore, che insomma, gli si fa capire in tutti i modi che gentilmente deve cercare di accettare l'offerta dell'Olympique di Marsiglia, che pare essere l'unica interessata veramente al giocatore. Diciamo che, come si legge anche, come vedete giustamente Manuel ce lo propone dalla regia su Tutto Juve, l'epurazione di due stati fa, cioè in pratica il mercato è stato completamente sconfessato e è stata rifatta la squadra praticamente, facendo fuori tutti i nuovi arrivati a parte Thuram e Cambiaso, vabbè, gli altri bene o male dell'ultimo mercato praticamente era stato un fallimento. Vediamo come va a finire con David, soprattutto se avrà, e con Zegrova, però per il resto insomma il mercato sconfessato, un mercato attivo peraltro per la Juve, che per essere, diciamo, che doveva essere un mercato di sopravvivenza, insomma, di movimenti ce ne sono stati tanti in entrata e in uscita, sicuramente succederà ancora qualcosa in uscita nelle ultime settimane. Tanto il mercato, come sapete, resta aperto anche a campionato iniziato, perché poi domenica prossima si inizia con Frosinone e Juve alle 18:30. E quindi sicuramente ancora qualcosa succederà in uscita, perché è chiaro che alcuni non troveranno spazio nel corso della stagione, e quindi probabilmente anche loro avranno interesse ad andarsene, di Gregorio in testa, ma penso anche a personaggi come David, appunto, soprattutto se arriva un altro attaccante, visto che si parla di Zirkzee, sempre più vicino alla Juve, però qui di vicini, diciamo, quest'estate ne abbiamo visti tanti e poi alla fine magari non sono arrivati. Vediamo come finirà anche la vicenda per l'attaccante. Sicuramente, ripeto, movimenti tanti da parte della Juve. Se andiamo a vedere un po' la tabella di quello che è stato il mercato di quest'estate fino ad oggi, e siamo ormai veramente a ridosso dell'inizio della stagione, sono arrivati Colomouani, che ha messo fine per fortuna alla telenovela, poi Alaibegovic, Lukumi, Ekator, Celik, e poi è stato riscattato ovviamente Boga, e adesso sta arrivando anche invece Vicario per il tra i pali. Naturalmente io personalmente credo che con Vicario e Perin la Juve possa stare relativamente abbastanza tranquilla in questa stagione. Insomma, nessuno si illudeva che la Juve potesse avere un portiere sulla scia dei grandissimi che hanno fatto la storia della Juve, da Zoffa, Buffon, Tacconi e tutti gli altri. Però portiere di garanzia, tra l'altro Vicario ha vinto l'Europa League due stagioni fa, poi l'ultima stagione il Tottenham, Conte non conta perché è stata una di quelle stagioni maledette un po' per tutti al Tottenham, compresa per la squadra. Le uscite le andiamo velocemente a ricordare, perché c'era ancora un UEA che avanzava e che è rimasto al Marsiglia: Openda, Facundo Gonzalez, João Mario, Azic, Dusan Vlahovic naturalmente, Filip Kostić, questi due per fine contratto, Openda, Holm, che aveva fatto soltanto prestito l'anno scorso, e questi sono appunto i giocatori che la Juve ha ceduto. Quindi ci sono stati tanti movimenti, e chiedo a voi se vi sembra che ad oggi la squadra si possa considerare più forte o meno forte rispetto a quella che ha chiuso al sesto posto l'anno scorso. E lo chiedo subito anche a Roberto Grossi. Ciao Roberto, intanto ben ritrovato. Ciao.
8: Grazie Gigi, ciao e buongiorno a tutti. Beh, più forte lo dirà il campo, Gigi.
7: Certo.
8: Questo lo vedremo. Vicario, io credo che su Vicario ci siano da fare due brevissime considerazioni. La prima è che lui è vero che arriva sapendo che non è stata la prima scelta, è verissimo, lui lo sa prima di tutti, ma l'aspetto positivo secondo me da parte sua è che lui arriva non per sostituire Buffon, Scherni, Peruzzi, Tacconi, Zoff, perché lì sarebbe stata dura, ma per sostituire purtroppo uno che ha fallito come Di Gregorio, no? Quindi dal suo punto di vista, io fossi Di Gregorio non avrei così tanta paura, no, di entrare in questo momento nella Juventus.
7: Vicario, forse, dici tu, sì, se fossi il Vicario, sì, certo.
8: Sì, non so cosa avevo detto.
7: Avevo detto Di Gregorio, ma penso, no, che scusami, volessi dire Vicario. Sì, sì.
8: Vicario, non avrei così tanta paura, no, in questo momento di inserirmi, perché non vado a sostituire un mostro sacro, no? Vado a sostituire uno che purtroppo nell'ultimo anno ha fallito, e quindi ci sono buone speranze che Vicario faccia bene. Ecco, poi starà lui, ovviamente, sarà a Spalletti usare le corde giuste per inserirlo anche in una squadra, eccetera eccetera. Questo vale per Vicario, vale per Lukumi, vale per tutti i nuovi acquisti, anche per quelli vecchi, perché come diciamo sempre, no, prima si fa la squadra, no, nel suo insieme, per valorizzare le risorse dei singoli. Però io non la vedo così male, insomma, questa questo acquisto di Vicario. Oltretutto lo prendi in prestito, se va bene lo paghi 10 milioni, te lo tieni, se va male lo restituisci all'utente. Quindi voglio dire, sì, se qualcuno poteva sperare che si facesse di più, io come te non ho mai creduto ai 50 milioni per carne secchi o ai 30-35
7: o Maignan e tutte le cose
8: tutte le balle varie. Io ti avevo sempre detto, male che vada ti tieni per intitolare, no? Tu esatto. Te lo dicevo.
7: Sì, sì.
8: Adesso per in comunque rimarrà e magari chissà se giocheranno il posto, non lo so. Comunque meglio di Gregorio, purtroppo, e lo dico a malincuore, perché Di Gregorio rimane un buon portiere che farà probabilmente bene nella prossima squadra in cui andrà.
7: Sì, probabilmente ha pagato le pressioni che la maglia della Juve comporta, e quando inizia a entrare in quel loop lì è difficile uscirne poi, e quindi anche gli amichevoli, diciamo che ha fatto discreti disastri. Ripeto, secondo me con Vicario e Perin la porta della Juve è coperta dignitosamente, poi... Non è una squadra che fa tirare in porta gli avversari 50 volte la Juve. L'obiettivo è quello di evitare di prendere gol, quant'era, 16-18 volte al primo tiro in porta. Ecco, credo che questo sia l'obiettivo di Vicario o di Perin, di chi gioca, che non è un obiettivo irraggiungibile, e che quindi, insomma, se uno è un serio professionista, si allena e regge le pressioni, insomma, non credo che questo sia un obiettivo irraggiungibile. E poi, come leggiamo adesso anche da tutto Juve, c'è sempre il discorso che l'anno prossimo Alisson va a scadenza, altri giocatori vanno a scadenza, e quindi magari ecco che l'ingaggio di Vicario adesso può essere anche il fatto che tu ce l'hai in prestito, poi decidi se hai fatto bingo, te lo tieni e con 10 milioni hai risolto il problema del portiere, e se no si libererà qualcuno a zero il prossimo anno, e può darsi che, perché bisogna sempre ricordarsi che la Juve aveva comunque, ha speso dei bei soldi sul mercato, comunque quest'anno li ha spesi per alcuni ruoli e non poteva spenderli per tutti i ruoli, e quindi era chiaro che il portiere era uno di quei ruoli per cui non c'erano i soldi, e quindi se non ci sono i soldi non vai a prendere i big, è inutile star lì a raccontarsi la rava e la fava, insomma.
8: Sì, ma io poi sono uno di quelli che ti ha detto che la Juve è altro che rivoluzioni, cioè dovrà fare le cose molto molto attentamente, come infatti sta facendo. Ma io ad esempio, adesso per farti una battuta, sai che si era detto che la Juve aveva anche provato a inserirsi per il portiere della Roma, no? Per Svilar.
7: Sì, Svilar.
8: Poi si è infuriato per un bastone, no? A Trigoria, ha cominciato a rotearlo, e allora non si è mosso. Ma io vedendo le amichevoli che sta facendo Svilar, secondo me aveva già la testa la Juve. Non so se hai visto Svilar nella
7: Roma. No, non l'ho visto, perché onestamente...
8: Una papera dietro l'altra, un disastro. Adesso non ho visto l'ultima col Dortmund, ma le altre l'ho viste, è un disastro. Però... Vabbè, questa era una battuta, come hai detto tu, la Juve quest'anno aveva mille paletti, aveva l'incombenza di vendere ancora diversi giocatori, di non svenderli, è un mercato molto difficile che continua a essere difficile, qualche casella più o meno si è messa, e poi ti ripeto, la chiave di tutto, la bacchetta magica, è costruire una squadra al di là della forza dei singoli.
7: Esatto, e questo sarà l'obiettivo. Il fatto che ci sia continuità dal punto di vista tecnico, secondo me, da questo punto di vista è un vantaggio, anche se tanti hanno discusso anche Spalletti quest'estate, ma questo fa parte, insomma, delle chiacchiere che sappiamo, però, insomma, avere un punto fisso lì, secondo me, è importante. L'errore che non bisogna fare, però, è dire, ma come fa la Juve a fare il mercato se ha speso, leggo qua su Transfermarkt, che sappiamo che per chi ne è la Bibbia, quindi prendo da lì, 157 milioni
8: di... È la sua lettura preferita, diciamo.
7: Esatto. Poi bisognerebbe capire chi è che fa le quotazioni, vabbè, ma questo è un altro discorso. Vabbè.
8: Bravo.
7: Beh, perché lì sarebbe una bella ricerca, ma chi è che decide i prezzi dei giocatori? Perché
8: hanno un consiglio di amministrazione, non lo so che decide.
7: Vabbè, non lo so chi è che decide.
8: Hanno dei parametri, sai, l'età, eccetera, eccetera. Vabbè,
7: vediamo, non importa. Questo è
8: tutto
7: un'altra...
8: molto opinabile, il mercato lo fa, esatto. L'offerta come
7: però,
8: tutti i mercati.
7: Diciamo che il totale dovrebbe essere giusto, insomma, una cosa aritmetica, quindi 157 milioni di spese, 22 milioni di incasso. Però non è questo il ragionamento che bisogna fare. Perché quello che conta per la Juve è abbassare l'impatto, diciamo così, della rosa dal punto di vista della somma tra ingaggi e ammortamenti per quest'anno, per il prossimo anno che inizia adesso in pratica, rispetto a quello che era l'anno scorso. E già solo il fatto che se ne sia andato Vlahovic, da questo punto di vista libera in pratica tre posti, perché in linea di massima è così, perché costava per tre con quello che costava di loro.
8: Sì, perché l'ultimo anno 12 netti erano 24 lordi, più quello che rimaneva di ammortamento.
7: Esatto, era una quarantina di milioni, come niente, insomma. Quindi credo che questo è il ragionamento da fare come paletti della UEFA. Poi ci sono anche i misteri del calcio italiano, parliamo anche di questo, perché secondo me la credibilità sta andando non sotto zero, di più. Allora, si era detto che la Roma doveva fare cessioni plus valenze assolutamente il 30 giugno. Poi hanno detto: no, ma no, va, facciamo fine luglio. Adesso siamo a metà agosto e continua a dover comprare la Roma e a non vendere, e questo è un mistero glorioso. Quindi questi paletti poi non si capisce bene chi li guardi, se li guarda. Però per la Juve sappiamo che sono molto attenti a guardarli, e il paletto era quello lì, e fino adesso la Juve ci sta. Adesso dovrà fare ancora delle cessioni, ovviamente, perché poi non puoi avere 28-30 giocatori in rosa quando te ne servono 25, questo è ovvio. Però insomma, tu come valuti complessivamente il lavoro di Carnevali e Massara, considerando anche che Massara è arrivato in extremis al mercato già aperto?
8: Sì. No, fino a questo momento sicuramente oltre la sufficienza. Adesso c'è l'ultima parte del mercato, che è sempre un qualcosa di molto particolare, no Gigi? Tu lo sai bene. Perché? Perché nell'ultima settimana chi ha dei giocatori che deve far fuori, o chi deve assolutamente coprire un ruolo, cioè si sballa un po', non il mercato che è stato negli ultimi mesi. Nell'ultima settimana può veramente accadere di tutto. Perché? Perché tante società saranno con l'acqua alla gola di dover per forza vendere o per forza comprare. Quindi adesso non ti dico che viene il bello, ma viene una parte importantissima del calciomercato, dove è una società come la Juve, ad esempio, dovrà cercare di piazzare tanti giocatori, e questo certo non ti aiuta. Però l'abbiamo sempre detto, un retaggio degli anni precedenti, e non sarà affatto facile. Ma questo è, insomma, tutto non si può fare in una stagione. Probabilmente qualcuno verrà anche, non ti dico svenduto, ma prestato,
7: magari pagando
8: esatto. Ma per forza, ma per forza, perché i miracoli non li fa nessuno, non li ha mai fatti nessuno nel calcio. E però, se tu mi chiedi, fino a questo momento sicuramente un 6,5 a Carnevale Massara possiamo darlo. Poi vediamo appunto come va a finire questo mercato.
7: Sì, che poi voglio dire, le ultime estati eravamo qua a dire mi ricordo l'anno scorso la Juve al miglior attacco del campionato da tutte le parti, bello, anche la Gazzetta bello, che sì. Sventolava queste cose
8: tutti. Adesso è facile dire, cioè nel senso i nomi vai intuito, però poi alla fine è veramente solo il campo che ti dà la dimensione esatta di quello che hai fatto, e non all'inizio, alla fine della stagione, perché tu alla fine della stagione che potrai dire valeva la pena Colomoni a quella cifra, anche se solo il primo anno pago poco eccetera, sì o no?
7: Se fa 20 valeva gol sì, se Lukumi, ne fa 10 no, certo, è ovvio.
8: Valeva la pena Lukumi se inserito, ha sostituito Bremer, oppure titolare con lui, difesa di Rebler, e quello lo puoi dire a fine stagione. Neanche all'inizio, dopo un mese, bisogna veramente per quello aspettare.
7: Assolutamente. Poi c'è il nostro amico, o come si legge, Nikiro, credo, che ci scrive su Twitch: gentilmente non accostiamo il nome di Szczęsny a quelli di Buffon, Zoff, Tacconi eccetera. Non credo che l'abbiamo fatto, ma comunque vabbè.
8: No, magari l'ho fatto io, ma per dire che comunque Szczęsny appartiene a quella categoria di portieri da Juve, no?
7: Secondo me
8: che
7: sì.
8: Che chi arrivava dopo di questi veramente doveva, nel caso, preoccuparsi, no? Di dire ma come farò adesso a sostituire un mostro sacro, no?
7: Sì, poi tra l'altro.
8: E invece Vicario ti arriva dopo di Gregorio, esatto. Dire, sotto questo punto di vista, io Vicario, cavolo, no? Sono avvantaggiato.
7: Sicuramente sì, ha diciamo meno aspettative, ecco, su di lui, che certo. Non dopo Buffon o dopo Szczęsny, che comunque certo. È stato un signor portiere, non è forse a livelli di Buffon, Zoff, Tacconi, forte
8: Peruzzi,
7: la Juve ha avuto sempre i migliori portieri italiani, e questa sì. È un po' la grande recriminazione, che la Juve non abbia mai preso Donnarumma, questo sì, perché sarebbe stato lui nella tradizione della Juve a continuare su quello, però
8: tra ingaggio e cartellino.
7: E no, adesso è fuori, no, dico ai tempi quando si poteva fare, non adesso, non sì. Se ne parla neanche, perché sì. Figurati. Invece il nostro amico Marco da Richmond, lui vuole un po' di epurazioni ancora, dice fuori Coop, Rugani, Cabal, Di Gregorio, Zegrova, Miretti, Arturo e David, ci serve sì. Un vice Cambiaso che sì è una punta per sostituire David. Sì, quante operazioni mai detto qua? Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in uscita e 1, 2, 3 in entrata. Sono 11 possiamo, operazioni, una al giorno direi più o meno.
8: Possiamo così. Dire al signor, come si chiama?
7: Marco,
8: con tutto rispetto, ma guardi che secondo me Massara e Carnevali lo sanno benissimo che devono fare questo tipo, però a parole è facile, nei fatti è molto difficile, molto difficile. Nessuno sì. La bacchetta magica.
7: Assolutamente, alcuni sono più
9: diciamo urgenti di altri, tipo Artur, che chiaramente è fuori dai cabala, anche lui. Artur, tanto abbiamo visto come finire tutti gli anni: allungano il contratto di un anno, gli abbassano gli ingaggi, ne pagano metà e lo mandano da qualche parte. Questo è la cosa che ci aspettiamo.
8: Usi questo scamotage per cercare di ammortizzare la botta, diciamo, no? Perché ormai il danno è stato fatto nel passato.
9: Questo addirittura ai tempi dello scambio con Piani, cioè, quindi parliamo della preistoria ormai calcisticamente parlando. Poi, per esempio, io su Rugani, anche se rimanesse, a me non darebbe fastidio, onestamente, anche perché lui non è uno che spacca lo spogliatoio, anzi, se ne sta lì, se gioca, gioca, e se no va bene lo stesso. Quindi, di tutti questi, alla fine, se rimanesse Rugani, ma anche Zegar.

0: di quelli, sai, grandi grossi che hanno bisogno di giocare, di avere la fiducia, perché se stanno lì in panchina rischi che non rendano come dovrebbero, però va bene così. Poi per carità, il suo calcio è cambiato, no? Le cinque sostituzioni, cambi praticamente mezza squadra nel corso della partita, va bene tutto, ma io sono curioso perché secondo me su Gatti hanno avuto qualche offerta, ma hanno fatto benissimo a rifiutarla perché significava svenderlo, ha fatto benissimo Carnevali a rifiutare.
1: Esatto, se arriva quella giusta, anche il giocatore magari poi si convince
0: Vediamo.
1: economicamente. Vediamo, c'è ancora tanto tempo, perché alla fine è fino al 1º settembre, quindi abbiamo ancora 2 settimane
0: Certo.
1: abbondanti. Il nostro Enrico ha fatto i conti di vicario. Allora, negli ultimi 3 campionati, dove ha indossato la maglia del Tottenham, ha subito circa 50 gol ogni anno di media e significativamente un gol ogni 3 tiri in porta. 450 tiri, 150 gol subiti. I tiri erano soprattutto dall'interno dell'area e molti di testa su calcio d'angolo o tiri piazzati. Rigori nell'intera carriera ha parato solo l'11% dei rigori, 11 su 50, allora 22%, diciamo per dirla tutta. Non credo che questo portiere sia purtroppo molto affidabile per quanto riguarda la nostra Juventus. Inoltre dobbiamo considerare lo scarso rendimento del nuovo centrale Lucumi, dove ha avuto solamente il 59% di vittorie sui contrasti aerei. Vabbè, contrasti aerei è un aspetto, poi ce ne sono. Io credo che intanto Lucumi vada su Vicario, poi vedremo, perché ripeto, come dice adesso Roberto, noi dobbiamo fare i confronti con Di Gregorio, non con Buffon, perché se no non è corretto, insomma. Quindi penso che possa essere un passo avanti, anche perché un esperto che ha 29 anni, le pressioni ce l'ha avuta, ha vinto un'Europa League, cioè non è uno che è
0: Sì.
1: scappato di casa.
0: Ma paradossalmente, Gigi, seguo di nuovo questo ragionamento. Paradossalmente, magari è più difficile per Lucumì
1: Ecco.
0: entrare in una difesa dove c'hai già Bremer, dove c'hai già Kelly, che sembravano due pilastri, no? Insostituibili. Paradossalmente, è più difficile per Lucumì, secondo me, che per Vicario.
1: Diciamo che Lucumi dovrà lottarsela con Kelly, credo, no? Essendo due
0: Sì,
1: mancini,
0: in
1: però
0: teoria sì.
1: è anche vero che, ripeto, avendo 50 partite, l'anno scorso è andata bene che Kelly non ha avuto quasi neanche un raffreddore, perché se no lì non sapevi chi metterci, doveva mettere Cope
0: Sì,
1: Maynors, che non è
0: per
1: proprio una
0: carità.
1: soluzione
0: Certo.
1: consigliabile per, diciamo, chi ha problemi di cuore, in linea di massima, perché Cope Maynors già a centrocampo, ma quando lo metti in difesa, insomma, fa poverino, poi non è neanche il suo ruolo, e quindi
0: Il
1: sicuramente.
0: problema di Comben è sempre quello. Pesa a bilancio ancora una
1: Esatto.
0: trentina di milioni, ha un ingaggio di 5 milioni rotti
1: Così.
0: netti, quindi 10-11 milioni lordi. Chi lo prende? Punto interrogativo.
1: Appunto, se è in prestito un giocatore così è difficile che lo sistemi, quindi insomma mi sa che è difficile, però non si sa mai. E magari c'è qualche tipo Gasperini che lo ha lanciato, che magari lo apprezza, chi lo sa.
0: Ma Gasperini secondo me lo prenderebbe, il problema sono proprio le cifre, perché poi da Trigoria gli dicono scusi mister, ma va bene tutto, ma noi non possiamo spendere queste cifre qui.
1: Avremmo anche dei paletti della UEFA che non si capisce bene quali
0: Eh
1: siano a
0: sì,
1: questo punto, però
0: oltretutto.
1: da qualche parte ci saranno e forse un giorno ce li spiegheranno. Oh, facciamo il nostro appello, caro Roberto, visto che alle 18 si gioca la partita ai
0: E
1: tifosi. Ah,
0: saremo allo
1: vai allo
0: stadio.
1: stadio. Ecco, allora,
0: Sì,
1: visto che
0: sì,
1: vai
0: sì.
1: allo stadio, fai tu l'appello a farla durare almeno un quarto d'ora nel secondo tempo stavolta.
0: Ma io credo, guarda, secondo me Gigi c'è un grande equivoco, no? Che sembra che la partita duri quanto vogliono i tifosi. Ma non è così, ma non è mai stato così. La partita dura finché decide qualcuno della dirigenza Juve che debba durare. Perché non è che i tifosi improvvisamente o quando vogliono loro
1: Partono in quarta e
0: scavalcano
1: vanno.
0: e entrano in campo, altrimenti ci sarebbe un gravissimo problema di sicurezza, sei d'accordo? Cioè, non è così, non è così e non è mai stato così. Dura finché la Juventus decide di farla durare. Ci sono stati anni in cui gli allenatori non gli interessava questa partita e quindi l'hanno fatto durare pochissimo, altri anni che è durata un po' di più perché gli serviva farla durare un po' di più. Poi certo c'è la tradizione che comunque debba finire prima del 90esimo per permettere ai tifosi di entrare, di abbracciare quello che vuoi, però non è che i tifosi decidono quando finisce la partita. Non è così e non è mai stato così. E
1: Ecco, questo per chiarire il punto. Ecco,
0: non sarà così neanche stavolta.
1: cosa ti aspetti, visto che parliamo un po' anche di questa partita, per il valore che ha, è assolutamente una passerella, eccetera. Però visto che
0: Ma
1: mancano 6 giorni all'inizio del campionato, ti aspetti che metta, se non gli 11, quasi, che poi giocheranno col Frosinone, oppure dà un po' di passerella a quelli che magari giocano di meno, come ha fatto l'anno scorso, per esempio?
0: io credo che essendo l'ultima partita prima prima di campionato, io penso che Spalletti abbia bisogno di indicazioni, no? Ulteriori, oltre a quelle che ha avute. E quindi credo che faccia giocare almeno nel primo tempo la formazione migliore possibile per affrontare poi Frosinone, al netto di infortuni, stati di forma, gente che è arrivata prima, dopo.

0: ovvio, però secondo me Spalletti, specie nella prima frazione, cercherà di ottenere diverse indicazioni proprio perché è l'ultima prova, l'ultimo test prima del campionato, perché poi da domenica Frosinone non si scherza più.
1: Ecco, ti aspetti che Nico Gonzalez, e poi ti saluto, resti alla Juve oppure no? Perché a questo punto, insomma, si sta allenando, è arrivato, siamo già arrivati oltre Ferragosto, sembrava uno dei primi pronti, vabbè, tutto fatto con l'Atletico Madrid, poi una volta per un motivo, una volta per un altro siamo arrivati fin qua, perché è un giocatore che comunque delle qualità ce l'ha, al di là degli infortuni che ha avuto, che sicuramente l'hanno limitato, ecco.
0: Ma da quello che capisco di Nico Gonzalez, c'è il tiro e molla con l'Atletico Madrid. Lui vuole tornare lì, ma se l'Atletico non dà i soldi che vuole la Juve, lui rimane qui. Poi ti ripeto, probabilmente lui sarà uno di quei casi in cui l'ultima settimana di mercato si deciderà. E allora da una parte tira l'Atletico, dall'altra tira la Juve, e si arriverà, penso, una via di mezzo e si risolverà il problema. Non penso che Spalletti lo voglia, lo abbia indicato come uno che fa parte, diciamo così, del progetto. È altrettanto ovvio che se dovesse però essere costretto a tenerselo, se lo terrà e cercherà di farlo rendere al meglio. Stessa cosa che è successa a Douglas Luiz, no?
1: Certo.
0: Si cerca di recuperarlo, ha dato segnali di vita, vediamo quanto ne darà ancora, se riusciranno a venderlo alla fine bene, se no lo terranno, e Spalletti cercherà di farselo voler bene. E cosa devi fare? Altrimenti, ripeto, lo devi svendere, lo devi regalare, prestare a zero, cioè devi fare delle operazioni che Carnevali ovviamente non vorrebbe fare.
1: Sicuramente, e poi alcune non le può fare, quindi diciamo che non è una situazione ideale, però fino adesso se l'è cavata bene, dai, diciamo la verità, è una situazione difficile.
0: Io ti dico, ho dato 6.5 fino adesso, penso di essere stato abbastanza.
1: No, come numero di movimenti tra entrate e uscite ha fatto secondo me anche più di quello che era quasi umano aspettarsi, considerando che Massara è arrivato così tardi. Adesso vediamo poi nella qualità della rosa, ce lo dirà soltanto il campo, non certo oggi con la Next Gen, ma già a partire da Frosinone. Grazie Roberto, ti do il ben ritrovato anche per questa stagione.
0: Grazie.
1: E ci risentiamo alla prossima.
0: Grazie,
1: ciao
0: Gigi, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori.
1: Eccoci, notiziario, poi torniamo con i vostri messaggi e con ancora ospiti. A frappè.
2: La Juve del lunedì.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. L'europeo di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecconne beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
4: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
3: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham con col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua con la Juve del lunedì. Eccoci, pronti a partire ancora per questa seconda parte della Juve del lunedì. 17 agosto alle 18 la sfida in famiglia, diciamo, con la Next Gen. Ribadisco che a me piacerebbe anche poi un, adesso non so se la faranno, una passerella per le women, che comunque è la terza squadra importante della Juve, e quindi sarebbe carino che questa giornata si trasformasse col tempo in un triangolare, anche se so che maschi e femmine fanno campionati diversi eccetera, ma in una festa in famiglia forse ci può stare. Allora, i convocati per questa partita non ci sono, ovviamente: Lucumi, Nico Gonzalez che ha appena cominciato, Di Gregorio e Cator che ancora le prese con infortunio, Milik per il carico da gestire, perché insomma aveva fatto un bel gol nell'ultima amichevole, però sappiamo che Milik, insomma, fragile e poco come aggettivo. E ovviamente non c'è ancora Vicario, che è atteso a Torino e quindi deve fare tutte le procedure, probabilmente farà un saluto allo stadio ai suoi nuovi tifosi. E quindi allora guardiamo i numeri di maglia dei giocatori: 1 Perin, 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conseysa, 8 Kobmeners, 9 Kolomouani, 10 Ildiz, 11 Zegrova, 12 Douglas Lewis, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alai Begovic, 19 Thuram, che torna invece a disposizione giusto per il campionato, 20 Cambiaso, che quindi lascia la maglia 27, Miretti 21, 22 McKenny, Pinsoglio 23, Rugani 24, David 30, Cabal 32. Questi giocatori della prima squadra, qui aggregato anche il giovane Nava, che ha il numero 42, però insomma, per i numeri di maglia, per gli amanti insomma di questa cosa, abbiamo fatto l'elenco dei numeri di maglia della Juve di questa stagione, e oggi ci sarà appunto questa prima uscita allo stadio, una festa che, come sappiamo, ha cambiato colore negli ultimi anni, caratteristiche, perché da Villar Perosa si è trasferita allo stadio. Ci sono dietro anche vicende familiari, diciamo così, un po' particolari sulla gestione della villa, del Villar Perosa, eccetera eccetera, però in effetti al giorno d'oggi diciamo che la gestione con il tuo stadio è anche più facile per chi arriva da fuori, insomma sei lungo l'autostrada e poi hai la possibilità di ospitare molti più tifosi, in più richiami gente per tutto quello che c'è intorno allo stadio, dicevamo adesso con Manuel, insomma, quando, anche quando non c'è niente allo stadio, ma è comunque un richiamo allo stadio in sé, quindi se ci metti anche una partita della Juve, per quanto amichevole con la Next Gen, ecco che sicuramente anche tutto l'indotto, come si dice, funziona in un certo modo in questi periodi di vacche magre, tutto fa come si dice. Oh, Federico da Como ci chiede, ma Kelly si giocherà al posto con Lucumi o potrebbe anche sostituire Cambiaso? A me Kelly l'ultimo anno non mi è dispiaciuto, anche a me non è dispiaciuto, però sarebbe fatto centrale, insomma come terzino onestamente non credo che abbia proprio quelle caratteristiche lì. Andiamo coi vocali, vai Manuel.
7: La Roma non ha nessun problema di uscire fuori dal fair play finanziario, visto che al massimo paga una multa, come fa il Chelsea e altre squadre inglesi, Claudio.
1: Ok, questo d'accordo, però anche la Juve eventualmente paga una multa, però la prima volta paghi una multa, poi la seconda volta magari ti limitano il numero di giocatori che puoi usare nella competizione europea e la terza volta puoi avere anche conseguenze peggiori, comunque quelli sono problemi della Roma. La mia curiosità è che fino a un certo punto se ne è parlato, poi questo argomento è sparito completamente. Abbiamo l'ospite Manuel, sì, allora andiamo, torniamo sul campo con il mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno, buon estate, ben ritrovato.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, intanto riviviamo un attimo anche quella che è stata l'esperienza di Massimo Storgato di questa partita che prima era a Villar Perosa e adesso allo Stadium. Certo, a Villar Perosa era una cosa molto particolare. Dicevo prima che coi tempi di oggi, forse anche dal punto di vista economico, gestionale, eccetera, è più pratico, hai il tuo stadio e la fai lì, insomma. Però Villar Perosa era una cosa che un po' spiace che si sia persa completamente.
8: Sì, era caratteristica perché, insomma, coinvolgeva un po' tutti, poi era fatto in casa la famiglia Agnelli, quindi era una cosa carina, simpatica, giocare in questo campettino, però era più il contatto con la gente, era più umano. Adesso più organizzato, ma è un po' più freddo, secondo me.
1: Sì, c'è sempre questa invasione di campo che da un momento all'altro arriva, però insomma.
8: Esatto, però una volta era proprio una festa per i tifosi più che altro, quindi era molto carino.
1: E va bene, il calcio cambia.
8: Poi tra l'altro giocavi contro una primavera, insomma, che io l'ho fatta ambedue facevo un tempo con la primavera, un tempo con la prima squadra, l'anno dopo l'ho fatto tutto con la prima squadra, quindi era un po' una cosa bella, insomma.
1: Sì, poi anche per i campioni che arrivavano da fuori, probabilmente era un attimo anche una cosa un po' che scioccava, ecco, come situazione, ricordo anche, non so.
8: Sì, avevi i tifosi proprio sulla linea laterale, quindi c'è dall'albergo fino agli spogliatoi, era una passeggiata tu arrivavi col pullman, però ti lasciava fuori e tu ti immergevi in questi tifosi ed era una cosa un po' più umana.
1: Ecco, restando al valore invece della parità di oggi con la Next Gen, che sappiamo essere un valore limitato perché è una festa in famiglia e questo va detto, insomma. Però fosse lei in Spalletti, proverebbe già, visto che tra 6 giorni inizia il campionato, un 11 indicativo oppure una passerella, quindi magari si lascia più spazio a quelli che ne avranno di meno nel corso della stagione? Che tipo di gestione si aspetta per questo tipo di partita?
8: Ma io credo che qualcosa proverà, però insomma penso che in questo momento sia fondamentale mettere insieme il puzzle della condizione fisica generale, perché giocatori che arrivano in ritardo, giocatori che hanno fatto partite fino all'altro giorno, gente che è arrivata tardi, cioè un po', non è facile mettere insieme una condizione ottimale tutte insieme, quindi magari qualcosa proverà, ma credo che non sarà una cosa definitiva.
1: Oh, dando l'occhiata invece al mercato fino adesso della Juve, mancano ancora 2 settimane, sappiamo che le ultime 2 settimane poi sono quelle in cui avviene di tutto di più, perché sono quelle dei saldi di fine stagione, quindi quando ci sono pochi soldi sappiamo che tanto si muove, però tanto si è già mosso in casa Juve. Le chiederei una valutazione nome per nome dei giocatori che sono arrivati. Partiamo dagli ultimi, il portiere Vicario, che è proprio atteso oggi per il primo giorno a Torino, e Lucumi, il difensore colombiano.
8: Ma sono 2 certezze, perché Vicario era già un ottimo portiere un po' di anni fa e ha confermato al Tottenham, quindi era emergente, quindi sicuramente anche perché la Juventus credo che abbia bisogno di una certezza, e quando si fanno le squadre il vecchio detto centravanti, centrocampista, difensore centrale, portiere rimane sempre valido a mio avviso.
1: La spina dorsale cosiddetta.
8: La spina dorsale è fondamentale, quindi avere un ottimo portiere che ti dia garanzie è importantissimo. Chiaramente la Juventus ha fatto un investimento con De Gregorio che è andato male e quindi dovrà correre ai ripari, e credo che Vicario sia una certezza.
1: Poi,
8: difensore centrale di esperienza, di stazza, di forza, e quindi credo che ne sarà un ottimo acquisto perché conosce il nostro campionato, quindi credo che darà il giusto apporto alla difesa che ha avuto delle problematiche, qualche volta ha preso di troppo, quindi bisognava puntellarlo.
1: Ecco, è un'alternativa a Kelly oppure è lui il titolare, così a occhio, anche se sappiamo che poi la gerarchia decide il campo.
8: A occhio per me è una certezza titolare, anche perché Kelly non è un buon giocatore, ma non mi ha dato, personalmente non mi ha dato quella garanzia di essere un difensore forte da poter essere un titolare, quindi a me non, sinceramente non piace molto.
1: Dunque, magari poi arriva anche qualche offerta adesso per lui, vediamo da qua alla fine. Dunque, Celik, che a me è piaciuto molto in queste prime uscite della Juve, certo hanno il valore che hanno, siamo al calcio d'agosto, però mi sembra uno deciso, determinato, insomma un co-titolare se non un vero e proprio titolare, ecco.
8: Ma credo che sia l'alternativa o no, come terzino, come esterno, poi insomma è un giocatore che ha già fatto campionati, è già un nazionale, l'anno scorso a Roma ha fatto molto bene, quindi credo che sarà un titolare anche per dare il cambio al terzino che l'anno scorso ha giocato sempre, il Calulo che ha sempre giocato sempre, quindi insomma anche se, oddio, la Juventus non avrà grossi impegni quest'anno, quindi si dovrà dedicare a fare un campionato di vertice, che è la cosa più importante.
1: Colomuani è stata la telenovela, diciamo, per 2 anni, è arrivato. La domanda principale è un centravanti Colomuani o può giocare centravanti, che sono due cose un po' diverse?
8: Può giocare centravanti, gli piace girare anche a lui, non lo so, io avevo qualche perplessità, però purtroppo quello che passa al convento probabilmente era lui, ha lasciato un buon ricordo e sono ritornato, quindi diciamo che è stato un usato tra virgolette sicuro, già conosceva già l'ambiente, lui aveva entusiasmo a venire, speriamo che quest'anno, non avendo grosse alternanze, giocherà titolare quel sempre e potrà sfruttare le sue occasioni.
1: Ecco, poi ci sono i due giovani. Se lo va a finire su Colomuani finisca pure.
8: Questo è un po', è chiaro che non mi sembra quel centravanti da doppia cifra, però
1: o magari doppia cifra ma con l'uno davanti e non col due, ecco, questo magari questo potrebbe essere. I due giovani, Alaibegovic ed Ekator, diciamo che mi è venuta in mente la frase di Spalletti che diceva ci vorrebbe insomma l'obbligo di far giocare un under 19 nelle squadre, così ne deve avere almeno 3 o 4 in rosa, e la Juve ci sta andando vicino comunque con questo ragionamento. Questi sono due giocatori.
8: Spero che siano italiani, però.
1: Sì, Ekator sì, Ekator lo è, Alaibegovic no, insomma.
8: Quindi tutte le squadre ragionassero così, fossero 3 o 4 italiani, sarebbe l'ideale per la nazionale. Però sono due giocatori di ottima prospettiva, talentuosi, che secondo me possono dare un buon rapporto qualità-prezzo e tutte le caratteristiche possono dare un buon rapporto alla squadra.
1: Ecco, fosse lei a dover dare un nome, diciamo, da qua alla fine, un ruolo da coprire un po' meglio col mercato da qua alla fine, considerando che naturalmente parliamo in teoria perché poi c'è la pratica della parte economica, di quelli che devi sistemare in uscita eccetera eccetera, però di cosa avrebbe ancora bisogno la Juve oggi per essere davvero competitiva in campionato, perlomeno?
8: Io un bel mediano alla Chessy, alla Coné, vedrei bene, insomma, perché hai della discreta qualità, però chi porta la borraccia ne vedo pochi lì in mezzo, e purtroppo quando hanno la palla gli altri gliela devi portare via. Quindi, come caratteristiche, secondo me, manca quel giocatore lì.
1: Ecco, per restare in mezzo al campo, Douglas Lewis fino adesso è rimasto giocando parecchi minuti in questo pre-campionato. Che segnale è che Spalletti lo sta cercando di far vedere a più gente possibile in modo che salti fuori un offerente, oppure è veramente un giocatore che magari giocando come gioca Spalletti, che è diverso da Allegri, diverso da Tudor eccetera, quindi magari con più possesso palla nel metà campo avversarie, può avere delle doti utili a questa squadra?
8: Ma come gioca Spalletti, che lui predilige il 4-2-3-1, tu hai bisogno di un mediano e di un regista.
1: Ok.
8: Lui potrebbe essere un regista, il problema è che Locatelli non è un mediano, o viceversa. E quindi devi trovare un giocatore che abbia quelle determinate caratteristiche. E qui, secondo me, hai tanti centrocampisti in più. Kupermaier, a questo punto, o lo metti davanti con Alerovic e con Sensao, Ildiz, a fare gli esterni, però in mezzo al campo, quando non la palla agli altri, devi avere uno che ha più caratteristiche di interruzione. E quindi ecco il mio riferimento a Chessi o a Conè, quei tipi di giocatori con quelle determinate caratteristiche. Perché a quel punto lì, se hai un giocatore del genere, se puoi giocare tranquillamente.
1: Perché Thuram il fisico ce l'avrebbe, ma altre caratteristiche, diciamo.
8: Altre caratteristiche, un ottimo giocatore, però ha altre caratteristiche.
1: Oh, ovviamente in questi giorni si è parlato molto anche di nuoto, atletica leggera, perché l'Italia ha spopolato, insomma, gli europei, ha vinto addirittura il medagliere di atletica leggera, nuoto, ha fatto incetto di medaglie come sempre, e come sempre in questi casi anche sui giornali si fa il paragone, no? con l'Italia del calcio, che invece non funziona, va fuori dai mondiali, eccetera, eccetera. Secondo l'esperienza di Massimo Storgato, che lo ricordiamo lavora con le nazionali giovanili, quindi non è che parliamo con uno che parla per sentito dire, insomma, qual è il percorso da fare per fare in modo che l'Italia anche nel calcio torni a essere al vertice, come negli altri, in pratica in tutti gli altri sport tranne il calcio in questo momento?
8: Curare ancora, si dice sempre, curare il settore giovanile, ma curare il settore giovanile significa investire nelle strutture, negli allenatori, e soprattutto investire nella pazienza, perché devi dare modo ai ragazzi di fare l'esperienza, di maturare, di lavorare sui difetti, e ci sono dei ragazzi che possono avere l'opportunità, bisogna dargli l'opportunità e lavorarci. È chiaro che il tutto subito e pronto non esiste nel mondo, perché quello sport fa parte di un percorso di sacrifici, di allenamenti, di miglioramenti e di opportunità. Tutto questo va messo insieme, e noi purtroppo questo non riusciamo a metterlo insieme e troviamo le difficoltà, anche perché gli altri sport ci smentiscono, e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va.
1: Sì, anche perché il discorso che non si gioca a calcio per strada, ma non mi pare neanche che si nuoti nelle pozzanghere o che si faccia il saltin lungo nella spiaggia, voglio dire, quindi alla fine vuol dire che dietro c'è un lavoro di professionisti che lavorano con un certo anche coordinamento, credo, tra di loro, cioè non ognuno per conto
8: sì,
1: suo.
8: Ma è chiaro, è un lavoro fatto di equipe che va, però devi avere pazienza, perché il giocatore fenomeno ne nasce uno su un miliardo, e devi coltivarli i giocatori, devi avere gente che sa individuare questi talenti, questi potenziali talenti, lavorare sui difetti, perché di difetti ne hanno, e cercare di farli migliorare con pazienza, con tempo, e poi avere l'opportunità di dimostrare quello che tu sei riuscito a costruire negli anni. Non è facile, ci vuole pazienza, quindi il problema è comprare la pazienza, che è un grosso problema.
1: È come quello lì che voleva comprare l'amalgama, chi era il presidente Catania?
8: Esatto, Massimino diceva andiamo al supermercato a comprare l'amalgama.
1: Non c'è. D'altra parte Qualdo Maldini, che non è proprio l'ultimo arrivato, ha detto che ci vorranno 8-10 anni per avere una nuova generazione.
8: Ha veramente ragione, condivido pienamente quello che diceva Maldini. Ed è così.
1: E il fatto che se ne sia andato è un buon segnale, secondo lei, oppure vuol dire che siamo di nuovo, che non c'è tutta quella voglia di cambiare che invece si diceva? Ecco.
8: Da quello che c'è stato mi sembra di no, quindi spero di sbagliarmi da italiano, ma purtroppo non mi sembra che ci siano stati dei grossi cambiamenti, quindi staremo a vedere.
1: Staremo a vedere e Massimo Storgato ce ne racconterà nel corso della stagione. Grazie per essere stato con noi anche oggi. A presto.
8: Buona giornata, arrivederci a tutti, grazie.
1: Oh, torniamo anche all'amichevole con i vostri messaggi. Lorenzo da Roma ci dice: lo scorso anno Tudor, a ragione, fu molto contrariato dall'interruzione, sì, anche perché era arrivata 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Questa è l'unica amichevole che conta veramente, non dovrebbe mai essere interrotta. Adesso non esageriamo, non è un amichevole che conta in quanto amichevole, è un momento di festa, di raduno di tutto il popolo bianco-nero in questo momento. Una volta era con la primavera, adesso è con la next gen. È un momento di festa per la Juve, per la proprietà, di sentire un po' il polso dei tifosi. Io ricordo per esempio, noi Lukaku non lo vogliamo, il coro che poi fu, non dico decisivo, però sicuramente diede un indirizzo di mercato anche alla società che in quel momento stava trattando, vi ricordate, Lukaku al posto di Vlahovic. Quindi anche per queste cose un'amichevole in cui magari i tifosi hanno un po' più di briglia sciolta e quindi riescono magari a farsi ascoltare in qualche modo dalla proprietà. C'è anche questo aspetto, da quando è allo Stadium naturalmente, prima Villar Perosa, come abbiamo sentito adesso con Massimo Storgato, era tutta un'altra vicenda. Caro Manuel, abbiamo ancora dei vocali e allora vamos.
9: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, Luca Forza Juve. Allora, io oggi andrò a vedere l'amichevole della Juventus contro la Next Gen, anche se l'avrei fatta a Villar Perosa, parere mio personale. Detto questo, hai visto sui giornali cosa sta succedendo? Kinè ieri ha dato il meglio di sé, hanno archiviato Arbitropoli. Ma come, Kinè? Ma non ti fa niente? Mamma mia.
1: Caro Luca, tu mi porti sull'extracampo e allora andiamoci, dai. Dunque, che Kinè abbia archiviato, vediamo, nel senso che un'indiscrezione giornalistica su cui peraltro la Fondazione Identità Bianconera proprio oggi ha mandato una diffida a Kinè e a Malagò, chiedendo appunto se queste notizie sono confermate intanto e se questo non rappresenti una fuga di notizie che non dovrebbe esserci, perché c'è il segreto istruttorio, il segreto d'ufficio su queste cose. Quindi come mai viene fatta circolare questa notizia se risponde al vero? E poi si può entrare nel merito, perché ribadisco, secondo me quello che è emerso, non voglio entrare nella questione penale, perché anche se qua ne abbiamo parlato anche con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, c'è stato il discorso dell'opposizione all'archiviazione, alla richiesta di archiviazione eccetera eccetera, però stando sulla parte sportiva, quello che è emerso secondo me ha a che fare sia con la lealtà sportiva, quindi col famoso articolo 4 che quando viene tirato dentro con la Juve vuol dire penalizzazioni, esclusioni, bastonate eccetera eccetera, e ananche credo con l'articolo 30, cioè con l'illecito sportivo, perché comunque qui c'è una parte che ha cercato di condizionare lo svolgimento di una gara, di una manifestazione eccetera, e quindi l'illecito sportivo si compie con il tentativo di condizionare anche solo lo svolgimento, non il risultato, e quindi a me pare che ci sia tutto questo estremo per il illecito sportivo. Però io non sono Kinè, sappiamo che quando vede la parola Juventus si annaca, come dice il mio amico Vincenzo Greco, il nostro amico Vincenzo Greco, si annaca in un senso, cioè si dà da fare, di colpo si sveglia, eh? Invece se si sono le altre società si annaca nell'altro senso, cioè si culla, si bea, fa altro, e poi a un certo punto o archivia magari il giorno di Ferragosto, adesso no perché è appena passato, ma in silenzio il più tardi possibile, oppure si arriva addirittura alla prescrizione senza che nessuno sappia niente. E secondo me questo è il grande problema della credibilità del calcio italiano, è proprio questo doppio pesismo che più passa il tempo e più mi pare evidente. E c'è stata anche una sentenza tra l'altro dall'Unione Europea che dice che, insomma, che la giustizia sportiva in Italia non rispetta il diritto europeo, quindi questo non si può far finta di niente. A me sembra che stiamo entrando in una nuova stagione con il solito elefante nella stanza, o come dice quello famoso politico emiliano, con la mucca in corridoio, che mi piace anche carina come espressione, cioè un problema gigante di credibilità che facciamo finta di non vedere. Parliamo di mercato, parliamo di calcio, parliamo di tutto quello che volete, però il problema della credibilità di questo campionato secondo me esiste, e come, e come, e come. Oh, andiamo ancora con un vocale, vai Manuel.
10: Ciao Gigi, Marco da Imola.
1: Ciao Marco.
10: Sai quello che mi dà fastidio di certa stampa, di certi giornalisti che vanno in certe trasmissioni? Che gli fanno sempre fare i conti sulla Juve, ma fate i conti un po' sulle altre squadre, ma che lasciateci in pace. lasciateci in pace. Poi con una prosopopea, già mi sembra zio Fester quello lì, quando fa, sembra che sappia solo lui. Vorrei farlo parlare col professor Bava o con il professor Brancozzi, il fenomeno della cosa, il fenomeno delle quotazioni di borsa. Ma fai i conti sui cartonati e su altri, ma porca paletta, veramente. Marco da Imola.
1: Caro Marco, poi soprattutto i conti facciamoli per quello che serve, perché poi alla fine i soldi non li mettiamo né io né Marco né Manuel, ce li mette Gionelkan, che ce li ha i soldi, ripeto, non è che la Juve abbia quel problema lì. Il problema è rispettare i paletti posti dalla UEFA. Allora tu fai i conti in funzione di quei paletti lì, che sono diversi, che non è la somma delle entrate e la somma delle uscite, fa la sottrazione, non è quello che chiede la UEFA. La UEFA chiede che il costo della rosa, ingaggi più ammortamenti della singola stagione dei giocatori, sia inferiore rispetto all'anno scorso. Se vuoi fare un bel servizio, fai questo, non altro. E poi, come dicevi giustamente tu, stiamo a parlare della pagliuzza nell'occhio quando qualcuno c'è una trave conficcata in mezzo alla testa, che è quella di una proprietà che non si sa chi sia, di conti con sponsor farlocchi, eccetera, tutto quello che è venuto fuori, di passaggi di proprietà non comunicati, e potremmo andare avanti a lungo. C'è anche la vicenda dello stadio di San Siro. Insomma, se proprio vogliamo fare le pulci, iniziamo da chi ha i problemi più grossi, non da chi i problemi non ce li ha o comunque li ha sempre risolti con i soldi veri cacciati di tasca propria, e non con soldi finti che non si sa, o con pignoramenti, eccetera eccetera. Perché c'è una bella differenza tra queste due galassie, come diciamo sempre quando parliamo di Juve. Ricordiamoci che è l'unica che ha delle strutture, delle cose che rendono alla squadra, la Next Gen, quella femminile, lo stadio, la Continassa, Vinovo, il museo, il J Medical, tutte strutture che contano per quanti debiti tu puoi fare. Chi non ha quelle strutture lì può fare meno debiti rispetto a chi ce l'ha, ma questa è una legge dell'economia, per quel poco che ho imparato io, che ho studiato tutt'altro. Però a forza di dovermi occupare anche di queste cose noiose, che però condizionano quello che vediamo in campo, questa cosa l'ho imparata e non credo che sia così difficile da capire. Notiziario, poi torniamo. A frappè.
2: La Juve del lunedì.
11: Sono le 15.
12: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
12: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. E il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
13: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
12: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella Valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
13: Ci occupiamo di economia. Nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto, con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia, Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi 6 mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
12: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia, i biancocelesti escono subito di scena battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai sedicesimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
13: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: Iniziamo la seconda ora col buon umore, perché ogni volta che c'è una pausa Manuel tira fuori delle gemme dal suo archivio telefonico.
11: Salutiamo nonno Faustino.
1: Nonno Faustino, sì, in questo caso quello che consigliava Lambrusco in alcuni casi, diciamo così, ben determinati dell'esistenza di un essere umano, soprattutto di un uomo, direi. Invece salutiamo la nostra Terry che mi dà il bentornato, ben ritrovata a te Teresa. Avercelo oggi un Szczęsny ci scrive in campo, comunque vicario, un buon profilo, mi piace, non mi strappo i capelli per il mancato arrivo di Suzuki, dillo a me, diciamo che in linea di massima, ripeto, non essendoci soldi a disposizione, la formula di Suzuki potrebbe essere interessante per avere un portiere comunque affidabile in prestito al Paris Saint-Germain nel caso in cui fosse andato lì, però poi le cose sono andate diversamente e ribadisco che la Juve i soldi per il portiere non li aveva messi in conto, cioè non c'era questa possibilità economica in questo momento, e qui per prendere un portiere di prima fascia. E allora, per, con tutto il rispetto di Vicario e tutti gli altri che possiamo mettere in una fascia tra la seconda e la terza, diciamo così, allora si è andati a cercare la situazione economicamente più vantaggiosa tra quel tipo di portiere lì, e in effetti Vicario è quello che ha un buon profilo di esperienza anche internazionale in un'età ormai importante, perché a 29 anni non è sicuramente vecchio per un portiere, adesso i portieri vanno avanti anche fino a 37, 38 anni tranquillamente. Se l'hai azzeccato, hai un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, che è una cifra ragionevole. Se invece deluderà, vuol dire che il prossimo anno la Juve potrà andare a investire più solidamente sul portiere, però sono fiducioso, insomma, che con Vicario e Perin la porta della Juve sia ben guardata in questa stagione. E il fatto che Di Gregorio, insomma, non parteciperà neanche alla festa con la Next Gen oggi alle 18 allo Stadium è un segnale, insomma, chiaro che la società gli sta dando di accettare quella famosa shortlist che aveva detto il suo procuratore, che c'era, insomma, no? Erano arrivate la shortlist dalle tante offerte che avevano avuto, pare che siano un po' troppo short questa list, cioè mi pare che ci sia rimasto soltanto più l'Olympique Marsiglia, vediamo se basta per Di Gregorio, poi sarà fatto avanti il Monza, mi pare di capire, vediamo quale sarà, però ecco, questa dimensione qua per Di Gregorio è probabilmente quella giusta, per quello che abbiamo visto quest'anno alla Juve, insomma, non è un portiere adatto a reggere certo tipo di pressioni, perché poi al primo errore va, entra nel cosiddetto loop negativo, per cui poi è difficile uscirne quando fai quel ruolo lì. Invece, a proposito delle polemiche di prima, di chi diceva giustamente il nostro Marco da Imola che ci sono tanti espertoni che parlano sempre solo del bilancio della Juve e di tutti gli altri possono fare qualunque cosa, tra l'altro quest'estate sono successe delle cose che mai viste prima, cioè giocatori arrivati, annunciati, e poi interviene una volta al CONI, una volta la Lega, e questo affare non si può fare. Insomma, sono successe cose interessanti dal punto di vista giornalistico, se uno avesse avuto voglia di approfondirle. Però giustamente il nostro amico Sergio da Brescia dice: i tifosi della Juve devono capire che giornalisti e opinionisti, se non parlano di Juve, non li calcola, mettiamo così, nessuno. Lui usa un'altra parolina un po' più colorita, però non li calcola nessuno, credo che renda lo stesso il suo concetto. Abbiamo vocali e poi il prossimo ospite.
14: Ciao carissimo, io non ho particolari rimpianti di Villa Perosa,
15: villa, non villa, agnelli, eccetera. Mi piacerebbe piuttosto innalzarmi nel presente. Mi piace pure se la Juve acquista, che sì, e chissà mai, qualche attaccante che fornisca un gioco di testa per che ci vuole una certa alternativa per le difese basse, no? Tanto tempo abbiamo fatto il nome di Sorlot, ma se uno arrivasse e fosse della stessa tipologia,
1: sì.
15: Forse Juve.
1: Sì, Carmelo, hai ragione, no? Nel senso che alla fine Spalletti aveva fatto il disegnino a gennaio del centravanti che avrebbe voluto, che non portava esattamente l'identikit di Colomoni, che sicuramente fisicamente non è piccolino, però non ha quelle caratteristiche lì del gigante, insomma, che butti dentro nelle partite in cui devi sfondare un muro, che è il problema, uno dei problemi emersi dalla scorsa stagione di questa squadra, che spesso è stata intorno all'area avversaria, ma poi con le difese chiuse rischiava un po' di essere troppo leggera. Quindi chissà che Sorlot non venga poi infilato nell'affare con Nico Gonzalez. E poi per quanto riguarda che sì, lo dicevamo prima anche con Massimo Storgato, che sicuramente se vuoi giocare con Douglas Luiz come regista serve un giocatore con quelle caratteristiche più difensive, più di tenere la posizione, insomma, che sono un po' di Locatelli entro un certo limite, non sono sicuramente quelle di Thuram. Che sì, sarebbe uno, insomma, di garanzia da quel punto di vista, sono d'accordo con te. Non so se abbiamo l'ospite, ancora no. Allora andiamo avanti con i vostri messaggi. Anzi, prima leggiamo notizia da Tutto Sport, insomma, che Vicario, la Juve è fatta, accordo col Tottenham, il portiere in arrivo a Torino, e quindi già dovrebbe essere allo stadium, come dicevamo, per la partita, anche non per giocarla naturalmente, perché in arrivo, però un saluto ai tifosi probabilmente verrà fatto, così come per Lukumi, che però ha già lavorato in campo insieme a Nico Gonzalez. Queste sono le ultimissime che riguardano. Poi Daniel da Tenerife, Mister Schifo, oh, grazie, buenas tardes a te. Previsione del futuro, la prossima stagione avremo, aspetta un po', ecco, scivolato, Vicario come secondo di Carnesecchi, Daniel da Tenerife. Questa secondo me è l'ipotesi da tenere presente, cioè che Vicario in realtà si è preso quest'anno perché c'era questa emergenza di un Di Gregorio che, dopo quello che ha detto lui, il suo agente, insomma, era chiaro che si era arrivati all'incompatibilità, ecco, con la società. Che sia un investimento che al massimo comporterà 10 milioni di spesa, che quindi non ti sposta al prossimo bilancio, e libererà appunto la possibilità di ingaggiare o un portiere a fine contratto come Alisson o altri portieri di prima fascia, investendo qualcosa di più. Ecco, questo sicuramente potrebbe essere un discorso interessante, l'ho pensato anch'io, caro Daniel, una cosa del genere. E poi aggiungi anche scoop clamoroso da Tenerife: ho trovato la shortlist segreta dell'agente di Gregorio, c'è scritto solo latte e biscotti. Ah, era la lista della spesa. Ah, ho capito. In realtà la shortlist dell'agente di Gregorio era la lista della spesa per la merenda del pomeriggio. Abbiamo ancora, aspetta che c'è Manuel impegnato, allora, che sta recuperando l'ospite. Vediamo se abbiamo ancora qualche messaggio dei vostri che sono rimasti. Ci siamo? Allora andiamo avanti. Ah, ecco, c'è chi notava come Massimo che Cambiaso non ha più il numero 27, ma il numero 20, sì, lo dicevo prima quando ho fatto l'elenco dei numeri che saranno indossati dai giocatori in questa stagione. Diamo benvenuto a Gianluca Denino. Ciao Gianluca.
16: Ciao, grazie mille.
1: Stai andando allo stadium? Che sento un movimento di macchina, no? Stai andando per i fatti?
16: In macchina sì, ma verso la redazione.
1: Verso oggi, la redazione, sì. oggi così,
16: la,
1: bene.
16: La guardiamo in tv.
1: Ma sì, tanto per quello che dura, diciamo così, che va bene.
16: No, ci sono i colleghi che la coprono.
1: Sei coperto. Perché poi con questo caldo va anche bene l'aria condizionata della redazione, diciamo la vera verità vera, insomma.
16: È vero. No,
1: allora, ti chiedo, insomma, una tua valutazione degli ultimi due acquisti, che sono un po' la novità con cui la Juve arriva a questo appuntamento di oggi pomeriggio, che sono Lukumi e Vicario. Chiuso così per la difesa, a posto, adesso la Juve farà ancora qualcosa secondo te in altri reparti, e poi ti chiedo proprio una valutazione su questi due giocatori, ecco.
16: Ma allora, guarda, secondo me chiudere il mercato adesso no, perché paradossalmente il mercato inizia adesso, perché si è vista la difficoltà non solo per la Juve ma per tutti i club italiani di fare mercato, perché i soldi ce ne sono pochi, bisogna trovare delle soluzioni e quindi ora iniziano le cosiddette opportunità su cui magari all'improvviso possono sbloccarsi situazioni che sembravano bloccate oppure veramente occasioni che possono fare la differenza. La Juve aveva l'urgenza del portiere e anche del difensore, perché quello comunque erano le fondamentali richieste da Spalletti. Sul portiere, secondo me, l'obiettivo era un altro, non nascondiamocelo, quindi sapevo benissimo che era Suzuki il primo obiettivo, Dibu Martinez, diciamo.
1: Prima ancora Alisson, insomma, prima è stato tutto un gioco a scendere, diciamo così, nel corso dell'estate.
16: È stato veramente le porte girevoli, ecco, per usare un termine veramente della Juve. Ma questo spiega anche le difficoltà di fare il mercato, perché comunque Suzuki alla fine ha voluto andare alla Aston Villa, che se vi ricordate era già la prima squadra che l'aveva trattato comunque a giugno con maggior impatto, per poi tenersi Martinez. Evidentemente c'è un problema alla mano del portiere argentino e quindi si sono ritornati su Suzuki, ma questo è il mercato, quindi è normale. La Juventus alla fine secondo me ha trovato una buona soluzione per la porta, perché Vicario è un ottimo portiere. Ha bisogno di ritrovare, come dire, la continuità, giocare, di essere titolare, magari la Serie A, come dire, sarà anche più affine alle sue qualità, e quindi alla fine credo che per il potenziale costo dell'operazione ci sta. Lukumi è un bel tassello anche in prospettiva, è un giocatore forte fisicamente, che ha qualità, quindi credo sia un ottimo innesto. Il Bologna non l'ha regalato, perché comunque
1: 20 milioncini, diciamo,
16: non è poco, quindi è sicuramente, però il prezzo ci sta da quel punto di vista, proprio perché ormai determinati ruoli hanno veramente delle cifre quasi da attaccate, anzi anche di più. E però sì, la Juve secondo me farà ancora qualcosa a centrocampo. Lì credo che alla fine magari veramente il tassello di Kessié poi in qualche modo andrà ad incastrarsi nella rosa bianconera. E poi sull'attacco, lì diciamo che Spalletti è stato molto chiaro, Colomoni è un ottimo acquisto, però forse manca ancora qualcosa. Il problema è che se non esce nessuno...
1: Siamo sempre lì.
16: Esatto, bravissimo. La coperta è quella.
1: È quella, quindi se David non esce la Juve non può fare centravanti, che magari riesce a infilare in qualche altra trattativa. Pensavo prima per esempio Nico Gonzalez, che è tanto attratto da Atletico Madrid, lì c'è Sorloth che gioca poco, quindi magari potrebbe essere una cosa di questo genere, perché uno dei problemi della Juve dell'anno scorso, lo dicevo prima, è sfondare le difese chiuse, e sicuramente Colomoni fisicamente non è l'ultimo arrivato, ma non ha proprio quella caratteristica lì, mentre un bestione come Sorloth sicuramente ha più quelle caratteristiche, ecco. Poi penso che, esatto, che sia quello.
16: Guarda, ma poi torno, vedi, alla fine mi fa molto sorridere, perché torniamo a parlare di trattative
1: che abbiamo parlato a giugno, certo, sì, sì.
16: Ma è normale, ma lo parlavamo anche di Suzuki, no? Della Aston Villa che aveva fatto, certo, l'offerta già a giugno. E il fatto che un mercato così lungo, poi le squadre iniziano a lavorare, vediamo, valutiamo i giocatori che abbiamo, ci serve questo, ci serve quello, e poi puntualmente si arriva alle due ultime settimane di mercato, quelle di agosto, in cui si cerca di trovare soluzioni sia per quelli che sono in esubero sia per i tasselli che vengono a mancare. Quindi è la vecchia teoria: se si accorciasse il mercato, secondo me si aiuterebbero gli allenatori, si aiuterebbero gli stessi giocatori, forse si aiuterebbero anche i tifosi. È vero che il calciomercato piace sempre, però quando c'è, ecco, quando è ricco, quando è vero, quando alla fine di queste piccole operazioni quasi di cabotaggio, allora uno magari può anche annoiarsi.
1: Sì, poi dicevo prima, affari saltati quando sembravano fatti, vuol dire che proprio il calcio italiano è in difficoltà economica, insomma, anche da questo punto di vista. D'altra parte la Premier League può mettere lì triple cifre come niente fosse, dai 100 milioni in su per loro e niente. Basta pensare che uno come Palestra, bravissimo per carità, che però ha fatto un buon campionato nel Cagliari, l'hanno pagato 60 milioni. Poi è chiaro che se quel parametro è tutto a traino, e quindi tu vai su quelli che puoi prendere in linea di massimo.
16: Sì, no, ma infatti ci siamo sempre detti, la Premier è ormai un mondo a parte, quindi, sotto tutti i punti di vista, e quindi è una competizione anche, tra virgolette, drogata a livello di mercato, perché su certe cifre non puoi competere, ma come era una volta la Serie A,
1: certo,
16: poteva investire cifre che gli altri campionati non vedevano neanche minimamente. Quindi fa parte dei cicli della vita e del calcio, per cui in questo momento è una Serie A che deve ripensarsi e deve capire esattamente come ripartire e come tornare a essere competitiva.
1: Sì, non mi pare che ci sia questa grande voglia di riforme a occhio, diciamo, che uno che ci ha provato l'hanno fatto fuori, mi è durato meno di Papa Luciani, e quindi diciamo che un po' va così. Oh, c'è un nostro amico che ci ha fatto prima la lista di quelli che secondo lui la Juve cercherà di piazzare da qua alla fine del mercato. Facciamo questo giochino, io te li dico, tu mi dici insomma se secondo te fattibile, non fattibile, oppure aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, la formula magica che sarebbe il prestito con diritto e non con obbligo, magari pagando un pezzo di ingaggio, eccetera eccetera. Allora, Kop Meiners credo che sia più difficile in assoluto da piazzare, visti l'ingaggio e il costo, ecco.
16: Sì, o arriva qualcuno impazzito che
1: innamorato di lui, eh.
16: Direi di no, ma infatti, ma Kop Meiners è uno di quei giocatori che credo a Spalletti gli servirà un po', come gli può fare più ruoli, quindi alla fine non è neanche quello più fuori dal progetto, diciamo così.
1: Sta lì e qualche volta si fa le sue presenze. Rugani, che è uno che io dicevo prima, se anche rimane, a me non dà fastidio Rugani, onestamente, però capisco anche che se c'è un'offerta, certo, va.
16: Uno, due, arrivando Lukumi, comunque inizia a esserci, certo, magari può uscire Gatti e rimane Rugani come riserva, come usato sicuro, ecco, quello tipo uno dei due, secondo me esce tra Gatti e Rugani, uno dei due probabilmente esce.
1: Cabale, Bologna, a che punto siamo?
16: Ecco, quello secondo me potrebbe essere un'operazione intelligente della Juve anche per farlo tornare a giocare dopo l'infortunio. Col Bologna vedo che c'è un ottimo rapporto, per cui magari riescono a trovare una formula che valorizzi il giocatore anche in ottica di una possibile cessione, cioè dovesse far molto bene al Bologna, magari il Bologna poi se lo tiene, quindi secondo me è una pista che può portare a un prestito magari con obbligo barra diritto di riscatto, quindi una formula la si trova sempre, ecco. Direi che ormai i procuratori, ma soprattutto i direttori sportivi, hanno tanta fantasia nel trovare gli incassi.
1: Se vogliono lasciare i giocatori in Italia devono accendere la fantasia, questo è il concetto, esatto, di base. Esatto. Poi c'è Artur che ha acceso la fantasia della Juve in questi anni tante volte, ma non in positivo purtroppo, però la formula magica è allunghiamo il contratto di un anno, così si abbassa l'ingaggio, gliene paghiamo una parte e lo portiamo da qualche parte. Andrà a finire anche così quest'anno?
16: Può essere anche quel discorso, è vero che non puoi neanche trascinarti all'infinito, però sì, la sensazione non mi sembra che Arthur rientri nei piani di Spalletti, e quindi cercheranno, questi saranno i suoi giorni, cercheranno una soluzione, magari tornerà in Brasile, lì veramente sì, è proprio un problema da risolvere, ecco.
1: Sei uno dei tanti che si trovano in questi 15 giorni.
16: Devo dirti che è un problema veramente, come dire,
1: mi fa venire in mente l'allenatore del pallone, ti ricordi? No, ho preso un pezzo di questo, un pezzo dell'altro, poi alla fine che ci metto alla destra, Daniele Piombi disse, il saggio. Invece Miretti, che sembrava il primo doveva andare via, invece è ancora qui, perché se l'avevano già dato un paio di volte, una volta al Genoa, una volta al Bologna, una volta di qua, una volta di là. Per adesso è rimasto, secondo te rimane oppure Miretti comunque sul mercato?
16: Secondo me più rimane, più le percentuali di una permanenza crescono, perché è uno di quei giocatori che secondo me a Spalletti fanno comodo, perché è duttile, tatticamente può fare tante cose, è un ragazzo che comunque è serio, quindi averne di giocatori così, poi sempre, cioè poi mi rendo conto che sembra già bruciato tra virgolette dal corso degli anni, ma è un ragazzo veramente giovanissimo, quindi fa parte anche del suo percorso di crescita, e non sono stati anni facili questi nella Juve, quindi io fossi nella Juve Miretti me lo terrei stretto, e secondo me con Spalletti, un anno in più ancora di Spalletti, può crescere ancora di più, proprio perché lui ha un ruolo in cui un allenatore come Spalletti gli fa tirare fuori il meglio.
1: E gli fa tirare anche le punizioni ultimamente, che male non fa, visto che la Juve c'ha un problema atavico con le punizioni dal limite dell'area. E tra l'altro nel discorso dei giovani Miretti ci rientra ancora, per quanto non è più giovanissimo, però insomma, se si fa questo discorso con Ekator, con Miretti, di valorizzare anche i giovani italiani, insomma potrebbe essere un motivo in più, ecco. Poi c'è Zegrova, di cui non so onestamente, il mio pensiero è in sospeso su Zegrova, perché il fatto di aver appreso che ha avuto la pubalgia tutto l'anno cambia un po' la valutazione rispetto alla passata stagione, ecco.
16: Sì, devo dirti, allora, permesso, magari questo è un mio pensiero. Quando un giocatore lo dice, ho avuto questo, bisogna dire, dillo prima, no? Così almeno uno che
1: se valuta per quello che sai, certo.
16: Cioè, giustamente uno sembra, non dico scusazio,
1: non petita.
16: Vabbè. Fa niente, però a parte questo, no, è un giocatore che, allora, da un punto di vista, come dire, del bilancio, ha un suo peso e non è facile piazzarlo, perché se vuoi venderlo, evitare la minusvalenza, devi vendere una cifra importante, e non credo che in questo momento il giocatore abbia quel tipo di mercato. È vero che la qualità, la fantasia della Juve servono, per cui uno come Zegrova anche lì ci pensi due volte a cederlo. Però mi rendo conto che adesso la concorrenza è tanta, se ha maggior ragione tieni con Seisau, che sembrava quello che avesse più mercato, no? In uscita, a livello proprio di potenzialità, di guadagno, incasso. Allora, se resta con Seisau, sì, certo, puoi darvi a Zegrova, però devi trovare

0: pensavo, allora cambia ragionamento.
1: In questo ruolo Nico Gonzalez non lo consideriamo proprio come possibile permanenza, no?
0: Ma guarda, ti direi di no, perché mi sembra che un giocatore su cui la Juventus può fare cassa, perché comunque è nazionale argentino, vice campione del mondo.
1: Ha giocato la finale,
0: All'Atletico comunque ha fatto bene, l'Atletico lo rivorrebbe, quindi mi sembra che in questo momento la Juventus non ragioni su integrare Nico Gonzalez, ma peraltro in una squadra dove potenzialmente ci sono degli esuberi nel suo ruolo, perché comunque ci sono ottimi giocatori e quindi quei ruoli sono coperti. Però se ti resta non è che ti disperi, perché comunque per me è un signor giocatore. È un giocatore che forse aveva bisogno un po' un attimino di ambientarsi, forse era una Juve con tante difficoltà, tanti problemi, però secondo me il giocatore c'è, ma non credo che resterà alla Juve, questo sembra abbastanza evidente.
1: Allora David te lo risparmio, perché tanto ne abbiamo parlato tutta l'estate, la situazione è sempre la stessa, se arriva un'offerta che lo convince bene, se non
0: dice di no a tutto.
1: Perché con un contratto da 6 milioni, ragazzi, lo devi convincere in maniera molto, molto convincente, ecco, perché sennò è difficile che si sposti. L'ultimo rimane
0: Ma forse lui si è convinto di dire io mi faccio rimangiare le critiche, mi conquisterò, magari...
1: Oddio, l'atteggiamento nelle amichevoli non mi è parso.
0: Sì, a parole sembra quella la sua volontà, poi dei fatti
1: bisogna vederlo, insomma, anche dove lo metti, perché nel 4-2-3-1, se c'è già Columani davanti, lo metti in panchina, fondamentalmente.
0: Esattamente, ragione.
1: Quindi se vuol giocare probabilmente a fine accetterà una delle... Perché lui le offerte ne ha avute comunque rispetto ad altri, come Di Gregorio, certo. E questo è l'ultimo. C'era la famosa short list su cui abbiamo scherzato prima con i nostri amici, dicendo che magari invece era una lista della spesa, tipo pane, latte e biscotti, perché non risultano tantissime offerte. Ci sarebbe il Marsiglia interessato a lui, però mi pare che il fatto che non venga neanche convocato per la festa, è vero che ufficialmente ha l'influenza, però insomma mi sembra anche, potrebbe essere anche una cosa diplomatica, non lo so questo. Io sono cattivo, a volte ci penso a queste cose. Ma
0: come diceva Andreotti, commetti peccato, ma forse poi ci azzecchi, quindi. No, più che la short list mi sembra la cut list, cioè la lista dei tagli, cioè proprio... Ormai è stato ampiamente, ma diciamo che si è anche tagliato da solo.
1: È quello che dico, che per far dispetto alla moglie, no?
0: abbastanza. No, a parte quello, è incredibile come sia arrivato e come sia finita. Cioè, davvero viene da pensare, è clamoroso quello che è stata la sua parabola anche nella Juve. Ora io non vedo come lui possa restare, ma neanche come secondo, terzo, cioè, ma non solo per costi di bilancio, di stipendio, proprio per il rapporto che si è creato con l'ambiente, con la squadra, immagino con i dirigenti stessi, cioè, dopo la famosa uscita del suo procuratore, e lì è stato il punto di non ritorno, quindi troverà sicuramente una squadra, magari con la Juventus che pagherà parte dell'ingaggio, perché ha un ingaggio molto importante. Il Marsiglia, hai ragione tu, può essere un'ipotesi, ma il Marsiglia in questo, perché cerca un portiere, però il Marsiglia in questo momento non ha soldi per comprare, anzi deve vendere, quindi anche lì sarebbe un prestito, quindi comunque, te lo prendo e ti faccio un favore, ecco, questo è un po' il concetto, quindi mi sembra la situazione più complessa da gestire anche per quello che pesa bilancio, comunque la Juventus l'ha pagato di rigore, quindi...
1: Sì.
0: È un giocatore che non è stato preso a zero.
1: Non è stato preso a zero, non è stato secondo me gestito bene, perché buttarlo subito dentro, un anno di affiancamento a Szczęsny gli avrebbe fatto bene, visto che Szczęsny è andato avanti ancora 2 anni a grandi livelli, insomma. Però...
0: Ma forse a quel punto mi sarei tenuto Szczęsny, cioè detto proprio...
1: Sì, sì.
0: Guarda, non per dire, fare reducismo o cose vecchie, però effettivamente l'operazione di Gregorio, adesso uno può dire, ah certo, è stato un errore, ma in quei giorni c'erano tanti dubbi, perché la Juventus, che aveva bisogno di fare tante cose verso il centrocampo, all'attacco, la prima operazione che fa è
1: il portiere esatto.
0: Che non aveva bisogno, perché davvero c'era Szczęsny che era un portiere di assoluta garanzia e l'ha poi dimostrato, quindi davvero a distanza di 2 anni faccio fatica a capire l'operazione di Gregorio, però...
1: Sì, è vero che guadagnava 6 milioni Szczęsny, però li recuperi nel... Se fai delle operazioni ragionate in altri ruoli te lo puoi permettere, insomma.
0: Ma quanto l'hai pagato di Gregorio?
1: Appunto.
0: Alla fine. Non so se ci hai guadagnato, quindi andare a risparmiare un ingaggio di un giocatore comunque esperto e performante come Szczęsny per prendere una scommessa come di Gregorio, poi le scommesse si possono

0: vincere, si possono perdere. In questo caso ho la sensazione che la Juventus l'abbia persa.
1: Persa e ha perso anche dei punti per strada. Oh, il nostro amico Nikiro da Twitch ci scrive: ma se togliamo Zegrova, chi sarebbe la riserva di Conceição? Alla Ibegovic lì credo che ci possa giocare, occhio.
0: Sì, secondo me c'è un tris di esterni di qualità tra Ildiz, Ibegovic, Zegrova, Conceição, quindi uno è di troppo paradossalmente, perché poi in corona può giocare anche McKennie, quindi sicuramente la fantasia non manca, quindi la qualità neanche, per cui secondo me uno di questi tra Zegrova e Conceição va via, ma se, allora ripeto il discorso di prima: se arriva una squadra che ti offre tanti soldi per Conceição, vedi Conceição e ti viene Zegrova, altrimenti cerchi di trovare una squadra che faccia giocare Zegrova, che gli dia continuità e recuperare magari anche da tutti i problemi fisici che ho avuto negli ultimi tempi.
1: Grazie Gianluca, ti lascio andare in redazione tranquillo, grazie per quella carrellata che abbiamo fatto e buon pomeriggio, buona estate, a presto.
0: Grazie a te, saluto a tutti.
1: Allora, ancora notiziario, poi torniamo per l'ultima parte, ancora diversi messaggi da parte vostra e ancora un ospite. A frappè.
2: La Juve del lunedì.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
4: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
3: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
2: La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, volata finale per lunedì 17 agosto, la Juve del lunedì, ancora i vostri messaggi. Dunque, Alessandro da Porto San Giorgio ci chiede: quando scadono i contratti di Rugani e Artur? Sono andato a controllare, Rugani 30 giugno 2028, Artur 30 giugno 2027, quindi se Dio vuole e non gli prolungano il contratto, questa è l'ultima estate di cui dobbiamo occuparci anche di Artur, che il prossimo anno va a scadenza. E qua si ricollega il messaggio del nostro amico Giovanni, che ci scrive: Giovanni da Filadelfia, Miretti può stare per il tuo ospite, si riferisce a Gianluca Denino. Miretti può stare perché Meners può anche rimanere, perché può fare tanti ruoli, pagato tanto per fare tanti ruoli, dice lui. Male, però, aggiunge, tiene pure Artur. No, Artur non ha detto che lo tiene, ha detto che bisogna aspettare, trovare la formula giusta per piazzarlo da qualche parte. Con questi panchinari a centrocampo c'è proprio da piangere. Uno dei difetti della rosa della Juve è sicuramente questo, di aver negli anni accumulato centrocampisti che dovevano risolvere i problemi, che sono costati cari, come Kop Meiners, come Artur, come Douglas Luiz, che i problemi non li hanno risolti ma li hanno solo aumentati. Questo è un problema indiscutibile, e finché non esce almeno uno o due di questi che abbiamo detto, insomma, abbiamo fatto una lunga lista prima con Gianluca Denino, non si può andare a prendere che sì di turno, per cui non c'è particolare fretta, perché comunque lui è svincolato, però non si può neanche aspettare l'ultimo giorno, perché magari poi qualcuno arriva e te lo soffia da sotto il naso proprio perché è svincolato. Poi vediamo un po', Fabrizio da Parma: comunque tra pochi giorni inizierà un campionato con le solite persone ambigue nei posti di potere, un sistema a tutela di una società e non del calcio italiano. Nel totale silenzio vogliono vendere un prodotto ripulito come nuovo, come se la gente non si accorgesse di nulla. Lo dicevo prima, caro Fabrizio, qui c'è un problema. Per esempio adesso Manuel ci lancia, insomma, Rugani con possibilità per il Monza, come penso in prestito o come cessione definitiva sarà difficile, perché è un ingaggio importante. Comunque vediamo eventualmente questa prospettiva. No, tornando al discorso di Fabrizio, lo dicevo prima, cioè la credibilità di questo campionato è come iniziare un campionato con l'elefante nella stanza o con la mucca nel corridoio, come dicevo prima, che dice un famoso politico italiano emiliano, diciamo così, visto che tu sei di quelle parti magari sai anche a chi mi riferisco. La mucca in corridoio è proprio questa, cioè ci sono dei problemi di credibilità enormi legati a quello che è venuto fuori con la vicenda Arbitropoli, Interopoli, Silenziopoli, chiamatela come volete voi, ma anche al fatto che quelli che sono venuti fuori, cioè i Butti che fa i calendari, Viglione che continua a essere responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC, sono sempre lì nonostante abbiano operato per cercare di portare gli arbitri graditi all'Inter, eccetera. Io credo che onestamente si può far finta di niente, ma la gente che ha seguito sa di questo, e sicuramente è un ulteriore distacco che non fa bene alla crescita del campionato, mettiamola così, in linea di massima. Poi sicuramente su questo tema, caro Fabrizio, ci torneremo con altri ospiti nel corso della settimana. Poi Nico ci dice: Carnevali ok, ma sarà ok. Ottolini te lo sei dimenticato, mettiamo un ok anche lui, dai, per solidarietà. Come dirigenti siamo a posto. Ma Elkan, quando capirà che è arrivata l'ora di mettere presidente al posto di Ferrero, Platini o Del Piero? Serve un presidente che trasmetta juventinità all'intero ambiente. Su questo siamo d'accordissimo, l'abbiamo detto tante volte. Credo che Platini non abbia più voglia di impegnarsi insomma, in un ruolo così pesante, tra virgolette, come quello del presidente della Juventus, Del Piero sarebbe sicuramente la figura che mette tutti d'accordo, però credo che Del Piero verrebbe a fare presidente della Juventus per fare presidente operativo, non per mettere la faccia e limitarsi a dare, diciamo, a fare pubblicità, ecco, in giro per il mondo. E quindi sicuramente questo potrebbe essere uno dei motivi per cui poi Del Piero, forse un po' ingombrante, non lo so, ma io sicuramente lo metterei a fare presidente della Juventus, perché è quello che manca in questo momento. È rimasto solo Chiellini a dare quel senso di juventinità, però con un ruolo molto esterno alla Juventus, perché lui si occupa di politica sportiva, di rappresentare la Juve nelle istituzioni, eccetera eccetera. Poi ancora Simone dalla Svizzera: conosco troppo poco Vicario per dare un giudizio approfondito, però 2 anni fa era il secondo portiere in nazionale, ha vinto in Europa League, sicuramente meglio di Di Gregorio, dice lui. Operazione molto interessante, prestito gratuito con 8 più 2 milioni di bonus per il riscatto. Sì, volevi sapere la nostra. Sono d'accordo con te, Simone, se noi facciamo il paragone con Di Gregorio, credo che la Juve si sia rinforzata. Se lo fai con Buffon, ovviamente chiunque risulta più debole, quindi secondo me bisogna essere onesti intellettualmente e fare anche un po' mente locale sulla situazione attuale anche economica della Juventus e non solo, in generale del calcio di Serie A. Diamo benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
10: Ciao Luigi, grazie per l'invito, buon pomeriggio a te, a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
1: E allora, visto che oggi è anche il giorno di festa, tra poco alle 18 ci sarà lo stadium con tanti tifosi, insomma, per Juventus con la Next Gen, ti chiedo, insomma, con che spirito vedi tu questo inizio di stagione della Juve, se secondo te, così sulla carta, poi è chiaro che il campo deve dire le sue cose, perché lo sappiamo, questa squadra alla fine in qualche modo si è rinforzata con i cambi che sono stati fatti in organico, gli ultimi due, Lucumi e Vicario, oppure se manca ancora qualcosa per poter alzare l'asticella definitivamente?
10: Ma allora, per quello che abbiamo visto dalle prime amichevoli, anche se poi il calcio di agosto è sempre da prendere con le pinze, sia nel bene che nel male, abbiamo visto un po' luci ed ombre, no? Ad esempio la solidità difensiva, secondo me, tra le cose positive, la Juventus che ha subito pochissimo a livello di reti, ma anche a livello proprio di gioco degli avversari, qualche buona individualità. Selic, ad esempio, è un giocatore che un acquisto che mi è sembrato molto intelligente, ha fatto vedere delle cose interessanti, ma non solo. E poi, insomma, un pochino le solite difficoltà però ad andare in gol, una manovra ancora un pochino lenta, poco pressing. Mi è dispiaciuto molto per l'infortunio di Ekator, perché insomma ero curioso di vedere questo ragazzo giocare con la maglia della Juventus. Sì, allora un pochino credo che ci si possa essere rinforzati, poi credo che questa non sia ancora la Juventus definitiva. Oggi danno per fatta l'operazione Vicario, no? Dovrebbe arrivare a Torino, credo, in giornata, forse già arrivato. Come dicevi tu poc'anzi, non è un grandissimo upgrade rispetto a Di Gregorio, sappiamo perfettamente che i piani della Juventus erano altri, Alisson, Svilar, poi Dibu Martinez, e poi Suzuki, e poi ancora fino a ieri pomeriggio sembrava il Dibu Martinez, insomma, una questione quella del portiere che, dobbiamo essere sinceri, non è stata gestita nel migliore dei modi. Vicario è comunque un buon portiere, un portiere che ha vinto l'Europa League, sono da anni che è in orbita nazionale, credo possa essere un portiere. È stata un'operazione intelligente, perché sembra che arrivi in prestito gratuito senza nessun obbligo di riscatto da parte della Juventus per la prossima stagione, la prossima estate, quindi si potrà valutare tutto l'anno, insomma, il valore di questo portiere, per poi dopo eventualmente decidere cosa fare. Non mi dispiacerebbe se arrivasse un terzino sinistro, anche se con l'arrivo di Lucumi, che dovrebbe fare il centrale titolare con Bremer, Kelly potrebbe fare il terzino bloccato a sinistra, ma lo può fare anche Selic. Credo che un centrocampista ancora servirebbe, ora non so se sarà un regista, se sarà più un mediano, diciamo, di quelli alla che sì, ecco, tanto per dire. E poi un vice Colomani, secondo me, servirebbe, perché di Milik purtroppo non mi fido.
1: E lo vediamo anche oggi che non può essere in campo dopo che ha giocato, allora, un tempo.
10: Se Milik stesse bene, certo, dire che forse sarebbe il più forte che abbiamo.
1: Sicuramente.
10: Però purtroppo è un giocatore che non ti dà garanzie. Cator, ripeto, non l'abbiamo ancora visto, che non mi sembra però possa essere, insomma, la prima esperienza in un grande club, il giocatore, nel caso Colomboni dovesse avere qualche problema, poter sobbarcarsi il peso dell'intero reparto, e Jonathan David mi sembra totalmente avulso del progetto di Spalletti. Quindi, insomma, una Juve che, secondo me, ha messo delle buone basi, ancora un pochino incompleta, chissà mai, poi sono sperato che questi ultimi 15 giorni di mercato possono regalarci qualche colpo importante, però io ricordo sempre che con Vicario siamo in 30, le liste sono massimo 25, quindi bisogna prima di tutto alleggerirsi di almeno 5-6 giocatori e poi magari riuscire a portare quel paio di giocatori che potrebbero consentire a Spalletti di avere una rosa che avrà alzato l'asticella rispetto all'anno scorso.
1: Sì, sicuramente le cessioni adesso e poi gli ultimi giorni di mercato, quelli come al solito dei grandi saldi di fine mercato, e lì le italiane ci si fionderanno tutte, perché vediamo che non è solo la Juve ad avere problemi, ma sono un po' tutti che addirittura annunciano giocatori che poi non possono essere tesserati per motivi economici. Insomma, abbiamo visto veramente di tutto quest'estate. Esatto. Ti rilancio questa cosa che viene adesso lanciata da tutto Juve, una discrezione di Repubblica secondo cui addirittura l'arrivo in prestito di Vicario non escluderebbe l'acquisto o l'arrivo anche del Dibu Martinez. Perché qual è la preoccupazione di Carnevali? Che Martinez ha un problema, un dito, non si sa se deve essere operato oppure no. Allora, intanto io mi prendo Vicario, poi se il mercato me lo consente in ultime giornate aggiungo anche il Dibu Martinez, e quindi a quel punto van via sia Perin che Di Gregorio, van via tutte e due, e tu ti presenti nella stagione con Vicario titolare all'inizio e poi Dibu Martinez quando recupera al 100% ce l'hai a disposizione. Non so se sia una forzatura giornalistica oppure no, però è una cosa intrigante, devo dire, questa.
10: Beh, è intrigante sicuramente, perché per chi come me è un grande stimatore del Dibu Martinez, a me piacerebbe tantissimo vederlo a Torino. Dal punto di vista tecnico non è un grandissimo portiere, perché stilisticamente, tecnicamente, anche insomma, a detta di chi se ne intende veramente di portiere, non è perfetto, ma è un portiere che ha un'istintualità incredibile e poi soprattutto questa grande personalità, capacità di gestire, no? Di dominare la propria difesa, non ha paura di niente, insomma, uno di quei portieri che in una grande squadra ci sta molto bene. Ha questo problema legato alla mano, al dito, potrebbe dover ricorrere a un intervento chirurgico che potrebbe tenerlo fuori alcuni mesi. Allora è chiaro che se a fronte di quello la Juventus dovesse riuscire ad ottenere uno sconto importante, perché la Aston Villa comunque chiede ancora parecchi soldi considerata l'età del Dibu Martinez, sarebbe sicuramente interessante poterli portare a Torino entrambi. Anche se sarebbe il 31esimo giocatore in rosa,
1: quindi bisogna aspettare, secondo me è quello che
10: ancora di più. Ma
1: bisogna intanto piazzare Di Gregorio per dirne uno, e poi pian piano tutti gli altri esuberi, da Artur in giù, e poi una volta che ne hai piazzati 3-4 di questi puoi pensare agli ultimi rinforzi. La nostra amica Stefania per esempio su Twitch dice che secondo lei ci vogliono che sì e Zirkzee. Ecco, io su Zirkzee non sono completamente d'accordo, nel senso che la Juve ha bisogno di un centravanti vero. Adesso Colomuani, l'attaccante che può svariare ce l'ha, il Colomuani. Zirkzee è un altro attaccante che può svariare, secondo me. Se vuoi mettere uno che ti apre le difese chiuse, perché questo è stato uno dei grandi problemi della Juve l'anno scorso, serve uno con le caratteristiche dei giocatori che sono detti all'inizio del mercato, i Sorloth, Pellegrino, quelli forti di testa, forti fisicamente, eccetera. Colomuani, ripeto, non è un fuscello, è un bel bestione, ma non ha quella caratteristica lì di sfondare le difese chiuse. Leggevo di uno, cioè Osimhen sarebbe ovviamente il non plus ultra, ma non credo che sia una cosa di questa fattibile quest'estate, salvo miracoli dell'ultimo momento. Però ecco, quel tipo di attaccante lì, Zirkzee, io non ce lo vedo onestamente. Poi è un bel giocatore, se viene, per carità, però non mi sembra che ti risolva il problema, ecco.
10: Ma no, allora Zirkzee, se mi chiedi un profilo del giocatore, a me piace tantissimo, perché il giocatore è di grandissima qualità, però è un 9,5 Zirkzee, non è un centravanti classico. E noi come 9,5 abbiamo già Colomuani, no? Perché anche Colomuani è un centravanti atipico. E allora se tu volessi effettivamente migliorare questa rosa, sicuramente servirebbe uno di quei bestioni da neanche dare di rigore, dare a piccola, no? Quasi proprio da buttare dentro negli ultimi 20-25 minuti, in quelle partite in cui non riesci a sbloccare, dove cominci a buttare dentro dei palloni, dei cross, il mio profilo ideale era Pellegrino, un giocatore che l'altro ho visto giocare anche più volte dal vivo a Parma, giocatore che mi è sempre, secondo me poteva essere un investimento importante per la Juve, non siamo riusciti a prenderlo, è stato bravo.
1: Sì, ma anche perché alla Juve non si sa perché chiedevano 30, alla Fiorentina 20, ma questo fa parte del gioco.
10: Alla Juve chiedono sempre almeno 10 milioni più che alle altre in Italia, ormai lo sappiamo che funziona così. Anche se per qualcuno siamo il male del calcio italiano, ma vabbè, dai, insomma.
1: Che il Parma, comunque, tra Suzuki e Pellegrino.
10: Poco dei bei soldini. Il Parma sta lavorando bene.
1: Cherubini, tra l'altro.
10: Come direttore generale a Cherubini, che sia io che te, come tutti gli juventini, lo conosciamo molto bene, sappiamo che è un dirigente che è tra i migliori in Italia. E Pellegrino, che poi ha finito la Fiorentina, anche lì, guarda caso, separati, sono l'ultimo arrivato, ha fatto una campagna acquisti importante, ma tornando alla Juventus, ecco, un giocatore, come dire, Osimhen, è chiaro, Osimhen, ma non credo che possa arrivare quest'estate, chissà, magari l'anno prossimo, perché è un giocatore che costa tanto. Sorlo, per esempio, è uno di quei giocatori che è rimasto disponibile, perché ha resino uscita dai colchoneros, avrebbe quelle caratteristiche, ce ne sono anche altri in giro, ecco, però sicuramente non è Diaz quel giocatore, anche se per l'olandese parliamo sicuramente di un giocatore di grande qualità, per carità.
1: Sicuramente, sì, ripeto, nessuno discute le qualità di Zirze, ma se stai cercando una qualità, perché come diceva Spalletti, l'ha detto tante volte, nella rosa ci devono essere tante qualità rappresentate, e nella Juve quella qualità lì non è rappresentata, cioè del centravanti che lo butti dentro e di peso ti sfonda la difesa, non ce l'hai, se ce l'hai è meglio, ecco, se non ce l'hai poi per carità, si possono trovare strade alternative anche se fai molta più fatica che non con la cosa più facile del mondo, cioè fare tanti cross, visto che ce li hai i crossatori da tutte le parti, e prima o poi uno lo butta dentro perché è grande, grosso e forte di testa. Questo è un po' diciamo il principio di base, ecco, poi ognuno certo la nostra amica Stefania vorrebbe Thuram, capito, ma Thuram chi ce l'ha se lo tiene è così, o anche Haaland non mi dispiacerebbe, ma però
10: i centravanti sono merce rarissima, certo. Infatti costano una follia quelli di altissimo livello, e come dicevi giustamente tu, chi ce li ha se li tiene, a meno che tu non possa fare come il Real Madrid, che devi spendere 130-140 milioni per un giocatore, allora magari puoi anche andarti a cercare un giocatore di quel livello lì, a ruolo di centravanti, ma non mi sembra il momento storico della Juventus che sia quello.
1: In generale del calcio italiano, perché anche Thuram è stato preso dall'Inter a condizioni sicuramente non di quel tipo lì. Oh, ti leggo il messaggio del nostro amico Gianluca che ci porta un po' su un altro argomento. Dice: il capitano attuale della Juventus, cioè Locatelli, ha dichiarato che l'obiettivo di quest'anno è tornare in Champions League. Secondo lui è il cane riuscito nel suo intento, dice il nostro amico Gianluca, cioè provincializzare questa società rendendola ormai di una mediocrità assoluta. Se il capitano della Juventus riesce a dire questa frase, significa che si è toccato il fondo e che finché non ci sarà di nuovo Agnelli si sprofonderà sempre di più. Allora, sul fatto che il ritorno di Andrea Agnelli sarebbe un po' una garanzia di ritorno al successo, penso che siamo tutti d'accordo, anche per le motivazioni che si porterebbe dietro, sarebbe una specie di conte di Montecristo, insomma, che arriva per vendicarsi dei suoi nemici, quindi sarebbe anche da questo punto di vista delle motivazioni particolari. È chiaro che se arrivi sesto, però non so se sei d'accordo, caro Filippo, e dici che vuoi vincere lo scudetto, poi magari ti guardano un po' così, ma questo è andato un po' fuori di testa, diciamo così, e quindi credo che questo ci stia. Io personalmente vorrei che la Juve giocasse una volta l'Europa League per vincerla, perché non l'ha mai fatto, neanche quell'anno che è arrivata quasi in finale, alla fine ha sacrificato sull'altare del 102 punti, no? Ce lo diciamo spesso, il discorso della... perché la Juve non vince in Europa dal 99-2000, quando vinse l'Intertoto, se vogliamo andare un po' più sul serio, dall'Intercontinentale del 97. E secondo me quello è l'obiettivo che la Juve si deve mettere in testa. Poi ci vorrebbe che tutti stessero bene quelli importanti al momento giusto, che Čeferin non mandi l'arbitro killer come ha fatto l'anno scorso con il Galatasaray, tutte queste condizioni qua. Però io onestamente come obiettivo invece vedo che non viene tanto sottolineata l'Europa League, un po' mi dispiace, devo dire la verità.
10: Guarda, io credo che a ogni anno, inizio stagione, l'obiettivo di un club come la Juventus sia quello di stare attaccati alla vittoria in qualsiasi manifestazione tu partecipi. Nessun club, io credo, che debba sempre avere l'obbligo di vincere, perché vincere nello sport rappresenta l'eccezione, non la regola. però è chiaro che anche dichiarazioni come quelle di Locatelli, no? Obiettivo quarto posto, ci portano verso una mediocrità che io non vorrei accettare, insomma non voglio accettare per essere un club con la storia che ha la Juventus. Quindi, come dicevi giustamente tu, c'è un obiettivo secondo me molto importante che è l'Europa League, perché non vinciamo in Europa da troppo tempo, e l'Europa League io la conosco bene perché le guardo sempre, le partite di Europa League. Non ci sono squadre fortissime, cioè la Juventus è una squadra che come organico secondo me può ambire a far molto bene una manifestazione del genere. Poi nello stesso tempo è una manifestazione complicata, perché trasferte molto magari anche proibitive,
1: a giovedì, certo.
10: Giovedì sera e poi giochi la domenica, quindi devi avere un po' due squadre, no? Per poter competere su entrambi i fronti. Però ecco, io credo che l'obiettivo, ripeto, deve essere quello di partire in tutte le manifestazioni che hai, Coppa Italia, campionato, Europa League, per rimanere lassù, rimanere attaccati alle vittorie, come diceva Max Allegri, ti ricordi, no?
1: Certo.
10: Lui diceva sempre bisogna arrivare a marzo, aprile per essere dentro a tutte le competizioni, e poi nell'ultimo mese e mezzo, due, si decidono i giochi. E quello io credo che debba essere l'obiettivo di una squadra come la Juventus. E per quello che riguarda i Cani Agnelli, allora è chiaro che Andrea ci metteva il fuoco e il cuore che forse Elkan non ci mette, no? Perché sono due persone diverse, anche proprio a livello di passionalità nei confronti della Juventus. Io però continuo sempre a ricordare a tutti che anche negli anni dei 9 scudetti il proprietario della Juventus era John Elkan.
1: Certo.
10: I soldi poi ce li metteva sempre lui. Poi è chiaro, Elkan ha commesso tanti errori, tante scelte sbagliate, soprattutto quella di Pomolli, una scelta che secondo me è stata totalmente assurda, priva di ogni logica. Però ecco, insomma, tra gli errori che ha commesso dobbiamo dargli anche il merito, insomma, del fatto che una proprietà italiana ancora così forte, così stabile, credo che ce l'abbia soltanto la Juve.
1: Sì, poi paragonato a quello che accade in altre società sicuramente è una solidità che, ripeto, riguarda anche le strutture che Andrea Agnelli ha dato alla Juventus, che gli altri non hanno. E quindi quando dice la Juve ha i debiti, sì, ma tu i debiti li puoi fare, se, per dire, se io ho un castello in Val d'Aosta, probabilmente vado alla banca e il prestito me lo fanno. Se io sono in affitto a Borgodora, diciamo così, è chiaro che la banca non mi dà prestito, no? Mi sembra e il calcio funziona allo stesso modo, tutto sommato.
10: Sì, più che i debiti bisogna guardare il patrimonio, no? Perché devi sempre scindere, no? Tra quelli che sono i debiti e, come dicevi tu, quello che fa parte del tuo patrimonio. La Juventus, da quel punto di vista lì, credo che in Italia è ancora la società che sta meglio rispetto a tutte le altre.
1: Oh, invece il nostro amico Andrea Presidente si firma, quindi immagino dove andiamo a parare. Elkan deve restare, ma deve tornare a fare l'unica cosa di cui è capace, il bancomat del cugino. Ecco un po' il concetto detto in modo più elegante, l'abbiamo detto noi prima, più o meno questo è il concetto. Oh, invece c'è il nostro amico Antonio da Caserta, che lui sogna Icardi in quest'ultima parte del mercato. Secondo te farebbe, di sicuro è un uomo d'area, questo sì, non so, tu che dici?
10: Allora, come si suol dire, un po' fare gol è come andare in bicicletta, no? Una volta che impari poi non lo scordi mai, e Icardi sicuramente i gol li sa fare, ecco. Poi magari non sarà quel giocatore associativo, quel giocatore che i gol se li inventa, però è un giocatore che si butti la palla dentro l'area di rigore e gli arriva il
1: pallone. Lui passa di lì, lui passa di lì.
10: Lui, insomma, quello è il suo campo di gioco. Poi su Icardi, sai, è un giocatore che bisogna capire, innanzitutto lo stato fisico, perché aveva avuto dei problemi alle ginocchia, anche lui di un certo tipo, bisogna capire le motivazioni,
1: certo.
10: È chiaro che poi quelle sono fondamentali. Non ultimo il rapporto con Spalletti, perché quando lui andò via dall'Inter, se ricordi, insomma, il rapporto con Spalletti non era idilliaco, no? Era stata svolta la faccia del capitano, messo fuori squadra. Quindi sui Icardi ci sono questo tipo di incognite, fermo restando che il valore del giocatore non si discute.
1: Sì, poi c'è anche il rapporto con i tifosi della Juve, che per quanto ci sia qualcuno che lo vorrebbe, poi per quelli gol aggiustano tutto, lo sappiamo benissimo. Invece Antonio dal New Jersey ci dice: Perin non si sente più scarso di Vicario, e non lo è, e questo potrebbe essere un problema. Ma secondo me avere due portieri di garanzia non è mai un problema, poi sono seri professionisti, quindi non penso che Perin patisca eventualmente la concorrenza di Vicario o viceversa, anzi, come ha detto Spalletti, quando uno non è sicuro della maglia magari dà anche qualcosa in più in allenamento. Vale anche per i portieri, secondo te, questo?
10: Ma certo che vale anche per i portieri. Poi è chiaro che il portiere è un ruolo come, non so, l'alzatore nella pallavolo, come il playmaker nella pallacanestro, come il quarterback nel football americano, dove deve esserci una gerarchia netta, no? Tra il primo e il secondo non è un ruolo dove tutte le partite puoi cambiare il titolare. Però per una squadra che vuol fare due manifestazioni e andare a vincere come la Juventus, tre, quella Coppa Italia, serve comunque avere un secondo portiere assolutamente affidabile. Chiarini nella propria carriera ha quasi sempre fatto il secondo e lui sa perfettamente che se decide di rimanere a Torino, come mi sembra che ormai la decisione sia questa, lo sa perfettamente che arriverà un primo portiere e lui farà il secondo, fermo restando che con le tre manifestazioni, come diciamo prima, insomma quelle 10, 15, 18 partite in un anno, sulle 50-55 alla Juventus anche il secondo se lo può giocare.
1: Sicuramente così. Oh, chiudo la puntata, visto che sono con te, che sei emiliano, con questo detto emiliano che mi piace proporre per questa stagione, ovvero sia questa, anche quest'anno, iniziamo con la mucca nel corridoio, che è la situazione Arbitropoli, Inter, eccetera, eccetera, che tutti fanno finta come non esistesse, ma esiste, e secondo me toglie credibilità al sistema del calcio italiano. Velocissimo, perché siamo in chiusura, però sei d'accordo oppure è meglio parlare di campo e basta?
10: No, no, sono più che d'accordo, un calcio italiano totalmente allo sbando, giustizia sportiva agghiacciante con la probabile archiviazione di Arbitropoli, abbiamo visto quello che è successo con la scelta dell'allenatore della nazionale, insomma, quindi nulla di nuovo all'orizzonte, Luigi, sul discorso del calcio italiano.
1: E questo ci teniamo finché non cambiano le teste, diciamo che chi, diciamo, quando uno come Baldini se ne va così dovrebbe essere spunto di riflessione per tutti, a prescindere dal fatto che Maldini fosse capitano e simbolo del Milan e non di un'altra squadra, ma questo conta fino a un certo punto, insomma, certi campioni non hanno colori, sono di tutti alla fine, quindi se uno fa quella deve far riflettere quello che è successo a Maldini. Grazie a Filippo Vagli, alla prossima.
10: Grazie a te, sempre un piacere, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
1: E grazie a tutti voi per essere stati noi, con noi numerosi, con i vostri messaggi. Qualcuno non si è riuscito a passarlo, ne mi perdonerete. Mi raccomando, tra poco tutti a guardare Juve con Juve Next Gen, chi è allo stadio, chi sul sito della Juve, chi dove gli pare, insomma ci sono tanti modi per seguire la partita. Ciao a tutti, noi ci sentiamo domani alle 11 del mattino, alla prossima, ciao.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Radio Bianconera.
11: L'unica che conta.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 360 gradi con Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter, e con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, delle tante ipotesi di mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco a voi Fabio Galante.
1: Fabio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
2: La nostra immancabile intervista estiva prima della partenza del campionato, come sempre.
1: Eh sì, manca ormai meno di una settimana e in molti danno ancora l'Inter favorita, sei d'accordo?
2: Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita e oltretutto l'Inter ha fatto al momento degli ottimi acquisti che sono andati a migliorare ancora di più una squadra difficile da migliorare, perché poi secondo me l'Inter nella sua sia qualità e quantità di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dentro Stone, ha messo dentro Space, cioè forti veramente.
1: Ecco, Stones come lo vedi come rinforzo per la difesa, per questa difesa composta anche da Akanji e Bastoni?
2: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto. Se poi Guardiola, che è uno degli allenatori più forti al mondo, insomma, che l'ha avuto e dice che è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono basate le parole di Guardiola che l'ha allenato. Poi oltre come hai detto te, ad Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlos Augusto, non dimentichiamo Bissek, quindi a livello di... che io ho fatto il difensore centrale, ti posso dire che l'Inter ha a disposizione sei centrali veramente, veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
1: Sei centrali da scudetto e anche da Champions?
2: Ma sai, la Champions secondo me c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al City, insomma, sono squadre attrezzate veramente per vincere, però l'Inter ha dimostrato che arrivando per due volte in tre anni a fare una finale, poi la Champions come chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, e parlo di allenatori alla Capello, alla Sacchi, insomma quando parlano dice per vincere la Champions ci vuole anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra che in quel momento gli manca qualcheduno. C'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter anche in Champions farà la sua figura.
1: E Spence che sostituto è per Dumfries?
2: Ma sai, è un giocatore anche questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ben ricordare che è passato da Genova, sponda rosso-blu, facendo comunque delle buonissime partite. Arriva da un campionato con l'inglese che è di un livello altissimo, e quindi io credo che arriverà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamba, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' alla Dumfries, perché vuol dire poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sarà un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsia di destra.
1: Ecco, e adesso secondo te all'Inter che cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
2: Ma sai, l'ho detto all'inizio dell'intervista, alzare il livello di questa squadra non è mai facile.
1: Direzione Champions naturalmente.
2: Sì, forse un giocatore di qualità di Champions, un giocatore che ha fatto la Champions, esperto, però... Mancano ancora 15 giorni, forse qualcosa faranno, però non vedo, ecco, in questo momento lacune o ruoli che tu dici manca lì qualcosa. Io credo che è al completo. Se poi trovano ancora un centrocampista un po' di qualità tecniche che salta l'uomo, va bene, ma io credo che l'Inter si giocherà il campionato, Coppa Italia e Champions, e la giocherà benissimo con questa rosa che manca 10 giorni alla fine del calcio mercato, penso sia molto molto competitiva.
1: Ti ha sorpreso il trasferimento di Frattesi alla Lazio?
2: Allora, Davide è un ragazzo eccezionale, bravissimo, lo conosco bene, ci siamo sentiti ieri, che io ho fatto un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Mi è dispiaciuto, perché Davide quando è stato chiamato in causa ha sempre risposto alla grande, i momenti belli dell'Inter, se penso al gol col Barcellona, insomma ha avuto tanti momenti che lui protagonista, con dei gol all'ultimo, Verona, Udinese, insomma è stato veramente un calciatore che ha dato grandissime gioie a tifosi interisti, quindi quando un giocatore così va via dispiace, però per me andare in una piazza dove avrà più spazio, dove si metterà in mostra anche per la nazionale, quindi credo che poi alla fine mi dispiace, perché andando a vedere l'Inter lo vedevo tutte le domeniche quando andavo a vedere, quindi mi dispiace che non lo vedo più, ma sono contento per lui, che secondo me ha fatto una scelta per lui per tornare insomma protagonista anche a livello della nazionale italiana.
1: Però poteva aspirare a qualcosa in più, con tutto il rispetto per la Lazio, insomma la Lazio di adesso ha tanti problemi, non sembra così ambiziosa.
2: È vero, però sono poi quelle piazze dove credo che Gattuso l'ha voluto fortemente, quindi va in una piazza che ha difficoltà, però lui come Ringhio, come tutti insomma, i calciatori che giocheranno il prossimo anno nella Lazio, devono pensare al campo, far bene, ed è una vetrina importante, perché poi alla fine va in una società importante come la Lazio, che non sta attraversando un buon momento in tutti i sensi, però io credo che Frattesi, come gli altri giocatori, come l'allenatore, devono pensare al campo e far bene, poi vediamo quello che succede, però io credo che, ripeto, faranno bene perché hanno la testa per far bene questi profili di calciatori alla Frattesi.
1: Senti, invece che cosa ti aspetti dal Milan targato Amorim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto decifrabile.
2: Bella domanda, che mi aspetto? Mi aspetto che sicuramente il Milan, Amorim, da quello che leggo, dicono tutti un ottimo, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene una squadra che sono rimasti diversi dello scorso anno, che poi l'anno scorso a un certo momento il Milan sembrava che potesse essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però il Milan ha in squadra, secondo me, giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Se penso a Leao su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono ripartire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità dove il Milan lo scorso anno, nella prima parte specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente i calciatori sono importanti per fare la differenza. Spero che quelli che sono rimasti e quei nuovi che arriveranno faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere a livelli, insomma, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, su quelle squadre che poi lotteranno per lo scudetto.
1: Ecco, ma Leao, secondo te, per la sua carriera cosa deve fare adesso?
2: Non lo so veramente, ma non lo sa nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dalla vita, quello che vuol fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti, è forte nell'uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, però poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità. Quindi non so cosa consigliargli, se andar via, se rimanere, se cambiare area, non lo so. Io penso che comunque lui, il primo dottore è lui per far tornare il Leao, che insomma che abbiamo visto in tante partite avere delle qualità importanti.
1: Ecco, in casa Milan si è discusso molto in questa settimana delle ferie per Maignan e Rabiot, che sono stati impegnati con il Mondiale, mentre tutti gli altri giocatori della Francia sono rientrati prima ad allenarsi con le loro squadre, quindi insomma ci si chiedeva se anche loro dovessero tagliarsi un po' le ferie. Ecco, come l'hai giudicata questa storia da ex calciatore, naturalmente?
2: Ma l'ho giudicata che secondo me prima di partire sicuramente Rabiot e Maignan sapevano già,
1: certo, quale... sì, questo l'ha sottolineato anche Amorim.
2: Bravo, non l'avevo letto, ma te lo dico per esperienza, prima di partire, ma come i giocatori che vanno a fare un mondiale mettono già le date: se vai fuori al primo turno rientri qua, se arrivi in finale rientri qua, quindi erano già tutto stabilito, e giustamente un giocatore alle vacanze per stare anche con la famiglia, per stare con gli amici, e quindi è giusto che le facce, le vacanze. Quindi io non vedo, da parte mia non vedo nessuna polemica, ecco, se erano già stabilite le date. Poi c'è quello che ritorna prima dalle vacanze perché gli va, tanto di cappello, però secondo me quando viene stabilito i giorni che uno ha a disposizione è giusto che le sfrutti tutti, perché poi abbiamo visto specialmente le squadre che giocano le coppe, poi quando partono non hanno più un giorno libero.
1: Senti, il tuo amico Spalletti invece alla Juve in questo momento quanti dubbi ha sul mercato? Perché è stato un mercato faticoso quello della Juve.
2: Sì, un mercato faticoso, un mercato dove ha bisogno la Juve di diversi acquisti. Io credo che Spalletti insieme a Giovanni Carnevali, che è un direttore preparato, forte, Ricky Massaro, cioè, secondo me i giocatori lo sanno che serve alla Juventus per essere competitivi, poi arrivarci non è mai facile, però io credo che Spalletti riparta dall'esperienza dell'anno scorso, dai giocatori che comunque qualcheduno è rimasto, ha preso Lucumì, qualcosa è entrato dentro, poi sicuramente secondo me per essere a livelli altissimi, per lottare per il campionato ancora qualcosa manca, però insomma... Confidiamo tutti nel lavoro di Spalletti, che ritengo uno degli allenatori più forti che abbiamo in Italia e non solo, quindi sicuramente farà un buon lavoro, però qualcosa per essere ancora più competitivi c'è bisogno.
1: Ti aspettavi un mercato più scoppiettante da parte del Napoli?
2: Ma sai, il Napoli è sempre difficile col senno di poi, però il Napoli se lo scorso anno, 2 anni fa ha vinto lo Scudetto, l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni. Il Napoli, se non aveva tutti quegli infortuni, sicuramente poteva dare molto più fastidio all'Inter, che ha vinto poi lo Scudetto. Quindi io credo che Napoli...
1: Qualcuno potrebbe obiettare che questi giocatori adesso hanno un anno in più rispetto all'anno scorso. Vari Di Lorenzo, e... Lobotka...
2: De Bruyne. È vero, però sono sempre forti. È vero che comunque poi tu mi insegni che fai questo mestiere da tantissimi anni, che poi tanti colpi verranno fatti negli ultimi settimane, 10 giorni o addirittura negli ultimi 2 o 3 giorni, quindi sicuramente il Napoli, specialmente avendo un allenatore Allegri che sa come gira il mondo, io credo che il Napoli partirà all'inizio con la squadra competitiva, con la squadra forte e con una squadra che se ha bisogno di qualcosa da mettere dentro lo metterà. Però ti ripeto, il Napoli senza infortuni, al di là di un anno in più come tu mi hai evidenziato te, secondo me è un Napoli forte.
1: Quindi è il primo candidato per la lotta per lo Scudetto insieme all'Inter? Cioè,
2: guarda, sai che noi facciamo
1: antagonista, ecco.
2: Sai che noi facciamo sempre le griglie che poi rimane, no? L'intervista, io ti metto Inter-Napoli in prima fila, ti metto Juventus e Roma in seconda fila, Atalanta e Fiorentina in terza fila.
1: La Fiorentina ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
2: Sì, ha fatto veramente, è stata una propria vera rivoluzione di Paratici, già dall'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori, proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi negli 11 titolari, quindi... Ha fatto un ottimo campionato, mercato, quindi la ritengo comunque sotto le principali candidate a vincere lo Scudetto.
1: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
2: Io sì, la vedo perché ha i giocatori, poi ogni annata, ripeto, c'è una storia a sé e tutto, però per il mercato che è stato fatto... te l'ho messa lì tra il quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le paure dello scorso anno, la vedo per fare un campionato da protagonista,
1: anche perché c'è tanta qualità adesso a disposizione di Grosso, Attà, Ulai, Mastantuono, Fagioli se rimane, insomma giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono fare innamorare i tifosi.
2: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola e lo stesso Fabio Grosso, per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze, nella piazza, per valorizzare questo giovane allenatore, perché ripeto, Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
1: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
2: Ma sai, è un difensore che si conosce, o perlomeno io, è un giocatore come oggi sono i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria, nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono sapere giocare a calcio, devono sapere impostare, e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Parat ci ha portato, se non sbaglio, uno dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa. Ecco, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante, di un giocatore forte.
1: A proposito della Fiorentina, si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del 2 settembre?
2: Sì, si è fatto bene a ricordarcelo, a ricordarmelo, me lo so già segnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima al Viola Park la cena, e il 2 settembre penso si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Muto a Toldo a Batistuta, giocando contro grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti e via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche sicuramente e più forti anche.
1: Un paio d'anni fa, in una delle nostre interviste, tu dicesti, prima dell'inizio del campionato, attenzione al Como perché potrà fare un grande percorso, e in effetti è arrivato in Champions. Adesso però si apre davvero un altro capitolo per il Como, perché come potrà affrontare questa competizione?
2: No, ma lo sai che quando si faceva prima le griglie...
1: Ti sei dimenticato del Como.
2: Bravo, mi sono dimenticato del Como, infatti stavo pensando che avevo rammentato e non mi è venuto in mente il Como, che sicuramente... Ok, il doppio impegno, che sarà una cosa nuova per il Como, perché non ci è abituato a giocare una Champions e più un campionato, quindi sicuramente un po' di difficoltà le troveranno, perché giocare delle partite impegnative, tensioni, stress, viaggi, quindi qualcosa in campionato perderanno. Però veramente il Como, io, da quando insomma Fabregas ha messo l'acceleratore, è stato tutto un continuo di partite magnifiche, di punti importanti, quindi ti dico che il Como si può mettere tra le prime 5 e ti dico, per il mercato che ha fatto potrebbe essere, però io metto sempre il Napoli, la Juventus e comunque quelle che possono dar fastidio all'Inter, però ti dico il Como sicuramente sarà protagonista, malgrado, e questo segnatelo, che con la Champions qualche punto in campionato, lo lascerà, l'Inter insegna, ecco, quando insomma... quando si arrivò in finale di Champions poi si perse anche il campionato, ma è evitabile che giocando tante partite così i giocatori non fanno poi tutte le partite al massimo e qualcosa perdi per strada.
1: Il Genoa, altra tua ex squadra, è stato un precampionato un po' particolare, caratterizzato anche da quella sconfitta dal punteggio francamente larghissimo,
2: sì,
1: una batosta clamorosa,
2: ma guarda, proprio oggi se non sbaglio ho letto un'intervista di De Rossi che a me piace tantissimo, quindi sono curioso anche di vedere Daniele, che inizia quest'anno un campionato dopo l'esperienza dello scorso anno di arrivare al Genoa, quest'anno riparte lui dall'inizio, secondo me è un allenatore bravo, preparato, che sa tirar fuori il meglio dai calciatori, ha detto benissimo che lui e le amichevoli sono fatte veramente per trovare la condizione, per vedere nuove soluzioni, e poi alla fine anche se vinci contro quelli del Bosco, Boscaioli mi sembra ha detto la parola, 14-0, 12-0 non porta nulla, le sconfitte altrettanto non portano nulla, perché poi parti dal campionato tutti a 0 punti e è lì che devono arrivare in quel momento lì con la condizione giusta, di aver fatto comunque degli allenamenti importanti, di aver durato fatica in preparazione. Lui ha analizzato veramente tutti questi passaggi, perché poi alla fine un tifoso gli ha detto: oh, come, che è successo? E De Rossi ha detto: mi sono perso qualcosa. Cioè lui non pensava neanche che il tifoso ricordava questa grandissima sconfitta che hanno fatto, perché appunto lui usa il ritiro e le amichevoli proprio per migliorare, per mettere anche dei giovani, capire chi può essere da Genoa o no. Quindi ha detto bene tutto lui, ma anch'io, sì, hai perso un amichevole con un punteggio largo, però l'importante è che si vanno a trovare, come tutte le altre squadre, puntuali, ecco, all'inizio del campionato. Ecco.
1: Domanda secca per chiudere: il miglior acquisto fino a questo momento di questo calciomercato?
2: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
0: E con questa lunga chiacchierata con Fabio Galante siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì,

0: No, allora, la prima cosa vi volevo tranquillizzare. Quintiliano sta bene, lo avete visto, lo hanno rapito, avete visto, per chi ha avuto la sfortuna di seguirlo in televisione, è rapito in qualche zona, credo, dell'Ogliastra, per cui in Sardegna. Noi cercheremo di liberarlo. Ci hanno concesso di fargli fare questa diretta, ma come avete visto, sfondo totalmente bianco. Poi guardava sempre verso l'alto, perché quello era praticamente l'unico raggio di sole che passa. L'hanno rapito stanotte più o meno. Intanto ciao Matteo.
1: Ciao Ale, gli mancava anche un lobo.
0: Sì, gli mancava anche un lobo. Infatti di questo siamo preoccupati. Gli mancava anche un lobo.
2: Eccolo.
0: Però ringraziamo i rapitori che ci hanno concesso l'ora e 45 prima di, perché sono anche loro tifosi della Juventus. Speriamo di riuscire a liberarlo. Noi siamo in contatto diretto con l'anonima sequestri, quindi se ce lo rimandano bene, se no anche domani trasmetterà da lì. Chiediamo scusa, questo ci abbiamo, perdonateci, gli abbiamo detto un miliardo di volte: Quintiliano, uno sfondo dietro, una cosa. No, però l'hanno rapito davvero, quindi noi adesso siamo in stretto contatto con l'anonima sequestri, poi anche con la mafia, l'andrangheta, tutti, sì.
1: C'è da adattare sul riscatto.
0: No, però ce lo voglio rimandare dietro, no, tenetevelo. Allora, come state ragazzi, tutto bene? Dunque, il grande Matteo con noi. Tra poco, intanto qui si mangiano gelati come non ci fosse un domani allo stadio, ma abbiamo visto anche John Elkan con Carnevali, con i figli, è arrivato vicario, e Di Gregorio c'ha la febbre. Gli hai fatto del certificato, Matteo?
1: Sì.
0: No, ma c'ha la febbre Di Gregorio, no?
1: La sesta malattia, quella dei bambini.
0: Quella dei bambini. Allora, Di Gregorio non c'è, ma tutto sommato credo sia anche giusto e corretto.
1: Beh, è anche il momento di dare qualche segnale, Ale, no?
0: Sì, e poi di non esporlo ai fischi, perché avrebbe preso un sacco di fischi. Non c'è tantissima gente, no. Però, Matteo?
1: Beh, il periodo secondo me non è tanto favorevole,
0: no.
1: Forse.
0: Poi, insomma, allora, tutto il primo anello di fronte, diciamo, della gradinata è pieno, la curva sud non pienissima, la curva sud...
1: C'è anche la parte sopra.
0: Adesso questa signora invece con una maglia piuttosto vecchia, tipo quelle che c'ha Quintiliano, però insomma ci saranno circa 30.000 persone. Allora, noi fra un po' ci colleghiamo con Antonio, vi racconteremo ovviamente la partita, insieme a Matteo faremo anche il post partita. Però Matteo, volevo partire da qua. Tu ieri, che eri a Londra, ben tornato a Londra, eri andato a cercare il Dibu Martinez.
1: Sì, esatto, ero andato a trattare.
0: A trattare.
1: Però lei è Birmingham, quindi un po' più
0: sì,
1: su.
0: Però hai fatto una sorta di mediazione.
1: Però ho preso vicario dal Tottenham.
0: Bravo, però hai preso vicario dal Tottenham. Vedi. 3 mesi per poi ritornare a bomba. No, io tutto sommato sono contento dell'arrivo di vicario, perché credo che delle garanzie ce le possa dare. Però altrettanto è vero che vicario arriva non proprio come la prima scelta, questo dobbiamo essere onesti, no?
1: Beh sì, se no non avrebbe aspettato il 17 agosto, il 16, quello che era. Questo mi sembra evidente. Però forse evidentemente le cose dovevano andare così in qualche modo, no? Sono stati abbastanza confusionari. Si è creata quella finestra in cui effettivamente, col fatto che Suzuki andava all'Aston Villa, noi ci siamo detti: oh, ma non è che questi hanno invece aspettato il momento migliore per poter poi affondare sul Dibu Martinez, ovvero il momento in cui Suzuki andava da loro e si liberava un pochino di, diciamo, una maggiore flessibilità da parte dei Villans. E invece,
0: però sai
1: sono
0: che
1: stati...
0: c'è Matteo, intanto sono pronto alle squadre a entrare, noi fra un attimo andiamo da Antonio. Allora, ieri è stata una giornata particolare, perché mentre tu appunto stavi trattando vicario e Martinez, è successo un po' di tutto. Nel primo pomeriggio sembrava fatta per Martinez, e lì però noi avevamo sempre sottovalutato questo problema fisico di Martinez al dito. Per carità, lui ha vinto l'Europa League con il dito fratturato, quindi questo dimostra anche il carattere che ha questo giocatore. Ha fatto il mondiale, però insomma, oltre a chiederti 15 milioni, tu ti portavi in casa un giocatore che magari poi si sarebbe dovuto operare.
1: No, ma infatti c'erano tutta una serie di situazioni per cui poi alla fine la scelta più saggia è stata quella di andare sul sicuro.
0: Io penso
1: me.
0: Di sì. Poi è un prestito,
1: guarda,
0: vediamo.
1: Io un pochino mi sono visto un po' quella che è stata la storia di vicario negli ultimi anni, perché ammetto che non è che ne fossi così tanto a conoscenza.
0: Empoli fece benissimo.
1: A Empoli fece benissimo, è stato un gran prospetto. Ma tutto sommato anche al Tottenham l'ha fregato un pochino qualche acciacco fisico.
0: Sì.
1: E poi la stagione disastrosa che ci hanno avuto questi lo scorso anno, che sicuramente non è stata.

0: tale da farlo comunque emergere ed
1: Dove
0: esprimere.
1: peraltro lui Matteo su questo ha avuto una parabola simile a quella di Gregorio, cioè ha avuto anche un crollo proprio suo. Probabilmente in una stagione così saremmo crollati tutti, però immagino che lui abbia una grandissima voglia di riscatto
0: Certo.
1: in una grande società alla Juventus, cosa che Di Gregorio non poteva avere perché si era tecnicamente già bruciato. Perciò, visto che le altre situazioni non sono andate a buon fine, io ti dico la verità, lo accolgo con
0: Ma poi
1: soddisfazione.
0: ci siamo anche tolti di mezzo questa scimmia del portiere che veramente
1: Esatto.
0: ci ha accompagnato per 2 mesi e mezzo. È stata una cosa quasi è più devastante di Colomboni, credo.
1: Sì,
0: Cioè, a questo punto, insomma, rimarrebbe molto qualcosina ancora da fare, però ecco,
1: E
0: già iniziamo ad
1: ora ne
0: avere.
1: parliamo. Non prima però di aver salutato il terzo dell'Ave Maria, cioè Andrea che ci sta salutando.
0: Grandissimo Andrea.
1: Andrea da Roma, ormai è sempre Andrea da Roma Terni, attualmente a Fano. Pensate che mister Spalletti, sappiamo tutto dei tuoi movimenti, Andrea, sappiamo
0: È
1: tutto.
0: geolocalizzato,
1: È
0: Andrea.
1: geolocalizzato. Dice, riuscirà secondo voi Spalletti a mentalizzare Luiz, ovvero a trovare un ruolo adatto per far esprimere le sue qualità? Comunque Matteo è abbronzatissimo e viste le magliette siete bianco e nero, è vero, sono bianco e nero.
0: Scelta non casuale, però.
1: Matteo,
0: L'ho
1: allora, Matteo però l'ha preso il sole a Londra,
0: preso più a
1: vero?
0: Londra, sì, esatto, che al mare, praticamente.
1: Va bene ragazzi, allora ciao mitici, vi sento guardando la partita di Vicario, non mi esprimo, preferivo il Dibu, pace, forza Juve, ma infatti deve essere questo lo spirito, ognuno poteva preferire quello piuttosto che quell'altro, è arrivato Vicario, siamo tutti con Vicario, a me comunque colpisce questa cosa, devo dire, poi quando c'è Antonio ci andiamo, Teams che guarda, non c'è nemmeno tra i tre, ora se hai la febbre, secondo me, a meno che tu abbia 39, cioè allora io se ho 36 e mezzo sono in coma e questo non ci sono dubbi come direbbe Quintiano, però la presentazione ufficiale anche se hai 37,
0: Sì,
1: 38,
0: sono d'accordo, ma
1: no?
0: insomma, per
1: Vai e poi.
0: fortuna sta nella shortlist di alcuni grandi club europei. Questa è la cosa che ci
1: Questa è la
0: consola,
1: cosa che
0: no?
1: ci consola. Però ti porto su un elemento, Matteo, mentre i giocatori stanno facendo la presentazione ufficiale, che è un elemento a non sottovalutare. La Juve oggi ha 30 giocatori. 30! 30! 30! Ok? E bisogna che qualcuno esca. Perché se no, per carità, rimangono 30, ma la Juve non può fare altro.
0: Questo è un grande problema. Ma è lo stesso problema di cui parlavamo l'ultima volta che siamo stati insieme. Però io credo che fosse inevitabile che loro andassero prima a fare gli acquisti per poi dedicarsi un po' più alle cessioni, perché se no rimanevi bloccato. Insomma, la Juventus non si può permettere di rischiare con i competitors che adesso ha, perché comunque l'altra volta giustamente abbiamo parlato che c'è il Como, c'è il Milan, c'è la Roma, Inter e Napoli stanno là di diritto, c'è la Fiorentina. Che facevi? Non facevi mercato? Non accontentavi in nessuna maniera il tuo allenatore, sarebbe stato drammatico. Le
1: No, no,
0: prospettive sarebbero state
1: ma io
0: pessime
1: qui
0: e
1: faccio
0: quindi
1: un
0: un
1: plauso
0: rischio
1: alla
0: di
1: società.
0: impresa che hanno prima acquistato e poi si trovano questa bella gatta da pelare, mi sembra che comunque fosse inevitabile. Questo, per esempio, è un bel
1: Questo è un
0: acquisto.
1: bell'acquisto.
0: Mi piace
1: Cioè
0: tantissimo.
1: Lucumì è veramente un bell'acquisto, andrà a credo formare una bella linea centrale. Poi vedi, Matteo, noi avevamo bisogno di questi giocatori, cioè giocatori che vogliono la
0: Bravo.
1: Juventus.
0: Che ci hanno proprio.
1: Lucumì e Colomani, Lucumì, Mani, poi prendiamo anche che sì, e se eccolo Colomani, hanno voluto la Juventus a tutti i costi e pur non essendo questo giocatore qui, lo sai,
0: Il tuo
1: il mio
0: preferito
1: preferito,
0: lo è
1: però bravissimo.
0: diventato. Moralmente lo è
1: Lo è
0: diventato,
1: diventato
0: certo.
1: perché ha fatto di tutto per venire alla Juventus ed è quel surplus che ti serve in un periodo del genere. Perché non puoi permetterti fenomeni, non puoi permetterti campioni, campioni, campioni. Prenditi i giocatori, guarda il sorriso che hanno
0: Sì,
1: tutti e due.
0: è vero, sono felice.
1: È una bella storia, è una bella storia. Ecco anche
0: Come
1: Lucianone.
0: potrebbe esserlo? Speriamo, io lo dico sempre perché è un mio pallino, che sì.
1: Lo
0: Che
1: so,
0: sì, è un altro
1: speriamo.
0: che comunque sta facendo la stessa cosa. Peraltro leggevo che comunque essendo svincolato può venire anche
1: È
0: oltre
1: vero, è
0: la
1: vero.
0: chiusura del mercato.
1: Guarda che
0: Insomma,
1: bella scena Spalletti che prende in braccio un bambino. È bello, il calcio
0: beh, ma
1: dovrebbe essere
0: Spalletti è
1: questo.
0: sempre stravagante in tutte le cose che
1: Sì,
0: fa, no? Eppure
1: bello.
0: questa è una sua stravaganza, ma è molto.
1: Arriva a centrocampo con un bambino. Però, tornando al tuo ragionamento, arrivasse anche che sì, e completassimo il tutto con Zirkzee, per me la Juve avrebbe fatto un mercato da 7. Da 7. Però qui non
0: Io
1: dico.
0: ti direi pure qualcosa in più, eh.
1: Sì,
0: Beh, oh.
1: oggi sentivo mentre venivo dei tuoi amici che ci danno
0: Quali amici?
1: alcuni amici che tu ogni tanto, che prima di conoscerci ascoltavi, ci danno tra il sesto, settimo, decimo posto e poi ci rivediamo.
0: Ma quella
1: poi
0: è tutta,
1: ci rivediamo, è propaganda,
0: è tutta
1: pentole,
0: carica, è tutta carica.
1: Però ora non dipende più dalla società, perché comunque io capisco se che sì non lo prendono, è perché numericamente ce l'hai, capisco anche se non prendo Zizé, perché se David si ostina a dire no, io al Paris Football Club non ci vado, ho capito, ma è questo puoi avere, amico mio. Non puoi permetterti di partire una stagione con 32 giocatori in rosa, non si può fare. Non si può fare.
0: Ma non puoi proprio farlo, è diverso Ale, non puoi proprio farlo. Leggevamo prima quell'articolo di Calcio e Finanza, insomma. Ci stanno comunque dei paletti da rispettare.
1: Ma è normale, ci stanno e dobbiamo rispettarli dei paletti.
0: Ed è proprio su questo che la società si è spinta tanto, perché comunque in questo momento va detto si è particolarmente fuori, credo, rispetto ai parametri del settlement agreement. Penso,
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: da ignorante della finanza, però
1: anch'io però leggendo, vedendo, studiando un po' le cose
0: in maniera spannometrica mi sembra abbastanza chiaro.
1: Dobbiamo stare attenti, perciò fino a questo momento la Juventus si è mossa come meglio non poteva. Poi poteva prendere un attaccante più forte, sì, poteva prendere un portiere più forte, sì, ma con dei paletti che ci sono, che ci rompono profondamente le scatole, e soprattutto con l'impossibilità di cedere, perché se ne va nessuno. Le cessioni che abbiamo fatto, a parte due svincolati, Vlahovic e Kostic, che comunque hanno liberato soprattutto Vlahovic molto a livello di ingaggio, e gli altri sono tutti prestiti. Cioè noi oggi, Matteo,
0: ma ne faremo altri.
1: Sì, assolutamente.
0: Tra
1: assolutamente.
0: Cui il come si chiama, il colombiano che va a Bologna, Caballa. Perché
1: Caballa,
0: credo che vada con diritto di riscatto.
1: Di Gregorio, no? Che c'ha la febbre e ci auguriamo, insomma, che gli passi il prima possibile, ma credo un'aspirina basta, no? D'estate, che dici?
0: Però guarda Ale, per quello che abbiamo visto, no? Io credo che se riuscissimo a fare almeno una cessione che
1: definitiva,
0: porti soldi,
1: dice,
0: esatto, più vari prestiti che abbassino il monte ingaggi, secondo me più o meno poi ci stiamo su quel delta che abbiamo visto prima, perché sembra che ci sia questa differenza di 30 milioni,
1: di 30 milioni
0: di cui bisogna rientrare, e là ci stanno sia gli ammortamenti che,
1: esatto,
0: che il costo del cartellino.
1: Io però ti domando, in attesa poi di Antonio, e qual è la cessione? Cioè ad oggi chi è quello che noi possiamo valorizzare meglio a livello di cessione?
0: Beh, o uno di cui non dovresti liberartene, evidentemente.
1: Sì, probabilmente. Oppure David, ma David non si convince. Oppure Gatti, perché numericamente, per esempio, in difesa sei a posto in questo momento, no?
0: Senti, oppure bisogna anche vederlo da un altro punto di vista, ovvero può essere che la società si è fatta qualche calcolo e ha detto qua ci conviene più mettere su una squadra che possa comunque portarci con una certa sicurezza o presunta tale al quarto posto, piuttosto che rispettare i paletti e... Cioè conviene forse più pagare la multa,
1: cioè come fa la Roma.
0: Ma del resto, visto che questo fair play finanziario colpisce a spot e non va invece ad interessare in maniera trasversale tutte le società che sforano, perché così è la
1: allora
0: situazione.
1: La multa, anche qui poi Matteo ha preso un argomento interessantissimo, ma infatti te l'ho detto che tu cambierai mestiere a breve, ti apriamo l'ambulatorio qua e sarai sempre qui con me. La multa, visto che poi molti dicevano no, la Juve li bloccano il mercato, allora la Roma se sfora paga una multa di 12 milioni.
0: Appunto, gli conviene pagarla piuttosto che rischiare
1: loro hanno
0: di
1: fatto
0: stare
1: una sorta
0: fuori
1: di all-in.
0: Ma è normale.
1: Rischiano,
0: ma
1: pagano,
0: io li capisco,
1: 12
0: milioni. Io li capisco.
1: Onestamente anch'io. Però c'è una cosa da dire, che la Roma è alla fine di questo percorso, perché è anni, mentre noi siamo all'inizio di questo percorso di settlement agreements con l'UEFA. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Però ad oggi ci siamo mossi in un territorio dove comunque la Juve, nonostante le mancate cessioni, intanto c'è un mutuo di raccoglimento, non so per chi, onestamente ce lo dirà Antonio che fra poco si collega.
0: Per Livio Berruti.
1: Però nonostante questo, tanto addirittura in panchina
0: vicino a
1: Spalletti, ci siamo comunque mossi. Ad oggi la Juve ha preso 6 giocatori, Vicario, Selic, Ekator, Alebegovic, Kolumani
0: e Lukumi.
1: Sono 6 calciatori, di cui uno a zero, ma gli altri li ha pagati.
0: E sono usciti, abbiamo detto, rifacciamo il conto: Vlahovic, Kostic,
1: E poi João Mario.
0: Esatto.
1: E poi è uscito Azic.
0: Azic.
1: E aspetta, noi abbiamo ancora, come scrive giustamente un amico, ci abbiamo pure Nico Gonzalez. Forse lì si può monetizzare. Lì mi aspetto una cosa, Matteo. Lì mi aspetto una cosa. Un'operazione a sorpresa con l'Atletico Madrid. Perché
0: pure io.
1: E arriviamo magari a Sorlot. Se la Juve prende Sorlot, guarda, secondo me
0: non facciamoci troppe illusioni, però.
1: No, però io non capisco questo osteggiarsi dell'Atletico Madrid. Volete Nico? Bene, tanto Sorlot non gioca, no, veniamoci incontro, basta.
0: Questa è la cosa che non si... perché l'Atletico Madrid vuole fare l'affari lei e basta, capito?
1: Avrebbe
0: voluto vendere solo ad un'altra squadra e incassare di più.
1: Ma tanto non
0: può
1: lo vende.
0: Può darsi pure che alla fine fai 0-0, nel senso che tu dai Sorlot, io ti do questo, un piccolo conguaglietto.
1: Può darsi, può darsi. Intanto la partita è cominciata, sempre in attesa di Antonio. C'è un problema allo stadio, nel senso che gli hanno cambiato tutte le password, quindi sta cercando di
0: riconnettere. Hanno messo il 5G.
1: Hanno messo il 5G, sì. No, in realtà è che anche la Juventus è preoccupata di Quintiliano, che è stato sequestrato, e quindi stanno cercando di trattare loro. Dice che ci mettono pure Arthur. Hanno chiesto uno scambio alla pari. Vi si dà Arthur, ridateci Quintiliano. Allora, la partita è cominciata. La cosa da dire è che la Next Gen gioca in maglia rosa, calzoncini neri. Peraltro una maglia bellissima, secondo me, quella rosa. Noi invece giochiamo con la maglia classica tradizionale bianconera, con in questo momento la Juve titolare, mettiamola così, che sta orchestrando nella nostra metà campo. Ora il vero dubbio di questa partita è quanto durerà. Io dico anche una cosa su questo aspetto, Matteo, che ci sono magari tanti tifosi partiti anche da lontano, no? Che certo, hanno fatto diversi chilometri per arrivare a Torino. Questa tradizione dell'invasione al 40esimo, 50esimo,
0: non c'ha consenso. Poi può darsi pure che oggi ci sorprendono e non fanno l'invasione. Bah. La cosa che in realtà più mi auguro è che ci siano anche dei bei ritmi, perché comunque domenica è arrivata.
1: Domenica è arrivata, giochiamo a Frosinone. Ieri l'ho guardato un po' il Frosinone contro lo Juve Stabia. Ha vinto 3-1 e
0: è
1: mi
0: una squadra in salute pure.
1: Vero, una squadra in salute.
0: Ha vinto 4-1.
1: 4-1, bravo, 4-1, nonostante il tecnico Massimo Nalvini abbia messo un po' di... Intanto bella apertura di Luiz per Conceição, questa è Luiz, le fa a occhi chiusi, Conceição è un'area di rigore, palla fuori ancora Luiz, che qui sembrava più da calcetto che non... No, era McKennie.
0: Ma
1: no,
0: anche McKennie che ha fatto l'apertura.
1: Sì, era McKennie, non Luiz, benissimo. Alvini si è un po' lamentato perché ha detto hanno fatto un mercato senza consulenza. Che succede nella tua Frosinone?
0: No, guarda, allora,
1: raccontaci qualche retroscena.
0: Ci sta un po' di piccolissima amaretta al riguardo, perché più che altro era auspicabile che ci fosse coesione su tutti i livelli societari, no? Quindi non ci si aspettava questa cosa del mister Alvini che si lamenta, ma lo ha fatto in maniera molto educata, molto... Cioè, in realtà non è che ha fatto... Non ha fatto il Gasperini, per intenderci,
1: no,
0: ok? Per darti un metro di confronto,
1: no,
0: di
1: no,
0: paragone.
1: Infatti. Però, insomma, ha detto
0: anche
1: questo...
0: Perché il Frosinone, come mai è successo nella storia, ha fatto degli investimenti incredibili,
1: sì,
0: per le
1: sì,
0: sue potenzialità, e anche in Italia, cioè è una delle società che ha investito di più.
1: Che ha investito di più, sì. Quindi... sì, ha fatto una squadra interessante. Tanto calcio d'angolo battuto alla Juventus, colpo di testa di Kelly, parata del nostro portiere della Next Gen. Mentre prima abbiamo visto Spalletti a colloquio con John Elkann, credo che sia la prima volta che John Elkann si presenta addirittura in panchina a questa amichevole della Juve.
0: Fa quello che faceva l'avvocato ai tempi di Villar Perosa.
1: Mamma mia, mamma mia.
0: Altri tempi, che altri tu hai vissuto tempi. Proprio...
1: Io
0: qualche ricordo, io mi ricordo i tempi di Lippi,
1: già.
0: E quindi mi ricordo quelle foto dell'avvocato
1: era
0: vicino a Marcello Lippi.
1: Era qualcosa di unico, poi sappiamo perché non si fa più, le polemiche che ci sono state, ma insomma abbiamo uno stadio bello che accoglie i nostri tifosi, e quindi diciamo che poi il mondo va avanti e anche le tradizioni, bene o male, cambiano. Nel frattempo,
0: sì,
1: in questi tre minuti sta giostrando palla la Juve bianconera, cioè la Juve titolare rispetto alla Next Gen. Come diceva Matteo correttamente, bisogna alzare anche un pochino i ritmi con questo pallone per la parata due volte del portiere Next Gen su Colomani, che prima è andato al volo, respinta del portiere, nuovamente Colomani. Bella, bella questa.
0: Allora, guarda, mi è piaciuta tantissimo la coordinazione, del primo tiro. Devo dire che il portiere ha fatto due bellissime parate.
1: Due bellissime parate, veramente belle, distinto la prima, di tecnica la seconda. Si è uscito giustamente anche Openda, però anche lì in prestito con diritto.
0: Comunque Ale, io sarò forse pazzo oppure troppo attaccato ai calciatori che vedo in squadra, quelli che non ci stanno più, piuttosto che quelli che non ci stanno più, ma secondo me Colomoni è più tecnico di Vlahovic.
1: Di Vlahovic. Beh, secondo qui è andata tecnico. Una conclusione notevole, nel quella di rigore. La tecnica non gli manca a Colomoni. Secondo me a Colomoni manca una cosa.
0: Un po' di cinismo, forse.
1: Bravissimo. Non possiamo più fare trasmissioni insieme perché anche tu mi leggi nel pensiero ormai. Stavo dicendo proprio quello.
0: Gli manca perché non c'hai capelli.
1: Forse perché non c'hai capelli. Gli manca un po' di cinismo, è vero. Però a livello tecnico, ti ricordi quel gol che noi facemmo? Te lo ricordi sicuramente
0: con
1: all'Inter?
0: Che fece con Cesao.
1: Che fece con Cesao, ma il cioccolatino fu di Colomani. Ecco perché io continuo a dire che li mettiamo accanto un'altra punta, lui può giocare pure meglio. Seppur Spalletti continua a voler giocare con una punta sola, perché o 4-3-3 o 4-2-3-1 tu giocherai sempre, sì, con un riferimento, sì, là davanti.
0: Sì. Ma infatti sarebbe interessante pure capire qual è il... Cioè, se tu prendi un Sorlot, no? Che è il classico spilungone che vorrebbe lui, esatto, e secondo me lo vorrebbe di più rispetto a
1: Zirkzee, sicuramente.
0: Poi alla fine che tipo di... Cioè, come li integri questi calciatori?
1: Questa è una grande domanda, caro Matteo. Potresti giocare nel 4-2-3-1 mettendo Colomani alle spalle la punta, che secondo me può tranquillamente giocare. È chiaro che saresti...
0: E poi l'equilibrio che viene...
1: Bravo, ti viene a mancare l'equilibrio. Qui la Juve adesso si sta divertendo sulla tre quarti campo della Next Gen, sai, tutti i tocchi di prima. Però vedi, giusto per entrare un attimo anche sulla partita, e quando poi le squadre si chiudono, noi abbiamo sempre la solita difficoltà, come in questa circostanza. Cercato la verticalizzazione, mi sembra, Locatelli, abbiamo perso palla, mm-hmm, però un po' quello che abbiamo visto anche nelle amichevoli, cioè quando si chiudono, attenzione perché adesso Licina entra in area di rigore, va la conclusione murato da Kelly, e lì dobbiamo migliorare, cioè nel giro palla che deve essere più veloce, nei movimenti senza palla giocatori della Juve, quando si chiudono, perché domenica il Frosinone si chiuderà.
0: Ma è normale che sia così, il Frosinone si chiude e riparte, anche se poi Alvini dice che vogliono affrontare a viso aperto tutti. Spero che non lo faccia, perché per carità di Dio, prima la Juventus, poi il Frosinone, ma non vorrei che,
1: no, vabbè,
0: che facessimo una finaccia indecorosa.
1: Matteo, sarà il nuovo Marangio 2.0, sono d'accordo Francesco, te lo sottoscrivo. Adam dice, come me lo stadio è mezzo vuoto, ma Adam
0: non
1: no,
0: è vero.
1: Non è vero.
0: Adesso
1: allora,
0: guarda, adesso che è più...
1: Sì. Cioè, la parte, diciamo, la gradinata, la parte superiore è chiusa, ma quella sotto è tutta piena. La tribuna centrale ovviamente non la vediamo, però la curva sud è piena e anche la curva nord. Quindi no, non...
0: Ma in realtà in tutti gli Juventus A contro Juventus B è sempre stato diviso così lo stadio. Cioè non è una cosa di quest'anno,
1: sì, esatto,
0: era anche negli anni scorsi,
1: esatto,
0: negli anni precedenti.
1: Esatto. Allora ragazzi, ricordiamoci che uno, non ci siamo qualificati in Champions, due, a fine stagione scorso e tu noi diciamo che avremmo fatto cessioni importanti come Bremer o Thuram, quindi il mercato fatto fino a va più che bene, palla dentro, troppo lunga. Vero anche questa riflessione dell'amico Luca, verissima, sì, sì, verissima. Noi immaginavamo cessioni prima degli acquisti e invece noi abbiamo fatto gli acquisti prima delle cessioni. Ora però, oggi è il 17, bisogna augurarci che qualcuno si renda conto.
0: Secondo
1: che è
0: me
1: caso di
0: si sbloccherà, è inevitabile che si sblocchi qualcosa, è proprio inevitabile, ma sia perché comunque noi adesso abbiamo una dirigenza che comunque ha delle connessioni,
1: sì,
0: delle reti, comunque si conoscono, sanno eventualmente a chi rivolgersi. Poi sai, fare gli affari con la Juventus, fare dei favori alla Juventus è sempre un po' più complicato per le società.
1: Però qui entrano in ballo i rapporti, per esempio,
0: esatto,
1: la vicenda Lukumi, mentre siamo sempre 0-0, prima o poi Antonio riuscirà a trovare la password, siamo fiduciosi. Per esempio la vicenda Bologna-Lukumi, hai visto Carnevali con Fenucci, sono amici, hanno trovato, sì, la quadra. Poi per carità non l'abbiamo pagato poco, però questo è un giocatore che 20 milioni secondo me li vale tutti.
0: Ma l'hai pagato in giù, guarda, lo sai quale mi ricorda un pochino come acquisto? Quello di Thuram. Perché se tu vai a vedere, Thuram è stato acquistato, secondo me,
1: milioni,
0: vicino alla scadenza di contratto,
1: sì, sì,
0: quindi è una cosa molto simile, ha una cifra giusta, corretta.
1: Sono d'accordo.
0: Perché
1: sono
0: comunque
1: d'accordo.
0: Questi sono calciatori che quando li rivendi, se qualcuno effettivamente te li chiede, tu li venderai a un prezzo superiore e comunque ci farai un guadagno su quello.
1: Attenzione perché adesso c'è un buco sulla destra, la chiusura mancata è di Luiz, palla dentro Perin che è costretta ad un intervento, anzi Pinzoglio che è costretta ad un intervento salva risultato. C'è stata un'imbucata di Rizzo per il numero 11 della Next Gen, Kelly. Mamma mia, però problema di prima. Juve in avanti, mancata copertura e loro ti arrivano con tre passaggi. Guarda, è già la seconda volta, eh? Campanellino d'allarme, per carità, per quanto riguarda questa partita qua. Comunque calcio d'angolo per la Next Gen, pallone in aria, svetta McKennie con Cesau di testa, che credo sia la prima e ultima volta che gli può capitare. Cerchiamo il contropiede, non riusciamo ad aprirlo, però arriva Colomani che poi sbaglia. C'è da dire che noi siamo andati molto vicini al gol con Colomani, però anche la Next Gen sta dando del fio da torcere, soprattutto sulle ripartenze per la Juve. I ritmi si abbassano un po', decimo minuto, 0-0, due occasioni sempre per noi, anzi tre occasioni complessive, due per la Juve di Spalletti, una per la Juve di Brambilla. Devo dire bello anche il duello Durmisi in mezzo ai nostri centrali, perché Durmisi è strutturato molto bene fisicamente e già due volte è andato a contatto, una volta con Kelly, una volta con lo stesso Bremer. Questo è un giocatore che secondo me può crescere senza mettergli addosso chissà quale stimmate, però attenzione, può crescere bene. Sì, attenzione perché intervento di Durmisi su lui.
0: Non mi sembra,
1: no, si è fatto male,
0: più una smorfia di paura che altro.
1: Sì, esatto, è allungato un po' la gamba, però il calcio di punizione a favore della Next Gen quando siamo giunti all'undicesimo nel corso del primo tempo. 0-0, partita su buoni ritmi, sì. La Juve ha avuto due occasioni appunto con Colomani, poi ha battuto un calcio d'angolo. Ora è un po' la Next Gen che sta prendendo coraggio, Matteo?
0: Ha preso un po' il pallino del sì, gioco in mano, effettivamente.
1: Sì, ha preso il pallino del gioco in mano.
0: Ti sembra anche una squadra che comunque è molto organizzata la Next Gen,
1: vero.
0: Non sembrano proprio affatto degli scappati di casa.
1: Ancora un problema dalla parte destra, qui però il pallone fortunatamente è lungo e Cambiaso non era andato a chiudere. Cambiaso che se non sbaglio ha cambiato maglia, cioè
0: sì,
1: nel senso c'è la numero 20,
0: sì.
1: Dice che la numero 20 gli ha sempre portato fortuna, noi
0: le stiamo a provare tutte, proprio tutte.
1: questa è bella, le stiamo a provare tutte, è bellissima. Senti Fede, abbiamo qualche vocale, attenzione. Pallone in aria di rigore, il gelido Pinzoglio riesce ad allontanare, ma queste sono palloni.
0: Comunque Calulu,
1: che non
0: Ale, scusami se ti interrompo, ormai è terzino destro.
1: Bravo. Ormai è terzino destro,
0: mi sembra che sia,
1: sì,
0: quella
1: è tornato alle origini. Lui nasce come terzino destro, è tornato alle origini. Ecco, toccano i primi palloni il Diz, fino a questo momento poco servito sulla sinistra. Mentre prima del vocale io sto cercando di capire anche la posizione un po' di Luiz, che svaria su tutte le zone del centrocampo. Ora è centrale, palla dentro, calcio d'angolo per noi. Però se ti dovessi dire, mi sembra che il Diz non sia particolarmente ancora entrato in partita. No. Lo stesso Luiz cerca un po' la posizione ma non la trova.
0: Sì.
1: Un po' ibrida fino a questo momento.
0: Però comunque è molto mobile, no?
1: Sì.
0: Io me lo ricordo che era molto bloccato, non riusciva comunque a trovare la mattonella giusta in quelle poche apparizioni che l'abbiamo visto gli anni passati. Invece adesso secondo me è più dentro i meccanismi, ma anche per il semplice fatto che ha fatto tutte le partite fin qui.
1: Sì,
0: quindi
1: bravissimo. Altra cosa da migliorare è calci d'angolo, perché ne abbiamo battuti due,
0: uno
1: presa alta del portiere e presa, esatto, uno peggio dell'altro. Quindi anche i calci da fermo bisogna lavorare un po'. Io continuo a vedere qualche difficoltà sulla corsia destra loro, sinistra nostra, dove c'è Cambiaso un po' in difficoltà con Licina. Visto come l'ha saltato,
0: sì,
1: anche ora?
0: Beh, l'ha accompagnato un pochino, dai,
1: sì,
0: non è propriamente stato saltato.
1: Diciamo che l'ha accompagnato, però si appoggiano molto loro da questa parte. Forse hanno individuato
0: il punto debole.
1: Il punto debole,
0: o forse
1: nostra,
0: loro sono più bravi di là,
1: da quella parte. Comunque è una sorta di difesa a 4 con Bremer e Kelly, Calulu a destra e Cambiaso a sinistra. Detto che poi Cambiaso si alza molto, i due centrali sono Luiz e Locatelli, che adesso hanno portato avanti palla scambiandosi a loro in orizzontale. Siamo praticamente sempre lì con McKennie alle spalle di gioca lui centrale alle spalle di Colomani, a destra c'è Conceição, a sinistra c'è il Diz. Questo è lo schieramento della Juve, però vedi Matteo, eccolo qua, il
0: è ingolfato,
1: giro
0: ingolfato.
1: E quello che mi preoccupa è questo aspetto, cioè quello che vediamo adesso, squadra che si piazza a chiudere ogni varco, soprattutto nella centrale del campo. E noi vedi che facciamo questi tocchettini qua, che poi finisce per perdere palla come quelli di McKennie.
0: Che però è un tocchettino inevitabile in quel contesto, no?
1: Sì.
0: Perché se tu non c'hai l'ariete d'area di rigore che comunque ti permette di tenere anche le palle alte e superare quel blocco della squadra avversaria, non c'è grossa alternativa a quello. Quindi cercano comunque di liberare l'uomo. Guarda che non era male l'idea di McKennie.
1: Non era male.
0: Ildiz era solo in quel
1: era
0: caso.
1: Era solo dall'altra parte. Non era male. Però quello che ancora vedo, e che secondo me in parte vedremo anche domenica, speriamo di no, cioè la squadra chiusa, due linee da quattro, cioè gli avversari, e tu che non riesci a trovare lo spunto. Perché fino a questo momento, quattordicesimo, il neo è proprio quello, cioè palla che gira lentamente. Per carità, non dobbiamo alzare i ritmi, farà anche caldo, immagino. Però guarda, passaggio dietro, adesso sicuramente si apre Cambiaso, forse ora c'è Luiz addirittura sulla mattonella di Cambiaso con il Diz sulla sinistra, e Cambiaso che è entrato dentro il campo. Questa può essere una buona soluzione, perché è Cambiaso che ha provato ad andare a prendere il pallone, non c'è riuscito, quindi magari il Grimaldello può essere un Cambiaso che entra un pochino più dentro il campo, cosa che onestamente
0: abbiamo visto anche. Sì, che crea superiorità numerica soprattutto.
1: Sì, attenzione, adesso Cambiaso in area di rigore, che fa?
0: Non lo so, forse spero che pensava di stare
1: in fuorigioco,
0: certo, è quello il motivo.
1: Allora,
0: dai.
1: Tiro da fuori, pallone ribattuto, allora, Cambiaso, vediamo un po' se
0: con Cesao credo che ha
1: con
0: tirato.
1: Cesao da fuori, recupero di Kalulu, perfetto, con Cesao, dribbling, pallone sul destro, no, non era
0: in fuorigioco. Non era affatto in fuorigioco, secondo me.
1: Allora, amici miei, Cambiaso ha avuto un pallone che chiedeva soltanto di essere indirizzato verso la porta, lui non è riuscito a tirare.
0: Senti, comunque, cambiando argomento,
1: andiamo oltre, Matteo.
0: Ma quindi ci aspettiamo che questa squadra, questa formazione di oggi, sia quella che bene o male giocherà pure domenica.
1: Allora,
0: tranne il portiere, vabbè, io penso che ci possa essere Perin, forse non vicario.
1: Credo che
0: domenica
1: giochi Perin. Io ho un dubbio tra Alejbegovic e Conceição, te lo dico. Okay. Per capire chi giocherà dal primo, ecco, vedi, qui Colomani deve un pochino velocizzarsi, però poi bene o male sarà questa. Bene o male sarà questa.
0: Quindi pure Douglas ci aspettiamo titolare? Beh, direi di sì, se
1: sì.
0: L'ha fatta tutte le amichevoli.
1: L'ha fatte tutte, Luiz, Locatelli, secondo me la squadra sarà più o meno questa. Non credo che Lucomi debutti dal primo minuto al posto di Kelly.
0: Ma non ce ne sarebbe nemmeno questa necessità.
1: Non ce ne sarebbe,
0: no?
1: Neppure la necessità, detto che ha una settimana di lavoro che può sviluppare. Su Vicario, Matteo, io qualche dubbio ce l'ho, lo sai? Perché se Spalletti lo trova bene, lui è arrivato oggi, si può. Mamma mia, qui il Diz ha perso un pallone.
0: Sai quello che manca, secondo me, anche Ale, è un pochino ancora la fase atletica, no? La fase proprio del. Cioè, un po' è l'amichevole che chiaramente non te lo permette, un po' è la preparazione, ma l'aggressione, il dinamismo, quella.
1: Che, guarda chi c'ha poi il sempre solito contestato Locatelli.
0: Ma Locatelli è imprescindibile.
1: Ha fatto questo, cioè, è andato in tecla a prendersi un pallone, perché questo chi è?
0: Beh, questo è Conceição.
1: Allora, Conceição non ne puoi fare a meno, guarda, Matteo. Sì, quindi ti dico, ho già risolto il dubbio. Gioca
0: tra Alejbegovic e Conceição. Ma Alejbegovic non giocherà a titolare ancora troppo presto, secondo me.
1: È già in forma campionato spaventosa, Cambiaso.
0: Conceição.
1: Perdonami, Conceição. Spaventosa. Lotta su ogni pallone, anche in questo che è andato prima al tiro. Adesso tra tre giocatori sarà recuperata. Ancora in area di rigore con Cambiaso che continua a sbagliare.
0: Allora, Cambiaso, di buono c'è il fatto che là ci sta. Perché comunque ci sta. Di male è che non riesce però a finalizzare quello che.
1: Allora, prima non ha tirato e va bene. Ora non è riuscito a mettere il pallone nel mezzo.
0: Senti, ma una domanda essenziale.
1: Sì.
0: Ma l'arbitro chi l'ha portato? Perché questa è una domanda, Cioè, essendo una partita in famiglia, guarda che non è una domanda sciocca.
1: Non
0: la
1: è una
0: mia.
1: Domanda sciocca, sì, è vero. Allora, ci sono, dice Paolino. Bene, quindi forse ha trovato la password.
0: Eccolo,
1: eccolo, palla dentro, gol! E dominate un po', Cambiaso. E ancora,
0: Conceição
1: ha trovato il gol dell'1-0, bel gol, perché azione di prima della Juve che quando riesce a distendersi
0: che parte da McKennie,
1: quindi gol dell'1-0 al 17.
0: Perché McKennie e Luiz sono molto simili dalla TV,
1: sì.
0: Per cui dobbiamo cercare di capire chi dei due ha effettivamente.
1: Sì, assolutamente. Comunque, altro gol di Conceição che in questo momento ha una forma, sai, poi i brevi linee entrano prima in forma, però mi sembra che abbia anche una voglia clamorosa.
0: Ecco, lui è uno di quelli che ti risolverebbe il problema del fair play finanziario, secondo me.
1: Perché ce l'abbiamo? Comunque...
2: Lo so, io però in questo momento ho 15 giorni.
0: No, era Douglas Luiz, Ale, ti do questa notizia.
2: Era Luiz?
0: È il 12.
2: Era Luiz. Ma Luiz ce l'ha questi tocchi.
0: Guarda, io ti devo dire che inizio a essere un pelo fiducioso su di lui. Poi vediamo un po' come evolve. Però lui ci crede, secondo me.
2: Lui ci crede, cioè Spalletti ci crede, sì, è vero. Spalletti ci crede. Allora, questo tocco.
0: E io sarei molto felice. Guarda, te lo dico proprio.
2: Aggiungi tanta qualità.
0: Te lo dico proprio.
2: Aggiungi tanta qualità, Matteo. Ma tanta, eh? Ma tanta. Pinzoglio di testa addirittura. Sì. Ma hai visto il tocco che gli ha dato?
0: Come quello un che, piede clamoroso
2: quello, il pallone che aveva messo a Cambiaso con l'Inter, gli ha dato col Palermo un cioccolatino clamoroso.
0: Ma anche perché Douglas, per le caratteristiche che ha, sarebbe poi il calciatore perfetto che potrebbe giocare veramente con chiunque. Può giocare con Thuram, può giocare con Locatelli,
2: chiaro,
0: può giocare con che io sì laddove dovesse mai arrivare.
2: Io continuo a dirti, in una difesa e in un centrocampo a 3 e non a 2, perché secondo me a due è troppo rischioso.
0: Te l'appoggio.
2: Però allora, Federico non sente Antonio, ma Antonio sente Federico, così vi raccontiamo in diretta anche quello che sta accadendo, mentre adesso è la Next Gen che sta provando a portarsi in avanti, mentre giustamente Matteo dissertava sul buon Douglas Luiz. Allora, peggio dell'annata che ha fatto nella gestione di Thiago Motta non può fare. Quindi qui credo che andiamo sicuramente.
0: Però lo sai cosa hai in più adesso? La fiducia dell'allenatore.
2: Bravo.
0: Sputaci sopra.
2: Ma giusto, perché Motta non l'ha mai voluto lui.
0: Motta, tu perché Tudor?
2: Tudor l'ha mandato via subito. Tudor l'ha mandato via subito.
0: Quindi cambia tantissimo da un punto di vista psicologico.
2: Sì, e qui invece cambia tantissimo un passaggio di Locatelli.
0: Vedi che il piede è diverso.
2: Perché la Juve si era portata molto bene in avanti tutta di prima e poi Locatelli ha sbagliato la finalizzazione. Un'altra cosa che farei è togliere adesso Conceição, perché abbiamo visto che sta bene, quindi togliamolo e teniamolo per Frosinone,
0: per conservarlo,
2: e ritornando al tuo ragionamento, fair play finanziario lui lo salva, però Matteo, oggi al 17 agosto tutti privi di un giocatore che in questo momento per la Juve è fondamentale?
0: No. Però sai, bisogna sempre, io l'ho detto in maniera un pochino provocatoria, no? Non è che l'ho detto perché lo voglio, ovviamente.
2: No, ma è chiaro. Ma penso anche che
0: però se veramente questo fair play finanziario è qualcosa che va rispettato in tutti i modi e per qualunque ragione a questo mondo, al momento quale strategia hai?
2: Nessuna. È il giocatore che ti possono venire a chiedere.
0: Noi abbiamo pensato a Bremer non se ne parla perché non credo che abbia avuto
2: offerte. No,
0: abbiamo pensato a Thuram è stato infortunato tutta l'estate, quindi non credo che si sia anche, cioè c'è stata anche la mancanza della vetrina del calciatore, no? E qualche dubbio sulla sua tenuta fisica. Il Diz non si vende perché giustamente non si vuole vendere. E Kalulu credo che anche lui non abbia avuto nessun tipo di offerta. E poi ci sta lui,
2: sì,
0: che c'è molti altri.
2: Concordo Matteo, ma tra l'altro oggi Conceição è quello che una volta era l'assegno circolare, cioè sicuramente incassi e sicuramente ti porta dei soldi, però devo dire la verità, mi sembra un giocatore che è sempre più dentro i meccanismi di Spalletti.
0: Non solo, ma secondo me lui non vuole nemmeno andarsene.
2: Sì, è vero.
0: Cioè lui è uno che ci sta bene alla Juve, l'ha detto subito, l'ha detto anche dal primo giorno
2: del
0: anche
2: che ha la Juve
0: quando
2: addosso.
0: Ancora stava nel Portogallo al Mondiale.
2: Sì. È uno che ha la Juve addosso, perciò quando trovi questi giocatori vanno sempre tenuti. Allora, grazie alla compagnia, grazie a te Lenny da Bernalda in provincia di Matera. Decina interessantissima, spero che Spalletti dia spazio come fece Allegri con il Diz. Sono d'accordo che sia interessantissimo, secondo me in qualche partita magari anche d'Europa League potrebbe provarla. Luiz e Conceição di gran lunga i nostri migliori tecnicamente, scrive Carl da Malta.
0: Guarda che uscita.
2: Sì,
0: vabbè, molla,
2: ora poi si è allungato però sì. Mentre Luca dice che ha poca fiducia su Luiz, nel senso dice quando avrà sempre uno addosso diventerà un pochino più difficile, e questo è il vero dubbio, no Luca, che diciamo anche con Matteo. Perciò io metterei un centrocampo a 3, perché con un centrocampo a 3 eviti anche che lui abbia sempre un uomo addosso e dato calcio di punizione per,
0: però scusami,
2: questa è una cosa che Locatelli deve evitare,
0: sì. Anche perché spesso e volentieri l'ha fatto anche in aria.
2: Bravo,
0: questa storia,
2: bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Comunque, tornando al discorso di Luiz e dell'uomo addosso, è proprio là che la qualità del calciatore, proprio la qualità tecnica, deve superare l'aggressione
2: sì.
0: Dell'oppositore, cioè ricordati Pirlo. Pirlo pure con 2-3 addosso riusciva comunque a smistartela la palla.
2: Sì, stiamo parlando. Lo so.
0: Comunque Douglas non ci avrebbe niente, diciamo, in meno per poter riuscire a fare qualcosa del genere. Comunque la struttura fisica ce l'ha.
2: C'è anche, secondo me, un discreto tiro. Solo che lo vediamo poche volte, ma c'è anche un discreto tiro.
0: Diamogli fiducia.
2: Sì, ma guarda, può essere l'acquisto. Intanto calcio di punizione per la Next con quattro uomini in barriera. In porta c'è, vi ricordo sempre, Pinzoglio. Parte il tiro, parata di Pinzoglio e la Next Gen che sfiora il pareggio.
0: Mi sa che salva, forse l'ha mandata fuori lui. Okay,
2: con Rizzo ha cercato praticamente il secondo palo. La barriera si è leggermente aperta, però Pinzoglio è stato attento e sulla ribattuta il pallone è finito fuori. Buona parata di Pinzoglio, che sembrava anche a respingere.
0: Anche perché
2: sì, era rimbalzata, era particolarmente insidiosa. Salutiamo anche l'amico Walter da Basilea che è all'ascolto come tantissimi altri amici. Si lamenta tutti che il mercato è lunghissimo e che a volte inizia il campionato, ma alla fine fa comodo a tutti, assolutamente Tiziano, ma infatti guarda, il mercato ormai si sviluppa nell'ultimo mese fondamentalmente, e anzi mi verrebbe da dire negli ultimi 15 giorni. Comincia la girando alle camere, la Next Gen praticamente cambia tutti. 1, 2, 3, 4, 5 cambi nella Next
0: Gen. Mi sorprende.
2: Ma sai perché? Perché hanno già capito che praticamente la partita fra un po' finirà.
0: Quindi vuole dare...
2: penso di sì. Tra l'altro il campionato di Serie C, adesso vado a memoria, comincia domenica mi sembra. O questa domenica o quella successiva. No, forse quella successiva. Comincia una domenica dopo. No, so, quindi loro hanno ancora un po' di lavoro da fare. Mi sembra che cominci l'ultima settimana di agosto. Invece Spalletti al momento non cambia niente. Tiene la stessa formazione che probabilmente arriverà fino alla fine del primo tempo. E poi vedremo quali altri cambi. Ora, perché sarebbe importante giocarla almeno fino all'ottantesimo, settantesimo? Per dare la possibilità anche a quelli che entrano dalla panchina, Matteo,
0: certo,
2: di fare qualche minuto,
0: di acquistare il minutaggio.
2: Sì, perché poi io credo, diciamo, prima la formazione sarà più o meno questa, però insomma dare qualche minuto anche a chi sta in panchina. Qui è stato fermato molto bene Colomani, sì, da Gil Puce, giocatore che ho seguito diverse volte nella primavera.
0: Calciatore, sì, interessante.
2: Calciatore molto interessante, sì. Io infatti, se ci fosse la possibilità, lo manderei a giocare in Serie B, perché secondo me lui può diventare un bel difensore. Non so se da Juventus, ma un bel difensore.
0: Comunque il Diz è un pochino fuori dalla partita.
2: Vero, vero.
0: Il Diz è un pochino fuori e si vede, perché comunque fa anche degli errori in appoggio, che non è proprio una cosa da lui.
2: No, non è mai entrato in partita il Diz fino a questo momento. Attenzione, perché adesso Nex si porta avanti, che giustamente ha giocato la Coppa Italia. Ecco, anche perché i cambi, clamoroso errore, mamma mia, ci hanno graziato.
0: L'errore di Douglas Luiz.
2: Mamma mia, errore, passaggio indietro.
0: Però l'ha fatta apposta perché ha voluto mettere...
2: l'ha fatta apposta perché...
0: Guarda, in evidenza le caratteristiche
2: ha perso di Pinzoglio. No, nemmeno ci è arrivato Pinzoglio.
0: Però ci stava. Vabbè, dai, questa è una cosa che lui fa purtroppo. E questa può essere letale come cosa. Quindi è molto importante che stia attento, perché comunque se perdi una palla sanguinosa lì è finita.
2: Questo a Frosinone è gol.
0: Quello è gol.
2: Questo è il georgiano del
0: Frosinone. Anche perché
2: a Frosinone
0: le porte sono più larghe di 20-30 centimetri, quindi in quel caso la palla sarebbe entrata.
2: Mamma mia, che errore clamoroso! Che errore clamoroso. Gioca inizia il 22 il campionato della Next Gen, quindi gioca domenica. E appunto hanno giocato ieri in Coppa Italia. Quindi ecco anche perché ci sono stati questi cambi. Allora, dunque, Stefano appunto dice: giocano sabato 22 contro il. Contro il Novara. Spinge ancora la Juve con Cesao per Cambiaso. Vediamo se questo. Niente.
0: Cambiaso lo vedo pure rallentato.
2: È riuscito a perdere anche sto pallone, Cambiaso. Allora, vuoi sapere la variante su questa formazione? Metto Cambiaso in panchina. Perdonami. Ha fatto un primo tempo.
0: Metti Cambiaso in panchina per metterci chi?
2: Guarda, se ce l'ho ancora, addirittura Cabal. No, scherzo. Metto Selic da sinistra. Metto Selic a sinistra, Matteo. Ma hai visto? Ma anche l'atteggiamento. prima non ha tirato e vabbè, pensa ad essere fuori gioco, ok? Poi ha perso il pallone sul fondo, qui si è fatto praticamente recuperare e togliere il pallone. A me sembra che questo ragazzo, che poi sicuramente domenica a Frosinone fa tripletta, però sembra che anche mentalmente non ci sia. Ma sì, dov'è Cambiaso? Dov'è? Dov'è? Cosa gli sta succedendo? Perché ormai non è più nemmeno una partita. Io... questo precampionato è stato tutto così,
0: La
2: è
0: memoria così. Era di un calciatore che era veramente un'ira di Dio, cioè che non riuscivi a contenerlo, che segnava, faceva le sue... Guarda, era anche abbastanza funambole come calciatore come su alcuni aspetti.
2: A Genoa ha fatto bene, al Bologna, soprattutto in quel Bologna, fece intanto il Diz, area di rigore, il Diz mette nel mezzo e ci regalano il 2-0. Gol di McKennie, sì, questo è stato un regalo del portiere, perché ha toccato però il pallone appena appena. Però c'è stata la serpentina di il Diz che ha messo questo pallone per McKennie che ha fatto il gol del 2-0.
0: Vedi che McKennie è un altro che giocherà tanto, secondo
2: sì,
0: me.
2: Perché comunque è l'unico incursore.
0: È quello che ti dà equilibrio.
2: Sì, e poi ti dà equilibrio, e poi canta e porta la croce e poi vede la porta, quindi ha tante qualità. Qui è stato bravo, devo dire, il Diz, che si è un po' ingobbito quando è partito, è andato a cercare.
0: Comunque la buona notizia, scusami Ale, perché io interrompo sempre, mi devi perdonare di questo, guarda.
2: Te devi interrompere, cioè, siamo una coppia perfetta, lo sai.
0: È che il Diz lo vedo bene da un punto di vista fisico. Cioè, si vede che non c'ha più problematiche sul ginocchio. Adesso voglio concentrarmi e capire se c'ha la fasciatura,
2: mi sembra di no, lo sai, sai che mi sembra di no, Matteo? No,
0: secondo
2: non
0: me
2: ce l'ha.
0: Anche no,
2: non ce l'ha. E no, su McKennie io sono stra d'accordo, cioè un giocatore che ogni anno svuotava l'armadietto, ma che poi puntualmente ogni anno glielo rimontavano l'armadietto, perché è fondamentale. Guarda, ne sta parlando secondo me adesso Spalletti proprio con
0: a questo punto ti faccio una domanda provocatoria.
2: Sì, vai, provocami.
0: 35 milioni di euro per Alaibegovic erano così strettamente necessari a questo punto?
2: Perché tu dici, sulla fascia c'è il Diz e con Cesao, centrale c'è McKennie. Io credo una cosa, Matteo, che Alaibegovic lavorerà per giocare proprio nella posizione di McKennie e McKennie riportarla a centrocampo, se non addirittura laterale.
0: Però deve fare il lavoro che fa McKennie, cioè deve fare non solo quello che sta lì e finalizza, ma deve fare anche comunque uno che recupera, uno che torna indietro, cioè, comunque è un lavoro
2: sporco, massacrante, difficile, sono assolutamente d'accordo con te.
0: Bisogna vedere se sta, se sta nelle sue corde, soprattutto questa cosa.
2: Io credo di sì.
0: Io non lo conosco, quindi non posso,
2: secondo
0: non posso
2: me
0: dare proprio
2: sì,
0: un giudizio.
2: Però non subito da quest'anno. Cioè ci devi lavorare molto. Hai preso quello che può essere, insomma, stinquaratura, il giovane non era proprio il massimo della vita, più bello Rossi. No, hai preso un diamante, lo devi sapere sgrezzare.
0: Sì.
2: E ci vuole tempo. Però la tua è un'osservazione assolutamente corretta, perché a destra lui può giocare anche a destra, ma non puoi togliere questo con Cesao. A sinistra c'è il Diz e centrale c'è McKennie. Quindi in teoria lui parte dalla panchina. E credo che già Frosinone partirà dalla panchina, perché questa tre quarti qua tu non la puoi toccare.
0: Ma non ci sarebbe
2: nemmeno
0: motivo.
2: Però sai, Matteo, anche un giocatore che magari a partita in corso ti può dare quella qualità in più che magari ti mancava l'anno scorso nei cambi. Dopodiché è chiaro che hai speso 35 milioni e fatto un investimento che vedrai magari non subito quest'anno, ma con il tempo.
0: Poi, come ci stanno insegnando ultimamente quelli che si occupano di finanza calcistica, quello che pesa tanto è lo stipendio. Tanto il cartellino. No?
2: Lui non guadagna tantissimo.
0: Quindi sicuramente là.
2: Anche perché il cartellino un domani, un ragazzo così giovane, lo puoi tranquillamente ammortizzare. E...
0: ma non perché io penso che abbia insuccesso da qui ai prossimi anni, ma proprio la necessità di questo colpo, alla luce del fatto che comunque c'hai delle esigenze su altre parti
2: diverse
0: del...
2: ma assolutamente, Matteo, ma basta parlarne con gli amici, tutti ti dicono centrocampo. Questo è uno sfizio che ti sei tolto, secondo me hanno fatto bene, perché c'era l'occasione, c'era la possibilità, ma non era l'emergenza andare a coprire a tutti i costi. Su questo siamo decisamente d'accordo. È normale che oggi, per esempio, che molti lo sottovalutano, ma noi lì a sinistra, cioè nel ruolo di Cambiaso, abbiamo un problema.
1: problema. E riusciremo a risolverlo in questi 15 giorni di mercato? Io penso di no. Quindi, ah, che aggancio sublime di Ildiz, che entra in area di rigore, palla in calcio d'angolo. Io non credo che riusciremo in 15 giorni a risolvere. Magari ripartiremo ancora una volta con Cambiaso e l'alternativa che diventerà Selic, perché Selic a sinistra può giocare. È chiaro che se io Cambiaso lo vedo così anche in questa amichevole di oggi, per me a Frosinone la maglia non è sua.
0: Oh, poi c'è sempre Kelly, che può giocare a sinistra.
1: Bravo, poi c'è sempre Kelly, può giocare Kelly, che dobbiamo dire la verità non ha fatto vedere le cose migliori nella, da terzino sinistro.
0: Però sai,
1: però c'è sempre,
0: però
1: Kelly.
0: Ormai Kelly quando è che ha giocato da terzino sinistro? Con Thiago Motta,
1: con Thiago Motta
0: nelle prime uscite, quindi era appena arrivato.
1: Ti ricordi la partita a Como?
0: A Como, bravissimo,
1: dove
0: in una squadra completamente sconclusionata, quindi bisogna comunque dargli il beneficio del dubbio. È passato del tempo, lui comunque è maturato, adesso è diventato un calciatore che nella Juventus ci può stare.
1: Ma sì, ma certo,
0: c'ha comunque
1: ma certo.
0: Una sua efficienza, efficace, elegante pure.
1: Guarda, poi magari sentiamo un paio di vocali, Fede. Io credo questo, che la coppia centrale titolare sarà Caballa-Lucumi, scusate, Caballa, Bremer-Lucumi. Lui o scala a sinistra o è primo dei cambi. E credo che possa scalare a sinistra.
0: Guarda che la mia sensazione, cioè anche per me potrebbe succedere questo. Poi bisogna capire se è bravo a fare quel, cioè perché Cambiaso il lavoro del, cioè del terzino se lo fa anche, perché visto che va molto in avanti, ci
1: sì,
0: arriva
1: sì,
0: lì.
1: Sì, si fa le sovrapposizioni.
0: Bisogna capire se Kelly è capace di farla questa cosa qua.
1: Questa
0: perché
1: è una
0: poi
1: bella
0: vorresti, perché vorrebbe dire che tu in questo momento c'hai Cambiaso che è più sbarazzino tra virgolette di Kalulu. Quindi uno casomai sta un pochino più a corto e l'altro
1: basso,
0: sale di più.
1: Spinge di più.
0: Certo. Poi là ce ne avessi entrambi che forse sono meno esplosivi,
1: esatto.
0: E meno
1: forse,
0: spinta.
1: Sai cosa mi viene in mente, Matteo? La famosa difesa 3 e mezzo, quella di Spalletti. Potrebbe essere la difesa 3 e mezzo, quella che faceva con la Roma, no?
0: Okay.
1: Nella
0: seconda,
1: ricordami parte
0: un pochino
1: della Roma. Che c'era addirittura De Rossi che lui teneva centrale,
0: okay.
1: E i due esterni che si alternavano. Uno spingeva un po' di più e l'altro rimaneva bloccato. E qui potresti fare esattamente lo stesso con Kalulu che spinge e Kelly che invece rimane un pochino più bloccato. Perché se no noi a livello proprio di esterni sinistri non ci abbiamo grandissime alternative.
0: No. E non credo che ci sia qualcosa che faremo da quel punto di vista sul mercato.
1: Beh, è difficile, è difficile. Sentiamo un paio di vocali.
3: Ciao Santarelli, Asia da Roma.
1: Ciao Asia.
3: Ciao a tutti. Ma Di Gregorio no, non è sceso perché non lo so se deve vedere la sua cartonata. Lui è un tifosissimo dei cartoni.
1: Vabbè,
3: sì. È meglio che se ne sta dall'altra parte. Di qua vogliamo solamente bianco-neri.
0: Bella apertura.
1: Ciao, bella apertura per Conceição. Vediamo che entra in area di rigore, ha la possibilità di servire nel mezzo, verrà fuori un calcio d'angolo o no.
0: No.
1: Ragazzi, la storia di Gregorio è finita con la Juventus.
0: Ma secondo me, guarda, alla finale ti arriva a dire che lui è una vittima di questa vicenda.
1: Ah,
0: è vittima
1: io
0: del suo procuratore.
1: Di
0: Giuntoli pure.
1: E del suo procuratore.
0: Cioè,
1: sì, sì.
0: Lui stava tanto bene in quella dimensione in cui stava.
1: Che erano le sue.
0: Era perfetto.
1: Che erano le sue. Ma ormai è recuperabile. Però io qua, e poi sentiamo gli altri vocali che avevo un po' trascurato, adesso li ascoltiamo tutti. Io qua gli suggerirei veramente di alzare un attimo la testa e accontentarsi di tutto quello che gli capita, altrimenti fa il quarto quest'anno a Torino.
0: Comunque, guarda, vorrei anche fare un invito agli ascoltatori, che adesso abbiamo la fortuna che gli interisti, oltre a cartonati e a prescritti, li possiamo chiamare
1: archiviati.
0: Anche archiviati. Quindi iniziamo ad utilizzare anche questo aggettivo.
1: Bravo, bravissimo. Vai.
4: Ciao Ale, un aggettivo per Cambiaso? Insopportabile, è veramente insopportabile, cioè ha un atteggiamento, una supponenza che è prodromica a futuri disastri, perché tanto riperderà qualche palla sanguinosa e ci farà riarrabbiare. L'unico che spero possa evitare in futuro le uscite come ha fatto prima, che dorme in cavezza, è Douglas Lewis, perché i piedi ce l'avrebbe, però è lento come la messa cantata. Speriamo bene fino alla fine. Antonio Grosseto.
1: Ciao Antonio, sì, qui ha messo un pallone totalmente sbagliato, ha cambiato che stavolta non aveva colpe. Vai Fede, fammi sentire un po' di amici che ce n'è tanti.
5: Ciao ragazzi, Eros da Cesena.
1: Ciao.
5: Solamente una cosa, non iniziamo bene con Vicario, perché a leggere le varie news, eccetera, si dà come la scelta della disperazione, era la quarta scelta. Vicario è un ottimo portiere, è un ottimo portiere. Probabilmente in una rosa di 3-4 dei quattro nomi che sono stati accostati alla Juve, può essere quello con forse l'incognita X un pelino più alta, però fidatevi, è un ottimo portiere.
1: Ciao, no, ma io Eros, guarda, per me il capitolo portiere si è chiuso e non ne voglio più parlare, sperando Matteo di non doverne più parlare. Ha ragione Eros, io anche nel reel che ho fatto oggi ho visto tanti commenti negativi. Ragazzi, Vicario è il nostro portiere, può far peggio di Gregorio? Secondo me no. Secondo me no.
0: Il punto di vista deve essere, cioè noi dobbiamo semplicemente augurarci che non faccia papere. Punto.
1: Bravo.
0: Oppure se capita una ogni 30 partite,
1: che
0: cioè,
1: è fisiologico,
0: no,
1: per ogni
0: portiere. Quello è fondamentale, anche perché dobbiamo augurarci, dobbiamo avere l'ambizione che avremo una difesa tale per cui comunque non saremo così tanto impegnati da un punto di vista di parate.
1: E soprattutto Matteo, perdonami, che ad ogni tiro, che ogni primo tiro non si prenda un gol.
0: E già, guarda, quello è un upgrade. Quello purtroppo ci è costato la qualificazione in Champions League.
1: Certo,
0: anno.
1: Certo, assolutamente sì. Sommato a tutta una classe di cose. Ma i punti che ci ha tolto di Gregorio, perché lui ce li ha tolti. Io, guarda, mi accontento, saldo zero.
0: Bravo,
1: ok?
0: Sì,
1: saldo zero, non me ne porta.
0: Non andare almeno,
1: ma non me ne toglie.
0: Certo.
1: Oh. Poi sicuramente avevamo in mente altre cose, ci sono state raccontate altre cose, siamo arrivati a Vicario. Vicario si poteva prendere prima, tutto quello che vogliamo. Però oggi Vicario è il nostro portiere, tanto vabbè.
0: No, vabbè, perché io in questa azione ho visto due cose.
1: Sì.
0: Douglas che ti fa un'apertura bellissima su di lui, e lui che poi veramente non sa che fare e manda la palla praticamente in calcio d'angolo, era impossibile che riuscisse ad arrivarci Yıldız.
2: Sì, allora io sto leggendo.
0: A me dispiace che mo ci stiamo veramente avvelenando.
2: Però Matteo, quello che sta facendo, lo utilizzo il termine, incazzare gli amici da casa di Cambiaso in questa partita, è l'atteggiamento.
0: Sì.
2: Perché ha un atteggiamento sbagliato, che è l'atteggiamento sbagliato che ha avuto la settimana scorsa e che ha avuto 2 settimane fa. Se non ci vuole più sta la Juve...
0: Ma io, guarda, non penso nemmeno che sia questo. Cioè, non credo che lui non voglia più starci.
2: Non ci riesce,
0: cioè,
2: più stare, allora.
0: È un discorso di capoccia, di materia cerebrale.
2: Però, allora, e ci abbiamo avuto. E il portiere che si è depresso. E questo che... E anche basta. Allora, Cambiaso deve capire, e secondo me a volte gli allenatori devono lavorare proprio dal punto di vista mentale. Domenica, se sei in queste condizioni, non giochi. Gioca slick a sinistra.
0: Poi ti dico un'altra cosa, lui è fondamentale nel gioco, perché se tu ci fai caso, ci sta sempre dentro, eh?
2: Bravissimo.
0: È molto appariscente anche per questo motivo.
2: Ma io, sì, perché si passa molto da quella parte lì.
0: Quindi non può essere
2: e se sei in queste
0: un
2: condizioni,
0: vulnus,
2: no.
0: Se no diventa un problema.
2: Non è possibile, non è possibile, non è possibile. Se in più ci metti alcuni errori anche di Luiz, noi da questa parte oggi abbiamo fatto i disastri. Meno male che c'è Yıldız, che è almeno il terzo della catena, perché comunque lui si sposta molto sulla sinistra,
0: sì,
2: e si sovrappone con Cambiaso. Ma se uno a volte è lento di pensiero, se l'altro è lento di tutto, noi su quella corsia diventiamo troppo vulnerabili.
0: Meno male che abbiamo preso Selic, per tanti motivi, anche per la concorrenza.
2: Guarda,
0: perché comunque la concorrenza
2: male,
0: è stimolante per loro.
2: Meno,
0: no?
2: Male, meno male. E il segnale che gli può arrivare è proprio quello. Caro Andrea, domenica fai panchina, gioca Selic a sinistra. Oppure gioca Kelly. Secondo me a Frosinone giocare con una linea Kelly, Kalulu e due centrali è addirittura troppo.
0: Troppo prudente,
2: vuoi
0: dire tu?
2: Sì, io da quella parte vorrei spingere un po', e a sinistra e a destra. Con Kalulu non ho problemi. Ma se Cambiaso è questo che gioca praticamente da fermo, da fermo, perché sta giocando da fermo e quando si muove sbaglia, va in panchina. Punto. Semplice. E si comincia così. Poi ci sarà un'occasione di mercato. È chiaro che in questo momento non è l'esigenza della Juve. Ma se capita lo fai. Se non lo fai, da qui a gennaio, lui deve sapere che quel ruolo ha della concorrenza. Che sia Selic, che sia Kelly. Perché io credo che sia anche quello l'aspetto. Lui sa che tutto sommato a sinistra, bene o male, gioca sempre lui. E non è possibile. Secondo me non è possibile.
0: Sì.
2: Attenzione, perché ora c'è una cavalcata della Next sulla sinistra, quindi la nostra destra. Kalulu va a chiudere, pallone nel mezzo, Kelly rischia l'autogol, ma Pinzoglio
0: attento
2: e si guadagna la pagnotta. Vai, altri due vocali.
6: Ciao ragazzi, sono Peppe. Niente, che dire, Ale, noi a fine stagione parlavamo che la Juve ha bisogno di una punta di peso che non è stata presa perché Colomani tale non è, un centrocampista di spessore, e stiamo giocando con Douglas Luiz, un portiere di spessore, abbiamo preso la terza scelta che comunque è un giocatore che faceva la riserva di una squadra che stava retrocedendo, ha fatto un bel po' di papere Vicario l'anno scorso quando ha giocato, poi tanti buoni giocatori, doppioni. Quindi mi auguro di sbagliarmi vivamente, chiaramente, però ad oggi questi sono gli acquisti della Juventus.
2: Ma Peppe, non sono molto d'accordo, nel senso che, allora, è normale che sulla scelta di alcuni giocatori è cambiato. Vicario passa per il terzo portiere, anche perché in effetti il primo realista non era, se no ci prendiamo
0: Allison,
2: Allison, poi Martinez, poi addirittura Suzuki, sì, e poi Vicario, sì, quindi forse il quarto, per cui su questo Peppe ha ragione.
0: Però posso dirti una cosa, Ale, scusami,
2: devi,
0: tutto sommato io preferisco Vicario a Suzuki sarebbe stato più scommessa
2: anch'io.
0: Di Vicario
2: anch'io, ma io mi sono sempre espresso su Suzuki, poi ho anche sempre detto forse non capisco niente io, perché se addirittura c'è andato il Paris Saint Germain e adesso ci va alla Aston Villa, vuol dire che magari le partite l'ho viste male io, l'hanno viste meglio loro, ma Suzuki, Matteo, passare da titolare del Parma con due anni buoni ma niente di che, addirittura il primo portiere cercato dal Paris Saint Germain, c'è qualcosa che non mi tornava.
0: Sono d'accordissimo.
2: Poi cos'è successo nelle ultime ore, ci hanno raccontato che lui non è voluto andare perché non aveva le garanzie, non lo so, onestamente non lo so, però ero molto sorpreso della scelta fatta dal Paris Saint Germain. Quindi è vero che Vicario arriva come quarto portiere, però

0: è forte e quindi dice: io mi chiama il Real Madrid e a occhio e croce non lo chiama, o non me ne vado, o mi chiama la Premier o non me ne vado. E quindi lì, ragazzi, cosa possiamo dire alla società? Io onestamente non mi sento di niente, gli ho detto che
1: peraltro hanno tutti quanti uno sguardo molto tranquillo, eh? Non vedo facce preoccupate,
0: no, nemmeno io,
1: molto rilassati, stanno.
0: Sai, Matteo, il 70% del lavoro l'hanno fatto.
1: Però evidentemente, come noi stiamo vivendo male il fatto che abbiamo degli esuberi e abbiamo delle facce tra virgolette più preoccupate,
0: sì,
1: no?
0: Rispetto a
1: loro invece sono abbastanza rilassati,
0: magari quindi. Sanno che David se ne andrà, che ti devo
1: sì
0: dire.
1: Può essere pure che in realtà la situazione è molto più sotto controllo rispetto a quella che sembrerebbe da fuori.
0: Sì, sai, il mercato negli ultimi 15 giorni cambia, ma cambia fisiologicamente per il giocatore che si trova di fronte a una scelta: faccio la panchina o vado magari in un club meno forte che mi garantisce di giocare? Secondo me David, senza togliergli niente, è uno anche che, insomma, mettiamola così, è consigliato male. Stavo per dire un'altra cosa che non... Mm-hmm. È consigliato male. Quindi io sull'uscita di David non ci scommetto un euro. Ma se non esce David non posso chiedere alla Juve di prendermi Zeus. Non glielo posso chiedere. Ci abbiamo Antonio? Evviva, Antonio!
2: Evviva!
0: Ah.
2: Inizia adesso con 45. Sembra un treno di ritorno dalle vacanze. Buonasera, ragazzi.
0: Ciao Antonio.
2: Io intanto seguivo attentamente la partita, ma abbiamo dovuto mettere a punto qualche problemino, naturalmente. Qualche indicazione positiva ce l'abbiamo, ne potremmo parlare. Però intanto adesso la Juventus è avanti con Yıldız, che mi fa impazzire, la dà per Colomwani, che si fa parare il suo terzo pallone. Bellissima l'azione, non si può parlare di errore da questo punto di vista. Molto bravo, agile la Juventus, veloce nel trovare per vie orizzontali la penetrazione per centrale di Yıldız, che non ha più Cerotti al ginocchio, che spinge bene, che si accentra, che si interscambia anche con altri giocatori. Poi poco per volta potremo analizzare la situazione. È entrato praticamente nella lunetta dell'area di rigore. Devo dirvi una cosa: ma questo Riccardo Radu, non male il ragazzo, non male il portiere della Next.
0: Sì, è vero.
2: Tre interventi interessanti.
0: Abbiamo visto
2: dinamici.
0: Ora, Antonio, abbiamo visto ora.
2: Visto adesso,
0: sì, visto.
2: È andato con la punta del piede. Certo, non c'erano molti altri angoli. Lì avresti dovuto o fare quello che hai fatto in velocità, c'era il tempo per farlo, ci hai provato, oppure tentare la fuga con una finta da una parte, forse più probabile e verosimile quella verso l'esterno, cioè portandosi il pallone sull'esterno. Non è stata questa la scelta di Colomwani, che ha avuto almeno tre palloni per buttarli dentro, per godere con un gol del suo ritorno in bianconero. Però a questo punto meriti, tanti meriti, ribadisco, per questo portiere della Next Gen. Magari proveremo a chiedere anche simpaticamente a mister Brambilla, dopo l'esclusione dalla Coppa Italia di ieri. Naturalmente c'è un po' di stanchezza, questo lo so, ed è emerso, ma questo portiere quantomeno si è messo in mostra, tanto che anche noi ne stiamo parlando. Per il resto, se mi permetti il titolo, dopo i primi 45 minuti, poi vi abbandono per un istante, proviamo ad andare a bordo campo per capire se arriveranno notizie e dichiarazioni, e proveremo a ristabilire come dovremmo fare poi nel corso di tutta la stagione il collegamento dallo stadium, uno stadium accogliente, caldo. La Juventus questa volta è stata è avanti, e quindi ha pensato bene di risparmiare eventuali mugugni per quelli che sono più sul mercato rispetto ad altri giocatori. Naomi, fateli voi, non li voglio,
0: Antonio,
2: neanche fare.
0: Antonio, una cosa volevo chiederti però.
2: Si riscalda Thuram intanto, si riscalda Thuram, che quindi ha saltato le amichevoli estive sostanzialmente, e sembra essere pronto quantomeno per giocare questa ripresa. Per il resto si riparte dalle certezze dell'anno scorso, con Senzao salta agevolmente l'uomo e la butta anche dentro, su il gol dopo 14 minuti, il raddoppio di McKennie, il trequartista che fino a prova contraria sarà titolare probabilmente anche a Frosinone, aspettando
0: sì
2: magari quegli inserimenti che potranno far variare il tema della Juventus di Spalletti. Due abiti, due misure, due Juventus per provare ad andare lontano in ogni campo, casa, trasferta o Europa League.
0: Antonio, volevo chiederti una cosa prima di lasciarti. Quando c'è stata la presentazione, quando è sceso in campo David, che reazione c'è stata?
1: Non è sceso.
0: Non l'hanno presentato?
1: No.
2: Allora, tutta la squadra, allora.

0: E mancano alcuni giocatori, però ci sono tutti quelli che teoricamente, chi più chi meno, avrebbe potuto ricevere fischi, mugugni e disapprovazione. Sì. La Juventus non ha annunciato le formazioni, è entrata prima il futuro della Juventus, sì, la Next Gen, quindi non sono stati elencati i nomi degli 11 titolari della Next Gen, poi cambiati in gran parte per quello che sono riuscito a vedere nel corso del primo tempo, in attesa del collegamento con la sede centrale di Roma, naturalmente con voi. E poi anche la Juventus, è entrata la nostra squadra, inquadrature, naturalmente applausi anche per Spalletti, per John Elkann, scrivetelo bene, J-O-H-N, mentre Lukumi è J-H, è il suo nome, è un John diverso, quindi attenzione perché chi firma è sempre il proprietario. Eventuali cessioni o acquisti. Detto questo, mi ha colpito questo dato, poi andremo a scandagliare gli esteti della letteratura. Detto questo, è entrata anche la squadra che quest'anno ci dovrà, senza se senza ma, regalare qualche soddisfazione in più o quantomeno toglierci qualche amarezza in più rispetto all'anno scorso, e quindi erano già tutti schierati, quindi okay, non è stato fatto l'annuncio ufficiale, ti spiego nel dettaglio, fino a quando sono stati presentati nell'ordine appunto Celik, Alaibegovic, Ekator, Lukumi e Kolomwani. Quindi spazio, la presentazione, numero di maglia, solo per i nuovi, e tra questi anche il ritorno di Kolomwani.
1: Va bene Antonio, ci sentiamo dopo appena hai qualcosa.
0: Ho smorzato le tue cattiverie.
1: Le ho smorzate.
0: Ti tengo a bada quest'anno, sarò il tuo Lukumi. Attenzione, sarò il tuo Lukumi. Con te e con tutti quelli che vorranno far male alla nostra Juventus.
1: Va bene.
0: Ad un certo punto chiuderemo i microfoni, guarderemo, analizzeremo partita in partita, ma quella sarà la Juve, quella dei nastri di partenza, anche perché nei nastri di partenza, ecco, non era tra i convocati, questo te lo lancio anche come altro tema, non è tra i convocati di oggi, ma in campo lui c'è, Milik, in campo c'era.
1: È vero, Milik, l'ho visto.
0: Ma non era dato nei convocati, c'era Koen Meiners che era dato nei convocati.
1: È vero.
0: È una curiosità nella curiosità, non c'erano invece... Non mi ricordo più i nomi. Come si chiama il portiere dell'anno scorso?
1: Di Gregorio c'ha la febbre.
0: Come si chiama il brasiliano che è costato 80 milioni e nessuno si era mai lamentato?
1: Arthur.
0: E ha compiuto 30 anni. E poi non c'era neanche tra i convocati Ekator, che però è stato presentato come nuovo acquisto. Quindi a voi le risposte da casa, agli attenti ascoltatori.
1: Più tardi Antonio, chiedici la linea.
0: Lukumi, John.
1: Che un po' mi preoccupa che tu sia il mio Lukumi, però va bene, dai, la vedo un altro.
0: Mi ha detto Malù che faccio bene a comprarlo al fantacarcio. Se l'ha detto Malù, il nostro direttore sportivo.
1: Se l'ha detto Malù.
0: Un saluto a tutti gli amici a casa, ci sentiremo all'inizio della ripresa.
1: Perfetto Antonio, allora, sì, il mio Lukumi, allora, di come la vediamo. No, ma la domanda, poi andiamo anche con i vocali, la domanda era per capire la reazione del pubblico, ma la Juve è stata molto intelligente. Arthur 0, Koen Meiners 0, però è vero, Milik l'abbiamo visto, però ritornando al ragionamento, e noi questi ce l'abbiamo ancora, noi ce l'abbiamo ancora. Arthur è un giocatore della Juventus che guadagna 4 milioni,
2: mamma mia.
1: Milik lo metto da parte perché io ho un affetto smisurato, certo, per lui, ma Koen Meiners è sempre lì.
2: Sono proprio delle zavorre, di quelle clamorose,
1: pesanti. Matteo, pesantissime. Quindi per quanto mi riguarda, ad oggi il mercato in entrata, se non esce qualcuno, è chiuso, e noi faremo conti con questa Juventus qua.
2: Sì sì, ma era quello che si diceva prima, non ci abbiamo alternative del resto, e non possiamo nemmeno criticarla la dirigenza, no, che invece secondo me ha fatto veramente il possibile,
1: no,
2: con quello che aveva a disposizione,
1: con quello che poteva fare, con quello che poteva,
2: rischiando anche, torno
1: a ripetere.
2: Nel frattempo
1: sta parlando John Elkann, vi daremo tutte le sue parole, mi stanno segnalando dalla redazione. Luiz, se la finisse di sentirsi troppo bello e bravo e di specchiarsi nel suo stagno, probabilmente sarebbe meno superficiale nelle coperture, nei contrasti, e sarebbe un gran bel giocatore, salvatore da Corleone. Che ne dici Matteo? Mi sembra molto corretta questa analisi.
2: Non bisogna aggiungere una virgola a quello che ha detto.
1: È giustissima.
2: Giustissimo.
1: Formazione titolare, Angelo da Padova lo scorso scorso anno, anzi con Vlahovic c'è meno mercato inutile. No, non sono d'accordo, Angelo, non sono per niente d'accordo. Mercato inutile, ragazzi, poi è la vostra opinione che io rispetto, ma non condivido. Mercato inutile, talmente inutile che comunque hanno portato a casa 7
2: io
1: giocatori.
2: Invece lo vedo molto mirato il mercato, è molto anch'io più logico rispetto a tanti mercati fatti in passato.
1: Anch'io, sinceramente.
2: Soprattutto
1: sì,
2: lo scorso anno con Comunlì.
1: L'anno prima
2: ha raggiunto, gli posso dare il beneficio che qualche calciatore l'ha azzeccato nel sì, mare magnum di quelli
1: nel
2: che
1: mare
2: poi
1: magnum,
2: ha portato.
1: Beh, spendendo più di 200 certo, milioni certo, forse qualcosa per azzeccato anch'io.
2: Dici pure l'orologio rotto, due volte al giorno segnatore corretto.
1: Poi Angelo, se pensi che questa sia una squadra, cioè che noi ti veniamo a dire che questa squadra da scudetto, non te lo diremo mai, perché questa non è una squadra da scudetto, ma è una squadra che sta cercando di togliere tutte le zavorre, sì, e sono tante, sì, e di ricostruirsi negli anni. Intanto dice Gionelka: rapporto forte con Spalletti, non potevo rifiutare l'esperienza di guardare la partita dalla panchina, dal basso, e percepire pensieri del mister. Queste sono le sue primissime parole, sottolinea il rapporto forte con Spalletti, che comunque insomma lui cerca sempre di mettere in evidenza questo
2: sì,
1: rapporto.
2: Ma da sempre, anche dallo scorso anno,
1: anche dallo scorso
2: e anche
1: anno
2: dai primi sì, mesi che Spalletti era arrivato, quindi
1: sì, ha molta fiducia Spalletti.
2: Ha molto, ma come ce l'abbiamo tutti quanti noi.
1: Carnevale è un grande professionista, conosce bene il calcio, abbiamo un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia e l'identità della Juve si sposa perfettamente con le ambizioni di Giovanni. Beh, dall'Italia non è che partiva tantissimo, perché noi abbiamo preso Ecator.
2: Beh, forse è proprio questo, forse
1: è Vicario. Ecator e Vicario.
2: Però forse anche calciatori che hanno giocato in Italia,
1: giocato
2: non necessariamente
1: Italia,
2: italiani. No?
1: Bravo, dall'Italia.
2: Quindi,
1: può
2: per esempio,
1: questo,
2: Lucumi.
1: Quindi Lucumi che viene esattamente dall'Italia. Poi parole in aggiornamento. Allora vai, Gabri, Fede, che qui la mattina Gabriele, il pomeriggio Fabio Tozzi, c'è un po' tutti. Vai, sentiamo un paio di vocali.
3: Ciao ragazzi, buonasera Leo. Allora, io onestamente mi voglio concentrare, volevo sapere anche voi come la pensiate sul fatto di Cambiasso, nel senso che sicuramente è un giocatore che si deve rilanciare, che è andato a decrescere nella Juventus, però il fatto che i tifosi l'abbiano puntato ogni qualvolta sbaglia un controllo, non chiude un passaggio o fa qualche errore, io sto sentendo che partono i fischi, vorrei evitare
1: l'hanno fischiato,
3: un Locatelli 2, giusto per intenderci, infatti, anche perché non fa bene al ragazzo, non fa bene a noi.
1: Allora, di questo ti ringrazio, ti ringrazio perché io non l'avevo sentito.
2: Guardale, posso farti?
1: Devi.
2: Cambiaso è un Di Gregorio che non gioca in porta,
1: esatto,
2: e che quindi non può fare l'errore decisivo che ti costa il gol. Fondamentalmente questo è.
1: Perché ora l'attenzione si sposta da prima c'era anche Vlahovic.
2: Certo è che Vlahovic, così non l'aiutiamo.
1: No, ora però ti leggo ancora John Elkan e poi la facciamo sta riflessione, grazie Medeo. Obiettivo stagionale: l'ambizione è sempre quella di vincere, sia in campionato che in Europa. Nella nostra storia abbiamo avuto cicli e tra un ciclo e l'altro c'è sempre stata una costruzione, e noi ora siamo impegnati nella costruzione con grande ambizione.
2: Molto lucido,
1: però
2: molto
1: è una
2: reale,
1: cosa molto vera questa, perché noi ci dimentichiamo a volte gli anni, i 9 anni sì, che sono passati, i cicli ci sono stati vittoriosi e quelli meno vittoriosi. Qui siamo nel pieno di una ricostruzione che però, a differenza degli anni precedenti, quando abbiamo iniziato questa ricostruzione l'abbiamo sbagliata sempre,
2: sì,
1: perché noi dal 2020 che sbagliamo, dal 2020, dall'ultimo scudetto vinto. Perché anche l'ultimo scritto vinto noi abbiamo sbagliato, e lì sbagliamo la cosa ancora più importante, l'allenatore, portando Sarri. Da lì poi tutto quello che conosciamo.
2: Però almeno ti dice che l'obiettivo è quello di tornare ad essere quello che era una volta, cioè
1: esattamente,
2: quindi vittoria.
1: Assolutamente. Salutiamo il nostro Fabrizio che dice: sarà un anno di lotta, dirigenza da 10 in pagella, anche in termini di diplomazia. Dal 27-28 si farà di certo un altro discorso. Mercato molto più sensato, logico, e purtroppo a misura di una qualsiasi squadra di Serie A. Dal prossimo anno, invece, quindi vedi, la Fabrizio la pensa come te, deve essere la linea medica di Radio Bianconera.
2: Intanto guarda Elkan come fa autografi, selfie.
1: Mai visto Jonelkan così?
2: Credo che stia incominciando a funzionare forse.
1: Cioè Jonelkan che sta firmando le maglie.
2: Certo che la medicina fa veramente dei passaggi avanti.
1: Ha fatto dei passaggi in avanti clamorosi, eh. Jonelkan che
2: avrà una denuncia.
1: Sì, sicuramente. Che va dal tifoso normale che cammina per terra, perché io penso sempre che Jonelkan non cammini per terra. Guarda, sa usare anche il telefono.
2: Sì, esatto.
1: Allora Jonelkan non è un essere umano come noi.
2: Vabbè, no, però è una bella cosa questa,
1: è una bella
2: dai,
1: cosa. Sì, è una bella.
2: Sai perché? Fa quello che faceva una volta Andrea.
1: Fa quello che faceva Andrea. Secondo me.
2: Ma guarda che il tifoso questo cerca anche, Ale, cioè lo cerca.
1: Ma certo.
2: Ma noi, allora, Allegri, che cosa è che gli, diciamo, gli rimproveravamo tanto anche? Che non esultava mai, non faceva mai, non andava mai a fare qualcosa che potesse accendere un po' l'animo del tifoso.
1: È vero.
2: Finisce la partita, via, scappa. Via.
1: Sì, sì, certo.
2: Negli
1: certo.
2: spogliatoi.
1: Sai, quello è carattere, però è vero. Però è vero. E
2: Ti devi anche un po' sforzare, secondo me.
1: D'accordo.
2: Ti devi liberare, lasciarti andare. Cioè, non è che.
1: Sono d'accordo. Mentre vedere Locatelli non mi fa nessun effetto, nel senso l'ho fatto sempre. Lo stesso Spalletti, vedere Jonelkan tra il popolo bianconero, sarà che in questo momento ci attacchiamo a tutti. Però a me piace questa cosa, quindi la prendo sicuramente come un segnale di interesse. Oh, beh, adesso è entrato Davide che ride. Allora, Johnny, fai bene a ridere, ridiamo tutti. Te ne devi andare, però, guarda, ridiamo anche noi se te ne vai.
2: Guarda, perché... va a finire che David segna, sì. E invece Colomoni è rimasto a secco.
1: Colomoni si è mangiato un paio di gol.
2: Però i movimenti ce l'ha, guarda, io su Colomoni sono molto fiducioso.
1: Gatti c'ha la faccia non proprio di quelle. Comunque il Napoli è vicino a Badiascila, quindi mi sa che Gatti al Napoli non va.
2: Oh, ma noi se ce lo teniamo non è che ci fa schifo Gatti, eh?
1: No. Però abbiamo
2: anche,
1: anche con Maes.
2: Quante
1: però...
2: volte siamo stati strettissimi con la difesa negli anni scorsi? Da un punto di vista,
1: Matteo,
2: di rosa.
1: Però lui si deve rendere conto di una cosa, sicuramente lo saprà.
2: È
1: che
2: riserva.
1: È la terza scelta, certo. Forse anche quarta.
2: Certo.
1: Forse anche quarta. Perché se andiamo sui centrali, strettamente centrali,
2: i due:
1: Bremer, Lucumì, Kelly, Gatti. E ti direi Gatti / Rugani nelle scelte di Spalletti.
2: Fermo restando che Kalulu può sempre agire da centrale anche, eh?
1: Bravo. Però lui deve rimanere con la consapevolezza che fa il quarto /
2: se
1: quinto.
2: Se Gatti rimane, immagino che Rugani se ne vada, Ale, eh? Cioè, non penso che rimanga pure Rugani.
1: Credo anch'io.
2: Dai.
1: Però rientro nella logica della Juventus. Se devo cedere uno dei due, con chi monetizzo? Con chi faccio 10 milioni? Li faccio con Gatti, non con Rugani.
2: Dio, 10 milioni. Cioè, sono pochi, eh. Guarda, quasi me lo terrei. Lo devi vendere per 10 milioni.
1: Però dimmi una cosa: cerchiamo di fare il passaggio opposto. Io sono un dirigente del Tottenham, ok? Perché non voglio di nessuna squadra italiana. Quanto offro per Rugani?
2: Ma sì,
1: Gatti?
2: Sì, ma io sono d'accordissimo con te. Certo, hai fatto l'esempio di una squadra britannica che veramente spendono e espandono per chiunque. Per cui
1: 15.
2: Ma aspetta, ecco, 15. Già un 15 ci avrebbe la sua logica, anche perché ti diventa una buona plusvalenza. E quindi.
1: E lui ormai inizia, è tutta plusvalenza.
2: Inizia a essere una cifra ragionevole.
1: Sì, sì, ma io, per amor di Dio, Gatti, l'ho sempre detto, mi piace perché rappresenta quella voglia di Juventus che vedo sempre di meno. Però non è un giocatore che blinderei, onestamente.
2: Sono
1: perché
2: d'accordo.
1: Ha delle lacune difensive importanti. Lucumi è più forte. Kelly,
2: Gatti,
1: credo
2: c'è anche un altro
1: più forte.
2: Problema, c'ha un contratto molto oneroso.
1: Molto oneroso.
2: Oh,
1: infatti
2: guadagna 3 milioni e mezzo.
1: È
2: Gatti,
1: uno di quei motivi perché no, ma il Bologna dice: io 1,5 milioni a Cabal non glielo do perché per me è troppo. Figurati Gatti.
2: Quello ti elimina tutta una serie di squadre di media fascia,
1: esatto.
2: Che comunque potrebbero essere la dimensione,
1: esatto,
2: giusta per Gatti.
1: Bravissimo Matteo. Il Bologna è una società di media fascia che però ti dice 1,5 milioni non glielo do.
2: Ma perché un Gatti, mo ti faccio un altro esempio, alla Lazio. La Lazio è perfetta per Gatti come
1: sì,
2: tipologia, come fascia di squadra.
1: Assolutamente, la Lazio quella di un anno fa.
2: Sì,
1: forse
2: sì.
1: Questa,
2: adesso
1: di
2: questa tu dici sempre che rischia.
1: La Lazio ricrociare in Serie B, Matteo, guarda, io, ma al di là della partita di ieri,
2: col Mantova.
1: Sì,
2: Mantova,
1: hanno perso 2-0, partendo un allenatore che veramente, con tutto il bene che gli posso vedere, ma è l'anticalcio,
2: sì,
1: in assoluto. Ma poi con questa situazione che è, io infatti continuo a non capire un giocatore come Frattesi che, per l'amor di Dio, è l'emblema di quella gente lì, cioè di loro. però tu vai alla Lazio in questa situazione, problemi loro. È tornato Antonio. Allora Antonio, noi abbiamo visto, diciamo con Matteo prima, anche con stupore e sorpresa, addirittura John Elkann fare le foto con i tifosi.
0: Invasione, stava per iniziare il secondo tempo, però, libera tutti e quindi scappa Turan, scappano tutti negli spogliatoi. Io questa cosa non riesco a
1: anche
0: capirla.
1: Perché dovevamo dare dei minuti, porca miseria, ad alcuni giocatori come Turan, dai, su, no, nemmeno
0: sì,
1: io.
0: Turan con Miners, c'era Rugani, c'erano tutti. Guarda, naturalmente qua, dagli spalti c'è uno che addirittura ha preso due bandierine arrivando dalla Nord, sta scappando brutalmente perché il suo intento era quello di prendere le bandierine della Juventus.
1: Non ha senso, no, comunque Antonio, non ha senso.
0: Poi il prezzo per entrare è simbolico, non è questo il problema, anzi vi do testimonianza, metto giù e ci risentiamo tra pochissimo, sì, ragazzi, tra poco, tanto c'è poco da raccontare.
1: Sì, assolutamente. Allora, non va bene così, non va bene, e lo dico con tutto l'amore che ho per i tifosi della Juventus. Non va bene perché almeno 20 minuti ad alcuni giocatori bisognava darli.
2: Ma che senso?
1: Questo non ha proprio senso.
2: Non so se riusciranno mai a riportarli sugli spalti e riprendere un po'.
1: No,
2: eccolo là, quello che diceva Antonio.
1: Sì, con le bandierine. Sì, sì.
2: Gente veramente ridicola.
1: Guarda, mi verrebbe da dire, Matteo, allora cambiamo la formula di questa partita qua, cioè fai un'amichevole, l'ultima che devi fare a 90 minuti, e poi fai una presentazione allo stadium e fai andare i tifosi, fai una presentazione, ma non questa roba qui, perché comunque rispetto al Frosinone che ieri ha giocato in Coppa Italia, noi abbiamo soltanto 45 minuti.
2: Ho capito,
1: nell'ultima
2: io
1: partita.
2: Io non capisco nemmeno una cosa, com'è possibile che la società non riesca ad arginare questo fenomeno?
1: Perché non la vuole
2: puntualmente
1: arginare.
2: Non lo vuole
1: secondo
2: fare.
1: Me no, secondo me non la vuole arginare, perché altrimenti metti tutto il cuore di Stewart lì e la gente
2: non
1: entra.
2: Succedeva quando si vincevano gli scudetti,
1: appunto, infatti guarda, stanno arrivando i messaggi degli amici, hanno rotto Bip,
2: ma c'hanno ragione,
1: anche perché qui ogni anno si fa sempre di meno. Ora non ricordo l'anno scorso, mi sembra che l'anno scorso più o meno venne interrotta sempre
2: praticamente
1: a
2: qua è finita primo tempo. Fine.
1: Guarda, ti leggo i messaggi che stanno arrivando, poi tanto noi andiamo avanti, ragazzi, almeno fino alle 21:30 abbiamo collegamenti e quant'altro. Non ha senso continuare a fare questa partita, una cosa ridicola, così come è ridicolo la società che consente questa. Che cavolata, non ha senso, spengo tutto e vi saluto. Posso dire una cosa? Non mi piace questa invasione, meglio non farla per niente. Agostino, ma che senso ha? Ma avete ragione, la penso come voi.
2: Ma poi scusami Ale, sono tutti assembrati là, no? Vedi?
1: Certo.
2: Ma avrebbero l'ambizione di fare cosa? Di entrare negli spogliatoi? Cioè, non lo so. Boh, non lo so. Dubito anche insomma, proprio della sensibilità intellettiva di alcuni soggetti,
1: no,
2: sinceramente.
1: Ma ti dico, Matteo, a questo punto, bisogna evitare di fare l'ultima amichevole allo stadium con la next gen o con chi
2: che là la maggior parte delle persone poi che cosa fa? Si fa prendere dalla foga, no? Vedono quelli che entrano, dice vabbè, entro io.
1: Ma non solo, vai lì con l'idea che tanto poi entri in campo, perché tanto ormai sai che te lo fanno fare, ma lo vedi anche dagli steward che ci sono, guarda, ce ne saranno una decina, quindi vuol dire che la società in questo sa che deve, tra virgolette, accettare.
2: Perché poi fanno anche pressione. Guarda che fanno pressione.
1: Come no?
2: Lì,
1: certo che fanno pressione.
2: Guarda quanti sono.
1: Però, ci saranno 2000 persone in campo? Forse anche di più.
2: Beh, guarda, se tu parli gli spalti.
1: Forse anche di più. Che poi, intelligentemente, quelli della curva sono rimasti sotto la curva con le loro bandiere e stanno
2: adesso
1: lì.
2: Sembra
1: sono
2: che
1: entrati.
2: Sembra che si stanno.
1: Ma no, ormai Matteo li lasciano lì e il giochino
2: però
1: è finito.
2: Però guarda, si stanno.
1: Sì, forse c'è un po' meno pressione. Mm. Sì, c'è un po' meno pressione.
2: È un fenomeno questo.
1: Ma che però è soltanto nostro, è soltanto nostro, è un fenomeno soltanto nostro.
2: Ma guarda, è successo pure a Frosinone, visto che parlavamo del Frosinone, ma quando si era vinta la Serie B e quindi si era saliti in Serie A, ci sta che poi fai invasione di campo.
1: Ma è l'ultima.
2: Peraltro in quella occasione lì i tifosi saggiamente piano piano sono ritornati sugli spalti e hanno permesso alla squadra di fare il giro di campo.
1: Sì, ma vedi Matteo, lo scudetto, come dicevi, che poi quando c'è lo scudetto non succede perché c'è tutto il cordone. Qui non c'è il cordone, evidentemente hai già previsto questa roba, allora non facciamola come amichevole, anche perché banalmente c'è gente che veramente è partita, è andata lì, magari non dico per vedersi tutta, tutta la gara, però magari una 60-70 minuti. Facciamo una presentazione prima del campionato, presentazione della squadra come presentazione, non come amichevole, e finisce lì.
2: Sì.
1: E finisce lì. Ecco, l'anno scorso è finita al decimo del secondo tempo. Questa è la ragione per cui non vado a vederla. A Torino le vedo tutte, questa no, partita inutile, scrive Riccardo da Torino. È la generazione X che invade il campo solo per farsi selfie. Sì, tra l'altro c'è anche questo. Ho detto però una cosa, che anche a Villar Perosa c'era, quando i telefoni non c'erano, la famosa invasione di campo. Basta, ora non la facciano più, si deve fare a porte chiuse. Mi sarei goduto il secondo tempo e poi non ho capito perché non lo hanno giocato, non hanno giocato perché sono entrati appunto i tifosi. Allora io direi così, stava per cominciare il secondo tempo, scrive Antonio, i tifosi presenti oggi sono 23.659, mentre a livello di mercato segnala nostro Nerino, che tu sei un grande segnatore di Nerino, che Gianluca Di Marzio ha detto che il mercato non è chiuso, molto dipenderà dalle uscite. La sensazione è che la Juve voglia prendere un attaccante, ma deve uscire David, che non sembra avere grandi interessi a centrocampo. Attenzione a Fofana in uscita dal Milan, ma deve uscire qualcuno. Vabbè, io non sono un esperto di mercato, ma questa cosa che ha detto Di Marzio la sappiamo anche noi, cioè se il mercato non è chiuso, si escono. Se non esce nessuno, il mercato è chiuso. Io credo che questo è l'assunto di serata, insomma, Matteo. Ora poi entriamo in chiave di commento.
2: Ma sto nome di Fofana non capisco il senso. Se allora, tu c'hai che si è bloccato.
1: Esatto, bravissimo. Se tu hai che si è bloccato, non ha senso Fofana. Perché Fofana? Perché intanto guadagna di meno, eventualmente, sempre se dovesse uscire poi il buon Kuhn-Meiners. Due, perché vai a togliere un giocatore che nel Milan è fuori dal progetto e che il Milan ti regala a questo punto.
2: Te lo devi proprio regalare a quel punto.
1: Ma secondo me te lo regala. Secondo me te lo regala, ti dà un prestito, ti dice guarda, non so quanto guadagni Fofana, però sai, dopo quello che ha fatto Amorim mettendo fuori rosa questi quattro giocatori, per loro sono un problema, e quindi a quel punto dice problema per problema lo do alla Juve e magari me lo valorizzano un anno.
2: Sì sì, no, ma infatti la chiave di lettura può essere solo questa, però mi chiedevo se tu hai veramente che sì, non capisco.
1: Perché,
2: sì, perché costa di più, perché probabilmente.
1: Costa di più, perché costa di più, perché costa di più. Allora, facciamo una cosa, chiamiamo Fabio, così con Fabio parliamo un attimo di questi ragazzi della Next Gen e poi avremo un bel commento di un mio caro amico che mi ha espressamente chiesto di intervenire, perché lui è un grandissimo juventino, innamorato della nostra Juventus, oltre che un grande allenatore di basket, ma super juventino. Ma Marco Andreazzi mi ha detto: Ale, chiamami perché ho un po' di cose da dire sulla Juventus, e quindi sentiremo anche lui. E poi fino alle, dunque, sono non le 18:20 perché l'orario di Pyongyang,
2: 19:20.
1: Sì, ma sai, noi abbiamo l'orario della Corea del Nord, 19:20. Credo che almeno un paio d'ore possiamo andare avanti perché abbiamo tante cose da dire. Tanto a che ora hai prenotato il ristorante, Rossi? Hai prenotato nome Rossi? Ok, perfetto. E quindi
2: secondo me sai perché hanno invaso il campo?
1: Sì,
2: perché hanno visto che stava per
1: David. Bravo, ho pensato esattamente la stessa cosa. Sono veramente, per esempio, anche
2: o forse l'hanno invaso per andargli a fare la
1: per andare a fare, ma anche quel signore che abbiamo visto in quadro prima, cioè Zegrova, ha bisogno di mettere qualche minuto. Ha bisogno di mettere qualche minuto.
2: Anche perché pure Zegrova può essere uno che qualche piccola soddisfazione le sa, potrebbe darcela.
1: Penso di sì, penso di sì. Allora, ciao Fabio.
4: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, senti Fabio, noi abbiamo visto un po' di elementi interessanti a Next Gen. Partiamo dal portiere Radu, perché tanto c'è un signore in canottiera anni 70, cioè quelle le metteva mio padre.
2: Sì, penso, sporca di canottiera,
1: sì. Quelle canottiere le metteva mio padre, pensavo non esistessero più. Partiamo dal portiere, perché è vero che magari Colomani poteva fare meglio, però Radu si è messo in evidenza.
4: Sì, secondo me ha fatto un grandissimo primo tempo, ha fatto due parate di fila, come ricordavi tu, su Colomani, che poteva essere sì un po' più preciso, ma il portiere rumeno ha dimostrato di essere veramente all'altezza. È un classe 2007 che, tra l'altro, curiosamente inizia la sua carriera da attaccante, poi un giorno all'improvviso alla Sport, una società torinese insomma di provincia, passa a fare il portiere, la Juve lo nota, insomma da tanti anni che alla Juve è migliorato tantissimo. E lo ha dimostrato, perché poi ha fatto anche un'altra parata nel finale del primo tempo, sempre su Colomani, un riflesso felino con la punta della mano a sorprendere, insomma, questo pallonetto del francese. dal mio punto di vista il migliore della next gen di questa, sì, di questa partita, senza dubbio quest'anno potrà essere lui il titolare di questa squadra. Si giocherà al posto con Fuscaldo, che ieri ha giocato insomma in Coppa Italia, ma è un prospetto dall'assicuro, deve assicuro di un grande avvenire, ecco, da questo punto di vista.
1: Senti, poi abbiamo apprezzato, ma l'abbiamo già visto anche in prima squadra, Durmisi e Licina, due giocatori che possono quest'anno fare la differenza in next gen, ma secondo te troveranno spazio anche in qualche partita magari di Europa League?
4: Europa League la vedo difficile, perché la Juventus è una squadra in questo momento molto completa, secondo me, dal punto di vista delle pedine, quindi dal punto di vista numerico, ecco, è difficile scalzare giocatori molto più esperti, anche solo Zegrova che mantiene il posto sulla fascia in caso di, insomma, di Conceição, quindi la vedo difficile, però sono due giocatori molto giovani. Durmisi in 2008, oggi ha lottato come un leone, questo un po' fa parte del suo spirito. Giocherà in next gen quest'anno, è un giocatore che può crescere, può fare molto bene, ha avuto anche un'occasione di segnare. In Cina l'ho visto un po' più indietro da questo punto di vista, si parla molto di lui, un giocatore un po' molto mediatico da questo punto di vista, sì, però credo debba ancora un po' dimostrare qualcosa, cioè debba dimostrare coi fatti quel gran bene che si dice di lui, ecco, perché è un giocatore molto tecnico, senza dubbio ha ampissimi margini di crescita, però ecco, deve dimostrare un po', non a caso per uscito dopo un po', e la Juventus poi ha fatto in realtà next gen, ecco, intendo, dopo la sua uscita in realtà secondo me ha creato le migliori occasioni, perché poi è entrato Merola, che è un giocatore molto meno chiacchierato, che si è messo fra le linee in classe 2007 come lui italiano, di cui si parla poco, ma è un ragazzo che ha fatto benissimo in primavera l'anno scorso, 6 gol e 7 assist, e ha illuminato un po' la manovra della next gen, insomma, dal suo ingresso in campo.
1: Matteo, qualche curiosità su next gen?
2: No, in realtà volevo sapere quale era l'ambizione della stagione. Perché sai, questa povera next gen in qualche modo è stata smembrata nel corso degli ultimi anni, e adesso deve comunque ricominciare un po' a captare qualche giocatore che possa poi crescere e diventare una perla, un po' come sta succedendo del resto, qualche nome adesso inizia ad emergere, esatto. Quindi volevo capire se ci fosse qualche ambizione particolare oppure no.
4: Ma l'ambizione primaria, diciamo, è sempre quella di far crescere i giocatori all'interno del settore giovanile bianconero, comunque della fucina bianconera. Questo perché? Perché mandarli fuori molto spesso deve far stringere accordi con le società, magari non ti fanno giocare questi ragazzi o magari sì, insomma c'è sempre un po' questo dubbio legato alle presenze, quindi vederli giocare un campionato comunque molto competitivo come la Serie C, molto fisico, che da questo punto di vista può mettere in difficoltà un ragazzo molto giovane, magari anche tecnicamente molto bravo, secondo me è una grande opportunità. Detto questo, per me la Gen ha un obiettivo chiaro, che è quello di prima di tutto far crescere i ragazzi e fare in modo che loro possano migliorare sempre di più per mettere a disposizione della prima squadra, ma chiaramente, come ha già dimostrato negli ultimi anni e nell'ultimo anno, perché ha fatto benissimo, anche dall'ambizione a livello di risultati, perché ha fatto molto bene con Brambilla, che è ritornato ad allenarla, ha preso la squadra insomma, in un momento un po' particolare un anno e mezzo fa ed ha fatto cose straordinarie. Lo scorso anno il miglior piazzamento ai playoff di sempre, quindi una squadra che seppur abbia ogni anno un ricambio importante dei giocatori, perché la maggior parte di quelli che c'erano l'anno scorso oggi non c'erano, oggi non è, insomma, un momento anche un po' particolare, perché appunto ieri si è giocata la Coppa Italia, la prima gara ufficiale,
2: esatto.
4: Però comunque è una squadra che nonostante tutto compete e lo ha dimostrato in un campionato come la Serie C, che comunque è molto qualitativo, seppur molto fisico.
1: Ma la domanda poi, Fabio, ti saluto e ti ringrazio, insomma, ci riusciremo prima o poi a vedere la next gen in Serie B?
2: Abbiamo visto la Juventus,
1: appunto.
2: Speriamo, purtroppo.
1: Questa però sarebbe un piacere.
4: Non vedere mai più la Juventus. No, vabbè, è una squadra che comunque, come ripeto, è ricca di ragazzi, è ricca di giovani. Quindi poi fare questo doppio salto non è mai facile. Cambiando poi tantissimi giocatori ogni anno è praticamente impossibile, se non insomma, è proprio quasi fuori dai piani. Però ripeto, è una squadra che deve essere allenante da questo punto di vista, quindi l'obiettivo primario, togliamoci dalla testa i risultati, è un'ottica insomma, anche molto culturale, no? che l'Italia deve cambiare da questo punto di vista, cioè la next gen è una squadra in cui devono crescere i ragazzi senza troppe pressioni, lasciamoli giocare, che crescano, che migliorino, che poi facciano parte della prima squadra, che vengano venduti per plusvalenze è un altro discorso, ma questa è una condizione sicura in cui loro devono giocare, allenarsi e mettersi a confronto con contesti già più probanti rispetto alla primavera, che non è un campionato probante per alcuni giocatori, per
5: sono
4: altri
5: d'accordo.
4: Lo è ancora.
2: Ma c'è qualche,
4: questo è l'obiettivo primario.
2: C'è qualche squadra più attrezzata, diciamo, nel girone dove sta anche la Juve? Perché stavo vedendo un po' quali erano, vedo qualche nome un pochino più blasonato, sì, però non vedo nomi...
4: No, non diciamo che non ci sono squadre insomma altisonanti da questo punto di vista. Insomma, la Serie C è comunque anche un campionato, anche questo che cambia molto, perché ci sono annate e annate. Ci sono squadre molto attrezzate, sicuramente con giocatori più esperti. È chiaro che se la Juventus manda in campo una squadra piena di 2007, come si è visto questa sera, fa molta fatica, seppur siano molto bravi tecnicamente, contro giocatori magari di 30-35 anni, che sono da oltre 10 magari in questa categoria, o che hanno fatto categorie molto più importanti, perché è sempre molto difficile dal punto di vista fisico dover competere. Quindi sono categorie che cambiano ogni anno, ci sono sorprese, poi ci sono ribaltamenti e ribaltoni ogni stagione, perché alcune squadre falliscono, alcune squadre saltano, le iscrizioni non ci sono, problematiche varie. Quindi l'obiettivo è sempre quello di migliorare, di crescere, anche se ci sono delle squadre più attrezzate. E proprio il fatto che ci siano squadre più attrezzate con giocatori esperti è un ulteriore segnale di crescita e di prova per questi ragazzi che possono migliorare.
1: Grazie Fabio, un abbraccio.
2: Ciao Fabio.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
1: Allora, avremo anche, pensa caro Matteo, te dici, ma come, non c'è MES? Sì, MES arriverà dopo le 20. Beh, MES sicuramente, non gli faremo fare le contropagelle, perché
2: c'è
1: MES,
2: poco da contropagellare.
1: C'è poco da contropagellare. So che naturalmente Andrea sarà felicissimo di questa cosa, sai che Andrea è un grande fan di Marco Aurelio Sanfelice. Ma a proposito, mi ha scritto Nerino e ha detto, fagli complimenti a Matteo perché mi piace tantissimo, ha detto, però io sono di Latina.
2: Ah, caspita, mi ha scritto adesso. È una coltellata in un fianco.
1: È una coltellata.
2: Però ormai non c'è più quella rivalità, anche perché c'è poco da essere rivali.
1: Sì, anche perché mi dispiace, in Latina Nerino, mi pare, vero?
2: Ma sai che non lo so, onestamente.
1: Sembra che a Latina sia finito in Serie C. Chiudendo la parentesi che hai aperto, mi è molto interessante sulla Next Gen. Allora, l'ho seguito per molto tempo il campo della Serie C e mi diverto ancora a seguirlo ogni tanto. Veramente diventa difficile contro vecchi mestieranti,
2: sì,
1: di quei campi.
2: Ma io anche ho esperienza, perché il Frosinone, appunto, è militato in Serie C per tanti anni.
1: Quindi devi avere anche, sai cosa manca a questi ragazzi, che hanno sicuramente più tecnica di tanti altri, però la malizia, sì, di andare a giocare su quei campi lì. E poi ovviamente quando ti chiami Juventus ti aspettano, e dunque diventa difficile. Il progetto Next Gen è stato spesso tema anche di dibattiti, è molto interessante qui a Radio Bianconera. Io credo che sia un passo avanti che la Juve ha fatto, come sempre, davanti a tutti. Poi sono arrivate le altre, ma noi non abbiamo proprio la cultura per avere una squadra B.
2: Però è stato comunque fondamentale per tenere quantomeno sotto controllo i conti della squadra A, Alessandro, perché
1: sì, certo,
2: se non ci fossero state quelle plusvalenze,
1: ma infatti non lo dico, perché poi chi ha archiviato, naturalmente, chi ne ha archiviato tutto,
2: era un disastro di promozioni.
1: Ma nasce su quello. Io infatti a volte, quando discuto, ma sempre in maniera amichevole, con gli amici della radio e anche sui social, cioè la Next Gen nasce per quello, ma non per portare anno dopo anno giocatori. Magari riuscissimo a farlo, ma è difficile fare il passaggio dalla Serie C alla Serie A, è tutto un altro mondo.
2: Sì.
1: Ora il Diz, noi dunque, la Next Gen da quanti anni è che c'è? Mi sembra 5-6 anni tutti.
2: Guarda, c'era ancora Marotta.
1: C'era Marotta, perché è stato lui, quindi forse anche di più. Ma alla fine il vero prodotto che noi abbiamo portato su è il Diz.
2: Sì.
1: Gli altri,
2: vabbè, c'è Sule.
1: Sì, ma tu lo rimpiangi, Sule?
2: No, però tu dici che è rimasto da noi?
1: Sì.
2: Ah, ok.
1: Cioè, Sule secondo me è un buon giocatore.
2: Beh, c'è,
1: ma
2: pure Miretti non viene dalla Next Gen? Eh?
1: Miretti viene dal settore giovanile, non so se dalla Next Gen. Forse sì, ma non ci scommetterei. No. Ma noi ne abbiamo ceduti tanti. Io onestamente ti dovessi dire, rimpiango quello. Faccio fatica. Sono buoni giocatori che magari in questa Juventus non eccelsa ci potrebbero stare, ma a parte il Diz,
2: non ti cambiano la vita.
1: Non ti cambiano,
2: diciamo,
1: la vita.
2: Che al momento è un bancomat.
1: Esatto.
2: E è un banco.
1: Credo che nasca con queste, ma non abbiamo, ripeto, non abbiamo la cultura, perché sennò tutte le squadre dovrebbero avere la squadra B, ma non ce l'hanno. Non ce l'hanno, un po' perché è un costo e un po' perché la utilizzerebbero tutti al 90% come bancomat. Sentiamo un po' di vocali, poi devo leggere tanti messaggi. Siete molto arrabbiati, lo dico, con questa invasione. Sono arrabbiatissimi,
2: sì,
1: i tifosi.
2: Ma è logico.
1: Vai Fede.
5: Ciao Renato da Genova.
6: Ciao Renato.
5: Capisco che sono partite queste che contano per quel che contano, però visto in campo Durmisi e Colomani, sinceramente mi chiedo se fosse il caso di spendere 50 milioni.
1: Renato, l'hai detto prima, ecco, vedi poi Durmisi, i messaggi arrivano.
5: Si sta dimostrando, allora, molto più attivo,
1: Renato,
5: e più pericoloso.
1: L'hai detto prima, vedi, poi io leggo nel pensiero degli amici, ma secondo te, e ti abbraccio, noi potevamo fare la stagione con Durmisi davanti? Ora, Colomani, vorrei chiudere questo discorso semplicemente perché, ripeto, non è il mio centravanti dei sogni. Ma non possiamo paragonare Durmisi con Colomani, dai. Ma
2: assolutamente, dai.
1: Non lo possiamo fare. Non lo possiamo.
2: Ma la maglia
1: fare
2: della Juventus pesa.
1: Sì,
2: come
1: c'era
2: un
1: anche Usen, bravi Usen. Ma poi Usen lo ha segato il famosissimo direttore sportivo.
2: Però si è un po' perso, eh?
1: Sì, ma perché anche lì, Matteo, poi
2: Real quando... Madrid.
1: Appunto, non devo andare oltre. Cioè, non deve andare oltre. Cioè, non è Usen, non è un giocatore del Real Madrid. Forse è da questa Juventus, anzi, levo il forse, è da questa Juventus ora. Ma non è da Real Madrid, io Usen non l'avrei mai ceduto. Ma anche lì, vabbè, sappiamo le storie.
2: Tu pensano che per colpa di queste invasioni di campo ci dobbiamo pure
1: sorbire. Ora spengiamo, sì, infatti, cioè, spengiamo Borussia Dortmund Roma perché non lo possiamo vedere.
2: Mamma
1: quindi,
2: mia, prima che arrivi Gasperini, vi prego.
1: Sì, quindi Renato,
2: meno male, ci ha salvato.
1: No, non facciamo questi discorsi perché non stanno proprio in piedi. Poi i 50 milioni, a parte che non sono 50, io te la ribalto così. Mi dite,
2: al momento sono 38.
1: Ecco, mi dite quale grande attaccante oggi sul mercato lo puoi pagare 38 milioni?
2: Sono d'accordo.
1: Nessuno. Quindi tu hai preso un buon attaccante che ha voglia di venire alla Juventus, ma non un fenomeno.
2: Ma guarda,
1: sono 38, non
2: Alessandro,
1: lo
2: al momento, per quello che ho potuto vedere, il problema per queste pochissime amichevoli che ha giocato,
1: sì,
2: Colomoni, non è lui, è ancora la dinamica di gioco di squadra che non lo esalta. Cioè,
1: poi,
2: parliamoci chiaro.
1: È chiaro che Renato, e lo capisco, vede l'errore.
2: Sì, si è mangiato qualche gol.
1: Quelli di oggi li terrà per Frosinone.
2: Bravo. Meglio così che 5 fatti adesso e poi se ne mangia.
1: Ma 38 milioni oggi sul mercato, ragazzi, attaccanti non ne troviamo a 38 milioni. Poi, e anche qui non ne parlerò mai più, non dimentichiamo che abbiamo lasciato partire Vlahovic, che era inviso al 90% dei tifosi della Juve. Però ora non facciamo il giochino che se li segna, ah, se c'è Vlahovic, perché io mi ricordo tutto.
2: Però forse Vlahovic era proprio una spesa insostenibile, Alessandro, al netto di,
1: sì,
2: quella che è la situazione
1: sette,
2: attuale.
1: È andato a 7,5 al Besiktas.
2: Ma là ci sono i bonus alla firma.
1: Chi non
2: le
1: avrei dato, Matteo, per l'amor di... Ma figurati, se io gli davo 10 milioni alla lui, ha preso 10 milioni alla firma, più il papà,
2: ma
1: che non so quanto ha preso.
2: Si è declassato, buon contento
1: si
2: lui.
1: Si è declassato, però... Però venivamo comunque da un attaccante che i suoi gol, beh, non male li ha sempre fatti. Ma io ti dico, Colomani, secondo me i suoi gol li farà.
2: Sì, sì.
1: Li farà.
2: Prego. Questo non c'è dubbio.
1: Come dire? No, questo non lo puoi dire. No, qui c'è il copyright. Attenzione, perché Quintiliano, quando lo libereranno. Poi dovresti fare una cosa, Fede, non so se c'è la febbre. Se riesci poi a fare un fermo immagine di com'era Quintiliano oggi, lo facciamo vedere a beneficio degli amici, perché oggi è stato rapito dall'anonima sequestri sarda. Ce lo danno in un anfratto, le hanno messo vicino tre pecore lì vicino. Sta attento.
7: Aiuto.
1: No, perché vi devo far vedere come si è presentato Quintiliano a beneficio degli amici che non c'erano prima. Prego.
8: Ciao Matteo.
1: Ciao.
8: Meno male, ciao, che è finita il secondo tempo la partita, fidatevi, che tanto siamo sempre sfigati noi, così non si fa male chi dovrebbe essere ceduto. Vediamo nel lato positivo, perché se si fa male tipo un Arturo, ma chi se lo prende? Già così è difficile, ma pensa dopo.
1: Questo è vero.
8: Un proseguimento, ciao.
1: Questo è vero. Intanto si è aperta la faida interna. Nerino chiede un confronto con te all'ultimo sangue, perché hai detto che non sei in latina anche seria, quindi però continuo ad apprezzarti
2: però l'ammetto.
1: No, guarda, questo è vero, perché io e Matteo, quando ci siamo guardati, quando abbiamo visto Davide, detto sta bene, magari si fa male, no, lui rideva, Davide è bello perché ride sempre.
2: Ma che gli frega, tu non rideresti con 6 milioni di euro all'anno?
1: Sì, certo,
2: con 500 mila euro al mese.
1: Ma certo che ridere, anche con molto di meno. Dopodiché poi penso sempre che sono un professionista.
2: Bravo, esatto.
1: E che rischio di fare. Oh, poi magari Matteo a marzo siamo qua a dirci: oh, ti ricordi all'amichevole? Perché magari ha fatto 18 gol e
2: sì,
1: ti svolta la stagione. Perché tanto se non se ne vuole andare non se ne va.
2: E resta, ci mancherebbe altro che,
1: gli fai. È chiaro che resta.
2: E se resta è chiaro che lo utilizzi anche, Ale, non è che puoi ignorarlo. Cioè io penso che non può essere ignorato.
1: Se sta bene Milik, le scelte sono Kolumani, Milik, David Decatur. Se sta bene Milik. Se non sta bene Milik, Kolumani, David. Certo. Questo è per forza. Sì. Fede.
6: Buonasera, insomma, ragazzi, ciao. Ciao. Volevo farvi una domanda. Ma Luca Cavallero è quello che lavora, diciamo, a RBN?
1: Non c'è più.
6: Perché sta scrivendo delle cose su X che se voi l'anno prossimo lo riproponete.
1: Ragazzi, io
6: come vostro operatore, veramente.
1: Luca non c'è più con noi, però quello che scrive Luca Cavallero,
2: certo,
1: è comunque quello che
2: affare
1: scrive
2: suo.
1: Che scrive chiunque di Radio Bianconera. Non so cosa stia scrivendo Luca Cavallero, ma lo saluto, ma non è più con noi, quindi no, sinceramente no.
2: Vabbè, ma lui era sempre un pochino
1: Luca
2: è strategico,
1: faceva
2: su
1: un po'
2: questo, no?
1: Il Cruciani della radio, no? E quindi perché ha capito che per magari farsi conoscere di più devi andare a controsenso. Ma Luca
2: è come se tu scrivi continuamente clamoroso in un titolo, è normale che tu lo vai ad aprire, no?
1: Esatto. Però
2: apri e non c'è scritto niente dentro.
1: Però Luca non è più con noi, quindi può fare assolutamente quello che vuole. Prego.
7: Buonasera Simone da Buti. Che è calcio d'agosto, so che è un amichevole, però a me la squadra non sta piacendo. Noi fra 6 giorni abbiamo il Frosinone e se questa è la lentezza della nostra manovra e quello è il nostro centrocampo,
1: questo è il problema
7: atavico, e ci palleggia in faccia la anche la next gen. Io sinceramente sono molto preoccupato, molto preoccupato.
2: Beh, ma l'auspicio è che sia dovuto al fatto che giocava contro l'ex gen.
1: Sì.
2: E non perché stai. Comunque, guarda, Ale, su una cosa noi non possiamo, diciamo, come dire, derogare. Cioè, lo scorso anno abbiamo visto a tratti una Juventus molto, molto ben messa in campo, sì, che aggrediva,
1: diciamo,
2: l'avversario.
1: Nella fase centrale della stagione, verso gennaio-febbraio.
2: No, io penso che arriverà quel momento. Cioè, su questo non c'ho molto
1: dubbi, come direbbe Quintiliano.
2: Nel senso, mi sento abbastanza fiducioso perché l'ho già visto e quindi non vedrei per quale motivo quest'anno non dovrebbe accadere la stessa cosa. Poi è meglio che sia più lento adesso che...
1: Allora, io dico già una cosa e da un lato ti dico, Matteo, sono contento domenica di essere a Frosinone, intanto perché stiamo insieme, prima cosa. Seconda perché...
2: È un bello stadio.
1: È un bello stadio, sì. Terzo perché domenica non sarà una passeggiata.
2: No.
1: E io immagino il povero Quintiliano che verrà liberato prima di domenica, perché chiaramente sono a Frosinone, qui sarà lui. Passerà una domenica calda, perché lo so, perché o succede che vai e vinci 5-0 e allora plachi un po' tutto, o altrimenti, perché il messaggio di Simone Rabuti è un messaggio corretto,
2: coerente,
1: coerentissimo, come quello degli amici. Cioè questa squadra è ancora un cantiere aperto. Io mi aspetto onestamente di vincere a Frosinone, certo, però non mi aspetto una Juventus brillante, non me l'aspetto, e non me l'aspetto brillante neppure con il Parma, pensate. Certo. Quindi ci vorrà del tempo, il cantiere è aperto, vediamo se il mercato ci regalerà ancora qualcosa, però io concordo con Matteo, diamogli un minimo di fiducia, sì, intanto inizialmente alla squadra, mettiamogli un pieno di benzina che ora costa anche tanto a occhi chiusi, poi cominceremo a vedere, ma un pieno di benzina facciamoglielo, perché il messaggio che ha mandato l'amico prima, che parlava di cambiato fischiato, e oggettivamente noi non l'abbiamo sentiti, io da un lato lo capisco, perché mi rendo conto che ci sono alcuni giocatori che ormai hanno esaurito proprio i tifosi, però se cominciamo con i fischi, sì, li hanno esauriti, Matteo,
2: hanno proprio assorbito ogni energia mentale,
1: e cioè, prima era Vlahovic e poi era Di Gregorio e poi Locatelli e ora tocca a Cambiaso, però iniziare con i fischi non va mai bene, non va mai bene, quindi un primo piano di benzina facciamolo. Poi, se il serbatoio rimane vuoto, ci arrabbiamo, giustamente, però io ve lo dico, a Frosinone sarà già da un po' da soffrire, perché giustamente io un pochino non l'ho vista, un po' l'ho vista ieri, sono freschi, sono brillanti,
2: ma io non penso, guarda, Io non penso che noi potremmo avere l'ambizione di non soffrire in tante partite nel prossimo campionato che ci sarà. Dobbiamo metterlo in conto questo.
1: Io Frosinone, guarda, ero più contento di affrontarlo a novembre-dicembre che non appena
2: sì, campionato. Sì, perché sono più spensierati, più liberi, a meno che non sono un po' emozionato. Bisogna vedere un po' qual è poi la reazione che avranno loro. Ma contro la Juventus
1: ovviamente a Frosinone l'aspettano sta partita, sì, c'è entusiasmo.
2: Beh, certo, ma ci mancherebbe altro. Beh, è il motivo per cui secondo me c'è stato un quasi sold out degli abbonamenti perché capita proprio questa come prima partita, quindi sì, c'è stata proprio la corsa al biglietto.
1: Ma è normale, sentiamo altri due vocali.
9: Ciao Ale, sono Fred, io sono contrario a questa invasione perché i tifosi di Torino, lo so, vedono la Juventus tutte le domeniche, però non hanno rispetto per chi viene da fuori, gli fanno vedere la partita 45 minuti con l'ansia che prima o poi devono andare tutti. Cioè, posso capire, giustamente sono persone che vedranno la Juventus tutte le domeniche, ma quelli che vengono da fuori, biglietto aereo eccetera eccetera, tra l'altro c'è il nostro amico il sindaco che è andato
1: Beppe Muro,
9: ha fatto viaggio, mi sembra un po' meglio non balla sta partita.
2: Peppe Muro è andato su.
1: Peppe Muro è andato.
2: Vabbè,
1: sì,
2: meno male che Torino è bella.
1: Sì, ha visto.
2: Si vede qualche altra cosa.
1: A proposito di vedere, vi faccio vedere. Beh, questi ragazzi, se siete anche in macchina, fermatevi perché merita. Vi faccio vedere Quintiliano rapito dall'anonima sequestri. Questo è Quintiliano rapito dall'anonima. Ora, ma porca di quella miseria, Quintiliano. Ma quante volte te lo devo dire? Lo sfondo bianco, no. A parte Quintiliano c'ha una pelle giovanissima, c'ha 65 anni, guardate in che però, guardate come si è presentato oggi. Non si può fare. Ora questa No, ti prego non me lo lasciare dietro perché insomma, così
2: ha il suo fascino, il suo perché.
1: Sì, ha il suo fascino, ma guardate. Ora Quintiliano oggi ha fatto la trasmissione così, rapito dall'anonima sequestri. Allora, ciao Alessandro e Matteo, nel frattempo possiamo chiamare anche il grande coach. Per avere un po' di qualità in più rischierei Alebegovic al posto di McKennie, magari un po' più di equilibrio in meno, magari un po' di equilibrio in meno, ma almeno inseriamo qualità che purtroppo manca. Che ne pensate? Vedi Matteo, ti chiedo Alessandro, mi era interessante questa riflessione.
2: Ma che ne pensiamo? Guarda, è sicuramente bello e vero quello che dice, sarebbe pure auspicabile, chi è che non vorrebbe qualità su tutte le parti e le zone del campo, però poi tu c'hai sempre Douglas Luiz che già vuol dire, capito, comunque avere meno filtro e meno prestanza fisica a centrocampo. Allora se c'hai Locatelli e Thuram, secondo me
1: forse
2: potresti giocarti,
1: forse
2: devi fare una scelta fra i due,
1: forse lo puoi fare,
2: io la vedo così al momento.
1: E Thuram Matteo avrebbe giocato qualche minuto oggi, non li ha giocati secondo
2: non
1: me,
2: sappiamo nemmeno come sta.
1: Allora ieri si è allenato in gruppo, però è reduce praticamente da una preparazione fatta sempre individualmente, quindi lo rischieresti?
2: A Frosinone?
1: No,
2: ma non giocherà mai, giocano Locatelli e Douglas Luiz.
1: E quindi Alebegovic, seppur tu giochi sempre contro il Frosinone, non lo puoi rischiare, perché sei troppo sbilanciato. Allora, io quando lo presento ho sempre il cuore che mi batte, perché per me è dentro al cuore, mi ha portato in A2 dopo una vita, e quest'anno oltre a lui essere un grande juventino, quest'anno ce l'avrò come avversario, ma in quella partita non potrò andare, vero coach Marco Andreazza?
10: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Ciao Marco, ciao. Tra l'altro io quest'anno ho vissuto la promozione di Marco a Roma, sono andato, ti ho portato bene Marco, perché l'unica volta che non sono venuto avete perso, e le due volte che sono vinto, ho preso gara 5, poi tu sei andato negli spogliatoi, ho abbracciato Francesco, ero un tifoso della Gemma anch'io, però gara 5 hai fatto un capolavoro Marco.
10: Grazie Ale, sì, siamo stati bravi, dai, sono tutte quelle cose che arrivano al momento giusto, però oggettivamente ne sappiamo qualcosa anche con la Libertas, quando vinci la gara decisiva in trasferta davanti a tanta gente, tanti tifosi di Roma, vuol dire che c'hai qualcosa in più anche a livello mentale, secondo me.
1: Sì, tra l'altro io devo dirti una cosa Marco, io qui ho tanti tifosi bianconeri, amici, anche tifosi della Virtus, tra l'altro uno di questi era al palazzetto con me, insomma ti fanno i complimenti quando ho saputo che c'eri, però ti dicono bravo, bravo, bravo. Marco, tu hai iniziato la preparazione estiva, vero?
10: Noi abbiamo iniziato già da 7-8 giorni, ci siamo radunati al completo, americani compresi, è sempre molto eccitante quando inizia una nuova stagione, anche se abbiamo finito molto tardi, però quando ti porti in dote una vittoria di un campionato, è sempre molto bello ritrovarsi.
1: Assolutamente. Cosa si porta in dote invece? Vedi, mi aggancio subito. La Juventus dalla passata stagione, caro Marco. Intanto ti dico che la partita con la Next Gen è durata un tempo, perché poi c'è stata l'invasione. Tifosi molto arrabbiati anche qui alla radio, perché giustamente ormai non è più un amichevole, dura 45 minuti e va bene.
2: Una però, sgambata.
1: È una sgambata. Massimo. Però che si porta a livello mentale la Juve?
10: Ma secondo me cosa si porta non lo so. Ho grande fiducia nel mister. Ho grande fiducia nel nucleo storico, e che è quello che poi negli anni e in tutti i vari cicli, insomma, da quando ho memoria io, sono quelli che devono trascinarsi un pochino tutti, no? Io credo che dobbiamo avere tutti quanti una grande voglia di rivalsa, una voglia di ricostruire innanzitutto un'immagine, una compattezza che ci ha sempre contraddistinto, perché lo sappiamo, perché siamo tutti, ahimè, juventini di vecchia data. Le vere Juventus erano delle Juventus operaie, di lottatori, di grande temperamento, e questo dobbiamo ritrovarlo subito, secondo
1: me. Allora, intanto guarda, c'è Riccardo a Torino che dice: grande coach Andreazza, quando viene a Torino quest'anno ti saluto dagli spalti. Quindi è perché giustamente saremo e sarai anche te a Torino, caro coach. Senti, invece il mercato, oggi è arrivato Vicario, ieri sembrerebbe arrivare Martinez, invece è arrivato Vicario. Io però sono molto curioso di avere la tua lettura, perché Marco Andreazza, oltre ad essere un grandissimo allenatore di basket, è anche un grande conoscitore di calcio. Mi dai il tuo giudizio su questo mercato?
10: Ma allora, fino adesso secondo me la Juventus ha fatto le operazioni che doveva barra poteva fare. Innanzitutto secondo me ha sistemato la difesa, forse non era proprio il reparto che aveva più bisogno di essere toccato, però finalmente abbiamo una difesa tra titolari e riserve di altissimo livello, secondo me, perché finalmente abbiamo una difesa completa in tutti quanti i ruoli, e sono molto contento delle operazioni, l'operazione di Lukumi, di Celik, insomma, di aver tenuto Bremer, quindi lì l'abbiamo sistemata. In attacco è arrivato Colomoni, va benissimo. Alejbegovic è sicuramente un giocatore di grande futuribilità e va bene anche lui. Mi aspetto, nel limite del possibile, ancora qualcosina, e questo secondo me voi siete poi più dentro di me, quindi credo che sia importante toccare anche il capitolo cessioni, perché infatti è sempre la cosa più difficile, soprattutto quando vieni da anni dove fai poco bene, perché quando il Real Madrid veniva a prenderti Zidane, poi tu ti costruivi le Juventus per i prossimi 5-6 anni, no? Adesso sei tu che vuoi vendere, quindi tendenzialmente quando vuoi vendere o vuoi farlo per monetizzare, e l'unico poteva essere Yıldız o Bremer, ok? Oppure perché vuoi liberarti di giocatori che non hanno reso. Quindi capitolo cessioni per avere ancora qualcosa, forse a metà campo, forse davanti. Sul capitolo portiere lo sai, perché ci siamo scritti in questi giorni. Io credo che non sia stata gestita benissimo la cosa, però credo che, non per dare colpe a chi non c'è più, però credo che una grossa responsabilità ce l'abbia il club nella figura di Cobolli, quando, se è vero quello che leggo dai quotidiani, dalle testate giornalistiche, non presentò nemmeno un'offerta per Allison, esatto, che dichiaratamente aveva detto di voler venire alla Juve.
1: Esatto.
10: Quello è un fatto molto grave, al limite dell'essere citato per danni. Perché se siamo tutti quanti d'accordo e tu non fai l'offerta per chissà quale motivo, quello non mi torna. Poi tutto quello che è venuto dopo è spiacevole, perché in un ruolo chiave, credo che la Juve, un club come la Juve che sta ricostruendo, avesse bisogno anche di fare un precampionato con il portiere titolare. Però quello si aggiusta. Poi vedremo, speriamo che Vicario faccia la sua parte, speriamo che i tifosi non siano col fucile puntato ad ogni errore, speriamo che ce ne siano pochi errori, meno di quelli che purtroppo abbiamo avuto nell'ultimo anno sportivo, nell'ultima stagione sportiva. Però dobbiamo anche essere un po' più positivi, perché solo così, altrimenti se ci portiamo negatività facciamo fatica poi a scrollarci di dosso questa scimmia che abbiamo sulle spalle. È vero, siamo la Juventus, però dobbiamo anche capire che non siamo più la Juventus di una volta, dobbiamo ripartire per ricostruire. Intanto abbiamo sistemato la maglia bianconera, voglio fare una battuta, che è tornata ad essere una maglia che assomiglia a quella della Juventus.
1: È vero,
2: non è poco,
1: non è poco. Intanto ho due domande per te, poi ti lascio anche una domanda di Matteo, ma prima c'è Sandro da Oslo che scrive: vorrei chiederti di mandare un saluto e grandi complimenti a coach Andreazza. Sono tifoso di Pistoia e aspettiamo il derby dopo tanti anni. Io vivo all'estero e penso di scendere apposta. Ti avverto, ce ne diremo di tutti, ma non ti offendere, coach, niente di personale, ma figurati.
10: No, vabbè, ma ormai siamo abituati, sono diventati amici tanti tifosi della PL.
1: Aia,

0: tua registrazione, e bisogna che questi giocatori qua capiscano che se non fanno più parte del progetto devono accettare che devono andare a giocare da un'altra parte. E io club sarei anche disposto a metterli fuori rosa.
1: Però credo che dei due quello più problematico nella scelta sia David più che Arthur,
2: sì,
1: perché
2: che
1: Arthur meno male, meno male
2: è sempre
1: andato, ma poi se n'è sempre andato Arthur.
2: E David guadagna 6 milioni,
1: è Marco, che...
2: e in questo momento David, ma ti faccio anche un altro esempio, con Miners bloccano il futuro mercato della Juve, perché la Juve ha 30 giocatori in rosa e te mi insegni, è come se tu ne avessi 18 da allenare nel tuo roster, è complicato, eh?
0: Ovvio, ma soprattutto mi permetto, se i giocatori che tu vuoi mandare via sono i giocatori che tu hai voluto a furor di popolo, sono tra i più pagati e sono tra quelli che hanno reso meno, è difficile vendere, ragazzi.
1: Non è facile.
2: E allora
0: voglio dire, o li regali, non so se ci sia la possibilità, regali nel senso,
2: sì, certo,
0: fai
2: certo
0: una minusvalenza clamorosa e te ne liberi, solo anche non vedere più le facce alla continata potrebbe anche essere una cosa, anche se oggettivamente per Cop Miners un po' mi dispiace, però le occasioni le ha avute. David sinceramente mi è sembrato un po' da subito un corpo estraneo.
1: Sì. Non si è mai integrato.
2: No,
0: non
2: mai.
0: Che ai mondiali abbia brillato, la Juve ha cambiato due allenatori anche l'anno scorso, per cui la domanda un po' provocatoria è: vuoi che si siano rincoglioniti tutti quanti?
2: No, infatti.
1: Ma soprattutto David è proprio un pesce fuor d'acqua rispetto al modulo del mister.
2: Sì,
1: e quello è il
2: oltretutto
1: problema.
2: Esatto. Oltretutto,
0: esatto.
2: No, c'è una cosa molto interessante, Marco, che hai detto, ed è molto importante quando ci porti i tuoi contributi, cioè a quel punto tu spingi per metterlo fuori rosa un giocatore. Forse è l'unica cosa per farglielo capire, se proprio non lo capisce, forte anche dei suoi 6 milioni di euro l'anno.
0: Ma sì, perché purtroppo io credo che per un giocatore stare fuori rosa anche da pagato sia umiliante. Cioè tu puoi dire ok, ma questi sono ragazzi giovani, non è un ragazzo di un giocatore di 38 anni che può anche dire ragazzi, certo, sapete cosa, io mi prendo la pensione pagata dalla Juventus e cose. Questi sono ragazzi all'inizio della carriera, nel pieno delle loro facoltà, cioè a livello anche di immagine, se un club come la Juve, certo, si mette fuori squadra,
2: infatti.
0: E poi cioè, perlomeno così vale anche nella pallacanestro, cioè tra di noi ci parliamo,
1: certo.
0: Tra allenatori si parlano, tra club si parlano,
2: certo,
1: cioè ti rimane una macchia nel curriculum,
2: è una macchia, dai, ma hai ragione Marco, è una macchia, è una macchia.
0: Cioè, o tu accetti che per qualche motivo, non necessariamente per colpe totalmente del giocatore, perché poi se una cosa non va, purtroppo non va a livello bilaterale o trilaterale, ma se la sostanza è questa, dai mandato ai tuoi agenti di trovarti una squadra, certo, qualche squadra ci sarà, il problema è che a Torino si sta bene.
2: Eh sì, soprattutto poi quando c'è anche 6 milioni. Invece Marco, l'ultima cosa e poi ti lascio a Matteo per la chiosa finale. Dusan Vlahovic, hai qualche rimpianto?
0: No. Sinceramente no. Sinceramente no. L'unico rimpianto è che per l'ennesima volta abbiamo firmato un contratto da fuori mercato quando ci firmò all'epoca.
2: Lo so, però
0: poteva anche starci, ma 12 milioni di euro per quello che ha fatto vedere, troppo poco.
2: No, sono d'accordo.
1: Ma poi il cartellino.
0: Soprattutto mi permetto, se dico stronzate correggete.
2: Mai, Mario.
1: Mi correggerete.
0: No, perché io poi seguo, ma tante volte magari siamo in trasferta, le partite non le vedo, leggo il giusto, per gli errori decisivi che ha fatto in tante partite.
2: Sì.
0: Perché Vlahovic i gol li ha anche fatti, ma ne ha sbagliati tanti di decisivi.
2: Vero.
1: Diciamo
2: vero.
1: Che la sua resa avrebbe giustificato un 50% in meno di spesa del cartellino e dell'ingaggio. Questo è il concetto.
0: Ragazzo serio, perché comunque alla fine tutti quanti dicono professionista serio, ragazzo a posto per quello che è tutto quanto, però oggettivamente, come dite voi, rispetto alla spesa, la resa è stata...
1: Ma guarda, posso dire una cosa molto, sì, molto dolorosa?
2: Sì.
1: È come se tu avessi pagato un Lautaro senza però quella resa. Questa è una cosa dolorosissima.
2: È dolorosa, Marco, è questa, sì.
0: È dolorosissima, ragazzi, è così.
1: Però è la verità.
0: Non c'è niente.

0: Noi abbiamo bisogno adesso di cominciare ad azzeccare qualche acquisto, sì, di rivalutare qualche giocatore. Secondo me il mister Spalletti, tra l'altro stasera sono verso casa sua a mangiare dal suo carissimo amico ristoratore, dove Luciano va sempre, è uno dei suoi posti preferiti, del cuore, e Luciano dall'inizio deve essere un valore aggiunto, perché io ho grande stima del mister, degli errori li ha fatti come li facciamo tutti quelli che facciamo questo lavoro, ok, però il mister dall'inizio può essere un valore aggiunto.
1: Sono d'accordo. Deve essere un valore aggiunto. D'accordo. Marco, tanto ci risentiamo, ci scriviamo, ci sentiamo, in bocca al lupo per tutto, eh.
0: Ciao Ale, sai che hai due partite dove devo vincere per forza.
1: Sì, grazie.
2: Sei un talismano.
1: Marco, lì sarà dura, ma ti voglio talmente bene che comunque vado, ho vinto in quella partita, pensa.
0: Adesso dici così.
1: Guarda che quando tornerai a casa tua, perché quella è casa tua, ti faremo un'accoglienza che sicuramente perderai la partita, perché penserai a tutta l'accoglienza che ti abbiamo fatto, perché già ne abbiamo parlato, lo sai.
2: Ma io l'ho visto Alessandro in occasione delle partite della Libertas, sì, è estremamente serio, non si inalbera, quindi sono convinto che non partirà nessun insulto.
1: A Marco è possibile. Ciao Marco, grazie.
0: Ciao a tutti, ciao. Buon lavoro.
1: Ciao, grande Marco. Vedi, ci ha dato un sacco di spunti.
2: Si vede che è comunque uno che sta nel mondo dello sport. Professione
1: che ti dice, no, ma io lo metto fuori rosa.
2: Si vede proprio.
1: Lo metto fuori rosa, perché diventa poi, è chiaro che... Poi giustamente prendi 6 milioni, però l'allenatore fa anche le sue scelte.
2: Arrivati a questo punto, sì.
1: E io credo, guarda, il Milan, no? Poi sentiamo un po' di vocali testuali, poi andiamo anche a Marco Sanfelice. Il Milan sicuramente ha tagliato delle teste all'inizio, credo sbagliando, e secondo me se ne sono resi conto anche loro quando hanno fatto fuori tutti, compreso Tari. Ma sulla questione ora dei giocatori, è vero che ha dato un assist agli altri. Ma se quelli non mi servono e tu non accetti niente, io ti do un segnale, ma è fuori rosa.
2: Però guarda Alessandro, quello che abbiamo fatto pure ai tempi di Giuntoli e Motta, poi alla fine abbiamo criticato.
1: All'inizio, qui l'hanno fatto alla fine. All'inizio
2: ma infatti
1: fatto
2: io
1: loro.
2: Fino adesso non è che ti condanno la gestione che hanno fatto, perché ci hanno sperato che li mettessero un pochino in vetrina, che arrivasse qualche chiamata.
1: Ma ora ti stanno bloccando il mercato.
2: Sì.
1: E ora te lo bloccano, perché adesso se Davide non esce, finisce così.
2: Sì, però fino adesso quello che hanno fatto, cioè portarli in tournée, cercare di metterli in vetrina, eccetera, era anche comprensibile.
1: Assolutamente sì.
2: Cioè io non sarei stato d'accordo con l'eliminarli all'inizio.
1: Bravo Marco, Matteo, parlo di oggi però. Cioè oggi al 18 agosto, tu se non esce qualcuno è finito il mercato. E io posso dire qualcosa alla Juve? No, non gli posso dire niente, perché ha fatto comunque 6 acquisti. Qualcuno anche... in ruoli tipo Alebegovic, che vedremo, non necessari, certo, c'è già coperto, ma se nessuno esce che gli vada a dire?
2: Certo,
1: La Juve l'ha bloccato Zigze e magari può fare l'operazione Sorlot, ok? Ma se quello non esce, non la porta a casa.
2: Nell'uno nell'altro.
1: Arthur, tu dici sì, prima o poi uscirà, ma intanto è sempre lì. Con Miners, io sono talmente disperato su questa situazione che quando l'ho visto col Palermo guidare la difesa che sembrava Beckenbauer, sto scherzando, porca miseria, ci abbiamo un difensore, ma ora abbiamo preso pure Lukumi, quindi neppure il difensore può fare. Allora, tu te la sentiresti di ripuntare nuovamente su Kumainez?
2: No.
1: Io no.
2: No. Anche perché sono passati 2 anni.
1: Oh, però se non esce, tu hai voglia a pensare che sia Fofana? Forse, guarda
2: Fofana non ci penso, io sono sincero.
1: Lo so che non c'è. No, però ti dico, paradossalmente potrebbe essere quello più facile da prendere, che magari non ti incide sul budget, perché gli dici guarda, lo vuoi, benissimo, mi paghi anche il 50% di stipendi, sì, aumenti la rosa, ma 2 li metti fuori e metti uno stantuffo come Fofana, perché in un centrocampo a 2 io non ho tutto questo astio verso Fofana.
2: Ma io non ho l'astio, attenzione, però
1: hai piedi da coi ferri da stiro, però centrocampo
2: è un Maduris più scarso.
1: Bravi, perfetto. Tra l'altro Davide da Bologna ti fa i complimenti, lo vedevo prima, complimenti a Matteo, ottimo sparring partner, professionista del video bianconero, la via Bologna.
2: Ma ti ringrazio,
1: ma è vero,
2: un complimento,
1: è vero,
2: che mi ha fatto,
1: verissimo. Però in un centrocampo a 2 lo metti lì, fa legna,
2: sì
1: ma è cioè, quello che ti puoi permettere, se
2: ed
1: gli
2: è
1: altri
2: quello
1: non
2: che
1: escono.
2: Ti permetterebbe di far giocare le Begovic, come diceva
1: bravissimo,
2: l'amico di me, per esempio.
1: Bravissimo. Io guarda, in questo momento è la fase più difficile del mercato della Juve, perché sai, bene o male, ti sei liberato di Vlahovic che pesava 42 milioni a bilancio per lo stipendio e quant'altro, ti sei liberato di alcune piccole situazioni e hai operato, ma adesso se non esce...
2: Però io ho visto quei volti così rilassati in tribuna, per cui non ti sei sentito anche tu più tranquillo?
1: Io mi sento più tranquillo.
2: Un po' più scettico però su questo.
1: Io mi sento più tranquillo quando vedo sulla chat: ragazzi, è fatta, se ne va David. Oh, a meno che facciamo una scommessa una volta nella vita, questo rimane, sfonda le reti.
2: Oh, chi l'ha detto? Potrebbe su. Oh, comunque lui c'ha una storia che non è così di, non è di un calciatore scarso, E rispetto a Comenius c'è una storia più lunga. Nel senso che comunque è uno che negli anni si è confermato su certi livelli, su certi numeri. Quindi sicuramente proprio quella pippa clamorosa non potrà esserlo e non lo sarà.
1: Infatti, come diceva Marco prima, lui è arrivato un po' a furor di popolo.
2: Sì, me lo ricordo che tutti quanti lo volevamo. Bravissimo. Perché era
1: quello che era togliere il posto a Vlahovic e poi parte Vlahovic titolare. Benissimo, ma ciò perde è questo. Però peggio di così può fare.
2: E ti dico che non è nemmeno uno che secondo me ha problemi del peso della maglia, perché non mi sembra uno che ha questo problema qua.
1: Iceman lo chiamava, no? Io penso che non gli frega nulla.
2: Io penso che è proprio un problema di ruolo, paradossalmente, perché lui quel ruolo là non lo può fare. Cioè c'ha difficoltà a farlo Vlahovic, c'ha difficoltà a farlo Colomoni, perché là devi fare a sportellate, Sei tu da solo contro la difesa avversaria. Lo potrà mai fare uno come David? No.
1: No.
2: Non lo può fare.
1: Lo potrebbe fare forse con uno vicino.
2: Esatto, lui può stare in un 4-4-2,
1: sì, ma
2: in un 3-5-2,
1: okay,
2: e non cambi modulo per lui, punto.
1: Appunto. Non ho, vostro onore, ho concluso. Altri due vocali, poi andiamo da Marco Edoardo Sanfelice.
3: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Ciao Andrea. Speravo di vedere 90 minuti di partita, però vabbè, prendiamola così com'è, almeno per quest'anno. E per quanto riguarda il mercato, contento di Vicario, sì, perché comunque se dovevamo andare a prendere a 10-15 milioni i Dibu Martinez, che poi avrebbe dovuto fare un'operazione al dito, credo, a quanto ho sentito, e stare fuori qualche mese, non mi sembrava proprio la scelta più adatta, ecco.
2: Sì.
3: E per quanto riguarda gli esuberi, io prenderei quelli che non se ne vogliono andare, tipo Arthur, tipo David, e Spalletti e Carnevali gli dovrebbero fare un bel discorso, nel senso: volete rimanere qui? Benissimo, non vedrete più campo, passerete il resto del vostro contratto in tribuna se a voi va bene, se no tranquillamente a casa, perché se devo scegliere se pagare qualcuno per fare male o per non fare niente, preferisco pagarlo per non fare niente.
2: Io penso che sia già capitata questa cosa.
1: Andrea, credo, sì, tra l'altro guarda, sono molto d'accordo anche con Salvatore che dice: Davide e Kuhnmeier sono i partita che giocano, però si deprezzano, tante vale metterli fuori rosa.
2: Sì, se li metti fuori rosa è proprio, vuol dire: oh, per favore, veniteci a prendeteveli pure pagandoli noi. Ecco, capito qual è.
1: Guarda, concetto. Che il confine è molto sottile su questa scelta. Sì. Poi sentiamo anche Spalletti che ha parlato. È molto sottile, perché dice bene Andrea da Montevarchi, che dice bene Salvatore. Sì. Cioè, li fai giocare e fanno quella roba lì, era un po' come Di Gregorio,
2: sì, sì,
1: no?
2: Infatti,
1: a un certo punto. Se non li fai giocare, comunque ti si svalutano ulteriormente. Cioè,
2: è la situazione in cui come fai rischi.
1: Sbaglia. Esatto, quindi. Ci vorrebbe Marco Mazzini, diceva, ci vorrebbe il mare. La conosce, che è bellissima la canzone di Marco Mazzini.
2: Marco Mazzini ha delle canzoni stupende.
1: Stupende, sì. Poi tifoso la Fiorentina, e questo
2: non si
1: è anche amico
2: perfetto
1: del nostro editore, quindi viva Marco. Ma detto questo, ci vorrebbe il mare, no? Nel senso che ci vorrebbe in questi ultimi giorni di mercato una società che si trova, magari l'attaccante di riserva che gli viene il cagotto, come si può dire, sta fuori.
2: Però ricordati che David, se tu te lo vuoi realmente togliere di mezzo, anche se è brutta come cosa da dire, quindi chiedo scusa in anticipo, non è che c'hai molti campionati, 6 milioni di euro,
1: lo so,
2: ce n'è solamente uno,
1: la Turchia.
2: La Turchia, la Premier League, la Spagna, ma nemmeno la Francia.
1: No, guarda, la Spagna non è proprio il suo campionato, la Francia sì.
2: La Francia non lo vendi, non lo vendi.
1: Senti, Matteo, io non ho mai capito niente, ma lo dico, lo posso dire, tanto non faccio il mercato della questione Juve, Paris Saint Germain, Suzuki, David. Io non ci ho capito niente, leggevo quello che scrivevano sulle nostre chat, quello che scrivevano gli esperti di mercato, ma non ci ho mai capito niente. Cioè, non ho mai capito come nel giro potesse rientrare. Prendiamo Suzuki, voi ci prendete Suzuki, noi però vi prendiamo David addirittura a titolo definitivo. Cioè, improvvisamente due società che non si guardavano nemmeno per il lavoro fatto da Comolli. Tra l'altro anche lì Marco è stato perfetto, cioè sarebbe da chiedere danni a Comolli per la vicenda Allison. Chiusa per
2: una delle tante,
1: improvvisamente loro ti prendevano David, cioè la squadra campione d'Europa due volte prende David.
2: Ma forse erano solo voci, rumors.
1: Perché non ci ho mai creduto. Quindi la Francia o ritorna da dove è venuto o solo cerca la seconda squadra di Parigi. Ma il livello oggi è quello. Però dice anche Francesco, dice, abbiamo dato tante chance a Combiners, potrebbe averne un'altra David.
2: Sì,
1: può
2: sì,
1: darsi, può, ragazzi, se questo ci fa 10 gol, ma io ci metto non una firma, ce ne metto 10 di firme. Il problema è che si può trasformare così in un anno?
2: In quel sistema di gioco. Torno a ripetere, appunto. Ribadire.
1: Fede.
4: Buonasera, Luigi da Udine.
1: Ciao Luigi.
4: Abbiamo fatto il Papa, è arrivato vicario. È migliore di Perin? Io non credo. Comunque valuto il mercato della Juventus molto deficitario, perché si porta avanti ancora i problemi che avevamo
1: a centrocampo
4: tempo fa.
1: No, ma Luigi
4: manca terzino sinistro, perché il duo di cappellatori a sinistra, Cabal Cambiaso, è una roba che non si può vedere.
1: Non ha torto.
4: Manca il centrocampo, perché il signor Locatelli è un buon rincalzo, nulla di più.
1: E anche
4: come
1: qui
4: i signori Koppmeyers, Arthur, Miretti, forse si salva Thuram, però bisogna vedere come sta fisicamente. E in avanti siamo messi che c'è una miriade di mezze punte, ali, alette, coscette di pollo, ma il centro avanti io non lo vedo.
1: Caro Luigi, devo dire che la tua analisi molto cruda, non sbagliata, su tante cose non sbaglia. Poi
2: la valissiana però.
1: Sì, però dice tante verità Luigi, le dice in maniera appunto e non le deve dire in maniera giornalistica, perché ha ragione, le dice da tifoso e accendendo il focus da tifoso dice delle cose sacrosante. Poi dopo c'è quel pieno di benzina o il mio famoso mantello dell'entusiasmo, sì, che infatti dobbiamo portare, che giuro mi porto nel bagaglio domenica a Frosinone perché me lo voglio portare, ma se andiamo a spaccare il capello in quattro, l'analisi fatta da Luigi è un'analisi correttissima.
2: Ma sì, è corretta, è giusta, è evidente.
1: Che è evidente. Dove vedo in questo momento il problema maggiore proprio sulla corsia di sinistra.
2: Ma diamo una colpa alla dirigenza di questo?
1: No.
2: Non lo so. Io no. Faccio una domanda. Non è
1: no,
2: che
1: no, no, io ti dico di no.
2: Non è una domanda retorica questa.
1: Io ti dico di no. Io non riesco a
2: cioè
1: dargli...
2: questi veramente hanno ereditato una situazione proprio fecale. Mi piace
1: fecale
2: come termine medico.
1: Fecale
2: così non scendiamo nella...
1: No, è molto bello. È la verità però, Matteo.
2: Quindi era impensabile che potessero in un batter d'occhio risolvere tutti i problemi che ci stanno ormai da anni. Come dici tu giustamente dal 2020.
1: No, dal 2020. Poi giustamente Claudio...
2: Anzi, i primi problemi, scusami Ale,
1: sì,
2: sono venuti dopo Ronaldo. Nel senso che comunque tu per cercare di sostenerlo hai depotenziato alcune parti della sì squadra per... per fare plusvalenze, per fare comunque.
1: È altrettanto vero che Ronaldo, poi noi prendiamo, non dimentichiamo mai De Ligt a 75 milioni l'anno dopo, lo so, è la storia, parla chiaro. Poi ha ragione Claudio che dice: è un suo diritto, parlo per David, rinunciare. Hai ragionissimo, Claudio. Lui c'ha il contratto, è un suo diritto a rinunciare. Dice poi: se si fa male qualcosa con Lomani, chi gioca, visto che Milik è inaffidabile. Ma infatti l'uscita di
2: certo
1: David partirebbe un altro attaccante, però. Non dici una virgola sbagliata, è un suo diritto.
2: Oh, l'ha fatto Vlahovic, che ha rinfiatato le cessioni per 3 anni di fila.
1: quindi sentiamo quanto dura Lucio Spalletti. Ah, benissimo, vai, sentiamolo, prego.
5: Sì, lei ha parlato che l'anno scorso le forze le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alaj Begovic, Kolumani, le chiedo le sue prime impressioni su, a livello di impatto, soprattutto Kolo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lugumi che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso con Seisao, le chiedo questa garra che ha il giocatore. Cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
6: Allora, Kolo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo, calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra. Veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare dentro la squadra questo un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alaj ha fantasia, qualità e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lucumi ha quella gara lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ma quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
5: Grazie a tutti.
1: Allora, tre cose ha detto. Non ricordavo l'incrocio Napoli evidentemente Paris Saint Germain, perché era lì,
2: sì, oppure
1: che,
2: sì.
1: Addirittura, beh, lo seguivano, sì. non lo ricordavo, però lui ha detto già lo seguivamo, quindi si capisce anche insomma che l'ha cercato e voluto anche lui. Alaj Begovic c'è una bella riflessione che ha fatto, intanto che non deve giocare in un solo ruolo, quindi lui lo vede, e qui ritorna al ragionamento di prima, anche sotto punta. Io credo che il suo desiderio sia quello di spostarlo dietro la punta, anche perché gli esterni ce l'ha,
2: certo. Non avrebbe senso rimetterlo esterno.
1: Non avrebbe senso. E poi quando dice ha tanta qualità da vendere, deve essere un po' più concreto. Vediamo se avrà la concretezza. Però sai, quando c'hai un giovane
2: va un po' sgrezzato, no? Quindi mi sembra evidente che questa è la sintesi. Poi
1: terzo punto che mi ha colpito, quando parla di Lucumi, dice questo è uno gar palle, ecco, che è quello che forse è mancato e manca in parte a questa squadra, è quello che forse ricercavamo anche nel Dibu Martinez, perché il Dibu Martinez è un portiere forte ma non fortissimo, però è uno che ha due palle
2: cubiche
1: che in confronto alla testa di Rossi è piccola, insomma, o
2: è microcefalo.
1: Quindi ha toccato soprattutto, vabbè, lasciamo perdere con noi, però due punti fondamentali per questa squadra: la qualità che deve diventare concretezza e la garra di un giocatore che evidentemente deve trasmettere anche agli altri.
2: Ma poi la cosa interessante è che di Lucumi non è che ha detto è il sinistro che ci mancava, il mancino che ci mancava, quello che imposta l'azione e via discorrendo, no, ha veramente sottolineato il discorso della garra, quindi evidentemente è proprio una necessità
1: che
2: comunque che è uno che rompe anche le scatole, ce ne siamo accorti
1: con
2: a voglia,
1: il povero Conceição,
2: non l'abbiamo detestato in quel momento Lucumi,
1: io tantissimo. Io di Lucumi due cose ricordo. Quell'errore clamoroso che fece contro la Roma, che nella prima giornata di campionato mi sembra che ha permesso alla Roma di vincere quella partita, fece un errore su un disimpegno difensivo clamoroso. E poi quando ha sollevato, quello era calcio di rigore.
2: È una delle cose che degli scandali arbitrali dello scorso anno.
1: Però mettilo a servizio nostro e io sono contento. E ti ripeto, non escluderei il suo debutto domenica. Poi dice anche un'altra cosa: volevamo far vedere magari l'Ibegovic 10 minuti e quindi un altro schiaffettino ai tifosi che veramente oggi hanno sbagliato.
2: Comunque ti ha fatto capire che dei tre l'Ibegovic è quello che comunque sta tra virgolette un po' più indietro, perché deve crescere prima di poter essere integrato.
1: Io l'avevo fatto una domanda anche sul portiere, ma forse non c'era tempo per farla, magari la faranno sabato alla vice. Un'altra parte di 7 minuti. Allora faccio una cosa. Ma sentiamolo, secondo me è interessante. Facciamo così, intramezziamola mentre la prepari, facciamo un vocale e poi sentiamola, perché magari ci sono anche altri aspetti.
2: Spalletti non dice mai cose
1: banali, vai.
7: Ciao Ale, ciao Matteo, è Simone da Roma.
1: Ciao Simone.
7: Allora io, siccome Ale seguo sempre le tue trasmissioni con Marancio.
1: Grazie.
7: Tu paventavi spesso questa tua preoccupazione, ma non cediamo i giocatori, perché pensavamo tutti che se non cedavamo i giocatori non li possiamo neanche comprare.
1: Vero.
7: Ora però, nonostante non stiamo cedendo i giocatori, perché effettivamente ne abbiamo ceduti veramente pochi rispetto a quelli che meriterebbero di andare via, però i giocatori li stiamo comprando lo stesso. Perciò, siccome noi siamo tifosi e quelli che devono cedere sono gente brava, che fa il loro lavoro e anche bene, se noi compriamo e poi non cediamo, alla fine chi se ne importa? L'importante è che abbiamo una squadra da tifare al completo.
1: Questo è un messaggio correttissimo. Simone, è un messaggio correttissimo.
2: È il messaggio del tifoso questo.
1: Ma mi piacciono tutti i messaggi che stanno arrivando anche oggi, denotano una grandissima maturità. È il messaggio del tifoso, hai detto bene Matteo. È il messaggio del tifoso, dice poi vanno via, chi se ne frega.
2: Al massimo qualcuno da Portogallo romperà le scatole, ma se ma ne faremo una ragione.
1: Tu mi mandi sempre me. Io poi li leggo, capito? Perché voglio capire quel poraccio. Vabbè, l'abbiamo detto. Sì, se ne farà.
2: Questa cosa del verme c'è sempre.
1: Sì, Lucio al verme, ma li pagano, credo meno, le colazioni, i cappuccini. Però Lucio al verme che lo rode dentro. Ora capisco che insomma quello che ha subito, però succede a tutti, dai. Che Rossi che dovrebbe dire? Rossi l'hanno portato via un sacco di donne, ma non è che ce l'ha con
2: qualcuno in particolare.
1: Con qualcuno in particolare. Va bene, sentiamo Spalletti che mi interessa molto.
8: La partita le avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
9: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo, perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo, e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo affetto, a questo abbraccio comune che c'è, e di potersi divertire poi nel campo anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto. Basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darci come di base.
8: Per aver divertito con John Elkann a fianco.
9: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo, perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, le domande più gentili le ha fatte, e poi ho tentato di rispondere, ho tentato di essere il più vago possibile. Senta, perché...
10: ha parlato anche John Elkann di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
9: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire, e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono, c'è questa serie di squadre fortissime, come la nostra, perciò bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
11: Forte per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
9: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, con svariate società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile e poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
12: Mister, le volevo chiedere, un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, non so per il suo pensiero, e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
9: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, è uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno.
1: Allora, ci sono anche qua diversi aspetti. Intanto, squadra forte, più forte l'anno scorso, ma ce ne sono alcune fortissime. Quindi ti fa capire che il gap ancora non è...
2: È realista. Non si inventa nulla, no? Da questo
1: no,
2: punto
1: infatti
2: di vista.
1: Mi sembra molto coerente. Vicario, io una domanda ce l'avrei, non so se la farò domenica, dipende anche un po' come vanno le cose, ma se c'era tutta questa stima dei confronti di Vicario, perché non l'hanno preso prima?
2: Certo.
1: Perché qui noi ci giriamo intorno. Io poi, come ho detto con Colomani, è il mio primo attaccante, voglio solo lui. Vicario è il mio portiere, voglio lui, soltanto lui. Ma Vicario sa
2: qualche
1: che
2: parola di circostanza c'è stata, Alessandro.
1: Quindi cosa,
2: certo è che non potevamo aspettarci che ti diceva ma sai è un po' un ripiego però... certo,
1: però io l'ho scritto su tutto Juve sabato, su domenica, e lo scriverò stasera nell'editoriale per Bianconera News, così poi magari mi risponde. Io voglio capire cosa non convinceva Spalletti.
2: Certo.
1: Perché se no, Vicario lo prendevi domani mattina, cioè ieri mattina, ma ieri, perché l'abbiamo sempre detto, basta pigiare il tastino e Vicario arriva. E infatti hanno pigiato il tastino e è arrivato, ma ieri erano ancora su Martinez. Cos'è che non convince? E qui lo dico da giornalista, non da tifoso, perché da tifoso è il mio portiere, mi va bene, però bisogna tanto fare anche il nostro mestiere.
2: Secondo me loro volevano puntare ad un upgrade indiscutibile rispetto al carattere.
1: Ma tu, bravo, ti ho fatto finire. carattere. Perché tu sei così convinto, cioè, che Martinez,
2: loro volevano andare proprio sul sicuro, che non avrebbero avuto problemi caratteriali di insicurezza, di ansia da prestazione in generale.
1: Ok, che Vicario però l'anno scorso nella seconda parte della stagione ha avuto.
2: Esatto. Secondo me è quello che li ha frenati, perché non credo che ci siano discorsi di qualitativi sulle capacità, fermo restando che non è un fenomeno.
1: Allora, ma Allison è più forte.
2: Allison
1: Martinez,
2: è più forte.
1: Sì,
2: è strano,
1: forte,
2: è particolare,
1: però strano.
2: È sui generis, Martinez.
1: Bravissimo, Matteo.
2: È proprio sui
1: noi
2: generis.
1: Cosa ci ricordiamo di Martinez? La prima cosa che ti viene in mente quando parli del Dibu è il carattere, certo. Non il portiere. Poi il portiere è forte, ma è un portiere che se non avesse quel carattere lì sarebbe un portiere, sì. Noi lo ricordiamo per la coppa fatta vedere in Italia all'Olanda, ti ricordi quando loro passano il turno ai rigori che li va a fare quella roba lì? Lo ricordiamo per il dito medio ad alcune tifoserie, lo ricordiamo perché è un estroso, ma non per particolari parate. Cioè, Unai Simon, che è un mio pallino, lo ricordo per quello che ha fatto tra i pali.
2: Sì, il portiere deve essere pure un po' cattivo, secondo me. Ci
1: sì,
2: sta.
1: Benissimo. E perché...
2: Però per dirti, Buffon non lo era. Buffon era amicone praticamente di tutti.
1: Ed era fortissimo. Vicario...
2: Guarda, se tu ti vai a ricordare... Scusami, se vai a ricordarti un po' i portieri nostri. Peruzzi era molto...
1: Cinghialone.
2: Stava sulle sue...
1: Sì, sì.
2: Comunque non era uno... Non era affatto cattivo.
1: Era
2: sei
1: un po'
2: Zoff. Esatto.
1: Un po' uno Zoff.
2: Poi abbiamo Van der Sar, vabbè,
1: no,
2: poveraccio.
1: Non ci vedeva.
2: Anche se poi Van der Sar è stato un portiere fortissimo. Ale, cioè
1: di Van der Sar noi ricordiamo il famoso gol di Nakata che ci costò poi
2: sì,
1: lo scudetto.
2: E non solo.
1: E non solo. Però quando l'abbiamo preso era un portiere...
2: Ma pure quando l'hai dato via è tornato un portiere, un signor
1: sì,
2: portiere.
1: Sì,
2: oh, allo United ha vinto tutto Van der Sar.
1: Esatto, esatto, esatto. E poi arrivi,
2: poi abbiamo avuto Buffon.
1: Buffon, Szczęsny non era un carattere fortissimo.
2: No.
1: Szczęsny, io mi ci sono rivisto tanto in Szczęsny. Quando gli viene quel giorno, ti ricordi che gli viene una sorta di attacco di panico,
2: sì,
1: in campo? Cioè era un sensibile.
2: Sì, sì, sì.
1: Io avevo un trasporto enorme per Szczęsny, perché in Szczęsny vedi l'uomo, no? Oltre il, come dice Spalletti, c'è il calciatore che è una razza, quello che va a casa e pensa, e quello che non gliene frega niente. Szczęsny era uno, dal mio punto di vista, portiere fino in fondo, anche con i suoi lati umani, però hai ragionissimo, non era uno cattivo, ma forse noi portieri cattivi non ce l'abbiamo mai avuti.
2: Non me ne vengono in mente.
1: Poi,
2: Buffon era carismatico, ecco, non era cattivo, ma era
1: Buffon
2: carismatico.
1: Buffon era carismatico, assolutamente. Sei andato, perciò io dico che su Vicario noi non possiamo altro che far meglio. Poi, ragazzi, ripeto, se fa, come ha detto prima Marco, le paperate, come hai detto te, le farà, speriamo, il meno possibile. Però, venendo dall'esperienza di Gregorio, il portiere più normale, diciamo così, che abbiamo avuto nella storia della Juve, possiamo dirlo? Nella
2: sì,
1: storia della Juve, che noi abbiamo sempre avuto grandissimi portieri, eh? Noi abbiamo avuto un portiere normale. Io non penso che di Gregorio possa fare tanto peggio.
2: No.
1: Che non credo.
2: Vicario.
1: Scusami, Vicario, non penso.
2: Beh, infatti, secondo me il dubbio è semplicemente di quel tipo là, cioè è della capacità del portiere di non subire la pressione della Juventus.
1: Oh, è quello. Lui comunque viene dal Tottenham, dove un po' l'ha subita.
2: Beh,
1: poi
2: comunque ha giocato in Premier League, eh.
1: Però ha
2: giocato in certi stadi. Io voglio essere fiducioso.
1: Anch'io.
2: Anche se mettiti nei panni suoi, però. Proviamo un attimino a metterci nei panni suoi,
1: la che mi sono
2: della persona un pochino più insicura, no?
1: Sì.
2: Cazzarola, io devo andare là, devo fare meglio di Gregorio. Tu pensa di se tu ti carichi da questo punto di vista di pressione, è finita, ovviamente.
1: Sì.
2: Quindi non la devi affrontare. Tu no, l'affronteresti così?
1: Mi conosci, vero Matteo?
2: È chiaro che se tu l'affronti così è finita. Come fai?
1: Sai, è vero. Poi ognuno di noi, quando entra sul posto di lavoro, diventa anche un'altra persona. Quindi magari lui avrà un miliardo di insicurezze fuori, poi dentro non ce l'ha. Non lo so come l'affronterà, onestamente. È pur sempre il secondo portiere nazionale, dopo Donnarumma.
2: Sì, comunque sta nel giro. Non so se è il terzo. Comunque sta
1: no,
2: nel giro. È il secondo.
1: Donnarumma, Vicario. poi non gioca mai perché c'è Donnarumma, ma Donnarumma è vicario. Era Meret.
2: Ah, Meret.
1: Era Meret. Era Meret.
2: Beh, comunque vuol dire che vi sono nazionale. Non puoi aver preso un giocatore scarso.
1: Secondo me, no. Di Gregorio, banalmente, non è mai stato nel giro dei portieri nazionali. È anche vero che di una rumma inamovibile, Vicario ha sempre fatto il secondo, poi bene o male c'è questo innamoramento per Meret che io non capisco, perché secondo me è un portiere peggio anche di Gregorio, però insomma da questo punto di vista dobbiamo avere fiducia. Altro aspetto è provare da Marco: io non ho mai sentito fare così tanti complimenti ai direttori come ha fatto Spalletti da quando sono arrivati Cannavale e Massara.
2: Poi è simpatico che li chiami direttori.
1: I direttori, cioè quell'altro non lo guardava nemmeno in faccia, questo complimenti, complimenti, complimenti. Vabbè. Ciao Marco.
13: Ciao Alessandro, siamo della stessa squadra, hai visto?
1: Ma ce l'abbiamo uguale, Marco, uguale. È un onore per me.
13: No, per carità, ciao Matteo.
2: Ciao Matteo. Però io vedo qualche sottile differenza. Potrebbe essere tipo il gioco della settimana enigmistica, se si possono fare
1: qualche sottile differenza. Beh,
2: che aguzza la vista,
1: aguzza,
2: tipo,
1: la vista, vedi, perché Marco è in grande forma, a me è in grandissima forma. Lui c'ha l'occhio medico, ti ha visto su. Tutto a posto le analisi, Marco? Sì, hai fatto tutto?
13: Sì, tutto a posto le analisi, va tutto bene. Posso ancora, vedi, come te, andare allo store della Juve e comprare la stessa maglia.
1: Bravo, è vero. Marco, allora senti, di questa partita non c'è niente da dire se non un po' sta maleducazione di interromperlo al 45esimo, che ci sarebbe anche un po' venuta a noia.
13: Sì, a proposito di questo, siccome ho sentito un intervento che ce l'aveva con i tifosi della Juventus di Torino, io vorrei fare un sondaggio fra tutti quelli che sono entrati in campo e sentirgli parlare il loro dialetto. Secondo me ne trovo 50-60 che parlano il mio dialetto, no? Gli altri parlano tutti i dialetti d'Italia, per cui questo discorso qua mi piace molto poco.
1: Ma non l'ho sentito, sai, qui...
2: No, l'ho sentito io.
1: Ah, no, sì, io non l'ho sentito prima, non l'ho sentito.
13: Ah no, ma perché sai, quando siamo qua a parlare di Juventus, parliamo di una cosa che è una passione comune, dalla vetta d'Italia fino a Capopassero, punto. Perché se cominciamo a fare delle distinzioni su queste cose, sono cose antipatiche.
1: Siamo tutti Juventini, punto. Non esiste Juventino.
2: Sai forse che voleva dire l'ascoltatore?
1: Non l'ho
2: lì,
1: sentito io.
2: Che il tifoso,
1: scusa,
2: di Torino, avendocela là, la Juventus, diceva, gli interessa il giusto se la partita finisce a fine primo tempo. Oppure...
1: No, però su quello sono d'accordo con Marco.
2: E non è rispettoso verso quelli che casomai partono dal sud.
13: Io penso che dentro il campo ci siano proprio andati tanti che venivano da fuori Torino, ma da tanto fuori Torino, perché così andavano a prendere qualche maglia, qualcosa del genere. Lasciamo stare, siamo tutti uguali, è inutile che andiamo a cercare queste cose. Circa poi il malvezzo di entrare in campo, questo sono assolutamente d'accordo, tant'è che io direi, una volta, io sono molto vecchio e mi ricordo tutte le giornate passate, il 15 di agosto a Villar Perosa, c'era un significato, c'era la partita a Villar Perosa, non era una partita, era il simbolo del fatto che noi appartenevamo ad una situazione particolare, e quindi quella aveva senso. Questa non ne ha più non ha più tanto senso.
1: No,
13: insomma.
2: Sono d'accordo.
1: Marco, hai ragione, anche perché banalmente, insomma, potevamo vedere un po' di minuti di Thuram, che ne aveva bisogno di metterli perché non si è mai allenato, Alibegovic, magari anche lo stesso Boga, in realtà.
2: Però quello che dice,
13: certo,
2: Marco,
13: cioè... ma naturalmente. ma non solo, invece ecco, per esempio le amichevoli, queste cose qui fatte sul campo di allenamento con i tifosi che vanno, eccetera, questo ha senso, è una cosa bella, perché per esempio Juventus Nizza è stata una partita vista al training center, ma è stata una cosa simpatica. Quindi bisogna che tutto sommato anche la solita vituperata e con mille ragioni comunicazione della società Juventus si adegui un po' i tempi. Comunque, al di là di questo, comunque in un tempo, in 45 minuti, qualche indicazione è venuta fuori. Ad esempio, immagino che voi vi siate accorti di come, da quando è incominciata la stagione, Spalletti faccia entrare in campo Francisco Conceição.
1: Sì, sì, sì, sì. E che quindi, sta bene, Che sta bene oltretutto.
13: Che sta bene lì, tra l'altro, perché la combinazione sulla fascia si va a Kalulu che fa tutta la fascia.
1: Sì, è vero.
13: Questo vuole dire che evidentemente si sta cercando di porre un rimedio, ad esempio, a certe ripartenze che sono velenose, cioè controllare le fasce in maniera da presidiarle, dando la possibilità ad uno estroso, così anche veloce, anche imprevedibile, come Francisco con Senzao, può essere un vantaggio per la squadra, anche perché se Francisco lo fermi poco di qua dalla riga, è funzione, ma se la fermi poco di là dalla rete è rigore, a meno che anche quest'anno metta su una compagine di arbitri più o meno come quello dell'anno scorso, insomma.
1: Chiave di lettura,
13: ma non
1: che
13: penso,
1: condivido,
13: sono stata una persona seria.
2: Marco ha visto una cosa che assolutamente vera,
1: sì, che mi verrebbe da dire soffriamo invece da quell'altra parte, perché da quell'altra parte c'è Sildiz, ma il resto insomma
2: c'è cambiato di là.
13: C'è Cambiaso. E attenzione, poi lì su quella parte, se voi vedete in un modo o nell'altro, che piace o non piaccia agli juventini, alla fine quando Douglas Luiz e Locatelli sono insieme in squadra, Douglas Luiz si defila e Locatelli fa il lancio di 50 metri, mette la palla 30 metri più avanti, quindi che piacciono, piace agli juventini, tipo l'amico di Udine che diceva Locatelli qui, Locatelli là. Locatelli ce lo dobbiamo tenere, non capisco perché. Guardate, mi ricordo dei tempi di Galia, tutte le volte che Galia, che alla Juve non andava bene era colpa di Galia. Galia ci ha fatto vincere una Coppa Italia contro il Milan, per dire, ma era sempre colpa di uno, e noi juventini eccelliamo per questa cosa, è sempre colpa di Locatelli. Non mi sembra, perché Locatelli oggi faceva il regista nel primo tempo e Douglas Luiz ho fatto fatica a cercarlo in mezzo al campo.
1: Diciamo che questo è preoccupante. In una Juventus dei nostri sogni Locatelli sarebbe la prima riserva, ma io ho sempre detto che Locatelli in questo momento canta e porta la croce la sa portare bene, cantare un po' meno perché non nasce per fare il soprano, lo sappiamo, non è Modric.
2: Io penso che dà equilibrio alla squadra Locatelli.
1: Non
2: puoi prescindere da lui.
13: Ma Matteo, scusa, adesso si sta parlando anche di moduli, no? Io sono per il 4-3-3, poi là davanti sia 1-2-2-1, si arrangino loro. Ma perché secondo me se gioca Douglas Luiz ha bisogno di due mastini che lo coprono, perché uno non basta. Allora, con questo, per carità, vuole giocare, Spalletti gioca con 4-2-3-1, va bene. Chi è in campo? Douglas Luiz e Locatelli. Perfetto. Attenzione, oppure Locatelli non gioca e ci gioca McKennie, perché comunque sia deve coprire Douglas Luiz. Ma intendiamoci bene, noi abbiamo visto un 4-2-3-1 un giorno che Allegri ha detto butto all'aria tutto quanto, ma in mezzo c'erano Pjanic e Khedira. Ora, tra Pjanic e Khedira e questi altri due, scusate tanto,
2: Calo Lasso
13: di bastoni, e là davanti c'era un certo Barione che veniva, faceva il terzino, il mediano, il centravanti, faceva il portiere a momenti e cose di questo genere. E se Manzu che ci viene a fare il 3 in mezzo, ragazzi, non c'è più nessuno.
1: Nel frattempo aggiungo rispetto all'intervista che abbiamo fatto sentire una postilla in più su Vicario, ha detto abbiamo preso un top. Spalletti ha detto abbiamo preso un top. Allora io devo dire sinceramente, perché mi scrivono alcuni amici, per sapere cosa non va di Vicario dovresti leggere Corona o il Gossip. Io Corona penso che sia veramente la feccia d'Italia e quindi lascio perdere, e il Gossip non mi interessa, quindi non so cosa abbia detto Corona e non so cosa dicono il Gossip.
2: Il 70% dei calciatori abbiamo un Gossip alle spalle.
1: Sì, cioè, ma io... Corona, guarda, per l'amor di Dio, non lo so.
13: Scusate, se posso dire una cosa, la butto lì, poi per carità. Poi...
1: Corona ha sparato a Marco, che si è frizzato, no? Lo possiamo andare a riprendere. Io non so cosa abbia detto, non mi interessa il gossip, riferito poi ai calciatori ci mancherebbe altro, ma non lo so, è veramente zero. Vai Marco!
13: Allora, io penso che durante il mercato... Carnevali e Massara abbiano immediatamente tracciato un programma. Il programma, per esempio, a mio avviso, questa è una mia opinione personale, il programma non prevedeva che venisse fuori un'occasione, l'occasione alla Ibegovic. che però ha avuto un certo costo, e questo secondo me ha spiazzato un momentino l'operatività sul mercato, perché comunque non dimentichiamoci che la Juventus ha dei problemi di carattere finanziario e poi comunque ha dei caratteri col fair play eccetera eccetera. E questo secondo me ha fatto sì che il problema portiere venisse procrastinato, rimandato, trascinato in qualche maniera. Allora,
1: nel frattempo ho letto, lasciamo per, e posso dire una cosa, ma beato lui, se è vero, ma beato lui, ma mi invitassero anche me, vado anch'io Matteo, vado anch'io, ma falla finita. Il problema è che in questo paese c'è gente che paga per andare a vedere questo personaggio. C'è gente che paga. Vabbè, chiudo la parentesi. Vai, scusami, Marco.
13: No, assolutamente, ma ci mancherebbe. No.
2: E ma quindi, se no, Vidal e Caceres non avrebbero mai Vidal dovuto Caceres, giocare nella Juventus.
1: Lasciamo perdere. Vai.
13: No, poi... Allora, e questo fa sì che, per esempio, se noi andiamo a ritroso, Vicario è sempre stato il piano B di qualsiasi portiere nominato in questi anni.
1: E questa è la verità, Marco, questa è la verità, perché noi ci prendiamo in giro. È sempre stato il piano B, indubbiamente. Se non lo prendevano un mese fa.
13: Sì. Però è anche venuto con un diritto di riscatto, che tra l'altro non si è capito di che cifra sia.
1: 10 milioni.
13: Benissimo, quindi questo permette alla prossima stagione di rimandare il Vicario da dove arriva.
2: D'accordo.
13: Faccio solo una piccola sottolineatura: il prossimo anno, in scadenza di contratto e quindi acquistabile a parametro zero, ci sono alcuni portieri
1: Allison,
13: interessanti.
1: Sì, vero, vero.
13: Allison sì, ma guardate che c'è anche Courtois, lo capite?
1: A me piace Courtois, molto Courtois.
13: Finisce il suo contratto con Real Madrid. Magari il Real Madrid glielo rinnova, però lo devono ancora fare. Quindi il prossimo anno può darsi che la società abbia le mani libere. Sulla
1: scelta definitiva. Sì, assolutamente. E guarda, potresti
13: quindi,
1: a quel punto anche
13: questo aspetto, secondo me è un ottimo operazione.
2: Però possiamo anche dire una cosa: se veramente Vicario lo vediamo come un piano B, o forse anche C.
1: Sì.
2: Però Lukumi è un piano A, perché quello lo volevano dal principio.
1: Spalletti a tutti i costi.
2: Kolumuani per loro è un piano A,
1: perché lo volevano,
13: sì. Certo.
2: Alebegovic pure. Quindi
1: sì,
2: vuol dire che gli obiettivi li hanno centrati praticamente tutti.
1: Lo stesso Celik, esatto,
13: se vogliamo. Celik esatto. è un piano supera. E quindi voglio dire, perché prendersela con una società che tra l'altro dopo qualche anno ha dimostrato di avere le idee chiare, di andare sul mercato con le idee chiarissime, di essere decisa nel raggiungere gli obiettivi. Io onestamente di Carnevali e di Massara mi fido, e di Ottolini tra l'altro mi fido di più che di Comolli, mister come si chiama,
2: Modesto.
13: quello che comprava i giocatori se nascevano da gennaio o giugno, perché se nascevano da luglio a dicembre.
2: Mi ricorda lo sai chi? Raimondo
13: Domenech. È stata una delusione grandissima, perché tutti ci credevamo in Giuntoli. Giuntoli ha fatto dei disastri più di Bertoldo, ecco, quindi questi mi sembrano a posto, poi vedremo, insomma.
1: Te pensa che ho scoperto che, ma c'entra niente, che una persona mi ha tolto l'amicizia su Facebook per la storia di Giuntoli. Vabbè, pazienza, insomma, poi ognuno può difendere quello che vuole. No, meglio, perché c'ho un sacco di amicizie in attesa, ma non posso prendere perché c'ho
2: comunque
1: più di
2: sono
1: 5.000.
2: D'accordissimo. Però, con tutto quello che hai
1: anch'io,
2: detto
1: anch'io, Marco ha fatto un'analisi perfetta. L'ultima cosa, Marco, sì. Che ti aspetti per domenica? Intanto ti dico che domenica ci sarà Quintiliano, quindi mettiti d'accordo con lui, perché io sono a Frosinone, quindi per il tuo intervento post partita senti direttamente Quintiliano, perché io sarò a Frosinone. Come inizia questo campionato, Marco?
13: E inizia, io mi auguro, con Perin titolare.
1: Vicario no, subito Vicario no.
13: Io non penso.
1: Sì,
13: non
1: sarebbe
13: penso.
1: Un brutto segnale anche per non Perin, vero.
13: Esatto. Sì. Per Perin così, e poi per il resto mi pare che sia la formazione del primo tempo, insomma, non penso che andiamo tanto distanti da lì. Detto questo, vediamo. Io sono dell'avviso che avrei preferito andare a giocare a San Siro con l'Inter.
1: Sì, perché sono sempre, noi lo dicevamo prima con Matteo, sono fastidiose queste partite, eh. La prima giornata sono fastidiose. Sì, è vero, hai ragione.
13: E poi dopo c'è il Parma, per cui noi sulla carta dopo due partite dovremmo avere sei punti, e quante volte abbiamo detto ci sono sei punti, poi magari
2: però Marco, scusami, quindi... ma è proprio in questo che la Juventus deve enormemente migliorare rispetto allo scorso anno, eh? È proprio con le piccole, perché è là che abbiamo dilapidato ogni possibilità di Champions e quant'altro, quindi
1: è vero.
13: Sì, no, ma Matteo, sono d'accordo con te al 100%. Diciamo però che questa partita ha tanto il sapore di un primo esame.
1: Sì,
13: ecco,
1: sì.
13: Quindi certo, iniziare magari un pochettino più soft magari poteva andare, ecco. Invece devi andare là giustamente a dimostrare che sei la Juve diversa. Bravo. Sei la Juve che vai a Frosinone, vince e viene a casa tranquillo.
1: Non solo, attenzione, Marco, parliamoci, che hai fatto il tuo, e
13: se
1: quindi
13: lo fai,
1: hai, tutto.
13: Hai fatto il tuo e non hai fatto niente di eccezionale.
1: Bravissimo Marco, il concetto è proprio quello, per cui sono contento domenica di essere a Frosinone.
2: Guarda, il Frosinone che io conosco bene, forse Marco non lo sa, ma io sono proprio di Frosinone, per cui lo conosco molto bene. Nella sua storia in Serie A, che ha fatto tre stagioni passate e poi è andato sempre in Serie B, penso che non sia riuscito neanche a fare mai un punto con una squadra più blasonata.
1: Sì, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
2: Quindi
1: è vero,
2: sarebbe,
1: anche questo, bravo.
2: Avrebbe veramente del clamoroso se riuscisse a strappare anche un solo punto domenica.
1: E non è proprio domenica.
13: Scusa, Alessandro,
1: sì.
13: Scusa, Alessandro,
1: sì.
13: Fammi una cortesia. Guarda un momento i piedi di Matteo, perché se ha delle cioce ai piedi, allora tutto sommato con...
1: No, ai piedi incrociati, perché come dice sempre, prima la Juve, poi il Frosinone, ma per noi juventini è così, anch'io sono di Livorno, mai, cioè, lo dico sempre, ho simpatia per la mia squadra della città, ma tifo
2: però
1: solo
2: secondo
1: per
2: me
1: squadra.
2: Marco, sotto sotto anche tu sei un po' del Frosinone, eh? Tra Frosinone e Inter, per chi ti foresti?
13: Oh, beh, sì, vabbè,
2: vedi?
13: Mi piace vincere,
2: vedi,
13: mi piace
2: allora
13: vincere facile.
1: Grande Marco, che sarà come sempre tutte le domeniche, sabati, lunedì, quando giocheremo con noi per le sue pagelle, non solo. Ciao Marco, grazie.
13: Grazie a voi,
1: grazie.
13: Alla prossima.
1: Ciao,
13: buon
1: Marco.
13: Lavoro,
1: ciao, ciao, ciao. No,
13: ciao,
1: bell'intervento quello di Marco, sì, perché sono d'accordo su tutto quello che ha detto. E ora che ci avviciniamo alla chiusura, magari facciamo fino alle 21:10. Dai, Rossi, tanto riesce a resistere per andare a mangiare. Sì, già pronto il cibo, Rossi. Perché poi alla fine, noi se domenica, allora, se noi domenica dobbiamo vincere, ma vincendo facciamo il nostro. E la prima giornata è sempre un po', devo dire le prime, ma la prima in generale, poi viene fuori sempre una sorpresa,
2: sempre,
1: sempre. L'anno scorso perse il Milan in casa con la Cremonese, speriamo che ne so, venga fuori da Inter Monza, ma ci
2: allora,
1: credo poco.
2: Allora dai, facciamo questo gioco, va.
1: Sì, mi sembra.
2: Facciamo la martingala?
1: Se no, quello lascialo a quelli che oggi dicono che la Juve si faccia.
2: Vai, 1x2, solamente una possibilità però, Alessandro, eh?
1: Sì.
2: Inter Monza.
1: Ma uno.
2: Udinese Como.
1: Questa l'Udinese è una squadra che li può.
2: Guarda, però ci dovremmo far mettere la base. Da...
1: Smettila, noi non siamo quella roba lì. X, X, X, X.
2: X Udinese Como.
1: Sì.
2: Genoa Napoli.
1: Metto due, ma non se la porta da casa a Napoli.
2: Sono d'accordo con te.
1: Metto
2: anche se
1: due,
2: il Genoa,
1: ma non se la porta. Allora, il Genoa, ho visto qualcosa in Coppa Italia. Mi sembra una squadra ancora sulla quale dover lavorare.
2: Ha preso,
1: sì,
2: tipo non so quanti gol in un amico.
1: Sì, 10.
2: Vabbè, Parma Cagliari. Ci
1: Parma
2: Cagliari.
1: Certo. A proposito, c'è il ragazzo lì del Cagliari in terapia intensiva.
2: Che non
1: come
2: ho capito.
1: Guarda, non ho capito neppure io. È successo che
2: sembrerebbe che io non sapesse nuotare.
1: Che non sapesse nuotare, ha fatto il bagno in piscina. Sembra, però, insomma, una cosa speriamo riesca
2: poi
1: a farcela.
2: Frosinone Juventus.
1: Mi sa che dobbiamo mangiare dentro, sì. Due, perché tuona. Due.
2: E guarda, su Frosinone Juventus il tuono c'è stato.
1: C'è Vabbè, stato il tuono. No, è vero! Questa è una cosa bruttissima. C'è stato il tuono su Frosinone. Mi preoccupa questa cosa.
2: Venezia-Lecce, per me Lecce va in Serie B quest'anno diretta. Per me,
1: Sì, anche
2: perché di Francesco
1: me,
2: che fa il bis e salvezza, non ce lo vedo.
1: Metto il classico X diplomatico.
2: Atalanta-Sassuolo.
1: Spero in un 2.
2: Più probabilmente un X, però.
1: Sì,
2: me.
1: Più probabilmente un X.
2: Toro Milan.
1: E qui potrebbe esserci la sorpresa, ti dico uno.
2: Sai che sono d'accordo con te.
1: Ti dico uno perché il Milan, che oggi ha preso un bel giocatore, ha fatto un bel acquisto, spesso 40 milioni peraltro, ma avrà bisogno di amalgamarsi. La sorpresa potrebbe essere lì.
2: Poi abbiamo un Bologna-Lazio.
1: E poi c'è Roma-Fiorentina. La Bologna-Lazio, Io, guarda, ne parlavo prima anche col direttorissimo Piccari. Secondo me la Lazio rischia la Serie B. Io continuo a dirti sta cosa, nonostante appunto lì dove mettono la sigla tirano, no, la base, tirano la volata allo Tito, ma io credo che la Lazio rischia la Serie B, ma non per la sconfitta di ieri, perché c'è un ambiente che ormai è esploso, e attenzione, c'è un allenatore che, guarda, gli voglio bene a Gattuso, ma anche ieri ha fatto delle cose incomprensibili.
2: Sì, è vero.
1: Poi è anche vero che ti salvi in Serie A con 30 punti, e forse Lazio 30 punti li può fare, però secondo me comincia subito male. E Roma-Fiorentina, ecco,
2: ti dico la mia dopo che hai detto la tua.
1: Sì, potrebbe essere un pareggio. La Fiorentina in questo momento la vedo più pronta della Roma. La Roma, leggevo oggi, che dovrebbe fare altri 3 acquisti addirittura, mi sembrano tanti, però altri 3, se fa altri 3 acquisti lotta per lo scudetto, io te lo dico. Però la Fiorentina c'ha un handicap che sono tutti giocatori nuovi.
2: Allora, me l'hai già detto. Cioè, in realtà io vedo una fortuna nella Roma di affrontare la Fiorentina la prima giornata, perché beccano comunque una squadra che non è ancora del tutto amalgamata, per quanto c'ha tutti i Peana, Pochettino, sì.

0: le altre oggettivamente, l'Inter con Monza?
1: Senti, ma dobbiamo per forza rivederli un'altra volta vincere, secondo te?
0: Oggi con gli amici ex tuoi dicevano che aprirà il ciclo simili Juve. Oggi sentivo così per caso, perché ero con sono con la macchina di mia moglie e non ho ancora capito come si scorrono le stazioni della radio. E quindi queste macchine ipertecnologiche. Ah, però vi devo dire una cosa: oggi ho superato i miei limiti, cioè nel senso sono riuscito a gonfiare, non lo so, grazie all'intelligenza artificiale, a gonfiare da solo a un distributore la. Poi ho dovuto portarla da un gommista, perché questo simpatico signore che sta qui sotto ogni volta che scarica le cucine lascia i chiodi, mi sa.
1: Quindi secondo loro avrebbe un ciclo?
0: Sì,
1: secondo loro. Ma l'avrebbe già aperto prima.
0: È
1: non sono
0: che
1: assolutamente d'accordo.
0: È quello che pensavo dentro,
1: cioè,
0: di me.
1: Il ciclo l'hanno aperto, ma l'hanno aperto.
0: Hanno vinto 3 scudetti in 6 anni comunque.
1: Sì, sì. Infatti.
0: Quindi, però, allora.
1: Niente eterno, per fortuna.
0: Niente eterno. Mi piace dire una cosa oggettivamente, poi con tutto il disprezzo possibile e immaginabile. Secondo me gli ultimi colpi di mercato che hanno fatto sono dei colpi buoni, perché questo Spence è un giocatore che forse non ha la fisicità di Dumfries, però è uno che la fascia la sa tenere bene. A centrocampo, se prendono quest'altro inglese, è uno che gli può dare un valido ricambio. E purtroppo là davanti, perché Lautaro esce fuori dall'Italia, conta zero, ma in Italia continua a segnare. Io spero in un'annata completamente negativa di Marcus Thuram.
1: Ma l'ha già fatta l'anno scorso.
0: Bravo, io spero che vada avanti su quello.
1: Guarda, secondo me, purtroppo, levandoci noi dalla lotta, obiettivamente, poi potremmo anche avere una grossissima sorpresa, no? Però secondo me chi potrebbe veramente fare lo scherzetto? Ma io guarderei, ti direi più il Napoli, penso.
0: Intanto Sabrina, che deve essere di Frosinone, dice: lo aspetto una giornata di insulti, non mettetelo in porta, perché lui è di Latina, Perin.
1: Ah, è vero.
0: E che tra l'altro c'ha il cuore giallo e blu, quindi Sabrina deve essere di Frosinone. Guarda Matteo, mi piace questa fase finale che abbiamo fatto, poi ascoltiamo altri due vocali. Ed è giusta, perché capiamo, sta per cominciare. Il Napoli per me è una rosa completa, al netto del difensore, ma se prendo Badiashile sono praticamente completi, e di un portiere che a me non piace, perché a me non piace né Milinkovic-Savic,
1: sì, non è che l'Inter ci abbia i finali.
0: Hanno preso Provedel, per l'amor di Dio.
1: Provedel è meglio di Vicario?
0: No, siamo lì, per me siamo lì. Però il Napoli ha l'incognita, e lo dice un grandissimo estimatore di Allegri, che sono il senatore di Allegri, però l'incognita Allegri 2.0 o 3.0, cioè il calo del Milan dell'anno scorso non è casuale. E come io dico a Spalletti, che ha delle enormi responsabilità se la Juve è uscita dalla Champions, perché comunque l'ha gestita lui le ultime 5 partite. Il Milan, dopo che batte l'Inter, mi pare a 8 giornate a fine del campionato, si parlava di un Milan in lotta per lo scudetto, e il Milan è riuscito ad uscire dalla Champions, cosa che nella storia Allegri non ha mai fatto.
1: Sono due rose differenti, però va detto che il Napoli è molto
0: più
1: forte, completo,
0: vero?
1: Più forte.
0: Però ti dico, la gestisce come ha sempre gestito anche la Juve dei campioni, cioè intanto domenica De Bruyne va in panchina, e De Bruyne è uno che li comincia a rompere le palle, secondo me, e già l'ha fatto l'anno scorso, davanti a un'abbondanza tale che o trovi subito la quadra.
1: Però quella è la sua grandissima qualità, Alessandro, tu.
0: Era o è sempre, non lo so, io ho questo dubbio, parla un grandissimo estimatore di Allegri. Però l'Allegri che è ritornato da noi, secondo me fa due capolavori, perché due li fa: l'anno della penalizzazione, che lui ci ha portato praticamente comunque in Europa, lì fa un capolavoro con una società devastata, e l'anno della Coppa Italia, perché l'anno della Coppa Italia con il signor Giuntoli che distrugge la Juve, per distruggere Allegri, perché quell'anno
1: gli ha fatto la guerra,
0: comunque vince la Coppa Italia. Ma l'ultimo anno di Allegri è stato un anno
1: l'ultimo no. Sì, però comunque adesso sta nella sua situazione ideale, cioè di una squadra forte, rosa profonda.
0: Se tutto gli va bene.
1: Dopo Conte, guarda, paradossalmente c'è quella situazione ideale per lui, è una specie di comfort zone per lui.
0: C'ha però un ambiente che può ricordare il primo ambiente torinese, che non lo appoggia più di tanto, perché comunque lo vedano come, a parte a Napoli c'è più juventini che altro, ma insomma, perché tutti i dirigenti, allenatori, tutti i juventini. Però c'è un ambiente che secondo me lo aspetta al primo pareggio per cominciargli a andare
1: conto. Sì, quello è vero.
0: Però a livello di rose sono d'accordo con te.
1: Beh, io vedo solo il Napoli.

0: che potrebbe
1: La
0: in qualche
1: Roma,
0: modo. No,
1: la
0: non ce la
1: Roma,
0: fa.
1: Matteo, se fa tre acquisti la Roma, si parla di Mora che hanno preso. Io
0: Ma
1: non lo
0: Mora è
1: conosco
0: comunque un
1: bene,
0: giovane,
1: però
0: è
1: è
0: una
1: un giovane.
0: Laibekovic Mora,
1: Sì,
0: secondo me, dai.
1: questo Fofana, che comunque da Lione a centrocampo li può dare, non lo so, è un'incognita la Roma, la vedo come
0: Sì,
1: un'incognita.
0: è un'incognita. Sicuramente nei primi quattro ce la metto da Roma, ecco, questo sì.
1: Allora io però ti dico, nel giro delle prime quattro, ce n'è sette che lottano per quattro posti e
0: Guarda,
1: tre
0: io
1: rimangono
0: ti
1: fuori.
0: dico questo: noi dipende che tipo di mercato facciamo da qua al 1º settembre. Se completiamo la rosa, secondo me ce la
1: Allora,
0: possiamo
1: se se ne vanno
0: giocare,
1: David, se ne va Arthur, se ne va Kuhn-Meiners, entra il che sì della situazione e lo Zirkzee della situazione, la Juve per me è lotta per
0: lotta,
1: le
0: anche
1: prime
0: perché abbiamo
1: quattro.
0: l'Europa
1: Sì.
0: League,
1: Ma
0: che
1: l'Europa League
0: da una
1: deve essere un
0: parte. Da
1: traguardo,
0: una parte è un po' una zavorra perché giochi di giovedì, no? Però dall'altra ti permette almeno nei primi mesi, cioè quando c'è la fase a gironi,
1: Bravissimo, bravissimo,
0: di far
1: bravissimo.
0: giocare un po' le seconde linee
1: Ma
0: e quindi
1: infatti, Matteo,
0: concentrarti su.
1: parliamoci chiaro. Il maxi campionato di Europa League, te devi vincere le prime tre. Vinte le prime tre, sei già a posto, poi arrivi primo o sesto, sti cavoli. L'importante è che salti il playoff e poi le altre le vai a
0: Cioè, tu
1: giocare
0: devi
1: con...
0: sfruttartela questa cosa.
1: Assolutamente.
0: Cioè, l'Europa League te la sei purtroppo guadagnata.
1: Ma ora è un obiettivo.
0: Adesso deve essere un obiettivo e deve essere anche quella competizione che ti toglie meno energie nei titolari all'inizio.
1: Almeno fino a febbraio.
0: Cioè, io nell'Europa League ci vedo la Laibekovic che gioca in
1: Ma
0: maniera
1: anch'io
0: costante,
1: ci vedo il Perin,
0: lo Zegrova,
1: lo Zegrova, certo, e ci vedo anche la possibilità di partire,
0: Jakob Meyers
1: ok,
0: se
1: per
0: rimane, per dire.
1: David, se dovesse, di partire portandoti dietro gli stretti necessari, quindi 14-15 giocatori più un po' di giovani che inserisci nelle liste, una
0: Esatto.
1: volta naturalmente che hai raggiunto la
0: Poi è
1: qualificazione.
0: ovvio che non puoi cambiarne 11 su 11, tra
1: No,
0: la domenica e il giovedì.
1: certo, sono otto partite nel campionato, sono otto partite, te ne devi fare quattro serie e tre, sempre serie ma normali, perché poi ci sono degli incroci anche col campionato, perché se non vado errato la prima giornata si gioca a cavallo con l'Atalanta. Quindi sai, già lì io l'Atalanta la voglio distruggere quest'anno.
0: Ma giocano a Torino o a Bergamo?
1: È a Torino mi sembra, a Torino, a Torino. Altri due vocali e poi chiudiamo. Lo dico
2: Buonasera
1: subito.
2: Alessandro, buonasera Matteo, Sergio da Tuscany.
1: Grande Sergio.
2: Io non ho visto la partita, quindi non posso
1: No, a
2: giudicare,
1: Torino, a Torino,
2: poi
1: a
2: non ci sarebbe neanche niente da giudicare, credo, ma la solita invasione che rende inutile magari una trasferta di tanti ragazzi che vanno a vedere la Juve, anche se con la Next Gen, e costa soldi. Costa soldi, mi rendo conto. Ma io sono in una chat dove ci sono dei diversi fratelli bianconeri che vanno allo stadio e parlano, mandano messaggi alla radio un po' tutto il giorno. E hanno scritto che inguardabili, Cambiaso e Douglas Luiz, inguardabili, totalmente fuori
1: Sergio,
2: dal contesto,
1: Cambiaso,
0: Douglas Luiz non l'ho visto così
1: Douglas
0: male
1: Luiz non l'ho
0: comunque.
1: visto così male,
0: Boh,
1: Cambiaso non...
0: quantomeno Douglas Luiz è quello che ha propiziato il primo gol.
1: Sì.
0: Cioè,
1: Però sai cosa hanno notato gli amici? Bravo,
0: l'errore lì.
1: i due errori lì, e quello è il suo grande limite. Secondo me non stare 90 minuti dentro la partita. E anche la grande scommessa di
0: Speriamo che
1: Spalletti
0: crescerà.
1: lavorarci. Su Cambiaso, mi avvalgo della facoltà di non
0: Anche
1: rispondere,
0: perché abbiamo già detto tutto.
1: direbbe l'amico Andrea, che in questo momento è a Fano. Prego.
2: Ciao, sono Ezio da Roma.
1: Ciao
2: Io
1: Enzo.
2: continuo a non essere disfattista, sarò uno degli ultimi moicani che sta
1: No, no, no,
2: sulla terra.
1: no, no, non
2: Sento
1: sei l'unico.
2: troppe cose, ragazzi. Il calcio italiano è il terzo in questo momento, la terza scelta.
1: Forse anche
2: Ci
1: quarto.
2: sono tanti problemi, non ce l'ha solo la Juve. Calcio mercato, ognuno dice la sua, ognuno è bravo, ognuno dice fa. Secondo me hanno fatto delle operazioni molto intelligenti, compreso il portiere dal mio punto di vista. Vi faccio un'osservazione: il Liverpool ha comprato Barcola a 160 milioni. Guarda che stiamo a
1: No,
2: parlare,
1: è vero.
2: ragazzi. Ma se uno non lo capisce,
1: È
2: non tanto
1: finito.
2: voi, ma tutti questi amici juventini, vuol dire uno è
1: No,
2: dei
1: guarda,
2: gocci.
1: su questo aspetto hai perfettamente ragione, ma è finito il calcio, ragazzi. Nel Liverpool è entrato Jeff Bezos, 30% Liverpool ha preso Jeff Bezos, ma dove, che è quello di Amazon, no? Ecco, il signor Amazon.
0: Premier League.
1: Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? L'amico da Roma diceva terza scelta, forse pure quarta, perché Premier, e va bene, che ha rovinato, ha distrutto tutto. Spagna, perché oggi la Liga è comunque in campionato, è vero che vincono sempre Barcellona e Real Madrid, però campionato di livello. La Bundesliga ci ha superato, perché la Bundesliga, poi ci siamo noi, poi c'è la Francia e poi c'è la Turchia. Ma la Turchia, andate a vedere i giocatori che ha preso quest'estate, perché buttano soldi. Quindi siamo a 160 milioni di barco.
0: Cioè, ci stiamo noi, ma la Turchia la vediamo dallo specchietto retrovisore con la freccia,
1: certo,
0: messa, no?
1: E oltretutto, in fase di sorpasso, hanno gli impianti che noi ci sogniamo. Ora, con tutto il rispetto, ci sono degli impianti in Italia, uno che a me sta simpaticissimo perché è vicino a casa mia, perché ci ho fatto la mia prima telecronaca per la 7, quindi figuriamoci, ce l'ho nel cuore, che è Empoli. Ma Empoli è uno stadio dove peraltro hanno ristrutturato, hanno fatto una tribuna coperta, per l'amor di Dio, ma è uno stadio che...
0: Sono molto curioso di vedere come hanno ristrutturato quello di Como.
1: Anch'io sono curiosissimo.
0: Credo che le prime tre partite le faccia in trasferta per questo motivo.
1: Esatto. Ma sai, a Como io ci sono stato diverse volte, come tre volte. E più di tanto non puoi fare, perché se allarghi...
0: È un'isola, vero? Sì, un'isola, no?
1: Sì. Oppure stai... No, quello è a Venezia. Anche Venezia hanno fatto un grandissimo stadio.
0: Però sei vicino al mare, al lago.
1: Cioè, se tu allarghi la curva dei tifosi del Como, cioè finisci nel lago. Quindi io non so cosa possono aver fatto. Dall'altra parte c'hanno la montagna, ma sono anch'io molto curioso e di capire come l'UEFA li dia il via libera, perché poi voglio capire anche questo. Però sai che
0: però Alessandro, là, nel momento in cui il Como si è qualificato,
1: vai a giocare a Bergamo,
0: vuol dire che evidentemente ci stavano già
1: Matteo,
0: delle...
1: vai a giocare a Bergamo, vai a giocare a Reggio Emilia. Io sono curiosissimo, mi hai letto nel pensiero, sono curioso di vedere cosa hanno fatto, perché i miracoli non si possono fare. A sinistra della curva c'è il lago, quindi ci puoi andare. Di qua c'è la strada, se c'è qualche amico di Como me lo può confermare, c'è la strada dove c'è la tribuna centrale. Dall'altra parte ti avvicini praticamente alle montagne e cosa fai? Quindi, vediamo. Venezia è su un'isola, sono stato anche lì. Venezia è uno stadio carino, perché ci arrivi o ci arrivi a piedi facendo di tutto, o ci arrivi col motoscafo. Ma Venezia è uno stadio che non ci può fare la Serie A, però stanno facendo quello nuovo. Ma a livello di impianti, se te vai a Istanbul, io non ci sono mai stato, ma vedo gli stadi, sono meravigliosi. Mi ha raccontato anche Samuel e Camillo, che ci sono stati a vedere anche gli impianti sportivi del Galatasaray dove si allenano. È un altro mondo. È un altro mondo. Quindi siamo, come detto bene, stanno arrivando dietro e hanno disponibilità economiche, foraggiati dal governo, perché il governo dice: intanto porto in avanti il calcio, la Turchia si rivaluta un po', i giocatori arrivano, loro se vogliono l'Europeo 2032 lo fanno tutto lì, gli stadi ce l'hanno loro.
0: Non gli mancano le infrastrutture.
1: Va bene, Matteo, è stata una puntata bellissima, grazie. Dai, fammi sentire l'ultimo vocale, va, tanto c'è piove.
3: Partita orrenda, noiosa, un centrocampo veramente da Serie B completamente.
1: Vabbè, mandami un altro, perché
0: non voglio neanche più andare a cena, sto
1: no, vabbè, mi si è chiuso, dai, lo stop. Ragazzi, vabbè, dai, fammi sentire un altro.
4: Però carino, la sarò cattivo, ma a me è cambiato, sono davvero un giocatore che per ora non mi sa veramente di niente, cioè non capisco quale sia il suo senso come terzino.
1: No, vedi, il messaggio, mi dispiace dirlo, ma assurdo, del tifoso di prima, il messaggio corretto dell'amico Salvatore, che ti fa un appunto al quale noi diciamo:
0: alzi le mani.
1: Hai ragione, ragionissima, non possiamo altro che alzare le mani. Però una cosa la dico e chiudo su questo. Io mi auguro che l'atteggiamento di Cambiaso in settimana cambi, perché altrimenti deve andare in panchina. Perché altrimenti deve andare in panchina, anche perché ora gli occhi del tifoso sono puntati su di lui. Devo dire che in queste amichevoli non è che ha cercato di migliorare, io l'ho visto sempre peggio. Oggi veramente fastidioso in alcune situazioni, e giocava contro Next Gen.
0: Che dire? Poi la cosa bella è che sta sempre nell'azione, e questa è la cosa che lo rende più appariscente, acuisce il problema, paradossalmente.
1: Acuisce il problema.
0: Almeno con Menias si nasconde.
1: Bravo, oppure lo metti in difesa e dirige la difesa. Matteo, grazie. Straordinario.
0: Guarda, non devi nemmeno ringraziare.
1: Matteo. Beh, infatti, perché sei uno di noi, quindi straordinario, Matteo.
5: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: Non credo, no, penso di no.
5: Tozzi Fabio?
1: No, nemmeno.
5: Leonardo Tozzi?
1: Nemmeno.
0: Che rimane. Che richiama sempre i tuoi amici della radio.
1: Che richiama sempre. Senti, chiudiamo col direttore, col direttorissimo, che oggi è tornato. Direttore, abbiamo fatto anche, gli ho fatto una lezione al direttore. Vai.
6: Va bene, va bene. Allora,
1: grande Marco, domani su Maracanã. Già, a proposito, mi trovate anche me domani mattina. Di là, TMV Radio, avevo dimenticato questa cosa, dalle 11 per chi volesse.
0: Fatti un giaciglio qui in radio.
1: Sì, mi faccio un giaciglio. Ma infatti non sto a tornare a casa, ma te lo giuro, ci sono io domani mattina. Sì, te lo giuro.
7: Va. No, spiace.
1: No, invece ci sono. Ciao ragazzi, invece noi ci troviamo 17-19 domani. Buona serata a tutti.
0: Ciao ciao a tutti.
8: Colpo di tacco.
9: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «Non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata». Alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo.
2: Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
3: È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane, nato nella capitale ma di origini africane, sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. Non è escluso che i sicari possano essere stati due. Secondo le prime indicazioni investigative si sarebbe trattato di un regolamento di conti di malavita.
2: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi tre ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
3: C'è una prima svolta nell'indagine del furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia.
2: Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha giunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. In casa Roma è fatta per il trasferimento di Rodrigo Mora e i giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
7: Radio Bianconera, bonjour! Come la va? Come sa va? Good morning everybody! C'è anche Ilda Roche in cabina di regia. Come stai? Come la va Torino?
8: Torino, buongiorno a tutti, 23 gradi.
7: Ah, vedi qua 24, c'è stata questa botta un po' di fresco di cui avevamo tutti bisogno, devo dire la verità, eh? Hai fatto i compiti, hai scaricato i pilloloni?
8: Sì, una l'ho presa da una fonte che non me l'hai detto che... Eh sì, perché non era nostra.
7: Come non era nostra? Abbiamo tutto noi, no?
8: Eh no, io quella dell'ingegnere non ce l'avevo, era di un'altra testata.
7: Vabbè, che problema c'è? Scusa, sentiamo la testata e sentiamo l'ingegnere. Vogliamo non sentire l'ingegnere. Da chi l'hai preso l'ingegnere? Da Sky? Da chi l'hai preso?
8: Eh sì, da loro.
7: Che male c'è? Miseria. Basta citare la fonte, miseria, un minutino, che problema c'è? È su tutti gli YouTube, i TikTok, i Twitch, gli Insta, i FB, gli X, i Threads, i LinkedIn, gli WhatsApp. Ho dimenticato qualcosa, l'ho detto tutti.
8: Sì, manca su Claudio Giuliani.
7: Manca solo quella. Ragazzi, una bella... sempre di meno qua, 45 minuti. Tu pensa che io nel primo tempo, mi scrive un mio amico ieri, mi dice, ma secondo te quando la fanno l'invasione oggi? Io gli ho scritto, secondo me finisce il primo tempo sta partita, infatti.
8: Ti giuro, era proprio così detto, primo tempo finisce, vado a prendere l'acqua, tutto quanto, torno, erano già tutti in campo, gente che si rovesciava, chi dormiva.
7: Hai capito? Com'era l'ambiente che eri lo stadio? Com'era? Bello, divertente?
8: Bello, sereno. No, molto sereno, molto affettuoso soprattutto. È stato anche bello il sipario dell'ingegnere con Spalletti in panchina.
7: Ma sono venuti da te, ti ha riconosciuto, ti hanno detto l'idolo della chat ieri?
8: No.
7: Ci stiamo lavorando con calma, ci stiamo lavorando, non ti preoccupare. Siamo in attesa dell'ufficialità da parte della Juve, come era successo ieri per Lucumi di Vicario, che ieri ha tirato, ha fatto le visite mediche, poi firma del contratto, video di rito, le prime parole, quindi poi arriverà. Anche perché qua c'è qualcuno che fa il furbino sulle cifre, ma adesso lo staniamo subito, come nello stile della segna stramba. Ragazzi, ditemi chi era ieri allo stadio, ditemi cosa avete goduto di ieri, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, le dichiarazioni di Elkan e di Spalletti che adesso sentiamo, perché finalmente non ha parlato capitano Locatelli ma il proprietario e l'allenatore, e le dichiarazioni sono state leggermente diverse. Qualcuno ha gradito, qualcuno magari non ha gradito, però di fatto Spalletti e Elkan sono andati a braccetto, belli in panchina a vedersi la partita. Ti piacerebbe vedere in panchina la partita con Spallettone, Ibra?
8: Beh, secondo me è una grande emozione, perché dovrei gli urlacci che fa quando si arrabbia.
7: Ma tu cosa? No, perché lui ieri è stato molto, molto sgamato, Spallettone, c'ha 70 anni. Ha detto no, perché io sono stato lì, ho fatto il vice. Elkan mi ha detto delle cose intelligenti, però io sono stato vago nelle risposte. Cioè, ha fatto la luna, dicevo, questo è il proprietario. Invece, se tu fossi in panchina con Spalletti, cosa dire? Cosa chiederesti? Cosa punteresti a Spallettone?
8: Bella domanda, però ti dico, vado a consigliare come fa i suoi consulenti attorno, che li spiegano i difetti che ci sono lì e là.
7: Occhio, che è permaloso Spallettone, poi ti manda a fa per meno di... A me una volta il messaggio mi ha mandato...
8: Andiamo tutti in Toscana, qual è il problema?
7: Non svelo niente perché non è corretto, però una volta quando mi ha mandato proprio affa, cioè il senso era devi stare attento con Spallettone come ti muovi, attenzione. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stramba del 18 agosto 2026 è martedì, facciamo 3 ore anche oggi, siete contenti? Benvenuti nel calcio del popolo, si è svegliato presto Luca sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Barcola al Liverpool per 160 milioni, ma allora quanto valevano i calciatori di una volta? Però Luca, questa è la notizia che abbiamo dato ieri, e questa è di ieri, questa è di ieri. Adesso stiamo alle notizie di oggi. La Gazzetta dello Sport apre con sorpresona Milan. Attenzione, preso Diego Morera, 45 milioni, così. Blitz per l'esterno belga dello Strasburgo. Il terzo colpo rossonero sbarca oggi. Le spese di Cardinale toccano quota 150 milioni, così. Basta, punto. Cioè non c'è scusa, non fanno come con la Juve? Le spese di Cardinale toccano 150 milioni, l'elenco, quelli che deve vendere, il fair play finanziario da rispettare, il bilancio che adesso andrà in rosso. No? Non lo fanno tutto lo schemino. Il ginocchio di Sinner, attenzione, partirà solo se al 100%. Sinner in dubbio per New York, quindi rischiano di fare il torneo di tennis più ambito di quest'estate senza Alcaraz e senza Sinner. Passerà dei giorni a Torino al J-Medical. L'hai incrociato ieri Sinner mentre andavi allo stadio?
8: No.
7: Steve?
8: No, zero.
7: Come mai?
8: No, neanche un micro proprio.
7: Se lo incrociai potevi fargli gli auguri, l'altro giorno ha fatto 25 anni. So, penso che Borga 25. Lo sai che Borga
8: scusami, se Sinner entra dall'ingresso che dove noi non possiamo entrare, non è colpa nostra.
7: Vabbè, ma tu chiamami, no? Io lo so dove è l'ingresso dove non si può entrare. Mi
8: chiami? Lo so anch'io, ma non mi oso andare là a disturbarlo, no?
7: Ho capito, ma io c'ho il passepartout, mi chiami, me lo chiedi, chiamiamo chi di dovere. Lo sai che a 25 anni Borg si è ritirato dal tennis dopo aver vinto tutto? Ti ricordi sta cosa?
8: Sì, abbastanza vago. Sì, mi ricordo questa cosa qua, che no, anche lui ha avuto quella tegola.
7: Un giorno devo andare a cena con quest'uomo. Cosa vuol dire abbastanza vago? O ti ricordi o non ti ricordi? O l'hai vissuto o non l'hai vissuto? Platini, te lo ricordi?
8: Platini, me lo ricordo, ma non l'ho vissuto.
7: E meno male che ci sono le esclusive della Gazzetta dello Sport. Akanji, Inter, io e Stones, fratelli di Champions. Siamo qua per elevare la storia di questo club. È una squadra incredibile, diversa da tutte le altre. Certo che è diversa da tutte le altre. L'ultima Champions che ha vinto la stanno cercando in tutta Europa per gli errori arbitrali a favore. Ah no, non si può dire, sono interferenze, sono pressioni, ma non c'è nulla di inopportuno, a parte qualche telefonata di qualche tifoso. Intervista alla capodelegazione Bianchedi. Oh, finalmente! La vogliamo leggere dopo, Yves, l'intervista alla capodelegazione Bianchedi? Tu che dici?
8: Se ti può interessare, leggiamola.
7: Non è che deve interessare a me, io sono tramite, è la chat che deve essere interessata. Parlerò al CONI, la nazionale deve unire. Cioè, ti faccio la sintesi. La Bianchedi dice: sì, beh, certo, no, non è che mi hanno scelto perché sono donna. No, beh, Magalli, Buffon, Riva, no, beh, erano un'altra cosa, loro erano uomini di calcio. Vabbè, ma io mica sono qua per il calcio. Lei fa il capo delegazione della nazionale azzurra perché? Perché deve far tornare agli azzurri la voglia della maglia azzurra. Cioè, si è inventato un nuovo ruolo nel capodelegazione, no? Malagò dice, ha chiamato la Bianchedi e ha detto: potresti far tornare ai giocatori la voglia della maglia azzurra? Sì. Io più vado avanti. Però ha specificato, io non sono social del circolo Ascione, Ascenne, Scimione, Scipione, lì come si chiama. Juve, Vicario si gioca al futuro. Spalletti dice mercato giusto. Poi ce l'abbiamo quel pezzo. Lo andiamo a sentire. I voti di Luciano sulla Gazzetta dello Sport. Spalletti contento, punta sulla Juve, mercato giusto. La concorrenza alza il livello. Ala Ibegovic, bello da vedere. Poi vabbè, ci ha aggiunto che avessimo visto. Non ha gradito molto sta roba della partita. L'invasione cala il sipario sul 2-0 per i grandi. Peccato, dice Spallettone, arrivare alla fine sarebbe servita la nostra preparazione. Dice per esempio Ala Ibegovic vuole giocare in questo stadio, non gliel'avete permesso, lo potevate vedere anche voi. Vabbè, ma l'amichevole di famiglia Vernissage, chi se ne frega, lo guardiamo a Juve Parma, Ala Ibegovic allo stadio, dai, una partita vera, quella lì è una sgambata. Anche se nel primo tempo della sgambata io delle indicazioni le ho tratte. Per esempio, caro il mio Yves, Douglas Luiz e McKennie che si alternavano davanti a difese sulla tre quarti, il gol da cui Douglas Colo, Douglas con Seisao, tac tac tac tac, 1-2-1-2, ci ha fatto capire intanto che Douglas Luiz, secondo me, quest'anno ci può fare comodo. In seconda istanza che Kolumuani può fare anche lui la sponda, non c'è bisogno di David se vuoi fare quella roba lì. E in terza conclusione che con Seisao mi sembra che in quest'estate abbia iniziato ad alzare il livello della mira, perché inizia a farli i golletti e si fa trovare anche davanti al portiere. Poi abbiamo visto una bella suola di Yıldız sul gol di McKennie. Abbiamo anche visto un Kolumuani che si è divorato altri tre golletti davanti al portiere. Diciamoci la verità. Come ha rumoreggiato lo stadio quando ha parato Radu, il portiere della Next Gen, tre volte a Kolumuani davanti a lui?
8: Ti racconto subito, dietro di me c'erano i tifosi di quelli un po' più agguerriti. Ho detto, ecco, Vlahovic 2.0. Ho detto, iniziamo.
7: Lo sapevo. Io quando ho detto Ale come Vlahovic, lo sapevo. Ci risiamo, ricominciamo da capo. Attenzione, Lukumi che garra, dice Spallettone. Però rimarca, dice, dopo l'ottantesimo era prevista l'invasione, ma dopo l'ottantesimo, l'anno scorso era il 56esimo, a Lucia, basta, non è mai successo che siamo arrivati all'ottantesimo, neanche a Villaperosa. Ci aspetta una stagione lunga e difficile, con l'Europa League che ci vedrà impegnati di giovedì, e quindi bisogna fare la doppia squadra. Intanto Zirkzee aspetta David, aspetta e spera, mi verrebbe da dire, che sia ancora in ballo, secondo il tuo sport. Di Gregorio Auto, neanche convocato ieri, nuovi contatti col Marsiglia. In sostanza, con l'arrivo di Vicario e Perin, si giocano la porta di Frosinone, perché Vicario è reduce da un'annata un po' faticosa ed è appena arrivato. Mentre Di Gregorio, a questo punto, se deve cercare una squadra, perché o te la cerchi o sei ai margini. Credo che il messaggio che la società abbia dato al suo procuratore sia di questo tipo qua. Vicario ripeteva agli amici una volta da buon friulano, Zofan, sogno la Juve, sogno realizzato, è un top, ha detto Spalletti, quindi vedi che gli piaceva. Poi ha detto anche delle altre cose, ha detto che con Alisson e Dibu Martinez avremmo avuto più esperienza, però anche lui è un esperto, quindi in sostanza ci ha fatto la griglia, no? Spallettone, prima volevo Alisson, poi volevo Dibu Martinez. Vabbè, Suzuki non l'ha nominato, meno male, dice, però poi è arrivato Vicario, che comunque è un top. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e apriamo Tutto Sport. Attenzione, apriremo un ciclo. È il titolone virgolettato che un po' non ha proprio detto così. Apriremo un ciclo, come per dire, ve lo assicuriamo. Ha detto che si lavora perché è una cosa un po' diversa, però vabbè, fa niente, il titolo a volte esaspera il concetto. Festa Juve allo Stadium, Elkan in panchina con Spalletti a guardarsi la partita, con Seisao e McKennie in gol contro la Next Gen, finisce 2-0 prima della tradizionale invasione di campo. John accanto al tecnico durante il test, a conferma di un feeling speciale. Rapporto forte, bello vedere la partita assieme a lui, dice l'ingegnere. Costruiamo per tornare a vincere. È un po' diverso da aprire un ciclo, costruiamo per tornare, è diverso da aprire un ciclo, no? Sì o no?
8: No. Scusami, sto preparando. Passerella, Lucumi.
7: Cosa stai preparando? Cos'è? La colazione, il pranzo, il brunch? Fai quest'ora?
8: Qualche pillola saltata qua e là.
7: Ah, sei in ritardo, non hai fatto i compiti, hai nascosto, t'ho beccato mascherina come al solito, Bravo, bravo, lavora, che qua ci pensiamo noi. Passerella Lukumi con gli altri nuovi acquisti, Lukumi gli hanno messo la sua bella maglietta a strisce bianco e nere verticale, è entrato in campo, si è girato intorno, ha guardato lo stadio pieno, ha detto che bella essa, vabbè pieno, 25.000, sono tanti però, dai. Visite per Vicario, Lucio dice è un top, ma serve ancora qualcosa per raggiungere le prime, che è quello che dicevamo ieri, no? A parte le prime due, però con le altre ce la giocheremo, no? Santo il cielo. Coppa Italia intanto, al primo turno proseguono le gare d'agosto. Azic esalta il Sassuolo 3-0 al Cesena, ve l'avevo detto io, è la squadra per lui. Azic verrà valorizzato da Sassuolo e ci tornerà a casa un bel centrocampista. Delusione Sampdoria che perde 0-2 a Cremona. Sampdoria e Cremonese hanno Vialli nel ricordo comune. Mentre Palermo Show elimina il Lecce, lo batte 2-0, lo butta fuori dalla Coppa Italia. Attenzione. Milan su Tutto Sport, in prima pagina. Formula Mendes, Moreira per 50 milioni, non sono 45, sono 50. Dopo Ramos, il super agente porta all'esterno Leao proposto alla Roma, via libera per 45. Cioè, in sostanza, vorrebbero cedere Leao per 45 per prendere Moreira a 50. Se avesse fatto una roba del genere la Juve con Ildi, sarebbe venuto giù il mondo dei giornalisti insieme, ragazzi. No? Vabbè. Torniamo a noi. Eikan dice una Juve sempre più italiana. Questo è il grande messaggio di ieri. Carnevale è un grande professionista, conosce bene il calcio italiano. Il rafforzamento del club deve partire dall'Italia, dalla nostra identità. E allora perché in questi 20 anni hai messo prima Blanc e poi Comolli? Prima domanda che mi è sorta spontanea appena lo sentivo parlare all'ingegnere. Perché ci hai propinato Blanc e Comolli se la nostra identità è italiana e la Juve deve essere italiana? Si lavora per aprire un altro ciclo vincente. Non apriremo, affermativo futuro. Stiamo ricostruendo. L'ambizione è sempre la stessa, la Juve deve vincere. Oh, con buona pace al capitano Locatelli che parla di sesto posto da migliorare per arrivare quarti. Oh, abbiamo avuto le risposte che volevamo. Ieri avevamo chiesto questo, finalmente sono arrivate. L'editoriale del Tutto Sport è così. Un colpo a centrocampo e una nuova mentalità. Quindi manca quel colpo lì. Vicario arriva a Casella in prestito e diritto a 10 milioni. In attesa del cifro ufficiale, anch'io la so così, è presto secco gratuito e diritto di riscatto a 8 più 2 di bonus, 10 milioni. Ma no, perché qualcuno la vede diversamente. Spalletti dice con Elkan vicino in panchina, sono tornato a fare il vice allenatore, sono retrocesso. Si vede l'impegno del club. I direttori cercano soluzioni, abbiamo fatto movimenti intelligenti, dice Spalletti. Lucu mi alza il livello e per me abbiamo speso un po' di soldini. E frega, mica sono i tuoi, Lucio. Intanto Brambilla, il tecnico della Nesgen, che ieri ha ben figurato nel primo tempo, ha giocato molto bene. Brambilla richiama i suoi ragazzi e alla realtà dice positiva l'esperienza con la prima squadra, bella la tournée estiva, ma adesso devono riprogrammarsi per la Serie C. Che già mi sono usciti dalla Coppa Italia, adesso inizia il campionato. Licina su tutti che è la stellina quest'anno della Next Gen. Attenzione. Chiudiamo Tutto Sport, facciamolo scivolare giù dalle rotative, come si diceva una volta, e facciamo salire il Corriere dello Sport Stadio che titola Moreira botto Milan, colpo Jerry. Altra sorpresa per Amorim. Figure se Amorim portoghese non sa cosa fa il super procuratore. Cardinali si prende l'esterno per 50 milioni, solo sulla Gazzetta su 45. 5 gol e 9 assist, anticipato il Dortmund con la regia di Mendes. Leao futuro in sospeso. Intanto Favasulli in redazione dice Max, Allegri, insegnami a vincere. Lui è un top, Napoli è il top. Sogno una favola alla Di Lorenzo, non ho tatuaggi, a mio padre non gli piacciono. Così passava in redazione, Favasulli sapeva cosa fare ieri. Passato in redazione, quello lo spostato. Si è messa così, Favasulli in redazione. Muro viola intanto. Ken si muove Fabregas. Il Como spinge, offre 30 milioni perché gli manca quel centravanti lì. Chiusura totale di Commisso Junior, il figliuolo che dice no, che resta qui. La Roma invece non si ferma, mora, che sono quasi 50, no? Fofana la chiave, Friedkin di pressing su Lione, Gasp può avere anche il belga, 35 più bonus, e avanza anche Luis Enrique, altri 35 più bonus. Cioè, siamo passati in un mese dalla Roma deve vendere per 100 milioni per il fair play finanziario, una spesa di 300. Sulla carta, eh? Vabbè, ma tanto la Roma, c'è chi ne che dorme ancora sulle plusvalenze, figurati se... che gli frega, ma che gli frega loro? Ma dalle altre parti si può fare tutto quello che si vuole, che problema c'è? Torniamo invece alla Juve sul Corriere dello Sport Stadio. Ieri il test vinto 2-0 con la Next Gen. Juve, la ballata di Elkan e Lucio. O cos'è la ballata di John e Yoko? Dai. La D di Exor dice costruiamo per vincere. Carnevale incarna l'ambizione del club. Anche perché Spalletti... Carnevale, no, Spalletti almeno uno scudetto ha vinto con Napoli, Carnevale ha vinto niente la sua carriera. Spalletti dice felice per Vicario, Lucumi forte e funzionale. Volevo giocare di più, gli è rimasta qua sta cosa, che me l'avete invaso. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è la ricostruzione è incompleta, attenzione. Il problema è che l'attesa logora i tifosi e le prospettive non sono incoraggianti, dice il Corriere dello Sport Stadio. Perché la Juve parte dietro Inter e Napoli, probabilmente anche di Roma e Milan. Io sono d'accordo su sta roba qua, ma l'abbiamo già detto ieri. Rifacciamo un sondaggio anche oggi, che è arrivato Vicario. Ad oggi la Juve in che posizione è del campionato? Vieni qua se hai il coraggio, vieni qua. Ci sono degli spiritosi che girano sulla tastiera, vogliamo fare la fine di ieri, eh? Capito, Yves? Si infiltrano dentro i tasti, sti animaletti. Uè. Juve, vicario a nessuno. Come vicario a nessuno? Il portiere arriva per 8 milioni più... No, non arriva per 8 milioni più di... Oh, sui conti il Corriere dello Sport non c'è niente da fare, non c'è zecca. Arriva in prestito, con diritto di riscatto 8 milioni più di... Non arriva a 8 più di... Arriva a zero. Determinante la volontà di rientrare in Italia. Anche perché... Se no, che faceva? Piace Tomori. Ma Tomori piaceva, ormai, vedo come... Si lavora su che sì, si lavora su Zirze. Su cosa si lavora non si sa, tanto le cose si sanno già, però si aspetta. Occhio alla Lazio. La Lazio pressa Icardi. Nuovo contatto. Per convincere Maurito a firmare. Per convincere Maurito a firmare gli dovete dare i dobloni, non è che c'è altro metodo. Intanto la Curva Nord attacca la squadra, contestazione e scrive Jolly finiti. Vedo benissimo, questa avventura di Gattuso alla Lazio la vedo partire proprio alla grande, nel migliore dei modi. Attenzione, già la chat inizia a popolarsi, iniziano le soddisfazioni mattutine. Per esempio Antonio Danola scrive, il problema è lo stesso dell'anno scorso, appena ci recuperano palla hanno una prateria davanti, non c'è una difesa preventiva. Stai calmo Antonio, adesso facciamo Bremer e Lucumi e lo risolviamo, stai calmo. L'abbiamo preso apposta. Michele scrive Bianchetti, capo delegazione della nazionale. Solo un fioretto può portarci ai mondiali. Bellissima. Michele è bellissima. È bellissima. Non so se piace a Iva, ma a me sarebbe da virgolettato. È Bianchetti, capo delegazione della nazionale. Solo un fioretto può portarci ai mondiali. Bravo. Luca da Genova scrive: io al contrario dei messaggi pessimisti e spesso senza senso di alcuni ascoltatori inviati dopo la partita di ieri, ho visto qualche buona trama di prima. Soprattutto con Douglas. Massimiliano da Roma dice il terzo cambiamento in 3 anni dopo il nulla cosmico della dirigenza post Andrea Agnelli. Ad oggi solo chiacchiere. La Juve non è chiacchiere, mettitelo bene in testa caro Elka. Massimiliano non lo ama tantissimo l'ingegnere, attenzione. E poi ancora diamo il buongiorno ad Antonio e gli auguriamo una giornata piena di energia e positività. Buon martedì anche a te. Vediamo se sarà un po' così oppure se ci sarà più pessimismo questa mattina. Anche facciamo la... Ieri siamo riusciti a fare la polemica sull'esultanza di Illiz in amichevole. Vediamo se oggi riusciamo a fare la polemica sull'amichevole e l'invasione. Secondo te, Yves, riusciremo a far polemica oggi?
8: Sempre, è l'iter quello.
7: Sempre, sempre, è lì la polemica, non ci abbandona mai. E allora riprendiamo le vecchie abitudini, caro il mio Yves da Roche. Allora andiamo su tuttojuve.com, attenzione, la capofila, la testata, l'unico sito che conta per i tifosi della Juventus. Il primo piano di questa mattina, Juventus, buone indicazioni contro l'energia. Spalletti promuove il lavoro, vedi? Ma stamattina invece che polemico mi si è svegliato con una botta di ottimismo e ha rimarcato che la Juve supera 2-0 la Next Gen con Conceição e McKennie, 2 bei gol tra l'altro, vabbè quello di McKennie anche un po' con l'aiuto del portiere. Spalletti promuove il lavoro svolto ma avrebbe voluto disputare l'intera partita. La polemica è questa perché Spallettone la voleva fare, cioè c'è rimasto male, cioè lui dice Spallettone vabbè ma invadete all'89esimo che vi cambia, noi facciamo la partita e voi invadete, perché lui voleva provare i giocatori. È perché lui in questo weekend gioca al campionato, quindi voleva mettere minuti, magari anche Thuram, che è appena rientrato. La Juve conclude il proprio precampionato con una vittoria per 2-0 contro la Next Gen, ma senza riuscire a completare l'ultima prova generale prima dell'esordio con il Frosinone. La tradizionale invasione pacifica dei tifosi ha infatti impedito l'inizio del secondo tempo, fermando la partita dopo i primi 48 minuti. Quanto visto nella prima frazione però comunque consegnato indicazioni positive a Luciano Spalletti. La prima squadra ha mostrato aggressività nel recupero del pallone, velocità nelle combinazioni offensive e buona capacità di sfruttare le corsie. Vedi, rispetto al nostro ascoltatore di prima, Pavano è ottimista. È positivo. Con se e McKennie hanno firmato i gol, Illiz e Douglas Luiz hanno partecipato direttamente alle azioni decisive. Che bella la suola di Illiz sul gol poi di McKennie. Con Seisao conferma il suo momento positivo. Ildiz si inventa, McKennie si inserisce, Columbani spreca troppo. La principale nota negativa rimarcata del primo piano di tuttoio.com riguardo all'amichevole di ieri è sulle precisioni di Columbani. Il francese ha almeno 3 occasioni importanti, ma viene sempre fermato da un eccellente rado. I movimenti sono corretti, la partecipazione alla manovra rimane positiva, l'attaccante contribuisce anche alla costruzione del gol di Conceição, ma davanti alla porta avrebbe dovuto essere più concreto. In campionato la Juventus non potrà permettersi di sprecare lo stesso numero di opportunità, altrimenti, come dice il buon Yves, che era allo stadio ieri, la gente dietro inizia a dire come. Errore anche pericoloso di Douglas Luiz, perché è vero che si conferma ancora una volta con le sue qualità tecniche, perché l'assist per Conceição è preciso, dimostra la sua capacità di trovare il passaggio decisivo tra le linee al 27esimo, però il brasiliano mi perde un pallone gravissimo dentro l'area juventina, regalando a Merola una conclusione neutralizzata da Pinzoglio. Il talento di Douglas Luiz non è in discussione, la gestione del rischio e la copertura del campo restano invece aspetti da perfezionare, ma su questa cosa Spallettone ci va sempre giù molto lineare, chiaro, diretto e duro. Se Douglas riesce a coprire bene il campo, per il resto dal punto di vista tecnico direi che è indiscutibile. Spalletti avrebbe voluto giocare di più, e questa cosa proprio. Poi c'è il cara accanto a Spalletti in panchina, altra cosa che ha preso le romanzate dei quotidiani di oggi. Spalletti promuove Vicario, siamo soddisfatti, era uno di quelli che avevamo nel mirino, nonostante ci siano state delle situazioni che diciamo hanno allungato i tempi. Lucumi aumenta la concorrenza. Le sensazioni prima di Frosinone e di Spallettone, dice, abbiamo fatto bene, il calciatore è andato al massimo, tutti molto positivi nell'atteggiamento e nella ricerca, per cui abbiamo la possibilità di fare quest'ultima partita, come hanno avuto le altre squadre di preparazione, perché non abbiamo potuto farla, però siamo nelle competizioni, vabbè, insomma, gli è rimasta questa cosa, che non è riuscito a fare tutti i 90 minuti. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com è: John Elkann, ambizione della Juve è vincere. Ma c'era Massimiliano, no? Guarda che c'era chiaro l'ingegnere, l'ambizione della Juve è vincere. Se non siamo riusciti a vincere, la colpa è ovviamente anche della proprietà, perché tutto parte da lì, e quindi adesso speriamo che stavolta ci abbia messo una toppa decisiva con i nuovi dirigenti, con la conferma di Spalletti e col nuovo mercato che non è chiuso, si deve ancora chiudere. Attenzione. Luca scatenato stamattina, eh? Prima parate c'era un delinquente, fittizie, plusvalenze, ora è immacolato, basta cambiare datore di lavoro. L'equilibrio e la serietà sono sconosciuti, la malafede no! Quelli che ad agosto criticano già Columbani, per favore, possono anche fare i nomi di chi è al suo posto a 38 milioni più 12 di bonus, più o meno facili da raggiungere? Perché se l'inglese è un fuoriclasse e il Tottenham lo ha venduto? Sono incapaci e poveri? Mamma mia, ragazzi, stiamo partendo belle cariche anche quest'anno. Allora, guarda, facciamo così. Prima di andare su Calcio e Finanza & Company, fammi sentire un vocale subito, così al brucio. Sentiamo l'umore, la voce, la voce.
9: Ciao mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Il colo ieri ha sprecato tanto. Però per il resto ho visto una squadra che dovrebbe giocare un pochettino più veloce, però ho visto buone idee anche di prima. Ho visto una squadra tutto sommato che potrebbe fare un buon campionato. Io rimango sulla mia idea di ieri, cioè secondo me siamo da secondo posto. Poi vediamo la realtà delle cose quali sarà. Ovvio che Kiné lui dorme ancora in letargo come Kung Fu Panda, cioè ha tutte le plusvalenze e quant'altro. Mamma mia, Kiné, forza Juve.
8: Kung Fu Panda.
7: Cos'è che... Ah, come Kung Fu Panda in letargo, sì. Kiné. Cioè, ragazzi, fantasia al potere questa mattina. Fammi sentire l'altro vocale, dai.
10: Buongiorno Claudio, salvo da... Ostuni.
7: Ciao Salvo, bella Ostunio.
10: Allora, io sono contento per il mercato che sta facendo la società, anche se mi aspetto necessariamente uno o due rinforzi a centrocampo, sperando che riusciamo a toglierci tante zavorre che abbiamo adesso, e poi naturalmente il centravanti di peso. Però devo dire che rispetto a come eravamo messi, che non siamo andati in Champions, quindi senza gli introiti della competizione europea, cioè la società sta facendo un mercato finalmente oculato e attento, inserendo persone giuste nei posti giusti. Chiaro, bisogna pure vedere, perché poi noi abbiamo questa maledizione che quando li prendiamo sembrano fenomeni, arrivano da noi e si rivelano delle pippe, tipo Coppo Maia o David, quindi speriamo bene.
7: Cinzia dice: voglio andare allo stadio solo per vedere Yves. Scherzo, ieri ho visto alcuni molto bene, altri meno. L'hai incrociata Cinzia allo stadio, Yves?
8: No.
7: No. Ma c'è, ma tu c'eri allo stadio o eri un fantasma? Ci sei andato veramente?
8: Io c'ero, se tu vai sul mio profilo, ma so anche qualche stories, quindi c'ero.
7: Ma figurati se vado su, ma figurati se vado sul tuo profilo. Ma non seguo neanche mia moglie, vado sul tuo profilo adesso. Senti, ma non c'eri, non hai incontrato nessuno? Non hai visto nessuno?
8: Ma non ero dalla parte di Elkan, ero di fronte a lui, perché dove volevo vicino a lui non mi hanno dato disponibilità per arrivare là, solo ai giornalisti.
7: E c'era lui chi?
8: L'ingegnere, ero di fronte all'ingegnere.
7: Ma cosa c'entra l'ingegnere? Ma ti ho detto se hai incontrato Cinzia, cosa c'entra l'ingegnere?
8: No, non ho incontrato alcuni tifosi di Radio Bianconera, ma Cinzia no.
7: Tipo?
8: Sono quelli di Torino. C'è uno che si chiama Andrea di Napoli, che è un bravissimo ragazzo che l'ho conosciuto quest'estate.
7: Ferma. Ho incontrato quelli di Torino della di Napoli.
8: Sì, alcuni di Torino che conosco, che ascolto radio, che ci vediamo, ciao, cioè non ho confidenza.
7: Ma hai detto che è di Napoli? È appena detto che è di Napoli?
8: No, ho contato anche questo Andrea qua, che è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto quest'estate, e era lì con la famiglia anche lui. Comunque era pieno di bambini, pienissimo.
7: Sì. Evelina, è vero, ho visto un sacco di quadrature di un sacco di bambini. Evelina, come la mettiamo? Curiosità dallo stadio, scrive Marco da Crema, che lui c'era. Boato alla presentazione di Colomuani e qualche fischio cambiato quando non ha tirato in porta. Guarda Marco, colgo l'occasione per dirla anche io sta roba qua. Io ieri quando ho visto cambiato davanti al portiere non tirare, ho detto: ma nel suo contratto c'è scritto che non deve tirare in porta quando arriva davanti al portiere? Ci sarà scritto, ci sarà una clausola, cioè cambiato davanti al portiere non può tirare in porta, perché sennò non si spiega. Cioè, manco in un amichevole dove non c'è pressione, dove non conta il risultato. Cioè, sei davanti al portiere, guardi l'area, tiri dentro. Un passaggio dentro l'area che naturalmente serve a niente. Massimo dice: Claudio, purtroppo i cartonati, la Roma e il Milan e il Napoli sono superiori, ce la giochiamo col Como, per il resto spero di sbagliarmi. Massimo da Venezia. No, dai, la miseria. Perché ci sono superiori? Su Ken abbiamo la percentuale sulla rivendita, scrive Stefania da Roma, che è interessata agli eventuali soldini che prendiamo. Sì, ce l'abbiamo. Cinzia dice: no, Cinzia l'ha già detto, ma tanto io non c'era allo stadio, quindi non l'ha incrociato. Domenico da Mottola: dispiace per Cambiaso, ma devo essere sincero, non può giocare titolare, un giocatore che non riesce a fare la scelta giusta quando si trova in area. Su Cambiaso io ho già detto ieri, ribadisco anche oggi, secondo me se noi cambiamo modo di giocare e Cambiaso lo utilizziamo dal centrocampo in su, forse possiamo ritrovare un certo tipo di giocatore terzino o comunque esterno. C'ha il problema dietro che perde le palle, e il problema davanti che quando si inserisce anche bene davanti alla porta non tira. C'è qualcosa che non va. Sentiamo un altro vocale.
11: Buongiorno Claudio, bello risentirti, risentire i tuoi anche attenzione e mi mancavano.
7: Attenzione.
11: Niente, ieri mi è dispiaciuto il secondo tempo, volevo vedere un po' di giocatori nuovi, volevo rivedere Zekrova, volevo rivedere il giovane Alabegovic, e invece niente, questa invasione tutte le volte, che pizza però. Vabbè, dai, io pizza. Sono fiducioso, pizza. Vedo una buona squadra, abbiamo una bella difesa, un buon portiere finalmente, perché secondo me è un buon portiere questo. Questa è energia della nazionale, non ce lo dimentichiamo. Quindi io sono fiducioso. Se riusciamo a mollare David, e prendere un altro attaccante, secondo me siamo là, eh. Ciao.
7: Ciao anche a te, bello positivo e bello carico. Che pizza è roba dei miei tempi, però attenzione. Oggi, qualche anno fa, domenica 18 agosto 2013, il Lazio 0, Juventus 4. Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e Tevez. Nel 2013, quindi 13 anni fa, noi giocavamo 3-5-2 con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e poi Pogba, Asamoah, Tevez, Vucinic. Siamo ancora un attimino lontanucci, secondo me. Però, piano piano, col lavoro. Antonio Danola dice, Cambiaso, purtroppo ho perso tutte le speranze, ieri ha fatto il repertorio, tutto. Quello negativo, addirittura non salta neanche più l'uomo in attacco, svogliato, senza grinta, mamma mia. Sentiamo un altro vocale.
12: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ma non lo so, magari ieri durante la partitella ho comunque notato che i giocatori non erano così sereni e felici tra di loro, anzi ho visto delle facce tirate, quasi secondo me infastidite di dover giocare. E comunque continuo a pensare che non ci sia questo rapporto idilliaco fra tutti, in particolare Cambiaso anche ieri nei confronti di Yıldız non mi sembrava si guardassero con degli sguardi proprio fraterni. Sarà una mia sensazione, ma io continuo a pensare che l'arroganza di qualche giocatore possa rovinare tutto il gruppo. Mi riferisco a Cambiaso che ultimamente proprio non riesco più a sopportare il suo atteggiamento in campo. Non si può giudicare una persona senza conoscerla, ma secondo me non fa molta autocritica e continua col suo atteggiamento un po' spocchioso. Grazie, buona giornata.
7: Grazie, buona giornata a te. Yves, eri lì allo stadio, hai notato sguardi bellicosi tra i giocatori, gente svogliata che si guarda in cagnesco, che è?
8: Ma no, stanchi sì, perché faceva veramente caldo, però così no, non ricordo. No.
7: Non so, io guardavo dalle immagini televisive, non mi sembra. No, vabbè, ho capito, quando magari Cambiaso e Yıldız non si sono intesi, che Yıldız non è riuscito a ridare la palla a Cambiaso o viceversa l'ha guardato come per dire, porca miseria, mettimela bene, ma è roba normale. Adesso dai, non esageriamo, ragazzi, non facciamo che noi vediamo delle robe che ancora... C'è un'amichevole in famiglia, dai, è un'amichevole in famiglia. Ma calcio e finanza non lo vogliamo guardare, Yves da Roche? Eh? Cosa c'è? C'è qualcosa di bello?
8: No, ieri parlavamo di Dobloni, oggi non lo so, non l'ho ancora guardato.
7: Come no? Boehly e Walter pronti a vendere le loro quote nel Chelsea a Clear Lake. Dopo l'acquisto di una minoranza del Liverpool da parte di un consorzio che vede coinvolto Bezos, voci di un riassetto anche per quanto riguarda i Blues. Qui girano i Dobloni in Inghilterra, non scherziamo. Si chiudono. Coppa Italia, si chiudono i 32esimi, il tabellone del torneo. Allora, che sai che poi la snobbiamo un po' sempre la Coppa Italia, però prima o poi la giochiamo anche noi. Ultimamente ci siamo usciti malvolentieri, quindi siamo nelle teste di serie, siamo la numero 6. Parma Catania, ha vinto il Parma, il Cagliari, chi è che è andato avanti? Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia, Torino, Frosinone, Genova, Verona, Mantova, manca, no, le abbiamo viste ieri, Empoli, Sassuolo, Cremonese e Palermo. La Juve nella parte destra è in zona Sassuolo, quindi attenzione, potremmo fare un bel Juventus rivede Azic in Coppa Italia, che bello che sarebbe, dai, no? Sì, che riusciamo con il gol di Azic. No, sto scherzando, quest'anno la Coppa Italia deve essere un obiettivo grande, oh, non scherziamo. Però sta cosa che Spalletti continua a dire che sarà un'annata particolare perché giovedì giochiamo in Europa League, secondo me, però

calciatori con un costo complessivo inferiore rispetto a quello dell'ultima lista di Champions, e questo lo sapevamo tutti, ce l'aveva anche spiegato l'ex ormai Comolli. Mercato a pieno ritmo, Lukumi, Vicario. Con l'arrivo di Vicario i calciatori rosa saranno addirittura 30. Vabbè, ma sappiamo anche questo, sappiamo che almeno 6 vanno venduti. Decisamente troppi sia da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista economico. La Juve deve infatti tenere sotto controllo i costi, considerando i paletti imposti dal settlement agreement firmato con la UEFA, in una stagione in cui mancheranno i premi della Champions League solo in minima parte compensati da quelli dell'Europa League, ma molto in minima parte, bisogna essere onesti sui premi. Tra le sanzioni imposte con il settlement agreement di giugno, ce n'è una che riguarda le limitazioni sulla rosa da utilizzare per le competizioni UEFA. Il club accetta di essere soggetto a misure disciplinari sportive e di conseguenza non potrà registrare alcun nuovo calciatore nella propria lista A per le competizioni UEFA per club, a meno che il saldo trasferimenti della lista A non sia positivo. Cioè, in sostanza, se disgraziatamente alla fine del mercato non riusciamo ad essere in saldo positivo rispetto al patto che abbiamo firmato con la UEFA, non possiamo aggiungere alla lista A nessun nuovo giocatore. In list A, transfer balance è definito come la differenza tra i risparmi di costo derivanti dai calciatori in uscita, cost savings, e i nuovi costi derivati dai calciatori in entrata, new costs, calcolato in corrispondenza di ciascuna scadenza applicabile per la presentazione della lista A da parte del club. Come funziona la lista A della UEFA? La lista A si può comprendere al massimo 25 calciatori, di cui almeno 8 devono essere locally trained players. Questa cosa tenetela presente, perché guarda, ieri ne discutevo con Torchia in separata sede, magari l'analizziamo martedì prossimo con il buon Torchia. Perché noi poi spesso non ci addentriamo in questa cosa, perché è una rottura di balle allucinante, è noiosa, perfin da leggere, figurati da spiegare. Però delle volte i direttori nelle segrete stanze a un certo punto devono fare il gioco in cassa, quindi delle volte non è ma perché hanno abbandonato quella pista per prendere quello, perché bisogna fare i conti anche con queste robe qua. All'interno di questi 8 giocatori locally trained players, non più di 4, possono essere association trained, cioè formati per almeno 3 stagioni o 36 mesi tra i 15 e i 21 anni in un club della stessa federazione nazionale. Gli altri, quindi non più di 4, devono essere club trained, formati nello stesso club che li iscrive. Se una società non dispone del numero minimo richiesto di giocatori formati localmente, il numero massimo di posti in lista si riduce di conseguenza. I restanti posti sono liberi e possono essere occupati da qualsiasi altro calciatore eleggibile. In sostanza, la lista che la Juventus registrerà per la fase a gironi dell'Europa League potrà includere calciatori con questi requisiti, che costeranno complessivamente almeno un euro in meno rispetto all'ultima lista depositata dalla Juve per una competizione UEFA, quella di febbraio per i playoff di Champions League, quando la Juve aveva iscritto 23 giocatori, avendone solo 2 che rispettavano il requisito di club trained players. Te capì? Se tu non hai quei 4 giocatori lì, locali, alla fine ti becchi il buco nella lista, e invece che 25 giocatori, come l'anno scorso, ne scrivi 23, ne hai 2 in meno. Quindi bisogna fare i conti anche su queste robe qua. Vicario, rispetto a qualche altro portiere, è anche importante per queste robe qua. Rugani, il tanto denigrato Rugani, che oramai costa pochissimo e dà solo un po' di esperienza in più, è molto importante per questa roba qua. Secondo i calcoli realizzati da Calcio e Finanza, vediamo un po' cosa hanno calcolato, caro il mio Yves. I 23 calciatori inseriti dalla Juve nell'ultima lista A presentata all'UEFA avevano un costo di 205,1 milioni di euro. Oh, non è una roba ufficiale, secondo i calcoli che ha fatto Calcio e Finanza.

0: che è più affidabile di altri, ma ogni tanto sbaglia anche lei, eh. Le uscite di giocatori come Holm, Kostic, Azic, Vlahovic. Vlahovic lascia un bel bucone di milioni, che sono in positivo per la Juve in questo caso. E Openda hanno garantito alla Juve un risparmio di oltre 63 milioni di euro. Imputabile principalmente all'addio di Vlahovic, il cui peso supera i 41 milioni. Cioè, rispetto alla lista di febbraio di Champions, la Juve ha 41 milioni in positivo dall'addio di Vlahovic. Capisci perché alla fine, siccome in tanti hanno scritto, no, perché 5 anni per poi perderlo a zero, a parte che si sapeva ormai che andava via a zero, ma detto questo, no, invece è stato un plus per il nostro mercato aver lasciato i 41 milioni a bilancio di Vlahovic. I calciatori rimasti dell'ultima lista pesano dunque per circa 142 milioni, tra questi non è considerato Yıldız, che per questione di età può ancora rientrare nella lista B, senza appesantire i costi della lista A. Tuttavia, tra i nuovi acquisti e rientri dai prestiti, gli altri calciatori della rosa avranno un impatto di 92 milioni di euro, portando il totale a oltre 234. Cifra che crescerà con l'arrivo di Vicario, beh, mica di tanto. Più di 30 milioni di euro oltre la soglia della passata stagione. Insomma, secondo i calcoli che ha fatto Calciofinanza, in questo momento la Juve ha un delta di 30 milioni per una lista che deve presentare alla UEFA per l'Europa League. Quindi dovrebbe fare uscite per 30 milioni. Poi c'è la specifica. Chiaramente non tutti i giocatori della rosa saranno iscritti nella lista A per motivi diversi. In primis perché il limite stabilito dalla UEFA è di 25 giocatori, con la Juve che si era fermata a 23 non avendo i 4 calciatori formati nel club per almeno 3 stagioni tra i 15 e 21 anni. In secondo luogo perché è verosimile che alcuni calciatori vengano ceduti nei giorni che restano da qui alla fine del mercato. Nell'ipotesi ad ora poco verosimile, in cui la Juventus non dovesse effettuare operazioni in uscita, ma figurati, Spalletti sarà quindi a fare una scelta sui giocatori da inserire nella lista A della UEFA, magari escludendo dall'Europa League qualche calciatore presente nell'ultima lista dell'anno passato e ancora in rosa attualmente. Limitandoci solamente all'ingresso dei nuovi innesti, senza considerare giocatori di ritorno come Arthur, Douglas, Nico e calciatori da ufficializzare come vicario, la Juve arriverebbe a 23 giocatori e dovrebbe avere costi aggiuntivi per 46,7 milioni da sommarsi agli oltre 142 già presenti nella lista A per un totale di 188 milioni, riuscendo a rimanere sotto la soglia dei 205,1 milioni. Un dato in linea con le richieste della UEFA al momento. Tuttavia, l'approdo di Vicario richiederà l'uscita di un portiere e se Spalletti volesse dare nuove occasioni a calciatori come Arthur o Douglas Luiz, qualcun altro dovrà inevitabilmente rimanere escluso. Che si tratti di un nuovo acquisto o di qualcuno già presente in lista nella stagione 25-26 e dunque a rischio taglio. Insomma, dobbiamo sfoltire nella terza parte del mercato, tanto per capirci, ma questa cosa già la sapevamo, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Vediamo se da casa tutta questa pappardella è rimasta digeribile e sopportabile. Ce l'hanno tutti molto con Cambiaso. Luke scrive: secondo me Cambiaso può fare con le dovute proporzioni il percorso di Tardelli da terzino a centrocampista, anche se Tardelli era molto più giovane. Che paragone, cosa abbiamo scomodato? Cosa abbiamo scomodato questa mattina? Attenzione. Allora, prima di andare verso la prima pausa che ci introduce alle 2 ore pesanti, oggi attenzione, dalle 10 alle 11 abbiamo Mr. Frank, caro mio Yves. La Juve vista dalla curva, e qua ci scateniamo perché ci saranno le fazioni opposte, ma prima andiamo a sentire un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio.
0: Buongiorno.
1: A me il mercato e la nostra Juve piace, però vorrei che altri risorsi a centrocampo.
0: Il mercato di Juve gli piace, però vorrebbe un innesto a centrocampo, se non ho capito. Ma sai che mi sta, scusa se passo di palo in frasca, ma sta roba sta impazzando sui social, ma non solo sui social, questa polemica, Filippo Galli, Bacchetta, Maldini, non si è mai occupato di settore giovanile. Intervista al Corriere della Sera, non si può parlare della formazione dei giovani calciatori senza avere mai attraversato da dentro il lavoro quotidiano che la formazione richiede. Ah, perché Galli ha fatto responsabile del settore giovanile del Milan e dice a Maldini che non si è mai occupato del settore giovanile, manco quando c'era dentro suo figlio. E ha risposto sul blog La complessità del calcio, filippogalli.com. Mazza ragazzi, che bombarolo! Polomicone Yves in casa d'altri.
2: Beh, affinché sono tra milanisti.
0: Dice lui che ce frega, che c'entra, facciamo anche formazione, non è che ci dobbiamo estraniare da quello che è il contesto in cui viviamo, attenzione. Va bene, ancora non ci sono notizie della ufficialità di Vicario, che però naturalmente arriverà a breve. Fammi andare a fare un salto su bianconeranews.it, che vive ancora insieme a noi, il primo piano di questo momento. Su bianconeranews.it è la missione di Vicario, ritrovare il suo miglior livello e cancellare il dubbio di Spalletti, che però ha detto belle cose ieri Spallettone su Vicario, eh? Capuano interviene su Vicario e dice auguri a lui, arriva a Torino sapendo di essere la quarta scelta. Ma che... Oh Capuano, non, cioè, ogni volta che intervieni non ne azzecchi mezza, ma non ne azzecchi mai mezza, sempre fuori luogo. C'è poi un box giallo su nero che è l'editoriale del buon Santarellone, dal titolo Stop alla farsa, amichevole con la next gen. Fiducia alla squadra, ma Frosinone è già un primo esame. Perché stop alla farsa? Cosa c'ha? La solita storia deve finire. L'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium, terminata 2-0 per la prima squadra grazie ai gol di Consiglio McKennie, è stata interrotta anzitempo all'inizio secondo tempo per la solita invasione di campo. Questa non è più una tradizione romantica. È un comportamento sbagliato e assurdo. Ha impedito a mister Spalletti di completare il test, la società deve prendere in seria considerazione l'idea di annullare definitivamente questo specifico evento o quantomeno di cambiarlo radicalmente per blindare la prevenzione della sua. Ma dai, ma Santarellone, ma la tradizione, ma c'è sempre stata l'invasione, ma capi la cosa, c'è sempre stata. Si sa, cioè perché adesso dovremmo interromperlo perché lo stadio? C'è sempre stata. Se non vuoi l'invasione, soprattutto all'Allianz Stadium, sei in grado di non farla fare. All'Allianz Stadium, se vuoi, la impedisci. Quindi se non la vuoi più, lo puoi fare. Perché devi annullare l'evento. Per esempio, io mi ricordo che nei nostri 9 scudetti consecutivi a un certo punto la società raggiunse un accordo con la tifoseria e tutti al loro posto, la premiazione della squadra, il giro di campo, i saluti dei giocatori, i bambini, le famiglie dei giocatori in campo e zero invasione. Se vuoi puoi evitarla l'invasione, altrimenti vuol dire che comunque siccome la tradizione gliela lasci fare, che è anche giusto così. Poi stiamo un po' esagerando perché adesso non fa giocare neanche l'inizio del secondo tempo, un po' che fra un po' durerà 10 minuti e non va bene, possiamo allungare i tempi, ma non è che adesso dobbiamo annullare l'evento, è una tradizione, non scherziamo ragazzi, attenzione. Facciamo così, Yves. Piccolo stop per noi.
3: Rassegna stramba. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano: circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 180 dei quali sono stati intercettati e distrutti. Un padiglione commerciale vicino ad un centro commerciale ha preso fuoco a Colomba. Anche l'ufficio anagrafe, un negozio e le finestre di un edificio residenziale sono stati danneggiati. Tre persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. La Russia intanto avverte la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha invece ringraziato la Corea del Nord per l'appoggio militare offerto.
5: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta a un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
6: Svolta nell'omicidio del 31enne Dauda Sangare, il saldatore africano ucciso all'alba del 2 agosto. È stata arrestata e condotta in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia alla moglie. Era arrivata a Montese, in provincia di Modena, da poco più di un mese per raggiungere il marito. La donna lo avrebbe accoltellato mortalmente alla gola sull'uscio di casa. Inizialmente si riteneva che Sangare fosse stato ucciso da un altro uomo al culmine di una lite.
5: L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole di Walter Lavitola, con cui ieri ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Sono queste le parole del legale dell'ex imprenditore detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato di Namitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame.
6: Etna, una nuova allerta rossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
5: Calcio termina 2-0, l'ultima amichevole precampionato della Juventus. La squadra di Spalletti ha battuto la Next Gen bianconera grazie alle reti di Conceição e McKennie. Il tecnico bianconero ha parlato dell'arrivo di Vicario. È un portiere esperto, siamo soddisfatti, lo conosco benissimo, ha detto. Poi sull'acquisto di Lucumi, Spalletti ha aggiunto: siamo convinti di aver preso un top.
6: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, si riapre. Oggi, 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, presente come sempre col suo infinito archivio, che ci propone la prima pagina della Gazzetta dello Sport di 20 anni fa. Oh, ne avessero beccata mezza. Ronaldo, Moratti, mai in rossonero, infatti. Urdisso, Deschamps lo vuole bianconero, come no. Sopis, un piccolo fenomeno per il Milan, certo. conciliazione. Juve oggi la sentenza, ma non si fermerà. Cobolligi gli diceva: andremo al TAR. Come no? Regina in A-15, Arezzo in B-9. E soprattutto il piano. Agnolin diceva arbitri pro nel giro di 4 anni. Ne sono passati 20 e di arbitri pro ancora non ne abbiamo visto neanche uno. È bello ogni tanto andare a ritroso con i giornali, perché così capiamo bene. Ma soprattutto la gogliardata Materazzi col ciuffo tricolore per le figurine Panini 2006. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Materazzi col ciuffo tricolore, indossatore di scudetti altrui. Bravo, bravo, bravo, che ottima idea per le figurine Panini. Su Corriere dello Sport invece le giuste differenze, commentava Agresti prima pagina. Regina in ago meno 15, Fotti dice siamo innocenti. Processo bis, la CAF non retrocede neppure l'Arezzo, B con meno 9. Prosciolti, Dondarini e Pieri. 3 mesi a Meani, multa al Milan, tanto al Milan si fa là, si vince la Champions. L'unica penalizzata è andata in Serie B la Juve. Prosciolti altri 2 arbitri, Dondarini e Pieri. Campionato regolare, così è giusto per... Vabbè, Veltroni diceva quest'anno è l'anno della Roma, non ci beccava mezza nemmeno lui. Milan su Sobis anche qua, Juve Burdisso anche qua, quindi non ci beccavano mezzo nemmeno loro. Bizzarro alla Roma, accordo con l'Inter, il nodo è l'ingaggio. Moratti e Mancini dice questa volta non può sbagliare. E infatti dopo ha preso Mourinho. C'è anche Givé nei piani della Juve, si tratta col Monaco, mai arrivato. Il Catania ha un sogno. Recova, vieni da voi, dimetterai il nostro re, non c'è mai andato. Lazio, dopo 2 nomi per il dopo Oddo, Zé Maria e Motta, manco visti. La rivelazione di Frey, Baggio mi ha convinto a sposare il buddismo. Vabbè, queste sono robe private, sono cavolacci loro. Oh, visto Iva a distanza di 20 anni, i giornali, non ce l'hanno beccata mezza proprio. Ma neanche una, proprio, neanche per sbaglio. Credibile, amici. Scusate il ritardo, dice Luigi da Manchester. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera è l'unica radio che conta. E l'assenza di ieri, ora sono pronto per quest'anno. 3 ore quest'anno? No, sta buono. 3 ore ieri e 3 ore oggi. Domani torno a fare le mie classiche 2, dalle 9 alle 11. Non conosco Vicario, ma direi che possiamo fidarci di Torchia e dei grandi exportieri. Mi sembra che quando c'era Filippi Perin fosse migliore rispetto all'anno scorso. Mi piace l'idea di Spalletti di avere 2 giocatori per ruolo, dice Luigi da Mancia. Chi è che non piacerebbe avere 2 giocatori per ruolo? L'importante è che il secondo sia, non dico come il primo, ma quantomeno affidabile. Che fine hanno fatto le nostre pillolate, Yves?
2: L'ingegnere c'è, quello di Spalletti si sente male, sto cercando di arrangiare bene tutto quanto.
0: Come perché, mai? Come mai si sente
2: perché
0: male?
2: Perché i nostri inviati registrano un po' così.
0: Ah, attenzione, polemica interna, il capo tecnico contro i nostri inviati che registrano un po' così. Mannaggia, chi sarà? Vabbè, sentiamolo allora l'ingegnere, dai scusa, prendiamo l'ingegnere da Sky Sport. Ieri le dichiarazioni di John Elkann alla fine della partita amichevole Juve 2 Next Gen 0.
7: Sicuramente il rapporto è un rapporto forte e l'esperienza di poter guardare una partita con il mister in panchina, cosa che non avevo mai fatto, non potevo rifiutare.
8: Le è piaciuto?
7: Molto, soprattutto che uno guarda la partita più basso, perché essendo più bassi che il campo e dunque una prospettiva molto diversa, e poi è anche bello poter sentire direttamente quelli che sono i pensieri del mister e anche su come sta guardando la partita.
0: Chissà com'è sentire i pensieri del mister. Come saranno i pensieri? Come si fanno a sentire i pensieri? Tu hai captato dalla tribuna i pensieri del mister durante la partita, Iva?
2: No. Zero, assoluto. No.
0: Invece l'ingegnere c'ha queste capacità spirituali, anche un po' paragnostiche. Riesce a captare. Dai, si scherza, John, si scherza. Abbiamo dell'altro dell'ingegnere?
7: Giovanni è un grande professionista, conosce benissimo il calcio, benissimo il calcio italiano, e in questa fase abbiamo in Juventus proprio un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia, che deve partire da quello che noi siamo, e l'identità della Juventus si sposa molto bene con quelle che sono le capacità, la passione e la voglia di portare la Juventus nel futuro alle grandi cose che merita rispetto al suo passato, e questo è indubbiamente una forte ambizione che contraddistingue Giovanni e la Juventus.
0: Attenzione, quali sono le cose che ci contraddistinguono del passato? Vincere, no? Finiamola qua, perché sennò sai che lo slogan porta solo che sfiga, come dicono quelli bravi. C'è ancora dell'altro dell'ingegnere?
7: L'ambizione della Juventus è sempre stata e sarà sempre quella di vincere, e uno deve iniziare a vincere, e vincendo si riesce poi a ottenere i risultati sia in campionato che in Europa. Quest'anno abbiamo una serie di grandi impegni in Italia e in Europa, ed è importante portarli avanti. Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli, e da un ciclo all'altro passa un tempo importante, che è quello anche di poter ricostruire, e noi siamo in una fase oggi di costruzione, e l'importante è far bene la costruzione. Questo è quello che tutti in Juventus sono determinati, e anche quello che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è proprio la giornata della Juventus, è una partita dove qualunque sia il risultato vince sempre la Juventus, è una partita che accomuna tutti quelli che amano la Juventus, e ce ne sono tanti di tifosi che amano la Juventus, ed è un momento proprio in cui si riesce in famiglia, e la grande famiglia bianconera, a vedere e apprezzare la Juventus del futuro. Quest'anno siamo anche di più, abbiamo superato i 22.000, ed è bello poterlo fare a casa nostra qui a Torino.
0: Sì, tutto giusto. Poi adesso no, sto guardando anche un po' la rassegna social, stanno impazzando dei video clamorosi proprio presi dall'imbocco dello spogliatoio, perché i giocatori entrano per fare il secondo tempo ma non hanno capito che l'area non è quella giusta, e quindi scappano tutti. Juve Gatti è l'entrata killer del tifoso, che durante l'invasione praticamente gli ha fatto un tech e scivolato un tifoso nostro a Gatti, che metà avanza, e naturalmente tutti i non sostenitori di Gatti scrivono: ah, premio al tifoso, voglio stringergli la mano, dov'è? Trovatemi quello lì con la maglia scura. L'avevi vista l'entrata del tifoso a piedi uniti su Gatti?
2: No, ti dico, guarda, tornavo da prendere l'acqua, sono entrato, erano già vicino all'ingresso degli spogliatoi.
0: Aspetta,
2: erano già lì.
0: Ah, scusa, me la sto riguardando sui social. No, è da paperisse. C'è un tifoso della Juve, no? Scivola, nel senso che mentre scivola gli fa l'entrataccia.
2: Prendiamo lui come difensore adesso, no?
0: Sì, lo facciamo intervento killer sulla Gazzetta. Dietro, la mise, intervento killer. Ma non sappiamo più come prendere click, siamo diventati il mondo dei click, non abbiamo più ritegno, ragazzi. Invece sull'edizione online di Tutto Sport in questo momento c'è Tic Tac Juve, che si aspetta, ma Tetà e Sorlot non tramontano, Nico in uscita al punto sul mercato. Vabbè, che si aspetta e spera. Ancora Matetà? Basta Matetà, ancora veramente Matetà. Io voglio Sorlot assolutamente. Tu chi vorresti eventualmente, Ive, tra Matetà e Sorlot?
2: Il norvegese, mi piace più lui.
0: Il norvegese, ma non scherziamo. Quindi la frase, diciamo, riassuntiva di Elkan è: obiettivo stagionale della Juve, l'ambizione è sempre quella di vincere sia in campionato sia in Europa. Nella nostra storia abbiamo avuto cicli, tra un ciclo e l'altro c'è sempre una costruzione, e noi ora siamo impegnati nella costruzione. Però se siamo impegnati nella costruzione, come facciamo ad avere l'ambizione di vincere contemporaneamente se stiamo costruendo? Un bel dilemma questo. Sai che non lo so che anno ci aspetto io, sono abbastanza indeciso. Intanto Vicario ha fatto tutta la sua trafila, si è fatto le sue visite mediche, secondo me ormai ha già firmato anche il contratto, quindi a minuti dovremmo avere l'ufficialità da parte di Juve. Sto controllando come abbiamo fatto ieri. C'è molta polemica, devo dire, col parallelo su Villar Perosa, perché Villar Perosa, sto guardando un po' la rassegna social, Yves, perché molti mandano le foto di quando, comunque, questo è vero, c'era la tradizionale visita della squadra dell'allenatore agli Agnelli nella villa di famiglia Villar Perosa, dove lì, insomma, Andrea, John accoglievano i Conte o gli Allegri di turno, addirittura Cristiano Ronaldo, che si guardava intorno e diceva: ma cos'è sta roba in sto paesino? E poi naturalmente il fatto che la partita si giocasse in un campaccio aveva il suo perché local tradizionale, perché ricordava proprio la storia. Allora tutte le foto del passato, dall'avvocato col bastone a Trapattoni a Platini, insomma lo sappiamo che cosa vuol dire ancora Villar Perosa per noi che l'abbiamo vissuta per anni, lo sappiamo. Però ragazzi, ormai non c'è più. Il vantaggio dello stadio qual è? Beh, intanto che puoi portare molta più gente e la gente può stare, almeno a vedersi quel tempo lì è comoda sulle tribune di casa nostra dello stadio e non è arrampicata in collina a Villar Perosa. La parte negativa è, oltre a aver cancellato tutto, diciamo, il romanzo intorno, è che sicuramente questa cosa veramente si gioca addirittura un tempo e poi bisogna andarsene a casa. E poi a Villar Perosa il contatto tra il pubblico e la squadra era tangibile, nel senso che quando la squadra usciva dagli spogliatoi per entrare in campo passava proprio in mezzo alla folla che era dietro le transenne, ma moltissimi hanno avuto possibilità di avere autografi, di avere foto, tutto quanto. Allo stadium ovviamente non c'è, perché appena c'è l'invasione poi se ne vanno tutti dietro. Questa è un po' la sintesi. Però tornando al mercato, io voterei. Allora, il sondaggio di oggi è: il mercato comunque è incompleto, ci sono gli ultimi movimenti, Spalletti fino all'ultimo ci spera nel centravanti d'area di rigore. Voi nel caso votereste per Matetà, lo dico la chat, o per Sørloth, il norvegese che ci farebbe fare anche tutta la coreografia? Voi votereste per Matetà, non sto influenzando, voi votereste per Matetà o per Sørloth, il norvegese che ci farebbe fare anche tutta la bella coreografia allo stadio? Sørloth e la coreografia era quando, come dovevamo prendere Maggio, mettergli il numero 5 sulla maglia, eh? Se non riusciamo a fare sta cosa, anche dal punto di vista commerciale, social, ma stiamo scherzando. Vincenzo da Castellammare di Stabia sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, scrive: Luiz sarà pure forte tecnicamente, ma lento e poco aggressivo. Spero arrivi un centrocampista come Kessié. Vabbè, ma non è il ruolo di Luiz essere aggressivo, eh? Luiz ha altre caratteristiche. Non è che quando l'abbiamo comprato come mediano, l'abbiamo comprato come play trequartista, Su questo. Gianni dice: ma scusate, gli anni passati dov'era il nostro presidente? Vai in America. Questa non l'ho capita. Terry che ci abbraccia dice: vincere è l'unica cosa che conta, lo sappiamo tutti, ma quando si tornerà a vincere? Invasione di campo mi piace poco. Inizia il partito dei tifosi che non gradiscono più l'invasione di campo. Luca scrive, Luca da Roma, in vacanza a Vigo: cosa manca al mercato della Juve per ritenerti soddisfatto? Kessié? Guarda, però se devo fare desiderata, caro Luca, a me piacerebbe avere Kessié, a me piacerebbe avere Sørloth, a me piacerebbe avere anche un esterno al posto di Cambiaso. E mettere Cambiaso e dirottarlo da altre parti, o metterlo a fare la prima riserva. Vabbè, mi piacerebbero anche tante altre cose che non sono realizzabili, quindi mi fermerei qua. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, bentornato Bruno, buona giornata. Ieri è stato veramente un macello qua allo stadio, dai, non si può fare una cosa del genere. Ma gente, ma guarda che genitori che portano i bambini di 4-5 anni a rischio di essere schiacciati perché il casino che c'era. Cioè io non lo so, ma perché non si può vedere una partita tranquilla? Proprio se vogliono fare invasione, ma io non dico di no. Fallo al 90esimo, fallo all'89esimo, cioè pazzesco. Veramente gente che non viene mai allo stadio, che facce prima non le vediamo, e poi vengono in queste partite dove costa niente a rompere le scatole a chi va a vedere la partita come si deve, che vuole vedere un po' i giocatori.
0: C'è grande polemica sull'invasione di campo, Iv, te l'aspettavi?
2: Ma ti dico, settimana scorsa ne parlai con il direttore di sta cosa qua, perché l'anno scorso sì, mi ricordo che Tudor si è lamentato anche di sta cosa qua, che non ha gradito anche lui in fretta questa evasione, perché comunque
0: voleva... Dici, Spalletti farà la fine di Tudor, perché
2: anche
0: non
2: Spalletti,
0: no?
2: Si è lamentato anche lui, e quindi si lamentano tutti, quindi... Io avrei sperato almeno fino al 70esimo, 80esimo, cioè invece ti dico neanche primo tempo, cioè finto primo tempo sono rientrato, tempo di prendere l'acqua, sono rientrato, erano già tutti in campo, tutti influencer, non influencer, gente, cioè...
0: influencer, cosa siete gli influencer?
2: Eh sì, perché erano tutti lì che si arrotolavano sul campo con le foto, facevano le foto alla porta,
0: ah, campo.
2: per la serie io c'ero.
0: Però, la serie io c'ero, però ragazzi, ripeto, perché la Juve lo permette, se la Juve non vuole non la fate l'invasione. Cioè, se la gente fa l'invasione è perché la Juve gliela permette. Questa è chiara sta cosa, perché se la Juve non vuole l'invasione non la permette nel suo stadio, Quindi se la gente entra in campo è perché glielo fanno fare.
2: Allora parliamo alla Juve, che l'anno prossimo
0: se l'allenatore si lamenta e parte dei tifosi si lamentano, basta che l'allenatore vada alla Juve e dice: oh, ragazzi, l'anno prossimo io non voglio l'invasione, non la fanno fare. Ma ripeto, siccome è una tradizione, anche un po' è un po' come il trofeo Berlusconi che volevano perdere tutti gli altri. Ricordo Ferrara che disse: no, sbagliavamo apposta i rigori perché portava male per il campionato. Perché sono scaramantici nel mondo del calcio. Anche la tradizione di famiglia vive di scaramanzia. E quindi ci vuole l'invasione. Marco da Imola ce l'ha con Cambiaso. Cambiaso è insopportabile. Chiamate l'esorcista perché è posseduto dalla sindrome di onnipotenza. È la miseria.

Claudio, dal 2006 che non vedo più la nazionale, quindi sono venuto a sapere che questo grande portiere che abbiamo preso ora è il secondo di Donnarumma. Quindi o è un grande portiere, oppure i portieri di Serie A, levando Donnarumma, sono tutti scarsi. Però quando scasso può essere mai quando Di Gregorio, Gianni da Canicattino.

0: Basta!
1: Mamma, raga, oh! E che? E che? E che? Mamma mia, appena parliamo di invasione, di polemica sull'invasione... Ma perché quando facciamo delle robe di un certo tipo ci arrivano subito gli hackeraggi sulla linea? E tu te ne sei data una spiegazione su sta roba?
2: Ma pagherei un ispettore per indagare 2 secondi sulle nostre reti.
1: Ma meno male che abbiamo più reti. Noi siamo come quelli... È presente i baracchini che c'hanno la... Com'è che si chiama? Quelli che usano la corrente da campo. Come cavolo si chiama? Dai.
2: Ah sì, quelli che si attaccano da casa tua a casa mia. Per avere più corrente.
1: No, quelli che si attaccano da casa tua a casa mia. I paninari che vedono i panini che c'hanno la corrente...
2: Ah sì.
1: Non fissa, come si chiama?
2: Non viene il nome.
1: Vabbè. Comunque, insomma, ce l'abbiamo anche noi, abbiamo quella di riserva, diciamo così. E quindi, insomma, alla fine non è come la principale, però ci attrezziamo in qualche modo. Fatevela andare bene. No, dicevo di Marco da Imola, che è arrabbiatissimo, cambiato, dice insopportabile, chiamate l'esorcista, è posseduto dalla sindrome di onnipotenza. Mi sembra che stiamo un po' esagerando. Mentre Francesco da Ischia dice, è vero che Agnelli aveva previsto tutto, che la vera Superlega la premia, però... Ci domandiamo, ma un kiné francese o inglese non guarda tutte queste plusvalenze tipo Barco l'ha venduto al Liverpool più di 160 milioni quando il PSG l'ha pagato dal Lione più di una trentina di milioni, dice Francesco da Ischia. Antonio Danola, cambiaso, ho perso tutte le speranze. Ieri ha fatto tutto il repertorio negativo, addirittura non salta più neanche l'uomo in attacco. C'è un'azione disintegrativa, non so come dire, nei confronti del buon Cambiasso. I generatori, mi viene in soccorso Luigi da Manchester, bravo, mamma, non mi veniva la parola, grazie Luis. I generatori, però io mi meraviglio te che sei capotecnico, tu generatori dovevi saperla la parola.
2: Io l'ho sempre chiamato gruppo elettronico, cioè elettrico.
1: Vabbè, adesso deve essere, prima non la sapeva, adesso gruppo elettronico, gruppo elettrico. I generatori, generatori da campo si chiamano, infatti. Fabio dice Cambiaso deve essere cacciato. Mamma mia, Spalletti sta dalla parte di Cambiaso. Non lo vede che è incomprensibile per quello che fa. Gruppo elettrogeni generatori, dice Fabio, che viene anche un po' dalla tua. Bravi, bravi. Oh, ragazzi, mi raccomando, bravi, sempre sul pezzo. Appena io mi dimentico una parola ci siete voi. Stefania da Roma dice un'invasione di campo molto contenuta. A Roma sono più calorosi e sventano tante bandiere, una tradizione, ci sta. È un peccato che non la facciano più a Villar Perosa. Luca da Genova invece dice purtroppo i tifosi non sono molto intelligenti, ma hanno contro gli interessi della squadra. Così non si può andare avanti, grande squadra, grandi tifosi, non possono pretendere. Post scriptum, è vero che c'era l'invasione anche a Villar, ma non così precoce. Ma infatti Luca, io ho detto va bene tutto, ma non all'inizio del secondo tempo. Però c'è sempre stata. A metà del secondo tempo c'è sempre stata. Luke scrive, meglio non essere in Champions ma aver preso Carnevali e Massaro oppure in Champions e tenuto con Mollie e Modestò? No, meglio non essere in Champions a questo punto. Manuel in ascolto da Pisa. Vicario può non piacere, e va bene. Ma quando devi acquistare un portiere credibile e non hai budget, considerato anche la difficile collocazione di Gregorio, allora l'acquisizione di Vicario diventa un piccolo capolavoro di mercato. Preso in prestito con diritto di riscatto 8 milioni più 2 di bonus, bravi. Domenico da Mottola si scusa e dice, ma mi spieghi, se prendiamo una punta come giochiamo in avanti e con che modulo? Come se prendiamo una punta con chi giochiamo in avanti? Con la punta, 4-2-3-1 e centravanti, come ha sempre fatto Spalletti. Solo che adesso centravanti è Colomuani e va bene. Ma se ci fosse la punta d'area di rigore, mette la punta d'area di rigore e Colomuani o si alternano o parte dall'esterno. Perché lo sa fare. Luigi dice con un po' di furbizia, l'invasione la facciamo al 90esimo e ci guardiamo 90 minuti, dai. Però i Next Gen avevano giocato il giorno prima, quindi abbiamo fatto riposare i Next Gen che erano reduci dalla Coppa Italia. Francesco da Ischia scrive, l'invasione pacifica Già me la immaginavo che durava un tempo, una mancanza di rispetto non solo per i giocatori per testare e mettere minutaggio sulle gambe, ma è anche mancanza di rispetto quei tifosi che fanno chilometri dal centro sud per vedere la festa. E c'è anche una polemica tra tifosi. Luca De Acuneo, sulla gara di ieri io avrei fatto l'invasione di campo verso la fine della partita, non al minuto 46. Su Cambiaso per me va ceduto il prima possibile. Detto questo, io sono contento del mercato, sono per Sorlo e ti chiedo che sensazioni hai per questa stagione. Aspetto i commenti di Mr. Frank su ieri. Adesso arriva alle 10. Mr. Frank ce n'ha per tutti, attenzione. Il mediano ci vuole, scrive Fabio. Vincere è l'unica cosa che conta, scrive Terre. Sentiamo un vocale da casa.
0: Ciao Claudio, Valeta Civitavecchia. Visto che se ne parla tanto di questa invasione di campo, e questo già ci deve far capire quanto le cose stiano andando abbastanza bene, perché non abbiamo altri argomenti, diciamo, su cui azzannare le notizie. E io penso che la verità sia nel mezzo, ossia che lo stadium possa portare anche degli introiti importanti alla società e va bene, ma deve essere qualcosa di concordato a priori, ma anche per intelligenza. Se io spendo X euro per andare a vedere l'amichevole, non me la faccio dura 45 minuti, almeno un'oretta, cioè ormai è una giornata che sto lì, insomma me la cerco di allungarmela, anche perché dai, perlomeno per me che vengo dal centro d'Italia, quante volte posso venire allo stadio? 2-3 volte all'anno? Se ci arrivo, se ci vado, insomma, qualcosina vorrei vedere. E poi l'invasione, ecco, magari non prima dei 60-70 minuti, e credo che sia una cosa piacevole e bella per tutti, per i giocatori, per i tifosi, per tutti.
1: Chiaro.
0: Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, e sempre fino alla fine.
1: Ciao, ciao anche a te. No, no, ma io questa cosa la comprendo e la capisco. Allora, attenzione però, valeva anche per Villar Perosa, non è che a Villar Perosa facevano i chilometri pure quelli che partiva da Torino, Vero Yves? Perché è un viaggio da Torino a Villar Perosa, andata e ritorno, eh?
2: Eh sì, perché la macchina non è che puoi salire, la lasci sotto e cammini tre quarti d'ora.
1: Ragazzi, andare a Villar Perosa è un viaggio in tutti i sensi, almeno Torino lo stadio lo raggiungi uscendo dall'autostrada in 5 minuti, per cui capisco, capisco, ma anche Villar Perosa aveva quel tipo di problematica, anzi forse anche maggiore. Quindi non è quello, non è mancanza di rispetto per chi si è fatti i chilometri. Anche Villar Perosa era così. Il problema diverso è, e su questo posso venire sia dalla parte dei tifosi che della squadra dell'allenatore, è no, solo un tempo. Cioè, se tu l'invasione me la fai perché è tradizione, dai, mettiamoci d'accordo, un quarto d'ora alla fine, al 75esimo invasione, rispettiamo la tradizione, è morta lì. Però questo tipo di problematica c'era anche prima, e aggiungo, devo dire, chi va all'amico di famiglia lo sa. Cioè tu lo sai in partenza che vai a vedere una cosa dove ci sarà l'invasione, non è che non lo sai, si sa. È storia. Però effettivamente quello che è successo ieri, diventare un tempo invasione, va assolutamente cambiata. Ma ribadisco, la Juve se vuole la può impedire l'invasione al nostro stadio. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da noi.
3: Rassegna Stramba.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha aggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2 set il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con le basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione! Siamo online, siamo scaricabili, siamo podcastabili, siamo sulle TV Samsung, siamo ovunque, siamo in streaming, c'è la app Radio Bianconera, l'unica radio che conta.
1: soltanto che farvi compagnia, e voi di conseguenza sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, ci state sommergendo di calore, di messaggi. Inizia il partito pro Vicario, attenzione, il rendimento di Guglielmo Vicario al Tottenham nella stagione 2025-26 lo ha confermato come un pilastro difensivo fondamentale. In Premier League ha totalizzato 31 presenze, 7 porte inviolate e clean sheet, difendendo i pali con ottimi riflessi, nonostante una seconda metà di stagione complessa per l'intera squadra. 31 presenze, 50 gol subiti, 7 clean sheets. In Champions League 10 presenze, 11 gol subiti, 6 clean sheets. Allora, queste statistiche sono contro tutti quelli che dicevano l'altro giorno: wow, disastro, ho fatto quasi retrocedere il Tottenham. Precisione dei passaggi intorno al 69-74%, confermando la sua utilità nell'impostazione dal basso richiesta dal club. Allora, riesce anche a fare quello. Mantiene un'elevata esplosività tra i pali, distinguendosi soprattutto sui tiri dalla media e lunga distanza. E allora, lo ha benedetto Torchia, lo ha benedetto Buffon, ieri lo ha benedetto anche Spalletti, benedetto Vicario. E allora perché ha cercato Alisson e Dipu? Perché mi avete cercato Alisson e il Dipu? Tra l'altro Vicario, quello che costa di meno, trovate subito su Vicario, no? O no? Da casa Paolo dice: se l'amichevole di famiglia allo stadio è una scaramanzia di famiglia, stiamo a posto. No, ma non è una scaramanzia di famiglia, è una scaramanzia della nostra storia, è la tradizione. Visto i risultati degli ultimi anni, manca un regista, attenzione sinistro e sorlo. E vabbè, ma anche quando vincevamo c'era l'invasione, Paolo. Anche quando vincevamo c'era l'invasione. Giuseppe Joseph da Matera dice: spero sia arrivato il momento dei parametri zero e che si tiri su che sia Icardi. Lo sapevo che adesso partiva il partito di Icardi, lo sapevo. Walter da Parenti in provincia di Cosenza scrive, chiede più che scrive: secondo te la Juve comprerà altri giocatori fino alla fine del campionato? Una tua previsione? Sì, comprerà altri giocatori da qua all'inizio del campionato, più che alla fine, no, diciamo alla fine del mercato. Joseph da Genova dice: buona giornata a tutti, e poi dico che io voto per il norvegese, solo per Sorlo. Attenzione! Mentre Marco, Borgo Filadelfia, un abbraccio anche a te, dice che dal 1972 ad oggi sono stati pochi e leggendari: Zoff, Tacconi, Peruzzi, Van der Sar, Buffon, Szczęsny. Solo 6 nomi per 50 anni. Il Digre un po' stonava. Alla Juve non serve un portiere da bombardamento, ma uno normalmente affidabile, soprattutto di testa. Vicario potrebbe essere la persona giusta, quindi lui vota Vicario. Fabio, Cambiaso deve essere cacciato. Spalletti sta dalla parte di Cambiaso, non lo vedi? Che è incomprensibile per quello che fa. Oh, sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Radio Bianconera, buongiorno Claudio, Lorenzo dal Bano Laziale. Ma guarda, per quanto riguarda questa invasione che un po' rotte le scatole a tutti quanti, comunque sia è una tradizione, non ci devo fare niente, voglio dire, però almeno all'ottantesimo si organizzassero i tifosi Cato Città, e all'ottantesimo gli dice potrebbe fare l'invasione, anzi ve lascio pure i giocatori e festeggiamo tutti insieme. Invece di vedere i giocatori che scappano e tifosi che non lo so che stanno a fare a mezzo al campo. E poi per quanto riguarda la società, che tu dici benissimo, se vuole non la fa fare l'invasione, se vuole a noi ci fa fare più niente, ci fa fare più niente. Nell'invasione potremmo portare i tamburi, potremmo fare i striscioni e tutte le altre giocatorie invece possono fare quello che vogliono. E questa cosa pure non va bene, voglio dire. E poi ritornando al discorso degli acquisti, certo, se mi portano pure che sì, è una punta, e allora io abbasso le mani e faccio solo grandi complimenti ai nostri nuovi dirigenti, che fino adesso hanno fatto un bel lavoro, un bellissimo lavoro anche con il portiere, con la formula che se non mi va bene ti riporto a casa, ma se invece fai una grande prestazione, solo 10 milioni e ci abbiamo finalmente il portiere. Ciao, forza io, Lorenzo Lampano Laziale.
1: Ciao, forse anche te. Lori, ma io non ho detto che vi devono impedire, non mica ho detto questo. Ho detto, siccome l'allenatore si lamenta, e dice che voleva giocare il secondo tempo. Se la Juve vuole, non la fa fare l'invasione. Quindi che l'allenatore parlasse con la sua società e richiedesse questa cosa. Io non ho detto che non la dovete fare o che ve la devono vietare. Ho detto che se la Juve vuole, c'è un non problema, nel senso che se l'allenatore dice io la voglio giocare tutta la partita, la società spiega ai tifosi, perché poi lo mette in pratica dal punto di vista della sicurezza allo stadio, che è uno stadio di proprietà, fino al 90esimo noi non vi facciamo entrare in campo e non entra in campo nessuno. Ma non ho detto che lo deve fare, ve lo deve impedire. Ho detto che se vuole lo può fare, se quello è il problema. Gianluigi da Pisa dice: anche io sono per i parametri zero con esperienza, che sia Icardi, animale d'area di rigore che la butta dentro, e ci manca tanto, sì, e fa anche tante cose e poi lo devi pagare tu. Mi sembra che Icardi sia nei parametri della Juve. Luigi da Manchester dice: ma alla fine non ho capito perché non hanno preso Martinez, semplicemente la Aston Villa ha ricevuto l'offerta. Luigi, se non lo capisci tu che sei in Inghilterra, sei tu che ce lo devi dire, tu sei il nostro inviato in Inghilterra. Mario da Rimini: per la prossima trasferta di Sassuolo è possibile acquistare i biglietti quando saranno in vendita, visto che per le prime 10 giornate c'è divieto di trasferta? Grazie. Mario, hai preso per l'ufficio acquisti da Juve? Un attimo, non ho ancora iniziato il campionato. Manca un regista, un terzino sinistro e Sorloth. Sta salendo anche il partito di Sorloth, eh? Sentiamo un altro vocale da casa.
9: Ciao ragazzi, ma se la Juve lo permette, noi possiamo essere ugualmente in disaccordo con quello che permette la Juve? Secondo me è una tradizione, sarà una tradizione, ma negli anni Ottanta la tradizione non era questa, quindi è una tradizione sbagliata. Secondo me la partita andrebbe portata a termine. Gianluca da Lecce.
1: Ma ragazzi, ma perché vi arrabbiate tutti da una parte e dall'altra? Io ho semplicemente descritto la situazione. Ho detto che se il problema è l'invasione, come dice Spalletti, la società può non permetterla. Se invece non è un problema perché è una tradizione, molti di voi la tradizione la vogliono rispettare, è una tradizione nel senso che poi si è creata, ho capito, ma le tradizioni a un certo punto nascono, e a un certo punto possono anche morire, eh? Però un giorno c'è stata l'invasione, da quel giorno in poi diventa una tradizione anche quella. O no? Yves, tu che sei la mente illuminata di questa radio, che opinione hai in merito?
2: Ma come ti ho detto prima, dalla prossima volta la società dovrebbe dire non si invade il campo fino al 70esimo, 80esimo massimo. Cioè, questo è il mio pensiero, il mio.
1: No, ma c'è anche chi dice basta con sta roba dell'invasione. Non bisogna farla.
2: Allora non la giochiamo proprio, facciamo prima.
1: Facciamo prima. Elia da Baiano Vellino dice: la mia domanda è questa. Dal momento che Spalletti cercava e cerca l'animale d'aria, perché ha avallato l'acquisto di Kolo Muani? Allora, innanzitutto perché Kolo Muani lo aveva citato anche a gennaio della

0: Luca da Genova dice: oggi l'invasione viene fatta prima di questo passo, tra 10 anni verrà fatta al primo menù. Oggi sì, vabbè, un po' contorto l'hai scritto, però il senso l'ho capito. Dice: se andiamo avanti così non si gioca neanche la partita. Andrea da Livorno dice: Icardi è un cartonato nel midollo, è un argentino come la tradizione argentina, tranne le eccezioni, insomma facciamo una questione anche di nazionalità. Via, una buona parola per tutti, uomini e donne, vecchi, bambini, cristiani, musulmani, italiani, argentini, via. Facciamola sempre una questione tecnica, però ragazzi, non se no. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, buongiorno, Maurizio da Grosseto.
0: Ciao Mau.
1: Che ieri la solita partita, la solita invasione, scusami se te lo dico da idioti, perché anche anno è successa la solita cosa. Come ha detto prima il tifoso di prima, giustamente si fanno chilometri per portare bimbi, perché è l'unica partita tranquilla e le accompagni per vedere la squadra, per vedere i giocatori nuovi, per passare 2 ore diverse, e come al solito gli imbecilli, ripeto, entrano in campo e rovinano tutto. Non ha veramente senso, non ha veramente senso. Io mi auguro che la società per il prossimo futuro ci metta le mani, perché altrimenti la nostra festa è inutile farla, è inutile. Tutto qui, ciao e sempre forza Juve.
0: Ciao anche a te, e io vi ricapisco, vi ricomprendo, però continuo a dire, lo sapete ragazzi, cioè non è una sorpresa, cioè io prendo il biglietto, parto e decido di andare a vedere questo evento, l'amichevole di famiglia, sapendo che ci sarà l'invasione, perché si sa, o non si sa, si sa. Si fa sempre il toto minuto e basta. A che minuto sarà quest'anno? Ma si sa che c'è l'invasione. Cioè non è una novità, non è una sorpresa. Questo non vuol dire che io non sia d'accordo con te quando mi parli dei chilometri fatti, dei bambini. Ti comprendo benissimo, della famiglia che vuole andare a vedere la grande festa. Però sapendolo, puoi decidere di non andare perché lo sai che finisce così. Il ragionamento deve essere fatto in prospettiva futura, cioè ragazzi, se non vi sta più bene questo tipo di scaletta, diciamo così, dell'evento, iniziate a mandare email alla Juventus, avete il potere di opinione, inondate la Juventus di messaggi, in democrazia la maggioranza vince. Se la maggioranza dei messaggi che arrivano sono basta con questa roba dell'invasione, non se ne può più, la Juventus credo si adopererà per non farla fare più. Mi faccio tipo riunione condominiale, è molto più semplice di quanto pensiate sia complicato. Cioè, per cambiare una cosa così oramai penetrata dentro la tradizione della Juve, che è l'invasione durante l'amico di famiglia, l'unico modo è rivolgersi alla società. Se la società vede un movimento di opinione che, a partire dall'allenatore, finendo ai tifosi, va contro l'invasione, probabilmente l'anno prossimo si organizzerà per non farla fare. Altrimenti è la proprietà. A proposito di proprietà, senti, diamo una rinfrescatina, dai, fammi risentire l'ingegnere. Mi fai sentire l'ingegnere, Ivan?
2: Sicuramente il rapporto è un rapporto forte, e l'esperienza di poter guardare una partita con il mister in panchina, cosa che non avevo mai fatto, non potevo rifiutare.
3: Le è piaciuto?
2: Molto, soprattutto che uno guarda la partita più basso, perché essendo più bassi che il campo e dunque una prospettiva molto diversa, e poi è anche bello poter sentire direttamente quelli che sono i pensieri del mister e anche su come sta guardando la partita.
0: Vabbè, ma il mister è scaltro, sapendo che aveva di fianco l'ingegnere, non ha fatto come fa durante il campionato, e se no non è che ha detto tutte le cose che mica, non è mica un stupidotto, c'è un'esperienza. Sentiamo un altro pezzo dell'ingegnere.
2: Giovanni è un grande professionista, conosce benissimo il calcio, conosce benissimo il calcio italiano, e in questa fase abbiamo in Juventus proprio un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia, che deve partire da...

0: quello che noi siamo, e l'identità della Juventus si sposa molto bene con quelle che sono le capacità, la passione e la voglia di portare la Juventus nel futuro alle grandi cose che merita rispetto al suo passato. E questo è indubbiamente una forte ambizione che contraddistingue Giovanni e la Juventus.
1: Ancora un pillolino dell'ingegnere che non fa mai male.
0: L'ambizione della Juventus è sempre stata e sarà sempre quella di vincere, e uno deve iniziare a vincere, e vincendo si riesce poi a ottenere i risultati sia in campionato che in Europa. Quest'anno abbiamo una serie di grandi impegni in Italia e in Europa ed è importante portarli avanti. Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. E da un ciclo all'altro passa un tempo importante che è quello anche di poter ricostruire. E noi siamo in una fase oggi di costruzione e l'importante è far bene la costruzione. Questo è quello che tutti i Juventus sono determinati e anche quello che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è proprio la giornata della Juventus, è una partita dove qualunque sia il risultato vince sempre la Juventus, è una partita che accomuna tutti quelli che amano la Juventus e ce ne sono tanti di tifosi che amano la Juventus ed è un momento proprio in cui si riesce in famiglia e la grande famiglia bianconera a vedere e apprezzare la Juventus del futuro. Quest'anno siamo anche di più, abbiamo superato i 22.000 ed è bello poterlo fare a casa nostra qui a Torino.

0: Buongiorno Claudione, sono Giacobbe da Bari. Invasione. Lo si sapeva già da tempo che ci sarebbe stato solo il primo. Immagina che io a mia moglie, quando ha detto oh, ma la partita che ora pranziamo, ho detto non ti preoccupare, tanto dura solo un tempo, che lo si sapeva, anche perché aprono i cancelli e fanno entrare chiunque. È una cosa, un classico, secondo me anche questo fa parte della Juve ed è bello anche questo. Forza Juve fino alla fine.
1: Allora, queste anche le vostre impressioni.

0: Ragazzi, Alessandro, allora, innanzitutto per me, dopo che questa partita non si gioca più a Villa Perosa, a me non piace. Poi c'è l'evoluzione, a me non mi piace, era più bella a Villa Perosa. Però al di là di quello, Vicario io non capisco perché deve essere così attaccato. Ha giocato nel campionato più bello, più forte del mondo, si è difeso bene per la squadra in cui giocava, finché la squadra è stata a livelli buoni ha sempre giocato benissimo, ha avuto una flessione nel momento in cui la squadra è andata male, ma tutti sono andati male, ma è un ottimo portiere, c'è stato un periodo che doveva giocare anche al posto di Donnarumma per le cavolate che faceva Donnarumma, al netto che logicamente Donnarumma è più forte, per l'amor di Dio. Però io non capisco, per la sua carriera, perché deve essere attaccato così. Anzi, se fossi stato io l'avrei preso molto prima. Alex.
1: Ciao Claudio, Roberto Davarese. Allora, per quanto riguarda Vicario, io penso che sia un'operazione fantastica, vada benissimo, un portiere che dà più che buone garanzie. Il discorso del Dibu e di Alisson, in questo momento storico a noi non conviene spendere i soldi in altre zone di campo e metterci abbastanza tranquilli in porta, e quindi penso che sia giusto così. Mi muoverei su che sì, e poi se riusciamo a avere 4-5 euro magari dalla vendita di David, di qualcun altro eccetera, provare ad andare a prendere Sorloth. Poi io penso che saremo a posto così, per il campionato italiano è più che sufficiente e abbiamo una squadra che può giocare secondo me per i primi tre posti. Dopodiché l'anno prossimo ci penseremo, oggi è così, bisogna anche fare quei conti lì. Operazione low cost tra molti ingaggi e non fuoriuscita di denaro immediato. Buona giornata, Roberto Davarese, non mi ricordo se l'ho detto.
2: Ciao Claudio, Salvatore da Catania. Vorrei fare una prima considerazione. Innanzitutto, ad oggi credo che la Juventus sia migliorata rispetto all'anno precedente. Al netto delle entrate e delle possibili uscite che avverranno, io credo che comunque c'è un miglioramento netto da un punto di vista qualitativo della squadra. Seconda considerazione che vorrei fare: il mercato non è una dinamica a camere stagne, dove si va su un giocatore, si va poi su un secondo giocatore, su un terzo giocatore, sempre nello stesso ruolo. Si valuta un ventaglio di opportunità e oggi Carnevali ci ha dimostrato di aver preso un signor portiere a delle condizioni che vorrei definire eccezionali. Perché quando prendi un Vicario a prestito zero con un riscatto ipotetico a 8 più 2, che non è un obbligo ma un diritto, io vorrei fare questo tipo di considerazione. Cioè, abbiamo migliorato la posizione in porta, abbiamo preso un giocatore a costi veramente sostenibili, quindi invito noi tutti i tifosi, e in questo mi ci metto pure io, pazienza, perché la società a mio avviso si sta muovendo in maniera molto oculata e molto professionale. Grazie, forza Juve fino alla fine sempre.
3: Carissimo Claudio, buongiorno, sono Mauro da Conegliano. Io invece di cambiare portieri avrei fatto una prova cambiando il preparatore e prendendo Filippi, secondo me sarebbero migliorati tantissimo. Un abbraccio e forza Juve.
4: Scusami, sono andato da Cedai, io non vorrei contraddirti Claudio, ma praticamente parlando del Santarellone, non vedi che in Francia agonistico ieri si giocava contro l'altra Juve, la Juve di Geni, dice, occasione per noi, cioè, faceva me anche la distinta tra la Juve e la Juve di Brambilla. un'altra occasione per noi, due reti per noi, 2-0 per noi. Era in trance agonistico, si vede. Quello manca un amichevole. Manca un amichevole per far passare in leggerezza. E lo vedo proprio concentrato, sperando che non c'è l'altro.
5: Rassegna stampa.
6: Radio Bianconera.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere. Trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera.
5: È l'unica che conta.
8: Buongiorno dalla redazione.
9: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
8: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
9: Nel sud delle Filippine uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
8: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
9: Secondo un'indagine realizzata dall'Istituto di Ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
8: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
9: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
5: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
10: La terza fase del mercato, dove ci saranno almeno un 5-6 uscite, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dove avete sentito anche i vostri vocali mentre siamo entrati dentro la pausa. Mister Frank, la Juve vista dalla curva. Ciao Francesco, come stai?
11: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Siamo bene, dai, belli riposati.
10: L'ho riposato, questo occhialetto intellettuale, ormai hai appeso la curva al chiodo, fai delle altre cose, ti dedichi a cose più importanti, insomma.
11: Ma perché hai appeso la curva al chiodo, scusami, ho rinnovato l'abbonamento, sarò presente al mio posto come anzi, questo è il mio 30° anno di abbonamento.
10: Attenzione! Questo,
11: il mio 30° anno di abbonamento, quindi...
10: Ma 30 anni di abbonamento sono corrisposti a 28 Villar Perosa più uno stadium o no?
11: No, in realtà io a Villar Perosa ci sono stato solo una volta, tra l'altro con te, che lo sai bene, perché ricordo e fu l'unica volta che non fu un'amichevole con la Primavera, ai tempi non c'era la Next Gen, ma fu un'amichevole contro una squadra locale, se non sbaglio, perché... Sì. E la situazione un po' particolare era l'anno del ritorno dopo la B, se non proprio l'anno della B, adesso non ricordo benissimo, però ricordo che diluviava, e ricordo l'atterraggio dell'ingegnere con l'elicottero, e si presenta al campo, attorniato da tutti i giornalisti e tutti i cronisti che le volevano insomma intervistarlo, e lui sotto questo diluvio universale che disse una frase che non dimenticherò mai: è una bellissima giornata. E diluviava in maniera incredibile, e lì ho detto mamma mia. E vabbè.
10: Non me ne azzecca mezzo, non c'entra l'aria. Ingegnere della comunicazione.
11: Ma certe volte parla come
10: non è mica un filosofo, non è un filosofo, è un ingegnere, le cose pratiche.
11: No, beh, certo. Diciamo, è l'ultima delle colpe che gli faccio, che gli attribuisco.
10: Immagino. No, ma tu ti ricordi quando è iniziata la tradizione dell'invasione, per caso? Quando è che è iniziata?
11: Io ricordo che già comunque negli anni 90 sicuramente già c'era, e non ricordo prima sinceramente, anche perché prima non c'erano le televisioni che facevano vedere le partite, quindi non è che sia a memoria, però delle partite già quelle degli anni 90 c'era. La particolarità qual era, e credo che sia il motivo per il quale poi la gente si lamenta, è che una volta l'invasione arrivava a 10 minuti dalla fine. E oggi invece assistiamo a una cosa che ormai è una barzelletta, cioè si gioca un tempo, poi secondo tempo secondo me anche i giocatori stessi entrano in campo già con l'idea di scappare subito dentro, perché sanno già che la partita praticamente verrà interrotta quasi subito, e quindi è quello, giustamente dico, volete farla, però almeno fatela giocare fino agli ultimi 10 minuti, non... però vabbè, come dici,
10: però,
11: tu
10: però, scusa, come dicevo se... prima, no, non so se tu riesci. Allora, oggi è molto difficile, molto complicato, io ve lo dico, c'è una situazione di collegamenti di linea che è molto debole, quindi beccateci per come siamo, non iniziate a scrivermi e Gracchi arriva e si frizza, non fate come Yves che si lamenta sempre. Nei momenti di difficoltà si vedono i veri professionisti, noi portiamo a casa sempre tutto nei momenti di difficoltà. No, Francesco, correggimi se sbaglio, non credo, visto l'esperienza che ho passato anch'io lì, ma se il problema è l'invasione allo stadio, se la Juve vuole non la fa fare,
11: No, ma infatti era quello che stavo chiudendo dicendo appunto che, come giustamente dici tu, se la Juve permette, perché anche la Juve accetta questa situazione, ecco, quindi è tutto lì. Uno lo sa, sì, e magari fa a meno di andarci. Io ad esempio, per dire, potevo anche andare il lunedì, no? Dicevo, vabbè, prendo, vado, ma poi dico, vabbè, prendo, vado. E per cosa? Innanzitutto è una situazione in cui non è la solita, in cui vado in campionato, in coppa, che ho tutti i miei riferimenti, i miei amici, so dove stanno, quindi sai, anche il prepartita è anche bello, ma poi soprattutto perché so che in realtà vado, faccio tutto sto sbatti e poi arrivo lì e si gioca un tempo, quindi a quel punto lì. Che poi tanti di quelli che si lamentano sono quelli che, se vai a vedere i loro profili social, scommetto che hanno la foto che erano in campo.
12: E allora, vi ha beccato, vi ha smascherato, mascherine. Marco da Monica dice, amici, avremmo voluto vedere 75-80 minuti di partita, ma hai pagato un biglietto allo stadio, un quanto? Dai 5-15 euro, e accontentati, altrimenti lo paghi dai 50 ai 300 e via andare, dice Marco da Modena. Stevere per 5 euro di biglietto, invasione. E allora?
11: Quello magari... Allora anche quando vai a vedere le women, magari che c'è il biglietto a un prezzo simbolico, allora puoi fare l'invasione anche lì, che c'entra, no? È che magari il secondo tempo poteva servire anche all'allenatore per provare certe situazioni, perché ormai ci siamo, sabato si gioca, e magari sai, potevi provare certe situazioni e non l'hai potuto fare, ecco. Però torniamo sempre al discorso che dicevi.
10: Facciamo una cosa, poi andiamo sul mercato, abbiamo un sacco di roba da dire, un po' che è in caldo, è lì che frigge il buon Francesco, lo conosco, è lì che c'ha tutti i punti, deve dire delle cose. Allora, attenzione, ma anche voi vi vedo belli carichi. No, chiudiamola qua, sondaggio, perché poi alla fine siamo in democrazia. Chiudiamola qua, sondaggio. Allora adesso mi scrivete i messaggi, poi dopo Yves fa come il farmacista, li conta. Sondaggio di Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Adesso mandate i messaggi e avete tre opzioni. Uno, l'invasione si fa, è tradizione, non mi rompete le scatole. Due, oramai è una roba bollita, impedire l'invasione non va più fatta. Tre, si fa l'invasione ma al minuto 80. Sì all'invasione. No all'invasione, invasione al minuto 80, va bene? Sondaggione di RBN Radio Bianconera sulle 10:12, avete tempo fino alle 11, quindi sono quasi 38 minuti di sondaggio. No invasione, sì invasione, invasione al minuto 80, così poi noi facciamo i conti, glielo mandiamo alla Juve. Però come dice Mr. Frank, non mi fate quelli no all'invasione, poi andiamo sul profilo, ci avete la foto in campo, eh? Perché se no fate i con il degli altri. Per esempio Andrea da Casarano dice 1, invasione al 90esimo sarebbe più bella e poetica e anche più giusta. Adesso poetica. 2, Vicario in prestito meglio di Suzuki. 3, evviva Colo, ma serve quello che la mette dentro. 4, Cambiaso, Comman, Sturam, Miretti, David, che si scrive con l'altro. La lista degli esuberi è bella lunga. Comunque l'entusiasmo dei tifosi, noi tifosi, non manca. Speriamo di partire con il piede giusto, perché oramai ci siamo. E allora, Mr. Frank, mentre abbiamo dato il via al sondaggio, e qualcuno, tipo Cosimo, dice, ma era Elkan un jukebox che parlava? No, dai, ma povero ingegnere, dai, ma basta. Oh ragazzi, siamo nel portafoglio dell'ingegnere, non dipendiamo da lui, non da altri. Però sai che io nel mio giochino, anche oggi 20 anni fa, grazie all'archivio di Marco D'Acrema, anche stamattina mi ha mandato la Gazzetta con lo squadro di 20 anni fa, insomma è l'ingegnere che aveva messo lì con Bolli Gigli, che diceva resteremo in Serie A, andremo al TAR, incazzato come una biscia. Poi dopo Blanc e Comò lì me li ha messi lui, ci vuole più italianità, ho capito, sei te che mi hai messo i francesi, però no, devo dirti che la gente è abbastanza soddisfatta dopo l'arrivo di Lukumi e Vicario, non so tu.
11: Ma sì, diciamo che tu adesso hai fatto delle operazioni, che hai messo a posto delle caselle, e hai preso Selic a parametro zero e quindi non hai speso niente, l'hai messo però in un ruolo che comunque c'avevi Caludo, era coperto, e bisogna trovare una soluzione alla Selic dalla parte sinistra, dove abbiamo il solo Cambiaso, che è uno dei nodi della discordia, insomma, delle ultime stagioni, e quindi lì c'è solo Cambiaso e non ha alternative. Non hai rimesso a posto, hai preso Lucumi probabilmente con la motivazione che è uno che è bravo anche a impostare, va bene, però lì tutto sommato lì con Kelly e Gatti eri anche abbastanza coperto, ecco, ripeto, manca il centrocampista che non hai preso e probabilmente non prenderai fino a fine stagione, a fine mercato, e quindi vai con quelli che avevi l'anno scorso, con il solo Douglas Luiz, sperando che la cura Spalletti possa migliorare Douglas Luiz. Fai tre sessioni di mercato dietro Kolo Muani, finalmente riesci a prendere Kolo Muani, e la prima cosa che dice l'allenatore appena arriva Kolo Muani: mi serve l'attaccante d'area, a quello che fa salire la squadra. Allora, cioè, o non vi parlate o c'è qualcosa che non mi torna, cioè, e ancora oggi la Juve sta cercando l'attaccante
10: forte. Ieri si è detto molto contento di Kolo Muani.
11: Ci mancherebbe, sono tre sessioni di mercato che lo vanno a prendere, ma ha detto anche che Vicario era uno dei nostri, era nella nostra lista, quando è palese a tutti che non era proprio il preferito dell'allenatore. Io, una volta che ce l'hai, devi anche un po' così fare dichiarazioni di un certo tipo, però continua a battere sul tasto che gli manca la punta forte fisicamente. Allora dico, ma non c'è molta chiarezza da quel punto di vista, e quindi non lo so, io vedo una squadra che non mi pare rinforzata rispetto all'anno scorso, sinceramente.
10: Addirittura non ti pare? No. Perché tu dici, scusa, è uscito Vlahovic, è entrato con l'Umania, è arrivato Alai Begovic. Abbiamo un difensore nuovo, certo, un esterno.
11: Anche lì hai preso Alai Begovic, giovane interessante, bella operazione, speriamo che esploda, speriamo. Però eri abbastanza coperto e comunque non credo che toglierà il posto né a Ildiz né a Cambiaso, scusami, a Conceição. Quindi non lo so, non credo nemmeno che l'allenatore lo rischi a metterlo trequartista, perché gli mancherebbe la copertura a centrocampo, lì ci metterà come al solito McKennie. Cioè, hai un giocatore che hai preso per fare rotazione, non è un giocatore che alza il livello della squadra dell'undici iniziale, come mia sensazione, poi magari mi sorprendo.
10: Sto pensando, mentre quando tu parli io poi penso sempre a Spalletti. Spalletti ha detto abbiamo alzato il livello.
11: Nelle rotazioni, non lo so, forse nelle rotazioni, ma nell'undici titolare.
10: Certo, mancava.
11: Io mi immagino che l'undici titolare... Nell'undici titolare io in questo momento di chi è che ci gioca?
10: Certo. Scusa, però quando abbiamo preso. Ma quando tu dici giustamente di Kalulu, ma Kalulu può fare 60 partite. Quindi l'anno scorso dicevamo bisogna prendere il vice Kalulu. Certo, ha preso dei vice all'altezza dei titolari.
11: Il vice Kalulu va benissimo, ci mancherebbe. Infatti, ho detto
10: che ma anche l'Alai Begovic in prospettiva, vice Ildiz con Sessao, che magari in partite può giocare.
11: Però avevi già Bogaccia e Zegrova. Insomma, diciamo che potevi. Hai sempre il buco in mezzo al campo. In mezzo al campo partirai con, in questo momento c'è Locatelli e Douglas Luiz.
10: Che Douglas Luiz e Turam che rientra.
11: O Turam, insomma, quindi alla fine sono non mi pare che lì che dovevi intervenire non sei intervenuto.
10: Però attenzione Frank, se non escono dei centrocampisti, noi la facciamo facile, io sono d'accordo con te. Ma se non vendono...
11: No, certo, ma allora bisogna dire all'allenatore che continua a chiedere all'attaccante forte fisicamente, ma se non esce David non puoi certo pensare di prendere un altro attaccante. E quindi, ripeto, se i dubbi ce li ha l'allenatore, allora ce li ho pure io. Dico, lui dice serve l'attaccante forte fisicamente, io dico serve un centrocampista, uno a cui non tremino le gambe quando gli passi il pallone. Perché io
10: allora, in una situazione ideale dei nostri desiderata... Infatti prima qualcuno mi chiedeva, ma tu saresti io, se il mercato fosse illimitato e non ci fossero problemi che invece ci sono, a me piacerebbe avere il centravanti classico, un centrocampista molto forte, un esterno dalla parte di Cambiaso molto forte e, guarda cosa ti dico, un difensore in più molto forte.
12: E allora, beh,
11: difensori, tutto sommato, difensori, tutto sommato, ripeto, a parte a sinistra, che lì hai proprio un buco, perché io Cambiaso lo considero un buco che hai là, e oltretutto non hai l'alternativa, quindi lì proprio hai un problema. Però il resto dei difensori, c'è Lukumi, c'è Bremer, c'è Gatti, c'è che al momento poi sono in uscita, ci mancherebbe, cioè Kelly e Gatti credo siano in uscita, però al momento ce li hai, c'è Rugani, quindi meno male ne hai 5 per 2 posti, quindi meno male, tu dici ne serve un altro?
12: Forse... No, io ho detto mi piacerebbe nel mondo ideale avere il terzo difensore centrale molto forte, non quelli che già ho. Allora se ne avessi uno molto forte, Bremer e Lukumi, perché una volta noi avevamo 3 difensori centrali molto forti.
11: Sì, beh certo, giocavamo a 3 però, qua giochiamo a 4, quindi te ne serve, cioè, centrali sono 2. Va bene, sì, volendo sì, però secondo me l'urgenza ce l'hai a sinistra sicuro. Sì. E il centrocampista, ma perché quelli che abbiamo adesso sono quelli dell'anno scorso, con questi siamo arrivati sesti, sono quelli a cui tremano le gambe, quando hanno il pallone non vedono l'ora di separarsene, non, difficile che tentano la giocata, è difficile che arrivano al limite dell'area e cerchino la porta, cercano però, sempre l'appoggio esterno.
12: Calma, analizziamo la squadra titolare, calma in generale. Stiamo calmi nel ragionamento. Analizziamo la squadra titolare ad oggi. Il portiere cambia.
11: Sul portiere poi magari ne parliamo.
12: Parliamone.
11: Ah, vuoi parlarne subito. Allora, innanzitutto è stato un errore clamoroso non aver messo subito fuori rosa Di Gregorio. Dopo le dichiarazioni del procuratore, dopo la sua smentita, in cui lui smentiva solo la parte relativa ai compagni di squadra, e grazie, ci doveva poi andare in ritiro insieme, per il resto, ecco, io dopo una roba del genere non l'avrei nemmeno fatto partire per la tournée, l'avrei lasciato lì con Azic, con gli altri, con i Turam, con quelli che non sono partiti, l'avrei lasciato anche a casa, anche perché l'hai fatto partire, l'hai fatto pure giocare titolare, e hai anche aggravato le cose perché con l'Inter abbiamo visto cosa ha combinato, quindi già è stata gestita male la situazione di Gregorio. Poi il portiere, è chiaro che è evidente che la prima scelta era il Dibu Martinez. Mi viene da sorridere che si scopre all'ultimo giorno che ha sto problema al dito, che poi per 3 mesi non gioca, non lo sapevi prima, cioè il problema al dito, lui giocò la finale di Europa League già col problema al dito. Lo ricordo che il giorno dopo aveva detto che aveva un problema al dito e non si è, poi ci ha giocato tutto il mondiale. Ti accorgi ieri o l'altro ieri che ha questo problema al dito e che forse se si opera sta fuori 3 mesi. Allora mi sembra che veramente è una situazione un po' confusa, cioè lo dovevi sapere prima, allora a quel punto valutavi, lo prendo lo stesso sapendo che per 3 mesi non lo avrò, oppure ci rinuncio, è inutile starci dietro fino all'ultimo giorno, ok? Suzuki, cioè, già il fatto che su Suzuki c'era il Paris Saint-Germain già ti metteva fuori da qualsiasi tipo di discorso. A quel punto rimaneva Vicario, se ti interessava Vicario potevi prendere Vicario. Vicario, che attenzione, è vero che l'anno scorso non ha fatto una grande stagione, anche è vero che ha avuto degli infortuni, si è operato anche di ernia, insomma ha avuto diversi infortuni, però è vero che l'anno prima aveva giocato molto bene, Tottenham è arrivato quinto e vinse l'Europa League. E l'anno prima ancora con l'Empoli fece una grande stagione, quindi non è che stiamo parlando giocatore che secondo me è solido. Poi io lo dicevo anche di Di Gregorio, poi Di Gregorio purtroppo sono stato smentito, per cui questa è un'operazione, viene in prestito gratuito, se va bene lo tieni, se non va bene, se va bene lo tieni sono 10 milioni, se no lo lasci andare e proverai a prendere oppure e lavorerai per il futuro, portiere del futuro. Quindi tutto sommato anche quello.
12: Quindi situazione del portiere, siamo migliorati rispetto all'anno scorso.
11: Fare peggio era difficile, quindi...
12: Capito. Siccome siamo partiti da... Questi sono quelli che sono andati sesti. Portiere è cambiato, portiere, e quindi certo, già siamo migliorati. Coppia centrale, titolare,
11: Bremer. Centrale,
12: Lukumi vuol dire poter anche giocare più alti, non lo potevamo fare l'anno scorso perché prendeva le imbarcate.
11: Sì, sì, con poi ripeto con Kelly e eventualmente Gatti se non parte come alternative, certo, la difesa mi sembra anche abbastanza
12: poi linea offensiva della tre. Aspetta, io ti dico, tu mi hai detto sono quelli che sono stati sesti. No, io ti dico le novità, gli altri lo so che ci sono già. Però voglio dire, coppia centrale, Brenner Lukumi è nuova. È un plus, quindi coppia centrale un plus, portiere un plus. Davanti sulla tre quarti e offensivamente con l'arrivo di Colomoni e Alaibegovic, a funzione della qualità, abbiamo aggiunto ancora tanta qualità rispetto all'anno scorso.
11: Sì.
12: Quindi il problema è centrocampo e quello che dicevi prima tu, il buco a sinistra, però nelle altre reparti si è migliorati.
11: No, il problema è un problema più serio, non è tanto un problema tecnico, è un problema di personalità che non hai aumentato, secondo me. Cioè, Colomoni che è reduce da un'annata in cui praticamente non ha mai giocato e ha fatto un gol, credo.
12: Lukumi
11: che viene dal Bologna, che personalità può avere, cioè, capisci?
12: Come uno che mi ha tirato su e giù, sì, con Cesao come se fosse un sacco di patate.
11: Al Bologna.
12: Quindi, là si poteva fare.
11: Qui, cioè, questi giocatori qua, è davanti a una partita che devono per forza vincere, come si comporteranno? Cioè, adesso questi vanno alla prima partita a Frosinone. Troveremo il Frosinone, che sarà la squadra che si chiuderà, non ti lascerà spazio e ripartirà, è abbastanza prevedibile. Che succede se alla mezz'ora di secondo tempo siamo ancora 0-0? Cioè, che succede? Quello è una questione di personalità, è una questione di personalità che non è stata aumentata, non sono stati presi giocatori di personalità, non mi pare, poi, cioè, a meno che in quest'estate l'abbiano comprata al supermercato, la personalità, la leadership, il carisma, cose che nessuno di questi giocatori ha. E cose che in una grande squadra invece dovrebbe abbondare, ecco, e lì secondo me lì sarà il nodo sul quale dovrà lavorare tanto l'allenatore, tanto lo staff, vedremo, però secondo me tu mi chiedi è migliorata, sì, però ora partiamo da un sesto posto, quindi in questo momento non è che mi sembra.
12: Va bene, non c'è ottimismo,
11: no, da parte mia no. Da parte mia,
12: mi hai scatenato la chat, ricordo sempre il sondaggio, allora ad ora secondo serie Inter, Napoli, Roma come sono più forti, poi c'è Lorenzo da Pieve che dice non sono d'accordo, siamo migliorati, l'anno scorso dopo i cambi perdevamo le partite, quest'anno non sarà così, problema grosso a centrocampo ma il resto è a posto per il livello di oggi. Vicky dice trasferta Spezia a Torino, spese in due, fra tutto 500 euro per un tempo. Ma dai, Di Matto, si può fare invasione anche al 90esimo, che differenza c'è? Valerio Da Luca, non vedo questa negatività, che dice il Francesco sul mercato. Seppur non abbia preso la punta che voleva Spalletti e Alisson o Martinez, secondo me ci siamo rafforzati, faremo una bella stagione, dice Valerio Da Luca. Cristian da Campobasso saluta Frank e moi, non saluta nessuno Ive, dice penso che
11: saluto
12: Bremer
11: io,
12: ad oggi...
11: Ciao Ive.
12: Mi devi rovinare la gag così, scusa, capito? Già fa quello che va a fare l'influencer allo stadio. Penso che Bremer ad oggi non è il grande difensore che si dice, penso che creerà problemi di imbarazzi vari in difesa, spero di sbagliarmi, dice Cristian da Campobasso, che non è certo ottimista, mentre Sergio dice un anno che Spalletti vuole un attaccante, dateglielo. E poi Marcello, a centrocampo il problema non è Douglas, che non si scrive così, forse è Locatelli. Kessie Douglas li vedrei bene, Andrea D'Ancona, purtroppo quello che contate nei tre molto forte è Kelly. No, io ho detto che oltre a Bremer, Lukumi, mi piacerebbe un terzo molto forte, quindi Kelly non l'ho contato. Bremer oggi non è molto forte, da quando è tornato è un altro. Marco da Crema dice, uno, Chinesi squalificherà lo stadio per l'invasione di ieri. Due, quello che mi ha sorpreso ieri è stata la partecipazione di John Elkann all'evento, escludendo gli autografi a favore di telecamera, ma quello che non si è visto in TV è un proprietario che si fermava a parlare con tutti, scendeva in mezzo al pubblico per fare selfie, e la presenza non me lo aspettavo.
11: Ha detto che era una bellissima giornata?
12: Questa disponibilità. non credo. C'è invasione Sima dal minuto 80 con i giocatori per festeggiare tutti insieme, certo. Cioè, invasione all'80, i giocatori si fermano e stanno lì a festeggiare, certo. Beh, questa di Lorenzo è una bella visione, un po' anacronistica, però bella. Invasione sì, dice Mario, ma non prima dell'ottantesimo minuto, non dico fino alla fine, ma quasi. Mario dalle Marche. Poi ho scritto, vorrei vedere il nostro portiere con maglia bianca e pantaloncini neri come il grande Mattrell. Invasione al minuto 80, oh, è un tripudio. Invasione al minuto 80 sarebbe l'ideale, anche per far giocare tutti i ragazzi. Forza Juve, Mario da Sassari. Poi, invasione sì ad un minuto concordato e magari con biglietto leggermente aumentato, creando dopo la fine della partita una passerella protetta per i calciatori che possono sfilare durante l'invasione. Certo, è una fantasia bellissima tra i nostri tifosi. Minuto 80, opzione 3, Luca da Genova. Bravo, buongiorno. Invasione a fine partita, Arturo. Buongiorno. Invasione sì, ma al tempo 80. Comunque è sempre la festa della Juve. No invasione, il primo Rocco da Re che dice no. Stefano da Cecina dice direi facciamo l'invasione, rispettiamo la tradizione, ma l'ottantesimo, in modo da rispettare tra tutti quelli che se la guardano da casa. Terry dice invasione al minuto 80, se proprio dobbiamo farla. Saluto, ringrazio e un bentornato anche a Francesco. Roby da Rieti dice ottantesimo, vabbè, invasione ottantesimo. Ottantesimo, Cosimo ottantesimo, invasione tutti ottantesimo, invasione sì, Paolo la loggia ottantesimo, con accesso anche per chi sta a secondo anello, però facciamo uno scivolo privilegiato per chi sta a secondo anello, se no non possono invadere, perché a Villa Rosa potevano farlo tutti che erano a bordo campo, qua diventa un problema. Invasione all'80, invasione all'80, vabbè, è inutile che vado avanti, 80, 80, 80, stop all'invasione, 2. Invasione 80, 85, dice Alessandro da Porto dei Granati, perché lo vuole vedere 5 minuti.
11: Che era la tradizione, abbonato. La tradizione era l'invasione verso l'ottantesimo. Questa cosa dell'invasione a inizio secondo tempo è degli ultimi 2-3 anni, perché prima non era così, prima sì. era un po' più...
12: È vero.
11: Per cui...
12: Perché ci siamo messi in testa questa cosa? Chi è il primo che ha detto invadiamo prima? Ci sarà stato qualcuno che ha detto invadiamo prima?
11: Ah no, non lo so. Cioè, allo stadium non ci sono le barriere, quindi è un attimo fare invasione, mentre alla Villa Alperosa comunque dovevi scavalcare una recinzione che era un po' più alta, quindi era un po' più complicato. Poi quando iniziava l'invasione, poi aprivano, certo, ma allo stadium puoi invadere in qualsiasi momento, non c'è... Ci sono le barriere.
12: Sì, chiaro. Siete un popolo di invasori, siete un popolo di invasori. Senti, prima della piccola pausa, Francesco, ho visto uno striscione ieri al secondo anello, Zona Barca. Cos'è? Tifosi del Barcellona, cos'è?
11: No, è un gruppo, Zona Barca, per chi è di Torino, sa che Barca è un quartiere di Torino. È un gruppo che viene appunto da quella zona lì. Non è solo dell'anno scorso, è già da un paio d'anni che c'è.
12: L'ho visto ieri per la prima volta, si vede che le altre volte mi è sfuggito. Yves, tu sei di che zona sei, Yves? Della Barca o no, terraferma? Dove sei?
13: Innanzitutto Zona Barca, sì, è una zona vicino, diciamo, alle porte di Torino, a San Mauro praticamente, e si trova lì, si chiama Barcanova.
12: Cioè, volevi specificare che non è proprio Torino ma vicino?
13: Sì, è fuori Torino, comunque si chiama Barcanova proprio la zona.
12: Sì, ma non sono di Torino, sono vicini, più San Mauro, Zona Barca, me li stai un po' allontanando, fai quello che vive in centro tu.
11: Fai il torinese imbruttito, no?
12: Il torinese imbruttito.
13: Ma io sono di Vinovo comunque, anche di Torino sono.
11: Ah, qui sei un Giargiano anche tu, dai.
12: Allora cosa vuoi?
13: Ma Frank, vero, poi ci vediamo dopo noi.
12: Ma sei divino, oh, ma cosa ci viene a raccontare? Dai, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. è fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2-7 il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con il basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi cinque fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta. Rassegna stramba.
12: Super attenzione, no, stava per arrivare una notizione, ma no, manca l'ultimo pezzo, allora niente, come non detto. Allora, Lucumi, saluto al Bologna, grazie di tutto, vi porterò sempre con me, segue queste frasi. Io ho visto il video, non so se tu hai visto Mr. Frank, dei canali social della Juve, a me piace molto i 10 minuti di filmato che fanno la prima giornata del giocatore, me lo guardo bene tutto, e a parte Kelly che quando ha abbracciato Lucumi c'aveva una faccia da funerale, perché... ma Lucumi ha molto molto molto sono molto molto molto, sembrava un bambino entrato in un parco giochi. Ecco, secondo me Lucumi e Kolo Muani, cioè due giocatori che sono arrivati, al di là della forza tecnica, fisica, la personalità, come dicevi tu, se servono o se non servono, però il fatto che siano arrivati due giocatori che sono strafelici di essere arrivati alla Juve e non hanno voluto nient'altro che la Juve, già mi sembra una base di partenza migliore.
11: Ma come si dice, come dice anche sempre anche Camillo, che così citiamo anche Camillo, alla Juve si sta bene. Poi è chiaro che un giocatore che dal Bologna viene alla Juve fa un salto, quindi è ovvio che è contento. Colomboigny viene da una situazione in cui al Paris Saint-Germain era praticamente fuori rosa, al Tottenham praticamente non era titolare, va in una squadra che è tre sessioni di mercato che lo cerca e sa che qua è titolare fisso, è chiaro che sono contenti di venire alla Juve. Poi bisogna parlare del campo.
12: Ma perché, perché mi devi distruggere?
11: Allora,
12: ma perché mi devi distruggere la poesia?
11: Non voglio
12: distruggere la poesia.
11: Non voglio distruggere la poesia, però, come dicevo prima, sono al 30° anno di abbonamento. Allo stadio ci andavo anche prima. Io arrivo dai tempi di Platini, insomma, epoche diverse. E ne ho visti passare tanti, quindi di queste dichiarazioni qua così, io guarda, è il motivo per il quale io i giocatori sui social non li seguo più, perché sono stufo di queste frasi fatte, queste cose. Io voglio vedere il campo, per me conta il campo, no? Le parole che diceva il nostro presidente Andrea Agnelli, il campo dice sempre la verità. Sul campo questi giocatori, non quelli che abbiamo citato prima, ma quelli che già c'erano sul campo l'anno scorso, hanno fatto, uso un termine tecnico, schifo. L'ultima partita con la Fiorentina è una delle cose peggiori che mi sia mai capitato di vedere. L'atteggiamento dell'ultima partita con la Fiorentina, che dopo 10 minuti si era già capito che avremmo perso. Ecco, io queste cose qui, sinceramente, non vorrei più vederle. Ecco, quindi, siccome io mi ricordo, l'ultima partita, purtroppo il ricordo più fresco che ho, sta a loro farmi cancellare quel ricordo lì, e non sarà facile.
12: Allora,
11: non mi lascio andare a entusiasmi in questo momento.
12: Ah, non l'avevo capito. Attenzione, Mattia Perin e Federico Gatti sono in dubbio per la trasferta di Frosinone. Affaticamento muscolare per il portiere. Fai vedere che qua va a giocare Di Gregorio. Mentre il difensore centrale soffre anche lui di un risentimento muscolare che potrebbe tenerlo fuori dalla sfida. Buone notizie invece sul fronte Cator. Sta guarendo bene dalla lesione al bicipite femorale, potrebbe recuperare per la prima giornata di campionato e essere convocato. Da Spalletti, su Cator non abbiamo fatto neanche due parole. Di Cator sei contento o ti frega niente?
11: No, allora, no, io non criticherò mai queste operazioni qui, perché comunque se fai un investimento su un giovane, comunque è un asset che tu eventualmente un domani puoi sempre rivendere, cioè comunque non fa parte di quelle zavorre invendibili. Mi ha stupito un po' la tempistica, perché dicevo, ma tu stai cercando l'attaccante titolare e spendi 18 milioni per prendere l'attaccante, una speranza, quando tu magari il potenziale economico lo devi riservare per l'attaccante titolare, anche perché ti ripeto, 18 milioni e 14, prendi Colomboigny e l'allenatore oggi ti dice che cerca l'attaccante forte fisicamente. Allora è lì la cosa che non mi spiego. Poi comunque io queste operazioni sui giovani non le criticherò mai, non penso, il rischio è poco, insomma i vantaggi sono molto più dei rischi, per cui da quel punto di vista non critico l'operazione.
12: Allora, torniamo sulla chat. Giocatori di personalità, dice Davide, la Juve gioca una partita sì e una no. Poi c'è Roberto da Porto San Giorgio, che dice, per evitare l'invasione basta mettere delle recinzioni provvisorie proprio per l'occasione, poi togliere. No, ma Roberto, non siamo nel campo di patate di Villa, siamo al nostro stadio. Se la Juve vuole evitare l'invasione, la evita, non c'è bisogno di mettere niente. Ci sono gli studi di capisicurezza davanti, cioè... tranquillo, che se vuole la evita. Alex da Rovigo scrive, mi dispiace dirlo, ma oggi puntata terribile, la voce del conduttore va e viene, è disturbata, vabbè, sarà meglio domani, dai. Però Alex da Rovigo, noi ti avevamo avvisato che oggi la linea era molto disturbata, ti avevamo detto, avevamo messo le mani avanti, avevamo detto non fate che mette, e invece tu hai voluto mandare il messaggio. Invasione quando arbitro fischia alla fine della partita, dice Daniele da Livorno, citando un po' anche Bosco. Pier D'Ancona, invasione sì, ma a San Siro. Sono d'accordo con l'invasione all'ottantesimo, ma capisco chi la faccia prima, perché all'ottantesimo ci sono in campo solo le riserve. Massimiliano dice, perché la fanno prima? Vogliono sorprenderli prima perché vogliono andare alla caccia della maglia dei titolari.
11: Certo. Allora mettiamo i titolari agli ultimi 10 minuti.
12: Bravo.
11: Facciamo la dichiarazione prima della partita dicendo evitiamo magari di invadere perché gli ultimi 10-15 minuti proverò la formazione titolare e vorrei poterla vedere. Magari sai una comunicazione di questo tipo.
12: Sì. Lo vedo Spallettone che dice sta roba qua. Paolo da Pesaro dice la società ha fatto un bel lavoro considerando tutte le difficoltà, manca un leader forte da centrocampo, se non arriva pazienza. Basta di prendersela con Locatelli, è fondamentale per il suo tipo di gioco, non possiamo imputargli il fatto di non essere Pirlo, no, ma infatti secondo me è fondamentale per il suo tipo di gioco, ma noi non vogliamo più il suo tipo
11: io
12: di gioco.
11: Io mi sono torturato e oggi non ho parlato di Locatelli,
12: infatti tra l'altro
11: non forse per me ne parlerai sempre perché è sempre male ovviamente, però oggi mi sto torturando e non ne sto parlando.
12: No,
11: che è successo?
12: No, Beppe D'Asti, no, Zuliani scritto senza la U ma con un'altra vocale.
11: No,
12: Beppe D'Asti.
11: Dopo tutti questi anni che ancora a fare questi errori qui, no, non si può. Non si può. Il T9, dai, diamo la colpa al T9.
12: Devi stare attentissimo a quella roba lì, veramente è l'unica roba che mi manda ai matti, devi stare attento. Comunque scrive Luigi da Manchester. Se fossi Spalletti o i giocatori, per ora penserei solo a vincere a Frosinone. Mettiamoci un mattoncino sopra l'altro. Se continuiamo a comprare gente da Atalanta, Bologna e Fiorentina, che personalità vuoi comprare? Alessandro Portogranati. No, però su anche su sta cosa qua. Così vado anche su Frank, che prima diceva arriva dal Bologna. Ma voglio dire, le grandi Juve hanno comprato giocatori che venivano da Atalanta, che venivano
11: da... Non lo dicevo in maniera negativa, dicevo è ovvio che è contento, chiaro, passi dal Bologna alla Juve, è chiaro che è un altro mondo. Dall'Atalanta è arrivato Scirea, sono arrivati
12: dalla provincia. Se li compriamo dal Liverpool, ragazzi, se li compriamo dal Liverpool costa 160 milioni.
11: Dalla provincia sono arrivati fior di campione alla Juve, ma non scherziamo, cioè, è ovvio che non è quello. Che però non avendo più la gente di personalità in squadra, io guarda dico, tanti ne parlavano male di Bonucci, anch'io parlavo male di Bonucci ultimamente dopo il passaggio al Milan e il suo ritorno, però quando arrivavano i giocatori, se guardate c'era il documentario della stagione in cui arriva Chiesa, e Chiesa che è un ragazzo, arriva dalla Fiorentina, arriva nello spogliatoio della Juve, no? Si mette così, ride e scherza con Buffon e tutto, e c'è Bonucci che lo mette subito a posto. Sai,

0: Ma questa cosa qua, Milan, Roma, Fiorentina, cioè, perché fa solo le pulci a noi? Non ho capito. No, perché qui c'è gente che spende milioni e milioni su ogni giocatore, ma nessuno dice niente. O no?
1: Ma poi bisogna vedere se vendono anche, perché poi se no hanno rose di 40 giocatori. Il Napoli ha una rosa di non so quanti giocatori, cioè sono rose di 40 giocatori che poi diventa anche difficile poi da gestire e gli allenamenti e tutto. E quindi è chiaro che poi devi alleggerire. Io non so, non conosco la situazione delle altre, sinceramente, però mi pare che di vendere stanno vendendo veramente in pochi. Quindi.
0: Certo, ma infatti la situazione è accomuna tutte le squadre. Poi sulla Juve vedo degli articoli di un certo tipo, sulle altre capito, ma siamo tutti in seconda
1: posizione. No, la Juve sta facendo operazioni a costi che gestibili, a costi gestibili. Quindi. Lo stesso portiere, un'operazione a zero.
0: Bravo, nonostante Corriere dello Sport abbia già sbagliato dicendo 8 più 2, no, 8 più 2 sarebbe il diritto di riscatto. Quest'anno viene a zero, perché a bilancio quest'anno è a zero. Perché poi fanno così loro, no? Ah, Di Gregorio 10 più 50, Colomani non è a 50, è 4 più 34, quest'anno è 4 a bilancio. Poi, se vinciano lo scudetto, magari gli danno pure i bonus, ma è un altro discorso. E poi lo mettono dentro tutto e fanno 200 milioni. No, funziona così, i bilanci non si fanno così. Attenzione, mi sembrava strano, dice, ma questo subisce sempre tutta sta roba qua che gli sta arrivando. Iniziano le prime vendette, critiche a Infantino, attenzione, critiche a Infantino, licenziato il direttore operativo della FIFA Kevin Lamour. Iniziano le vendette del nerazzurro al capo del calcio mondiale. Intanto anche la federazione scozzese ritira il sostegno all'attuale numero uno del calcio mondiale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo marzo. Secondo te come finisce? Lo fan fuori Infantino sto giro o no?
1: Per me sì, ma sarà poi imbarazzante per tanti ex campioni che facevano la fila per farsi vedere con lui. Adesso io l'ultima volta, l'altro giorno, leggevo una critica di Luis Figo a Infantino. Io ricordo Luis Figo era uno di quelli che faceva l'endorsement, era sempre lì con lui. Quindi adesso sarà divertente poi vedere come lo scaricheranno, ma mi pare evidente che
0: ormai
1: si andrà verso un cambio, che poi tanto alla fine finché che poi a cambiare sono poi quelli che esistiscono oggi, che hanno permesso a Infantino di stare lì, manderanno via Infantino e si muoveranno per mettere un altro sempre di loro gradimento. Una situazione che non mi pare tanto diversa da quello che è successo qua a livello locale nostro, però magari anche questa è una di quelle cose di cui parleremo, perché ci sarà da parlare.
0: Sì, sarà un campionato interessante. E invece in casa nostra, elezioni FIGC, il presidente federale Malagossi dice sereno sull'indagine. C'è problema.
1: Certo. Si sarà confrontato col capo ufficio legale della FIGC, che è ancora lì al suo posto, e che nessuno si pone il problema del se sia il caso che sia ancora lì al suo posto.
0: Ma un tifoso.
1: Ma sai, io una cosa, ero interessato ai calendari, perché volevo vedere quando l'algoritmo avrebbe messo il ritorno, avrebbe fatto venire a giocare Bastoni allo stadium, no? L'algoritmo, sai, può succedere, l'anno scorso Inter-Juve ci fu subito all'inizio, Juve-Inter, quest'anno l'algoritmo casualmente ha messo Juve-Inter alla terz'ultima di campionato. Ma guarda un po', certe volte l'algoritmo come...
0: Tu dici ormai quando,
1: Eh sì, perché insomma il ritorno di Bastoni allo stadio era uno dei temi del prossimo campionato, e l'algoritmo l'ha piazzato alla terz'ultima di campionato, quindi cioè, guarda un po', certe volte il caso, vabbè, però anche lì mi pare,
0: chi fa i calendari l'ha detto, ci hanno fatto sapere le veline, gli spifferi intorno all'ufficio del letargico Chiné, ci hanno fatto sapere che Chiné ha detto sì, vabbè, l'unica cosa inopportuna è questo Butti che fa un po' il tifoso, però vabbè, fa il tifoso,

0: cose inopportune ne ho letta più di una, io sinceramente, eh. Però trovo sorprendente, ma ripeto, neanche tanto perché ormai non ci sorprende più niente, però trovo incredibile che, insomma, sta iniziando il campionato tutto come prima. Quelli che facevano pressioni perché erano tifosi e non il capo ufficio legale responsabile dei calendari, uno alla FIGC e uno alla Lega, facessero pressioni per far avere gli arbitri graditi alla propria squadra del cuore, nessuno pone la questione, va tutto bene, va bene, tutto bene. Che dobbiamo dire?
1: Sono mica tifosi della Juve, scusa.
0: Ma no, ma sai, ma noi in questo momento noi siamo sesti, quindi cioè a me sorprende che non faccia questione chi è arrivato secondo o terzo. Chi si gioca il campionato con questi qui non fanno
1: Ma
0: questione.
1: come ti sorprendi? Perché non c'è mica la Juve in mezzo. Loro
0: Ma
1: come alibi
0: io ho
1: hanno la
0: capito,
1: Juve,
0: però.
1: mica gli altri.
0: Va bene, se, però sai, io rimango sempre sorpreso da queste situazioni. Trovo incredibile che nessuno abbia posto la questione se il duo Viglione e Butti abbiano ancora ragione di stare ai loro posti. Perlomeno fare una questione, poi magari la pongono e dicono e decidono di far restare. Ma la cosa non si pone nemmeno, quindi questi fanno tutto quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono, alla luce del sole. Adesso è uscito fuori questo tweet ieri che chi ne probabilmente archivierà. E mi è sorpreso che sia uscito ieri, poteva uscire anche il giorno di Ferragosto, che sai, quando non escono i giornali, come l'altra volta quando la notizia della squalifica di Calhanoglu Inzaghi era venuta fuori il 1º maggio, no? Che non lavorava nessuno, quindi non c'erano edizioni online, non c'era niente. Probabilmente aspetterà il momento giusto per comunicare che la cosa viene archiviata, non ci sono. No, va bene tutto, va bene, sono aperto. Mai, non mi meraviglio più di niente. Cioè.
1: Ma no, vedrai che abbiamo ancora tante cose da fare. Partiamo con un nuovo. C'è Orsato al capo degli arbitri, ha detto delle robe sul VAR. C'è ancora Open VAR. Casualmente, però, inizia dopo Juve Milan, dopo la terza giornata. Per
0: Prima devono assestare bene, insomma, preparare bene la
1: motivi di
0: trasmissione.
1: organizzazione. Hanno detto per motivi di organizzazione. C'era già l'anno scorso la trasmissione, però Luigi da Manchester dice: ai concerti chiedo sempre ai cantanti di non fermarsi e loro ci accontentano sempre con due o tre canzoni in più. Quando vidi Carlitos Brown a Parigi, continuò a cantare sdraiato per terra, divertendosi finché non ce la faceva più. Solo i tifosi di calcio non vogliono godersi lo spettacolo più lungo? Vabbè, ma cosa c'è? Ma non è, sono due cose diverse. Cosa c'entra? Lui, ci sono due mondi, c'è una roba diversa. Non ci sono i tifosi nel mondo della musica.
0: Che vogliono che si lanciano per avere la maglietta del cantante, che magari il cantante è uno, se vanno lì in.
1: È una cosa diversa, dai. Giuseppe da Macerata dice: magari avessimo qualche locatelli in più, almeno ci mette la garra. Sarà una battuta, non l'ho capita. Cesare da Milano dice: ieri ho visto le immagini di Vicario appena arrivato in Borghese, non pensavo fosse così alto. Mi sono chiesto, non è che la Juve sta progettando una polisportiva tipo Barcellona o Real che hanno la squadra di basket? È 1,88, mica, è 1,88, Vicario. Cesare, che c'è 1,88, mica niente di che. O no? La scheda dice 1,88, poi se è più alto, non so. Vabbè. Senti, sai che manca un po' di giorni a forse non è Juve, tra l'altro, eh?
0: Eh sì, ormai ci
1: Cioè, sembra
0: siamo.
1: che. Ci siamo. Quindi. A che posto siamo nel campionato ad oggi? Quanto arriviamo? A cosa aspiriamo? A cosa ambiamo?
0: Non voglio dire niente perché poi se parlo dicono che porto negatività, quindi non dico niente, ecco.
1: Ma
0: No,
1: che
0: ma
1: c'entra Locatelli? Scusa, Locatelli è
0: allora partiamo da un sesto posto.
1: capitano, ha detto dal sesto posto dobbiamo arrivare quarti.
0: Vabbè, allora a posto. Capitani coraggiosi, no? Come. Al quarto posto, dal sesto posto dobbiamo arrivare ai quarti. Cioè, se questa è l'ambizione,
1: No,
0: allora.
1: non ha detto quarti, ha detto dobbiamo tornare in Champions League, che è il posto che ci spetta.
0: Ah, le dichiarazioni del capitano della Juve dopo la stagione scorsa dovrebbe essere: abbiamo fatto schifo l'anno scorso, dobbiamo cancellare la stagione scorsa. Questo è, basta, non è che di porre obiettivi e tutto. Tu devi cancellare quello che è successo l'anno scorso. Quindi sul campo devi cancellare, questo deve essere l'obiettivo, cancellare. Poi porsi obiettivi non ha senso porsi obiettivi. Chiaro, in questo momento c'è una stra favorita, che è l'Inter, ci sono delle squadre più forti di noi davanti e siamo noi. Noi dobbiamo stupire, come ha stupito l'anno scorso il Como che ci è arrivato davanti, noi la prossima dobbiamo stupire, perché in questo momento noi siamo sesti e quindi dobbiamo fare, dobbiamo, l'obiettivo è essere cancellare quello che è successo l'anno scorso. Poi e quindi
1: dobbiamo, dobbiamo tornare a essere stupendi. Senti, in chiusura mi chiedevano, intanto la Juve sta già facendo girare, compra il biglietto per sabato 29 agosto la prima allo stadio Juventus Parma, no, qualcuno diceva la trasferta Sassuolo, i biglietti, ma come eravamo rimasti? Non abbiamo il divieto di trasferta?
0: C'è il settore ospiti sicuramente chiuso, non so se ci sono limitazioni negli altri settori per quel che riguarda la vendita, quello poi va comunicato dai vari prefetti e da tutto. Cioè, se per dire la vendita negli altri settori è libera, allora puoi andare, non puoi prendere il settore ospiti che sicuramente non è in vendita. Se negli altri settori viene posta...
1: A Como hanno già la simpatica Como ha già fatto sapere che nei settori dello stadio non vuole le magliette delle altre squadre, quindi.
0: Ma sai, questa io ho sentito tante critiche, ma guardate che per dire in Inghilterra è così da anni, eh? In Inghilterra è così da anni. In Inghilterra tu, anche se hai comprato il biglietto, vai con la maglietta della squadra ospite in un settore che non è quello ospiti, non ti fanno entrare, anche se hai il biglietto valido per entrare, eh? In Inghilterra funziona così da anni. Io ricordo un Chelsea-Juve anni fa a Londra in cui dei miei amici non sono entrati e avevano il biglietto, perché avevano la sciarpa e la maglietta della Juve, ma non era settore ospiti. Quindi è una posizione che ha preso la Como, ma ispirata a quello che succede in altre realtà all'estero. Per cui è così.
1: Ho capito, però allora anche nel mio stadio. Allora.
0: Se la Juve decidesse di farlo, potrebbe farlo, certo. È una scelta della Juve di non farlo. Io, ad esempio, in trasferta sono anni che o vado nel settore ospiti o non ci vado, perché se devo andare in un altro settore, che devo stare attento che se esulto quello dietro, come mi è capitato, si arrabbia e mi tira un calcio sulla schiena, sto a casa mia. Per cui è una posizione, per me è una posizione legittima che ha. Se lo facesse anche la Juve io sarei d'accordo, se lo fanno le altre squadre io sarei d'accordo, per me.
1: Ciao, tutto e nessuno, insomma, sostanza.
0: No, vabbè, è chiaro che poi ognuno a casa sua fa quello che vuole. È una scelta della Juve. Beh, ragazzi, non nascondiamoci dietro un dito. Quando c'è Juve-Napoli, e magari è capitato che ha segnato il Napoli, nei settori delle tribune a fianco c'erano i tifosi del Napoli con le maglie del Napoli, e insomma un po' di ordine pubblico l'hanno creato, problemi di ordine pubblico l'hanno creato, perché ovviamente quelli attorno non erano contenti, quelli, cioè, facendo così eviti queste situazioni. C'è un settore ospiti, il tifoso ospite va nel settore ospiti. Attenzione. Oppure se va negli altri settori ci va in maniera neutrale.
1: Arrabbiare. No, io stavo tirando un po', stavo sforando un po' perché mi aspettavo ormai l'ora. Come mai non mi arriva l'ufficialità della Juve di Vicario? No, sono già le 11. Come mai non mi arriva l'ufficialità di Vicario? Ah. Lo scoprirete nelle prossime trasmissioni. Grazie, Mr. Frank. Alla prossima.
0: Grazie, Claudio. Un saluto a tutti.
1: Grazie. Grazie, Ida Roche. Grazie soprattutto alla chat. Bella e numerosa come sempre. A domani.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Una nave in transito in uscita dallo stretto di Hormuz è stata colpita da un proiettile di natura non identificata che ha provocato danni alla sala macchine e una vittima tra l'equipaggio. Teheran si dice pronta ad un'azione militare per forzare il blocco navale statunitense nello stretto qualora la via diplomatica per chiudere il conflitto dovesse fallire. Lo riferisce un funzionario iraniano citato dalla Reuters, secondo cui i negoziati con Washington sono in stallo.
4: Intanto sul fronte di Gaza il premier israeliano siano, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas, chiarisce, non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia. Washington però stringe con Kushner, che chiede al premier israeliano di non creare ostacoli, mentre Trump esorta Israele a fermare raid su Gaza.
5: Nel sud delle Filippine, uno studente delle superiori armato di due pistole ha ucciso a colpi d'arma da fuoco tre persone e ne ha ferite altre nove prima di togliersi la vita. Il fatto è avvenuto in una scuola superiore all'interno di un campus universitario. Il giovane pare che indossasse una telecamera corporea per trasmettere in diretta l'attacco. Centinaia di studenti sono stati evacuati e messi in salvo.
4: Nuova allerta rossa sull'Etna. L'INGV registra un'intensa attività stromboliana sui crateri sommitali con colate e cenere in quota. Sono ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania. Atterraggio per 10 aerei all'ora, mentre nessuna restrizione ai voli di partenza.
5: Secondo un'indagine realizzata dall'Istituto di Ricerca mgperfacile.it, quest'estate sono oltre 25 milioni gli italiani a concedersi almeno una vacanza. Il problema però è il costo. Considerando esclusivamente trasporto e alloggio, la spesa media è di 939 euro a persona. Ma pur di non rinunciare alle ferie, c'è chi sceglie di pagare il viaggio molto dopo essere tornato a casa. Nei primi sei mesi dell'anno sono stati infatti erogati circa 225 milioni di euro in finanziamenti destinati alle vacanze.
4: Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto il giovane Alexander Block per 7-5, 4-6, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Oggi alle 18.30 Lorenzo Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zhang. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Claudio Giuliani, con cui avete sentito le notizie principali che riguardano la Juve. Ovviamente c'è ancora l'eco delle parole di Elkan, di Spalletti, ieri allo Stadium per la passerella tra la Juventus e la Juventus Next Gen, durata solo un tempo questa volta, sempre di meno, praticamente prima o poi diciamo che ci sarà l'invasione del campo prima della partita, così si fa solo caccia alle maglie e arrivederci. No, scherzi a parte, Spalletti un po' su questo è rimasto così, però insomma fa parte del gioco. Non credo che questa partita sia stata fatta nell'ambito, diciamo così, con la finalità della preparazione. La finalità di questa partita è un'altra, è quella di riunire il mondo bianconero. Abbiamo visto John Elkan in panchina e le sue parole, che ho visto che Tutto Sport ha rilanciato in una certa chiave, cioè apriremo un ciclo. In realtà, da come le ho sentite io, lui ha detto che siamo nella fase di ricostruzione, perché tra un ciclo e l'altro della Juve c'è sempre una fase di ricostruzione, quindi questa è una fase di ricostruzione. Poi che uno riesca a fare le cose bene e a fare in fretta questa ricostruzione, che però a forza di anni zero, qua siamo arrivati al settimo anno zero consecutivo, quindi diciamo che questa ricostruzione è un po' farraginosa e continua ad avere alcuni problemi comunque irrisolti dal punto di vista proprio dell'organico, che è stato sì migliorato rispetto alla passata stagione in alcuni ruoli, soprattutto con alternative importanti. Celik è un giocatore che vedremo se sarà alternativa o titolare. Lucumi in ballottaggio lo teniamo con Kelly, che l'anno scorso non aveva un sostituto. Colomuani al posto di Vlahovic nell'organico, vediamo se sarà più efficace, altrettanto efficace o cose del genere. Insomma, il mercato poi c'è Alajbegovic, che è un po' una scommessa tra virgolette, perché comunque il talento non si discute, ma ha 19 anni, quindi bisogna vedere l'impatto al suo primo anno. E quindi questi sono sicuramente giocatori importanti che aumentano le possibilità di rotazione, perché quello che si è visto l'anno scorso tra i problemi è stato quello che è stato il fatto che quando è iniziata la cadenza, diciamo, delle partite ogni tre giorni, la Juve è sempre andata in crisi, a prescindere dall'allenatore, che fosse Tudor, che fosse Spalletti, perché appunto c'era questo problema di organico. Direi che in questo momento la Juve, come organico, anzi ne ha in eccesso, da qua a fine mese dovrà cercare di cedere qualcuno e poi provare qualche colpo per risolvere i problemi di questa squadra, che sono il mediano, che se è deciso di puntare su Douglas Luiz, magari potrebbe essere anche il Kessié, che diciamo gli copre le spalle, perché né Locatelli né Thuram hanno esattamente quelle caratteristiche che si integrano perfettamente con Douglas Luiz. E poi secondo me manca comunque sempre il centravanti fisico, che è quello che diciamo ti spiana un po' la strada contro le squadre chiuse. E leggo il nome di Zirkzee, che secondo me non è quel tipo di centravanti, cioè di quelli che ho sentito. Sorloth potrebbe avere quelle caratteristiche, Pellegrino, che però è andato altrove, aveva quelle caratteristiche, ecco quel tipo di centravanti, perché come dice Spalletti già l'anno scorso, nell'organico deve avere tante caratteristiche in modo da poter affrontare avversari diversi. Se tu quella caratteristica non ce l'hai, in effetti è un problema. E per quanto poco indicativa la partita di ieri, ha detto che Colomuani, quando si trova marcato stretto in mezzo a due o tre, fa fatica comunque, perché lui avrebbe bisogno di spazi davanti e la Juve occupa molto la metà campo avversaria, quindi spazi davanti se ne troverà pochi con questo modo di giocare, e quindi potrebbe essere un problemino quello. Chissà se la pensa come me Aldo De Girolamo. Ciao Aldo.
1: Ciao Luigi, buongiorno a tutti, buongiorno alle sorelle e ai fratelli bianconeri.
0: Allora partiamo dal campo.
1: Ero allo stadio.
0: Infatti.
1: Sì.
0: E quindi ti credo senza. Ti è dispiaciuto perché dopo un tempo tutti a casa?
1: Sì, mi aspettavo, cioè ormai è una cosa che succede, mi aspettavo verso almeno il 60esimo, il 65esimo, che non immaginavo che dopo solo, non so, dopo un po' tempo succedeva, vabbè, cosa un po' bruttina è questa cosa qua, sinceramente.
0: Sì, più che altro hai tolto la possibilità ai giocatori che erano in panchina di godersi, come ha detto anche Spalletti, questa giornata, che è una giornata speciale, che è una cosa peculiare della Juve, poiché adesso accade allo stadio e non più a Villar Perosa, d'accordo, però appunto è una peculiarità della Juve che alcuni giocatori, specie gli ultimi arrivati, non hanno potuto godersi per il motivo che non hanno potuto, esatto, proprio scendere in campo. E questo è un po' il peccato, perché ripeto, secondo me non è una partita...
1: Infatti... Volevo vedere dal vivo Alajbegovic, che non l'avevo mai visto, e Ecco, poi ieri era bello perché comunque uno stadio è pieno, sai, a Villar Perosa potevano starci tutte queste persone qua. Era un bel ambiente di festa, c'erano tantissimi bambini, bastava aspettare, ma cioè, io non capisco, giusto l'invasione perché è una cosa particolare che, ecco, io lo vedo pure un po' filosofica, no? Cioè il fatto di scambiarsi le prospettive. Anche perché non è che riesce a prendere la maglietta perché nessun calciatore si ferma, perché è ovvio che se qualcuno di loro dovesse fermarsi verrebbe assaltato da centinaia di persone, no? Quindi scappano tutti. Quindi o farla al 90esimo o farla al 46esimo, io non ci vedo nulla di diverso, cioè, basta aspettare quando arrivi al 90esimo, i giocatori stanno ancora lì, tu entri, loro scappano, almeno hai visto tutta la partita. Poi una volta che tutti entrano, sono entrato anch'io in campo perché stavo lì, vabbè, perché comunque è sempre bello toccare l'erba e vivere quell'emozione, la prospettiva inversa, ecco. Cioè, perché poi si scambiano le prospettive, né? Loro stanno sopra in tribuna e noi stiamo giù. Però questa è una possibilità che ti dà la Juventus, perché poi questo è un qualcosa che c'ha solo la Juventus, che c'ha chi c'ha la casa, chi non c'ha la casa, ovviamente queste cose qua non le può fare. Però ripeto, un po' l'amaro in bocca per il fatto che è arrivato un po' troppo presto. Io non sono tra
0: Sì.
1: quelli che dicono che non si deve fare a prescindere. È una cosa particolare perché tra l'altro è un'invasione pacifica, è un'invasione piena di bambini, è un'invasione concordata, quindi non è niente di barbaro, ecco. Però almeno fateci vedere la partita e poi.
0: Se io ricordo quando lo stadio non era ancora di proprietà della Juve, di gente che usciva con le zolle, con la traversa, mi ricordo una volta che si sono portati via addirittura un pezzo della porta, insomma. Quindi adesso non è più così, è una cosa molto più urbana, più civile, diciamo così, e quindi va bene. Fa parte del
1: Perché
0: gioco,
1: tutti
0: però.
1: la vivono come casa propria, no? E quindi
0: Esatto, e quindi a casa tua non porteresti via, diciamo, la staccionata, per esempio, che hai alle
1: esatto.
0: spalle adesso, o l'erba del tuo prato, naturalmente. No, ti chiedo invece
1: Senti,
0: le
1: io faccio
0: considerazioni.
1: notare qua, guarda.
0: Guarda, RBN e identità bianconera. Ecco, questo legame naturalmente tra bianconera, identità bianconera, la radio, è
1: Esatto.
0: ovvio che ci sia questo legame. A proposito di questo, allora ti porto su questo discorso, poi magari delle parole di Elkan le commentiamo dopo. Io sono un po', devo dire, triste, nel senso che tutto quello che è emerso dalla Procura di Milano in quest'estate, che riguarda 3/4 indagini in cui c'entrava l'Inter o giocatori dell'Inter o dirigenti dell'Inter o consulenti dell'Inter nella vicenda di San Siro, quello che mi rende triste è il disinteresse generale, cioè che queste cose passino come una cosa normale, sì, che può succedere, per carità, ma che non può anche non avere conseguenze. Devo dire che questo mi dispiace perché ci apprestiamo a vivere, dal mio punto di vista, poi magari sono un po' estremista io in queste cose, ci apprestiamo a vivere è come fosse un gran premio in cui c'è una macchina che sai già che in partenza, non è proprio secondo le regole come le altre dovrebbe essere, insomma. E quindi questo è un po' falsa la competizione. Poi quando vedi che ci sono personaggi come Viglione, che è responsabile dell'ufficio legale della FIGC, come Butti, che è responsabile dei calendari, come lo stesso Kinè, che sappiamo che è messo lì dal presidente federale ex, l'attuale l'ha confermato, e sopra di lui c'è comunque Viglione, tutti lì come se niente fosse, nonostante le intercettazioni. Secondo me, ripeto, è un campionato poco credibile in partenza, a prescindere poi da tutti i discorsi sulla Juve che faremo. Non so se condividi questo pensiero.
1: Guarda, è veramente una cosa vergognosa, perché qua stiamo parlando dell'inchiesta doppia curva dove un pentito, il secondo pentito, perché dopo Beretta, il capo ultras Beretta, si è pentita anche l'altro, no? Quello collegato all''Ndrangheta, e ha detto che c'era Di Marco, giocatore dell'Inter, che regalava anelli di diamanti, Çalhanoğlu che l'ha ospitato in Germania, gli ha pagato il viaggio, l'albergo. Tutti andavano a cena, è ovvio che l'enorme NOIF della FIGC queste cose le vietano, ma aspettavo che quantomeno il procuratore federale, dopo queste parole, deferisse, no? Cioè, il giocatore, cioè, dovrebbe partire subito un deferimento per i calciatori con questi. Tra l'altro, Çalhanoğlu è in qualche modo recidivo, perché Çalhanoğlu già si era beccato una giornata di squalifica con il patteggiamento, no? Dopo di questo c'è stato l'inchiesta dove risulta indagato Bastoni per prostituzione minorile. Ci sono delle intercettazioni, sa? Aveva sempre detto Kinney che lui era molto suscettibile alle intercettazioni, perché la Juventus aveva pagato, perché la procura di Torino era stata bravissima rispetto alle altre procure a intercettare la dirigenza della Juventus, che anche lì cimici messi al ristorante, nei bagni, dappertutto, telefonine sequestrate, computer sequestrati. Invece poi scopriamo che invece, per quanto riguarda l'Inter, per il timore del clamore mediatico, la prima inchiesta nella storia della giustizia italiana che non sequestrano i dispositivi, i device, per evitare il clamore mediatico, per poi dire che si deve per forza arrivare a una richiesta di archiviazione perché non si hanno sufficienti elementi probatori. Ma se tu non li vai a prendere per evitare il clamore mediatico, cioè non per in qualche modo mettere a repentaglio l'inchiesta, no, per evitare il clamore mediatico, mentre con la Juventus il clamore mediatico si cercava, no? Anzi, si passavano le carte a tutti i giornali, mentre qui c'è stato completamente silenziato tutto il che c'è stato. Questa paura in qualche modo di creare un clamore mediatico contro l'Inter, mentre con la Juventus, cioè, avveniva esattamente l'opposto. Questa è una cosa veramente ridicola e oggettiva. Ora io voglio chiedere, non so se esiste, no, perché io ancora non l'ho trovato, l'interista con un minimo di onestà intellettuale, per chiedergli, no, ma se ci fosse stato un dirigente della Juventus, ex dirigente della Juventus, che è stata la Juventus per 13 anni, che lo mettono a fare i calendari e che viene intercettato mentre fa delle pressioni in modo veementi, perché con arroganza incredibile si rivolge nei confronti del designatore arbitrale, gli dice: noi Doveri non lo voglio, tu Doveri non lo devi mettere all'Inter. E a un certo punto, c'è il designatore che cede e dice: senti, ma ti spiego, sai perché te l'ho messo in Coppa Italia? Te l'ho messo perché così è la quarta volta che lo fa, e lui dice: ah, perché così mi fai evitare la finale. Dice: non solo non farà la finale, ma addirittura non lo avrai mai più in campionato. Sei contento? Dice: ah, ho capito, ok, grazie, grazie. Cioè, questo è quello che scrive i calendari. Ora, se fosse stato uno della Juventus, se il responsabile legislativo della FIGC fosse stato un tifoso della Juventus che festeggiava in campo, ma cosa avrebbero fatto i tifosi dell'Inter? Cioè, cosa ai tifosi
0: Ma
1: del
0: anche gli
1: Napoli,
0: altri, cioè quello che mi
1: i
0: stupisce è che non
1: tifosi
0: è qui
1: della
0: questione di,
1: Roma?
0: del Napoli che è arrivato secondo, per dire, anche solo per ragioni opportunistiche, per dire, e quindi quello un po' meno. È quello che mi dispiace, devo dire la verità, che l'unica che cerca di tenere viva la questione è la Fondazione Identità Bianconera. Io e te siamo insomma tutte e due simpatizzanti della Fondazione. Però ecco, che ci sia una fondazione che rappresenta un certo numero di tifosi della Juventus, che tiene aperto questo discorso, ma che sia l'unico ente che lo fa, a parte qualche giornale, magari a volte Tutto Sport, a volte Il Tempo, insomma, che tiene un po' i fari accesi su questa vicenda, o è stato il Corriere della Sera, qualche volta la Repubblica, però sono cose sporadiche, ecco. Mi fa
1: Immagina
0: capire
1: fosse
0: che.
1: stata la Juventus in questa
0: Ecco,
1: situazione qua.
0: appunto.
1: Cioè,
0: Altro che,
1: DAZN,
0: non c'era
1: Sport,
0: bisogno.
1: la RAI avrebbero fatto speciali, avrebbero documentari, avrebbero fatto serate intere, trasmissioni intere dedicate a questa storia qua. Ci avrebbero ammazzato, e la Juventus in questo momento qua stava già in Serie C.
0: È questo, invece
1: A
0: chi ne
1: partire.
0: forse archivierà, forse no. Tra l'altro sull'archiviazione anche qui, se devi dire qualcosa, caro chi ne, mettici la faccia e lo dici, nel senso fai un comunicato, dici abbiamo sentito gli arbitri, fatto quello che abbiamo dovuto fare e lo dici a tutti, urbi et orbi, non fai trapelare la notizia come è stato fatto, non penso che Mola se la sia inventata per dire, quindi
1: No,
0: evidentemente
1: io non
0: sarà
1: credo. No, ma
0: trapelata.
1: infatti io poi non me la voglio pigliare nemmeno con Mola, anche perché tra l'altro lui, Giulio, si sa, è nato juventino, si sa, perché basta andare a vedere i suoi post su X negli anni. Mi ricordo un post suo del 2016 in cui scrisse: in occasione di un pareggio all'ultimo secondo della Juventus, la Juventus ha pareggiato, si è aperta la fogna in porta di bicolore. Quindi il suo livore nei confronti della Juventus è evidente e chiaro negli anni, no? Quindi è sempre stato così. Ora, ma al di là di questo, lui fa il suo lavoro, cioè lui viene date queste informazioni, ovviamente corre a pubblicarle. Ovviamente, forse all'inverso, se fosse arrivato qualche informazione, non so, di un'eventuale condanna, probabilmente non l'avrebbe data. Vabbè, ma questo non lo sappiamo. Però lui fa il suo mestiere e il problema è chi ne è? Il problema è la Procura federale. Il problema è infatti la Fondazione Italia Bianconera ha inviato un formale diffida alla Procura federale e alla FIGC, a Malagò in persona, chiedendo spiegazioni, perché qua bisogna capire come ha fatto Mola a ricevere queste informazioni. Allora, due sono le cose: o sono semplici deduzioni di Mola, quindi se l'ha inventato, o sta deducendo lui che andrà a finire così, e allora in quel punto sarà Mola a chiedere scusa, però ecco, la Procura dovrebbe chiarire. Oppure è vero, tutto quello che dice Mole è vero, e allora bisogna avviare un'indagine interna alla Procura federale per capire come c'è stata questa violazione di segreto istruttorio, perché a quel punto sarebbe palese ed è vietato dai regolamenti e dal codice di giustizia sportiva far trapelare informazioni e quindi punire qualcuno davanti alle autorità competenti se c'è stata questa fuga di notizie. Questo è ovvio, poi è normale, noi non viviamo sulla Luna e sappiamo bene che succedono queste cose, lo vediamo anche in inchieste penali che trapelano informazioni, che trapelano. Quindi sono cose del tutto normali, però io non capisco come possa in qualche modo, perché poi Mola dice l'unica cosa un pochettino ecco,
0: Un po' così
1: inopportuna
0: così.
1: sono i discorsi,
0: E
1: inopportuna, ragazzi,
0: butti.
1: c'è. Io voglio dire, l'articolo 30 del codice di giustizia sportiva dice che basta che sia una gara alterata, non il risultato, ma
0: Lo svolgimento.
1: lo svolgimento della gara. Se tu mi cambi o fai in modo che non mi metti l'arbitro, per me stai cambiando lo svolgimento della gara. Poi le altre società, secondo me, non parlano perché c'è così tanto odio nei confronti della Juventus che pur di evitare di vederci festeggiare per un'eventuale punizione dell'Inter, preferisco. Cioè, l'unico modo che posso
0: L'unica
1: cercare di essere.
0: spiegazione razionale che trovi tu è quella, no? Perché poi è così. Oh, ti giro i complimenti di Ale da Bologna che dice: Grande Aldo, tanta stima per te e tanti altri YouTuber che fanno controinformazione, e anche lui aderisce alla Fondazione Identità Bianconera. Invece Gianni da
1: Grazie.
0: Vallo Lucania, in Cilento, ci sottopone altre questioni, oltre a quella dell'Inter che abbiamo già trattato, cioè questa, una curiosità, se potete spiegarmela. A Roma, sponda giallorossa hanno il problema del fair play finanziario. A Milano, sponda rossonera, sembrava fossero dei debiti fino al collo e senza la Champions come noi. Poi spendono vagonate di milioni. Noi siamo quasi all'elemosina e se compriamo indagano. Gli altri se la godono. Boh, ci dice lui, il nostro amico Gianni. Sì, in effetti lo dicevo anche ieri, cioè sulla vicenda della Roma, in particolare Milan, adesso aspettiamo, perché Milan magari adesso vende due o tre giocatori e recupera i soldi che ha speso, ma aspetto che finisca così, sarebbe strano al contrario. Sulla Roma io non ho capito, a un certo punto si diceva entro il 30 giugno deve fare questo e quest'altro, poi dicevano no, facciamo entro fine luglio e poi dopo non se ne è più parlato e vedo che sta andando avanti tranquillamente con le sue operazioni, insomma.
1: Vabbè, tu sai che hanno spostato a fine luglio poi la chiusura del bilancio proprio per
0: Sì.
1: dare le possibilità, ok. Però ragazzi, lì sono calcoli matematici. Bisognerebbe andare a prendere in mano effettivamente quelli che sono i bilanci delle società. Cioè, quelli sono due i criteri, no? Cioè, il costo del lavoro allargato, che non è altro che la sommatoria di tutte. Poi voglio capire se lui si riferisce ai parametri italiani della FIGC o ai parametri della UEFA. Io penso che lui si riferisse a quello della UEFA in qualche
0: Alla UEFA, credo,
1: modo.
0: sì.
1: Alla UEFA. Ecco, allora sono due i parametri principali. È il costo del lavoro allargato sul fatturato, quindi sui ricavi, cioè basta prendere tutti i costi del personale, non solo gli ingaggi dei giocatori, anche il pagamento degli agenti, anche gli impiegati addirittura della società, e rapportarlo ai ricavi. E questo non deve superare il 70%. E poi c'è il fatto che non puoi chiudere in 3 anni con una perdita di oltre 60 milioni, e noi la Juventus ha violato proprio questo, perché in un anno solo abbiamo fatto quasi 250, però ovviamente è successo per quello che ci hanno fatto perdere. Ora, La Roma effettivamente sta messa abbastanza male, però il mercato è ancora aperto. Quindi, poiché sono il discorso è triennale, poi i club che sforano non è che vengono sanzionati, si beccano una piccola multa con un'altra multa promessa se non mantiene un accordo pluriennale, e quindi c'è il tempo pluriennale per mettere a posto le cose. Quindi
0: Come è successo
1: bisognerebbe
0: anche
1: andare a
0: alla Juve alla
1: vedere
0: fine.
1: come è successo anche alla Juve. Loro praticamente quando fuori ti fanno questo, fai un accordo dove ti fanno pagare una multa di 2-3 milioni con la promessa che ne paghi altri 6 o 7 se in 8 anni, in 5 anni non rimetti a posto le cose. Quindi
0: Oh,
1: ragazzi, cioè,
0: dunque,
1: abbastanza.
0: se sei d'accordo, tornando alla Juve, ci ascoltiamo e metto in allarme Costantino il Grande in regia a Roma. Ci ascoltiamo le parole di John Elkann che, secondo me, ha detto delle cose che ci spingono a una riflessione in casa bianconera. Vai, Costantino, fai partire pure l'intervista di John Elkann, se puoi, se no la riassumiamo noi. Vai pure. Ah no, questo penso che sia,
2: Allora,
0: questo penso che sia,
2: l'arrivo,
0: ah no, questo penso che sia, ah no, questo penso che sia,
1: l'arrivo, l'arrivo.
0: l'arrivo.
1: No, l'uscita, questa è l'uscita.
0: Ah, l'uscita. Questa è l'uscita della nostra. Vabbè. Ah, ok. Sentiamo i tifosi in
3: Ragazzi, ho impressione
0: sottofondo,
3: su
0: ma
3: questa
0: no.
3: Juve che sta nascendo. Sono la persona
0: Ah, questi
3: sbagliata,
0: sono
3: chi
0: i
3: la presa?
4: Puntiamo
0: tifosi.
4: su McKennie, come sempre.
3: Puntiamo su
4: E? Obavodo, quello nuovo, quello nuovo.
3: Perché sono su McKennie, dicevi tu? Se
4: Solo
3: fosse...
4: me, ma perché è Juventino McKennie? O Gatti?
3: Gatti.
0: Va bene,
4: Juve, McKennie,
0: Costantino, vai,
4: Gatti,
0: togli pure l'intervista se poi
4: Locatelli.
0: troviamo quella di Elkan, ma se no tanto sappiamo quello che ha detto. Cioè, quello che ha detto John Elkan è che la Juve ha i cicli, no? Non come le donne, è una donna, diciamo, ha i cicli. C'è il ciclo vincente, poi c'è un periodo di ricostruzione, un altro ciclo vincente. Quello che lui ha detto è che in questo momento la Juve è in una fase di ricostruzione, poi l'obiettivo è vincere, eccetera, eccetera, eccetera, anche in Europa e così via, o quello ovviamente... Va da sé che lo debba dire John Elkann in queste occasioni, però a me ha fatto riflettere il fatto che siamo al settimo anno della ricostruzione qua, tra una storia e l'altra, e onestamente non mi sembra ancora quella squadra, almeno ad oggi, 18 di agosto, attrezzata per gli obiettivi che si dicono, cioè lo scudetto è il principale. Poi l'Europa League vediamo come va, però per esempio io lo
1: Intanto
0: metterei come obiettivo stagionale, però...
1: ha corretto un po' Locatelli, no? Locatelli ha detto miriamo al quarto posto, almeno ha messo di nuovo quella che è la chiesa al centro del paese. Ha detto la Juve lotta per vincere, perché noi siamo fatti per vincere. Poi la costruzione, io quel discorso che ha fatto sulla costruzione, io ci leggo pure un po' di autocritica, perché è vero che costruiamo da 6 anni, ma ogni volta iniziamo a costruire, poi buttiamo tutto giù. Perché cambiare la dirigenza significa ricominciare da capo. Quindi io inizio a
0: Spesso è
1: costruire,
0: cambiato anche l'allenatore, tra l'altro.
1: ammetto di aver sbagliato, butto tutto a terra, ricostruisco. Quindi in realtà è con Carnevale e con Massara è come se avessimo ricominciato da capo. Adesso stai costruendo. E quindi le varie costruzioni che avevi cominciato negli anni precedenti le hai buttato giù. Quindi è vero, sempre un anno zero. Però bisogna avere fiducia. Io adesso, per esempio, a me piace adesso la dirigenza della Juventus, fatta da italiani, da gente che comunque conosce molto bene questo mondo, che sa muoversi molto bene. È vero, devono risolvere i problemi precedenti, che i buchi sono enormi, i problemi sul groppone sono tanti. La Juventus dovrebbe fare tre acquisti da qui a fine mercato, perché io giudico il mercato, tu lo vedo che lo giudichi già da adesso, dicendo la Juventus adesso è da quarto posto, è quinto posto. Io giudico la squadra a fine mercato, non
0: Ah no,
1: adesso.
0: certo, dico ad oggi è così, poi vediamo dopo
1: Ah,
0: alla
1: ad
0: fine
1: oggi,
0: che
1: ok,
0: sappiamo. Sì, sì,
1: ad
0: sì, sì.
1: oggi sì. Poi dovrebbe cedere pure 6 giocatori, perché almeno 6 attualmente con Vicario siamo 30, ragazzi. Attualmente con Vicario siamo in 30. Quindi ne dovrei prendere tre, ne dovrei cedere almeno 6 o 7. Non lo so, ce la faranno? Sono meno di 15 giorni, io mi fido e spero di sì, spero che sappiano quello che stanno facendo. Ripeto, adesso io ho il giudizio sospeso, vediamo. Però fino adesso io sono contento, perché dovevano prendere Colomani e E l'hanno preso pure qua, sta cosa che Colomani non è un bomber da 15-20 gol. Colomani ha fatto 6 mesi in 16 partite, queste sono statistiche, matematica, andate a leggere, ha fatto 9 gol. Quindi per matematica potrebbe
0: Una
1: arrivare a 20, no,
0: quindicina ce le
1: 18, 20 gol.
0: possiamo, qui tra 15 e 20 ci può arrivare, insomma,
1: E
0: teoricamente.
1: quindi poi è vero, ha fatto 5 gol nelle prime 5 partite, poi si è fermato un po', poi è vero che in area di rigore non ha quel fisico adatto diciamo, a fare sportellate in mezzo alle difese avversarie, tutto vero, tutto vero. Ma io ho visto pure squadre giocare e segnare tanti gol senza avere per forza il puntero lì davanti che fa l'ariete, ecco. Cioè, io ho visto, per esempio, pure la Preschittese, no? L'Inter con Lautaro Martinez, che non è questo, diciamo, oh no, mi ricorda la Spagna quando non aveva il famoso falso 9. Quindi mi ricorda tante squadre che segnavano tanto, nonostante non giocavano con una vera e propria prima punta. Io non so se la Juventus può. Poi chi c'è oggi sul mercato da andare a prendere come primissima punta da mettere lì avanti, cioè all'altezza di questo cambio, all'altezza del nome della Juventus, cercando di non spendere nulla. Anche perché le risorse sono queste. Ora dovremmo in qualche modo recuperare qualcosa di soldi, cercando di vendere Nico Gonzalez, si può vendere Miretti, ma il resto
0: Al
1: devi
0: massimo
1: regalarlo.
0: prestiti per gli altri, certo.
1: Non è
0: Caro
1: che
0: Aldo,
1: puoi
0: siamo arrivati
1: simulare tanto.
0: alla chiusura, grazie per essere stato con noi anche oggi, questa bella chiacchierata, i nostri amici ti ringraziano anche per
1: È
0: quello, per
1: sempre
0: il
1: un
0: chiarimento.
1: piacere, è sempre un piacere. È sempre un piacere, Luigi, stare con te e con i fratelli bianconeri. Chiamatemi
0: E noi
1: quando
0: ci, se
1: volete.
0: ci sentiamo presto, buon proseguimento d'estate e alla prossima. Ciao Aldo, seguitelo
1: Grazie.
0: naturalmente su YouTube, ma vedo che molti di voi
1: Forza Juve.
0: già lo conoscono, già lo conoscono e già lo sanno. Oh, caro Costantino il Grande, andiamo con il notiziario, poi torniamo con i vostri messaggi, i vostri vocali e il prossimo ospite. A frappè.
2: RBN Caffè.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
6: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Block, testa di serie numero 28 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar che ha eliminato in 2-7 il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi. Mondiali di Parigi 2024. Chiudiamo con il basket NBA, la famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi cinque fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
10: Ci vuole sacrificio.
2: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
10: Ascoltaci.
2: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: RBN Caffè.
0: Rieccoci in diretta, seconda parte di RBN Caffè, quest'oggi con me Luigi Schiffo, con Costantino, soprannominato da me il Grande, in regia a Roma. I vostri messaggi. Allora, Gianluca ci dice: dopo più di 100 milioni spesi abbiamo sempre gli stessi problemi, manca un grande terzino sinistro, manca un grande centrocampista, manca un grande bomber. Su questo va anche Forza Onora su Twitch, che ci scrive: ora serve un bomber di razza, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Poi ancora i vostri messaggi, con questo Sabrina, ecco, Sabrina torna sulle polemiche naturalmente estive che abbiamo trattato prima con Aldo De Girolamo. Dice: ora pare che avvocati interisti querelleranno giornali, social, TV, comunque tutti quelli che hanno osato fare pettegolezzi, insinuazioni sulle varie vicende di quest'estate. Beh, conto sono i pettegolezzi e le insinuazioni, un conto se uno riporta delle cose scritte da dei magistrati in procura, che è quello che abbiamo fatto, cioè riportare quello che c'è scritto nei documenti che sono stati resi pubblici dalla procura di Milano. Ma lo sai che non mi arrabbio più, dice Sabrina, eppure mi lasciano indifferenti i discorsi degli juventini. Anche con tutto il rispetto della Fondazione Identità Bianconera, ci stiamo abituando, abbiamo perso fiducia e speranza. E come mai invece mi aspetto ancora prossime indagini sulla Juve? Alla fine sembra abbiano ragione loro e torto noi. I fatti lo confermano. E questo è un po', secondo me, il problema di base, cioè che questo sistema calcio italiano ha perso la fiducia di gran parte parte dei tifosi della Juventus, un po' come li ha persi per il tifo della nazionale, di conseguenza a queste cose, e sembra questa cosa non interessi nessuno, e per questo io dicevo che sono un po' triste della situazione, nel senso che si vede proprio una disparità di trattamento molto molto evidente. Poi la nostra Terry ci scrive, buongiorno anche ad Aldo naturalmente, con questa inutile invasione di campo non si dà l'occasione di far giocare tutti, magari divertirsi di più guardando la partita. Se Douglas Luiz torna a quello di un tempo, a mio parere è tanta roba, e infatti Douglas Luiz è una delle note su cui riflettere comunque di quest'estate, perché anche nella partita di ieri comunque l'azione del gol di Conceição parte da una sua iniziativa, messo lì più vicino alle punte probabilmente è più utile che non davanti alla difesa, perché quando giochi con solo due centrocampisti centrali, Douglas Luiz può essere uno dei due solo se di fianco c'è un bestione alla Kessié, insomma, che fa tutto lui il lavoro sporco tra virgolette, se invece i Locatelli o McKennie o Thuram sono altro tipo di giocatori, quindi servono due di quelli lì e Douglas Luiz magari più avanti. Questo potrebbe essere sull'invasione. Tra l'altro mi raccontava adesso il direttore che era allo stadio che il primo a invadere il terreno di gioco neanche è andato a prendere una maglia o un pantaloncino o qualcosa da un giocatore, ma è andato a prendersi le bandierine del calcio d'angolo, quindi non è vero, e mi correggo, che è più civile, diciamo, l'invasione rispetto a quella del passato, perché poi mi testimoniano altri che invece sono state portate via anche zolle di terra, eccetera. Tra poco sentiremo anche i vocali, ma intanto diamo benvenuto a Daniele Capezzone. Daniele, buongiorno, ciao.
11: Buongiorno a voi, che piacere, come andiamo?
0: Tutto bene, grazie. Vedo che sei anche indaffarato oggi verso la redazione. No, la riflessione che facevo oggi è diciamo un po' una riflessione triste, nel senso che sembra che nel calcio italiano interessi poco quello che viene fuori dalle procure se non riguarda la Juventus. Ora tu sei, diciamo, un po' al di fuori del mondo Juve e quindi lo puoi guardare più da osservatore esterno. Ti chiedo se è una cosa che, diciamo, una forma di vittimismo del mondo bianconero, o se c'è del vero in questo?
11: No, c'è del vero. Io non sono tifoso, ma sono sufficientemente ormai vecchio per ricordare molto bene cosa accadde nel 2006-2007, quando per un complesso di circostanze mi trovai, ora come allora, in una compagnia abbastanza scarsa, a far notare delle cose che mi apparivano evidenti. Potevano esserci allora delle contestazioni nei confronti della Juventus, del comportamento di alcuni tesserati della dirigenza di allora della Juventus? Sì, potevano esserci. Però, numero uno, potevano esserci contestazioni di gravità almeno pari per rappresentanti di altre società, e la cosa passò in cavalleria. Ci fu in particolare nei confronti di Luciano Moggi molto a lungo una selezione mediatica delle intercettazioni, poi fu la difesa di Moggi che, beato lui, poté permetterselo, ma quanti cittadini potevano permetterselo, di, diciamo, riacquisire tutto il materiale e quindi mettere in campo anche le intercettazioni che fossero non negative ma positive per la sua difesa. E ci fu soprattutto un muro mediatico che coinvolse quasi tutti i giornali di allora, con eccezioni individuali di pochissime personalità del giornalismo, della cultura, della politica, ma appunto si contano su poche dita di una sola mano, e invece il crimine era tutto giustizialista, no? Ma basta il sospetto, eccetera, e ci si spiegava anche, diciamo, con un grammo di verità e poi con un chilo di invece forzatura, cioè, ma nella giustizia sportiva c'è l'inversione dell'onere della prova, cioè. Ora, io non so se fosse giusto quello che accadeva allora, penso di no. Mi domando però come a 20 anni di distanza, a parti invertite, i criteri siano completamente cambiati. Se improvvisamente in 20 anni si può assistere alla fioritura della pianta del garantismo in Italia, da liberale e da garantista me ne rallegro, ma non credo sia questo il caso. Se invece è soltanto un gioco per cui quando la maglia è quella di un certo colore ci si comporta in un modo e quando la maglia forse può essere di un altro colore ci si comporta in un modo diverso, beh, questo è un sigillo di non serietà.
0: Ecco, tra l'altro il tuo giornale Il Tempo è testimonia il fatto che se uno poi vuole le notizie ce l'ha, perché voglio dire, voi avete fatto gli approfondimenti sia su San Siro sia sulla vicenda della richiesta dell'archiviazione, eccetera eccetera. Quindi da uomo di comunicazione, tu sei stato anche politico tra l'altro, quindi conosci bene un po' tutto l'ambiente.
11: Ma non lo si vuole fare, dai, non lo si vuole fare. È evidente che in alcuni casi c'è un desiderio di accendere i riflettori per individuare quello che è il colpevole designato, allora picchia, in qualche altro caso la logica è scordammo suo passato. Ora, figurati se, in particolare in questa piacevole conversazione con te e con gli amici che ci stanno seguendo, io mi metto a fare il giustizialista, non l'ho fatto mai nella mia vita, non comincerò ora, no, ci mancherebbe altro, quindi ripeto, massimo garantismo su tutte le vicende, sulla vicenda dello stadio, sulla vicenda cosiddetta Arbitropoli, io non mi metto a, non è che mi metto a fare il Pierino dicendo ah signora maestra eccetera, constato però che sulla vicenda dello stadio è calato un silenzio clamoroso e al di là dei profili penali su cui la procura si è espressa, c'è cioè l'archiviazione eccetera, però anche lì mi domando se sia opportuno, vogliamo parlare di valutazioni politiche eccetera, opportuno il rapporto tra rappresentanti di società diretti o indiretti e funzionari comunali e rappresentanti del comune eccetera, tutto normale? Non lo so, forse no. E dall'altro lato, versante arbitri, anche lì io non è che mi metto a fare il Pierino e a dire date addosso a quella squadra, all'Inter eccetera, non è questo il punto, ma mi domando che cosa osti, ti dirò di più, perfino a tutela dell'Inter, a tutela di tutti, a tutela della serenità del campionato che sta per cominciare, acquisire tutte le intercettazioni e che il procuratore Chinè si muova di conseguenza, no?
0: Ecco, tra l'altro c'è, esatto, quello che dicevi tu adesso, c'è un problema di credibilità secondo me fondamentale che i tifosi della Juve colgono perché hanno vissuto, diciamo, dei traumi in passato, quindi probabilmente sono più sensibili rispetto ad altri magari colgono un po' meno, però se nelle intercettazioni viene fuori che ci sono uomini dell'istituzione

0: Tu lasci le cose in un crepuscolo poco chiaro, con una nebbiolina così, eccetera, è evidente che al primo errore arbitrale, alla prima circostanza controversa, eccetera, si scatena un inferno, il che, a mio avviso, non gioverà a nessuno. Non gioverà agli attuali dirigenti della federazione, del settore arbitrale, non gioverà alla stessa Inter, che è palesemente la favorita per il prossimo campionato, è la squadra più attrezzata, eccetera. Che interesse ha a partire con un clima in cui alla prima virgola fuori posto mezza Italia si incazza? Mi sembra un grave errore non fare chiarezza. Poi, dall'altro lato, dal punto di vista della giustizia sportiva. Anche qui bisogna essere molto precisi e, ripeto, garantisti, non è che bisogna fare agli altri quello che fu sgradevole subire dal punto di vista dei tifosi della Juventus, però anche qui bisogna essere chiari. Sostiene l'Inter, sintetizzo brutalmente, dice no. Noi, attraverso un nostro soggetto delegato, fornivamo delle informazioni su quello che era accaduto nelle partite precedenti per consentire al designatore di compiere scelte, eccetera. E sostiene sempre quella parte, era più o meno quello che facevano le altre squadre. Vediamo le sue intercettazioni, perché se dalle intercettazioni venisse confermato questo quadro, bene, molto bene, tutti sereni, tutto tranquillo, eccetera. Se però dalle intercettazioni integrali venisse fuori un quadro diverso, cioè ipotesi 1, comportamenti diversi da parte delle diverse squadre nella interlocuzione col mondo arbitrale, oppure una specie di maggiore reattività della designazione, del cambio, delle correzioni di rotta in un caso e non negli altri, beh, questo sarebbe il caso di chiarirlo, no?
1: Direi di sì, se no c'è il rischio di partire un po' con quello che
0: Si parte male, no? Si parte
1: sì,
0: male, si
1: con la
0: parte
1: famosa
0: male.
1: mucca nel corridoio che tutti fanno finta di non vedere, ma c'è insomma, e quindi poi alla prima occasione salta
0: Nessuno
1: fuori perché
0: c'è,
1: sappiamo
0: ma
1: come.
0: voglio dire, già il calcio italiano per una serie di ragioni, su questo il tempo non la testata in questo caso, il tempo sostantivo, diciamo, il tempo non so se sarà abbastanza galantuomo. Il tempo a volte è galantuomo, a volte no, a volte è galantuomo lento, diciamo, occorrerà riprendere in mano alcune osservazioni che faceva in epoca non sospetto Andrea Agnelli, mettendo in guardia da un rischio di declino del calcio italiano se non si fosse agito in un certo modo, e perché i diritti televisivi, e perché il merchandising, e perché strategie vecchie, eccetera. Poi non so se tutte le risposte che lui immaginava, la Superlega fatta in quel modo, fossero la risposta migliore, secondo me sì, anche se comunicata malissimo, eccetera. Ma già il calcio italiano è in una prospettiva di declino evidente. Fate questo gioco, prendete, non so neanche quale sia, la squadra italiana che alla fine del calciomercato, lo vedremo quando è, il 31 agosto, il 1 settembre,
1: Sì,
0: prendete la
1: primo
0: squadra
1: settembre.
0: italiana che, ecco, prendete la squadra italiana, non so quale sarà, che al 1 settembre avrà speso di più, okay, che avrà fatto il mercato più ricco, okay, e confrontate quella cifra, quell'investimento di mercato con le squadre della Premier League. Verrà fuori, se va bene, che la squadra italiana che avrà speso di più sarà tipo la decima, l'undicesima, come capacità di spesa della Premier League. Va bene? Già sei in una prospettiva di declino di questo tipo, di piano inclinato di questo tipo. Se poi a questa situazione, che già non sei in grado di correggere, aggiungi pure il nebbione di un dubbio, di una diffidenza, di un sospetto, e diciamolo pure di una disaffezione che può cominciare a serpeggiare, mi sembra il colpo di grazia.
1: E vediamo insomma se queste parole dette da un non juventino possono cogliere più nel senso, perché finché lo dicono radio bianconere, tifosi della Juve, dico, ma voi ce l'avete per quello del passato, ma se uno lo dice da osservatore esterno, probabilmente va tenuto in considerazione con un peso specifico maggiore. Grazie per questo a Daniele Capezzone per essere stato con noi e buon lavoro per la giornata di oggi e per tutta
0: Buona
1: l'estate. A
0: mattina,
1: presto, ciao.
0: a presto, ciao, ciao.
1: Eccoci qua, adesso siamo verso la chiusura. Allora, avete sentito, insomma, Daniele Capezzone, ripeto, giornalista importante del quotidiano Il Tempo, ha avuto anche un passato in politica. Quando fa un'analisi, la fa lucidamente, secondo me, a prescindere che si tratti di Juve-Inter piuttosto che non di Roma in

0: Napoli piuttosto che non di Milan e Sampdoria, o metteteci voi chi volete come antagonista, insomma. E quindi mi sembra che siano parole importanti quello che ha detto qui oggi Capezzone, Daniele Capezzone, e che spero potremo risentire magari più avanti, quando all'inizio di settembre avremo fatto un po' più il quadro completo della situazione di quello che è successo in quest'estate. Ora chiedo invece a Costantino Grande in regia di mandare qualche vocale. Vai pure, Costantino.
1: Buongiorno Luigi, Maurizio a Bologna. Ma
0: Ciao Maurizio.
1: io sento tutti che vogliono questo centravanti fisso là, il classico centravanti, che cioè, io non vedo il problema. Cioè, non è per forza che devi giocare, a secondo come vuoi giocare. Barcellona mica ce l'ha il centravantone, cioè, a secondo il tipo di gioco che vuoi fare. C'è il centravanti di manovra che gioca con la squadra, c'è lo spilungone che sta in area ad aspettare i cross, ma il punto principale devi guardare se il centravanti, come dici tu, serve, perché abbiamo degli esterni che non crossano, cioè fanno l'uno contro uno e in genere
0: Man per
1: vanno,
0: conto
1: vogliono
0: loro.
1: andare alla conclusione, non alzano mai la testa per trovare il centravanti dentro l'area. Quindi o cambi gli esterni e hai degli esterni che la palla la buttano dentro per il centravanti, diciamo come vogliono la maggioranza di persone, oppure fai un altro tipo di gioco con centravanti che gioca, perché con gli esterni che abbiamo non c'è questa possibilità che questo centravanti segni 20 gol, perché non gliela danno, perché vanno sempre uno contro uno. Con Sensao prima che crossa deve fare 20.000 dribbling, Yıldız uguale, cioè quindi o cambi gli esterni oppure adotti un altro tipo di centravanti.
0: Sì, il dubbio, l'altra faccia della medaglia, non è che gli esterni vanno loro perché non c'è nessuno in mezzo all'area a guidarla nella passata stagione. Vediamo se con Colomani le cose cambiano. Io mi rifacevo semplicemente a quello che diceva Spalletti, cioè che in un organico ci vanno caratteristiche diverse, ruolo per ruolo, in modo da potersi incastrare in ogni situazione. Quindi, quando trovi quelli che fanno le barricate, se hai uno a cui dare il pallone di testa, è un po' più comodo che non dover manovrare. Comunque, sono d'accordo con te, il gol si può fare in tanti modi. Oh, Marco ci scrive: mi piacerebbe diffondere fra tutti i tifosi juventini e non la voglia di dare un segnale boicottando le partite dell'Inter. Addirittura, ci dice lui, dove va a giocare l'Inter, nessuno va dallo stadio. So che è un sogno impossibile, ma vorrei provare a diffondere la richiesta. Sì, magari basterebbe anche solo, caro Marco, che in occasione di Juve Inter, che sarà quest'anno, penso alla fine del girone, non mi ricordo esattamente la data, in occasione di Juve Inter, i tifosi della Juve entrassero, che so io, un quarto d'ora dopo, per far capire, che questa immagine dello stadio vuoto per un quarto d'ora fa il giro del mondo, e poi uno si chiede: ma come mai i tifosi in una partita così importante sono entrati dopo? Questa, secondo me, è una cosa più fattibile, che riguarderebbe solo i tifosi della Juve. Vai Costantino ancora con un vocale.
2: Bergamo. Allora io vado controcorrente, mi prenderò tutti gli improperi del caso
0: Vai
2: da parte
0: caro,
2: vostra,
0: vai, vai.
2: però a vedere ancora una volta sbagliare quel gol che ha sbagliato Colomani stasera, come del resto nella partita col Palermo aperta la scorsa settimana, mi è venuta una nostalgia del vero centravanti che avevamo, Dusan. E mi chiedo, 50 milioni li vale questo Colo? Secondo me no, e conti alla mano, potevamo con quella cifra lì, 50 milioni messi sul piatto, potevamo tranquillamente rinnovare Vlahovic per almeno 5 anni e spendavamo e ci avanzavano ancora dei soldi.
0: Non so se avanzavano dei soldi alle cifre che diceva Vlahovic, perché Vlahovic ne voleva dei soldi. Guarda che il Besiktas ha dato 20 milioni alla firma al papà di Vlahovic, quindi insomma i soldi sarebbero stati un discorso tecnico. Vedremo, ripeto, su Colomoni. Sospendo giudizio perché secondo me non è il centravanti classico, è un giocatore che ha bisogno di spazio davanti. La Juve di solito spazio davanti ne ha poco, questo è un problema. Però se si trova il modo di creare spazio nella metà campo avversaria anche con un centravanti più manovriero come lui, tanto di guadagnato per tutti. Vediamo, sicuramente una sfida sia per lui sia per Spalletti trovare la quadratura del cerchio, come si dice. Abbiamo ancora tempo per un vocale, vai Costantino.
3: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza
0: Ecco
3: Juve.
0: Luca, ciao.
3: Allora, io ieri posso dire che l'invasione di campo che è, ci sta tutta, fa parte di questa meravigliosa festa, ma l'avrei fatta all'ottantesimo, non al minuto 46, ma questa è la mia opinione
0: Bravo.
3: personale. Cambiaso, lasciamo perdere, cioè proprio impreciso, meglio che lo si venda il prima possibile. Poi, ti chiedo un po'. Secondo te che campionato faremo con la squadra che abbiamo adesso? Un voto al mercato fin qua e poi intanto sui giornali però non sbuca niente di chi ne è. Dove sono le plusvalenze della Roma ancora? Forza Juve.
0: Sì, quella del Napoli e tutte le altre, insomma. No, va bene, abbiamo parlato prima con Daniele, penso che questo messaggio fosse precedente all'intervento di Daniele Capezzone, con cui abbiamo sviscerato bene questo tipo di argomento. Per quanto riguarda l'obiettivo stagionale, in questo momento non penso che si possa parlare di scudetto, onestamente. Poi, per carità, i miracoli, a volte si trova quell'amalgama particolare, quella scintilla, però la mia grande preoccupazione e capire se la Juve è quella delle ultime giornate spenta, se era un problema psicologico, se era un problema fisico quello a cui abbiamo assistito le ultime giornate, o se è un problema più serio, e allora lì c'è da capire bene l'atteggiamento della squadra. Se l'atteggiamento della squadra è quello giusto che abbiamo visto per larghi tratti della gestione Spalletti della passata stagione, sono fiducioso che la Juve possa non solo entrare nelle prime quattro, ma magari insomma restare in corsa a contatto, diciamo così, con le prime fino a primavera. Se invece l'atteggiamento è quello della fine della scorsa stagione, credo che il sesto posto è addirittura ottimista, perché poi ci sono altre squadre che si sono rinforzate, come la Fiorentina, l'Atalanta non sempre finirà indietro, insomma altre squadre che potrebbero aggiungersi nella lista degli aspiranti a un posto europeo. Avremo ancora tanti messaggi da ascoltare, ma li consegniamo volentieri alle prossime trasmissioni. Io ringrazio Costantino in regia, ringrazio voi per essere stati numerosi con RBN Caffè questa mattina. Vi do l'appuntamento domattina sempre alle 11 qui su Radio Bianconera. Ciao a tutti, a presto.
4: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
6: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
7: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna, da rosso a arancione, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
6: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
7: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La protezione civile stabile, ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
6: Il calciomercato: il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese, fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. Il Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stewart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
7: Ed è tutto, a più tardi.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: Martedì 17 agosto, buona giornata da Antonio Paolino, questa è l'edizione odierna di Cose di Calcio, il sommario mercato, ora il piano cessioni, in uscita almeno 5-6 giocatori, Vicario spinge Di Gregorio all'Olympic Marsiglia, festa Juve allo stadio ieri, rovinata però dall'inutile invasione di campo. Spalletti vice di Elkan in panchina, assieme, uniti per aprire un ciclo. Con Sensao e McKennie gli ultimi gol passano dalle loro invenzioni. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, eccoci rigorosamente in diretta, un saluto alla regia di Roma, al nostro imperatore Costantino che ha preso in mano le redini già da questa mattina, ben ritrovati. Il giorno dopo l'ultima amichevole in pratica scatta, qualcuno anche ormai fotografato che lo scatto verso il campionato è rappresentato da quella massa di persone che festosamente, se glielo permettono, entrano in campo rovinando, a mio avviso, al di là del campo, perché ho visto portare via bandierine, zolle e non siamo proprio alla fine del campionato, ma rovinare quella festa delle famiglie che avrebbero apprezzato, tante famiglie, tanti ragazzini, tante ragazzine che poi si adeguano a quello che capita, si scende in campo, visto portare via anche le bandierine. E per non festeggiare, per essere, per fare quello che fanno tutti gli altri. È arrivato l'invito da parte di Spalletti, forse sarebbe meglio invadere all'ottantesimo, so che ne avete parlato stamattina con Claudio Zuliani che saluto e ringrazio anche il prof Luigi Schiffo con cui avete trattato anche altri temi oltre a quelli dell'amichevole. Io con voi oggi vorrei concentrarmi, prima che sul mercato, su quel sorriso che abbiamo ritrovato, che ho ritrovato, e poi faremo sentire anche nella sua risposta da parte di Spalletti. Così comincia meglio la stagione proprio il nostro allenatore. L'anno scorso non c'era lui, Tudor disse la stessa cosa sull'invasione di campo. So come la pensate, qualcuno non è d'accordo, bisognerebbe fare l'invasione e allora apriamo lo stadio e facciamo una grigliata tutti insieme. Quello non è l'intento. L'intento, a mio avviso, sarebbe giocare 90 minuti. Una bella giornata di festa. La Juve ieri intelligentemente ha evitato anche la convocazione di determinati giocatori che avrebbero suscitato mugugni, quindi la logica porta a quello. Non ha presentato, come fa sempre con lo speaker, il grande DJ Nanà, le formazioni, né dei giovani, preservandoli un po'. Io conosco la mentalità che si ha senza troppa esaltazione. Molti parenti, molti amici di queste promesse bianconere erano certamente allo stadio, uno stadio di 22.000, adesso vi do il dato anche giusto se l'ho conservato, comunque primo anello praticamente riempito, secondo anello aperto solo quello della curva sud, prezzi popolari, e a quel punto godiamoci la partita, godiamoci quelli che entrano, quelli che escono, godiamoci quello che non possiamo goderci durante la stagione, perché poi ci sarà da scappare negli spogliatoi per preparare la partita dopo, per allontanarsi dai fischi o per non prendere o non esaltarsi per i troppi applausi. Non ci sarà tutto quel tempo. Andrebbe vissuta come una festa, come un matrimonio, come una festa di compleanno, come una pericena di metà agosto, dal mio punto di vista. Certo che bisogna riflettere come organizzazione, al di là, no, che poi diventa una festa, ho visto bambini, famiglie, padri addirittura invitare a scendere in campo, ma certo l'avrei fatto anch'io, ci mancherebbe. Però nell'editoriale che vi invito a leggere oggi su Tutto Juve, il sottoscritto prende un po' le distanze dicendo: la squadra deve essere rodata, è un buon rodaggio, la famiglia attorno bianconera, chi resta in città, chi vuol venire, che una volta andava a Villar Perosa, dove capitavano le stesse cose, ma in modo anche lì un po' più familiare. Qui mi sembra che sia la ricerca del selfie, cambiano i tempi, è vero, della zolla di terra, di prendersi la bandierina, di non andare neanche a farsi la foto con un proprio giocatore. Io avrei apprezzato vedere anche la Next Gen, tutta la Next Gen, avrei guardato tutto quello che capitava attorno, curiosissima la situazione di Spalletti seduto insieme a John Elkann in panchina. C'è un segnale molto forte da parte della proprietà, un segnale molto forte, non è solo simbolico. Interessante vedere John Elkann con i propri figli che stanno diventando juventini, ma veramente come pochi altri. Si capisce, lo si intuisce. Forse anche questo impone delle riflessioni. La volontà della proprietà di ricominciare ogni volta, di rialzarsi, di investire. Io ci vedo questi aspetti e guardate quanti ce ne sono positivi. Quando ce ne sono di positivi, vanno detti. Quando le cose non funzionano, bisogna dire quello che non funziona, altrimenti non si cresce. Buona la partita della Juventus, una partita non amichevole. Ha provato a giocare con il ritmo e l'intensità che dovrà mettere in campo contro il Frosinone. Non so se siete d'accordo, anche questo è un quesito. E poi la formazione. La presenza di Pinsoglio è un riconoscimento alla carriera. Intanto stiamo vedendo le immagini di Vicario sbarcato ieri, non ha fatto in tempo arrivare allo stadio, un giocatore che è stato ufficialmente catalogato il piano B della ricerca dei portieri della Juventus, ma penso che fosse il piano immediatamente successivo, il piano B, ok, qualcuno può dire C, quello che vuole, ma di un gruppo ristretto di portieri. Io penso che le motivazioni di questo portiere non siano inferiori a quelle che avremmo potuto trovare in portieri anche più esperti, più effervescenti. Ce l'ha detto anche Spalletti. Forse parte da quel rapporto mai decollato tra Spalletti e Vicario ai tempi della nazionale, ma niente di che, mi dicono. Sicuramente non si sono lasciati, no, come due amici al bar, dispiaciuti, onestamente. Questo è quanto mi risulta. Però, detto questo, le motivazioni di un portiere. Perché non ha fatto bene se lo hanno cercato al Tottenham? Perché dipende dalla squadra che ti trovi. I problemi del Tottenham, no, che è una squadra che è andata addirittura, ha provato a ripiegare per raddrizzare la situazione su Tudor dopo che l'avevamo scaricato noi della Juventus, è un po' come la Lazio che cerca Gattuso, se mi permettete, e che esce col Mantova. Puoi avere il miglior giocatore della terra, ma in porta i difetti triplicano, si evidenziano tre volte di più rispetto ad altri ruoli. La formazione di ieri che cosa vi dice? Vi dice che tolto Pinsoglio, che era un modo per lasciare Perin a riposo per 45 minuti, mischiare un po' le carte, mettere il portiere Perin nella ripresa con un qualcosa di diverso rispetto a quello che secondo me vedremo, quindi alzando un po' il rischio anche per Perin, ok? Perché un conto se giochi con Bremer, Kelly, Kalulu e Cambiaso. Ieri, primo tempo, Pinsoglio in porta. Un conto se Rugani, Gatti e gli altri che erano entrati e poi ce li siamo persi perché la partita non è neanche cominciata. Ci dà l'indicazione che intanto è voluto cancellare dall'album la foto e l'immagine di Di Gregorio e che Vicario non penso che sia pronto per giocare in 5 giorni a Frosinone. È da un po' che non gioca e deve un po' entrare nei meccanismi bianconeri. Ecco che cambiando il solo portiere Pinsoglio e mettendo Perin, che va anche tutelato perché se si facesse male in questi giorni in allenamento sarebbe un mezzo dramma iniziare in questo modo, saresti costretto a mettere Pinsoglio, a mettere Vicario, non so lì la scelta su chi ricadrebbe. Il resto a mio avviso ha portato l'amichevole di ieri, eccola qui l'importanza, a verificare le condizioni, le distanze, gli inserimenti, gli incastri di quella che dovrebbe essere la formazione titolare già domenica prossima in quel di Frosinone. Bene la difesa, reattiva, i nuovi arrivati, presentati, loro sì, col nome, incitati, galvanizzati dal vestire la maglia bianconera. Lukumi e Kolomouani mi hanno impressionato dal vivo prima di iniziare la partita. L'emozione di Ekator, Il dispiacere per non aver convinto, ma lo sanno bene anche loro, coloro i quali erano in campo, convocati o non convocati, di forse fra qualche giorno non essere più parte di questo gruppo, ebbene la Juve deve guardare avanti, perché chiuso un ciclo, scivolati verso il baratro, è la curva, gli economisti lo dicono sempre, la curva non può che riprendere a salire. Potrebbe essere questa la formazione? Mi dite voi che cosa avete tratto dall'amichevole di ieri, da metà amichevole di ieri? Ancora un significato la partitella in famiglia fatta in quel modo? O la giochi tutta e poi passi mezz'ora a far girare su 11 Jeep, con un piccolo spettacolino semplice, non costoso, passi davanti a tutti i settori, oppure la squadra divisa a gruppi, in 10 minuti, un quarto d'ora, saluta tutti i tifosi che sono al primo anello. Altrimenti andiamo tutti al secondo anello, altrimenti facciamo una partita di un altro livello, ma è una vetrina, lasciamola come vetrina, continuiamola a fare allo stadium, ma a mio avviso l'organizzazione deve porsi anche altri interrogativi, non ultimi, quelli della sicurezza. Gli aspetti più interessanti dell'amichevole di ieri, me li raccontate anche voi? Tra poco poi andremo a rispillolare le dichiarazioni anche di Spalletti, a cui, lo ammetto, è la prima volta dopo tanto tempo che lo rivedo con un sorriso riaffiorante. Perché? Perché adesso dipenderà anche un po' da lui, molto da lui, da una squadra a cui stai tentando di togliere l'erbaccia che non serve o che ti sembra che non servisse. Mi sembra che ci sia più unità di intenti anche con i dirigenti, che hanno messo in evidenza, hanno mostrato anche i loro difetti, i loro limiti, limiti figli di una campagna acquisti, cessioni che hanno ereditato e di situazioni che quindi hanno dovuto gestire e che dovranno continuare ancora a gestire adesso con una decina di giorni per centrare operazioni in uscita. Vedo anche un Jonel Khan più rassicurato dal nuovo corso. La voglia di andare in panchina, di stare con Spalletti, non c'era stata prima e penso che gli fosse stata già prospettata. Tanti aspetti positivi, me ne aggiungete anche voi, visto che a volte dite siamo un po' critici, siamo critici se lo dobbiamo essere, ok? Non mi esalto per il 2-0 della partita di ieri, ma sicuramente rivedo quelle che sono le certezze. Yıldız, la capacità distruttiva, palla al piede, quando è esplosivo non ce n'è per nessuno. Consensao, il gol che aiuta a togliersi di dosso delle paure. McKennie, il giocatore fluido del nostro reparto centrale del campo, intelligenza tattica superiore alla media, rilassatezza giusta, equilibrio giusto da parte di Locatelli, Douglas Luiz più veloce nelle scelte, non ancora esaltante, però se dobbiamo tenercelo, almeno questo è il minimo che ci deve garantire una, due, tre partite, visto che ancora una volta è partito titolare ed è quello che probabilmente ha giocato più minuti rispetto agli altri. La difesa ha capito che, ognuno della difesa ha capito che si è stata aggiunta esperienza, fisicità, e ti fa capire che forse le cose sono già andate discretamente bene in passato, l'anno scorso, ma si può far meglio proprio per la sommatoria dei singoli elementi del reparto difensivo. In attacco, Colomani, se dovessimo dare una pagella, non ha ancora dimostrato di essere il centravanti della Juventus, ma ha avuto tre ghiotte occasioni, un po' sfortunato, ma almeno la porta l'ha centrata. Bravo il portiere Radu della formazione Next Gen. Io ho visto questa partita, cosa ho dimenticato? Me lo dite al 340-54-25-324 12-22. Saluto gli amici di Twitch, saluto gli amici da casa che possono naturalmente mandarci vocali, o anche messaggi. Io adesso aprirò la messaggistica, partirei però intanto dalla risposta che ha dato proprio ai nostri microfoni al termine della partita, al termine della giornata in famiglia, mister Spalletti. Andiamolo a sentire e poi ripartiremo anche dall'essere stato vice allenatore di, incredibile, John El Khan, la proprietà. Ascoltiamo.
9: Impegna da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi, quando scendi un po' di livello, puoi rimontare sopra quei gradini persi. C'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire. Noi siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto delle società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi, vabbè, anche vigente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente, per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente, per quello che vedo già a questo momento, noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce lo sono, c'è questa di squadra fortissima come la nostra, se forte bisogna essere, grazie, ma mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in grafica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
10: Come diceva l'ingegnere, allora, eccoci, questa uno degli estratti che avrei voluto farvi ascoltare per approfondire. Se ci sono dei vocali, Costantino, li facciamo anche già ascoltare e sentire, così allarghiamo la prospettiva anche con il pensiero dei nostri ascoltatori.
11: Buongiorno, ciao direttore Luca San Donato. Io sono contento che si sia sbloccata la situazione portiere, che ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, e Vicario è un giocatore che ha 30 anni, è il secondo della nazionale, ha forti motivazioni. Ho visto anche un'intervista di qualche tempo fa dove sosteneva che il suo idolo è Buffon, che insomma c'è della juventinità in questo ragazzo, secondo me. Ora, piazzare Di Gregorio al Marsiglia, anche in prestito, va benissimo, e anche dal punto di vista commerciale, finanziario, l'operazione Vicario, 8 milioni più 2, nel caso si decida di riscattarlo, è un'ottima soluzione. Anche perché Perina ha già un affaticamento muscolare, e quindi domenica a Frosinone vedremo. Ciao, buona giornata, grazie.
10: Grazie, vedremo di questo affaticamento. Il periodo impone attenzione anche su questi aspetti fisici, naturalmente. Grazie da San Donato, milanese, immagino, e, per quello che ci hai detto, per quello che hai aggiunto alla nostra chiacchierata. Abbiamo visto infatti come hanno difeso bene ieri contro ragazzi di Serie C. Non è che quelli di Serie C sono scarsi, sono più scattanti. Non ne avevano troppo, avrebbero dovuto giocare praticamente tutti, li lasci anche un po' sfogare. A me sembra una difesa migliore, non per quello che ho visto ieri, perché ci sono state situazioni anche solo sullo 0-0, sull'1-0 dopo il gol di Consensao, in cui hanno replicato molto bene. Questo mi fa capire anche, no, che l'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima della Next Gen è stata una beffa. Non la seguo sempre attentamente, c'è chi lo fa per noi, intanto un grosso in bocca al lupo anche a Brambilla, a mister Brambilla, perché la cosa che mi ha colpito di Brambilla, oltre a conoscerlo molto bene e a riconoscergli un ruolo di grande professionista, al di là che umano, perché lo conosco da anni, vi svelo anche il segreto, quando giocava nel Torino e seguivo il Torino, per lavoro si segue tutto e si va a lavorare al mercato che serve o dove ti mandano. In quegli anni lì per RTL 102.5, che sono stati tra l'altro anche dei miei grandi maestri e che mi hanno introdotto in questo mondo giornalistico, ebbene, Brambilla ha ricordato anche l'emozione, poi ascoltiamo un passaggio dell'intervista di ieri, certo che si centrava sulla partitella, ma poi ci sono gli svolti che interessano di più a Brambilla, quelli di formare dei ragazzi, quelli di competere in un nuovo girone di Serie C e cancellare un po' l'amarezza dell'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima. Ma anche l'affetto e il ricordo, entrando in campo allo Stadium, dove non ci entra spesso, che lo ha riportato indietro praticamente di un anno, quando si ricordava esattamente la partita contro l'Udinese in cui ha fatto il suo esordio e praticamente negli almanacchi del calcio risulterà l'allenatore col 100% di vittorie, perché battemmo in quell'occasione l'Udinese prima del passaggio appunto tra Tudor e via Brambilla e appunto Spalletti, che ieri si trovava come avversario. Se ce l'abbiamo a disposizione, andrei ad ascoltare anche la pillola di Brambilla sui ragazzi della Next Gen.
12: Ma sì, è un peccato insomma finirla così presto, in genere si andava un po' più avanti, i nostri ragazzi ci tenevano a giocare, però è un po' una consuetudine insomma, dai. Poi la partita di oggi è stata una festa, è stata insomma una bella partita, noi abbiamo cercato di fare quello che riuscivamo, penso che i ragazzi nostri si siano divertiti e sia stata una bella esperienza per loro.
13: Ci avete provato in tutti i modi, alla luce anche di una partita più significativa, purtroppo amara per voi di ieri.
12: Sì, oggi sapevamo insomma quello che tipo di gara dovevamo fare, sapevamo che c'è grande differenza, insomma abbiamo cercato di difenderci, poi qualche ripartenza, abbiamo avuto qualche occasione. Rispetto poi alla gara di ieri, è stata una gara influenzata chiaramente anche dall'espulsione che siamo riusciti a portare poi al 90esimo, poi i rigori sono stati più bravi loro.
14: Le chiedo se confrontandosi con Spalletti, quanti dei suoi ragazzi possono fare alla scuola e quanti le potrebbero portare via, quanti sono pronti a avvicinarsi al salto, perché è ovvio che non è ancora ora del salto.
12: Ma noi abbiamo ragazzi giovani di qualità, ci sono ragazzi che hanno potenzialità per fare il calcio vero. Bisogna aspettarli, bisogna avere pazienza, il mister li conosce perché li ha avuti in ritiro. Bisogna creargli il percorso giusto. Io credo che il nostro lavoro sia questo, di prepararli in caso poi nella prima squadra abbiano bisogno per qualsiasi motivo.
13: Mister, sedere ancora su questa panchina, vivere giornate del genere, che effetto le fa?
12: Ma per noi è sempre un onore, motivo di orgoglio essere qua a disposizione della prima squadra per una giornata di questo tipo, per questa partita, insomma. I ragazzi sono contentissimi, poi per quanto mi riguarda insomma il ricordo è andato anche a quella partita con l'Udinese in cui ero nella panchina diciamo di destra, ed è stata per me un'esperienza bellissima.
15: Mister, come hai trovato i ragazzi che sono andati in tournée?
12: Ma allora hanno fatto un'esperienza per loro importante, perché sono stati a contatto con giocatori veri, insomma con Spalletti e tutto il suo staff. Hanno avuto anche occasione di giocare, alcuni sono riusciti a mettersi in mostra. L'importante per loro è quando poi ritornano con noi settarsi su quello che è la Next Gen, la Serie C, che ci sono sicuramente difficoltà diverse rispetto a quello che trovano sopra.
15: Mister, devo chiedere, uno dei più diciamo apprezzati durante soprattutto la preparazione della Juventus prima squadra è stato Licina, un giocatore che sta aumentando tantissimo a livello anche di qualità, può essere l'anno decisivo anche per la sua consacrazione?
12: Ma ripeto, allora questi ragazzi che hanno fatto il ritiro con la prima squadra, poi quando scendono a giocare con noi devono dimostrare poi di essere di livello superiore. Ripeto che comunque io sono convinto che hanno le potenzialità per poterlo fare, poi è sempre il campo quello che parla. Sicuramente hanno tutti la testa giusta, la volontà e l'applicazione per crescere, questo è fondamentale.
13: Giorgelcane è passato anche dallo spogliatoio della Nelcen, a dire qualcosa al mister, ai ragazzi che rappresentano il futuro?
12: Sì, no, l'abbiamo salutato poi sotto fra i due spogliatoi, l'abbiamo salutato tutti, sì.
15: Mister, l'ultima domanda gliela volevo fare più che altro sulla questione del girone. Che cosa si aspetta quest'anno sul campionato, sul girone che avete?
12: Allora, sicuramente dal punto di vista logistico per noi è un girone più morbido, perché chiaramente le trasferte sono meno impegnative. Poi dopo il girone è tosto, come lo sono il girone B e il girone C, comunque la serie C è un girone tosto dove bisogna essere all'altezza e soprattutto per quanto ci riguarda dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale, dell'atteggiamento, perché in serie C non regalano niente.
15: Grazie.
10: E allora abbiamo ascoltato un po' tutti i temi trattati anche con Brambilla, perché poi alle 13.10 ci metteremo in collegamento con Fabio Zaccaria, che conosce molto bene e non solo la realtà della Next Gen. Noi ci lasciamo per qualche secondo, spazio ai vostri vocali 340-5425-324, spazio ai vostri messaggi appena riuscirò ad aprire la nostra messaggistica, e soprattutto cosa manca alla Juventus? Andiamo già avanti, facciamo un passo avanti, si fanno i nomi di Kessi e di Zirze, accontenterebbero le vostre esigenze? Ne parliamo tra pochissimo anche col direttore Malu Pasincato, a tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan abbraccia Diego Moreira, pronto a vivere la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, l'esterno belga verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita. In casa Roma è fatta invece per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per l'arrivo del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni. La Juventus ha chiuso la sua preparazione estiva con la classica amichevole in famiglia, vinta 2-0 contro la Next Gen grazie alle reti di Conceição e McKenny. Una gara durata però solo un tempo, visto che al fischio d'inizio della seconda frazione c'è stata la consueta invasione pacifica dei tifosi, che hanno così fatto terminare la partita in anticipo. Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile del 19 e 20 settembre, un'assenza che alimenta qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con recupero dall'infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon. Il rientro però si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno al Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Sinner e puntando a preservare l'energia in vista dell'ultimo slam stagionale. La Formula 1 riparte dopo le ferie d'agosto e domenica andrà in scena la 36esima edizione ridata dal Gran Premio d'Olanda. La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte, anche se nell'epoca contemporanea il cavallino non ha mai primeggiato. I successi del passato sono arrivati con 6 piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate 4 doppiette e una tripletta datata 1952. Volley prende sempre più forma l'Italia, che affronterà i giochi del Mediterraneo di Taranto. Mentre la nazionale maggiore di Julio Velasco si prepara agli europei, la selezione B guidata da Carlo Parisi sta completando il percorso di avvicinamento alla rassegna in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. Un gruppo nel quale convivono giocatrici già affacciate sia alla nazionale maggiore, elementi con esperienza in Serie 1 e giovani sulle quali lo staff federale sta lavorando in prospettiva. Il nucleo indicato per questa fase comprende 13 giocatrici, ma rimane vuota ancora la casella della seconda opposta. Dalla redazione sportiva è tutto.
16: Radio Bianconera.
17: L'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
17: Che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera.
17: L'unica che conta.
19: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
20: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Cose di calcio.
10: Ben ritrovati, cose di calcio, quando siamo arrivati al 18 di agosto e sono le 12 e 40 minuti. Tra poco ci collegheremo col direttore Malu Pasincato per tirare un po' le somme del mercato fino ad oggi, compreso il nome di Vicario, Vicario che si è espresso con parole molto importanti nei confronti di Buffon, che è stato un po' il suo beniamino all'inizio della carriera, ma è stato anche poi il suo supervisor nel periodo della nazionale. Malu, servirebbe un bomber con la sua stazza fisica per la Juve, sembra servirebbe un Lukaku, tanto per essere chiari. A volte amichevolmente ci scherziamo sopra con il direttore che tra poco avremo in collegamento. Naturalmente. Nell'attesa, ascoltiamo altri vostri vocali. Oggi andiamo di vocali. Avrete capito che sto riuscendo a risolvere un piccolo problemino sul mio PC con la vostra messaggistica, con i vostri messaggi non vocali che invece ascoltiamo grazie alla regia di Roma.
21: Direttore Antonio, buongiorno. Daniele Tenerife, sono d'accordissimo con te sul fatto che questa partita, considerando soprattutto che l'ultimo test di solito prima di iniziare il campionato deve avere un valore di allenamento superiore, quindi o si cambia il concetto, si cambia posto, si cambiano modalità, altrimenti così
10: o diventa la prima amichevole prima di partire.
21: Era anche normale aspettarselo, non si può proporre la stessa cosa davanti a un pubblico di 2000 persone e un pubblico di 20.000 persone. Cosa mi ha lasciato la partita di ieri? Io ho la gran paura del terzino sinistro. Anche la Next Gen, una squadra comunque di giovani di Serie C e con dei giocatori normali, riusciva puntualmente a bucarci a sinistra. Quindi noi parliamo di l'altro attaccante, il centrocampista e così via, ma noi abbiamo un problema serio, serissimo sul terzino sinistro, a mio parere.
10: Allora, intanto ho risolto il mio problema, vedete che mi date il tempo necessario per aprire la messaggistica. E il tuo messaggio mi fa riflettere particolarmente, la domanda la gireremo immediatamente anche al direttore Malu, appena c'è potete darmi cenno in cuffia, lo dico per la regia di Roma. Detto questo, quello che un po' avevamo accennato ieri nel corso della trasmissione versione XL di Cose di Calcio con Paolo Rossi, ecco, grazie a Costantino, tra poco abbiamo Malù pronto per noi. Dicevo, ma alla fine la Juventus, se dovesse anche dover scegliere o cercare un esterno di fascia, come ci ha appena detto, e non ha tutti i torti, devo essere sincero, di cose da fare ce ne sarebbero tante, siamo arrivati già a 6 acquisti, 4-5 se non sono titolari poco ci manca o lo diventeranno nel breve periodo, apre un capitolo che avevamo sottovalutato, cioè la Juventus con Çelik, con Lukumi e con la ricerca di un esterno di fascia sinistra, cioè cambierebbe probabilmente 3 degli interpreti. E allora il problema era la difesa? Oppure il problema ricadeva sul centrocampo che non faceva troppo filtro ma non poteva fare molto di più con Thuram e Locatelli? Vedete che la coperta corta, larga o stretta si allunga, si sposta in base un po' all'analisi che viene fatta. Direttore Malù Pasincato, ben ritrovato.
1: Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
10: Eccoci, allora stiamo ragionando e ha aperto un tema ampissimo il nostro radioascoltatore, accennandoci e facendo una riflessione sull'amichevole di ieri, giocata per 45 minuti, tutti i discorsi, poi lascio a te anche la risposta, la domanda aperta. Ti chiedo, direttore, ma alla fine la Juve cosa dovrebbe ancora cercare, vista la Juve di ieri? Che per certi versi in difesa ha già fatto tanto, là davanti si è potenziata, a centrocampo in porta ha preso un portiere sulla carta più affidabile di quello che aveva, almeno come esperienza e personalità, ma alla fine manca ancora forse un attaccante, si fa il nome di Zirkzee, un centrocampista, c'è chi che sì che aspetta, dicono, se sai qualcosa di più dimmelo anche tu. Ma l'ascoltatore ci diceva, guardate che manca ancora un esterno di fascia sinistra. E il problema resta ancora la difesa? Cosa ne pensi?
1: Guarda, diciamo che fino ad oggi, dopo l'arrivo ieri di Vicario, il mercato ha preso comunque un andazzo per me positivo. Mancano delle cose che si può valutare anche dopo la prima giornata, nel senso che il mercato ha aperto fin dopo le prime due giornate, addirittura ti consente anche all'ultimo degli aggiustamenti per quanto riguarda i vari incassi, perché dopo cosa succede? Ci sono gli scontenti sia alla Juve, sia al Milan, sia a Napoli, sia altrove, no? E dunque quegli scontenti possono essere dei valori aggiunti per te. Faccio l'esempio, la Juve prende Kalulu, che sembrava in uscita dal Milan come un giocatore che non rientrava nel progetto Milan. Kalulu arriva alla Juve, oggi è un titolare quasi imprescindibile. Cosa succede? Ti faccio l'esempio del discorso di Fofana o di Tomori, che sono usciti dal Milan. Possono essere dei giocatori attraverso uno scambio, magari con Nico Gonzalez, che può essere un prospetto che può interessare al Milan, ma magari Nico Gonzalez va al Milan, esplode più di quello che ha fatto la Juve, e viceversa il Fofana, il Tomori che ti arriva al Milan, dal Milan fa quello che magari al Milan pensavano che non facesse più, o comunque solo il fatto di cambiare ti permette di poter, anche per una rivincita personale, andare a dimostrare il tuo proprio valore. Dunque gli incastri si vanno tra virgolette a definire, dunque il grosso uno lo fa, adesso bisogna capire. Tu non sei contento di Jonathan David, però se lui non esce tu non puoi prendere né Mateta né Zirkzee né chi vuoi tu, perché comunque numericamente devi farlo uscire. Anche a centrocampo, adesso con la promozione di Douglas Luiz, perché questo va detto, il vero promosso del calciomercato, ma dell'estate juventina, è Douglas Luiz, un giocatore diverso, un giocatore che ha trovato la fiducia in Spalletti. Io ho detto sempre, quando un giocatore ha anni di contratto e comunque da dove arriva ha sempre dimostrato di essere un buon giocatore, non può essere diventato uno incapace di giocare. Tu hai anche la psicologia giusta, l'allenatore che ti stimola a dire: oh, guarda che tu devi dare molto di più di quello che stai facendo, perché hai delle potenzialità importanti, dimostramele. Perché non è solo il direttore sportivo che sbaglia, a volte sono anche gli allenatori che non valorizzano quello che il direttore sportivo gli fa avere. E in questo caso facciamogli l'applauso fino a questo momento a Spalletti, che ha rivitalizzato un Douglas Luiz che sembrava classico giocatore che torna perché comunque sei sotto contratto, fai quelle 2 settimane di preparazione e poi

0: gli ha fatto una proposta e lui là guadagnava tanti soldi. Per venire in Italia alla Juve si è abbassato naturalmente lo stipendio, ma non è che sta ad aspettare in eternità. Qualora non dovesse vedere lui, ci può essere l'alternativa di Fofana o di altri centrocampisti che possono essere sulla shortlist di Massari e Cannavali, che non ne conosciamo i nomi, che magari all'ultimo minuto vengono a rinforzare la Juve.
1: Malù, diversi aspetti, ti ascoltavo ogni 10 secondi, una tua riflessione mi portava a preparare una domanda, ma mi hai stravolto tutte le domande e non basterebbe il tempo. Mi dà però l'occasione di confermare con te presente quello che capiterà dall'inizio del campionato, cioè da fine mese sostanzialmente. Noi ci risentiremo col direttore Malù Pasincato, dimmi se sbaglio, Malù, direttore, il giovedì, perché la trasmissione Cose di Calcio comincerà alle 13, e nella prima oretta, nella prima mezz'oretta, il primo blocco sostanzialmente, tratteremo il tema principale della giornata, della settimana, dopo l'Europa League, a risultato acquisito, eccetera. Quindi analizzeremo a fondo l'aspetto principale di quella settimana col direttore Malù Pasincato, ma poi da quel tema sviscereremo tutte le domande possibili indirizzate proprio a Malù Pasincato. Quindi diventerà una rubrica nella rubrica con le risposte, botta e risposta, flash, non troppo, perché tanto siamo abituati a ragionare, ad aprire magari diversi argomenti. E lo faremo in tua compagnia. Se sei d'accordo, sottoscriviamo l'accordo oggi pubblicamente, direttore.
0: Sì, sì, sono d'accordo assolutamente, anche perché giovedì è sempre vigilia di Europa League, di Conference League, comunque si arriva
1: di calcio internazionale, dai, quello che piace a te.
0: Calcio internazionale, dunque assolutamente avremo tanta carne al fuoco.
1: Tanta carne al fuoco, e potremmo aggiungere a quel punto, perché poco per volta si avvicinerà anche gennaio, quello che sarà costretta magari a fare in corsa la Juventus. In corsa sono arrivati tanti messaggi, direttore. Ma Cummins potrebbe andare verso la Roma di Gasperini anche in prestito, con diritto? Ci scrivono da Ivrea, William. Vira su un altro tema, perché poi adesso inizia il mercato in uscita.
0: Uno punta a cercare di mandare il giocatore dall'allenatore che più l'ha valorizzato. Bisogna capire se in questo caso Gasperini lo accoglie a braccia aperte, oppure magari non rivede più il Cupminer che aveva a Bergamo, però è un'idea.
1: Che cosa fa la differenza in un giocatore come Cupminer? Che idea ti sei fatto? A questo punto continuo su Cupminer.
0: Ci ho fatto l'idea che non è scattato quella scintilla, è arrivato giustamente come l'acquisto più importante dell'era di Thiago Motta, e poi dopo purtroppo non è riuscito sia per qualche infortunio di troppo, ma sia proprio non è sbocciato con la scintilla. È difficile spiegarlo, però veramente visto la Juventus sembra il lontano parente di quello visto l'Atalanta. Ricordiamoci, è stato il miglior centrocampista del campionato quando l'ha acquistata la Juve. Dunque questa cosa qui ti fa capire che basta a volte cambiare l'ambiente, e basta anche indossare, con tutto il rispetto per l'Atalanta, maglie pesanti. Le maglie pesanti, sappiamo, non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle delle tre big storiche, che sono le tre maglie che veramente ti danno là alla tua carriera, e praticamente il giocatore non riesce a far vedere quello che tutti quanti aspettavamo da lui. Dunque, o rilanciando chi lo conosce bene, o andare all'estero, in Inghilterra, in Germania, in altri campionati.
1: Ecco, argomento simile è quello di Douglas Luiz. Era arrivato con tantissime speranze lui, e attorno a lui anche la Juventus, ne ha avute tante. Non ha funzionato. Che cosa sta riuscendo invece ad ottenere, per necessità anche, secondo me, dimmi se ho torto o c'è un minimo di ragione nella mia riflessione, Spalletti, da un giocatore come Douglas Luiz? Su cosa ha lavorato, su cosa avrà lavorato, e cosa ha fatto già per far scattare comunque quella scintilla

0: minima indispensabile per poter restare e forse anche esordire domenica prossima contro il Frosinone.
1: Ma quando hai un allenatore che tu sei sotto contratto ma lui non ti ha mai allenato, la prima cosa che il coach dice, io prima di mandarlo via voglio vederlo sotto i miei occhi, con la mia metodologia, con il mio modo di vedere il mio calcio, e poi do un giudizio. Un po' come è successo al Milan, faccio l'esempio perché mi piace anche fare parallelismi con le altre squadre. Arrivato a Amorim, tutti pensavano che magari Musa nel centrocampista dovesse essere il primo in uscita, e invece ha detto no, Musa rimane, Fofana titolare al Milan, Amorino ha detto no, non rientra nel mio modo di vedere il calcio, nel mio modo di giocare. Uno può dire ma come? L'altro è stato fatto in prestito a destra e a sinistra, adesso rimane il titolare fuori dal progetto. Gli allenatori hanno i loro desiderata, il loro modo di vedere. In questo caso c'è la stessa cosa, Douglas Luiz non l'ha allenato Spalletti, lo ha visto, ha toccato le cose giuste a livello psicologico, a livello che comunque sa che se sta bene è un buon giocatore, questo è innegabile. Ha toccato le cose giuste, in questo caso il giocatore ha capito che è l'occasione per riprendersi quello che in questi anni non ha potuto dimostrare e non si è fatto scappare l'occasione. Dunque, è stato titolare tutta l'estate e tutta l'estate ha dato sempre ottime risposte. Dunque, bravo a lui che ci ha fatto trovare pronto, ma bravissimo al mister e che, ripeto, gli allenatori devono aiutare anche le società, perché se spesso capitano le minusvalenze, qualche volta c'è anche la mano dell'allenatore a non valorizzare
0: Certo.
1: quello che gli viene dato.
0: Senti, ti alleno un po' poi a quello che diventerà un filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bianconera il giovedì, a cominciare dalla prima settimana di settembre. Angelo da Padova, senti un po' gli umori, dopo l'amichevole di ieri, dopo l'arrivo anche di Lucumi e Vicario. Poi ti faccio una domanda specifica su questi giocatori, ma sul mercato al momento, non in generale, il voto al mercato, lo faremo poi a settembre. Angelo da Padova ci scrive: Antonio, stesso centrocampo dello scorso anno, attacco senza Vlahovic, squadra peggiore della scorsa stagione. Ti trova d'accordo?
1: Non mi trovo d'accordo, nel senso che vediamola. Quella della scorsa stagione abbiamo visto che non ha tentato la zona centro, se quello è un fallimento, senza, insomma, questa vediamola, nel senso che comunque arrivano due giocatori che se fossimo nel mercato anglosassone, nel mercato inglese, non sarebbero arrivati, Colomani e Vicario, perché in Inghilterra ci guardano tanto i data e dunque quello è la prima cosa. Se uno va a vedere i data della stagione scorsa di Colomani e di Vicario, non sono due giocatori da prendere. Ma ragionando all'italiana, io sono d'accordo che i data mi aiutano in parte, ma io se Vicario ha avuto un problema di qualche genere, lo so parlandoci. Se Colomani voleva fin dall'anno scorso non andare al Tottenham a venire alla Juve, devo capire quello che è successo. Dunque va bene l'aspetto tecnologico dei dati, nudi e crudi, ma ci va poi l'aspetto anche mentale, anche quello proprio del one-to-one che ti fa capire quello che è successo ai giocatori. Dunque, è giusto in questi casi a giocatori che vogliono dimostrare il proprio valore con la maglia bianconera, dargli questa opportunità e sarà loro appunto far ricredere quelli che hanno lasciato andare con leggero.
0: Tra l'altro rispondo anche all'amico Luciano. Prima parlavo di Colomani che ha avuto tre occasioni, ha centrato almeno la porta, mi accontento ancora di poco. Poi quei tre tiri devono entrare almeno uno, uno e mezzo, due in porta. Ma mi dice: tanto avresti detto le stesse cose se avesse centrato la porta anche David. E che purtroppo nell'ultimo anno. Quante volte non ha centrato neanche la porta? Il mio riferimento era solo quello. È un attaccante un po' più sguizzante, onestamente, e anche dal primo giorno che l'ho visto, ovvero ieri, più in forma di quando ho visto anche solo arrivare David. Senti, degli acquisti della Juventus, non ti chiedo se dai un voto 8, 5, 12, quello che è, sarà il campo, un po' l'hai anche detto. Mi fai la classifica dei primi tre, secondo la tua chiave di lettura, l'occhio clinico del direttore sportivo Malou Pasincato, su quello che sul podio ci metti medaglia di bronzo, argento e oro, quello che serviva ma magari hai pagato un po' troppo, quello che è un talento e potevi evitare ma intanto hai anticipato i tempi, e quello sul podio, medaglia d'oro, quello che serviva e che hai preso al prezzo giusto. Mi fai una classifica di questo tipo? Mi aiuti a capire quello che serviva? Tre pedine che servivano alla Juventus, no? Nell'ordine specifico?
1: Sì, io dico allora medaglia di bronzo, Lucumi, perché comunque hai bisogno da affiancare a Bremer un altro giocatore che poteva appunto con lui ergere un muro quasi che diventare invalicabile. Dunque, e poi il giocatore ha voluto a tutti i costi la Juve, aveva squadre in Inghilterra, ma ha sempre detto voglio la Juve. Dunque, medaglia di bronzo. Poi medaglia d'argento lo do a Colomani perché lui giocava al Tottenham, ma aveva la testa solo alla Juve, forse vince anche nell'abbraccio che fa nel video che gira virale con i compagni quando entra nello spazio della Juve, come veramente se veramente ha trovato il paradiso quando è entrato nello spogliatoio. Dunque ha voluto a tutti i costi tornare alla Juve, quando un giocatore vuole a tutti i costi una cosa, è sinonimo di attaccamento. È sinonimo che è pronto a dare tutto per quella maglia, per quella causa. E per quanto riguarda la medaglia d'oro, lo do a Libegovic, perché quando tu, squadra, vai sul mercato internazionale, prendi un giovane di prospettiva che comunque c'era mezzo mondo che lo voleva e tu riesci quasi in maniera repentina, rapida, a portartelo a casa, meriti la medaglia d'oro. Poi sarà lui veramente, visto che poi l'attesa sappiamo in Italia com'è, quando arrivi da predestinato, l'attesa in Italia è qualcosa di incredibile rispetto ad altri paesi. Però la medaglia d'oro la do a questa operazione, perché spesso diciamo che non andiamo a prendere migliori talenti, che prendiamo i giocatori diciamo già a fine carriera, oppure giocatori di primo, secondo, di seconda o di terza fascia, qui si è preso un giovane di prima fascia.
0: Senti, ancora una domanda un po' più cattivella su Vicario. Quanto migliora la Juventus con Vicario tra i pali? Se migliora, cosa cambia? Se l'età, l'esperienza? E cos'ha di più di Gregorio barra Perin?
1: Io dico una cosa, allora, a parte che non mi piace, mi sai benissimo che non mi piace questa campagna mediatica contro di Gregorio, che il primo anno alla Juve è stato uno dei migliori, tante partite da salvate e l'ha vinto di Gregorio, ma questo oggi non ne parla nessuno. L'anno scorso, assieme a tutta la squadra, lui ci ha messo del suo, non è stato impeccabile, e dunque ci sta la critica, ma non il massacro. Perin da un po' di tempo, mentalmente, non lo so, si è messo il cuore in pace, come se è un ottimo, forse il miglior dodicesimo che c'è nel nostro campionato, ma per me in un'altra squadra di medio livello sarebbe un titolarissimo. Vicario, ho visto un po' ieri tanti dire che comunque abbiamo preso, non so, la Juventus ha preso la quarta o la quinta scelta. Vicario è il secondo portiere della nazionale italiana, dietro Donnarumma. Dunque non è che si è preso l'ultimo dei portieri, si è preso ad oggi il vice portiere della nazionale italiana, questo che secondo me, per dargli anche il giusto valore, è normale che non è Alisson, non è Dibu Martinez, non è quel portiere di quel livello, di quell'esperienza, di quella personalità. Anche lui il primo anno al Tottenham è stato una delle rivelazioni della Premier League, tutti a fargli i complimenti, perché comunque arrivava dall'Empoli, non è che arrivava da una grandissima squadra e pronti via aveva fatto bene al Tottenham. Poi l'anno dopo, i problemi che ha avuto non lo sappiamo, ma comunque è un portiere affidabile. Lui stesso in cuor suo sa che non arriva come prima scelta, ma sarà al campo a potervi dare l'opportunità di dimostrare che è la prima scelta sul campo. Questo è anche il bello del calcio, perché il campo è l'unico giudice supremo che non mente e da lì passa tutto. Dunque, saprà lui, deve essere lui a dimostrare che io non ho niente di meno a Alisson, al Dibu Martinez, a questi portieri che scaldavano più, gli umori della piazza.
0: Direttore Manu Pasicato, grazie per questa chiacchierata. L'appuntamento fisso del martedì, questo almeno ancora per la prossima settimana. E poi filo diretto, sappiatelo, filo diretto partendo da un tema, il tema della settimana, del momento, le partite di Europa League da giocare, che si sono giocate, le avversarie, il rendimento della Juventus, ma con la professionalità del direttore Malu Pasincato, le sue risposte, domanda dopo domanda, in diretta su Radio Bianconera il giovedì. Ma naturalmente abbiamo tempo ancora la prossima settimana in un appuntamento di ricordarvelo e quindi prendete nota per parlare direttamente, filo diretto con Malu Pasincato. Grazie direttore per tutte le tue risposte e la
1: Grazie a te, buon
0: competenza.
1: pomeriggio a tutti, grazie.
0: Buon lavoro, buon lavoro. Noi allora ci fermiamo qualche secondo, poi vi ho già detto, vi ho anticipato il tema. Noi guardiamo alla Juve di oggi, un po' alla Juve del passato, quando siamo in compagnia anche di bandiere della Juventus, di esperti, di Juventus, di attualità e naturalmente avremo 2 ore tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, come sempre, per parlare di fatti, tattiche, problemi, non problemi, gol, sfide, arbitri, eccetera, eccetera, eccetera. Sarete bravi anche voi a aggiungere il tema che serve, ma tra poco parleremo anche di futuro e il futuro passa da parte dei giovani, attraverso i giovani. Ieri c'è stata la sfida in famiglia e allora ci faremo raccontare un po' come l'ha vissuta un esperto di calcio giovanile come Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano a un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica, in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso a Israele e si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Jared Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro israeliano Netanyahu.
3: Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto, un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. Sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
4: L'ex consigliere comunale a Cramontana è il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove, lo ricordiamo, sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
3: Ne è detenuto cittadino egiziano di 19 anni e morto per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso nel carcere del castello di Pordenone. Si tratta di un'azione deliberata. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Il 19enne era stato arrestato il 30 luglio scorso dopo una violenta rissa. In precedenza aveva violato la misura degli arresti domiciliari. Era stato inoltre denunciato per violazione del foglio di via e resistenza pubblico ufficiale.
4: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna da rosso ad arancione è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo. arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
3: Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto il belga Alexander Block e ora lo attende lo spagnolo Rafa Hodar. Nel pomeriggio Musetti affronterà il terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. Intanto Carlos Alcaraz fa sapere che non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile in terra sudamericana dal 19 al 20 settembre. La decisione definitiva sulla partecipazione agli US Open è invece attesa a breve.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Siamo nella seconda ora, 13:11:35, stiamo parlando naturalmente di Juventus, visite mediche per il portiere vicario, aspettando l'ufficialità che arriverà poi nel tardo pomeriggio. Oramai avete imparato a capire. Eccoci, ci vediamo anche adesso, ben ritrovati, 340-5425-324. Mi dicono, senza perdere ulteriore tempo, che abbiamo l'esperto degli esperti della Next Gen, esperto al 50%, perché ieri non l'hai potuta vedere tutta. Ciao Fabio, Fabio Zaccaria della redazione Juventus News 24, ben trovato.
6: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille.
0: Buongiorno, allora che cosa ti aspettavi ieri, che cosa hai visto dopo i primi 45 minuti? Ti anticipo però che un aspetto positivo, al di là dell'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima, molti ascoltatori di Radio Bianconera, Fabio, mi stanno dicendo sì sì, tanti complimenti alla Juve, abbiamo visto, abbiamo intravisto, però è bastata la Next Gen a mettere in difficoltà il reparto difensivo. La pensi anche tu così?
6: Devo dire di sì, perché seppur sia stata una squadra molto rinnovata, insomma, come hai giustamente ricordato, la base della Next Gen è fondamentalmente la squadra che è stata eliminata dalla Coppa Italia il giorno precedente, quindi due giorni fa. La squadra che invece abbiamo ammirato ieri, con delle bellissime trame di gioco, dal mio punto di vista, e con molti elementi giovanissimi, la maggior parte di loro erano 2007, se non 2008, ed in panchina c'erano anche dei 2009 che purtroppo non hanno avuto il tempo materiale e fisico per potersi mettere in mostra. La squadra di Brambilla ha messo in mostra un gioco, secondo me, fluente, una squadra che seppur appunto non si conoscesse benissimo, perché alcuni giocatori si sono trovati in primavera, altri erano hanno già fatto parte della Next Gen precedentemente, ma ho visto veramente delle trame interessanti, delle idee di gioco, soprattutto una squadra che sa impostare dal basso senza paura, con ordine, con idee, che è la cosa più importante, e una squadra che arriva anche molto spesso ad impensierire la difesa avversaria. È anche vero che insomma la Juventus, come tutte le squadre professionistiche di Serie A, devono ancora entrare in forma, giocatori di un certo stampo anche fisico ci mettono un po', ecco, prima di ingranare, quindi è più facile per giocatori più piccoli anche fisicamente entrare in condizione, quindi essere più brillanti, ecco, inizio stagione, però tanti aspetti positivi sono visti e secondo me ci attende un futuro veramente luminoso su molti di questi ragazzi, che molto spesso non vengono ricordati o passano in secondo piano rispetto invece a quello che dovrebbe succedere in una normale stagione sportiva.
0: C'è ancora dell'amarezza per l'esclusione della Coppa Italia? Era un obiettivo, secondo te? Sfumato malamente?
6: No, ma io non parlerei mai di obiettivi in quanto risultati. Chiaro che uscire 32esimi così lascia sicuramente un po' di amarezza, perché comunque una stagione che inizia subito con un'eliminazione non è mai il massimo, soprattutto se si chiama Juventus, in qualsiasi categoria, che sia l'Under 5 fino all'Under 23 o alla prima squadra. Quindi questo è il monito iniziale. Occorre secondo me ricordare sempre che la Next Gen, come tutte le altre categorie, compresa la Primavera, non hanno obiettivi di risultati imposti dall'alto. Chiaro che se dovessero retrocedere qualche problema sussiste, come era già successo con il Milan, no? Se una squadra arriva decima o viene eliminata prematuramente, non è tanto quello il problema, il nodo. Il fatto principale è che questo debbano far giocare ragazzi, dare spazio ai ragazzi che in prima squadra non avrebbero, e far crescere giocatori in modo tale che poi nel più breve tempo possibile siano pronti per la prima squadra o anche per fare le cosiddette plusvalenze, no? tanto criticate in tutto il mondo anche dei social. E questo è l'obiettivo principale, cioè far crescere tutti quei ragazzi che fanno un percorso all'interno del settore giovanile della Juve e arrivano come per ultima tappa a quella della Next Gen, che è l'ultimo ostacolo prima di arrivare al calcio professionistico che conta, quello, il calcio vero. Quindi non parlerei di grosse delusioni, per quanto obiettivamente sia rimasta un po' d'amarezza per come è arrivata la sconfitta, perché poi un'espulsione che ha determinato per gran parte del tempo l'inferiorità numerica, di conseguenza la gara che si prolunga i rigori, e sappiamo tutti che ai rigori poi c'è una lotteria, no? Quindi si vince e si perde senza troppi meriti o demeriti, quindi un obiettivo che suma no, però un po' di amarezza rimane.
0: Senti, io qui ho carta e penna, un po' come nei programmi seri, quelli nelle televisioni nazionali popolari, politiche, che parlano di politica. Mi dici i nomi dei giocatori che dovremmo, secondo te, osservare con attenzione della Next Gen, che magari, col tuo occhio clinico, potrebbero, chissà, stupire, volare o essere magari aggregati da un certo punto in poi, non subito, non domani, non a Frosinone con la prima squadra? Se mi fai tre nomi, uno per reparto, dimmi tu.
6: Ok, guarda, voglio essere un po' fuori dalla mediaticità di alcuni nomi, che molto spesso sento nominare, anche giustamente, un po' in sordina. Il primo nome che ti faccio, indubbiamente, perché hai visto la partita, è Radu, il portiere rumeno, che ieri ha alzato la tara cinesca su Colomani, ha fatto tre parate di livello secondo me altissimo. Quindi quando poi sento spesso parlare di situazione portiere, attenzione, perché comunque dietro abbiamo dei profili, dietro intendo nelle categorie più inferiori, abbiamo delle prospettive interessanti. Abbiamo ammirato un classe 2007 che ieri ha fatto tre parate di livello secondo me altissimo, una per riflessi, l'ultima secondo me bellissima su Colomani. Le prime due, sempre su Colomani, una dopo l'altra, dimostrano un portiere veramente che ha delle abilità di livello, e quindi il primo nome è lui, sarà sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio per il reparto appunto dei portieri, seppur la Juve abbia anche altre soluzioni in quel reparto. Spuscaldo, per dire, ha giocato il giorno precedente in Coppa Italia. Un altro nome che faccio, in realtà è una coppia, perché giocano spesso insieme fin dalla primavera, da anni fanno molto bene, e ieri abbiamo apprezzato Verde e Rizzo, che sono due classi 2007 che hanno appunto giocato ieri, hanno guidato la linea della Next Gen insieme a Gilles Puce. Secondo me hanno fatto molto meglio Rizzo e Verde rispetto a Gilles Puce, che era anche il capitano della Under 23 ieri. Hanno un anno in meno, sono anche loro del 2007 italiani, ricordiamo, perché è importante anche che molto spesso si tende, non so perché, siamo arrivati a questa esterofilia negli ultimi anni, per cui tendiamo sempre a vedere il meglio al di fuori, ma in realtà molto spesso le cose migliori ce le abbiamo in casa nostra. Quindi ti dico Rizzo e Verde, che sono due difensori centrali molto bravi. Verde in particolare a me è piaciuto tantissimo, tralasciando insomma qualche piccolizzazione difensiva che ci stanno, perché quando si giocano contro avversari più pronti, più fisicamente esperti, insomma è normale che sia così. Mi è piaciuto molto nel guidare la linea di difesa, nel condurre palla nella prima impostazione, non ha mai paura di partire palla al piede, insomma saltare quelle che sono le prime linee di pressing, conduce senza paura, con responsabilità, conscio delle proprie qualità, perché è un ragazzo che sa benissimo di essere forte, e questo è un nome che io vi segnalo in vista del prossimo futuro. Così come vorrei segnalare anche Merola, che è subentrato insomma a metà di questo primo tempo e non ha avuto poi in realtà tutto questo grande spazio per mettersi in mostra, anche un po' a causa dell'invasione prematura. Parliamo di un trequartista, un fantasista, che è subentrato circa metà del primo tempo a Licina, che è uno di quei nomi che in realtà invece molto spesso riempie le pagine dei giornali o dei siti. E secondo me invece ha fatto benissimo, perché si è posizionato fra le linee, quando si è abbassato ha dato sempre qualità al gioco. Parliamo di un ragazzo che l'anno scorso ha fatto 6 gol e 7 assist in primavera, quindi un giocatore che ha dimostrato nel campionato di categoria di essere un giocatore di livello, lo è anche con la nazionale perché viene spesso convocato, è un giocatore che può giocare con entrambi i piedi, insomma un po' un fantasista d'altri tempi, ecco, che si mette centrale ma può mettersi esterno e inventare da un momento all'altro la giocata, e lo ha fatto mandando anche una volta in porta Durmisi, che ha avuto l'occasione per dimezzare quantomeno i conti, che poi insomma è vanificata perché questo esterno è finito al di fuori di poco. E proprio Durmisi è un altro di quei nomi che faccio per quanto riguarda il reparto difensivo, è un nome un po' più mediatico perché l'abbiamo spesso ricordato in questi appuntamenti, è un attaccante del 2008, esatto. Quindi uno dei più piccoli, sì. È uno dei più piccoli che ieri ha giocato in questa insomma in questa selezione della Next Gen molto rivisitata, perché come ha detto lo stesso Brambilla, insomma è una squadra molto rivisitata rispetto a quello che poi si vedrà durante l'anno. Attaccante che ieri insomma è mostrato garra, quel tipo di attaccante che magari non vedi per 80 minuti ma quando ha un'occasione insomma la butta dentro, è molto fisico, sa lottare, sa pressare, è intelligente, sa muoversi bene, un attaccante un po' vecchio stile, di quelli che non si apprezzano tanto, non è uno di quei giocatori molto tecnici ma sa dare una mano, sa sacrificarsi, ecco, che è uno di quegli aspetti che anche molto spesso oggi sono ricercati negli attaccanti, perché quando non si segna bisogna comunque dare un contributo alla squadra, quindi un tipo di giocatore come questo secondo me può fare un salto di categoria molto velocemente in un campionato come la Serie C, molto fisico e anche molto competitivo.
0: Certo. Senti, domanda tecnicissima, Tiziano da Milano, ci sai dire, tra l'altro anche a me incuriosisce questa domanda, se sai la risposta, il giovane portiere per quale motivo giocava con quella maschera protettiva?
6: Radu gioca con quella maschera perché un anno fa circa ha subito anche un grave infortunio che l'ha tenuto abbastanza lontano dai campi, e quindi per una questione di sicurezza, così come molto spesso abbiamo imparato a vedere su tanti campi di Serie A, ha giocato per tanto tempo anche Chiellini con la maschera, ha giocato Osimhen tuttora, ne ha fatto quasi un aspetto distintivo della propria visibilità, e tutto nasce appunto da un infortunio che l'ha tenuto per molto tempo lontano dai campi, è rientrato e ha fatto subito benissimo, e ad oggi per una questione di sicurezza mantiene questa maschera protettiva proprio per evitare ulteriori danni a quello che già si era procurato un anno fa.
0: Quindi diciamo l'utile, forse anche un po' la scaramanzia, ci può stare dopo un po' di tanto tempo? O è proprio una questione esclusivamente di protezione, di non sentirsi ancora sicuro, quindi di toglierla,
6: ma
0: essendo un portiere?
6: Ma penso che sia una decisione, diciamo, condivisa con il resto dello staff medico, nel senso che quando ci sono infortuni di questo genere, quando vengono toccate zone limitrofe al naso, punti molto sensibili del volto in generale, si tiene sempre ad avere molta molta prudenza, attenzione anche nei mesi successivi, molta prudenza, esatto. Quindi penso che il primo aspetto sia questo. Poi magari nulla toglie che il giocatore si sia trovato bene. Per un portiere è molto difficile giocare con una maschera protettiva, attenzione, perché limita molto in alcuni casi la visibilità, quindi questo vuol dire che lui comunque si trova bene. Se queste sono le prestazioni, immaginiamo senza maschera cosa può fare.
0: Assolutamente. Senti, ci spostiamo un po' sugli avversari, cioè la prima squadra, anche perché quella formazione lì io ci metto Perin, salvo affaticamento muscolare, non gliela lancio, ma potrebbe esserci un leggero affaticamento ad oggi, ma c'è il tempo per recuperare. Diciamo che è la formazione titolare, quella che abbiamo visto ieri, potrebbe essere la più simile a quella che verrà schierata a Frosinone. Che giudizio dai alla nostra Juventus? Perché Fabio Zaccaria, l'avete capito, parla bene dei giovani, ma perché, perché da lì nasce il futuro, ma il presente lo ha portato a guardare anche attentamente la prima squadra.
6: Ma ho visto una squadra un po' imballata da questo punto di vista, ma è come anche normale che sia, perché come ricordavo prima siamo all'inizio della stagione, quindi insomma i giocatori sono a livello di condizione sono un po' quello che ci ritroviamo ad avere tutti gli anni, in questo momento calcio di agosto. Verosimilmente la formazione, come hai giustamente detto, sarà questa con il cambio di portiere, perché non mi immagino un Pinsoglio che possa esordire a Frosinone, tenendo sempre conto di quella che è la situazione.
0: Neanche un vicario?
6: A quel punto potrebbe essere subito la soluzione nel caso in cui Perin dovesse farcela. Io credo che, conoscendo insomma l'ambiente, a meno appunto di una condizione fisica che non dovesse essere al top, Perin sarà il titolare a Frosinone e in caso contrario ovviamente la scelta ricadrà su Vicario appena arrivato, quindi farebbe subito il suo esordio in bianco-nero. La formazione per il resto, quindi gli altri 10, penso che verosimilmente saranno quelli che
0: possa
6: abbiamo visto
0: quella
6: durante tutto il resto della partita, quindi si ripartirà la difesa con Kalulu, con Bremer, credo anche con Kelly a questo punto di vista, anche se è arrivato Lukumi, quindi rivedremo con Setauri.
0: Ti fermo lì, prima di aggiungere il quarto nome della difesa, torno dei vecchi messaggi che mi sono arrivati, che non vado a recuperare, ma sostanzialmente mi dicevano quello un po' più pizzicato tra i nostri radioascoltatori è Cambiaso. Chi mi proporresti come suo sostituto della Next Gen? Cioè chi è che occupa la posizione di Cambiaso con quelle caratteristiche, il più simile a Cambiaso? E se secondo te sarebbe pronto eventualmente, non capiterà secondo me, ma così in linea teorica, ad occupare quella casella, casomai?
6: Allora, in linea teorica ieri lo abbiamo anche apprezzato, perché dalla fascia opposta, perché Cambiaso gioca a sinistra, nel versante opposto ha giocato Grelot, che è un esterno belga, un giocatore secondo me molto duttile, perché è molto bravo con i piedi, si è trovato a dover fronteggiare un avversario come con Seisao, quindi di sicuro non uno facile, uno molto frizzante, no? Uno che sa puntare, sa saltare l'uomo, sa cambiare direzione, insomma l'abbiamo ammirato ed è anche molto migliorato dal punto di vista realizzativo, quindi un giocatore che sta da questo punto di vista facendo un salto di categoria importante. Quindi ti dico Grelot, che a me ieri sinceramente è piaciuto molto, perché ha saputo contenere con Seisao quando poteva farlo e quando riusciva a farlo, perché parliamo di un avversario comunque di stampo internazionale, ma sapeva anche dare molta spinta in fase offensiva e insomma è riuscito ad arrivare molto spesso sul fondo, gioca bene col destro, gioca bene col sinistro, nonostante sia un mancino naturale, crossa bene, è intelligente agli ultimi metri, l'anno scorso con la Primavera, perché lui arriva dalla Primavera, ha fatto molto bene, a parte qualche momento in cui insomma è andato un po' c'è stato un po' insomma qualche click mentale insomma, in cui ha perso un po' la testa, c'è stata qualche situazione di questo genere, però se parliamo del giocatore, se parliamo di campo, non è indiscutibile, per me è un signor giocatore, molto bravo, l'ha dimostrato e verosimilmente assomiglia anche molto insomma cambiato come profilo, è un po' più intenso ecco nella corsa, forse meno tecnico, ma sa coprire molto più campo, questo è il discorso, ecco, un giocatore che magari non entra dentro il campo come fa Cambiaso, non te lo ritrovi magari dall'altra parte, a destra o centrale o da trequartista, ecco, ma sulla fascia dà sicuramente il suo grande contributo.
0: Quella che avete sentito è la voce, la competenza di Fabio Zaccaria, Juventus News 24, una voce che imparerete a conoscere sempre di più e meglio sulle frequenze di Radio Bianconera, con un appuntamento fisso, quello all'interno di Cose di Calcio, per fare un po' il punto sulle nuove, i nuovi prospetti, le nuove prospettive del settore giovanile, un riassunto un po' di tutti i vari campionati e competizioni, ma anche qualcosa di nuovo che vi annunceremo all'inizio di settembre, un po' come quando si riaprivano le scuole. Fabio Zaccaria compra il diario, la biro, la cartella, perché inizia una nuova avventura anche su Radio Bianconera. Grazie Fabio, cominciamo a svelare qualche segreto. Grazie. Qualche retroscena del nuovo palinsesto. Grazie a Fabio Zaccaria, alla prossima settimana.
6: Grazie, grazie. Ciao. A voi, buon proseguimento.
0: Grazie, noi siamo arrivati circa le 13.30, ma abbiamo ancora qualche secondo, pensavo già di aver sforato, e allora torniamo nella città degli imperatori e ascoltiamo qualche vocale.
7: Ciao amici, buongiorno, sono Danny, salve direttore Paolino. Allora, io dall'amichevole di ieri ci traggo ben poco, perché la squadra l'ho vista giocare veramente a ritmi bassi. Paradossalmente ho visto giocare meglio la next gen, però so che alla fine è una partita che lascia il tempo che trova. Secondo me per adesso alla Juventus serve fondamentalmente un centrocampista. Prima della fine del mercato, un centrocampista anche di livello abbastanza alto, se no secondo me faremo fatica a tornare nei primi quattro posti. Servirebbe anche un terzino sinistro e un attaccante, però quelle sono già situazioni diverse, il centrocampista è necessario. Un abbraccio.
0: Torniamo su tutto Juve prima di chiudere questo blocco. Per l'attacco resta il nodo David, Spalletti vuole una nuova punta. La Juve apre anche al prestito secco di Di Gregorio, ma con una condizione. Poi dalla possibile cessione al rinnovo, la Juve punta ancora su Perin. E calciomercato, gli aggiornamenti di tutto Juve, aprite il sito tutto Juve, Bianconera News, tutto mercatoweb.com. Zigze solo se esce David, Besiktas su Nico Gonzalez, doppio colpo del Milan, Kessio Fofana in mediana, stallo per Cabal al Bologna, Arthur verso l'addio, Marsiglia su Di Gregorio, aggiornamenti costanti secondo dopo secondo, anche quando non abbiamo tempo noi di buttare l'occhio sul sito più informato tra i siti bianconeri, ma perché siamo in diretta con voi e ci facciamo compagnia. Per chi vuole, 4637, il canale per guardarci anche in televisione, per chi ha una Samsung TV, oppure semplicemente guardandoci o ascoltandoci attraverso un qualsiasi device. Noi ci separiamo per qualche secondo, 13:31, e andiamo ad ascoltare fino alle 14 i vostri vocali, i vostri appunti.
2: Cose di calcio.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan abbraccia Diego Moreira, pronto a vivere la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Arrivato anche grazie alla regia di Jorge Mendes, l'esterno belga verrà pagato dal Milan 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% sulla futura rivendita. In casa Roma è fatta invece per il trasferimento di Rodrigo Mora. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per l'arrivo del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni. La Juventus ha chiuso la sua preparazione estiva con la classica amichevole in famiglia, vinta 2-0 contro la Next Gen grazie alle reti di Conceição e McKenny. Una gara durata però solo un tempo, visto che al fischio d'inizio della seconda frazione c'è stata la consueta invasione pacifica dei tifosi, che hanno così fatto terminare la partita in anticipo. Carlos Alcaraz non sarà in campo con la Spagna in Coppa Davis nella sfida del secondo turno contro il Cile del 19 e 20 settembre, un'assenza che alimenta qualche interrogativo sulle sue condizioni in vista degli US Open. Il tennista spagnolo è ancora alle prese con recupero dall'infortunio al polso rimediato lo scorso aprile a Barcellona, problema che lo ha costretto a rinunciare a Roland Garros e a Wimbledon. Il rientro però si è rivelato più complesso del previsto. Alcaraz ha infatti deciso di non partecipare nemmeno al Masters 1000 del Canada e di Cincinnati, seguendo una scelta simile a quella di Sinner e puntando a preservare l'energia in vista dell'ultimo slam stagionale. La Formula 1 riparte dopo le ferie d'agosto e domenica andrà in scena la 36esima edizione ridata dal Gran Premio d'Olanda. La Ferrari ha avuto un eccellente rapporto con la corsa dei Paesi Bassi, avendola vinta 8 volte, anche se nell'epoca contemporanea il cavallino non ha mai primeggiato. I successi del passato sono arrivati con 6 piloti diversi. Nel corso degli anni sono arrivate 4 doppiette e una tripletta datata 1952. Volley prende sempre più forma l'Italia che affronterà i giochi del Mediterraneo di Taranto. Mentre la nazionale maggiore di Julio Velasco si prepara agli europei, la selezione B guidata da Carlo Parisi sta completando il percorso di avvicinamento alla rassegna in programma in Puglia dal 21 agosto al 3 settembre. Un gruppo nel quale convivono giocatrici già affacciate sia alla nazionale maggiore, elementi con esperienza in Serie 1 e giovani sulle quali lo staff federale sta lavorando in prospettiva. Il nucleo indicato per questa fase comprende 13 giocatrici, ma rimane vuota ancora la casella della seconda opposta. Dalla redazione sportiva è tutto.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali, più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, eccoci nuovamente e rigorosamente in diretta, una ventina di minuti ancora insieme. Credo che finché non costruiremo un blocco di giocatori che giocano da almeno 8 anni, non cresceremo al momento. I veterani sono Perin, Pinsoglio, Rugani, Locatelli, McKenny, solo 2 sono titolari, Valerio da Pisa. Questo è anche vero, perché poi bisogna costruire il cosiddetto zoccolo duro. Grelo è fortissimo, Antonio, va preso in prima squadra, ce lo scrive Antonio. Direttore, buongiorno, vedo che i media spingono troppo su Tomori e Fofana. Allora, abbiamo scoperto che ci sono gli influencer, quando un po' li pizzicavo, indirizzano un po', cercano di convincerci. Perché? Perché ne hanno dei ritorni money, money, money a dire certe cose. Me ne sto lontano e giudico ancora, bene o male, quello che vedo. Ieri mi è piaciuto Radu in porta, ho detto guarda, mi sembra un po' piccolino, l'ho visto il primo tempo, questa maschera, ho detto adesso si becca il gol. Invece tempestivo, grintoso, poi la prima partita, fosse il portiere della Juventus, magari un tiro dalla distanza, fa il paperone, peggio che altri. Ma al di là di questo, il giudizio lo dai su quello che vedi, no? E in questo momento non dico, come spesso si fa, merita la prima squadra perché abbiamo speso dei soldi per Vicario, per quello o per quell'altro. Abbiamo lanciato dei prospetti. Però qui ci dicono anche di Grelo, è fortissimo e va preso in prima squadra. Tomori e Fofana, dicevo, spesso vengono un po' enfatizzati, no? Gonfiati dei nomi. Sono dei prospetti che mettono sul mercato e magari ti guardi, decidi e puoi andarli a prendere. A me Fofana non è mai piaciuto al Milan. Ricordo che non mi piaceva neanche la coppia Tomori-Kalulu, se devo essere sincero. Ma forse era l'ambiente che ovattava un po' il loro rendimento. Non so dirvi, quindi bisogna sempre dare atto e spazio a quello che vedono anche i nostri osservatori, i nostri dirigenti. Che rimanessero dove stanno, che non servono a niente, che sia Icardi, qui mi dite invece che sia Icardi e Tricolore, arbitri permettendo Antonio da Caserta. Mi scivolate sempre, anche senza averne ancora viste, di cotte e di crude in questa stagione, sul discorso portieri. Del portiere abbiamo già detto, a mio avviso comincia adesso l'esodo estivo, con quella che deve essere un po' l'uscita di almeno 4-5 giocatori. Arthur e Di Gregorio sono i primi due, Miretti lo metto come terzo, Koopmeiners negli ultimi giorni, se la Roma non riuscisse a trovare altro, ma o forse anche con un'operazione strategica che potrebbe portare alla corte di Gasperini con Mainz come carta giocabile per il centrocampo giallorosso. E poi tutto dipende anche da David, cioè la forzatura sua nei confronti della Juve nei suoi confronti. Ma poi se resta, intanto salutiamo il ritorno del generale in tutta bianconera, il nostro Franco Leonetti, che saluto con grande piacere e che mi sostituirà, cioè prenderà il mio posto al termine di questa trasmissione, che arriverà al termine alle 14. Dicevo, perché poi bisognerà forzare la mano con David, forse, ma senza esagerare, perché se non esce David te lo devi tenere e non puoi andare a prendere un altro attaccante, e quindi diventa lui l'alternativa, forse con Milik a Colomani, punta centrale. Ieri l'avete visto piantato nel senso posizionato là al centro dell'attacco, con McKennie dietro, Yıldız in grande spolvero e con Sensao. Se gli dai il pallone e se incomincia a buttarli dentro, non dico se, siamo solo all'inizio. I piedi ce l'ha, le motivazioni sono abbastanza chiare, diciamo che è anche adatto, lo ha già dimostrato, per il nostro campionato. E questi sono i messaggi. Chiedo alla regia di Roma di farmi ascoltare qualche vocale e poi di tornare sulla pillola, rientrando in studio, di preparare la pillola di Spalletti su John Elkann. Come hanno vissuto uno al fianco dell'altro ieri la partita contro la Next Gen.
11: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Allora, io di positivo prendo una squadra che per un po' ha giocato anche con tocchi di prima, e questa cosa spero venga aumentata ancora di più, perché il gol di Conceição ne è l'esempio di come si va in porta con pochi tocchi, sì. E possiamo farlo. Poi Colomoni ha sbagliato tanto, purtroppo, ma secondo me si riscatterà. Cambiaso, prima se ne va, meglio è. Sono contento dell'arrivo di Vicario e anche di Lukumi, che tra l'altro, guarda, una bella coppia difensiva con Bremer. Ma detto questo, ti chiedo un po', con questa squadra in che posizione arriviamo? Forza Juve.
0: Tu me lo ripeti ogni giorno, vuoi mettermi in difficoltà, fammelo capire poco per volta. Non penso tra le prime due, e quindi la pensiamo già diversamente. Però siamo più competitivi e più consapevoli di poter fare con meno rischi, correndo meno rischi, meglio dell'anno scorso. Ecco, non è una risposta diplomatica, è realmente quello che penso. Si respira una nuova aria, un po' più serena, tranquilla. L'allenatore che c'è, sai che ci sarà, salvo catastrofi. Quello dell'anno scorso sapevi già che era a tempo, praticamente. E una volta capito, l'ha capito lui, ce l'ha fatto capire, ed è durato anche poco, visto il mercato che non gli è stato fatto. Ne ascoltiamo ancora uno?
12: Buongiorno direttore, Gino da Taranto. Il problema principale è che io vedo comunque una campagna acquisti buona ma incompleta. Il problema maggiore a noi è a centrocampo, e non siamo riusciti a comprare un centrocampista di livello, questa è la verità.
0: E hai dovuto fare delle scelte. Il tentativo, la forzatura che stai facendo su Douglas Luiz ti porta a scommettere rosso o nero e di vincere la scommessa come l'ha vinta da altre parti. Se sarai bravo, super spalletto, super lucio, super lucio. Se non sarai bravo, alla Lobotka, alla Kvaratskhelia, tutte le invenzioni, se funzionano, le ciambelle escono col buco e le volevi col buco. Altrimenti a gennaio sarai costretto a correre ai ripari. Il tentativo lo capisco, e il rischio è, dopo aver già investito, già comprato tanto, forse anche cambiato tanto perché serviva tanto, ti impone di fermarti un po' là in mezzo. Però io pensavo che fosse la priorità. La società mi ha fatto capire che la pensa diversamente anche dal sottoscritto e da chi tecnicamente la pensa in maniera simile a me. Allora, mi interessava ripartire, perché una nota di colore importante ieri mi ha colpito. Aveva rimandato anche l'intervista da fare prima della partita, perché voleva viverla attentamente lì con l'allenatore Spalletti. Ecco cosa ha detto proprio mister Lucio ai microfoni dei cronisti presenti ieri allo stadium al termine della partita su Gione del Campo.
13: È stato bellissimo, come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, le domande più gentili le ha fatte, e poi ho tentato di rispondere, ho tentato di essere il più vago possibile.
14: Senta, perché... ha parlato anche il giornal Can di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
13: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi, quando scendi un po' di livello, poi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire, e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società, spendendo
0: di più di quello che abbiamo speso. Mi ha colpito, intanto saluto l'arrivo del nostro Manuel in regia, Mi ha colpito, al di là di questa risposta sul mercato, perché anche la Juventus ha speso e adesso deve rientrare, e anche di parecchio, di quello che ha speso, sono stato lì un po' interdetto a rispondere a John El Khan. Secondo voi, John El Khan, di cosa gli ha parlato a bordo campo? Cioè, quale domanda specifica, guarda che bravo, guarda così, guarda cos'ha, perché non lo usi così, cosa? Che tipo di ragionamenti sono scattati in panchina tra l'allenatore e il proprietario? Ieri non abbiamo avuto il tempo di approfondire, magari alla vigilia della sfida con il Frosinone. Andiamo con un altro vocale da Roma.
15: Buongiorno direttore, partendo dal presupposto che a mio parere Vicario sia un ottimo portiere, la mia domanda a lei è questa: ma siamo proprio certi che dopo l'infortunio che ha avuto e con conseguente operazione, infortunio in realtà non è un infortunio, ma comunque è stato operato, che adesso sia...

0: criticato per questo quando ho pizzicato le responsabilità, ho evidenziato le criticità dell'allenatore Spalletti nel non aver centrato l'obiettivo l'anno scorso. Andrea Presidente, che ritrovo dopo diverse settimane, direttore, sono noioso, lo so, ma mi spiace, non sei l'unico, ma ci sono anch'io. Perché Tudor è arrivato a marzo, aprile e sia pura fatica è arrivato quarto? Perché eravamo già lì piazzati un po' bene, gli hanno fatto una campagna acquisti ed è stato considerato l'ultimo degli stupidi. Il mago di Certaldo invece è arrivato a novembre, ma la squadra non era la sua. E questo è il trattamento. Io non mi gemello mai con le riflessioni che non risultano coerenti e sono stato molto critico anche sulla scelta di confermare Spalletti, anche se è una scelta che ha certamente più logica se non badi al risultato nell'iniziare a ripartire da Spalletti. Ma attenzione, la coerenza precedente o l'incoerenza precedente ci ha portato a passare da un allenatore ad altro e a non confermarli neanche col risultato ottenuto. Quindi si cerca qualcosa di più armonioso. Quel qualcosa di più armonioso che sicuramente non poteva scattare continuando con Comolli e Spalletti, ma che potrebbe e dovrebbe essere scattato quantomeno con maggior serenità con l'arrivo di Carnevali e la conferma dello stesso Spalletti. Certo che non puoi fallire 2 anni di seguito, e vi ho detto tutto, non puoi fallire la qualificazione in Champions per 2 anni di seguito. Altrimenti ci abbiamo provato e probabilmente mi aspetterei anche un passo indietro di chi, per la seconda volta eventualmente, ma non capiterà, non riuscirà a portarci a raggiungere il traguardo. Cosa ne pensate? Se ci sono vocali dell'ultimo istante, vedo che ne è arrivato qualcuno anche adesso. Andiamo ad ascoltare. Bravo, bravo, grazie Costantino.
1: Direttore Marco da Imola, ma io vorrei fare
0: Carissimo.
1: una domanda ai miei fratelli bianconeri.
0: Vai.
1: Ma ragazzi miei, se voi dovete ristrutturare casa e sbagliate 2 volte gli architetti che devono progettare la ristrutturazione, che a loro volta sbagliano il materiale da sostituire, e trovate il terzo architetto che finalmente inizia a deve vendere il materiale che avete preso, deve
0: Deve
1: prendere
0: fare
1: quello nuovo.
0: l'atto.
1: Ma ragazzi, con calma e sosteniamo i ragazzi. Io più che altro vorrei un preparatore atletico un pochino più. Ecco, hai già capito, direttore. Ciao Marco da Imola.
0: Marco da Imola, ho già capito. Oggi non ci sono state molte critiche. Diciamo che ognuno sogna di accelerare un po' i tempi, no? Spera di accelerare molto i tempi. Di preparazione atletica ne parleremo venerdì con il nostro preparatore. Poco per volta stanno rientrando tutti alla base, non li abbiamo disturbati, lasciati anche tranquilli per riprendersi, per ricaricare le batterie. Tra l'altro, oggi devo ricaricare anche la mia, quella vera della macchina che mi hai lasciato a piedi. E sempre d'estate queste robe, quando è tutto chiuso. E parleremo. Ci siamo già capiti, ci siamo già capiti. Ma attenzione. Qualche saggio preparatore dei portieri, che è intervenuto anche su Radio Bianconera, ci ha anche detto forse di un preparatore anche dei portieri diverso, con metodologie diverse, potrebbe aggiungere qualcosa al ruolo, a chi ricoprerà anche solo il ruolo di gregario o di, non di Di Gregorio, di gregario e di titolare? Vi lascio con questo. Ci siamo capiti. Ti ribalto la domanda, ti rigiro la domanda. Bene, per me Douglas Luiz è purtroppo quello che ha perso banalmente quel pallone al limite dell'area. È lento nel pensare quello che deve fare. Fofana, speriamo mai arrivi. Valerio da Lucca. Ti posso dire che io Fofana lo metto dietro a Douglas Luiz? E tecnicamente Arthur è svogliato, non ha più voglia, cioè, di stare qui in questo ambiente. per fortuna abbiamo sprecato anche

0: troppi soldi e non c'era né Giuntoli né adesso Carnevali né Como lì, e quello dotato tecnicamente un po' di più degli altri, se no non sarebbe passato neanche al Barcellona. Semplice compare, Tudor non ha media e stampa amica, Spalletti ha un credito vicino all'infinito, ma non mi sembra neanche in campionato, forse qualcosa di più perché aveva dato lo slancio. Non è così simpatico ai media, non si rende molto simpatico. Adesso ha cambiato un po' registro, deve prepararsi anche lì, ma mi dicono che sta seguendo dei corsi produttivi su come comunicare e comunicare meglio, ok? E che ha uno spessore e poteva già raggiungere l'obiettivo già l'anno scorso. Chiaro, ha impiegato anche più tempo e ha rischiato nelle ultime partite. È venuto a mancare lo sprint finale con una squadra che diceva mancava di troppe pedine. Adesso ce l'ha. Stampa o non stampa, non puoi fallire 2 anni di seguito alla Juventus. Non ti può bastare arrivare in Europa League, o arrivare quasi in semifinale di Europa League per dire ma c'eravamo quasi arrivati. No, deve rientrare in Champions League la Juve. In quale modo? Lo dimostrerà, lo vedremo dai risultati del campo. Abbiamo ancora qualche minuto, vallo a dire ai figli di Spallettone, Marangio e Quintiliano, Andrea Presidente. Vero, vero, vero. Beh, a volte i colleghi, a volte io, a volte spesso anche voi, ognuno magari ha una sua convinzione. Io penso che nel calcio, se mi permettete, con molta lealtà, onestà, anche professionale, io non mi devo affezionare ad Antonio Conte, a Thiago Motta, a Sarri, non mi a Allegri, ma non lo deve fare neanche la società troppo. Io capisco meglio oggi perché, oggi dopo tanti anni, ma l'ho capito già qualche anno fa, quello che non capivo subito, Ancelotti era un prospetto fantastico. Può aver sbagliato, aveva una squadra forte di qua e di là. A un certo punto, senza se e senza ma, è andato a casa. Ad un certo punto è stato mandato via Lippi. Ad un certo punto torna Lippi. Ad un certo punto va immediatamente via di nuovo Lippi. Cioè, non bisogna farsi prendere da rancori. Ah, non mi piaceva prima, non lo prendo più. Un errore. Oppure mandarlo via troppo presto. Oppure negarsi di provare. Di vivere dal vivo un'esperienza con un allenatore. Certo, non ti sarei mai andato a prendere Zeman barra Mondonico e magari neanche Sarri. Ma Sarri l'ho provato, ma dovevo forse anche difendere quella scelta se l'ho accettata. E mi sembra che lì invece mordi e fuggi, un po' come abbiamo fatto, come facciamo con le amichevoli. In famiglia nell'ultimo periodo. Andiamo a ascoltare qualche ultimo messaggio vocale prima di salutarci e dare la linea, anzi, liberare la scrivania per il ritorno di Franco Leonetti. Ah, perfetto, perfetto. Allora ci fermiamo qui, visto che non ce ne sono ultimi e aggiornati. Mi sposto velocemente per degli ultimi aggiornamenti su tutto mercato web e vado a leggere. La Juventus non dovrebbe partecipare a questo campionato, partecipandomi lo si legittima. Andrea compri il Brianson, 1:30 da Torino e gli metta le maglie bianconere. Amico mio. Fa ancora troppo caldo, anche se la temperatura è scesa notevolmente, almeno qui a Torino. Capisco concettualmente, ma inapplicabile, eh? È come dire che io domani sarò più alto, più bello e più biondo, e non solo io. Affare chiuso, Rodrigo Mora sarà oggi a Roma, è atteso a Ciampino alle 16:30, una signora squadra, la Roma. Milan, ecco Moreira, il belga è atterrato all'Inate. Adesso le visite e la firma. Quanto 45 milioni mi sembrano un po' troppi, eh? Modric, stoccata ad Allegri. Al Milan devi vincere, non puntare al quarto posto. È come il Real. Quando vai via, ti voltano tutti le spalle. Napoli prosegue il lavoro in vista del debutto col Genoa. Buone notizie per Benzema. E poi tante altre notizie. Andiamo a vedere se c'è qualche aggiornamento sulla Juventus. Non ce ne sono, anche perché avrete capito che in questo momento abbiamo Camillo De Michelis impegnato sotto qualche ombrellone. Tutto Juve. Prima di chiudere, anzi no, abbiamo raggiunto quota 14, l'ora esatta per salutarvi. Per rinnovare l'invito per domani tra le 12 e le 14 e per lasciare il posto che raddoppia, ma solo eccezionalmente in questo periodo, tra le 14 e le 16, il nostro Franco Leonetti, che è rientrato anche lui dalle vacanze. Grazie, buona giornata, bentrovati e come al solito, let's goal, che torni ad essere il nostro grido di battaglia in campo sportiva per battere le avversarie. Ciao, a domani.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sono state ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto di Catania, così SAC, la società di gestione dello scalo. La decisione dopo che il livello di allerta per le attività vulcaniche dell'Etna è sceso da rosso ad arancione, disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni, continua la nota.
2: Giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati in ambulanza. Udienza in corte d'assisi a Forlì il 15 ottobre per la morte dell'85enne Deanna Mambelli il 25 novembre scorso. Per questo decesso Spada è in carcere con l'ipotesi di omicidio. Per altre 5 morti le indagini sono ancora in corso.
3: Con una nota, la premier Giorgia Meloni ricorda gli 80 anni della strage di Vergarola, la più grave e sanguinosa nella storia dell'Italia repubblicana. Una carneficina nell'oblio per decenni, resa alla memoria collettiva grazie all'implacabile impegno della comunità italiana di Pola, esuli, discendenti e associazioni. Decine e decine di civili innocenti uccisi secondo un macabro disegno, mai accertati gli autori dei mandanti e le finalità, così la premier.
2: È morto a 98 anni Fulvio Lucisano, una delle figure che più a lungo hanno accompagnato l'evoluzione del cinema italiano. Produttore, distributore e imprenditore, aveva fondato nel 1958 la Italian International Film e nel corso di oltre 7 decenni aveva lavorato con alcuni dei nomi più importanti dello spettacolo nazionale. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla figlia Paola attraverso i social.
3: Medio Oriente, il Board of Peace intende passare da un modello di graduale consegna delle armi di Hamas e successivo ritiro israeliano ad un modello di consegna di tutte le armi in una mossa unica in cui l'organizzazione terroristica consegnerà tutte le armi in suo possesso ed Israele si ritirerà completamente dalla striscia. La proposta è emersa nei colloqui tenuti ieri da Kushner, genero e inviato speciale del presidente americano Trump, con il primo ministro Netanyahu.
2: Il tennis, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il cararino, che viene dalla vittoria al debutto contro Daniel Altmaier in 2 set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Daniil Medvedev, il numero 2 del seeding Uji Aliassim e Taylor Fritz.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: La sigla bella schitarrata, popolo juventino, buon pomeriggio, ben ritrovati. Franco Leonetti qui in diretta, dietro al microfono, saluto Manuel con il consueto caffè, non delle 15 ma delle 14, anticipiamo. Vi dico subito che ci vedremo qui tutta la settimana, vi terrò compagnia dalle 14 alle 16, sia questa che la prossima settimana, meno il giovedì prossimo, ma insomma ci vedremo ormai molto molto molto spesso. Allora partiamo subito. Perché insomma la Juventus ha fatto un po' di cose sul mercato, ce ne sono ancora parecchie da fare, penso agli esuberi, li ho segnati tutti, parleremo ovviamente in queste due ore, c'è anche un esperto di mercato, andremo a sondare tutti i meandri, anche perché questa è la settimana che porta all'esordio in campionato domenica alle 18:30 a Frosinone, quindi certo, un mercato fondamentale per costruire la squadra, anzi in questo momento per completarla, per rifinirla, però poi da domenica si gioca, da domenica contano i tre punti e non ci possono essere assolutamente più alibi. È arrivato John Lucumi, il centrale mancino che la Juventus cercava da molto tempo. Sono andato a vedermi tutti i video del suo arrivo alla Continassa e vedere il sorriso a 420 denti di Lucumi, secondo me dice molto. Anche il colloquio con Massara, con Carnevali, con Ottolini, come stai, sono molto contento, e questa Juve ha bisogno assolutamente di entusiasmo, ma ha bisogno anche di giocatori di peso. È arrivato il portiere, non è ancora ufficiale, insomma è solo una questione di ore, è stata una sorta di telenovela. So che insomma ho letto, mi hanno scritto tanti tifosi, è chiaro che Guglielmo Vicario probabilmente non fa esplodere di entusiasmo. Io lo dico subito, però lo conosco bene, l'ho seguito sia all'Empoli sia nelle stagioni al Tottenham. Secondo me è un buonissimo portiere, a tratti ottimo, speriamo che possa star bene perché qualche problemino fisico lui lo ha avuto, però credo che se starà bene e riuscirà a calarsi perfettamente in un top club come la Juventus, credo che si potrà pensare a un acquisto azzeccato, però poi conta solo esclusivamente il campo, il resto non conta nulla, intanto attendiamo l'ufficialità. E poi insomma la telenovela Colomani, alla Ibegovic, però quando penso a tutte le uscite che la Juventus deve ancora fare, oggettivamente preoccupazione c'è. Perché dico questo? Perché lo sappiamo bene che tramite alcune uscite possono arrivare ancora almeno due pedine. La Juve in questo momento ha bisogno ancora di un centravanti di peso o di non peso, lo vedremo, lo sappiamo benissimo che la Juve ha seguito Zirze, che piace molto ma che non è un bomber di peso. Ma sappiamo benissimo che serve almeno un rinforzo a centrocampo, che sì, è lì in ghiacciaia, sta aspettando che la Juve si decida, ma la Juventus a centrocampo deve far partire, deve dismettere almeno due giocatori. Penso ovviamente ad Arthur, ne abbiamo parlato tante volte con lo stipendio e tutto quanto, inutile ritornare su delle situazioni che a parere mio sono paradossali. Cobb Miners, che è assolutamente fuori dal progetto, e poi insomma Miretti è stato messo più volte, o comunque sono state ascoltate delle offerte per lo stesso Miretti. Quindi io mi auguro che i direttori Massara e ovviamente Carnevali, con la sinergia di Ottolini, riescano a fare un piccolo capolavoro, perché quando hai tante cessioni da operare, diventa difficile a 15 giorni dalla chiusura del mercato. Probabilmente non partiranno tutti, ma questo lo aveva già detto Spalletti tempo fa, qualcuno rimarrà. Bisognerà capire per esempio cosa succederà con Cabal, che in questo momento è in ottica Bologna, ma non si riesce, almeno ad oggi non è stata ancora trovata una formula adeguata. Cosa succederà con Gatti? Rugani è in uscita, e poi ci sono due nodi secondo me molto molto importanti. Uno risponde al nome di Nico Gonzalez, che è tornato alla Continassa due giorni fa. Si sta allenando, ma ovviamente non ha nessuna intenzione di rimanere alla Juve, almeno al momento. E poi c'è la situazione di Jonathan David. David è diventato un peso da 6 milioni netti annui di ingaggio, e se non esce Jonathan David, la Juve molto molto difficilmente riuscirà a fare un attaccante. Ci ricordiamo benissimo tutte le parole spese da Spalletti per Jonathan David, un giocatore di tocco, di apertura, ma Spalletti vuole il mirmillone, il lottatore d'area di rigore, vuole un giocatore che ci metta la gamba e non solo la gamba. Quindi vedremo che cosa succederà, però saranno 15 giorni assolutamente roventi di un mercato lungo, infinito, ma io questo lo avevo assolutamente premesso a maggio. Una parentesi a margine della partita di ieri. Ultimo test prima del campionato, io mi chiedo a che cosa serve fare invasione quando non è nemmeno incominciato il secondo tempo. Ormai sta diventando stucchevole, alcuni tifosi mi dicevano: beh, ma si sa benissimo perché è tanto una festa, eccetera. Sì, però io non mi ricordo nemmeno come è accaduto ieri, nemmeno un secondo tempo non è iniziato. Cioè, facciamo almeno iniziare il secondo tempo, che si possa giocare 20, 25, 30 minuti e poi tutti in campo, si festeggia, eccetera, eccetera. Però la cosa accaduta ieri, secondo me, non è paradossale, è qualcosa che va oltre. Vedere Zegrova, Cobb Miners, tutti i giocatori pronti per entrare in campo e poi dover scappare negli spogliatoi per l'invasione pacifica, secondo me, a parere mio, non ha alcun senso logico. Però insomma, ognuno ha le proprie idee. Forza Onore che dice: ma che maglietta è? Sembra quella del Parma Calcio. Sei poco informato, probabilmente sei molto giovane. Questa è una maglia d'allenamento di almeno 25 anni fa. Tra l'altro, se vedi bene, c'è il logo tecnico e qui c'è il logo della Juventus, quindi non è assolutamente del Parma Calcio, anzi tutt'altro. Allora, Terry, bentornato carissimo Franco, sempre un grandissimo piacere, nuovo palinsesto confermato anche Franco. Sì, io ci sono, annunceremo poi alcuni piccoli cambiamenti, ma il sottoscritto sarà assolutamente presente, quindi ci vedremo, mi dovrete sopportare assolutamente ancora per parecchio tempo. Chiedo a Manuel, abbiamo già l'ospite, allora io sono felicissimo perché sarà lui a inaugurare questa nuova stagione di ieri e oggi. Il primo ospite di questa puntata torna un opinionista molto molto sagace, attento nelle analisi, Peppe Gaudesi, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie sempre.
0: Peppe, io voglio partire subito dall'invasione di ieri, no? Insomma, questa festa, sappiamo benissimo che insomma i tifosi vogliono entrare sul campo, vogliono festeggiare, però io ho trovato veramente paradossale il fatto che non sia iniziato nemmeno il secondo tempo. Cioè, facciamo iniziare la partita, vedere anche, tra l'altro lo ha detto Spalletti, Alaibegovic non vedeva l'ora di calcare il terreno dello stadium per la prima volta, e invece 45 minuti, 2-0, i gol li sappiamo benissimo di Cicco e McKennie, e poi tutti a casa. Ormai è diventato abbastanza assurdo, non so se hai la mia stessa opinione. A te.
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, posto che secondo me ha perso questa partita un po' di fascino da quando non viene disputata a Villar Perosa.
0: Certo.
1: Cioè, secondo me aveva un qualcosa in più qualche anno fa, che si è un po' perso, un po' come si perdono molto spesso in questi ultimi anni molte di quelle tradizioni che invece secondo me andrebbero seguite. Sì, effettivamente sarebbe servita un po' di più, tra l'altro un'amichevole fatta pochi giorni prima del campionato, insomma, anche come tempistiche forse poteva essere fatto qualcosina meglio, e poi giustamente, come dici tu, almeno qualche minuto del secondo tempo
0: sì,
1: per mettere anche un po' di minuti nelle gambe, perché poi le amichevoli servono a questo.
0: Anche perché Peppe è l'ultimo test prima dell'esordio in campionato di domenica, no? Cioè, può servire anche all'allenatore per testare alcune situazioni, per notarne altre. È ridicolo. Poi chiudo l'argomento, poi ovviamente andiamo sul mercato. Ho ricevuto tanti messaggi di tifosi imbestialiti perché dicono: io non ci vado più, l'anno scorso sono andato, è successo la stessa cosa, l'anno scorso la partita era finita dopo un quarto d'ora, 17 minuti del secondo tempo, ma almeno il secondo tempo era iniziato. E tante persone, certo, dicevano: io ieri mi sono sobbarcato un viaggio, ho speso dei soldi, arrivo lì, vedo il primo tempo e poi sono costretto a tornarmene a casa. Cioè, certo. È anche poco sensato, no, a riguardo.
1: Sì, sì, come ti dicevo, ormai si capisce poco del perché. Anche di io capisco che anche l'invasione fa parte della tradizione,
0: sì,
1: che si faceva anche quella tanti anni fa, però con delle tempistiche ben precise. No, inizio primo tempo, inizio secondo tempo, quando c'è gente che vorrebbe vedere anche un po' di calcio, diciamo.
0: Ma sì, cioè, un'invasione la si può fare al 35esimo, al 40esimo.
1: Esatto.
0: Cioè, ma non nell'intervallo, non ha assolutamente senso. Peppe, la tua impressione sul mercato Juve a esattamente 14 giorni, quindi 2 settimane dalla chiusura. Cosa ti è piaciuto di più? Cosa ti sta piacendo di meno? E poi andiamo a sondare i vari nomi e cerchiamo di capire qualcosa in più. A te.
1: Allora, mi piace l'operato della nuova dirigenza, che comunque, prima di tutto, è una dirigenza che lascia come facevano le vecchie dirigenze, mette lì in giro un po' di nomi, ma poi alla fine va a colpire con dei nomi quasi a sorpresa, e che forse i migliori dirigenti lavorano così. Mi sta piacendo l'operato fino ad ora, nonostante delle critiche anche sul portiere, sulla scelta del portiere, ma io credo che abbiano fatto una scelta assolutamente sensata, ma sicuramente poi ne parleremo in seguito.
0: Certo.
1: Io ritengo però che per poter parlare di un mercato all'altezza, ma questo è un parere mio ed è personalissimo, bisognerebbe fare qualcosa di importante, ed è una questione di tempistica, quindi aspettiamo, perché bisogna prima fare delle uscite. Però a centrocampo io voglio vedere qualcosa di importante prima di poter dire ok, questo mercato è promosso al 100%, perché continuo a credere che in mezzo al campo manchi un po' di qualità. La speranza è che la possa dare questo Douglas Luiz, che da tempo che dico, ma secondo me una chance andrebbe data a questo ragazzo, quindi spero che ci possa essere qualche rinforzo di livello in quella zona di campo lì, che è troppo importante per essere trascurata. Detto ciò, per tutto il resto secondo me è un mercato importante, perché stai completando la difesa, il portiere mancava e l'hai sostituito a dovere. In attacco hai fatto dei bei colpi, soprattutto alle Begovic, mi sembra uno di quei colpi che è il classico colpo che, se avesse fatto un'altra squadra italiana,
0: verrebbe strombazzato e celebrato. Esatto. Poi ovviamente dobbiamo vederlo sul campo, il suo operato, certo, ma che sia un giovane di grandissimo presente e di prospettive scintillanti mi pare abbastanza evidente. Voglio rimanere sul centrocampo, poi andiamo ovviamente su Guglielmo Vicario, ma non solo lui. A me, per esempio, ieri Douglas Luiz non è piaciuto. Io continuo ad avere dei dubbi, lo dico da sempre. Non mi sembra così rapido, veloce, ma soprattutto, e lo ha detto anche Spalletti, ha dei dubbi sulla sua copertura del campo. Non mi pare avere il passo adatto, anche se ha delle intuizioni molto ficcanti. Abbiamo visto nelle amichevoli aperture, imbucate. È un giocatore interessante su cui bisogna lavorare. Quando dici il centrocampo va rafforzato, se dovesse arrivare il solo che sì, secondo te è sufficiente, oppure ti aspetti almeno un paio di rinforzi in mediana?
1: Io francamente credo che, oltre che sì, sia complicato vedere un altro rinforzo. D'altro canto, però, ritengo, e qui ci sta un po' di dibattito e di contrapposizione, io invece ritengo che, se messo nelle condizioni giuste, anche da Klaus possa essere considerato una sorta di rinforzo. Chiaramente capisco lo scetticismo e me ne rendo conto, però probabilmente per capire cosa può fare Spalletti con Douglas Luiz, secondo me dovremmo fare un passo indietro e guardare al passato. Io ricordo perfettamente cosa erano Brozovic e Lobotka prima dell'arrivo di Spalletti, Merici, sia all'Inter che al Napoli, lì dove lui ha fatto un lavoro incredibile, ma soprattutto di testa più che di ruolo o quant'altro. Cioè, ha fatto capire loro che dovevano essere giocatori di un certo livello e con una certa importanza. E io credo che con loro due abbia fatto un lavoro sontuoso, e la mia speranza è che possa farla anche con Douglas Luiz. E il fatto che lo abbia messo sempre titolare in tutte le amichevoli mi fa pensare che sia cominciato un percorso con questo ragazzo. La speranza è che possa avere ragione lui.
0: Un nostro amico su Twitch dice: manca il bomber a parere mio, ed è una cosa importante. È arrivato Colomoni. Dopo questa telenovela incredibile è arrivato Ekator, insomma, a 19 anni e potrebbe recuperare per la prima il Frosinone, ma è un giocatore che è stato preso con una certa ottica, lo sappiamo tutti, lo abbiamo spiegato. Spalletti da gennaio chiede un bomberone d'area, cioè il lottatore, quello che sa spizzare, quello che sa sopravanzare gli avversari, che gonfia la rete. Però diciamolo chiaramente, Peppe, se non esce Jonathan David, io la vedo molto complicata. Jonathan David qualche interessamento ce l'ha, ma uno stipendio altissimo, 6 milioni. Ecco, questa è una delle situazioni con almeno il centrocampista che i direttori Massara, Carnevali, Sinergia con Ottolini devono assolutamente risolvere.
1: Sì, sono d'accordo, anche se però quando Spalletti da gennaio in poi ha cominciato a gran voce a richiedere un attaccante, sì, è vero che chiedeva un attaccante d'aria, fisico, però non so se ricordi, è uscita anche la battuta su Colomoni, facendo proprio il nome di Colomoni. Che, ti dico la verità, a me ai tempi stupì, perché pensai, ma se cerchiamo una punta fisica, non è esattamente Colomoni. È vero anche che, se ci pensiamo un attimo, allora, io ho sempre avuto una percezione, magari mi sbaglio, però secondo me Spalletti vuole fare di Colomoni quello che era Osimhen al Napoli. Cioè, non è una classica prima punta alla, passami il paragone, alla Sorloth, no? Il 9 fisico che sta lì.
0: Sì, o alla Harry Kane, no? Un giocatore che sta lì e mette dentro.
1: Esatto. Secondo me con Colomoni ha visto un qualcosa che si poteva quantomeno avvicinare al prototipo di attaccante che aveva al Napoli, che era appunto Osimhen, che secondo me è di un'altra categoria rispetto a Colomoni. Però, per caratteristica, secondo me si ci può in qualche modo avvicinare. E però se poi cerchi un attaccante di peso, non è Colomoni, ecco. E io ricordo che fece anche il nome di Højlund, disse anche Højlund è uno che c'era stato Napoli-Juve, ha fatto proprio riferimento al fatto che lui serviva uno come Højlund, poi riferimento a uno come Colomoni. Io credo fondamentalmente che la Juventus avrebbe bisogno di un attaccante del genere, però se è arrivato a queste cifre, dopo che lui l'ho anche nominato, vuol dire che lui voleva quella roba lì.
0: Sì, secondo
1: me la Juve è così. Farà quel tipo di campionato con Colomoni da 9 titolare, punto. Quello che arriverà eventualmente al posto di David sarà una alternativa, credo. Per cui aspettiamoci una Juve che giochi con Colomoni da titolare, sì, e con le caratteristiche di Colomoni.
0: È sempre stata la priorità, io l'ho detto qui fin da maggio, ricordo benissimo i tantissimi messaggi di alcuni tifosi, basta con Colomoni, ma che cosa si aspetta a mollare la pista. È sempre stata la priorità assoluta e alla fin fine poi insomma è arrivato, mi pare evidente. Poi un altro messaggio sempre da Twitch: speriamo in Highlander Milik, ma io credo credo che insomma Milik non farà parte della Juventus il prossimo anno, però vediamo se ci saranno eventuali sorprese in merito. Voglio tornare su Guglielmo Vicario, perché mi ha stupito la tua aggettivazione prima, cioè tu hai detto finalmente la Juventus ha trovato il portiere giusto, no? Mi pare di non sbagliare. Io credo che ci sia poco entusiasmo nei confronti di Vicario, perché quando tu punti Alisson, uno dei top, Dibu Martinez, vice campione del mondo, e poi nelle scorse settimane ho sentito dei nomi veramente improponibili, e poi arriva Vicario, sicuramente il tifoso non accende i trick e track e non fa partire l'entusiasmo. Però diciamolo chiaramente, Vicario è uno dei migliori 3-4 portieri italiani ed è un buonissimo se non ottimo portiere. Io personalmente con Vicario mi sento molto più garantito, poi ti lascio rispondere. Addirittura qualche tifoso mi diceva: ma Vicario non è più forte né di Di Gregorio né di Perin. Ecco, io su questo personalmente dissento, però voglio sapere la tua opinione a riguardo di Vicario, un giocatore che ha già giocato a livello europeo, insomma ad alti livelli, ha vinto un'Europa League, è un portiere completo a parere mio. A te.
1: E tu poco fa facevi riferimento al fatto che l'entusiasmo per Vicario deriva dal, il poco entusiasmo deriva dal fatto che c'erano stati nomi altisonanti come Alisson e Dibu Martinez. Se ci pensi un po' quello successo all'Italia con l'allenatore, se tu mi parli inizialmente di Guardiola, poi arriva, con tutto il rispetto, Mancini, è chiaro che questo arrivo non è accompagnato da un entusiasmo clamoroso, perché mi avevi anticipato un nome alla Guardiola. Ecco, è un po' quello che è successo alla Juventus. Certo. Detto ciò, io ritengo che tra i nomi, io fin dall'inizio del mercato mi sono esposto dicendo che quello più facile da prendere era proprio Guglielmo Vicario, perché era in rotta col Tottenham, perché ha tutta una serie di situazioni e perché lui voleva tornare in Italia. Sulle qualità del ragazzo io credo che sarebbe veramente incredibile contestare le qualità di questo ragazzo, perché è un portiere che fino all'anno scorso volevano tutti, senza fare troppi giri di parole. Quest'anno ha fatto male col Tottenham, ma trovatemi un giocatore che ha fatto bene col Tottenham.
0: Beh, il Tottenham stava rischiando di retrocedere, si è salvato, esatto, all'ultima giornata, quindi qualcosa non ha funzionato in toto, ovviamente.
1: Esatto, e oltretutto io mi ricordo perfettamente quando c'era la possibilità di prendere, per farti capire anche un po' la stima di questo ragazzo, quando c'era la possibilità di prendere Suzuki, io mi esposi dicendo: io tra Suzuki e Vicario prendo sempre Vicario.
0: Concordo anche io su Suzuki, perché non ho speso mezza parola sinceramente.
1: Perché tutto questo grande entusiasmo su Suzuki per una stagione al Parma, diciamocelo tranquillamente, normale, niente di eclatante, sì. E invece tutto questo scetticismo su Vicario, e per chiudere, va bene tutto, la ragione delle questioni tecnico-tattiche, e secondo me è un signor portiere, ma prenderlo per 10 milioni di euro è un affare, e anche lì, se l'avesse fatto un'altra squadra italiana, avremmo detto: guarda che sono bravi gli altri.
0: Tra l'altro in Vicario prestito, adesso aspettiamo l'ufficialità, esatto, e avremo tutti i dettagli, ma la formula dovrebbe proprio essere quella del prestito con il diritto di riscatto, diritto, nemmeno l'obbligo, quindi
1: esatto. Cioè, ed è un prestito gratuito.
0: Dovrebbe quindi essere un prestito gratuito, quindi non ci dimentichiamo mai che la Juventus qualche problema economico ce l'ha, è sotto fair play finanziario, insomma ha l'agreement con la UEFA, quindi io capisco, no, il tifoso che ovviamente vorrebbe colpi stellari, però io lo dico da tanto tempo e lo ribadisco a 14 giorni dal gong finale del mercato, bisogna tenere in considerazione tutti questi elementi, perché questi elementi sono elementi cardine, Peppe.
1: Sì, sono d'accordo, poi ripeto, a queste condizioni francamente il rapporto qualità-prezzo non potevi trovare di meglio, perché se poi penso che l'alternativa era Suzuki a 35 milioni, e allora vuol dire sbagliare due volte di fila, perché se hai speso 18 per Di Gregorio, e tra l'altro non ci dimentichiamo che Vicario ha come dicevi bene tu, anche un'esperienza internazionale che conta, perché altro il passaggio dal Parma alla Juve è un po' come quello dal Monza alla Juve, e abbiamo visto quanto tremano le gambe a un certo punto nel passaggio tra queste squadre un po' più piccole, la Juventus. Per cui io lo ritengo uno dei migliori colpi, francamente, dell'estate della Juventus, rapporto chiaramente qualità-prezzo.
0: Io il miglior colpo fino ad oggi lo vedo in Selic, ma ne parleremo la prossima volta, anche perché lo dico oggi, come sempre, come tutti i martedì alle ore 18 su Bianconera News uscirà la mia frecciata, il mio editoriale incentrato proprio su Selic, che mi ha colpito per come si è integrato subito alla Juventus, ma avremo modo e tempo di parlarne. Peppe, siamo in chiusura, però volevo leggerti un messaggio, poi anche in chat ce ne sono tantissimi e tra poco dedicherò tempo a tutti. Johnny Calabrese dice: diciamola tutta, Carnevali deve sedersi con l'Atletico di Madrid e operare lo scambio tra Sorlot e Nico Gonzalez. Quante possibilità ci sono, a parere tuo, che questa trattativa vada in porto?
1: Guarda, ti dico, secondo me erano molto più probabili qualche settimana fa, forse addirittura prima del mondiale.
0: Sì, esatto,
1: prima del mondiale, sì, quando effettivamente c'era una trattativa messa in piedi, ma non c'era ancora neanche Carnevali, c'era addirittura come lì a fa operare. Ora mi sembra un po' più complicata. Però Nico Gonzalez è un giocatore che comunque va piazzato, e io credo che stia il suo agente muovendo un po' le pene del mercato per cercare una collocazione. Si parla addirittura anche di Milan con alcuni giocatori inseriti, e lasciamo perdere i giocatori
0: Atalanta, perché all'Atalanta piace Nico Gonzalez.
1: L'Atalanta, si parla anche del Besiktas, se potrebbe ricreare la coppia Vlahovic-Nico Gonzalez con Vincenzo Italia. Insomma, è tutta una serie di squadre. Io credo che comunque una collocazione per il ragazzo vada trovata, anche perché se andiamo a guardare proprio le pedine, non c'è dove metterlo materialmente, cioè sei già completo.
0: Sì, sì.
1: Quindi francamente io ritengo che sia un giocatore che andrebbe piazzato, magari lo scambio con Sorlot. Io ne sarei ben felice, perché Sorlot è un attaccante, secondo me, per caratteristiche si completerebbe bene anche o come alternativa o insieme a Colomoni addirittura, però mi sembra una trattativa un po' complicata da fare a fine agosto.
0: E vedremo cosa accadrà. Peppe Gaudesi, grazie come sempre, a prestissimo, un abbraccio.
1: Grazie a te, alla prossima.
0: Alla prossima, siamo al primo break, quindi io do la linea a Manuel. Rimanete lì, torniamo subito.
2: Ieri e oggi.
3: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan, che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha aggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia, col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese, che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis: Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28, in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2-7 il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026. In mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con il basket NBA. La famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers, almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Jeannie Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi 5 fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Jeannie Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi fenomeni, temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Ieri e oggi.
0: Eccoci ritornati e devo dire che insomma ci sono veramente tanti messaggi, vi ringrazio. Allora, grande Franco, bentornato, scrive Valerio da Lucca. Penso che Selic giocherà spesso a sinistra e sarà molto utilizzato più di Cambiaso. Questo ovviamente lo vedremo, però Selic è uno di quei giocatori che oggettivamente a me personalmente ha colpito molto per l'applicazione, per il fatto di essersi inserito subito e di essere un giocatore di sostanza e peso, e quindi vedremo insomma quale sarà il suo rendimento. Walter da Cosenza dice: una vergogna, ho mandato il messaggio ieri mattina dicendo che non è possibile fare un'invasione di campo che toglie la possibilità a tutti i tifosi che sono a casa di guardare la nostra squadra, e puntualmente si è verificato. Giovanni al Brasile: buondì Frank, bentornato ai microfoni, caramba, complimenti per questa maglietta, ma l'avevo ma purtroppo l'ha persi in un trasloco. Vabbè, insomma, la vedi addosso a me, non è la tua, assolutamente. Davide da Bologna: se Carnevali riesce a fare il miracolo di azzeccare anche il regista, il sistema di centrocampo merita un 9 come voto per il primo anno di mercato. Io l'ho detto anche qui, insomma, giugno. Io personalmente non credo che la Juve farà un regista, poi lo vedremo, ma potrebbe giocare anche o comunque potrebbe andare sul mercato e non cercare un regista. Poi Pasquale: buon pomeriggio Franco, vista la mancanza di una punta vera speravo che Spalletti accentrasse con Seisao sulla linea d'attacco, avevo esternato questo mio pensiero a giugno in trasmissione, ma probabilmente l'hai scritto proprio qui A me, io ti dissi, non credo succederà e non penso proprio che succederà anche in futuro. Davide da Bologna: sbagliare umano ma perseverare diabolico. L'Inter era una perdente finché non ha azzeccato i centrocampisti come Barella, Mkhitaryan eccetera. Noi invece sono 6 anni che continuiamo a sbagliare o non comprare i centrocampisti giusti. Il vero problema adesso è il regista e la prima punta. Poi Francesco da Torino dice: ieri ero allo stadio in curva sud, l'anno prossimo non ci andrò più, e così anche i miei amici che erano con me come lo scorso anno, probabilmente anche molte altre persone intorno a me che erano molto contrariate da questa invasione troppo anticipata. Quest'anno hanno venduto meno biglietti dello scorso anno e secondo me l'anno prossimo ne venderanno ancora di meno per colpa di questo comportamento idiota. L'ho detto, l'ho ripetuto, il fattore dell'invasione ci sta assolutamente, però insomma facciamo giocare almeno una parte di secondo tempo, ma proprio per tutti i messaggi, io li sto leggendo apposta perché voglio dare voce anche a quello che è il dissenso di tifosi che erano allo stadio, che hanno pagato il biglietto, che si sono sobbarcati dei costi, e quindi assolutamente. Terry: Milik solo se stesse bene è il più forte di tutta la rosa, meglio vicario portiere di esperienza italiano piuttosto che la scommessa Suzuki. Poi abbiamo l'ospite? Perfetto. Molto bene, molto bene. Allora andiamo subito con l'ospite, ci sono tanti messaggi e continuerò a leggerli dopo. Romeo Agresti, buon pomeriggio.
6: Grande Franco, come stai?
0: Tutto bene, tu Rome, tutto a posto?
6: Tutto bene, bene, grazie.
0: Senti, grazie, si viaggia parecchio per questo mercato.
6: Beh, ormai è un rituale, no? Che ci sentiamo più o meno.
0: Assolutamente, sì.
6: Poi facciamo il punto in chiusura.
0: È normale che sia così, però insomma mancano esattamente 14 giorni. E secondo te che mercato è stato fino adesso? Poi andiamo con una bella raffica su alcuni nomi. Sei più, non dico deluso, ma perplesso su alcune cose, oppure a te, Romeo?
6: Su una cosa sono un po', non dico perplesso, ma mi pongo degli interrogativi. Mi riferisco all'investimento fatto su Alebegovic. Non discuto il valore in sé del ragazzo, che anzi speriamo possa fare cose importantissime. Si vede che poi è un giocatore di grande qualità.
0: Certo.
6: Però la riflessione che faccio è, considerando le nostre lacune, soprattutto in mezzo al campo, cioè era così necessario andare a spendere su questo ragazzo talentosissimo, snobbando il problema dei problemi che abbiamo da anni, che è il centrocampo? Non lo so, ecco, questa è una riflessione che faccio, che poi magari verrà smontata perché il mercato non è ancora chiuso.
0: No, chiaro.
6: Si scatteranno degli incastri, magari.
0: Per fortuna, perché la Juve ha ancora un mucchio di cose da fare.
6: Sì, tutte cose ancora da fare, e soprattutto in uscita anche.
0: Sì, secondo me la riflessione su Alebegovic ci può stare, però poi ripenso alle dichiarazioni di Spalletti di qualche tempo fa, dove disse, ancora prima che finisse il campionato, noi abbiamo bisogno di qualità sulla tre quarti.
6: Sì, questo è anche vero. La verità è che la Juve ha bisogno di qualità ovunque.
0: Esattamente. Senti, Romeo, cosa ti aspetti a centrocampo? Cioè, che sia lì che sta attendendo, ma la Juve ha almeno un paio di uscite, se non tre, da fare. Mi riferisco ovviamente ad Arthur, mi riferisco a Cobb Miners e probabilmente a Miretti. Qual è lo stato delle cose al momento?
6: Sì, almeno Frank, due di questi tre che hai citato devono salutare, se no proprio non c'è spazio per fare un altro innesto. Mi aspetto un'opportunità, io non mi aspetto che la Juventus faccia un grande investimento centrocampo, infatti non è un caso che giustamente si continui a parlare di Kessié, che però ormai non è che può ancora aspettare in eterno. Lui ha queste offerte arabe e aspettato, ora anche Kessié si deve guardare attorno. È vero che è svincolato e può firmare quando vuole. Però insomma inizia la stagione un po' ovunque nel mondo, quindi anche Kessié ora gli devi dire sì o no. E poi non è un caso, no, che siano usciti questi nomi alla Fofana, cioè esatto, tentativi di scambio, opportunità. Io comunque mi aspetto una roba simile, Frank.
0: Su Fofana ti aspetti qualcosa di specifico oppure uno di quei nomi, perché ovviamente in uscita, no, chiuso al Milan, non fa parte del progetto tecnico di Amorim e quindi potrebbe diventare utile alla Juventus. Giocatore molto muscolare, molto fisico, ma io credo che la Juventus abbia bisogno anche di queste caratteristiche, ma soprattutto di qualità in mezzo al campo.
6: Sono totalmente d'accordo con te, infatti continuo a leggerla questa come, diciamo, una fase di studio reciproca tra Juve e Milan per eventuali scambi. Io ho un problema, tu hai un problema, ce lo risolviamo reciprocamente. Infatti poi sono usciti i nomi un po' degli evergreen, no? Perché Tomori sì, se ne parlava già quando c'era Giuntoli, però di solito
0: Tomori avrebbe dovuto arrivare con Kalulu addirittura.
6: Eh sì.
0: Ce poi lo ricordiamo.
6: Sì, anche poi 6 mesi dopo, sì. Però mi sembra ancora una fase di veramente di studio, cercando qualche incastro, ma che si basa questo studio su problemi, no, che hanno tutte le squadre, cioè gli esuberi.
0: Certo, certo. E tra l'altro la Juventus ha esuberi con degli stipendi pazzeschi. Cioè, se io penso a Kobbmeier, se penso ad Arthur, mi vengono i brividi, soprattutto sul brasiliano, perché tra l'altro non lo puoi nemmeno più imprestare, guai alla follia di prolungare ancora il contratto per un anno, e Arthur lo devi piazzare definitivamente, questo è l'ulteriore problema, no?
6: Non so onestamente cosa potrà diventarsi con Arthur, perché si sono inventati un po' di tutto in questi anni, però devi mettere la parola fine. Se vogliamo, anche Coop è un problema enorme, diverso, ma un problema enorme, perché è un ingaggio a 4,5 netti, ha fatto malissimo in queste due stagioni a Juve, non ha mercato a titolo definitivo, poi magari trovare un prestito che possa catturare anche la sua attenzione, no? Che ottenga il suo gradimento, insomma sono tutte quelle robe difficili che vengono fatte a fine mercato, che però devi necessariamente fare se certo vuoi andare ancora a completare delle entrate.
0: Secondo me Coop e Arthur, ma credo tu la possa pensare così, sono veramente situazioni da ultimo giorno, da ultime ore di mercato.
6: Mi verrebbe da dire da 32 agosto.
0: Da 32 agosto è molto molto bello. Facciamo così, ti faccio una raffica di nomi e cerchiamo di capire se e dove potrebbero andare. Partiamo da Cabal. Bologna è interessato, ma non c'è ancora una formula adatta per il trasferimento del colombiano.
6: Sì, Bologna deve dare una risposta definitiva alla Juve. Lui fa parte di una shortlist presente nella lista di Sartori, che avrebbe voluto portarlo a Bologna già quando Cabal era a Verona, quindi c'è un
0: apprezzamento
6: tecnico, sì. Però Frank, siamo sempre a questo discorso, Bologna ti dice ok, se te lo prendo, prestito con diritto.
0: Chiaro, sì.
6: Quello
0: chiaro,
6: è.
0: Chiaro. David è un problema serissimo.
6: Enorme,
0: io spero non insormontabile, guadagna 6 milioni netti all'anno, non fa parte, non può far parte del progetto spallettiano, e diciamolo con molta chiarezza, se non dovesse partire David, io credo che la Juve farebbe veramente una difficoltà pazzesca a incamerare un altro centravanti, non so se sei d'accordo.
6: Purtroppo hai totalmente ragione, così io direi che o togli David o proprio non c'è spazio, non c'è spazio salariale, quindi è un problema nel problema, è un problema a livello tecnico, è un problema a livello economico. Là Frank, secondo me, si devono inventare qualcosa, continuo a dirlo, sulla Ligue 1, perché è un campionato dove lui ha fatto i buchi, no?
0: Certo.
6: La Ligue 1. E quindi devi cercare di orientare un prestito lì, come hai fatto con Openda, per riposizionarlo, per rivalutarlo. Arrivo a dirti, Frank, che capirei anche se dovessi pagare parte dell'ingaggio a questo punto.
0: Ci sta, purtroppo ci sta.
6: Però devi tagliarlo in tutti i modi, perché altrimenti non puoi prendere un attaccante più congeniale alle caratteristiche di Spalletti, da cui non si scappa.
0: Qualcuno ci scriveva, sarebbe ora di rinverdire i fasti di uno scambio Nico Gonzalez Atletico Madrid e Sorloth Juve. Ci sono delle novità in tal senso, oppure la Juve può puntare magari anche un nome non sondatissimo o comunque non tanto strombazzato dai media?
6: Allora, è molto interessante questa analisi del nostro amico, perché anch'io la tengo lì, a maggior ragione considerando con l'infortunio di Sorloth, che lui ha avuto questo problema muscolare, esatto, un mesetto, quindi diciamo che anche lui non può avere grande mercato. Nico, lo

0: perché tanto lui neanche è entrato in amichevole col Milan.
1: Sì, esatto.
0: Lo puoi prendere magari in prestito con diritto, e quindi lì puoi anche calibrare un po' i tuoi gusti sulle opportunità di fine mercato, diciamoci la verità. Però nella testa della Juve, secondo me, ancora oggi c'è un giocatore differente rispetto a David e a Zirkzee stesso.
1: Anche perché Zirkzee è una sorta di Colomoni, con delle caratteristiche diverse. Cioè, nessuno dei due possono essere accostati al centravanti classico di pura fattura d'area, quello che sfonda le reti, quello che combatte. Sono due ottimi giocatori.
0: Ma infatti, Frank, quando nei giorni scorsi molti giustamente parlavano di Zirkzee quasi in arrivo, no? Certo. Molto caldo, io sapevo perfettamente, credo che risulti anche a te, che la Juve avesse provato nuovamente a inserirsi per Pellegrino.
1: Esatto.
0: Quindi significa che l'attaccante che è in testa è più quella roba lì che
1: esatto dice. Cioè l'identikit è quello più alla Pellegrino, alla Sorloth rispetto allo Zirkzee, poi magari arriva l'olandese, perché questo
0: certo,
1: questo
0: perché
1: è un mercato
0: fatto di opportunità,
1: assolutamente
0: inizia a essere vuoto,
1: certo. Senti, sei rimasto deluso dalla situazione Pellegrino?
0: Ma allora, a me è un giocatore che onestamente non fa impazzire, perché un po' grezzo tecnicamente.
1: Sì.
0: La Fiorentina lo paga 22-23 milioni, che non sono pochi a titolo definitivo. La Juventus lo avrebbe preso in prestito, magari con obbligo e determinate condizioni.
1: Certo.
0: Diciamo che come opportunità l'avrei preso volentieri. A quei soldi, non lo so, mi sembra che l'affare l'abbia fatto il Parma.
1: Mm. Secondo me è un buonissimo giocatore, è cresciuto molto nell'anno e mezzo, perché ricordiamo che arrivò a gennaio di 2 anni fa. Giocatore interessante, però hai detto bene, grezzo, e magari nella Fiorentina potrà ulteriormente crescere, però oggettivamente costa veramente tanto. Situazione Miretti, Romeo.
0: Miretti è uno di quei pochi calciatori che possono portare soldi veri, quindi qua sono abbastanza d'accordo con la strategia della Juve. Cioè Miretti ha un ingaggio basso, un giocatore cresciuto nel divaio che per un discorso di vista è importante.
1: Certo.
0: Ma cavoli, se Miretti non vale attorno ai 15 milioni, allora non riesco a venderne nemmeno uno. Quindi non mi risulta onestamente il Beşiktaş, cioè in generale non mi risulta che lui sia interessato al campionato turco.
1: Certo.
0: È vero che ci sono state un paio di situazioni anche in prestito negli ultimi giorni in Serie A, però la Juve giustamente secondo me su Miretti tiene il punto, perché è veramente uno dei pochissimi giocatori realmente vendibili.
1: Ed era insomma nella famosa trattativa con il Bologna, però insomma a me risulta che è l'ultima offerta del Bologna, ecco perché poi la Juventus ha dovuto cedere d'affare e Pucca, insomma l'abbiamo spiegato tante volte, e l'ultima offerta del Bologna era a 7 milioni, cioè
0: un
1: insulto.
0: Sì, veramente su quei soldi, e infatti a giugno non si era concretizzato lo scambio con Lukumi.
1: Esattamente.
0: Perché la Juve, allora, a parte che poi in quei giorni Bologna, visto che c'era la clausola di Lukumi a 28, voleva i famosi 28
1: certo.
0: milioni, e la Juve ha risposto: beh, io ho disposto a arrivare anche a una ventina, però tu mi devi pagare Miretti.
1: Quello che vale, la Juve lo ha sempre valutato 14-15 milioni.
0: Ma poi magari te lo do, Frank, a 13, però insomma.
1: Ma anche 12 più bonus, ma magari no. Te lo do con l'obbligo di riscatto e si chiude. Certo. Situazione Gatti, che per tutta l'estate è stato accostato al Napoli. Napoli è preso comunque addirittura per Badiashil. Gatti, secondo te, se rimarrà, che tipo di stagione può ritagliarsi?
0: Questa è un'ottima domanda. Sì, sì, è vero che come hai detto tu adesso c'è Badiashil che deve fare solo le visite mediche. Sono curioso di capire se magari il Napoli può prendere un altro difensore a fine mercato.
1: Mm.
0: E in quel caso magari secondo me potrebbero anche fare un nuovo tentativo per Gatti, ma finora sempre in prestito con diritto.
1: Certo.
0: Cioè loro un anno fa offrivano sui 20 milioni più bonus, ora siamo al prestito con diritto. Giustamente la Juve al Napoli Gatti così non lo dà. Guarda, io Frank vado un po' ad allargare il ragionamento, perché giustamente noi facciamo le nostre riflessioni diciamo in chiave mercatara,
1: certo,
0: sulla strategia per Gatti, però io mi chiedo, Gatti stesso, no? Cioè, così felice di rimanere alla Juve, non da protagonista? Io non ne sono così convinto, perché io

0: Non vedo onestamente, Frank, non so cosa ne pensi tu. Cioè, per me con Spalletti, quantomeno nelle partite in campionato, perché l'Europa League, soprattutto all'inizio, per forza di cose, è massacrante, devi fare turnover. Però io Gatti nei titolari non lo vedo.
1: Soprattutto con l'arrivo di Lucumí, cioè è arrivato Lucumí che è il famoso centrale mancino che la Juve cerca da tempo e lì rischia già Kelly. Ma se tu giochi con Lucumí, Bremer, io voglio capire
0: Non giochi mai,
1: dove.
0: giochi in Europa League, giochi quando andiamo in
1: Esatto.
0: Polonia a meno 2 gradi, quindi anche nella sua testa, secondo me. Però la verità, Frank, è che vale quello che abbiamo detto dall'inizio del collegamento: anche per lui offerte vere zero.
1: Zero, zero, zero. Rugani e Romeo?
0: Rugani, mi aspetto che veramente negli ultimi giorni possa andare al Monza o al Sassuolo di turno, nuovamente
1: Certo.
0: in prestito perché ha ancora 2 anni di
1: Eh sì,
0: contratto.
1: gli è stato rinnovato l'anno scorso e
0: Però un
1: quindi.
0: prestito proprio nelle ultime ore di mercato.
1: Però vedi, il discorso è questo. Benissimo, Lucumí, Bremer con Kalulu che può fare il centrale, c'è ovviamente Lloyd Kelly. Però se tu fai partire Rugani e Rugani partirà, diventa un rischio poi cedere Gatti. Perché non hai più alternative, cioè sei corto, eh?
0: Sì, diciamo che là puoi andare a utilizzare un po' Celica mo' di jolly,
1: Sì.
0: però hai ragione tu, sarebbe un rischio. Deve valerne la pena, cioè deve arrivarmi un'offerta, no, che io possa ritenere soddisfacente, che mi porti magari a togliermi, perché poi il vero tema di Gatti è l'ingaggio, che prende
1: Certo.
0: 3 milioni e 2 netti, quindi ingaggio importante, sono quasi 7 milioni lordi, no, a livello costo azienda annuali.
1: Tantissimo.
0: Quindi hai ragione, hai ragione. Poi magari Frank, anche Gatti può entrare nell'economia di qualche scambio di fine mercato, anche questa può essere un'ipotesi,
1: Sì,
0: eh.
1: tutte da tenere aperte fino alla fine. Tanto lo sappiamo, lo diciamo da maggio, sarà un mercato difficilissimo, in salita, tortuoso, lunghissimo fino all'ultimo minuto. Mai come quest'anno, secondo me, la Juve fino a 30 secondi dal gong finale sarà sul pezzo.
0: Può accadere di
1: Può
0: tutto, nel bene e
1: accadere
0: nel
1: di tutto,
0: male.
1: assolutamente. Tu credi che almeno buona parte, io non credo a tutti gli esuberi out, perché non puoi fare in una sola sessione di mercato 20 operazioni, mi pare evidente. Però quanti esuberi pensi possano realmente lasciare Torino e uscire?
0: Guarda, Frank, mi sono fatto una listetta, soprattutto stamattina, attorno ai 6, perché io ho messo Di Gregorio, ho messo Rugani Cabal, ho
1: Sì.
0: messo Arthur, e vediamo se è il miracolo, Pop,
1: Aviere,
0: Miretti
1: sì.
0: e David. Per me
1: Sarebbero già ottimali a
0: sarebbe un
1: questo
0: miracolo,
1: punto.
0: sarebbe un miracolo.
1: Sarebbe un miracolo,
0: Ti
1: sarebbe un
0: firmeresti
1: miracolo.
0: ora per il 50% di questi 6, dai.
1: Io qualcosa di più, perché davvero poi ti
0: 4, 4.
1: trovi. Facciamo 5, troviamo una via
0: No,
1: di mezzo,
0: però questi
1: Romeo.
0: 6 veramente dobbiamo far di tutto per piazzarli, perché sennò partiamo non abbiamo margine
1: Io
0: di
1: ci metto,
0: sopravvivenza.
1: guarda, io ci metto Jonathan David e Ten Cobb Miners in cima a questa lista, perché sono due giocatori che davvero ti bloccano il mercato.
0: A livello salariale sì, sono quelli i casi più devastanti. Sì, è vero.
1: Siamo quasi in chiusura, poi ti libero e come sempre ti ringrazio per la tua disponibilità. Hai detto bene, ci sentiremo poi verso la chiusura del
0: Eh no, beh, io ci
1: mercato.
0: tengo a quella chiamata del 2 settembre
1: Tu lo
0: aspettando.
1: sai che ci sei,
0: Per me non
1: quindi.
0: inizia la stagione, non devo mollare.
1: Esatto. Romeo, è arrivato Guglielmo Vicario, si aspetta ovviamente solo l'ufficialità, c'è poco entusiasmo perché i tifosi ovviamente quando sentono Alisson, che è un top, Martinez altrettanto, vice campione del mondo, arriva Guglielmo Vicario, però a scanso di equivoci, Vicario secondo me è un buonissimo portiere, barra ottimo, se sta bene. Ed è un portiere, secondo me, molto interessante e c'è anche la formula che è estremamente intrigante.
0: Guarda, Frank, tiro una chicchetta che mi è arrivata
1: A te.
0: proprio
1: Vai.
0: poco fa, che avrà la maglia numero 25,
1: Bene.
0: pensa che io Sai che sono sempre attento a questi dettagli.
1: Assolutamente sì, un numero in meno rispetto a Lucumì, dai.
0: Quindi è vero, numero 25. Non mi ricordo chi l'abbia avuto in passato questo numero, la Juve, quindi non è.
1: Faremo una ricerca.
0: Ma guarda Frank, allora, secondo me è un discorso di timing e narrazione. Mi spiego meglio. Se la Juve avesse preso Vicario prima della tournée a giugno, no? Tu avresti potuto discuterne, diciamo, l'arrivo,
1: certo.
0: Non mi piace, io non è un portiere che mi fa impazzire sinceramente, però avresti dato un segnale netto,
1: certo.
0: Ho scelto lui, ho voluto lui, punto. Invece così, Frank, quello che non convince è vai su Allison, vai sul Dibu, vai su Suzuki e ritorni sul Dibu, chissà quanti altri ne hanno sondati e non ne abbiamo...
1: Sono usciti fuori dei nomi non improbabili, qualcosa di più proprio.
0: E quindi è quello che discuto,
1: sì.
0: No? Perché a questo punto, Frank, l'operazione in sé, no? Questi 8 più 2 milioni di bonus come diritto, è anche una buona operazione,
1: sì.
0: Se vogliamo, perché se fa bene... No? Hai un buonissimo portiere
1: a un prezzo potabile
0: per un po' di anni, perché poi ha 29
1: certo.
0: anni, giovane, no?
1: Esatto.
0: Ma veniva a dire Frank, magari anche come dice, no? In futuro, intanto te lo piglia quei soldi se dovesse far bene. Però insomma, hai dato la sensazione un po' di brancolare nel buio. Non, devo dire che la strategia sul
1: sì.
0: portiere non mi è piaciuta.
1: No, neanche a me, e poi soprattutto visto che sei stato bravissimo andare a prendere a fari spenti Selic e anche per certi versi Alajbegović, sul portiere hai fatto un pochino di pasticcetti, oggettivamente. Quindi vedremo. Romeo, siamo veramente al termine, però ti rubo ancora 3 secondi. Quale sarà il prossimo colpo? O in entrata o in uscita, secondo te?
0: Tu non rubi mai niente, per me è un grande piacere quando mi chiama un caro amico come te.
1: Grazie.
0: Frank, allora ti dico, Di Gregorio via, secondo me in uscita.
1: Sì.
0: Vediamo se si chiude questo discorso col Marsiglia, che è in piedi, però anche il Marsiglia mi dicevano... Il Marsiglia me l'hanno spiegata così, ambasciatore non porta pena, ragazzi.
1: Certo, vai.
0: Loro vorrebbero rest, il primo obiettivo è rest del Tolosa che avevamo seguito in passato anche
1: sì,
0: noi.
1: Vero.
0: Però è un obiettivo costoso, difficile, anche l'OM mi dicono non abbia grandi disponibilità economiche, Di Gregorio in prestito si può chiudere in un secondo, quindi facciamo tifo per questo secondo.
1: Assolutamente, ragazzi. Sì. Il
0: tanto,
1: tifo,
0: ragazzi,
1: per Marsiglia.
0: Di Gregorio, cioè, più che in prestito non lo puoi dare.
1: Siamo un po' tutti dell'Olympique Marsiglia in questo momento.
0: Quello è un bel argentino, va?
1: Sì, mamma mia.
0: E in entrata, Frank, ti dico forse l'attaccante, se piazziamo David, come timing.
1: E vedremo poi quale potrà essere sia il timing che il nome. Romeo Agresti, grazie, un abbraccio grandissimo.
0: Grazie a te Frank, ci sentiamo il 2.
1: Assolutamente, ciao, a presto, grazie. Quindi avremo Romeo, sicuramente il 2, tireremo le fila del mercato. Siamo in break, abbiamo sforato un pochino, rimanete lì perché parte la seconda ora con me. Rimanete lì.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15:04.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Medio Oriente in primo piano, Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
5: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
6: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varen all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
5: L'ex consigliere comunale a Cramontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
6: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
5: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
6: Ed è tutto. A più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Allora, eccoci tornati, comincia la seconda ora in mia compagnia. Devo dire veramente tantissimi messaggi e vi ringrazio. Allora, Giovanni dal Brasile dice: Frank, il 25 lo aveva il panterone Zalaieta e poi Rabiot. Hai ragione, assolutamente. Infatti è così. Poi Andrea Roma Terni, ciao Franco, felicissimo di trovarti, grazie, felicissimo di trovarti in radio, un saluto da Andrea, oltre a te, a tutti gli ospiti, agli ascoltatori e alla fondamentale parte tecnica vanno i miei saluti. Salvo il tema delle cessioni che è prioritario, io sarei contento se arrivasse un centrocampista veramente di peso, lui fa il nome di Kessié, altrimenti meglio restare così. Cosa pensi? Penso che non si possa restare così a centrocampo. Ne abbiamo parlato adesso con Romeo Agresti, ne abbiamo parlato con tanti ospiti in precedenza, nei mesi precedenti. La realtà è che la Juve qualcosa a centrocampo deve fare, di peso, di gamba, a livello muscolare, ma serve la qualità. Va bene cercare di riadattare, rivalorizzare Douglas Luiz, ma secondo me almeno, io per come la vedo, avrei portato a casa due centrocampisti, però almeno uno ci vuole, ma un centrocampista che ti cambi almeno in buona parte quello che è lo status della mediana, altrimenti diventa veramente un problema. Luca dice l'asse Massaro Tomori e che sì, secondo me saranno i prossimi due colpi. Potrebbe anche starci. Non so, ecco, io sono un attimo perplesso su Tomori. Ne parlavamo, no, con Romeo poc'anzi. La realtà è che se tu vai a cedere Tomori devi far partire sia Gatti che Rugani. E quindi non lo so, però sono quest'anno è un mercato, ripeto, lunghissimo, articolato, un mercato da completare, un mercato dove tu devi andare a racimolare soldi e devi tagliare il tetto stipendi, perché poi è quello il fatto, cioè la Juve ha un tetto salariale, anzi una globalità salariale che è oggettivamente molto molto elevata, soprattutto in base ai risultati tutt'altro che eccezionali raggiunti negli ultimi anni. Quindi Massara e Carnevali devono essere veramente bravissimi a non sbagliare nulla. Lo diceva già Carnevali qualche tempo fa, no? Se alla Juve, lo dico io, ma lui lo faceva sottintendere, arrivi da gestioni non proprio eccezionali, quindi non puoi più sbagliare niente. E soprattutto quando vai a costruire una squadra, la base da cui partire è il mercato, mi pare abbastanza evidente. Ritrovo con grande piacere, dopo un po' di mesi, un opinionista che insomma ama la Juve, conosce la Juve e sa sempre essere equilibrata nelle analisi. Elena Baratta, buon pomeriggio.
8: Ciao Franco, buon pomeriggio, ben ritrovato e ben ritrovati tutti.
1: Intanto buone vacanze.
8: Grazie.
1: Perché so che sei in vacanza, ecco.
8: Sono in vacanza da una settimana, mi sembra.
1: Beh,
8: voi no, in vacanza, diciamo lavoro primario, ma opinionista no. Sono felice di essere qui.
1: Molto molto bene, Elena, contento di riaverti. Elena, che impressione ti ha dato fino ad oggi il mercato Juventus? Ci sono tanti esuberi da far partire, la Juve ha fatto comunque dei colpi importanti, gli ultimi due, Lucumì ormai ufficiale, centrale Mancino che presumibilmente farà coppia con Bremer, è arrivato anche il portiere, non è ancora ufficiale Vicario ma sarà lui. E però poi ci sono tanti giocatori da far partire. A 14 giorni dalla fine del mercato, qual è il tuo giudizio, comunque il tuo pensiero a riguardo? A te.
8: Sì, centrato in pieno non solo l'argomento ma anche quello che hai appena detto, perché sicuramente la Juventus è stata molto coerente nella scelta, quindi ovviamente mi riferisco a Colomani, a questa lotta col Paris Saint-Germain. Mi riferisco a un rafforzamento, sentivo anche l'arrivo di un altro giocatore per il centrocampo e ovviamente di Gregorio in partenza andava sostituito con un signor portiere, diciamo così, e Vicario, il rientro di Vicario dal Tottenham in Italia, in generale in Italia, ma soprattutto alla Juventus è molto importante, quindi sono molto contenta della coerenza e anche, devo dire, mi dispiace dirlo, del cambio direzionale, quindi Carnevali eccetera, no? Quindi era importante. Allora, gli esuberi, intanto ci siamo, come dire, allora, dire liberati è brutto, Franco, perché è un termine negativo, però Vlahovic era un problema e ne abbiamo parlato per tutto l'anno scorso, quindi questa è uscita importante. Un altro che mi dà pensiero fino a un certo punto è Arthur, per esempio, un Douglas Luiz, uno Openda, anche David, non ho ben capito se saranno in più o in meno, anche se David e Openda io non li considererei proprio dei veri e propri.
1: Openda per fortuna è andato, il problema rimane per Davide, perché in questo momento il canadese è colui il quale blocca il mercato dell'attaccante. Io ricordo solo, e poi ti lascio proseguire Elena, che Jonathan David percepisce 6 milioni netti all'anno, è un giocatore fuori dal progetto di Spalletti, ha degli interessamenti. Però se la Juve non fa fuori Jonathan David, può piacere o non piacere il verbo usato, però insomma, se non lo fa partire, se non lo estromette, la Juve
8: bloccala.
1: Sì, blocca il mercato dell'attaccante. La Juve difficilmente, se non cederà in prestito, con diritto, con obbligo, comunque non farà partire Jonathan David, la Juve non riuscirà a fare un attaccante. Questo è un problema.
8: Cioè io penso che ci stiano lavorando al massimo, anche perché David non ha dato le aspettative, un po' come Colomani, un po' insomma come direi qualcun altro. Quindi, e poi purtroppo, Franco, in questi casi qui, come hai detto tu, sono termini, come l'ho accennato io, magari non belli, però c'è anche da fare delle valutazioni anche un po' più fredde, cioè non solo umane, ma proprio a livello, diciamo, di tattica di gioco, tecnica, reparto, eccetera. Quindi sembrano un po' delle pedine, ma lo siamo tutti nel mondo del lavoro, quindi secondo me andrebbe lasciato andare. Ora non capisco qual è la problematica, molto probabilmente sarà una questione anche di chi lo prende e contrattuale, di qualche clausola.
1: Sa, la problematica è anche l'aspetto salariale, perché Jonathan David percepisce 6 milioni netti.
8: Nessuno vuole andare via e prendere meno. Però è fondamentale, perché mi viene in mente anche un'altra cosa: se tu fai una difesa di un certo tipo, vabbè, l'irrinunciabile ovviamente è l'insostituibile Bremer, con un Kelly che è cresciuto, un Cambiaso, poi al centrocampo mette appunto Selic, il nuovo della Roma, è un Gatti, e il resto, eccetera, ok Ildiz, ok il discorso, diciamo, delle due ale, chiamiamole così, come le chiamo io le ale, insomma, non si chiamano più ala, De Grova lo lasci, Nico è tornato, con Seisao va bene, però mi manca, se Nico non segna, mi manca appunto la punta pura.
1: Ah, questo è evidente.
8: E quindi hai ragione che ridiventa un problema risistemare l'attacco di Ventino, ecco. E sulla carta la Juventus in questo momento, mi sono sempre negativa, scusami, forse ti ho interrotto, forse questa è la migliore Juventus sia sulla carta che non degli ultimi anni,
1: quindi sì, poi
8: adesso non si può sbagliare.
1: Poi dovremo vederla in campo, però tu hai sottolineato un aspetto molto molto importante, cioè la Juve negli ultimi anni, oltre ad aver avuto dei problemi a centrocampo che siamo qui a raccontare.
8: Sì, Alambeco, Vicituram, insomma, non erano nominati tutti, ma insomma c'è buono adesso.
1: Però sai, oggettivamente quando Spalletti da gennaio ti chiede la punta, tu hai bisogno di una punta.
8: Sì,
1: il problema del gol non possiamo dimenticarcelo, perché tu giustamente sei tornata su questo argomento che a parere mio è fondamentale. Poi non dipende solo dagli attaccanti, cioè ci deve essere un gioco organizzato e armonioso e armonico che porta poi gli attaccanti o chi per essi a segnare, ma la Juve deve risolvere il problema del gol. Questa è la realtà.
8: Ce l'abbiamo, Franco. Una punta Pippo Inzaghi, una punta, no, non voglio fare nomi, come dire, fare troppi commenti a qualcuno e meno a qualcun altro. Ce l'abbiamo un 9 puro, di quelli che appunto Dusan non ha fatto, perché alla fine, tu lo sai, a me piaceva moltissimo, però.
1: Anche a me.
8: Io l'ho vista a Firenze, quindi non vado a dire, però ormai è andato. Una punta giovane, più di Vlahovic, però Vlahovic comincia anche a essere grande. Sentivo qualche voce, però non c'è.
1: Il problema, lo ripeto, è tutto legato a questo fattore, cioè se non esce Jonathan David non entra una punta, e se dovesse rimanere David, io lo dico subito, sarebbe un problema estremamente serio, estremamente serio.
8: Come lo sostituisci? Perché Ildiz è là, è laterale, uguale,
1: no, ma poi
8: prova e l'ha arretrato Bogà. Cioè, non è che hai un altro David,
1: no, ma poi Elena lo ha detto lo stesso Spalletti l'ha detto chiaramente, cioè ovviamente ha infiocchettato il discorso dicendo Davide è un giocatore da aperture, di raccordo, aiuta i compagni, tecnicamente è bravo, ma non lotta, non mette il piede, cioè la Juve ha bisogno di un centravanti che sia un bisonte, che sia il centravanti capace di fare a sportellate con i difensori.
8: Dopo Vieri.
1: Magari.
8: Scusa, perché io sono, tu lo sai, c'è una certa età, quindi sogno molto ultimamente, sui social girano spesso video di quell'epoca lì, e purtroppo si ritorna un po' nostalgico, ce n'erano tanti.
1: Beh, al volo.
8: Perché altro,
1: Uno come Bobo Vieri.
8: Esatto, uno di sfondamento, mi è venuto in mente.
1: Sì, sì, assolutamente, che vedeva la porta e faceva gol.
8: Conterraneo fratese, fiorentino.
1: E quindi, insomma, magari vedremo. Da Twitch, Angela Juve, come sempre presente, un grande abbraccio Franco, bentornato, bellissima maglietta, grazie. Ti faccio una domanda che io giro a te, cara Elena. Angela definisce una domanda difficile, oggettivamente si va nei meandri del mercato, però vedremo, proviamo a scommettere. Lei dice, ma chi partirà prima tra Jonathan David, Cobb Miners e Di Gregorio? Io azzardo, spero tutti e tre abbastanza in fretta, però proviamo a fare questo giochino, perché può anche essere divertente. Di David abbiamo detto fino ad ora, prima avevo Romeo Agresti, diceva, ma lui ha lasciato ovviamente dei buonissimi ricordi nel campionato francese, potrebbero esserci delle opportunità, poi vedremo magari anche la Premier League. L'importante, con tutto il rispetto per Jonathan David, è che lui abbandoni la Continassa. Però con Miners è un problema, Di Gregorio può andare al Marsiglia, ma secondo te di questi tre chi può partire per primo?
8: Ma io direi che il primo è sicuramente Di Gregorio, è già andato in realtà, quindi il primo è Di Gregorio. E Cobb Miners è, diciamo, una presenza importante, pesante per la Juventus.
1: Sia a livello salariale, monetario, sia a livello, mi permetto di dire, di impaccio. Perché è un giocatore fuori dal...
8: Non fai fare il panchinaro, ma come brutto a dirti anche questo, un termine volgare, il panchinaro, però cioè, non penso che Spalletti lo faccia giocare. L'anno scorso qualcosina, qualche sprazzo, ma per me anche il giocatore stesso, e questo non lo so, però magari voi a Torino avete più percezioni, che volontà hanno questi giocatori? Cioè, quando sei di troppo, tra virgolette, ma non perché tu non sia un ottimo giocatore, non abbia fatto bene, non sia una persona.
1: Beh, la Juve non ha dimostrato di esserlo, ecco, quello è il
8: quello sì. Quindi dovrebbe stare anche il giocatore stesso a chiedere di andare via. Capisco che alla Juventus vogliono rimanere tutti, è il sogno di tutti ed è, come dire, la punta di diamante di tutta la Serie A, perché comunque sono le Milan, Inter e Juventus sono sempre state le squadre più importanti dove tutti i giocatori aspirano ad andare. La Juventus sicuramente è forse la numero uno, sono di parte ma anche no, perché lo dicono ovunque, però secondo me il giocatore dovrebbe andare, ma vedrai che i procuratori in qualche modo troveranno una soluzione. Per David la vedo più facile, dopo Di Gregorio, tra virgolette facile, perché come giustamente dicevi la parte internazionale è più importante, europea, quindi ha più possibilità, anche un'altra età e un'altra... un altro passato, cioè il numero di gol che ha fatto non glielo toglie nessuno, che poi la Juventus
1: ha trovato
8: il suo spazio, sì, certo. Quindi David lo vedo più piazzabile, Di Gregorio secondo me è già andato, Cobb Miners invece la vedo più zavorra, un po' mi riprendo il termine che avevo utilizzato per Vlahovic, però Vlahovic è più in Turchia, l'hanno accolto in questo modo perché è Dusan Vlahovic. Cobb Miners mi spiace dirlo, ma secondo me ha meno futuro, ecco. Io fossi lui farei qualche passo indietro se la prestazione fisica continua ad essere questa. Mi ripeto, non che non sia un buon giocatore, una persona seria.
1: No, però non ha mai dimostrato di essere... Non ha mai dimostrato il giocatore che è stato nell'Atalanta ed era un ottimo calciatore.
8: Assolutamente.
1: Con Miner secondo me paga due cose, il prezzo d'acquisto, insomma, quasi 60 sì, milioni. Sono una cifra
8: banalmente
1: ti ho
8: nominato anche Arthur, anche lì sono giocatori che rientrano... Anche Rugani a questo punto, no?
1: Ma sai, anche Rugani lui, in un modo o nell'altro tanto non fa parte del progetto. Cobb Miners, vedo tra l'altro Manuel in regia con la figurina di Cobb, il santino di Cobb Miners. Ma io non sapevo che tu fossi un adoratore della setta di
8: Cobb Miners.
1: No, ma lui è convinto, ce l'ha lì sul PC in regia. Adesso me lo dici, me lo spieghi, perché io sono... Dai, vieni in diretta, perfetto, mostra. No, è la realtà, cioè non sto raccontando delle fandonie o delle balle, cioè Manuel è entrato in studio, davanti alla telecamera ha messo il santino di Cobb Miners. Però...
8: Ma nulla da dire sulla persona, il giocatore.
1: No, ma ci mancherebbe, Elena. No,
8: bisogna essere obiettivi, non ha portato alcun tipo di valore aggiunto.
1: No, purtroppo, anzi.
8: Purtroppo per lui anche, nel senso.
1: Però quello che io voglio capire da un signore che vedo ogni giorno, con cui lavoro assieme da una vita,
8: è una serpenteno.
1: No, ma mi voglio capire la genesi. Adesso apri il microfono e me lo spieghi.
9: Io vado controcorrente, visto che tutti poverino gli danno addosso, almeno uno che, voglio dire.
1: Ah, quindi ti sei preso il santino e te lo tieni sul comodino.
9: No,
1: l'ho trovato
9: in redazione, non è che...
1: Ah, ho capito. Ah, qua però, si spiega tanto.
8: Però okay, Manuel, vai. Ho un gossip anch'io, eh.
1: Sì,
8: Manuel.
1: vai.
8: Mio figlio, quando l'anno scorso siamo andati a vedere Juventus Napoli all'Allianz, voleva comprare la maglietta Cop Miles, perché per lui era fortissimo, quindi bambino di 7 anni e voleva comprare la maglietta Cop Miles, quindi nulla da dire al giocatore. Poi nella Juventus però ho detto: no amore, magari compra un'altra, ma io ho comprato quella di
1: la verità. Elena, l'hai sconsigliato
8: in quel momento, sì.
1: ci sta oggettivamente, a parte le battute con Miners, sì, ha deluso fortemente e tra l'altro anche qui è una situazione abbastanza simile a quella di Jonathan David, cioè con Miners se non esce block come Arthur e forse Miretti, ma comunque con Miners è un altro problema, perché se non dovesse uscire dalla Juve, la Juventus difficilmente può andare a prendere un altro centrocampista. È l'ennesimo caso di mercato per cui prima deve uscire qualcuno e poi la Juve può incamerare. Questo è il discorso.
8: È sempre più difficile anche riuscire a trovare gli spazi sia di budget, quindi economici, perché attenzione, la Juventus quest'anno ha anche questo problema qui, magari l'ha sempre avuto a meno evidente, ma quest'anno è un po' più è più grave fondamentalmente,
1: certo.
8: Eccetera. E poi bisognerebbe avere anche il coraggio di fare un pochino più di pulizia, perché questa macchina calcio sta diventando sempre più basso rendita, sempre più difficile, no? Sia a livello di clausole contrattuali,
1: così.
8: Di vincoli, è così, però a un certo punto, dato che tutti addetti ai lavori e non ce ne stiamo rendendo conto, bisogna piano anche grazie ai procuratori che sono tanto, come dire, in questo momento bersagliati, ma forse lo sono sempre stati, bisogna piano piano snellire, perché sennò diventa una macchina troppo troppo farraginosa e si perde di vista sia l'obiettivo bello del calcio giocato, ma anche quello degli obiettivi economici delle società stesse. Quindi secondo me è banale forse quello che ho detto, Franco, però
1: no,
8: bisogna
1: però
8: un attimino
1: è la realtà dei fatti,
8: snellire il tutto, perché
1: sono troppi
8: alla fine, no? Sta diventando un po' tanto, ecco.
1: Facciamo così, c'è un vocale, lo ascoltiamo, poi ci sono veramente tantissimi messaggi, spero di riuscire a leggere tutto, ma siete veramente tantissimi e come sempre vi ringrazio. Andiamo col vocale, via, qui ci sono veramente tantissimi messaggi, spero di... forse si sono accavallati, ok, via.
10: Al di là del senso sportivo,
1: ciao, buon pomeriggio.
10: Vorrei approfittare che la tua ospite è là per dargli gli auguri, perché oggi è Sant'Elena. Quindi
8: grazie.
10: Vorrei dare gli auguri a questa, diciamo,
1: grazie,
10: amica,
1: sei gentilissimo,
10: della Juve, Elena, perché oggi è il suo onomastico. Buon auguri, Elena, e forse coraggio per la Juve. Speriamo veramente di fare qualcosa di buono e di fare una bella festa a fine anno. Forse lui
1: sarebbe
10: ora. Io ci conto sempre, Anto.
1: Un abbraccio a te, allora tantissimi auguri a Santa Elena oggi,
8: quindi
1: buon onomastico. Mi piace poi tantissimo quello che dice il nostro amico, no? Cioè cerchiamo di fare una festa a fine anno, sarebbe ora, perché oggettivamente negli ultimi anni, abbiamo visto veramente pochissimo. E quindi insomma speriamo bene. Vado a leggerti alcuni messaggi, perché ce ne sono veramente tanti. Arrivano tantissimi auguri di buon onomastico anche da Angela Juve su Twitch, quindi è un florilegio di auguri, giustamente.
8: Non volevo dirlo, Franco, oggi.
1: Meritati. Daniele ci scrive: il PSG non ha bisogno in attacco e vince tutto. Però c'è, cioè, il PSG è un altro allenatore, cioè Spalletti vorrebbe, ma in verità vuole un centravanti di peso, e quindi secondo me se il tuo allenatore richiede un centravanti di peso devi far di tutto per accontentarlo, no Elena? Mi pare evidente.
8: Direi di sì, l'abbiamo già detto, sì. Il famoso 9, che io poi altro 9, il ruolo che adoravo anche da ragazzina quando guardavo le partite, ci vuole un grande attaccante. O Franco, mi permetto, tu lo sai che sono sempre un po' forse controcorrente o forse no, ormai,
1: vai,
8: troviamo un giovane. C'è qualcuno talentuoso che ha un fattore X in altre categorie piuttosto che in società minori, magari italiano? Non lo so, capisco che la Juventus è internazionale, però se non lo troviamo in tutto appunto PSG eccetera eccetera, magari forse ce l'abbiamo in casa e non l'abbiamo trovato bene, abbiamo cercato bene? Non lo so, una punta sveglia.
1: Ma sai, la Juve ha preso Ekator, che a detta di chi segue molto da vicino, no, il calcio a livello di settori giovanili, ma poi Ekator ha già ovviamente giocato in Serie A col Genoa, eccetera, è un prospetto di grande livello. Chissà,
8: un brillante.
1: Chissà che magari Jeff Ekator non possa essere una gran bella sorpresa. Siamo al termine, però volevo leggerti ancora questo messaggio. Daniele è perentorio e categorico: mancano due centrocampisti di valore, non la punta. A parere mio manca la punta e mancano anche due centrocampisti di valore. A te.
8: Allora, qualcosa mancherà sempre, perché abbiamo detto prima, almeno questo io continuo a dirlo, è una macchina farraginosa. Cioè non riescono ad accaparrarsi tutti i giocatori che vorrebbero un disegno stabilito, ma non la Juventus, nessuno. Mi dispiace, ma è così, nel senso che vorrebbero fare un gioco di un certo tipo, ma o c'è un problema sul mercato, o il giocatore non vuole andare, o non lo c'è.
1: O un problema economico. Perché...
8: O un problema di budget, esattamente. Quindi purtroppo mi dispiace, Daniele, lo so che forse sono un po' antipatica quando dico queste cose, però una vera squadra fatta bene... come dire, ma secondo un criterio, un disegno stabilito, in questo caso la Spalletti, che fino al 2028, se non erro 2028, sì, è la sua, dovrebbe essere, secondo me non c'è. Quindi dobbiamo provare, devono gli addetti ai lavori, appunto Spalletti e lo staff in questo caso, a far girare quello che hanno. Non arriverà secondo me qualcos'altro, o quel qualcuno che stiamo cercando da anni. Io questo è purtroppo, o per fortuna è così, Franco, non c'è. Cioè bisogna provare in questa grande macchina caotica a trovare una regola, a trovare un disegno ben preciso, soprattutto che i giocatori si trovano fra di loro. Perché quando tendi a comprare un po' tutto, perché l'idea da fuori, da dentro sicuramente c'è un lavoro di un certo livello, non mi permetto di criticare, sembra che abbiano messo in mezzo troppi e poi insieme, a parte ormai conosciamo bene Locatelli, conosciamo bene Turan, eccetera, o McKennie che lo vediamo come trequartista, gli altri, e sono tutti di più, Franco. È difficile, chi arriva, chi vorrebbe comprare, Daniele? Cioè chi compra la Juventus? Questo è un prezzo.
1: C'è chi si lì
8: sono un
1: che
8: po' antipatica, lo so.
1: Però la realtà è che è un mercato difficile, complicato. Io l'avevo assolutamente preannunciato a maggio, speravo fosse un po' meno complicato, però la realtà è questa. Elena Baratta, grazie come sempre, un abbraccio, prestissimo,
8: grazie,
1: e ancora auguri di buon onomastico.
8: Grazie Franco, grazie a tutti, saluta Manuel e il Santino, a prestissimo.
1: sarà fatto, lui e il suo Santino di Ten, Top Miners, ormai
8: noi la maglia non l'abbiamo.
1: No, ma già ti sei salvata, però insomma
8: saluto,
1: abbiamo
8: Top
1: il Santino.
8: Saluto ufficialmente però, perché sennò davvero sembra un qualcosa di personale, Cop non è così.
1: No, ma ci mancherebbe. Un abbraccio, un bacione, ciao.
8: Buona
1: Elena,
8: giornata,
1: prestissimo,
8: buon lavoro, grazie.
1: Siamo in break, poi andiamo con l'ultima mezz'ora di mercato. I vostri messaggi, che siete tantissimi, rimanete fermi, fissi lì.
11: Ieri e oggi.
12: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno all'Inate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza, l'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo Vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il Carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Ujeh Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo, lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.
13: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
14: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta. Ieri e oggi.

0: bentornati, leggo un po' di messaggi, siete veramente tantissimi. Qualcuno che, Alfredo da Torino, che voleva domandare qualcosa a Romeo, ma fondamentalmente gliel'ho poi chiesto io, lui diceva qual è l'arrivo più vicino in questo momento alla Rosa Juve. Insomma, l'ultima domanda ovviamente l'ha espletata. Poi, buongiorno, Michele da Modena, si parla di Tomori su tutto Juve, Bremer, abbiamo parlato anche di tutto ciò in precedenza, spero che tu ci abbia ascoltato. Lorenzo da Roma dice, per evitare le invasioni, quella partita tra Juve, prima squadra e Next Gen, la devono giocare alla Continassa porte chiuse. Poi Davide da Bologna dice, pensavo che la società fosse cambiata, invece si sta dimostrando non all'altezza, neanche quest'anno non hanno fatto nessun annuncio ufficiale di deterrenza contro l'invasione di campo. Poi salve, sono Nino Juventino San Benedettese dal South Carolina, ma perché puntavano così tanto su Suzuki potendo avere Vicario quando volevano, potevano concentrarsi su centrocampo attacco, non è quello che diceva Buffon ad avere problemi fra i due portieri proprio Vicario, visto che si è aspettato così tanto a prenderlo? Perché, come dico da tempo e mi sono confrontato prima con il collega Romeo Agresti, il mercato è fatto anche di opportunità, cioè se tu hai l'opportunità di andare a prendere Alisson come sembrava all'inizio, oppure hai la chance di andare a prendere Divo Martinez, magari Vicario lo lasci, non dico ai margini, ma è una delle alternative. È chiaro che se poi non c'entri la prima opzione, la seconda opzione, e vai sulla terza, mi pare evidente, concordo con chi diceva prima che scusate, Suzuki oggettivamente io preferisco Vicario, ma sono gusti personali. Luca, buon pomeriggio, secondo me Bremer partirà, arriverà Tomori con Kelly Jolly della difesa oppure da terzino sinistro. Domanda, ma per voi Miretti esterno a tutta fascia non potrebbe far bene? Te lo dico io, no, perché Miretti ha determinate caratteristiche, ma da esterno a tutta fascia io personalmente non lo vedo. Ciao, sono Damiano della provincia di Monza, ho visto Cicco svariare su varie posizioni ieri, si è visto in centro anche a sinistra, secondo voi è per favorire più cross da parte di Kalulu per Colo? Potrebbe essere un'interpretazione, e credo che comunque Cicco già l'anno scorso lo faceva, no? Variare da destra a sinistra, ci può essere un'inversione dei ruoli, c'è la possibilità di lasciare vivere certe zolle e aprire spazi, assolutamente una buona intuizione la tua. Poi Luca, appunto, che parlava di Bremer eccetera. Francesco da Ischia, buon pomeriggio, bentornato Franco. Sull'invasione di ieri, credo che se la Juve prendesse posizione con un comunicato nel far disputare prima la partita e poi l'invasione pacifica, si risolverebbero i problemi. Questa invasione di solito a Villar Perosa avveniva intorno all'ottantesimo minuto, me lo ricordo bene, però ragazzi, sì, perché qualcuno gli è crollato addosso, ha rischiato di farsi male, quindi bisognerebbe cercare di bisognerebbe ovviamente cercare di regolamentare alcune cose. Enrico Turcato, ti ritrovo con grande piacere, buon pomeriggio.
1: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, prima di andare ovviamente sul mercato, visto che i tifosi sono scatenati, ovviamente per quanto concerne l'invasione di ieri, che ha privato chi aveva pagato il biglietto, chi ha fatto il viaggio, cioè è assurdo, facciamo un'invasione all'ottantesimo, all'ottantacinquesimo, al 78esimo, ma perché non far iniziare nemmeno il secondo tempo, Enrico? A te.
1: Sì, direi che non ha fatto bene nemmeno alla squadra, che magari aveva bisogno di giocare, di mettere minuti.
0: Esatto.
1: Gambe ieri.
0: Abbiamo visto questa tutti cosa. I giocatori schierati, c'erano con Miners, sì. C'era Zegrova, c'era Laibegovic che era contento di calcare per la prima volta il terreno dello stadium, e invece tutti a casa.
1: sono cose infatti che non capisco, non riesco proprio a capire, anche perché appunto, come dicevi tu, l'invasione è una tradizione, l'amichevole in famiglia fa la Juve, quando facevano la Villa Arterosa la Juventus faceva sempre invasione, ma appunto, come dici tu, la facevano a 10 minuti dalla fine, a 5 minuti dalla fine, com'è normale magari che sia, anche per far festa nel finale di partita. Vederlo onestamente a non giocare nemmeno il secondo tempo, ecco, secondo me
0: è ridicolo. L'anno scorso mi sembra fosse finita al 17esimo della ripresa, 16esimo, cioè,
1: non c'è, ma sai cosa, a me fa ridere, perché un po' rispecchia quello che poi è gran parte della tifoseria juventina in questi anni, cioè non avere pazienza di aspettare che le cose accadano. Io capisco che i tifosi alla fine poi parliamoci chiaro, il tifoso adora quelle situazioni in cui può toccare i propri campioni, eccetera, eccetera, ci mancherebbe altro. Però, insomma, per fare il bene della squadra a volte bisognerebbe anche aspettare un attimino, e in questo caso qua, come a volte bisognerebbe aspettare a contestare, magari che aspettare e capire anche i momenti, in questo caso qua, secondo me, bisognava aspettare a fare l'invasione di campo e, insomma, far giocare almeno una mezz'ora.
0: Ma sì, ma insomma, al 35esimo
1: non sarebbe cambiato nulla.
0: È diventata una ritualità, sì. Va bene, manteniamola, sì. Ma facciamo giocare almeno una buona parte
1: di
0: secondo
1: tempo. Poi la
0: cosa di
1: Gatti, ovviamente, che ha avuto molta risonanza, è esatto. Una cosa molto negativa, perché
0: certo.
1: Rischiare di far male a un giocatore, insomma, lì si travalica proprio la decenza.
0: Ma poi, Enrico, la realtà è che quello è l'ultimo test prima dell'esordio in campionato e tu giochi una partita monca, cioè non ha assolutamente senso. Allora, prima di andare sul mercato, visto che da Twitch vedo che spingono molto, insomma, c'è Yugo 96Q che ce l'ha con Locatelli, e anche, ve lo dico subito, GNMC57. Allora, loro prendono di petto la situazione di Locatelli, tra l'altro nessuno ne parla, lui è il capitano, sto scrivendo in chat, nessuno risponde, con calma, facciamo tutto, io non censuro niente, parliamo anche di Locatelli, però loro dicono, purtroppo Locatelli lo conosciamo, non va via, tutte le trasmissioni che parlano di Juve non citano mai la poca importanza del problema di Locatelli. Locatelli non ha gli attributi, Locatelli non è un giocatore da Juve. Ti scarico questa patata bollente a te, Enrico.
1: No, sai, la considerazione mia di Locatelli è da anni la stessa, nel senso, io non sono un suo fan, non sono mai stato suo fan. Riconosco che è un giocatore che sicuramente ci mette sempre impegno, ed è un giocatore che ha anche un comportamento, secondo me, spesso adeguato all'ambiente di Juventus, perché è un giocatore che quando va in campo tenta di dare tutto. Purtroppo ci sono dei limiti, secondo me, tecnici suoi, anche fisici, che emergono.
0: Certo.
1: Io penso che Locatelli in una Juve, ho sempre detto questa cosa qua, Locatelli in una Juve che funziona, nella Juve di 10 anni fa era un ottimo gregario, era un giocatore che poteva darti anche utilità, poteva darti ricambio ai titolari, poteva darti qualcosa. Vederlo come perno e capitano della Juve, secondo me fotografa il momento attuale della Juve, che non è, prendiamoci in giro,
0: non è eccezionale,
1: momento,
0: mi pare evidente.
1: Esatto.
0: Certo.
1: E quindi credo che sia un po' la foto di questo. Locatelli è un buon giocatore, ma non è sicuramente, non può essere il pilastro di un top club. E questa cosa la Juventus, secondo me, è un po' di anni che dovrebbe, ci ha provato, perché ha provato diversi innesti nella linea mediana di campo,
0: vero,
1: sono andati quasi tutti male. Ora la speranza è che Douglas Luiz, dopo questo ottimo precampionato, possa confermarsi anche nel corso della stagione, perché Douglas Luiz ha fatto vedere qualcosina di buono.
0: Ieri a me personalmente ha deluso, perché ha ritrovato purtroppo i suoi limiti.
1: Ieri era un po' basso di ritmo,
0: lento, però copertura del campo. Io continuo a dire da 2 anni che secondo me non ha il passo per il campionato italiano e per fare il regista, l'organizzatore di gioco della Juve. Spero di sbagliarmi, però credo che la mossa di recuperare Douglas Luiz sia un obbligo in casa di Juve, no?
1: Per forza, considerando che Thuram sta recuperando ma non è ancora a disposizione, considerando il buco nero in cui è finito Koopmeiners, considerando che alla fine in mezzo al campo la Juventus ha veramente delle difficoltà, perché Franco, non prendiamoci in giro, Locatelli poi alla fine spesso è quello che viene preso di mira,
0: certo,
1: per tutti. ma se uno analizza la linea mediana della Juve nel suo complesso e la confronta con le squadre di vertice in Italia in questo momento, c'è da mettersi le mani in testa, perché io ne conto 5-6 di centrocampi più forti della Juventus.
2: Purtroppo sì.
1: Solo in Serie A.
2: Purtroppo sì.
1: Quindi è un momento nel quale la Juventus ci ha provato con diversi innesti nel corso degli ultimi anni. Quest'anno non sono arrivati giocatori di alto profilo in mezzo al campo.
2: Ma ci sono ancora 14 giorni,
1: sì,
2: Enrico.
1: Sì, ci sono ancora 14 giorni. Sai che sì, è il nome più chiacchierato.
2: Assolutamente sì, certo.
1: Potrebbe essere come personalità e come doti tecnici, per poi che sia uno che sa trattare bene la palla, potrebbe essere un giocatore importante nella Juventus attuale. È un giocatore che manca a questa Juve, perché un altro grande limite secondo me di Locatelli è proprio il discorso della io lavoro con le statistiche, a me fa molto ridere, certo, questa cosa. Spesso ho letto anche l'anno scorso che Locatelli è quello che fa più passaggi in avanti, che fa più passaggi in verticale. Sì, ma non fa mai passaggi in verticale a liberare l'uomo nella zona nevralgica del campo. Cioè, sono passaggi sì in avanti, ma che poi non ti sviluppa
2: le famose imbucate smarcanti.
1: Sì, no, quella roba non ce l'ha Locatelli, non ce l'ha mai avuta. Manca questa cosa la Juve. Io penso che il Locatelli l'abbiamo visto, insomma, sto giocatore qua ormai sono 5 anni che è la Juve, abbiamo visto che tipo di giocatore è. Non mi aspetto né crescita né miglioramenti. L'anno scorso, a onor del vero, ha fatto anche un paio di mesi discreti,
2: sì,
1: molto buoni,
2: abbastanza buoni
1: all'inizio dell'era Spalletti, e poi però è tornato a perdersi in questo precampionato, per me male. In generale, ecco, io penso non sia lui il perno e il fulcro della Juventus. Se mi fai questa domanda, sono d'accordo con i nostri tempi.
2: Io credo che servirebbe anche affiancargli dei giocatori di qualità, perché qui, caro Enrico, sono 3 anni che facciamo il solito discorso.

0: Diciamo anche che da che Frentoram ci si sarebbe aspettato qualcosa di più. Possiamo dirlo,
1: sì,
0: Enrico?
1: Sì,
0: direi di sì.
1: Possiamo dirlo tranquillamente. Possiamo dirlo tranquillamente, sì.
0: Enrico, andiamo sul mercato. Mancano 14 giorni al gong finale. La Juve deve fare un mucchio di uscite, ma da colmare due posizioni fondamentali: centrocampista, di cui abbiamo parlato fino adesso, e il centravanti. Ma se non esce Jonathan David, il centravanti secondo me non arriva.
1: Non arriva, sono d'accordo con te. Cioè, il centravanti, considerando che c'è anche Milik in rosa, il centravanti, se Jonathan David non trova una collocazione, da quello che si è capito, non ha la minima intenzione di andare via dalla Juventus. Secondo me il centravanti non arriva. È più probabile invece che arrivi il centrocampista. E adesso poi vediamo, comunque David è un nome che sul quale ci sono stati interessi sia di squadre di Premier League che di Bundesliga,
0: sì.
1: Quindi è un giocatore che magari alla fine può rappresentare un'occasione per qualche club. E vedremo se accetterà lui di spostarsi dalla Juve, perché la Juventus aveva individuato Zirkzee, no? Come
0: certo.
1: possibile sostituto di David per dare un'alternativa a Colomuani. Io in David onestamente non credo più, non credo che sia un giocatore che alla Juventus possa fare la differenza.
0: Ma lo ha detto lo stesso Spalletti, Enrico,
1: sì.
0: È un giocatore di raccordo, di tocco, sì. Ma Spalletti vuole un centravanti lottatore, uno di quelli
1: e
0: che
1: non
0: fa
1: non si può neanche pensare
0: gol.
1: Che Colomuani giochi tutte le partite, considerando che c'era anche
0: certo.
1: League.
0: Certo.
1: E quindi effettivamente quello è un ruolo in cui la Juventus avrebbe bisogno di intervenire in mezzo al campo, te l'ho già detto prima, cioè per me che sì, sarebbe un ottimo innesto, ma un centrocampista è necessario, proprio necessario,
0: sì, considerando
1: appunto che non sai che condizione avrà Thuram quando rientrerà precisamente, questa roba qua non si sa ancora, quindi c'è proprio bisogno di un centrocampista. Hanno colmato il ruolo portiere un po' tardi.
0: Ecco, allora svegliamo una cosa, io e te ci siamo sentiti un paio di giorni fa, e abbiamo parlato del portiere. Oggettivamente quello che lascia perplessi sono un pochino le tempistiche e anche la modalità. Io credo che la Juve stia facendo un buon mercato e ha fatto delle ottime mosse, penso a Celik, penso a Ibegovic, Colomuani eccetera. Però sul portiere a me la tattica ha lasciato abbastanza perplesso oggettivamente.
1: Sì, più che altro non è stata una tattica, nel senso che è stato un obbligo,
0: sì.
1: Allora,
0: Enrico.
1: L'ha spiegato un po' anche Spalletti ieri, dicendo che loro hanno individuato altri profili di Alisson,
0: sì.
1: e Emiliano Martinez, con dei costi anche contenuti fondamentalmente, perché erano portieri esperti che erano in uscita dai rispettivi club. La Juventus pensava di potersi assicurare un portiere esperto senza dover spendere tanto, per quello
0: sì.
1: probabilmente è andata, ha provato a fare altri tipi di innesti. Certo che investire quella cifra per Ekator e poi per Ilija Ibegovic senza colmare subito quella
0: centravanti e portieri, che erano le due prime richieste di Luciano
1: Spalletti.
0: Le prime
1: richieste, insomma, un po' ha stupito.
0: Lascia perplessi.
1: Alla fine immagino anche comunque lo stesso Vicario, che ripeto, per me è un buon portiere. Non è,
0: sì,
1: non
0: anche
1: è...
0: per me è un buonissimo portiere / ottimo. Io l'ho seguito sia all'Empoli e devo dire anche al Tottenham, dove poi ultimamente ha avuto qualche problemino anche a livello fisico. Ma pensiamo
1: la stagione l'anno scorso del Tottenham è tutta da cancellare.
0: Appunto, volevo arrivare lì, ma io l'ho visto fare delle grandi cose, un portiere secondo me completo. Però quello che lascia interdetti i tifosi, poi la realtà è che tu passi da Alisson, che è numero uno in assoluto che vuoi, scendi al Dibu Martinez, poi sappiamo com'è andata a finire, con Vicario sempre come alternativa. La situazione su Zucchi, io mi espongo, la Juve ha saltato un fosso secondo me, e poi dei nomi improponibili per poi chiudere a fondamentalmente lunedì 17 agosto con Vicario, che se fosse stato scelto prima avrebbe fatto almeno un pezzo di precampionato. Il ruolo del portiere è fondamentale, perché devi avere la conoscenza dei difensori che hai davanti, dei meccanismi.
1: Se pensiamo che il blocco centrale teoricamente titolare sarà Vicario, Bremer, Lukumi, e due su tre sono arrivati adesso,
0: esatto.
1: Insomma, ci vorrà un po' di tempo per metterli a regime. Quantomeno quest'anno, sai, la cosa che diversa è che non c'è subito la sostanza.

0: a settembre, ma la sosta è a fine settembre, quindi ci sono un po' di partite.
1: Certo.
0: Differente dagli altri anni nei quali i giocatori possono conoscersi, però sono d'accordo con te, cioè il portiere, il difensore centrale sono giocatori che hanno bisogno di conoscersi, di far partite insieme, di far minuti insieme, di capirsi anche.
1: Sì, sì, ma di conoscere, perché, conoscere i meccanismi, perché, le occhiate,
0: esatto,
1: i movimenti.
0: Succede?
1: Certo.
0: Succede che alla prima o seconda partita succede un'incomprensione, prendi gol su un'uscita bassa e lì tipo perdi tutta la fiducia. E ovviamente poi alla fine questo ti compromette anche i mesi successivi.
1: E da domenica contano i tre punti,
0: eh sì,
1: cioè, ricordiamocelo.
0: Non sarà facile, secondo me.
1: No, no, tutt'altro, tutt'altro. Anche perché devo essere sincero: vabbè, ieri era un'esibizione fondamentalmente, però io ieri non ho visto delle grandi cose. È stato un precampionato con alcune alternanze, per esempio col Palermo nel primo tempo, la solita Juve, cioè che fatica a proporre azioni, a metterla dentro, a scardinare difese chiuse. Non abbiamo visto delle cose eccezionali, però va anche detto che in questo momento la squadra è ancora incompleta. Un nostro amico da Twitch dice: vicario a zero è un affare, ma non mettiamo assolutamente in dubbio tutto ciò, e aggiunge: Massara ci porterà una sorpresa davanti, probabilmente potrebbe arrivare un nome nuovo e di prospettiva. Ricordiamo intanto che è arrivato Ekator, questo va detto, che potrebbe recuperare e essere disponibile per Frosinone. A te la chiusura, Enrico.
0: Che ti devo dire? Sono d'accordo. Sono d'accordo con quanto detto dal nostro insomma, spettatore, nel senso che sai, la Juventus adesso entra in un campionato nel quale parte veramente, questa è un'osservazione insomma, generale da fare, con i fari spenti, Franco, perché
1: sì,
0: nessuno,
1: sì,
0: nessuno si aspetta nulla dalla Juventus.
1: Vero.
0: Qua. Tutti anzi sospettano, tutti pronti a sospettare un'altra stagione di più di bassi che di alti. Però c'è da dire che siccome Luciano Spalletti è un allenatore valido e siccome secondo me comunque un po' di qualità nella Juve c'è, se la Juventus dovesse partire col piede giusto magari riesce anche a acquisire un po' di fiducia, a regalarsi una stagione anche un po' al di sopra delle aspettative.
1: Io credo che la base, Enrico, scusa sì, se ti interrompo, sì, poi ti lascio finire, sia assolutamente il completamento della squadra. Cioè se il tuo piano è quello e tu hai ancora bisogno di un centravanti, di un centrocampista e di un esterno basso di sinistra, tu quel completamento lo devi fare. Poi è chiaro che si spera siano innesti di qualità e dismissioni di qualità, nel senso che ti fanno anche risparmiare, ovviamente.
0: Assolutamente, assolutamente. Io penso che Massara e Ottolini lavoreranno, e Carnevali lavoreranno in questi ultimi giorni per completare la rosa. Ne abbiamo citate le lacune, lo sanno anche loro. Se la Juve dovesse completare le lacune, potrebbe provare insomma anche un po' a stupire. È normale che in questo momento qua, se guardiamo gli avversari solo in campionato, senza parlare dell'Europa League, che comunque è una fase successiva, guardiamo in campionato, ci sono due o tre squadre che partono per me davanti alla Juventus, sono due squadre più complete, più pronte della Juve. E c'è da dire che poi si parte tutti a zero, non si sa come sono le stagioni, ripeto, sarebbe fondamentale per la Juventus, questa Juventus in cui ci sono ancora tanti giovani e tanti volti nuovi, partire bene e avere fiducia subito, perché se parti male poi sappiamo benissimo cosa si scatena.
1: Sappiamo negli ultimi anni cosa è successo.
0: Si scatena attorno al mondo Juve, poi lì le situazioni si comprano, perché cosa succede? La pressione aumenta e diventa più difficile giocare e vestire quella maglia.
1: Assolutamente, è così, quindi mi stai dicendo partiamo subito bene, benissimo con i tre punti da Frosinone, speriamo di arrivarci con una squadra compatta, volitiva, perché quando ci sono poi i tre punti conta vincere. Poi se la Juve riuscirà a essere un pochino più bella, un pochino più efficace, bene, ma andiamo a prenderci i tre punti a Frosinone, anche perché abbiamo parlato tanto di mercato, ma domenica si gioca, quindi non c'è assolutamente da scherzare. Enrico Turcato, Opta Italia, grazie come sempre, un abbraccio e buon lavoro.
0: Ciao Franco, grazie a tutti, buon pomeriggio.
1: A prestissimo. Allora, qui terminano le mie prime due ore della stagione. Noi ci vediamo ovviamente domani, come sempre alle 14 per questa settimana. Staremo insieme due ore, tanti ospiti e magari qualche bella novità di mercato. Rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con me è per domani alle 14. Ciao.
2: ieri e oggi. La storia del passato bianco-nero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Medio Oriente in primo piano. Teheran avverte che lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso finché gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Intanto il presidente americano Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Sul fronte di Gaza, Netanyahu pone la sua pregiudiziale davanti all'inviato americano Kushner e al Board of Peace nel giorno delle primarie del Likud. Senza il disarmo completo di Hamas non ci sarà alcuna ricostruzione della striscia.
3: Tragico incidente questa mattina a Rovereto in Trentino. Un agricoltore del posto, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. In Umbria invece un imprenditore edile di 60 anni è morto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta. Nulla da fare per lui nonostante i soccorsi tempestivi. Sembra che l'uomo fosse salito sul tetto per dei lavori di manutenzione.
4: Un attacco cardiaco improvviso ha stroncato Varenne all'allevamento LJ di Eboli in provincia di Salerno, dove il cavallo, leggenda dell'Ippica, trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale e la palmarès del capitano parla da solo: 62 vittorie su 73 competizioni disputate in pista.
3: L'ex consigliere comunale a Cramontana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation nella notte di Capodanno, dove sono morte 40 persone e oltre un centinaio sono rimaste ferite. La procura ha inoltre convocato ancora una volta i coniugi Moretti, proprietari del locale. Saranno sentiti con la formula dell'interrogatorio a confronto nelle date del 2 novembre e del 2 dicembre.
4: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione.
3: Economia. Le imprese italiane accelerano gli investimenti in intelligenza artificiale, ma non trovano le professionalità necessarie per gestirla. È l'allarme di Confartigianato. Ci sono 621.000 richieste, ma il 50,8% sono risultate di difficile reperimento. La Lombardia è nettamente in testa per numero di lavoratori con competenze in IA difficili da trovare. 121.440 richieste, introvabili 60.690 professionalità, il 50,2%. Seguono Campania e Lazio. Milano prima tra le province, poi Roma, Napoli, Bari e Torino.
4: Ed è tutto. A più tardi.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Ma Radio Bianconera, bonjour! Come la va? Come sa va? Good morning, everybody! C'è anche Yves Daroche in cabina di regia. Come stai? Come la va Torino?
6: Torino, buongiorno a tutti, 23 gradi.
5: Ah, vedi qua 24, c'è stata questa botta un po' di fresco di cui avevamo tutti bisogno, devo dire la verità, eh? Hai fatto i compiti? Hai scaricato i pilloloni?
6: Sì, una l'ho presa da una fonte che non me l'hai detto che... Eh sì, perché non era nostra.
5: Come non era nostra? Abbiamo tutto noi, no?
6: Eh no, io quella dell'ingegnere non ce l'avevo, era di un'altra testata.
5: Vabbè, che problema c'è? Scusa, sentiamo la testata e sentiamo l'ingegnere. Vogliamo non sentire l'ingegnere. Da chi l'hai preso l'ingegnere? Da Sky, da chi l'hai preso?
6: Eh sì, da loro.
5: Beh, che male c'è? Miseria. Basta citare la fonte, miseria, un minutino, che problema c'è? È su tutti gli YouTube, i TikTok, i Twitch, gli Insta, i FB, gli X, i Threads, i LinkedIn, gli WhatsApp. Ho dimenticato qualcosa, l'ho detto tutti.
6: Sì, manca su Claudio Giuliani.
5: Manca solo quella. Ragazzi, una bella voi, sempre di meno qua, 45 minuti. Tu pensa che io nel primo tempo, mi scrive un mio amico ieri, mi dice, ma secondo te quando la fanno l'invasione oggi? Io gli ho scritto, secondo me finisce il primo tempo sta partita, infatti.
6: Ti giuro, era proprio così, detto, boh, primo tempo finisce, vado a prendere l'acqua, tutto quanto. Torno, erano già tutti in campo, gente che si rovesciava,
5: Hai capito? Com'era l'ambiente che eri lo stadio? Com'era? Bello, divertente?
6: Bello, sereno.
5: Gente contenta, cacchiata?
6: No, molto sereno, molto affettuoso soprattutto. È stato anche bello il siparietto dell'ingegnere con Spalletti in panchina.
5: Ma sono venuti da te, ti ha riconosciuto, ti hanno detto l'idolo della chat ieri?
6: No.
5: Ci stiamo lavorando con calma, ci stiamo lavorando, non ti preoccupare. Siamo in attesa dell'ufficialità da parte della Juve, come era successo ieri per Lucumi di Vicario, che ieri ha tirato, ha fatto le visite mediche, poi firma del contratto, video di rito, le prime parole, quindi poi arriverà. Anche perché qua c'è qualcuno che fa il furbino sulle cifre, ma adesso lo staniamo subito, come nello stile della segna stramba. Ragazzi, ditemi chi era ieri allo stadio, ditemi cosa avete goduto di ieri, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, le dichiarazioni di Elka e di Spalletti che adesso sentiamo, perché finalmente non ha parlato capitano Locatelli ma il proprietario e l'allenatore, e le dichiarazioni sono state leggermente diverse. Qualcuno ha gradito, qualcuno magari non ha gradito, però di fatto Spalletti e Elka sono andati a braccetto, belli in panchina a vedersi la partita, eh? Ti piacerebbe vedere in panchina la partita con Spallettone, Ibra?
6: Beh, secondo me è una grande emozione, perché dovrei gli urlacci che fa quando si arrabbia.
5: Ma tu cosa? No, perché lui ieri è stato molto sgamato, Spallettone, c'ha 70 anni. Ha detto no, perché io sono stato lì, ho fatto il vice. Ma Elkan mi ha detto delle cose intelligenti, però io sono stato vago nelle risposte. Cioè, ha fatto la luna, dicevo, questo è il proprietario. Invece, se tu fossi in panchina con Spalletti, cosa dire? Cosa chiederesti? Cosa punteresti a Spallettone?
6: Bella domanda, però ti dico, guarda, cioè... Vado a consigliarlo come fa i suoi consulenti attorno, che li spiegano i difetti che ci sono lì e là.
5: Occhio, che è permaloso Spallettone, poi ti manda a fa per meno di... A me una volta il messaggio mi ha mandato...
6: Andiamo tutti in Toscana, qual è il problema?
5: Non svelo niente perché non è corretto, però una volta quando mi ha mandato proprio affa, cioè il senso era... Devi stare attento con Spallettone come ti muovi, attenzione... Fratelli bianconeri, sorelle bianconere, la vostra rassegna stramba del 18 agosto 2026 è martedì, facciamo 3 ore anche oggi, siete contenti? Benvenuti nel calcio del popolo, si è svegliato presto Luca sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Barcola al Liverpool per 160 milioni, ma allora quanto valevano i calciatori di una volta? Però Luca, questa è la notizia che abbiamo dato ieri, e questa è di ieri, Adesso stiamo alle notizie di oggi. La Gazzetta dello Sport apre con sorpresona Milan. Attenzione. Preso Diego Morera, 45 milioni. Così. Blitz per l'esterno belga dello Strasburgo. Il terzo colpo rossonero sbarca oggi. Le spese di Cardinale toccano quota 150 milioni. Così. Basta, punto. Cioè, non c'è scusa, non fanno come con la Juve? Le spese di Cardinale toccano 150 milioni, l'elenco, quelli che deve vendere, il fair play finanziario da rispettare, il bilancio che adesso andrà in rosso. No? Non lo fanno tutto lo schemino. Il ginocchio di Sinner, attenzione, partirà solo se al 100%. Sinner in dubbio per New York, quindi rischiano di fare il torneo di tennis più ambito di quest'estate senza Alcaraz e senza Sinner. Passerà dei giorni a Torino al J Medical. L'hai incrociato ieri Sinner mentre andavi allo stadio?
6: No.
5: Yves?
6: No, zero.
5: Come mai?
6: No, neanche un micro proprio.
5: Se lo incrociai potevi fargli gli auguri, l'altro giorno ha fatto 25 anni. So, penso che Borga 25. Sai che Borga
6: scusami, se Sinner entra dall'ingresso che dove noi non possiamo entrare, non è colpa nostra.
5: Vabbè, ma tu chiamami, no? Io lo so dove è l'ingresso dove non si può entrare. Mi chiami?
6: Lo so anch'io, ma non mi oso andare là a disturbarlo, no?
5: Ho capito, ma io sono il passepartout, mi chiami, me lo chiedi, chiamiamo chi di dovere. Lo sai che a 25 anni Borg si è ritirato dal tennis dopo aver vinto tutto, ti ricordi sta cosa?
6: Sì, abbastanza vago, sì, mi ricordo sta cosa qua, che no, anche lui ha avuto quella pegola.
5: Un giorno devo andare a cena con quest'uomo. Cosa vuol dire abbastanza vago? O ti ricordi o non ti ricordi? O l'hai vissuto o non l'hai vissuto? Platini te lo ricordi?
6: Platini me lo ricordo, ma non l'ho vissuto.
5: E meno male che ci sono le esclusive della Gazzetta dello Sport. Akanji, Inter, io e Stones, fratelli di Champions. Siamo qua per elevare la storia di questo club. È una squadra incredibile, diversa da tutte le altre. Certo che è diversa da tutte le altre. L'ultima Champions che ha vinto la stanno cercando in tutta Europa per gli errori arbitrali a favore. Ah no, non si può dire, sono interferenze, sono pressioni, ma non c'è nulla di inopportuno, a parte qualche telefonata di qualche tifoso. Intervista alla capodelegazione Bianchedi. Oh, finalmente. La vogliamo leggere dopo, Yves, l'intervista alla capodelegazione Bianchedi? Tu che dici?
6: Se ti può interessare, leggiamola.
5: Scusa, non è che deve interessare a me, io sono tramite, è la chat che deve essere interessata. Parlerò al CONI, la nazionale deve unire. Cioè, ti faccio la sintesi. La Bianchini dice: sì, beh, certo, no, non è che mi hanno scelto perché sono donna. No, beh, ma Vialli, Buffon, Riva, no, vabbè, erano un'altra cosa, loro erano uomini di calcio. Vabbè, ma io mica sono qua per il calcio. Lei fa il capo delegazione della nazionale azzurra perché? Perché deve far tornare agli azzurri la voglia della maglia azzurra. Cioè, si è inventato un nuovo ruolo nel capodelegazione, no, Malagò? Dice, ha chiamato la Bianchini e ha detto, potresti far tornare ai giocatori la voglia della maglia azzurra? Sì. Io più vado avanti. Però ha specificato, non sono social del circolo Pascione, Ascenne, Scimione, Scipione, lì come si chiama. Juve, Vicario si gioca al futuro. Spalletti dice mercato giusto. Poi ce l'abbiamo quel pezzo. Lo andiamo a sentire. I voti di Luciano sulla Gazzetta dello Sport. Spalletti contento, punta sulla Juve, mercato giusto. La concorrenza alza il livello. Alla Ibegovic bello da vedere. Poi vabbè, ci ha aggiunto che avessimo visto, non ha gradito molto sta roba della partita. L'invasione cala il sipario sul 2-0 per i grandi. Peccato, dice Spallettone, arrivare alla fine sarebbe servito la nostra preparazione. Dice per esempio Alai Begovic vuole giocare in questo stadio, non gliel'avete permesso, lo potevate vedere anche voi. Vabbè, ma l'amichevole di famiglia Vernissage, chi se ne frega, lo guardiamo a Juve Parma, Alai Begovic allo stadio, dai, una partita vera, questa lì è una sgambata. Anche se nel primo tempo della sgambata io delle indicazioni le ho tratte. Per esempio, caro il mio Yves, Douglas Luiz e McKennie che si alternavano davanti a difese sulla tre quarti, il gol da cui Douglas con Seisao, tac tac tac, 1-2-1-2, ci ha fatto capire intanto che Douglas Luiz, secondo me, quest'anno ci può fare comodo. In seconda istanza che Kolumuani può fare anche lui la sponda, non c'è bisogno di David se vuoi fare quella roba lì. E in terza conclusione che con Seisao mi sembra che in quest'estate abbia iniziato ad alzare il livello della mira, perché inizia a farli i golletti e si fa trovare anche davanti al portiere. Poi abbiamo visto una bella suola di Yıldız sul gol di McKennie. Abbiamo anche visto un Kolumuani che si è divorato altri tre golletti davanti al portiere. Diciamoci la verità. Come ha rumoreggiato lo stadio quando ha parato Radu, il portiere della Venezia, tre volte a Kolumuani davanti a lui?
6: Ti racconto subito, dietro di me c'erano i tifosi di quelli un po' più agguerriti, ho detto ecco, Vlahovic 2.0, ho detto iniziamo.
5: Lo sapevo. Io quando ho detto Ale come Vlahovic, lo sapevo. Ci risiamo, ricominciamo da capo. Attenzione, Lucumi che garra, dice Spallettone. Però rimarca, dice, dopo l'ottantesimo era prevista l'invasione, ma dopo l'ottantesimo, l'anno scorso era il 56esimo, a Lucia, basta, non è mai successo che siamo arrivati all'ottantesimo, neanche a Villa Perosa. Ci aspetta una stagione lunga e difficile con l'Europa League che ci vedrà impegnati di giovedì e quindi bisogna fare la doppia squadra. Intanto Zirkzee aspetta David, aspetta e spera, mi verrebbe da dire, che sia ancora in ballo, secondo il tuo sport. Di Gregorio out, neanche convocato ieri, nuovi contatti col Marsiglia. In sostanza, con l'arrivo di Vicario e Perin si giocano la porta di Frosinone, perché Vicario è reduce da un'annata un po' faticosa ed è appena arrivato, mentre Di Gregorio a sto punto se deve cercare una squadra, perché o te la cerchi o sei ai margini. Credo che il messaggio che la società abbia dato al suo procuratore sia di questo tipo qua. Vicario ripeteva agli amici una volta da buon friulano, Zofan, sogno la Juve, sogno realizzato, è un top, ha detto Spalletti, quindi vedi che gli piaceva. Poi ha detto anche delle altre cose, ha detto che con Alisson e Dibu Martinez avremmo avuto più esperienza, però anche lui è un esperto, quindi in sostanza ci ha fatto la griglia, no? Spallettone, prima volevo Alisson, poi volevo Dibu Martinez, vabbè, Suzuki non l'ha nominato, meno male, dice, però poi è arrivato Vicario, che comunque è un top. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e apriamo Tutto Sport, attenzione, apriremo un ciclo, è il titolone virgolettato, che un po'... non ha proprio detto così, apriremo un ciclo come per dire ve lo assicuriamo, ha detto che si lavora per, che è una cosa un po' diversa, però vabbè, fa niente, dai, il titolo a volte esaspera il concetto. Festa Juve allo Stadium, Elkan in panchina con Spalletti a guardarsi la partita, con Seisau e McKennie in gol contro la Next Gen finisce 2-0 prima della tradizionale invasione di campo. John accanto al tecnico durante il test, a conferma di un feeling speciale. Rapporto forte, bello vedere la partita assieme a lui, dice l'ingegnere. Costruiamo per tornare a vincere. Un po' diverso da aprire un ciclo, costruiamo per tornare, diverso da aprire un ciclo, no? Sì o no? No.
6: Scusami, sto preparando Passerella un po' di cose.
5: Lo stai preparando? Cos'è? La colazione, il pranzo, il brunch? No, cosa fai quest'ora?
6: Qualche pillola saltata qua e là.
5: Ah, sei in ritardo, non hai fatto i compiti, hai nascosto, t'ho beccato mascherina come al solito, eh? Bravo, bravo, lavora, che qua ci pensiamo noi. Passerella Lucumi con gli altri nuovi acquisti, Lucumi gli hanno messo la sua bella maglietta a strisce bianco e nero e verticale, è entrato in campo, si è girato intorno, ha guardato lo stadio pieno, ha detto comunque bella essa, vabbè, pieno 25.000, sono tanti, però dai. Visite per Vicario, Lucio dice è un top ma serve ancora qualcosa per raggiungere le prime, è quello che dicevamo ieri, no? A parte le prime due, però con le altre ce la giocheremo, no? Santo il cielo. Coppa Italia intanto, al primo turno proseguono le gare d'agosto, Azic esalta il Sassuolo 3-0 al Cesena, ve l'avevo detto io, è la squadra per lui, Azic verrà valorizzato da Sassuolo e ci tornerà a casa un bel centrocampista. Delusione Sampdoria che perde 0-2 a Cremona, Sampdoria e Cremonese hanno Vialli nel ricordo comune, mentre Palermo Show elimina il Lecce, lo batte 2-0, lo butta fuori dalla Coppa Italia, attenzione. Milan su Tutto Sport in prima pagina, Formula Mendes, Moreira per 50 milioni, non sono 45, sono 50. Dopo Ramos, il super agente porta all'esterno, Leao proposto alla Roma, via libera per 45. Cioè, in sostanza, vorrebbero cedere Leao per 45 per prendere Moreira a 50. Se avesse fatto una roba del genere la Juve con Ildi, sarebbe venuto giù il mondo dei giornalisti insieme, ragazzi. No? Torniamo a noi, Elkan dice una Juve sempre più italiana, questo è il grande messaggio di ieri. Cannevale è un grande professionista e conosce bene il calcio italiano. Il rafforzamento del club deve partire dall'Italia, dalla nostra identità. E allora perché in questi 20 anni hai messo prima Blanc e poi Comolli? Prima domanda che mi è sorta spontanea appena lo sentivo parlare all'ingegnere, perché ci hai propinato Blanc e Comolli se la nostra identità è italiana e la Juve deve essere italiana? Si lavora si lavora per aprire un altro ciclo vincente, non apriremo affermativo futuro, stiamo ricostruendo. L'ambizione è sempre la stessa, la Juve deve vincere. Oh, con buona pace al capitano Locatelli che parla di sesto posto da migliorare per arrivare ai quarti. Oh, abbiamo avuto le risposte che volevamo, ieri avevamo chiesto questo, finalmente sono arrivate. L'editoriale del Tutto Sport è così: un colpo a centrocampo e una nuova mentalità. Quindi manca quel colpo lì. Vicario arriva a Casella in prestito e diritto a 10 milioni. In attesa del cifro ufficiale, anch'io la so così, è presto secco gratuito e diritto di riscatto a 8 più 2 di bonus, 10 milioni. No, perché qualcuno la vede diversamente. Spalletti dice: con Elkan vicino panchina, sono tornato a fare il vice allenatore, sono retrocesso. Si vede l'impegno del club. I direttori cercano soluzioni, abbiamo fatto movimenti intelligenti, dice Spalletti. Lucu mi alza il livello e per noi abbiamo speso un po' di soldini. E te frega, mica sono i tuoi, Lucio. Intanto Brambilla, il tecnico della Next Gen, che ieri ha ben figurato nel primo tempo, ha giocato molto bene. Brambilla richiama i suoi ragazzi alla realtà, dice: positiva l'esperienza con la prima squadra, bella la tournée estiva, ma adesso devono riprogrammarsi per la Serie C, che già mi sono usciti dalla Coppa Italia, adesso inizia il campionato. Licina su tutti che è la stellina quest'anno della Next Gen, attenzione. Chiudiamo Tutto Sport, facciamolo scivolare giù dalle rotative, come si diceva una volta, e facciamo salire il Corriere dello Spostadio che titola: Moreira botto Milan, colpo Jerry. Altra sorpresa per Amorim, figure se Amorim portoghese non sa cosa fa il super procuratore. Cardinali si prende l'esterno per 50 milioni, solo sulla Gazzetta su 45. 5 gol e 9 assist, anticipato il Dortmund con la regia di Mendes. Leao futuro in sospeso. Intanto Favasulli in redazione dice: Max, Allegri, insegnami a vincere. Lui è un top, Napoli è il top. Sogno una favola alla Di Lorenzo, non ho tatuaggi, a mio padre non gli piacciono. Così passava in redazione, Favasulli sapeva cosa fare ieri. Passato in redazione, il Corriere dello Spostadio. Si è messa così, Favasulli in redazione. Muro viola intanto. Ken si muove Fabregas. Il Como spinge, offre 30 milioni perché gli manca quel centravanti lì. Chiusura totale di Commisso Junior, il figliuolo che dice no, che resta qui. La Roma invece non si ferma, Mora, che sono quasi 50, no? Fofana la chiave, Friedkin il pressing su Lione, Gasp può avere anche il belga, 35 più bonus, e avanza anche Luis Enrique, altri 35 più bonus. Siamo passati in un mese dalla Roma deve vendere per 100 milioni per il fair play finanziario e ne ha spesi 300, sulla carta, eh. Vabbè, ma tanto la Roma c'è Chine che dorme ancora sulle plusvalenze, figurati se, che gli frega, ma che gli frega loro, ma da altre parti si può fare tutto quello che si vuole, che problema c'è. Torniamo invece alla Juve sul Corriere dello Spostadio. Ieri il test vinto 2-0 con la Next Gen. Juve, la ballata di El Caneluccio, o cos'è la ballata di Johnny Yoko, dai, la DD Exor dice: costruiamo per vincere. Carnevali incarna l'ambizione del club, anche perché Spalletti e Carnevali, no, Spalletti almeno uno scudetto ha vinto con Napoli, Carnevali ha vinto niente la sua carriera. Spalletti dice: felice per Vicario, Lucumi forte funzionale, volevo giocare di più. Oh, gli è rimasta qua sta cosa, che me l'avete invaso. L'editoriale del Corriere dello Spostadio è: la ricostruzione è incompleta, attenzione, il problema è che l'attesa logora i tifosi e le prospettive non sono incoraggianti, dice Corriere dello Spostadio, perché la Juve parte dietro Inter e Napoli, probabilmente anche di Roma e Milan. Io sono d'accordo su sta roba qua, ma l'abbiamo già detto ieri, rifacciamo un sondaggio anche oggi, che è arrivato Vicario. Ad oggi la Juve in che posizione è del campionato? Vieni qua se hai il coraggio, vieni qua, sono degli spiritosi che girano sulla tastiera, vogliamo fare la fine di ieri, eh? Capito, Yves? Si infiltrano dentro i tasti, sti animaletti. Uè. Juve, Vicario a nessuno. Come Vicario a nessuno? Il portiere arriva per 8 milioni più... No, non arriva per 8 milioni più 2 di bo... Oh, sui conti il Corriere dello Spostadio c'è niente da fare, non c'è zecca. Arriva in prestito, con diritto di riscatto 8 milioni più 2 di bo... Non arriva a 8 più 2 di bo... Arriva a zero. Determinante la volontà di rientrare in Italia. Anche perché... Se no, che faceva? piace Tomori, ma Tomori piaceva ormai, prendetelo come. Si lavora su che sì, si lavora su Zivze. Su cosa si lavora non si sa, tanto le cose si sanno già, però si aspetta. Occhio alla Lazio. La Lazio pressa i cardi. Nuovo contatto. Per convincere Maurito a firmare, gli dovete dare i dobloni, non è che c'è altro metodo. Intanto la Curva Nord attacca la squadra, contestazione, e scrive Jolly finiti. Vedo benissimo, questa avventura di Gattuso alla Lazio la vedo partire proprio alla grande, nel migliore dei modi. Attenzione, già la chat inizia a popolarsi, iniziano le soddisfazioni mattutine. Per esempio Antonio Danola scrive: il problema è lo stesso dell'anno scorso, appena ci recuperano palla hanno una prateria davanti, non c'è la difesa preventiva. Stai calmo Antonio, adesso facciamo Bremer e Lucumi e lo risolviamo, stai calmo. L'abbiamo preso apposta. Michele scrive: Bianchetti, capo delegazione della nazionale. Solo un fioretto può portarci ai mondiali. Bellissima. Michele è bellissima. È bellissima. Non so se piace a Iva, ma a me sarebbe da virgolettato. È Bianchetti, capo delegazione della nazionale. Solo un fioretto può portarci ai mondiali. Bravo. Luca da Genova scrive: io al contrario dei messaggi pessimisti e spesso senza senso di alcuni ascoltatori inviati dopo la partita di ieri, ho visto qualche buona trama di prima. Soprattutto con Douglas. Massimiliano da Roma dice: il terzo cambiamento in 3 anni dopo il nulla cosmico della dirigenza post Andrea Agnelli. Ad oggi solo chiacchiere. La Juve non è chiacchiere, mettitelo bene in testa, caro Elkan. Massimiliano non lo ama tantissimo l'ingegnere, attenzione. E poi ancora diamo il buongiorno ad Antonio e gli auguriamo una giornata piena di energia e positività. Buon martedì anche a te. Vediamo se sarà un po' così oppure se ci sarà più pessimismo questa mattina. Anche facciamo la... Ieri siamo riusciti a fare la polemica sull'esultanza di Illiz in amichevole. Vediamo se oggi riusciamo a fare la polemica sull'amichevole e l'invasione. Secondo te, Yves, riusciremo a far polemica oggi?
6: Sempre. È l'iter
5: quello. Sempre, è lì la polemica, non ci abbandona mai. E allora riprendiamo le vecchie abitudini, caro il mio Yves da Roche. Allora andiamo su tuttojuve.com. Attenzione, la capofila, la testata, l'unico sito che conta per i tifosi della Juventus. Il primo piano di questa mattina: Juventus, buone indicazioni contro l'energia. Spalletti promuove il lavoro. Vedi? Ma stamattina, invece che polemico, mi si è svegliato con una botta di ottimismo e ha rimarcato che la Juve supera 2-0 la Next Gen con Conceição e McKenny. 2 gol, tra l'altro. Vabbè, quello di McKenny anche un po' con l'aiuto del portiere. Spalletti promuove il lavoro svolto, ma avrebbe voluto disputare l'intera partita. La polemica è questa, perché Spallettone la voleva fare. Cioè, c'è rimasto male. Cioè, lui dice, Spallettone, vabbè, ma invadete all'89esimo, che vi cambia? Noi facciamo la partita e voi invadete. Perché lui voleva provare i giocatori. È perché lui in questo weekend gioca al campionato, quindi voleva mettere minuti, magari anche Thuram, che è appena rientrato. La Juve conclude il proprio precampionato con una vittoria per 2-0 contro la Next Gen, ma senza riuscire a completare l'ultima prova generale prima dell'esordio con il Frosinone. La tradizionale invasione pacifica dei tifosi ha infatti impedito l'inizio del secondo tempo, fermando la partita dopo i primi 48 minuti. Quanto visto nella prima frazione, però, comunque consegnato indicazioni positive a Luciano Spalletti. La prima squadra ha mostrato aggressività nel recupero del pallone, velocità nelle combinazioni offensive, buona capacità di sfruttare le corsie. Vedi, rispetto al nostro ascoltatore di prima, Pavane è ottimista. È positivo. Con Sessione e McKenny hanno firmato i gol, Illiz e Douglas Luiz hanno partecipato direttamente alle azioni decisive. Che bella la suola di Illiz sul gol poi di McKenny. Con Seisao conferma il suo momento positivo. Illiz inventa, McKenny si inserisce, Colomani spreca troppo. La principale nota negativa rimarcata del primo piano di tuttojuve.com riguardo all'amichevole di ieri è sulle precisioni di Colomani. Il francese ha almeno 3 occasioni importanti, ma viene sempre fermato da un eccellente rado. I movimenti sono corretti, la partecipazione alla manovra rimane positiva, l'attaccante contribuisce anche alla costruzione del gol di Conceição, ma davanti alla porta avrebbe dovuto essere più concreto. In campionato la Juventus non potrà permettersi di sprecare lo stesso numero di opportunità, altrimenti, come dice il buon Yves che era allo stadio ieri, la gente dietro inizia a dire: ah, come un po'. Errore anche pericoloso di Douglas Lewis, perché è vero che si conferma ancora una volta con le sue qualità tecniche, perché l'assist per Conceição è preciso, dimostra la sua capacità di trovare il passaggio decisivo tra le linee al 27esimo, però il brasiliano mi perde un pallone gravissimo dentro l'area juventina, regalando a Merola una conclusione neutralizzata da Pinsoglio. Il talento di Douglas Lewis non è in discussione, la gestione del rischio e la copertura del campo restano invece aspetti da perfezionare, ma su questa cosa Spallettone ci va sempre giù molto lineare, chiaro, diretto e duro. Se Douglas riesce a coprire bene il campo, per il resto dal punto di vista tecnico direi che è discutibile. Spalletti avrebbe voluto giocare di più, e questa cosa proprio. Poi c'è il cane accanto a Spalletti in panchina, altra cosa che ha preso le romanzate dei quotidiani di oggi. Spalletti promuove Vicario, siamo soddisfatti, era uno di quelli che avevamo nel mirino, nonostante ci siano state delle situazioni che diciamo hanno allungato i tempi. Lucumi aumenta la concorrenza. Le sensazioni prima di Frosinone, di Spallettone, dice: abbiamo fatto bene, il calciatore è andato al massimo, tutti molto positivi nell'atteggiamento e nella ricerca, per cui abbiamo la possibilità di fare quest'ultima partita come hanno avuto le altre squadre di preparazione, perché non abbiamo potuto farla, però siamo nelle competizioni, vabbè, insomma gli è rimasta qua sta cosa che non è riuscito a fare tutti i 90 minuti. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com è: John Elkann, ambizione della Juve è vincere. Prima c'era Massimiliano, no? Guarda che ce l'ha chiaro l'ingegnere. L'ambizione della Juve è vincere. Se non siamo riusciti a vincere, la colpa è ovviamente anche della proprietà, perché tutto parte da lì. E quindi adesso speriamo che stavolta ci abbia messo una toppa decisiva con i nuovi dirigenti, con la conferma di Spalletti e col nuovo mercato, che non è chiuso, si deve ancora chiudere. Attenzione. Luca scatenato stamattina, eh? Prima parlate c'era un delinquente, fittizie, plusvalenze, ora è immacolato, basta cambiare datore di lavoro. L'equilibrio e la serietà sono sconosciuti, la malafede no! Quelli che ad agosto criticano Giacomo Umani, per favore, possono anche fare i nomi di chi è al suo posto a 38 milioni più 12 di bonus, più o meno facili da raggiungere? Perché se l'inglese è un fuoriclasse e il Tottenham lo ha venduto? Sono incapaci e poveri? Mamma mia, ragazzi, stiamo partendo belli carichi anche quest'anno. Allora, guarda, facciamo così. Prima di andare su Calcio di Finanza in Company, fammi sentire un vocale subito, così al brucio. Sentiamo l'umore, la voce.
7: Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Ciao. Nicolo ieri ha sprecato tanto. Però per il resto ho visto una squadra che dovrebbe giocare un pochettino più veloce, però ho visto buone idee anche di prima. Ho visto una squadra tutto sommato che potrebbe fare un buon campionato. Io rimango sulla mia idea di ieri, cioè secondo me siamo da secondo posto. Poi vediamo la realtà delle cose quali sarà. Ovvio che Kiné lui dorme ancora in letargo come Kung Fu Panda, cioè ha tutte le plusvalenze e quant'altro. Mamma mia, Kiné, forza Juve.
6: Kung Fu Panda.
5: Cos'è chi? Ah, come Kung Fu Panda in letargo, sì. Kiné. Cioè, ragazzi, fantasia al potere questa mattina. Fammi sentire l'altro vocale, dai.
8: Buongiorno Claudio, salvo da Ostuni.
5: Ciao Salvo, bella Ostunio.
8: Allora, io sono contento per il mercato che sta facendo la società, anche se mi aspetto necessariamente uno o due rinforzi a centrocampo, sperando che riusciamo a toglierci tante zavorre che abbiamo adesso, e poi naturalmente il centravanti di peso. Però devo dire che rispetto a come eravamo messi, che non siamo andati in Champions, quindi senza gli introiti della competizione europea, cioè la società sta facendo un mercato finalmente oculato e attento, inserendo persone giuste nei posti giusti. Chiaro, bisogna pure vedere, perché poi noi abbiamo questa maledizione che quando li prendiamo sembrano fenomeni, arrivano da noi e si rivelano delle pippe, tipo Coppo Maia o David, quindi speriamo bene.
5: Cinzia dice: voglio andare allo stadio solo per vedere Yves. Scherzo, ieri ho visto alcuni molto bene, altri meno. L'hai incrociata Cinzia allo stadio, Yves?
6: No.
5: No. Ma tu c'eri allo stadio o eri un fantasma? Ci sei andato veramente?
6: Io c'ero, se tu vuoi, sul mio profilo ho messo anche qualche stories, quindi c'ero.
5: Ma figurati se vado sul tuo profilo. Ma non seguo neanche mia moglie, vado sul tuo profilo adesso. Senti, ma non c'eri, non hai incontrato nessuno? Non hai visto nessuno?
6: Ma non ero dalla parte di Elkan, ero di fronte a lui. Perché dove volevo vicino a lui non mi hanno dato disponibilità per arrivare là, solo ai giornalisti.
5: E c'era lui chi?
6: L'ingegnere. Ero di fronte all'ingegnere.
5: Ma cosa c'entra l'ingegnere? Ma ti ho detto se hai incontrato Cinzia, cosa c'entra l'ingegnere?
6: No, non ho incontrato alcuni tifosi di Radio Bianconera, ma Cinzia no.
5: Tipo?
6: Sono quelli di Torino.
5: Ma c'erano dei nomi, no?
6: C'è uno che si chiama Andrea di Napoli, che è un bravissimo ragazzo che l'ho conosciuto quest'estate.
5: Ferma. Ho incontrato quelli di Torino della di Napoli.
6: Sì, alcuni di Torino che conosco, che ascolto radio e che ci vediamo, ciao, cioè non ho confidenza.
5: Ma hai detto che è di Napoli? E appena detto che è di Napoli?
6: No, ho contato anche questo Andrea qua, che è un bravissimo ragazzo che ho conosciuto quest'estate, era lì con la famiglia anche lui. Comunque era pieno di bambini, pienissimo.
5: Vabbè, sì. Evelina, è vero, ho visto un sacco di quadrature di un sacco di bambini. Evelina, come la mettiamo? Curiosità dello stadio, scrive Marco da Crema, che lui c'era. Boato alla presentazione di Colomuani e qualche fischio a Cambiaso quando non ha tirato in porta. Guarda Marco, colgo l'occasione per dirla anche io sta roba qua. Io ieri quando ho visto Cambiaso davanti al portiere non tirare, ho detto: ma nel suo contratto c'è scritto che non deve tirare in porta quando arriva davanti al portiere? Ci sarà scritto, ci sarà una clausola, cioè Cambiaso davanti al portiere non può tirare in porta, perché sennò non si spiega. Cioè, manco in un amichevole dove non c'è pressione, dove non conta il risultato. Cioè, sei davanti al portiere, guardi l'area, tiri dentro. Un passaggio dentro l'area che naturalmente serve a niente. Massimo dice: Claudio, purtroppo i cartonati, la Roma e il Milan e il Napoli sono superiori, ce la giochiamo col Como, per il resto spero di sbagliarmi. Massimo da Venezia. No, dai, la miseria. Perché ci sono superiori? Su Ken abbiamo la percentuale sulla rivendita, scrive Stefania da Roma, che è interessata agli eventuali soldini che prendiamo. Sì, ce l'abbiamo. Cinzia dice: no, Cinzia l'ha già detto, ma tanto io non c'ero allo stadio, quindi non l'ha incrociato. Domenico da Mottola: dispiace per Cambiaso, ma devo essere sincero, non può giocare titolare, un giocatore che non riesce a fare la scelta giusta quando si trova in area. Su Cambiaso io ho già detto ieri, ribadisco anche oggi, secondo me se noi cambiamo modo di giocare e Cambiaso lo utilizziamo dal centrocampo in su, forse possiamo ritrovare un certo tipo di giocatore terzino o comunque esterno. C'ha il problema dietro che perde le palle e il problema davanti che quando si inserisce anche bene davanti alla porta non tira. C'è qualcosa che non va. Sentiamo un altro vocale.
9: Buongiorno Claudio, bello risentirti, risentire i tuoi attenzione e mi mancavano.
5: Attenzione.
9: Niente, ieri mi è dispiaciuto il secondo tempo, volevo vedere un po' di giocatori, nuovi, volevo rivedere Zekrova, volevo rivedere il giovane Alabegovic, e invece niente, questa invasione tutte le volte, che pizza però. Vabbè, dai, io pizza. Sono fiducioso, vedo una buona squadra, abbiamo una bella difesa, un buon portiere finalmente, perché secondo me è un buon portiere questo è nel giro della nazionale, non ce lo dimentichiamo, quindi io sono fiducioso, se riusciamo a mollare David e prendere un altro attaccante, secondo me siamo là, ciao.
5: Ciao anche a te, bello positivo e bello carico, che pizza è roba dei miei tempi, però attenzione, oggi, qualche anno fa, domenica 18 agosto 2013, il Lazio 0, Juventus 4, Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e Tevez. Nel 2013, quindi 13 anni fa, noi giocavamo 3-5-2 con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e poi Pogba, Asamoah, Tevez, Vucinic. Siamo ancora un attimino lontanucci, secondo me. Però piano piano col lavoro. Antonio Danola dice: Cambiaso, purtroppo ho perso tutte le speranze di aver fatto il repertorio, tutto quello negativo, addirittura non salta neanche più l'uomo in attacco, svogliato, senza grinta, mamma mia. Sentiamo un altro vocale.
10: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ma non lo so, anche ieri durante la partitella ho comunque notato che i giocatori non erano così sereni e felici tra di loro, anzi ho visto delle facce tirate, quasi secondo me infastidite di dover giocare. E comunque continuo a pensare che non ci sia questo rapporto idilliaco fra tutti, in particolare Cambiaso anche ieri nei confronti di Ildiz non mi sembrava si guardassero con degli sguardi proprio fraterni. Sarà una mia sensazione, ma io continuo a pensare che l'arroganza di qualche giocatore possa rovinare tutto il gruppo. Mi riferisco a Cambiaso, che in che ultimamente proprio non riesco più a sopportare il suo atteggiamento in campo. Non si può giudicare una persona senza conoscerla, ma secondo me non fa molta autocritica e continua col suo atteggiamento un po' spocchioso. Grazie, buona giornata.
5: Grazie, buona giornata a te. Yves, eri lì allo stadio, hai notato sguardi bellicosi tra i giocatori, gente svogliata che si guarda in cagnesco, che?
6: Ma... No, stanchi sì, perché faceva veramente caldo, però così no, non ricordo. No.
5: Non so, io guardavo delle immagini televisive, non mi sembra. No, vabbè, ho capito, quando magari Cambiaso e Ildiz non si sono intesi, che Ildiz non è riuscito a ridare la palla a Cambiaso o viceversa, l'ha guardato per dire, porca miseria, mettimela bene, ma è roba normale. Adesso dai, non esageriamo, ragazzi, non facciamo che noi vediamo delle robe che ancora c'è un'amichevole in famiglia, dai, è un'amichevole in famiglia, ma calcio e finanza non lo vogliamo guardare, Yves da Roche? Eh? Cosa c'è? C'è qualcosa di bello?
6: No, ieri parlavamo di Doblomi, oggi non lo so, non l'ho ancora guardato.
5: Come no? Boehly e Walter pronti a vendere le loro quote nel Chelsea a Clear Lake, dopo l'acquisto di una minoranza del Liverpool da parte di un consorzio che vede coinvolto Bezos, voci di un riassetto anche per quanto riguarda i Blues. Qui girano i dobloni in Inghilterra, non scherziamo. Si chiudono, Coppa Italia, si chiudono i 32esimi, il tabellone del torneo. Allora, che sai che poi la snobbiamo un po' sempre la Coppa Italia, però prima o poi la giochiamo anche noi. Ultimamente ci siamo usciti malvolentieri, quindi siamo nelle teste di serie, siamo la numero 6. Parma Catania, ha vinto il Parma, il Cagliari, chi è che è andato avanti? Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia, Torino, Frosinone, Genova, Verona, Mantova, le abbiamo viste ieri, Empoli, Sassuolo, Cremonese e Palermo. La Juve nella parte destra è in zona Sassuolo, quindi attenzione, potremmo fare un bel Juventus rivede Azic in Coppa Italia, che bello che sarebbe, dai, no? Sì, che riusciamo con il gol di Azic. No, sto scherzando, quest'anno la Coppa Italia deve essere un obiettivo grande, non scherziamo. Però sta cosa che Spalletti continua a dire che sarà un'annata particolare perché giovedì giochiamo in Europa League, secondo me però Spallettone, l'Europa League siete voi che ve la siete conquistata, non riuscendo a fare la Champions, e quindi adesso vi beccate l'Europa League con tutti i se e con tutti i ma della situazione. Poi altre cose, in effetti hai ragione tu, sono un po' debolucci in queste mattinate su calcio e finanza. Juve, attenzione alla lista UEFA, la situazione tra mercato... Cliccami qua. Juve, attenzione alla lista UEFA, la situazione tra mercato e i paletti del fair play finanziario. Oh, vedi che alla Juve di Riffa e di Raffa un articolo appare sempre da qualche parte, eh? Ma perché non vedo sta roba sulla Roma? Veramente, ma li avete fatti in conti in tasca la Roma? E ogni mattina prende quello 50, quell'altro 35 più buono. Ma li vogliamo fare i conti in tasca la Roma o no? Oh, mai! Per l'Europa League il club bianconero dovrà registrare calciatori con un costo complessivo inferiore rispetto a quello dell'ultima lista di Champions, e questo lo sapevamo tutti, ce l'aveva anche spiegato l'ex ormai Comolli. Mercato a pieno ritmo, Lukumi, Vicario. Con l'arrivo di Vicario i calciatori rosa saranno addirittura 30. Vabbè, ma sappiamo anche questo, sappiamo che almeno 6 vanno venduti. Decisamente troppi sia da un punto di vista sportivo, ma anche da un punto di vista economico. La Juve deve infatti tenere sotto controllo i costi, considerando i paletti imposti dal settlement agreement firmato con la UEFA, in una stagione in cui mancheranno i premi della Champions League solo in minima parte compensati da quelli dell'Europa League, ma molto in minima parte, bisogna essere onesti sui premi. Tra le sanzioni imposte con il settlement agreement di giugno, ce n'è una che riguarda le limitazioni sulla rosa da utilizzare per le competizioni UEFA. Il club accetta di essere soggetto a misure disciplinari sportive e di conseguenza non potrà registrare alcun nuovo calciatore nella propria lista A per le competizioni UEFA per club, a meno che il saldo trasferimenti della lista A non sia positivo. Cioè, in sostanza, se disgraziatamente alla fine del mercato non riusciamo ad essere in saldo positivo rispetto al patto che abbiamo firmato con la UEFA, non possiamo aggiungere alla lista A nessun nuovo giocatore. In lista A, transfer balance è definito come la differenza tra i risparmi di costo derivanti dai calciatori in uscita, cost savings, e i nuovi costi derivati dai calciatori in entrata, new costs, calcolato in corrispondenza di ciascuna scadenza applicabile per la presentazione della lista da parte del club. Come funziona la lista della UEFA? La lista A si può comprendere al massimo 25 calciatori, di cui almeno 8 devono essere locally trained players. Questa cosa tenetela presente, perché guarda, ieri ne discutevo con Torchia in separata sede, magari l'analizziamo martedì prossimo con il buon Torchia, perché noi poi spesso non ci addentriamo in questa cosa perché è una rottura di balle allucinante, è noiosa, perfin da leggere, figurati da spiegare. Però delle volte i direttori nelle segrete stanze a un certo punto devono fare il gioco in cassa, quindi delle volte non è ah, ma perché hanno abbandonato quella pista per prendere quello, perché bisogna fare i conti anche con queste robe qua. All'interno di questi 8 giocatori locally trained players, non più di 4, possono essere association trained, cioè formati per almeno 3 stagioni o 36 mesi tra i 15 e i 21 anni in un club della stessa federazione nazionale. Gli altri, quindi non più di 4, gli altri devono essere club trained, formati nello stesso club che li iscrive. Se una società non dispone del numero minimo richiesto di giocatori formati localmente, il numero massimo di posti in lista si riduce di conseguenza. I restanti posti sono liberi e possono essere occupati da qualsiasi altro calciatore eleggibile. In sostanza, la lista che la Juventus registrerà per la fase a gironi dell'Europa League potrà includere calciatori con questi requisiti, che costeranno complessivamente almeno un euro in meno rispetto all'ultima lista depositata dalla Juve per una competizione UEFA, quella di febbraio per i playoff di Champions League, quando la Juve aveva iscritto 23 giocatori, avendone solo 2 che rispettavano il requisito di club trained players. Te capì? Se tu non hai quei 4 giocatori lì locali, alla fine ti becchi il buco nella lista, e invece che 25 giocatori, come l'anno scorso, ne scrivi 23, ne hai 2 in meno. Quindi bisogna fare i conti anche su ste robe qua. Vicario, rispetto a qualche altro portiere, è anche importante per queste robe qua. Rugani, il tanto denigrato Rugani, che oramai costa pochissimo e dà solo un po' di esperienza in più, è molto importante per questa roba qua. Secondo i calcoli realizzati da Calcio e Finanza, vediamo un po' cosa hanno calcolato, caro il mio Yves, i 23 calciatori inseriti dalla Juve nell'ultima lista A presentata all'UEFA avevano un costo di 205,1 milioni di euro. Oh, non è una roba ufficiale, secondo i calcoli che ha fatto Calcio e Finanza. che è più affidabile di altri, ma ogni tanto sbaglia anche lei, eh? Le uscite di giocatori come Holm, Kostic, Azic, Vlahovic. Vlahovic lascia un bel bucone di milioni, che sono in positivo per la Juve in questo caso, e Openda hanno garantito alla Juve un risparmio di oltre 63 milioni di euro, imputabile principalmente all'addio di Vlahovic, il cui peso supera i 41 milioni, cioè rispetto alla lista di febbraio di Champions, la Juve ha 41 milioni in positivo dall'addio di Vlahovic. Capisci perché alla fine, siccome in tanti hanno scritto, no, perché 5 anni per poi perderlo a zero, a parte che si sapeva ormai che andava.

0: fare l'Europa League. Quindi dovrebbe fare uscite per 30 milioni. Poi c'è la specifica. Chiaramente non tutti i giocatori della Rosa saranno iscritti nella lista, per motivi diversi. In primis perché il limite stabilito dalla UEFA è di 25 giocatori, con la Juve che si era fermata a 23, non avendo i quattro calciatori formati nel club per almeno 3 stagioni tra i 15 e 21 anni. In secondo luogo, perché è verosimile che alcuni calciatori vengano ceduti nei giorni che restano da qui alla fine del mercato. Nell'ipotesi ad ora poco verosimile, in cui la Juventus non dovesse effettuare operazioni in uscita, ma figurati, Spalletti sarà quindi a fare una scelta sui giocatori da inserire nella lista A della UEFA, magari escludendo dall'Europa League qualche calciatore presente nell'ultima lista dell'anno passato e ancora in rosa attualmente, limitandoci solamente all'ingresso dei nuovi innesti, senza considerare giocatori di ritorno come Arthur, Douglas, Nico e calciatori da ufficializzare come vicario. La Juve arriverebbe a 23 giocatori e dovrebbe avere costi aggiuntivi per 46,7 milioni da sommarsi agli oltre 142 già presenti nella lista A per un totale di 188 milioni, riuscendo a rimanere sotto la soglia dei 205,1 milioni. Un dato in linea con le richieste della UEFA al momento. Tuttavia, l'approdo di vicario richiederà l'uscita di un portiere e se Spalletti volesse dare nuove occasioni a calciatori come Arthur o Douglas Luiz, qualcun altro dovrà inevitabilmente rimanere escluso. Che si tratti di un nuovo acquisto o di qualcuno già presente in lista nella stagione 25-26 e dunque a rischio taglio. Insomma, dobbiamo sfoltire nella terza parte del mercato, tanto per capirci, ma questa cosa già la sapevamo, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Vediamo se da casa tutta questa pappardella è rimasta digeribile e sopportabile. Ce l'hanno tutti molto con Cambiaso. Luke scrive: secondo me Cambiaso può fare con le dovute proporzioni il percorso di Tardelli da terzino a centrocampista, anche se Tardelli era molto più giovane. Che parà, cosa abbiamo scomodato? Cosa abbiamo scomodato questa mattina? Attenzione. Allora, prima di andare verso la prima pausa che ci introduce alle 2 ore pesanti, oggi attenzione, dalle 10 alle 11 abbiamo Mr. Frank, caro mio Yves. La Juve vista dalla curva, e qua ci scateniamo perché ci saranno le fazioni opposte, ma prima andiamo a sentire un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio. A
0: Buongiorno.
1: me il mercato della nostra Juve piace, però vorrei altri ritorsi a centrocampo.
0: Il mercato del Juve gli piace, però vorrebbe un innesto a centrocampo, se non ho capito, ma sai che mi sta, scusa, se passo di palo in frasca, ma sta roba sta impazzando sui social, ma non solo sui social, questa polemica, Filippo Galli, Bacchetta Maldini, non si è mai occupato di settore giovanile. Intervista al Corriere della Sera: non si può parlare della formazione dei giovani calciatori senza avere mai attraversato da dentro il lavoro quotidiano che la formazione richiede. Ah, perché Galli ha fatto responsabile del settore giovanile del Milan e dice a Maldini che non si è mai occupato del settore giovanile, manco quando c'era dentro suo figlio. E ha risposto sul blog La complessità del calcio, filippogalli.com. Mazza, ragazzi, che bombarolo! Eh? Polomicone, Yves, in casa d'altri. Dice
2: Beh, finché sono tra milanisti.
0: a lui che ci frega, che c'entra, facciamo anche formazione, non è che ci dobbiamo estraniare da quello che è il contesto in cui viviamo. Attenzione. Va bene, ancora non ci sono notizie della ufficialità di vicario, che però naturalmente arriverà a breve. Fammi andare a fare un salto su bianconeranews.it, che vive ancora insieme a noi, il primo piano di questo momento. Su bianconeranews.it è la missione di vicario: ritrovare il suo miglior livello e cancellare il dubbio di Spalletti, che però ha detto belle cose ieri Spallettone su Vicario, eh? Capuano interviene su Vicario e dice auguri a lui, arriva a Torino sapendo di essere la quarta scelta. Ma che Oh Capuano, non, cioè, ogni volta che intervieni non ne azzecchi mezza, ma non ne azzecchi mai mezza, sempre fuori luogo. C'è poi un box giallo su nero che è l'editoriale del buon Santarellone, dal titolo Stop

0: a farsa amichevole con la next gen. Fiducia alla squadra, ma Frosinone è già un primo esame. Perché stoppa la farsa? Cosa c'ha? La solita storia deve finire. L'amichevole in famiglia all'Allianz Stadium, terminata 2-0 per la prima squadra grazie ai gol di Constantino McKennie, è stata interrotta anzitempo all'inizio del secondo tempo per la solita invasione di campo. Questa non è più una tradizione romantica. È un comportamento sbagliato e assurdo. Ha impedito a mister Spalletti di completare il test. La società deve prendere in seria considerazione l'idea di annullare definitivamente questo specifico evento, o quantomeno di cambiarlo radicalmente per blindare la preparazione tecnica della squadra. Ma dai, ma Santarellone, ma la tradizione, ma c'è sempre stata l'invasione, ma capi la cosa, c'è sempre stata, si sa. Cioè, perché adesso dovremmo interromperlo? Perché lo stadio c'è sempre stata. Se non vuoi l'invasione, soprattutto all'Allianz Stadium, sei in grado di non farla fare. All'Allianz Stadium, se vuoi, la impedisci. Quindi se non la vuoi più, non puoi fare. Perché devi annullare l'evento. Per esempio, io mi ricordo che nei nostri 9 scudetti consecutivi, a un certo punto, la società raggiunse un accordo con la tifoseria. Tutti al loro posto, la premiazione della squadra, il giro di campo, i saluti dei giocatori, i bambini, le famiglie dei giocatori in campo e zero invasione. Se vuoi, puoi evitarla l'invasione, altrimenti vuol dire che comunque, siccome è una tradizione, gliela lasci fare, che è anche giusto così. Poi, stiamo un po' esagerando, perché adesso non far giocare neanche l'inizio del secondo tempo, un po' fa che fra un po' durerà 10 minuti, non va bene, possiamo allungare i tempi. Ma non è che adesso dobbiamo annullare l'evento, è una tradizione, non scherziamo, ragazzi, attenzione. Facciamo così, Yves. Piccolo stop per noi.
1: Rassegna stramba.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Medio Oriente in primo piano. Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimposta la scritta «Nuovo territorio statunitense». Materan replica: la sua illusione sullo stretto verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che l'Iran non si arrenderà. Intanto, l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhur nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
2: La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga in Baviera.
3: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati. In Italia nel 2000, 2001, 2002, in Francia nel 2001 e 2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
2: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Tania Terrin aveva denunciato l'ex compagno. Aveva già subito violenza e nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento del questore. Dobbiamo chiederci che cosa non abbia funzionato e intervenire con ancora maggiore determinazione, le parole di Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, dice il PD.
3: È tornata a regolare questa mattina, come da programma, la circolazione sull'intera linea dell'alta velocità Bologna-Milano, sospesa dal 10 al 17 agosto tra Piacenza e Milano per interventi di rinnovo dell'infrastruttura. Il primo treno a percorrere la tratta interessata dai lavori è stato il Frecciarossa 9505 Milano-Napoli, partito dal capoluogo lombardo alle 4:55.
2: Il diesel ai livelli livelli massimi da inizio agosto. Secondo l'ultimo aggiornamento del monitoraggio quotidiano del MIMIT, il Ministero delle Imprese del Made in Italy, il prezzo del gasolio in autostrada è salito a tal punto da toccare le quote del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto sulle accise, prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. I rincari, dunque, hanno bruciato il taglio delle accise.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
5: Eccoci qua, ritorniamo nella nostra fascia 17-19 dopo il colpo di tacco, più tacco che colpo di ieri, con Matteo, con questa amichevole che è durata appena 45 minuti. Sentivo con grande interesse le riflessioni che faceva anche il grande Claudione Zuliani, perché ha ragione Claudio, indubbiamente, perché stava commentando, lo ringrazio di questo editoriale mio su Bianconera News, perché sono stato forse un po' duro, ma è quello che penso sulla partita di ieri. Ovviamente abbiamo tanti argomenti da affrontare, la vigilia, la lunga vigilia che ci porta domenica all'inizio del campionato contro il Frosinone. Alle 18 avremo Nerino Stravato per andare proprio sull'aspetto tecnico. Comunque il mercato per alcuni concluso, per altri no, servono le cessioni, quindi un bel po' di argomenti da affrontare insieme a voi con tutti i vostri messaggi naturalmente. Ma volevo appunto partire da qui e appunto anche con l'ottimo spunto che mi ha dato Claudione, che sentivo proprio pochi minuti fa. Io sono stato un po' duro nell'editoriale e anche nei commenti di ieri rispetto alla amichevole, ma vernissage, ecco, definiamolo così, di ieri. Non mi è piaciuta onestamente l'invasione di campo al 45esimo, vabbè, 50esimo, perché? Perché, e qui mi riallaccio al ragionamento che faceva Claudio, questa è una tradizione che noi portiamo avanti da sempre, anche se si svolgeva a Villar Perosa, in tutto un altro contesto, era la giornata bianconera. Purtroppo non vi ho mai partecipato, mi sono sempre ripromesso di farlo, ma per mille motivi non sono mai riuscito ad andare a Villar in una giornata che sicuramente ti dava un senso di identità clamoroso. E quindi è un rimpianto che mi porto dietro. E lì c'era, lo sappiamo benissimo, la tradizionale invasione, che però arriva intorno al 60esimo, 70esimo, 50esimo, comunque un minimo di partita la si giocava. Poi, per tutte le situazioni che conosciamo, Villar è decaduta come ultima amichevole. Io ricordo ancora, perché ahimè ho qualche anno, insomma, che era Juventus A, Juventus B, che era l'amichevole che si aspettava più di tutte, perché appunto c'era questa grandissima juventinità nell'aria sotto tutti i punti di vista. Oggi siamo arrivati a indicare come sorta di ultima amichevole questa partita. Benissimo. Però se la vogliamo definire come amichevole, e venga appunto al ragionamento ottimo di Claudione Zuliani, mettiamoci d'accordo, lo ha detto anche Spalletti ieri, cioè almeno arriviamo al 70esimo, poi si fa l'invasione, oppure addirittura la si fa l'amichevole e poi arriviamo all'invasione finale, o altrimenti non tra virgolette vendiamola come partita, ma facciamo una sorta di presentazione, evento. Sicuramente alla Juve, cioè alla società, non mancano idee e soluzioni. Così vi dico la verità, ragazzi, poi in questa prima mezz'ora ditemi la vostra, perché è giusto sentire tutte le opinioni. Così, secondo me, è un ibrido che non serve a nessuno. Non serve a chi magari appunto parte da ogni posto d'Italia per andare a vedere la partita. Qualcuno potrebbe dire sì, ma lo sanno benissimo, però non serve. Non serve alla squadra, perché ora non succede niente di drammatico. Però se magari c'era l'idea di far mettere qualche minuto a Thuram, a Begovic e altri giocatori, questo non è avvenuto. Quindi alla squadra non serve. Al tifoso gli piace così? Perché è un'altra domanda che io mi pongo. E guardate, io non sono uno di quelli, lo sapete, ormai mi conoscete. Frequento la curva, amo la curva. Oggi volevo essere a Livorno perché c'è il primo allenamento della mia Libertas. Mi sarebbe piaciuto essere lì a fare il tifoso, no? Quindi con me sfondate una porta aperta sotto questo punto di vista. Però proprio lo chiedo a voi tifosi, piace questo? Chi era allo stadio ieri si è divertito? Gli è piaciuto, al di là di quel quasi incidente con Gatti? E poi si è incavolato Gatti, aveva ragione, perché insomma gli sono andati addosso, rischiato anche di farsi male. Io non lo so se a voi piace. Poi è una tradizione, sicuramente c'è anche una sorta di aspetto romantico, sicuramente, ma definiamola. Anche qui sentivo Claudio prima. Ha ragione Claudio quando dice, quando abbiamo festeggiato gli scudetti, c'è sempre stato, no, una sorta di collaborazione con la tifoseria, per cui si fa tutta la festa, poi dopo, finita la festa, finita le celebrazioni, via libera anche all'eventuale invasione di campo. Perché poi, soprattutto quando c'è da festeggiare, è bello poter entrare anche nel tempio, cioè sul rettangolo di gioco. Così però, secondo me, ma ripeto, è una mia opinione personale, così è un ibrido che dal mio punto di vista non serve a niente e a nessuno. Mi riconcordo con le parole di Spalletti, però qui si muove la società, cioè come lo si fa in momenti molto più difficili da gestire, se vogliamo, come una partita scudetto, penso che lo si possa fare anche in un vernissage, in un amichevole, in una presentazione come quella che abbiamo visto ieri. Perché poi l'altro aspetto che viene sotto gli occhi è uno, cioè lo stadium è un fortino, nel senso che porto l'esempio del mio amico Fabrizio, che gli tolgono il cannocchiale, ecco il cannocchiale a Juventus Verona, glielo tolgono. Quindi, oppure se io vado allo stadio con la sciarpa Inter M, me la fanno togliere, per dire che se si vuole si fa e si esagera anche, perché togliere un cannocchiale, togliere una sciarpa è follia. Però se si vuole si fa. Allora qui semplicemente cerchiamo di trovare una soluzione che da un lato dia la possibilità alla Juve di effettuare l'ultimo suo amichevole. Poi ripeto, non è che sia cambiato chissà che cosa, hanno una settimana d'allenamento, però gli diamo la possibilità. Diamo al tifoso la possibilità di godersi la partita, che dura 60 minuti, che dura 70, lo sappiamo, e poi di andare, tra virgolette, a festeggiare all'interno del campo. Poi ho visto anche gente che ha portato via pezzi di terreno di gioco, poco male, e si gioca fra 2 settimane, però insomma va rizzolato, è il minimo, è il minimo. Però credo che questa volta, visto che ogni anno ormai ci ritroviamo a commentare le solite cose e ci ritroviamo con allenatori che si lamentano, l'anno scorso si lamentò anche Tudor, se vi ricordate, e aveva ragione, e aveva ragione. Perciò credo che il modo di sedersi tutti intorno ad un tavolo metaforico in vista dell'anno prossimo, sperando di poter fare la presentazione o l'amichevole con qualche traguardo di questa stagione da festeggiare, ci abbiamo un anno davanti. Ora è chiaro che ci sono tantissime priorità rispetto alle quali quella della Juventus, Juventus Next Gen diventa l'ultima, però in un angolo delle cose da fare mettiamola lì l'idea di normare, di trovare una soluzione per questa partita. Sto già leggendo una marea di messaggi, quindi evidentemente la cosa vi interessa e vengo subito a leggervi. La chiudo qui, insomma, con questa ultimissima riflessione. Il tifoso non è che, allora, siccome leggo già alcune cose, non è che il tifoso che ieri è entrato in campo è meno tifoso o tifoso meno educato rispetto ad altri. Non voglio entrare in questo tipo di guerra tra di noi, perché già ce n'abbiamo talmente tante che ci mancherebbe anche questo. Per cui diciamo che chi ieri ha invaso il campo, come l'ha invaso l'anno scorso, come l'ha invaso 2 anni fa, come l'ha invaso 3 anni fa, lo fa per, in questo momento, sentirsi più vicino, oppure per celebrare degnamente l'evento. Però ora, visto che si è capito che qualcosa non funziona, ripeto, non è la priorità, però cerchiamo di sistemare questa situazione, perché sono convinto che si possa realmente accontentare tutti. Ne sono straconvinto, mantenendo anche questa, mettiamola così, benaugurante tradizione, che poi a volte è stata un po' più fortunata, a volte un po' meno. Ma regolamentiamola in qualche modo. Sempre della giornata di ieri, ci portiamo dietro, e l'ho scritto nell'editoriale, qualche fischio per Andrea Cambiaso. Ora, anche qua sapete come io la penso. Avevo criticato i tifosi che hanno fischiato, perché è toccato anche a Locatelli, forse in maniera più pesante. Io non sono d'accordo sul fischiare poi in questi tipi di situazioni i nostri giocatori. Però una cosa ad Andrea Cambiaso, con grande affetto, l'ho scritto anche sull'editoriale, quindi lo potete trovare su Bianconera News, gliela voglio dire. Vedi Andrea, sono sicuro che i fischi di ieri, in qualche modo, seppur non esagerati, giustamente, ma udibili, ti abbiano un minimo toccato. Mi sento di dire una cosa, Andrea, perché faccio il tifoso, faccio finta di essere stato ieri allo stadio. Io non ti avrei fischiato, perché soprattutto in quel momento di festa non trovo giusto fischiare. Poi apro e chiudo una parentesi. La Juve ha fatto molto bene, è stata lungimirante a non far arrivare allo stadio Di Gregorio. Sinceramente, alla febbre, io non ci credo, ma sono decisamente io una brutta persona che non crede al virus influenzale. Magari ce l'ha per davvero, lasciatemi dire che io non ci credo, però sono stati intelligenti. Mi dispiace per il ragazzo, e lo sapete, però avrei scommesso questo meraviglioso telefonino che ho, non quello di Rossi che è da buttare via, oppure quello di Latini che non gli è mai arrivato perché il corriere se l'è perso. Tutto vero, sapete che vi racconto sempre stralci di vita vera all'interno di Radio Bianconera. Però sono convinto che se ci fosse stato Di Gregorio ieri, qualche fischio in più sarebbe arrivato, e quindi giustamente è stato preservato. Bene. Mi sento di dirti questo, Andrea, con il cuore in mano, perché siete tutti miei eroi, voi che indossate quella maglia, chi più chi meno, ma lo siete tutti. Il tifoso, se fischia Cambiaso, non lo fischia magari per un errore tecnico, ma lo fischia, ti fischia, secondo me, per l'atteggiamento. E è quello che mi sono permesso di scrivere anche nell'editoriale. A me quello che non piace in questo momento di Andrea Cambiaso, ma spero che domenica, se giocherà, io onestamente il Cambiaso visto in questo precampionato domenica non lo schiererei, ma c'è una settimana di tempo e quindi vedremo. Ma ho la percezione, caro Andrea, ti parlo proprio come a un fratello minore, che il tifoso in questo momento sia indispettito dall'atteggiamento che vede in campo. Ci sono aspetti tecnici che io francamente in questo momento non capisco, perché sembra che, e anche qua riprendo le parole dell'ottimo Claudione, sembra che ci sia una norma nel contratto per cui quando arriva a fondo al campo e magari c'è la porta davanti può tirare, perché lo ha fatto con l'Inter, l'ha fatto sì con l'Inter, col Palermo non ha giocato, ha giocato l'ultima partita, l'ha fatto persino ieri. Quindi che ti sta succedendo, Andrea? Perché nello scacchiere tattico, lo diceva ieri in maniera molto interessante Matteo, Cambiaso in questo senso lo vedi sempre, perché il gioco della Juve si appoggia molto da quella parte, anche sulla destra, ma siccome su quella mattonella ci insiste un certo Kenan Yıldız, da lì ci si passa spesso e da lì si creano anche situazioni interessanti, perché le sovrapposizioni che ha fatto ieri in un paio di circostanze sono anche molto interessanti. Il problema è che poi si vanifica tutto, o perché sembra vietato tirare in porta, speriamo che lo faccia domenica, perché sono convinto che la Juve utilizzerà ancora tantissimo le due opzioni sulla fascia destra e sinistra. Di là c'è un Conceição secondo me in forma straordinaria, di qua ovviamente c'è Kenan, e poi devo dire che c'è spesso e volentieri anche Luiz, che quando si stacca da Locatelli, avete visto, va a cercare spesso la fascia sinistra, quindi comunque da lì passano molte azioni della Juventus. E proprio per questo che i riflettori poi si accendono un pochino di più anche su Cambiaso. Io voglio augurarmi, voglio pensare, voglio credere che sia un momento. Qualcuno di voi, so già che sta pensando, sia un momento che dura da un anno, vero, o forse anche da due, vero. Però c'è una cosa, ragazzi, che mi sento di dire per tutti, e anche questo l'ho scritto: noi dobbiamo avere fiducia nella squadra, perché quando inizia il campionato si ha sempre fiducia, no? Bisogna averlo sempre, un minimo di fiducia. Il pieno di benzina bisogna farlo, poi vediamo se questo pieno di benzina ci porterà a fare 20 km, 30 km, 150, 200, questo lo vedremo. Però la benzina inizialmente dobbiamo metterla. E soprattutto bisogna resettare quello che è stato. Lo si fa sempre a inizio stagione. Quello che è stato vero fino a sabato prossimo, da domenica non deve essere più vero perché inizia una nuova stagione. Però serve anche lo scatto, secondo me, da parte di alcuni giocatori. Altrimenti non dico che si legittima il fischio o in alcuni casi l'aspettare solo l'errore per attaccare il giocatore, cosa che per esempio accade, lasciatemelo dire, ma è la verità, su Locatelli. Però dovete fare un grande, e so che lo farete, esame su Locatelli. Quel tipo di atteggiamento di Cambiaso non ce l'ha mai avuto, mai. ha fatto partite da 7, come partite da 4, partite da 6, come partite da 5, ma ha sempre dato l'anima. E sono convinto che se Andrea riesce a ritrovare lo spirito giusto, potrà fare partite da 7, partite da 5, partite da 6 e partite da 4 e mezzo, ma nessuno avrà più l'ardire di mettere in dubbio un certo atteggiamento. Questo bisogna Andrea che tu lo faccia. Poi io lo capisco che si arriva in una fase, e questa forse è la fase in cui ci si sente, sentite che vi dico, ma lo capisco, anche un po' stretti nell'abito che si indossa. Però siccome non ci sono state offerte importanti, io anche per il bene suo gli avrei consigliato di andare via dalla Juventus, proprio perché secondo me è un ciclo finito, ma magari lo finirà quest'anno alzando un trofeo e sarei felicissimo. Però bisogna che, come il tifoso, resetti quello che è stato e quindi non parta con i soliti pregiudizi verso A, B, C, D. No, inizio campionato, si levano. Lo stesso deve fare il giocatore, perché il trend negativo è negativo da un paio d'annetti, Andrea, diciamoci la verità, è un paio d'annetti che hai questo trend negativo, perciò si resetta, si riparte da zero e si cerca di portare il mattoncino utile ad una causa che anche quest'anno, e tocco l'ultimo argomento, piaccia o non piaccia, bene o male, investiti bene o investiti male, ad oggi sul mercato ha messo più di 100 milioni. Fate i conti. Mi direte, e avete ragione, sì, ma non li hanno messi nel centrocampo. È vero, ma c'è un perché. Perché soltanto 2 anni fa quel centrocampo è costato più di 100 milioni ed oggi... Poi noi siamo tifosi e i soldi non sono nostri. Ieri è arrivato un messaggio bellissimo, non ricordo, un amico da Roma, mi sembra, che diceva: sì, ma io da tifoso vorrei, tanto soldi non sono miei. E viva Dio che arrivano anche questi messaggi. Poi però dobbiamo capire che se tu non investi oggi nella zona più delicata, che da anni e anni e anni vediamo in difficoltà, è perché in realtà, no 20 anni fa, ma 2 anni fa, la precedente gestione, quindi non quella di Comolli, ma quella che conoscete, l'ha rifatto il centrocampo. Poi non è colpa sua se sono andate male le cose. Con esborsi notevoli. E oggi quei giocatori lì pesano ancora tanto a bilancio, oltre alle zavorre, di cui non faccio il nome, ma che conoscete benissimo, nome e cognome. Perciò che sì, è lì, ci fa anche la rima, che sì, è lì. Ma che sì, oggi, anche se lo prendi a zero, non lo puoi acquistare per una questione numerica. Sapete quanti sono i giocatori della Juventus? Oggi 30. Zirkzee è lì. Ma la Juve non lo può acquistare se non esce David. Io tra l'altro vi dico proprio una cosa che farà discutere. Ma siccome mi diceva stamattina Niccolò Ceccarini in collegamento con TMV Radio che Icardi alla fine in Italia verrà, da una parte o dall'altra verrà, e che l'ingaggio che chiede oggi Icardi non è più chiaramente quello di 5 milioni, di 10 milioni, ma è di 5, io sarò pazzo, e lo sono sicuramente, ma io un pensierino ce lo farei, Poi discuto il giocatore, discuto tutto quello che è fuori dal campo. Ma in campo, siccome noi stiamo dicendo che ci manca un bomber d'area di rigore, questo vuol tornare in Italia prima di farlo andare da qualche altra parte, non credo alla Lazio, un pensierino ce lo farei, visto che sempre stamani Niccolò Ceccarini ha confermato che la trattativa dell'anno scorso, cioè di gennaio scorso, era assolutamente vera e che la Juve si è avvicinata molto ai Icardi, salvo il fatto poi scomparire. Vi ricordate chi era l'amministratore legato alla Juventus, vero? Benissimo. Però ci ha provato. Perché non riprovarci adesso? Ma anche lì, se il signor David non decide di abbandonare Torino e di accettare le offerte che arrivano, Io credo che difficilmente lui potrà fare qualche altra cosa sul mercato. Oggi ha firmato vicario e alla fin fine, secondo me, è un'operazione. Non era il piano A, non era il piano B, è il piano C, forse, ma è un'operazione che ci può stare. Poi è chiaro, scommettiamo su un giocatore che ha alternato grandi stagioni a Empoli, la prima col Tottenham, a stagioni bruttarelle, come quella l'anno scorso. Però tu ti porti a casa un portiere con 8 milioni di euro di diritto di riscatto. Oh ragazzi, se le cose dovessero andare bene, la Juve si può prendere Allison a zero l'anno prossimo e magari tenersi vicario come secondo, per esempio. Per esempio. Quindi piano A no, piano B no, piano C forse. Però alla fine li abbiamo risparmiato qualcosina. Se oggi riuscissimo, Arthur lo vuole il Besiktas, ma Dio lo volesse, Nico Gonzalez, ho letto che c'è un interesse da parte della Turchia, Dio lo volesse, intanto perché levi numeri di giocatori e poi perché se con uno non monetizzi, Arthur, con quell'altro sì. Perciò no, sarebbe un'altra buona operazione. E comunque, e ho chiuso veramente, la Juve, e ci siamo sbagliati noi che la raccontiamo, perché la verità in tasca non ce l'abbiamo né oggi né domani e né dopodomani. Noi credevamo che questo sarebbe stato un mercato prima di cessioni e poi di acquisti. In realtà è stato un mercato prima di acquisti e al momento di cessioni zero. A parte Openda che è andato a Lione, ma fondamentalmente dopo che abbiamo riscattato per 40 milioni, a parte João Mario che è andato alla Fiorentina, ma in prestito, a parte Azic che è andato al Sassuolo e ha fatto pure gol, ma sempre praticamente con diritto di riscatto. Quindi noi, a parte Vlahovic che abbiamo liberato un monte ingaggio importante e Kostic, svincolati, ad oggi cessioni pesanti la Juve non ne ha fatta manco una. Ma al netto di questo ha fatto 6 operazioni sul mercato, di cui secondo me 2 o 3 di livello. Parlo di Lukumi per me è un'operazione di livello. Ale Begovic, non vi aspettate 20 gol quest'anno, ma aspettatevi la crescita costante, altra operazione di livello. Selic, forse non mi toglie, non mi aggiunge, ma intanto è una bella alternativa sulla destra. Non credo che possa giocare sulla sinistra, ma comunque è un'operazione a zero che tutto sommato ci può stare. Colomani, ne abbiamo parlato tantissime volte, a 38 milioni sul mercato oggi. Poi è chiaro, ci sono bonus. Uno, ragazzi, è se la Juve vince lo scudetto, ma figurati se non lo voglio pagare. Magari Dio lo volesse, ma lo volevano tutti, quindi ci sono riusciti a portarlo a casa. Vicario, in un modo o nell'altro, è portato a casa. Quindi io che mi aspettavo tutt'altro, oggi a Massara e Carnevali dico bravi, virgola, si può sempre fare meglio, ci mancherebbe altro, però se i risultati cominceranno piano piano ad arrivare, perché poi tanto è il discrimine ovunque, quello dei risultati, secondo me forse per la prima volta negli ultimi anni abbiamo cominciato a gettare delle basi, perché ricordatevi, e chiudo veramente, e poi pausa e vengo da voi, che le vittorie e i cicli si aprono andando a inserire dei tasselli più o meno importanti su una base che esiste. Noi abbiamo speso, facevo il conto con Stefano Impallomeni poco fa, negli ultimi 3 anni abbiamo speso centinaia di milioni per costruire ovo, cioè zero. Non abbiamo costruito niente, anzi ogni anno abbiamo ributtato giù per provare a ripartire cambiando quello e quell'altro. Perciò io onestamente, se quest'anno riesco a mettere qualche tassello pesante per la costruzione futura, io dico che ovviamente con qualche trofeo da dover portare a casa, però mi sento abbastanza contento e sereno. Pausa, riparto proprio da voi. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varenne, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varenne Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato, inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza, l'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati, si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il Carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Ujeh Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo, lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Allora, vi leggo un po', vi siete scatenati e ovviamente su questa introduzione rispetto all'amichevole. Lorenzo, a Roma dice non c'è nessuna tradizione, fino al primo decennio degli anni 2000 l'invasione di campo veniva fatta al fischio finale. Poi Alberto da Corridoia, secondo me anche irrispettoso verso chi viene da fuori per vedere lo stadio e la Juve in una giornata di festa in casa, non comprendo, presentazione dei nuovi acquisti, si gioca la partita e poi si fa l'invasione. Ciò le sarebbe bello per noi, vabbè, questo Fred l'ha già detto ieri, non voglio scatenare polemiche. Ieri non ha calciato perché pensava un'amichevole a calcetto. Cambiaso, per me comunque Cambiaso gioca meglio in alto a destra, scrive Pierluigi da casa al Palocco. Io se fossi lui, cioè Cambiaso, per il bene della Juve andrei via, lo so ragazzi, ma per andare via ci sono le offerte. Vedete che con Lucumi vicino cambierà anche l'atteggiamento, scrive Paolo rispetto a Cambiaso. Ciao, le ero proprio vicino alla curva e lì al 46esimo ho visto gli steward che hanno aperto i cancelli, non è la gente che ha scavalcato, una stupidaggine perché potrebbe essere fatta all'80esimo con lo stesso risultato. Poi notate che lo speaker non ha presentato il giocatore per evitare fischi agli esuberi, sì, questo ne parlavo ieri proprio con Antonio, questo è Giacomo da Susa. Poi ciao, ieri Locatelli è stato applaudito in un paio di situazioni allo stadio, un Cambiaso invece è stato fischiato quando non ha tirato in porta. Ciao, sono William, la penso come te sul discorso amichevole con Ex Geno, sul discorso Cambiaso, il discorso è che Cambiaso ha atteggiamento di superficialità, di pressappochismo e la gente della Juve si è stufata. Buongiorno Vicari, arrivato con molto scetticismo e critiche, speriamo faccia bene, sono convinto che lo farà, questo è Vittorio. Ringrazio Sergio dalla Romania, dice non pensi anche che il ragazzo voglia togliersi qualche peso, ha cambiato nome di maglia. Ma Sergio, me lo auguro, però se lo può cambiare soltanto da solo, se lo può togliere soltanto da solo il peso, però può darsi, cambiato anche il numero di maglia, speriamo. Allora, ciao Santa, io vi capisco, è il vostro lavoro, ma ogni giorno c'è uno scandalo, io non riesco più a seguire voi e nessuna partita. Ciao Marco, il calcio mi provoca il vomito. Mi dispiace per te, guarda, ti consiglio il Brasil che aiuta, sicuramente c'è il Brasil, poi c'è Malox vomito, anche quello funziona, se ti provoca il vomito io non so cosa fare. Sentiamo un paio di vocali, va? Anche Rossi si è messo le mani nei capelli.
12: Ciao Ale, buonasera, buonasera a tutti quanti.
5: Ciao caro.
12: Allora, io sposo al 100% ciò che ribadite costantemente, ovvero che la maglia viene e deve sempre venire prima della simpatia e dell'antipatia per i singoli giocatori. Ciò premesso, però, volevo dire la mia un attimo su, certo, Martinez. Ammetto che col senno di poi non rimpiango il suo mancato arrivo. Sarà anche un portiere forte, per carità, ma secondo me la personalità è una cosa e la strafottenza è un po' un'altra. Sodomizzare un trofeo o un pupazzo con la faccia dell'avversario, con la faccia di Mbappé ai mondiali, l'ho trovato piuttosto becero. Lo trovo troppo antisportivo, provocatorio, per alcuni suoi comportamenti è stato pure sanzionato a volte. Sì, è un continuo trash talking alla Materazzi, non è quello di cui avevamo bisogno, a mio parere, e tutto sommato per me è andata bene così. Sempre e comunque fino alla fine, grazie per il programma che fate, sempre un piacere ascoltare.
13: Grazie a te, grazie a te. Allora, prima o poi mi ucciderò con queste stringhe delle scarpe. È un tema molto interessante quello che affronti. Poi giustamente il Dibu non è arrivato, abbiamo Vicario. A proposito di Vicario, vedo l'amico Gaetano che dice: finalmente abbiamo un portiere. Ricordo quando andò in Stati Uniti in Inghilterra, le critiche sul perché non lo avevamo comprato noi, sarebbe stato un secondo, adesso non staremmo a vedere un Di Gregorio spesato in giro per il campo. Sì, Gaetano, in realtà appunto Di Gregorio lo saluteremo. Sul Dibu Martinez, detto che ormai appunto è andato e fa parte del passato, la trattativa c'è stata, io la penso abbastanza come te. Poi c'era quel famoso aspetto del personalità, cioè noi, lo dicevo ieri, quando parliamo del Dibu Martinez, la prima cosa che ci viene in mente è il carattere, non le parate. È un buon portiere, attenzione, è un buon portiere. Però determinati atteggiamenti non sono mai piaciuti nemmeno a me. Perché lo volevamo? Lo volevamo perché abituati a avere dei giocatori, insomma, non proprio di grandissima personalità, l'idea di averne uno così ci esaltava. Io però mi sono sempre fatto una domanda, e anche di questo ne parlavo con Stefano, che oggi ho avuto il piacere di rivedere. Ma in uno spogliatoio un giocatore che trasuda così tanta personalità, come può essere accettato? E lui mi confermava il fatto che non ci sono vie di mezzo, cioè o bene bene, nel senso che tutti si affidano e magari crescono anche, oppure uno spogliatoio delicato e difficile come quello della Juventus non puoi entrare, e questo l'ho sempre detto buttando giù la porta, devi bussare. Gli ultimi che hanno provato a buttare giù la porta, tipo Giuntoli e Thiago Motta, abbiamo visto che fine hanno fatto, perché loro non sono entrati comunque in uno spogliatoio con l'umiltà di chi viene da fuori, no, loro sono entrati con la prosopopea di chi pensava di aver scoperto l'acqua calda e aveva scoperto ben poco, perché comunque lo spogliatoio della Juventus è diverso da tutti gli altri spogliatoi, nel bene e nel male. Poi, e qui vi seguo molto sul ragionamento, che alcuni giocatori, non faccio nome, abbiano un po' rotto le scatole con alcuni atteggiamenti, io sono d'accordissimo con voi. Però quando si entra in quello spogliatoio, secondo me in tutti gli spogliatoi, ma in determinati spogliatoi in particolare, si bussa, si fa permesso, si apre la porta e ci si presenta. Ho la sensazione che Martinez questo modo di fare proprio non ce l'ha, però è una sensazione, ma capisco molto bene il tuo messaggio. Prego.
14: Ciao Santarelli, Ivan da Milano. Io sono pienamente d'accordo con te. Cioè, va bene, vogliamo fare questo vernissage, chiamatelo come volete, però va organizzato in maniera diversa. Non come ieri, 20.000 persone allo stadio, ma non per il costo, perché gli adulti 5 euro, i tesserati, certo, 1 euro. Non è quello il discorso, ma se tu vai a vedere una partita, io voglio vedere una partita, punto. Il fatto che c'è uno stadio di proprietà, che c'è la possibilità di gestire i flussi e tutto, si fa finire la partita e poi tutti in campo. E poi, francamente, ho visto anche strappare l'erba dello stadio, perché io c'ero, gente che si portava via le zone dello stadio.
13: Questo è assurdo.
14: No, dai, no, non così.
13: Bravo.
14: Piuttosto organizzate in modo che la gente esce, va a fare gli autografi, in qualcosa di organizzato meglio, se sì, proprio si vuole fare questa cosa rispettando le tradizioni.
13: No, beh, d'accordissimo. L'avevo sottolineato prima, no? Quell'aspetto delle zolle del campo strappato, cose che si fanno solitamente a fine stagione quando c'è qualcosa da festeggiare. Ieri, onestamente, avrei evitato. Sono d'accordo, l'aspetto è proprio quello. Organizziamola, ragazzi. La Juventus a livello organizzativo insegna e dà insegnamenti a tanti. Prendete appunti in vista dell'anno prossimo, facciamolo. Perché leggevo messaggi di alcuni amici che hanno scritto che loro appunto hanno vissuto Villa Arperosa, e vi garantisco che vi invidio per questo. Ecco, siccome Villar Perosa non si può ricostruire proprio nell'ambiente, nella, negli odori che si respiravano, perché si respirava solo juventinità, non si può ricostruire, benissimo. Poi è anche vero che gli anni vanno avanti, le nuove, purtroppo le nuove generazioni, quali racconta Villar Perosa, se, se qualcuno ha tramandato la tradizione, ok, ma magari purtroppo altri neppure sanno cos'è. Perciò, siccome i tempi cambiano, gli anni passano, si invecchia tutti, costruiamo qualcosa di diverso, sempre di suggestivo. Ha detto amico di Milano, abbiamo lo stadio di proprietà, possiamo fare quello che vogliamo lì dentro, e sono sicuro che possono riuscire a farlo. Però ho veramente la sensazione che sia arrivato il momento di dire basta, questo modello non funziona, la tradizione dell'invasione la lasciamo, ma la facciamo in un'altra maniera. E penso appunto che non ci vogliano poi grandissimi stravolgimenti per poterlo fare. Sono Marco. Secondo te in questo spogliatoio la sensazione c'è qualche elemento potenzialmente negativizzante per atteggiamento, che se non ci fosse sarebbe meglio? Guarda, anche questa è una bella domanda, Marco, non ti so rispondere. Mi viene da dire di no, mi viene da dire di no. Dopodiché tu fai anche dei nomi. Io credo, Marco, che chiaramente chi non gioca non è mai contento, a meno che sei Pinzolio, ma lì sai il ruolo che hai. Però addirittura, e accolgo con interesse la tua riflessione, perché poi anche su un altro messaggio rispetto a una cosa che io non ho notato, ma lo avete scritto più di uno e quindi sicuramente è responsabilità mia che non l'ho notato. Però io non credo che in questo intento allo spogliatoio ci sia qualcuno che possa, volgarmente parlando, rompere le scatole. Credo che ci sia qualcuno non contento. David non penso sia contento, anche se poi David è una maschera di sale, perché non riesci mai a capire cosa pensa. Secondo me, e qui faccio un nome, Gatti non è contentissimo, al di là del fatto che poi ieri ha rischiato anche di farsi male e sarebbe stato veramente assurdo. Però io credo che Gatti non sia contento, perché Gatti lo sa che Lukumi giocherà a titolare, e se Lukumi gioca a titolare, cioè levo il se, Lukumi gioca a titolare insieme a Bremer, e scala ulteriormente rispetto anche all'anno scorso. Quindi può darsi che non sia particolarmente contento. Cambiaso, contento? Io penso di sì, però Gianluca Rallecce, hai ragione. Se non gli si aumenta la concorrenza, lui avrà la certezza di giocare anche quando non sta bene. E se non hai un po' di concorrenza dietro sana, è un problema. Ne parlavo anche oggi, io ho fatto una lunghissima chiacchierata con Stefano, perché abbiamo questa fortuna di chi il campo, come dico sempre, l'ha calcato a livelli alti. Gli ho chiesto di Selic a sinistra e mi ha detto guarda, meglio eventualmente farlo giocare qualche volta se c'è l'occasione in emergenza centrale, ma non a sinistra, perché a sinistra non riesce a dare quello che dà a destra. Quindi no. Kelly, però Kelly non ha quelle caratteristiche, perché Cambiaso ha delle caratteristiche che lo potrebbero far diventare un terzino ultramoderno nella, no, nuova figura del terzino. Però ci devi essere, e in questo momento, come detto, mi sembra che, cioè, io non lo farei giocare domenica. Io domenica non lo farei giocare, perché il precampionato l'ha fatto pessimo. Poi magari in allenamento stupisce tutti, me lo auguro, ma in base alle partite le ho viste tutte, tranne, non ho visto la partita con la prima col Basilea, quella non l'ho vista, poi le altre le ho viste tutte, e ho visto poco quella col Nizza, sinceramente. Però diciamo che quando si è un po' alzata l'asticella l'ho viste. Secondo me uno dei più indietro è proprio Cambiaso, ma anche a livello di, non soltanto fisico, a livello di ingresso in questa nuova stagione l'ho visto veramente male. Perciò se in questa settimana non dà ulteriori indicazioni, per quanto mi riguarda, a Frosinone va in panchina. Prego.
15: Scusate, ma avete visto quali erano le condizioni un mese fa per prendere Vicario e come lo hanno preso adesso? Mi sembra che abbiamo guadagnato qualcosa.
13: Sì, questo è vero.
15: Visto che anche Transfer Market lo dava 18 milioni.
13: Sì, poi Transfer Market lascia un po' il tempo, però hai ragionissima. Beh, sai, anche qua c'è da fare una riflessione. Noi, non soltanto noi, anche altri.

0: e l'amico ha ragione, sono cambiate le condizioni, ma il Tottenham lo voleva a tutti i costi cedere e lui voleva andare via. Quindi è un po' come la questione Kolumani, cioè noi abbiamo inseguito fino alla fine un giocatore che il Paris Saint Germain non voleva più tenere e che al Tottenham oggettivamente ha fatto 3 gol in campionato e mi pare 3 in Champions, più o meno quelli che ha fatto David nella stagione. Però altrettanto vero che Vicario, riprendo il messaggio di Gaetano, 2 anni fa quando è andato in Premier, tutti a lamentarsi perché perdevamo un potenziale portiere fortissimo. Io dico che la verità sta nel mezzo. È ovvio che cosa mi aspetto io oggi da Vicario. Intanto credo che domenica non giocherà. Poi domani e mercoledì cominceremo a entrare un pochino più nel vivo della settimana, ma secondo me non giocherà, anche per il giusto rispetto. Ritorno al discorso prima, nello spogliatoio si bussa, non si butta giù la porta. E siccome Perin è comunque un giocatore che nello spogliatoio c'è sempre stato, ha sempre fatto il suo e ha sempre portato la croce di questi anni, perché l'ha portata anche lui, è giusto che giochi lui domenica. È giusto che giochi lui e sono convinto che giocherà lui. Poi è chiaro, piano piano, ma piano piano vuol dire dalla settimana successiva, quando andiamo a giocare con il Parma in casa, le gerarchie sono chiare, primo portiere Vicario, secondo Perin, ma domenica deve giocare Perin ed è giusto che sia così. Però quello che serve a questo giocatore, secondo me, è ritrovare la serenità, quella che ha perso anche Di Gregorio, con una differenza, che Di Gregorio non si poteva più presentare allo stadium, ma per il bene suo, tant'è vero che ieri l'è venuta la febbre, c'è la febbre, punto. E magari si può presentare paradossalmente al Tottenham, non ci andrà, ma per dirvi, perché è un ambiente diverso. E non dimenticate che la fossa metaforica gliel'ha scavata il procuratore a Di Gregorio, perché quella roba lì non passa inosservata. Poi mi dice: perché la Juve non risponde? Beh, perché la Juve, e qui fa bene e la capisco, ma senza fare questioni di classifiche o di gerarchie o di capacità, ma la Juve, se si deve confrontare, si confronta con i Mendes, con Beppe Riso, con questi procuratori qui. Oggettivamente non risponde al procuratore di Gregorio, ma con tutto il bene e con tutto il rispetto, però anche qua è giusto farlo. Però quella cosa ha pesato, fidatevi, ha pesato. E oggi a Di Gregorio, a cui io auguro veramente di cuore, ma lo dico con il cuore sinceramente, di trovare una squadra e di riscattarsi, e però bisogna vedere, il rischio è che lui rimanga a fare il quarto portiere alla Juve. Secondo me non se lo merita e non è giusto. Per oggi è il 18 agosto, eh? Le rose sono più o meno al completo. Vale per noi e vale per gli altri. Soprattutto i ruoli strategici come il portiere. Il Marsiglia, sì, che ha ceduto Rulli al City per andare a fare il secondo. Pagato uno sproposito, ma tanto la Premier sappiamo che ormai ci sta rovinando tutti. Però il Marsiglia non ha un euro nelle casse, quindi gli auguro veramente il meglio, ma si trova in una situazione molto molto molto delicata. Prego.
1: Ciao Ale, sono Dave da Pesaro, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie,
1: volevo
0: caro.
1: Solo dire che nell'amichevole di ieri si è sentita la mancanza di Comolli, giustamente. ciao, buona trasmissione.
0: Sì, perché avrebbe organizzato tutto bene lui, sì. Lo scorso anno veniva accostato alla cartocinese, Giannarosa scriveva che era il colpo dell'estate, me lo ricordo bene. Dovremmo ricordarcelo anche noi, vedi Severino? Il fatto è che la narrazione conta. E come Spence viene definito come il miglior terzino, miglior esterno, e che poi terzino non c'è più del mondo, d'altra parte Vicario viene considerato giustamente come il piano C. Fosse stato all'Inter oggi Vicario, loro l'avrebbero portato su un carro. Su questo, ragazzi, noi non possiamo far niente, un po' le cose ce le tiriamo addosso anche, fatemelo dire.

0: ancora. Ciao Ale, Bruno da Olbia. Mi rifaccio al discorso della concorrenza per Cambiaso. Ieri per la prima volta l'ho visto preoccupato. Un abbraccio. Ma io, a proposito di questo, sinceramente non sono riuscito a vederlo bene, però qualcuno di voi mi scrive che ieri ci sarebbe stato anche un confronto tra Cambiaso e il Diz. Sinceramente io non l'ho visto. Se c'è stato, ragazzi, sono cose di campo. Ricordate anche quello abbastanza clamoroso tra Vlahovic e Locatelli, sono cose di campo che ci possono stare. Certo, quando poi accadono anche in un amichevole fanno sempre un pochino più riflettere, però devo dire che in campo queste cose non mi stupiscono per niente, insomma. Altri due vocali, anzi uno, poi andiamo in pausa e poi arriva Nerino.
1: Santarelli, ecco. Ascolta, una domanda, ma ieri sera ho letto che il signor Locatelli avrebbe rifiutato l'Arsenal per rimanere alla Juventus. Tu ne sai qualcosa di questa fandonia che ho letto su Tele Lombardia?
0: Ho letto anch'io, ma non ne so assolutamente niente. E, se ti devo dire la verità, io non ci credo. Però ragazzi, ognuno ha le proprie fonti, ognuno può dire quello che vuole, che credo che sia arrivata da qualche nostro collega, per cui sempre massimo rispetto. Però secondo me tu l'hai appellata come una fandonia, io dico che insomma non mi occupo di mercato, lo sapete, però qualcuno ne ha parlato nella nostra chat e chi vive la Juve molto da dentro dei nostri, insomma, aveva le faccine che ridevano, insomma, quindi questo è poi però. Avevo letto anche che Vicario non doveva mai venire alla Juventus, invece è venuto. Però ragazzi, chi fa il mercato è così. Poi dopo è sempre difficile seguir tutto e tutti. Però io onestamente a questa roba qua non ci credo. Ciao Ale, quando fanno le designazioni arbitrali non vedo di vedere che arbitri e cartonati prescritti. Ha fatto caso che i cartonati della Roma giocano in casa la prima, mentre l'altra è tutta in trasferta. Ma sì, Manuela, ciao Manuela, provincia di Venezia. Sì, guarda, io sono curioso di una cosa, ti dico la verità, di affrontare la gestione Orsato. E dico anche questo, Manuela, ringraziandoti per il messaggio, perché la questione arbitrale l'avevo ancora affrontata. Io ho fiducia in Orsato, sono sincero, ho fiducia. Poi tutti gli anni si dice sempre la stessa cosa: non accetteremo di essere gli arbitri, di essere accerchiati dall'arbitro, di essere accerchiati dai giocatori. Sì, e poi Barella, Cialanoglu, e li vediamo sempre lì. Però rispetto a Rocchi, Orsato un po' più di fiducia me la dà. Poi ragazzi, parliamoci chiaro, gli arbitri, noi abbiamo una classe arbitrale in Italia che è tra le peggiori, secondo me, a livello di ricambio generazionale. Abbiamo gli arbitri, non mi piace dire scarso perché poi è antipatico, però degli arbitri di basso livello. Un'altra cosa mi è piaciuta di Orsato, però siamo sempre lì col conto, no? Ci sono le intenzioni, anch'io quando andavo a scuola dicevo: cari professori, quest'anno sarò bravissimo, quest'anno non copierò, quest'anno... E poi erano le intenzioni del primo giorno di scuola e il secondo giorno di scuola era peggio dell'anno prima. Però le intenzioni di Orsato: non ci saranno più accerchiamenti agli arbitri. Bene. Utilizzo minore del VAR. Magari. Li voglio dar fiducia. È un po' come il discorso fatto sulla nostra Juve. Diamoli fiducia, alla Juve gli darò sempre a prescindere, alla classe arbitrale un po' di meno. Però può essere una svolta quella di Orsato, eh? Me lo auguro, dobbiamo soltanto augurarcelo. Andiamo in pausa, torniamo con il buon Nerino Stravato.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Medio Oriente è ancora in primo piano. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che non ci sono conversazioni attive con l'Iran e non sono in programma, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resta aperto. Lo stretto è aperto e operativo, ha scritto il tycoon sul suo social Threat, secondo cui tutte le mine navali sono state rimosse o fatte brillare.
4: L'Unione Europea e gli Stati Uniti aumentano la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni che puntano a ridurre le risorse economiche a disposizione del Cremlino per finanziare il conflitto in Ucraina. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere, ha sintetizzato in un post su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Intanto una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino, mentre un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv.
5: Anche la Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto, dice Magdalena Bacher, portavoce della Segreteria di Stato della Migrazione. Intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera.
4: Spari contro un fuggitivo al pronto soccorso di Prato, un cittadino marocchino sottoposto a fermo e accompagnato in ospedale per accertamenti, ancora ammanettato, si è dato alla fuga e ha cercato riparo dietro un'ambulanza. Raggiunto in un locale, è stato colpito ad una gamba da uno dei 3 colpi esplosi da un agente, ora indagato dalla procura per tentato omicidio.
5: Addio alla leggenda del Trotto Varenne, il cavallo più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Giampaolo Minnucci. Varenne, morto nell'allevamento LJ di Eboli, è stato l'unico cavallo nella storia dell'ippica mondiale ad aver vinto il titolo di cavallo dell'anno in 3 differenti stati, in Italia nel 2000-2001-2002, in Francia nel 2001-2002, negli Stati Uniti nel 2001. È stato anche l'unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno.
4: Il calciomercato adesso è ufficiale. Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in 2 giorni per il club bianconero dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: "Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato".
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Ciao Ale, sono Paolo da Ferrara. Ho solo un commento per l'invasione. La reputo una cosa assurda. Comunque ognuno può fare quello che vuole. Infatti io avrei la possibilità di andarci, ma non vado perché immagino che succeda questa roba e quindi non ci vado. E mi dispiace. Per quanto riguarda Cambiaso, io penso che sia irrecuperabile. Celik, secondo me, non è stato preso a caso. Sicuramente lui rimarrà, perché per andare via servono offerte. L'importante è che si riescano a mandare via alcuni giocatori come Cop Miners, Johnny e soprattutto Arthur. Per il resto sarà molto difficile. Non riesco molto a capire la questione Fofana. Se me la puoi spiegare, ci mancherebbe solo che risolvi un problema al Milan. Ci mancherebbe solo quella.
7: Ciao Ale, Bruno, Cuneo, buona giornata. Ma la cosa più bella di ieri è stata la riunione di noi di Radio Bianconera, che eravamo una 15ina, anche di più, che da tutta Italia ci siamo rivisti. Grazie a Radio Bianconera che ci ha fatto conoscere e ci ha fatto diventare amici. Questa la cosa più importante della giornata è questa. La partita è stata una partita così, senza né carne né pesce. Io ho quei signori che vanno in campo, fanno queste cose, portando i bambini di 4-5 anni, facendoli entrare in campo, rischiando un signore mi ha detto: c'è un bambino che è caduto, hanno quasi pestato. Dico: ma si può fare delle cose del genere nel 2026?
8: Ciao Alessandro, sono Moreno da Bosconero, mi sono collegato soltanto ora alla tua trasmissione, quindi spero di non ripetere cose già dette. Però è da stamattina che io sento che l'unico problema che ha la Juve è l'invasione di campo dei tifosi, che succede magari non così presto, però succede dalla notte dei tempi. Prima era una tradizione a Villar Perosa, adesso è stata spostata allo stadio.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Allora, Nico da Palermo, manca qualche giocatore, abbiamo più bisogno, vedi, centrocampo e attacco, sono contento a metà. Marco da Loreto dice, non credi che lui avrebbe a prendere un centrocampista di livello, nel amichevoli giocato ho visto un centrocampo troppo molle. Sì ragazzi, ma su questo noi possiamo stare a discutere anni e anni e anni. Il centrocampista arriva se Kumainez esce, la Juve sta lavorando per cercare... devo dire un po' sotto traccia, però ci risulta che stia lavorando per far uscire Kumainez, evidentemente in prestito. Nico, speriamo che si sblocchi la situazione prima possibile. Miretti, grandissime offerte non ce ne sono, ma magari qualcuno riesce a trovarlo. Avete ragione, ma io non so più come dirvelo. Se non ci sono delle uscite, il mercato della Juve finisce qua. Però, quindi finisce qua, virgola. Però sono convinto che in questi ultimi, quanti giorni mancano? 18, mancano 28, 13 giorni, che in questi ultimi 13 giorni di mercato, con i saldi, con i saldi di fine anno, i saldi di fine stagione, qualcosa si riuscirà a sbloccare. Ciao Nerino!
10: Ciao Alessandro,
9: buon pomeriggio. Allora, Cambiaso, partiamo dagli argomenti più gettonati dei nostri amici. Che succede a Cambiaso? Come si recupera? Come l'hai visto? Visto ieri, insomma, nei 45 minuti. Che si può lavorare su questo ragazzo? Che si deve fare?
10: Ma ne abbiamo parlato già l'altra volta, Alessandro. Cambiaso non, in questo momento non può essere il terzino inamovibile della Juventus. Spalletti, abbiamo visto, lo ha provato anche alto, che secondo me è la soluzione che spesso adotterà quest'anno. Grosse offerte stile City di qualche anno fa, di qualche tempo fa, non ce ne sono, quindi se non arriva qualcuno che mette dei soldi sul piatto e la Juve magari può andare a prendere qualche altro profilo, Cambiaso in questo momento è nella rosa e Spalletti dovrà cercare di utilizzarlo nella maniera migliore possibile, che secondo me in questo momento è più utile in fase di possesso che in fase di non possesso.
9: Quindi tu lo faresti giocare alto in una difesa a tre e mezzo, che Spalletti faceva con la Roma, no? La famosa difesa a tre e mezzo.
10: Esatto, potrebbe essere una soluzione, quella di mettere i terzini a piede invertito, come ha fatto con Selic e Calulu.
9: Però su questo, Nerino, qua ne parlavo proprio oggi con Stefano Palomani, lui mi ha detto a sinistra Selic no. Tu invece io sei più possibilista.
10: Ma io quando l'ho approvato non mi è dispiaciuto, nel senso che non ha commesso errori in fase di copertura, si è proposto anche bene con qualche sovrapposizione interna. Io un'altra soluzione che ho anche paventato facendo qualche analisi delle amichevoli passate è quella di, con l'arrivo di Lukumi, in alcune situazioni si potrebbe provare anche Kelly a sinistra, sì, provando quella difesa un po' a tre e mezzo, come l'hai chiamato tu, e Cambiaso schierato alto tra i trequartisti, soprattutto quando magari ci troviamo di fronte a un avversario che si chiude molto e lui con questo gioco destro-sinistro ha la possibilità, insomma, di andare su entrambi i piedi, può creare qualche situazione interessante. Però sicuramente quando si trova avversari di fronte che nell'uno contro uno lo puntano, anche non di altissimo livello, va in grandissima difficoltà e questo è un grosso problema.
9: Però la difesa a tre e mezzo, no? Che è un tema che ho affrontato appunto anche oggi. Allora, vorrebbe dire un po' stravolgere l'attuale assetto tattico della Juve, perché poi come la schieri?
10: Ma alla fine ho visto Spalletti che negli anni, come tutti gli allenatori del suo livello, cerca di modificare un po' questa idea dello schieramento tattico, no? Quindi la difesa a tre e mezzo può variare a seconda di quelle che sono le disposizioni tattiche dell'avversario, quindi se noi abbiamo un avversario che ti permette di giocare in quel modo, è la squadra che si muove in relazione all'avversario. Quindi non mi focalizzerei troppo su questo discorso di 4-3-2.5. Io credo che nella sua idea però ci sia quella di poter giocare con una difesa, dico in maniera molto provocatoria, a due, cioè con i due centrali difesa molto alti, ecco perché le scelte di Lokumi, anche perché ecco perché la valutazione di un eventuale acquisto di Tomori, cioè giocatori che possano difendere con tanto campo alle spalle e darti quella possibilità di giocare molto alto.
0: Allora Nerino, hai toccato già un argomento molto interessante, perché ci volevo arrivare. Proprio stamani, parlando con Niccolò Ceccarini, lui mi ha detto: occhio agli esuberi del Milan. Ora io ho fatto una riflessione veloce, perché all'esubero del Milan ho pensato più che altro a Fofanà, laddove la Juve non dovesse arrivare a Kessié, perché lo puoi prendere veramente quasi regalato, ok? Ha un ingaggio che poi alla fine la Juve potrebbe in qualche modo concordare anche col Milan, per me non aggiunge niente, però questo lo capisco. Tu hai fatto il nome di Tomori, ma un altro difensore? A quel punto ne devono uscire due però, Nerino.
10: Guarda Alessandro, stasera ci sarà un approfondimento, lo spoilerò in parte. Bravo. Proprio su questa questione qui. Sulle possibilità di andare a prendere gli esuberi, in questo caso del Milan, che sono Tomori e Fofanà. È chiaro che per poter prenderli entrambi, o uno dei due, o a centrocampo o in attacco, a centrocampo o in difesa, devono uscire o uno o due elementi. Quindi in difesa consideriamo una o due uscite tra Rugani, Gatti e Cabal, e a centrocampo consideriamo una o due uscite tra Artur, Miretti e Kop Miners. Però io, ripeto, a parte che storicamente gli scambi con il Milan ci sono andati sempre a favore, faccio due nomi che sono Edgar Davids ed Andrea Pirlo.
0: Vabbè.
10: Quindi anche, anche storicamente da un punto di vista tecnico ci è andata sempre bene. E poi sia Tomori che Fofanà possono essere quelle pedine che chiaramente non sono dei nomi da prima pagina e non sono quei nomi che possono scaldare subito l'entusiasmo dei tifosi, ma funzionalmente per l'idea di gioco di Spalletti sia Tomori che Fofanà trovano una collocazione molto molto importante,
0: anche perché al momento Nerino, insomma, parliamoci chiaro, la difesa della Juve è fatta, no? Perché Kalulu a destra, Bremer, Lokumi centrali, poi immagino che domenica giocherà Kelly, ma nelle idee di Spalletti c'è Lokumi, e poi rimane la solita questione a sinistra e ci mettiamo Cambiaso. Poi hai Gatti, poi hai Rugani e poi hai appunto Kelly che lascerà il posto a Lokumi, cioè hai altri tre centrali al momento, quindi ne hai praticamente cinque.
10: Esatto, infatti deve uscire qualcuno.
0: Per me esce da un Gatti, punto di vista... per me esce Gatti, Nerino.
10: Mi hai tolto le parole di bocca, Alessandro, perché è quello che ha più mercato. A me non dispiace Gatti come difensore, anzi, però Gatti è più un difensore d'area di rigore, da battaglia, quando magari l'avversario ti chiude, è forte di testa, è dominante, però a campo aperto abbiamo visto... l'abbiamo visto soffrire.
0: Sì.
10: Tomori invece da quel punto di vista ha caratteristiche completamente diverse. Ricordiamoci che l'ultimo Milan campione d'Italia, coppia di difensori centrali, Tomori Kalulu.
0: Io però ti dico la verità, Nerino, e lo chiederò anche agli amici: io in questo momento lo scambio Gatti Tomori non lo farei. Io non sono un grandissimo estimatore di Gatti a livello difensivo, eh? Poi lo terrei per mille motivi, però Gatti Tomori non lo farei. Cominciate a dirmelo anche voi, perché è il tema che vi volevo lanciare. Te lo faresti quindi, sì? Cioè, tu faresti l'attuale Tomori per Gatti?
10: Allora, io no.
0: Ah, ecco.
10: Però capisco la valutazione che può essere fatta dalla Juve, e da un punto di vista economico, perché Gatti in questo momento è l'unico difensore che ha un mercato, non dico importante, ma può essere una buona uscita da un punto di vista contabile. E Tomori è quel difensore che, se sta bene, come ti ho detto, è un difensore che sa difendere con tantissimo campo alle spalle, lo ha dimostrato. Quindi ci può stare nell'economia del mercato. È chiaro che io in questo momento, se me lo domandi, ti dico di no, mi tengo Gatti.
0: No, infatti su questo credo che anche gli amici non avranno dubbi. Altra cosa che ti chiedo, sei d'accordo sul fatto che per una situazione anche di gerarchie nello spogliatoio domenica debba giocare Perin a Frosinone e poi piano piano entrerà naturalmente Vicario?
10: Guarda, immaginavo la domanda e io ti do una risposta analizzando non solo lo spogliatoio ma anche la provenienza geografica di Perin,
0: che è di Latina.
10: Esatto, è anche dichiarato tifoso del Latina, insomma, cresciuto da piccolo come tifoso del Latina, quindi l'atmosfera dello stadio di Frosinone con i tifosi che per 90 minuti sia da una curva che dall'altra probabilmente lo vesseranno potrebbe creare qualche piccolo problema, diciamo, da un punto di vista emozionale, anche se Perin è un abituato, ci ha già giocato a Frosinone da avversario, quindi però secondo me sì, da un punto di vista sia di gestione dello spogliatoio che anche di garanzia tecnica, immagino, perché Vicario esordire alla prima partita di campionato, se fa un errore,
0: sì, infatti,
10: sappiamo bene,
0: è vero,
10: quello che può succedere,
0: è vero.
10: Punto di vista mediatico.
0: Invece gli diamo una settimana in più di lavoro, è chiaro però che poi da Parma, quindi da sabato 29, le gerarchie sono chiare. Il primo è Vicario, il secondo è Perin, poi Di Gregorio vediamo quello che farà, però lo switch deve arrivare con un minimo di calma, no? Quindi su questo sei d'accordo con me. Invece Nerino, sono curioso di chiederti l'altro assetto della squadra. Noi abbiamo già schierato difesa e ci proiettiamo con te, che parliamo appunto di tattica, a Frosinone. In porta mettiamo Vicario, Perin, i due centrali mettiamo Bremer e Kelly, anche qui per non dare subito questa sensazione che arriva Lukumi ultimo arrivato, lo faccio giocare al posto di Kelly. No, è giusto che giochi Kelly. A sinistra metti Cambiaso dopo questo precampionato?
10: Allora, premetto che ho visto giocare il Frosinone in Coppa Italia.
0: Sì, anch'io un po'.
10: Sugli esterni è abbastanza pericoloso, anche sulla destra. Quindi penso che Spalletti terrà il dubbio fino alla fine se fare quella scelta di mettere i terzini invertiti, quindi cioè di mettere o Selic o Calulu a sinistra o di far giocare Cambiaso dall'inizio. Quindi questo penso che sia il dubbio di Spalletti fino alla fine. Poi credo che dalla cintola in su
0: Locatelli
10: sia
0: Locatelli e Luiz,
10: McKennie
0: con Cesao, il Diz
10: Colomani. Esatto, non credo che ci regali grosse sorprese, a meno che, ecco, con il terzino invertito non provi a fare quello che ha fatto nelle prime amichevoli con Cambiaso alto. Potrebbe anche essere
0: al
10: una
0: posto
10: soluzione.
0: Di chi però, perdonami Nerino?
10: Bella domanda. Io credo se proprio deve sacrificare qualcuno dall'inizio, lui possa pensare, ma ripeto, ipotetico, di sacrificare con Seisao, benché sia
0: però
10: quello
0: in
10: più in palla.
0: È in grandissima, esatto, forma con Seisao, perché con Seisao devo dire che ha fatto, se è cambiato, ha fatto un precampionato diciamo da 5, con Seisao l'ha fatto da 7, forse anche qualcosa di più. Io lo vedo in straordinaria forma.
10: Esatto, ma infatti io ho fatto un'ipotesi, però è chiaro che con Seisao anche a partita in corso,
0: è vero,
10: come sta adesso, può spaccare la partita. Abbiamo diverse soluzioni quest'anno, cioè, non, io credo che dalla tre quarti in su abbiamo più soluzioni e Spalletti possa variare tanto, perché anche Zegrova non l'ho visto male in questo precampionato, secondo
0: d'accordo.
10: Me può dare molto, molto di più dall'anno scorso.
0: Io però, caro Nerino, e parlo qui all'allenatore Nerino, io ho dei dubbi sulla tenuta del centrocampo a due, perché lo abbiamo visto in queste amichevoli, Luiz, lo diremo sempre, ha un tocco di palla che ti fa sognare, ma non copre, a parte delle amnesie, vabbè, però brasiliani sono così, lo conosciamo, però tu perché, entrando nella testa di Spalletti, perché immagini che lui non voglia passare al centrocampo a tre? Perché? Che ti libererebbe tra l'altro uno slot là davanti, perché arretri McKennie, visto che altri centrocampisti sono questi, McKennie, Locatelli, Luiz, quando starà bene Thuram, dai un po' più di copertura e puoi azzardare qualcosina più davanti.
10: E infatti è qui la scelta di McKennie che secondo me diventa fondamentale, perché lui anche in base alla partita con McKennie in campo può scegliere di cambiare in corso senza dover fare una sostituzione. Cioè può scegliere magari di abbassarlo McKennie e quindi di andare a supporto di Douglas Luiz, che come ho scritto anche negli altri pezzi e come ho analizzato quei 45 minuti di ieri, cioè la palla che dà con Seisau per il gol.
0: Poesia, è poesia.
10: Perché la dà con i giri perfetti, né troppo corta per farsi anticipare dal difensore, né troppo lunga che vada in bocca al portiere, ed è perfetta. L'altra faccia della medaglia è che pochi minuti dopo, al limite dell'area, con l'avversario che lo rincorre da dietro, perde una palla clamorosa e la perdi a Frosinone, prendi gol. Quindi io credo che la Juve debba correre il rischio di schierare Douglas Luiz, ma deve avere anche la soluzione per coprirgli le spalle, non solo con Locatelli. E McKennie, come al solito, diventa fondamentale nell'equilibrio di questa squadra.
9: Guarda, c'è un tuo amico da Latina, amico nel senso che è un tuo conterraneo, dice: buonasera Alessandro, secondo me con tre centrocampisti si dovrebbe fare a meno di Cambiaso, essendo un difensore statico, cioè Kelly, e affidare la copertura del Diz sulla fascia al terzo centrocampista. È Francesco da Latina che saluta anche Nerino. Sei d'accordo con questa riflessione?
10: Sì, è una soluzione, anche se è chiaro che a Frosinone teoricamente parti tecnicamente con un netto vantaggio rispetto alla squadra avversaria, quindi partire già con questa premura, secondo me, per un allenatore come Spalletti
9: è un po' eccessiva,
10: non sarà mai la prima scelta, un po' eccessiva, sì, però è in altre situazioni, come ho detto prima, è una soluzione, assolutamente.
9: E può essere per te una soluzione quello che dice Sergio del 3-4-2-1? Però allora Sergio, intanto ti rispondo io che do il tempo a Nerino e implemento la domanda. A me non dispiace come idea, ma con tutti quegli esterni che abbiamo, 3-4-2-1, che io vedrei, senti che ti dico, con il Diz e Alebegovic alle spalle dell'attaccante, a me piace. Ma sacrifichi praticamente dei quarti di squadra, perché c'è Bogà, c'è Zegrova, c'è Conceição, e dove li metti?
10: Diciamo che può essere una soluzione.
9: Sì,
10: io
9: come no.
10: Credo che un allenatore come Spalletti debba avere più sistemi di gioco a disposizione. È chiaro che non sarà mai l'idea di partenza, ma può essere l'adattamento di una partita piuttosto che l'inizio di una partita in base all'avversario che ci si trova davanti. Però sì, la Juve quest'anno devo dire che ha tante soluzioni per poter variare modulo, ed è qui che ritorno al discorso di prima. Però un giocatore come Fofana secondo me in questo momento deve essere preso, non dico Fofana, prendiamone un altro,
9: sì, vabbè,
10: prendiamo
9: il che sì della che situazione sì. Lo so, esatto. Però che sì siamo sempre lì col conto, Nerino. Io appoggio ogni tua riflessione, ma se non escono i signori Kuhnmeiers, Miretti, Arthur, e tu non prendi né Fofana né che sì, è perché numericamente noi siamo a 30, è il dibattito che stiamo facendo anche sulla nostra chat, no? Giustamente Mirko dice sì, tutto vero, siamo 30, le liste sono di 25, ce n'è già 5 in sovrannumero.
10: Esatto, cioè necessariamente la Juve deve vendere. Ha fatto un mercato coraggioso perché ha comprato senza vendere.
9: Esatto.
10: Quindi, però meglio così che aspettare fino all'ultimo, perché adesso così è meglio avere un eccesso che un difetto in questi casi qui, soprattutto alle soglie dell'inizio del campionato. Però in alcune situazioni determinati tipi di giocatori ti servono.
9: Ti chiede Marco da Torino se ti fidi della condizione fisica di Bremer. Io direi di sì, però ci abbiamo le alternative lì, Nerino.
10: Esatto, Bremer, abbiamo visto tanti giocatori, non solo Bremer, quando subiscono un infortunio così importante, la condizione fisica, anche passato del tempo, è sempre un'incognita. Però bisogna dire, insomma, che prove di tenuta ne ha date.
9: Sì.
10: Fortunatamente, come ripeto, a parte il centrocampo, in questo momento siamo coperti un po' in tutte le zone del campo, se non la punta centrale, che
9: lo so.
10: Credo.
9: Guarda,
10: anche lì, insomma.
9: È molto interessante anche l'analisi che fa Luca, sempre da Torino, che dice: è la posizione di Ildiz che determina tutto lo schieramento, o si accentra oppure si è costretti a giocare a 3 o 4 lì davanti. E questa è una grande riflessione di Luca. Però Luca, vado subito da Nerino, lui deve pestare la linea, c'è poco da fare, poi si accentra, ma lui vuole partire da sinistra.
10: Sì, e poi molto fa, lui è uno di quelli in campo quando poi le squadre cercano degli automatismi, perché è vero che è importante la qualità tecnica e l'inventiva del giocatore, che secondo me sono sempre la parte fondamentale di una squadra, cioè la libertà del giocatore di fantasia, però ci sono dei giocatori in mezzo al campo che con i loro movimenti determinano tutto il movimento della squadra, e Ildiz è uno di questi. E quando si accentra, e l'abbiamo visto in alcune occasioni, e una di queste è il gol dell'anno scorso all'Inter, sì, può fare male, perché vero, quando riesce vero a girarsi e a calciare da fuori lo fa bene e crea sia, diciamo, la superiorità numerica in mezzo al campo, ma dà anche la possibilità dello sfogo sulle fasce, perché lascia libera la corsia per l'eventuale terzino o l'interno di centrocampo che prova ad andare su. Quindi i movimenti di Ildiz, come ha detto giustamente e correttamente il nostro ascoltatore, sono una chiave importante per la nostra Juve.
9: Fa una riflessione Giovanni dal Brasile che dice: oggi sarebbero fuori dalle liste Di Gregorio, Arthur, Rugani, Cabal e chi tra Koopmeiners e David. Chi tra Koopmeiners? Perché David hai bisogno comunque di un attaccante in più. Koopmeiners sarebbe esatto fuori. Sì, sarebbe fuori lui. Sarebbe fuori lui. Poco da fare. David. Ma su David, no, Nerino, ti faccio questa ultima riflessione e poi ci salutiamo. È recuperabile secondo te?
10: Non da punta centrale. No, non lo può fare quel ruolo. Cioè, ne abbiamo parlato pure l'altra volta, Alessandro. Lui, se proprio lo vuoi sfruttare, ecco, sotto punta, come dice Spalletti, dove non ha quella pressione forte del difensore che va a contatto, allora con la sua pulizia tecnica può provare a fare qualcosa. Però da attaccante centrale, secondo me, anche per lo stato psicologico che vive il giocatore, un po' come Di Gregorio, non è recuperabile. Quindi a questo punto l'unica alternativa è Milik quando sta bene lì davanti.
9: Assolutamente. Altri non ne hai. Però io qui ci divento matto, no? Ma veramente divento matto. Noi l'abbiamo preso per fare la prima punta e in Francia faceva la prima punta. Cioè, perché se no noi prendiamo Koopmeiners che ti dice no ma io volevo fare difensore e va bene, è uno, poi prendi David e dice no ma io, lui non l'ha mai detto perché non parla mai, ride sempre, sono contento perché ridere aiuta a prendere le cose anche un po' più con filosofia, però sono d'accordo, la prima punta ha dimostrato di non poterla fare, ma a Torino, perché a Lille faceva quello, Nerino, faceva quello e noi ci siamo accorti anche bene che faceva quello.
10: Sì, però molti dimenticano del campionato italiano, che benché negli ultimi anni sia calato da un punto di vista a livello tecnico, da un punto di vista tattico, le difese, i difensori, molte squadre lavorano ancora alla Jerry Mina maniera, no?
9: Come... Per carità, è vero, è vero.
10: E quindi un conto è avere la possibilità di un difensore che ti lascia spazio, un conto è avere un difensore come Jerry Mina che ti sta col fiato sul collo tutta la partita. E si è visto che David lo soffre, l'ha sofferto anche ai mondiali quando ha trovato difensori che l'hanno pressato fino all'interno degli spogliatoi. Quindi è anche questa una valutazione da fare. Poi, come dicevo e come diciamo scritto per il pezzo di stasera, ci sono giocatori che da alcune parti non rendono e vengono addirittura considerati degli esuberi, e da altre fanno i fenomeni, e io ho fatto due esempi che abbiamo visto alla Juve: Davids al Milan, 6 mesi, un disastro, alla Juve è diventato il centrocampista probabilmente più forte dell'epoca moderna della Juventus, e Andrea Pirlo, che sembrava un giocatore ormai arrivato a fine corsa, alla Juventus ha raggiunto scudetti e finale di Champions.
9: No, no, ma questo è vero. Il problema è che però storicamente, negli ultimi anni solo noi andiamo a prendere giocatori che di là fanno bene e di qua fanno male, perché ce n'abbiamo una lista infinita. David è l'ultimo di questi. Io, per esempio, e ti saluto veramente, spero che Zegrova quest'anno ci possa dare, non dico il 100%, ma magari il 60% di quello che abbiamo visto sempre in quella squadra lì. Guarda che Zegrova al 60% rispetto allo 0% l'anno scorso sono almeno 3 o 4 gol che comunque sono in più rispetto a quelli che non ha mai fatto.
10: Sì, sono d'accordo. E come è strutturata la squadra quest'anno, Zegrova come alternativa e come carta in corsa, secondo me ci farà, ci darà buone soddisfazioni. Sicuramente far peggio dell'anno scorso è difficile, quindi sicuramente avrà un upgrade di prestazioni rispetto allo scorso anno.
0: E comunque chiudo davvero, non si esce dal 4-3-3-4-2-3-1, questo è evidente, no? Con tutti questi esterni, con questi giocatori ai quali chiediamo qualcosa in più, penso anche a Boga, che comunque ha avuto un ottimo impatto, i due schemi sono questi, 3-3 o 2-3-1.
10: Sì, anche perché cambiare drasticamente significherebbe per Spalletti dichiarare fallito il progetto iniziale, e quindi che vuol dire che la squadra non sta girando, e la cosa mi preoccuperebbe molto.
0: Va bene, grazie Nerino, ottimo approfondimento, grazie mille.
10: Grazie a te Alessandro, un saluto a tutti.
0: Ciao Nerino, ci sentiamo la prossima settimana e commenteremo evidentemente anche la prima partita contro il Frosinone. Nel frattempo pensate un po', non so se è lui o non è lui, è lui o non è lui, ho visto una specie di Quintiliano. Adesso vado a sincerarmi se è lui o non è lui, io penso di sì, è lui, sì sì sì. Oppure è Luca Tozzi, no non è, non è Tozzi, no non è Tozzi, vabbè. Sei pronto a giurarmi che è Quintiliano? No, perché io ho visto qualcosa che si aggirava lì in maniera un po'...
11: Ti giuro, no.
0: Ah, non è Quintiliano. Ah, ecco, ecco. Perché, quindi, se è Quintiliano vuol dire che l'hanno liberato da dove era ieri?
11: No, spiace.
0: Ah, no, vabbè. Dai, andiamo in pausa, poi rientriamo.
2: Due colori, due voci.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. L'Ippica dice addio a Varen, il trottatore più forte di tutti i tempi, si è spento nella notte a causa di un infarto fulminante. Aveva raggiunto la straordinaria età di 31 anni. Si trovava nella tenuta LJ di Eboli, in provincia di Salerno. Conosciuto come il capitano, ha vinto 62 corse su 73 disputate, ottenendo più di 6 milioni di premi. L'annuncio è arrivato dal profilo social Varen Official. Corri sempre libero. Siamo al calciomercato, inizia ufficialmente l'avventura di Diego Moreira al Milan. L'esterno classe 2004 è arrivato a mezzogiorno a Linate. In giornata sono previste visite mediche di rito alla clinica La Madonnina, idoneità sportiva al centro ambrosiano e tempi permettendo la firma sul contratto a casa Milan. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus, alcuni facili e altri più complicati da raggiungere. La Lazio non molla Mauro Icardi, il club biancoceleste cerca un attaccante ed è in pressing sull'argentino. Icardi ha ricevuto diverse proposte ma ancora non ha deciso sul proprio futuro. La Lazio punta ad anticipare la concorrenza. L'alternativa è Andrea Pinamonti del Sassuolo. Non solo vicario, la Juventus resta vigile sul mercato in entrata e monitora alcune possibili uscite del Milan. Oltre a Fofana piace anche Tomori in caso di una cessione in difesa. L'Inter blinda invece Pio Esposito dopo che negli ultimi 12 mesi è sbocciato definitivamente, mettendo in mostra il suo talento con la maglia nerazzurra e anche quella della nazionale. Tutto fatto per il rinnovo del contratto fino al 2031 da oltre 3 milioni di euro a stagione. E il prolungamento del matrimonio tra il club nerazzurro e l'attaccante classe 2005 verrà annunciato a breve. L'attuale contratto scadeva nel 2030. Contatti tra il Napoli e il Galatasaray per Noah Lang. I turchi propendono per un prestito con opzione. Per l'olandese si tratterebbe di un ritorno a Istanbul dopo il prestito dei mesi scorsi. Siamo al tennis, sesta giornata al Masters 1000 di Cincinnati. Si chiude il programma del terzo turno con Lorenzo Musetti protagonista per l'Italia. Il carrarino, che viene dalla vittoria al debutto contro Altmaier in due set, affronterà per un posto agli ottavi di finale l'americano Michael Zhang, numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni. Come secondo incontro dalle ore 17 sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Tra i big in campo anche Medvedev, il numero 2 del seeding, Uge Aliassim e Taylor Fritz. Chiudiamo col ciclismo. Lo sloveno Primož Roglič ha deciso che parteciperà alla Vuelta di Spagna al via sabato prossimo a Monaco, meno di un mese dopo essere stato investito da un'auto durante un allenamento. Lo ha annunciato il team Red Bull Hansgrohe, che in assenza del belga Evenepoel affiderà al 36enne il ruolo di leader della squadra. Il problema suo e degli altri concorrenti è la presenza al via di Tadej Pogacar, che punta ad arricchire il suo palmarès vincendo per la prima volta la Vuelta. Ed è tutto, a più tardi.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
5: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora vi do una notizia, è quintiliano, quindi lo troverete in carne ed ossa. L'anonima sequestri ce lo ha rilasciato ieri e quindi è tornato. Devo dire che è stata una trattativa molto lunga, però poi alla fine stanotte lo hanno liberato, gli abbiamo messo a disposizione un volo privato, per cui c'erano due alternative: Orcanotto, per fortuna dalla Sardegna, però abbiamo detto vabbè, siccome stasera deve andare in onda, ma soprattutto domenica dovrà essere qua perché il sottoscritto sarà a Frosinone, quindi abbiamo messo un volo low cost naturalmente, per cui con quello è tornato. Perciò tra poco vedrete anche Quintiliano. Sentiamo un po' di vocale dopo la bella analisi fatta con il buon Nerino Stravato. Prego Rossi, vai.
7: Sai secondo me perché succede questa cosa dell'invasione? Perché ti ricordi che quando si facevano le riunioni a Villa Arperosa c'era una curva, c'erano dei personaggi che dettavano legge e comandavano su cosa bisognava fare e quando bisognava farlo, nel bene e nel male. Secondo me può essere questa cosa qua. Tu cosa dici?
6: Ma guarda, sicuramente il tifo organizzato può dare una mano in un senso o nell'altro, assolutamente vero. Però ieri c'erano comunque i ragazzi della curva, che poi francamente da quello che ho visto sono quelli che sono rimasti evidentemente più nel settore. Ma sai, parlo per la mia esperienza personale di una curva molto più piccola rispetto a quella della Juventus, ma comunque numerosa, quella della Libertas, che sapete frequento. E vi porto questo esempio proprio fresco di stamattina, perché oggi la Libertas ha fatto la sua presentazione e stamattina c'è stato un confronto tra alcuni nostri rappresentanti e la società per organizzare questo primo vernissage della stagione. Ora chiaramente la Juventus è un conto, il calcio è un conto, il basket è un altro, parliamo di due cose diverse, però è inutile che ci scandalizziamo, che cioè, funziona anche così. Perciò quando io dico organizziamola tutti prendendo in considerazione anche queste componenti, che per quanto mi riguarda sono componenti importanti, perché il pubblico non serve soltanto per dire il dodicesimo uomo in campo, il pubblico non vince le partite, ne sono consapevole, ma il pubblico dà una grande mano, e dà una grande mano magari anche nell'organizzazione di questi eventi. Perciò questa riflessione, ripeto, io purtroppo non sono messo da Villa Alperosa, però è una riflessione che accolgo assolutamente. Prego.
5: Ciao Ale, io vorrei ricordare a quelli che parlano di tradizione come per l'invasione di campo, in realtà fino ai primi anni 2000 l'invasione di campo avveniva al fischio finale della partita. La pessima abitudine di interrompere la partita è qualcosa degli ultimi 10-15 anni.
6: E questo Lorenzo da Roma. Un amico. Sì. Nel frattempo vi do questa notizia che arriva nella nostra chat, a firma di Fabrizio Romano, secondo me abbastanza clamorosa, perché aprirebbe un tipo di scenario diverso da quello che abbiamo immaginato. Ve la do subito. Secondo Fabrizio Romano, il Palermo starebbe trattando con la Juventus per Perin. Ora, se è così, e viene confermata, la sto leggendo direttamente con voi, il Palermo è forte su Perin, contattato l'entourage del giocatore che non vuole fare il terzo alla Juve. La Juve lavora per l'uscita di Di Gregorio, ma un'offerta folle del Palermo potrebbe far vacillare Perin. Ci sono due fonti che noi citiamo sempre, quindi quella di Fabrizio Romano e quella di Orazio Accomando, che lo si chiami, il collega di Dazon, che vanno sulla stessa notizia. Ragazzi, questa a proposito di Dazon, poi c'è un amico che mi ha mandato un messaggio e ci arrivo subito. Cambia scenario, perché la Juve si troverebbe costretta, e dico proprio, utilizzo questo termine, costretta a tenersi Di Gregorio. Ora, il Palermo è una proprietà solida, lo sapete, fa parte del mondo City. È chiaro che Perin andrebbe a giocare in Serie B, ma andrebbe a giocare in una Serie B molto molto molto ambiziosa, con l'idea di tornare in Serie A, e gli andrebbe a fare il titolare Perin. E vediamo, seguiamola questa traccia, intanto grazie Roberto, è una foto della mia Livorno, seguiamola questa traccia, che alla fine potrebbe in qualche modo accontentare tutti, soprattutto Perin. Però è chiaro che se c'è questa trattativa per in Palermo, e domenica gioca a Vicario. Questo è del tutto evidente, no? Cioè, cambia un po' anche lo scenario. Adesso si aggiunge anche Pedulla, quindi stanno scrivendo tutti. Mattia Perin della Juve nel Milan del Palermo, che in mattinata ha sondato il terreno, soprattutto in relazione al tema ingaggio. Quindi quando, diciamo, il secondo lo conosco molto meno, il collega a comando, ma quando Fabrizio Romano e Pedulla, che occhio e croce, non si stanno tanto simpatici, leggo delle cose a volte mi fanno veramente ribaltare dalle risate, perché le trovo così, insomma, abbastanza puerili, se mi prendo la responsabilità di quello che dico, ma insomma sono due ottimi professionisti. Insomma, se Perin va al Palermo, quindi tre fonti che ci riportano questa cosa, cambia lo scenario, perché il secondo lo fa Di Gregorio, che per me è un errore. Che per me è un errore, però è altrettanto vero che se la Juve riesce a monetizzare su Perin, ora non so quanto possa portare Perin, 5 milioni, 6 milioni, 7, 10 milioni, ma 10 milioni mi sembra una follia sinceramente, però visto che la Juve in questo momento ha un'abbondanza di portieri. Ma sia chiaro una cosa, eventualmente, caro procuratore Belloni, il tuo assistito Di Gregorio fa la panchina e non vola una mosca, non vola una mosca, short list, big list, big quello che vi pare a voi, big quello che ti pare a te, Belloni, ma il tuo assistito fa la panchina e gioca quando lo decide Spalletti, senza problemi proprio di ritornare sul no gerarchie, Vicario, Di Gregorio, punto. Io personalmente preferisco che Di Gregorio se ne vada alla Juventus, però è chiaro che Perin, se trova in questa offerta anche economica soddisfazione e la Juve ci sta, va bene. Che vi devo dire? Per quanto riguarda DAZN, mi diceva un amico prima un messaggio, cosa ne penso di questi continuamente. Ragazzi, ne penso che è una follia e che anche questo gioco a rialzo per un prodotto che a livello qualitativo non vale quello che viene chiesto, a livello qualità, perché a me è successo poche volte, ma ogni tanto continua quella maledetta rotellina a presentarsi, e insomma per me non ci siamo. Poi siamo sempre lì col discorso: se loro fanno gli aumenti e trovano, no, il favore degli abbonati, a me risulta che tanti hanno staccato la spina, però poi ripeto, ognuno fa quello che vuole. Dunque ipotesi assurda, dice Stefano da Modena. Alessandro, io propongo uno scenario assurdo: se Palermo c'è 7 milioni che giriamo al Villa per Dibu. No ragazzi, no, hai detto bene, assurdo. Bisogna che le gerarchie del portiere siano chiare. Ci abbiamo il primo portiere che è vicario, semmai si prende un secondo portiere se anche De Gregorio va via, però non farei mai questa situazione qua, devo dire la verità, non lo farei mai. Massimo dice: attenzione alla possibilità di un secondo acquisto in porta, via Perin, via anche Di Gregorio, e il secondo lo fa Radu, che è il ragazzo che abbiamo visto ieri. È appunto, Fabio, Di Gregorio accetterà di fare il secondo? No, non mettiamo il punto interrogativo, lo accetta, punto, lo accetta lui e lo accetta il suo procuratore, perché non gli venga in mente a Di Gregorio di giocarsi il posto, non se lo può giocare, fa il secondo, cresce magari all'ombra di Vicario, ma si comincia con le gerarchie chiare, senza se e senza ma. Prego Fede.
8: Ciao sorelle e fratelli bianconeri. Ciao. Finalmente domenica è campionato, tanti si preoccupano del Frosinone. Non mi sembra che sia il Real Madrid che abbia il blasone delle squadre spagnole.
6: Senti amico mio, hai ragione.
8: O dell'inglese.
6: Hai ragione, però posso dirti che questo... Allora, c'è il calcio sulla carta e poi c'è il calcio sul campo. L'anno scorso il Milan la prima giornata ha perso con la Cremonese. Noi abbiamo pareggiato una volta in casa col Frosinone, te lo ricordi? In quell'anno che poi cominciamo quella meravigliosa rimonta, perdemmo in casa con l'Udinese e poi pareggiamo in casa col Frosinone. Quindi tutto vero, tutto assolutamente vero, noi dobbiamo andare lì e vincere la partita. Ma se fosse tutto scontato non si giocherebbero nemmeno le partite. Non si giocano, cioè, la Juventus è più forte del Frosinone, e hai ragione, è molto più forte, però le partite si giocano. Allora il Genoa con il Napoli non gioca, perché tanto il Napoli è più forte e lo batte. Allora il Monza non si presenta a San Siro, perché tanto con gli archiviati, prescritti, cartonati, si gioca perché sono più forti. Ragazzi, è vero quello che dici te, ma nel calcio di certezze non ce ne sono, e da un lato mi viene anche fortunatamente, perché altrimenti noi quest'anno, che probabilmente non siamo la squadra più forte, non ci iscriviamo, perché non siamo la squadra più forte, lo scudetto non possiamo vincere. Quindi vero, dobbiamo andare a Frosinone a vincere, e probabilmente il maggior tasso tecnico, seppur in una partita che è sempre la prima di campionato con tutte le incognite possibili immaginabili, però di scontato non c'è niente. E la prima cosa che mi viene da dire è che il campionato non comincia domenica, ma non finisce domenica. Poi lo so già, e spero per il povero Quintiliano di no, ma io so già che se finisce in pareggio o malauguratamente, è finita la storia. andiamo lì, vinciamo. Ma ho l'impressione che qualcuno stia già con il fucile puntato. E questo un po' mi dispiace. Prego.
9: Grandissimo Santarelli. Domani Cambiasso non lo farei giocare. Domani gioca Perin. Secondo me ti devi sedere in panchina.
6: Hai
9: un
6: visto?
9: Abbraccio.
6: Grazie.
9: Forza Juve.
6: Guarda, se mi danno un quarto dello stipendio ci vado. Anzi no. Sai perché? Perché preferisco guadagnare di meno, ma alla sera andare a letto e poter dormire. Perché secondo me quando fa l'allenatore di una squadra di calcio, se lo fai seriamente come Spalletti,

0: 15 e le 20 partite. Se poi magari ne avessi viste 100, pensa un po', potrei anche fare qualche analisi superiore. E pensa, c'è qualcuno che ci paga, anche a Quintiliano, forse Quintiliano 30 ne ha viste, ci paga per dire queste cose. Pensa un po' come siamo fortunati o come sono scemi quelli che ci pagano. Che poi, ragazzi, ce le tirate veramente fuori, eh? E siamo ancora in una fase di felicità, di... però ogni tanto pensa, c'è qualcuno che ci paga, pure puntuale tutti i mesi, per venire qui a dire Perin può giocare invece che Cambiaso. Mai e poi mai mi sentirei all'altezza di come dire, di fare l'allenatore di una squadra. Però anche lì pensa, io e Quintiliano forse una decina di volte abbiamo parlato con allenatori anche di Serie A, forse 10, forse 8, va, facciamo presuntuosi, tra le 5 e le 6 volte abbiamo parlato con giocatori anche di Serie A, e qualche dritta ce l'hanno data. Poi noi siamo fortunati perché facciamo il lavoro più bello del mondo, secondo me, parliamo di calcio, che è la cosa più bella, però insomma qualche partitina l'abbiamo vista, eh? Pensa, anche di Serie C e di Serie B, perché la gavetta anche per noi giornalisti si fa nei campi di periferia, per poi crescere, e perché si capiscono tante cose. E pensa, senti quante cose ti racconto. Siccome io e Quintiliano abbiamo, io no, ma qualche capello bianco, c'era un periodo in cui, e non parlo di secoli fa, parlo anche inizio 2000, tu potevi andare, pensate come siamo stati fortunati, a vedere gli allenamenti. E potevi parlare magari con l'allenatore, e parlo anche di scuole di Serie A, oggi sono cose impossibili, e apprendere e imparare e capire. Quindi, anche se non abbiamo visto 20 partite, ma le abbiamo viste 15, la capacità di capire se un giocatore può giocare o meno, un pochino ce l'abbiamo. Vai.
1: Buonasera Alessandro. Ciao, Francesco caro. Da Cosenza.
0: Ciao caro.
1: Il piacere comunque di risentirti.
0: Grazie,
1: e anche la condivisione di quello che dici con riferimento alla cosiddetta amichevole di ieri, che non è più niente di ciò, cioè non è un'amichevole, perché un'amichevole serve per dare comunque delle fornire delle risultanze, delle indicazioni, così giocata o meglio così non giocata ritengo non arrivi allo scopo. E poi una cosa vorrei dire ai signori che hanno ritenuto, come al solito, di prevaricare quella che è la volontà e l'orientamento dei più del popolo bianconero. Vi posso chiedere di farvi un esame di coscienza, perché sicuramente siete una minoranza, e per i vostri dettami, per il vostro volere, cioè quello di una minoranza, c'è una maggioranza che comunque deve prendere atto e lamentarsi tutto ciò. Mi dispiace, ragazzi. Siate rispettosi, perché i più non amano questo tipo di epilogo a una settimana dal campionato.
0: Allora Francesco, sono molto sincero, ma è colpa mia, l'ultima parte non l'ho capita, ma Quintiliano nemmeno, ma è colpa nostra, Francesco, però ti ringrazio per questo messaggio un po' criptico, e non ho capito l'epilogo, ecco, sinceramente non ho capito l'epilogo. Forse ti riferivi alla questione dell'invasione di campo di ieri, probabilmente, se è quello sono d'accordo con te. Grazie con questo messaggio. Intanto vi state scatenando, perché il punto è, se viene il raffreddore a Vicario rivediamo Di Gregorio, beh certo, se via Perin, sì ragazzi. Ma io non la condivido questa cosa, guarda, per esempio Angelo Frosinone dice no, lui si porta avanti, se va via Perin chi importa a Frosinone? Vicario. No, su questo Angelo non ci sono dubbi, Vicario, anche perché Di Gregorio c'ha la febbre, quindi magari oggi c'ha sempre 38, domani c'ha 37 e mezzo e è mercoledì, giovedì c'ha 37 e 2, insomma magari la settimana non la fa tutta, quindi importa, va Vicario. Ale, cedere Perin è una cavolata. Roberto da Roma, se dovesse andare in porta prima al Palermo la Fred Affarra sarebbe un grande errore. D'accordissimo Nicola, sono stra d'accordo. Se Perin va via, l'affare d'affara è una cavolata, sì. Proposta annuale, dice Cristian da Campobasso, di Dazon 19,90, ma ho scelto di rifiutare a prescindere, insomma preferisco ascoltare voi, ecco, grazie Cristian da Catania. Perché non mette Di Gregorio terzo portiere e Perin secondo? Perché se Perin va al Palermo, ragazzi, va al Palermo. Ecco, Francesco ti riferiva all'invasione di campo.

0: troppo benissimo, infatti c'ero arrivato dopo, grazie. No, no, ma hai ragione Francesco, ci ho aperto la trasmissione e sono d'accordo, sono d'accordo, bisogna trovare, una situazione per far sì che chi vuole entrare in campo entri, ma non vada a inficiare quella che è il desiderio della maggioranza dei tifosi, che sicuramente ieri non aveva come desiderio principale di non vedere la partita. Sì, lo sto leggendo anch'io, Daniele, tanto sono Daniele Caltanissetta, che la Juve ha fatto muro, però occhio, perché la Juve potrebbe vederci lungo su questa cosa qui. Guardate che in questo momento se riesce a mettere qualche soldino in più da parte lo fanno, perciò sì sì, lo sto vedendo anch'io, è situazione da monitorare. Prego Fede.
1: Ciao Ale, Daniel da Tenerife.
0: Ciao caro.
1: Beh, due riflessioni su quello che hai detto fino adesso. La partita di ieri è cambiato, sai, le tradizioni a me hanno insegnato che si mantengono se rimangono tali,
0: lo so.
1: Se inizi a cambiare località, inizi a cambiare quantità di persone, inizia a cambiare modalità, inizia a cambiare un po' tutto quello che è il concetto della tradizione. Non c'è più la riunione di famiglia, non c'è il discorso nel giardino della villa. E allora cosa stiamo facendo? È rimasta solamente la partita che non si fa nemmeno più contro la primavera, si fa contro l'altra.
0: Vabbè,
1: nuova,
0: quello,
1: sempre,
0: certo,
1: diciamo, primavera,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: L'Under 23. Per quanto riguarda Cambiaso, dico solo una cosa. I gol che abbiamo preso l'anno scorso, in primis il portiere, in secondis Cambiaso, punto.
0: Beh, Daniel, non ho, sai che non ho una virgola da aggiungere, è perfetto questo messaggio, è perfetto, sia sulla prima parte che sulla seconda, tutto c'è rimedio. Sulla prima credo che veramente sia la cosa più facile e sono convinto che qualcosa cambierà, ma attenzione, non per censurare l'entusiasmo dei tifosi, per alimentarlo ulteriormente, una giornata che se oggi è da 7 possa tornare a essere da 10, e sono convinto che si farà. Guarda, sono pronto a metterci la mano sul fuoco. La seconda è un pochino più complicata, però vedi Daniel, io punto sempre, forse sbaglio, però lo faccio soprattutto all'inizio stagione, sulla voglia di riscatto dei calciatori. I calciatori sono esseri umani, sempre, a parte alcuni extraterrestri come Ronaldo, come Messi, però hanno anche loro poi una punta di essere umano. E mi viene da pensare che lo stesso Cambiaso sia consapevole del fatto che la stagione passata non è stata una buona stagione. E allora il giocatore, che si chiami Cambiaso, che si chiami Santarelli, che si chiami Quintiliano, sa che deve alzare il rendimento. Così come, guardate, lo sa benissimo anche Di Gregorio. La differenza è una, che io credo che caratterialmente Di Gregorio in questo momento da 1 a 10 sia 0. Cambiaso ci si può lavorare molto di più, secondo me, è un'impressione, è un'impressione. Quindi sa benissimo che da lui ci si aspetta di più, ma anche per proseguire la sua carriera, e che può fare di più, e che può fare di più. Di Gregorio penso sia veramente una storia arrivata ai titoli di coda nel peggiore dei modi, ma che è iniziata anche male. Ragazzi, intanto vi lascio quest'ultima notizia, poi lascio ovviamente a Quintiliano, perché il nostro Fabio ci dice: all'ordo, tra Perin e Di Gregorio c'è una differenza di costo salariale in favore del secondo di circa 900.000 euro. Quindi alla fine, insomma, sì, meno di un milione, che per una società è come per Quintiliano offrirci un caffè. Va bene, arriva Quintiliano, che ha speso tutto, ragazzi, ha speso tutto in vacanze, poi infatti per quello era stato sequestrato ieri dall'anonima sequestri sarda, ma noi l'abbiamo recuperato. E noi ci vediamo domani, grazie, bellissima puntata anche oggi, sempre per merito vostro. Ci vediamo domani? Sì, che dici? Io penso di sì, tutto sommato, sempre se
2: No, spiace.
0: Ah, non ci sei domani. Ok, vabbè, ma sei proprio sicuro, eh? Vabbè, ok.
2: Ti giuro, no.
0: Vabbè, ok. Benissimo, grazie a tutti ragazzi, a domani.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
5: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
6: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
5: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma allo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
6: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
5: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo il Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e asso utenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
6: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
7: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi. Stavo ascoltando la trasmissione e stavo sentendo di David, dei suoi problemi di testa, ragazzi. Comunque, cioè, ma tutti vengono alla Juventus, Cop Miners, e non è più quello dell'Atalanta perché ha problemi di testa. E Di Gregorio ha perso fiducia in se stesso perché ha problemi di testa. David ha problemi, cioè, è diventata più una squadra di calcio a manicomio questo. Veramente incredibile. Io fossi in Spalletta, in Carnevali, li metterei nella condizione lui, Arthur, Cop Miners. O andate via o passate l'anno in tribuna. Semplice, chiaro, lineare, almeno si toglieranno dalle scatole. Vi mando un abbraccio.
2: sono Luca da Roma. Lo scacchiere di Spalletti, mancherebbero due giocatori per rendere questa cosa completa. Io sono fiducioso e Carnevali con Massara che regaleranno un attaccante di peso, che sia Sorlo o che sia Mateta, e poi un centrocampista che possa fare regista, insomma, ad affiancare a Lucas Luiz, sempre se Lucas rimarrà, e farà un buon campionato. Io non so, in questo momento c'è solo che sì e Goresca. Uno di questi due lo prenderei, facendo degli sforzi. Il caro nostro John Elkan ci regalerà l'ultimo sforzo, speriamo. E poi vari esuberi, se non vogliono andare via adesso, andranno via sicuramente a gennaio.
8: Ragazzi, buonasera, Antonio da Genazzano. Io, al di là di Forza Juve, vorrei fare una segnalazione per la partita di domenica, Frosinone-Juventus. Biglietti del settore ospite, va bene che praticamente dovrebbe essere chiuso, ma mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi della Juventus, perché non c'è nessuna nota né del Frosinone Calcio né del sito Viva Ticket, dove si comprano i biglietti, per dire saranno aperti, saranno chiusi, saranno per le famiglie, per i bambini, per le femminucce. C'è una cosa scandalosa, ragazzi. Siamo a martedì e ancora un tifoso della Juventus che vuole andare a prendere il biglietto per Frosinone Juventus, che escono tra l'altro domani mattina, soltanto per la tribuna, non sa se potrebbe andare magari nel settore ospite.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Meno 5 si farà sul serio, sfida contro il Frosinone in casa della squadra ciociara. Domani dalle 11 potranno essere acquistati i biglietti, i tagliandi per lo stadio Stirpe. Per lo stadio Stirpe abbiamo messo anche su bianco nella news tutti i prezzi, tribuna, curva, eccetera eccetera eccetera. Ma la Juventus nel frattempo continua a lavorare sul fronte del mercato. Oggi sono arrivate le parole di due neoacquisti. Oddio, c'è Federico Rossi, ragazzi, bentornato Fede, ben ritrovato, ben rivisto. Ieri mi mancavi. Io no, immagino, no? Infatti, scherzi a parte, vi dicevo, la Juventus continua a lavorare sul mercato. Oggi sono arrivate intanto le parole sia di Lucumi sia di Vicario. Vicario in parte ha detto un sogno che si avvera, sembra quasi che fosse della Juventus da sempre, però alcune volte sono anche delle dichiarazioni di circostanza. Una cosa è certa, siccome, tanto per cambiare, seppure se mai ce ne avessimo bisogno, anche Vicario sta dividendo voi tifosi, no, non voi, non intendo i radioascoltatori di Radio Bianconera, ovviamente, ma in generale i tifosi della Juventus, perché qualcuno dice che è la quarta scelta, o meglio, dobbiamo dire la verità. In effetti, considerando l'escursus o le dinamiche che hanno portato all'ingaggio di Vicario, in effetti è come se fosse la quarta scelta, perché la Juve ha iniziato con Alisson, poi è andata su Dibu Martinez, sembrava fatta per entrambi, o meglio, aveva addirittura raggiunto la società bianconera l'accordo sia con il primo che con il secondo, poi sono saltati entrambi, quindi si è parlato di Suzuki, è saltato anche Suzuki e quindi è arrivato Vicario. Vi posso dire la mia, non è il mio preferito, però io come al solito, siccome vestirà la maglia 26 mi pare, no? Bianconera, sosterrò fino alla fine, fino alla morte, diciamo così, questo ragazzo, perché tra l'altro è pur vero che nel giro della nazionale ora è andato male con il Tottenham, ma tutto il Tottenham ha disputato una stagione negativissima, stava addirittura per retrocedere, quindi io penso anche che lui sia animato da una voglia di riscatto, di rivalsa, e soprattutto mi viene da dire anche per dare una risposta, smentire e mettere a tacere i suoi detrattori. Tanti proprio sono proprio tifosi della Juventus, perché poi degli altri poco importa. Lo stesso Lucumi, insomma, ha detto che è molto contento di essere arrivato alla Juventus. Devo dire la verità, anche Lucumi per esempio non sarà un fuoriclasse, almeno al momento, no, non lo è, non so se lo diventerà, ma credo che sia un acquisto pertinente, soprattutto se, come credo ormai quasi scontato, resterà Bremer. Può essere un'ottima spalla per Bremer, anzi addirittura vi dico la mia: potrebbe essere lui ad impostare, sempre che giocherà a titolare, perché ricordiamolo, la Juventus ha sempre Gatti, che è vero che è attenzionato ormai da tempo dal Napoli, soprattutto per richiesta, su richiesta di Allegri, però magari se restasse anche Gatti, secondo me la Juventus sarebbe una difesa top quasi, perché Kalulu, Gatti, Bremer, lo stesso Lukumi, poi Kelly. È cambiato, ne parlavate prima con Alessandro, io sono d'accordo, in realtà lo dico spesso, lo ripeto, cambiato da quando non è andato al Manchester City, sembrava ad un passo, lo ricorderete, non è stato più lo stesso. Io lo ritengo sempre un giocatore di un certo livello, però è chiaro che non può continuare con questo rendimento, che oggettivamente è sotto il livello. Io non giudico le partite, queste partite pre-campionato. Per me da domenica si fa sul serio, l'ho scritto anche nel podcast che ho dedicato a Douglas Luiz. A proposito, l'altro un elemento da prendere a centrocampo sicuramente è necessario, si parla ancora di Kessié, in realtà che si starebbe aspettando proprio la Juventus, ma la Juve stessa deve cedere prima di acquistare, in questo caso magari Coppo Winners. Però Douglas Luiz, piccolo focus, degli esuberi, e non sono pochi purtroppo, potrebbe essere forse, anzi forse è l'unico sul quale Spalletti potrà lavorare, non a caso l'ha impiegato sempre in questo precampionato, affinché possa essere rivitalizzato, tornare un giocatore e soprattutto dimostrare di essere da Juventus. 28 anni, quindi è nel pieno della maturità. Lui tecnicamente è un giocatore forte, ha delle intuizioni ottime, no? Vedi anche l'ultimo assist, però poi ci sono un paio di criticità. La prima è la lentezza, nel calcio di oggi purtroppo è importante velocizzare l'azione, no? Qualcuno dice no, ma fai velocizzi mentalmente, invece no, perché poi sotto il profilo mentale spesso lui non lo so se si disconnetta o meno, però perde dei palloni letali, velenosi, e questo non deve accadere, soprattutto se viene aggredito. Quindi sul fronte tecnico sicuramente è un ottimo calciatore, però poi sono questi altri elementi fondamentali, e mi viene un po' da pensare al discorso caratteriale, della personalità, cosa che chiede Spalletti. Non a caso, per esempio, quando ha parlato di Lukumi ha sottolineato la garra di questo giocatore colombiano. Quindi staremo a vedere se Douglas Luiz, io non so cosa ne pensiate voi. Dopodiché, al di là del centrocampista, la Juventus deve, io insisto su questo punto, ne abbiamo parlato anche ieri con Michele Fratini, deve prendere un bomber, perché secondo me Colomani non lo è un bomber vero, che poi ieri ha avuto un paio di occasioni, è stato bravo anche Radu, il portiere della Next Gen, che peraltro mi sembra veramente un ottimo profilo. Ora qualcuno già dice, se va via Perin, ne avete parlato poco fa, è interessato il Palermo, chissà, potremmo promuovere lui secondo portiere con Di Gregorio, che quasi certamente partirà. Però Di Gregorio, che ha un contratto lungo, qualcuno dice perché non fa il secondo? Ma io vi dico come la penso. Di Gregorio secondo me dovrebbe andare via dalla Juventus. Tra l'altro mi risulta che ci sia il Marsiglia su di lui. Però c'è sempre il solito discorso: il Marsiglia chiede il prestito con diritto di riscatto, la Juventus vorrebbe, gradirebbe cederlo a titolo definitivo, al massimo obbligo di riscatto, perché è sempre questo il... Queste sono le parti invertite rispetto a quando la Juventus invece acquista, no? Chi acquista vuole cercare di prenderlo a titolo temporaneo, no? Magari con un obbligo, con un diritto. Chi invece cede, spesso alcuni calciatori che non rientrano nel progetto dell'allenatore, e Di Gregorio nella lista è uno dei primi, su questo ci sono pochi dubbi, certamente gradirebbe cederlo a titolo definitivo. Chi cede, soprattutto quelli fuori dal progetto. La Juventus, purtroppo, il problema della Juventus è che gli esuberi sono tutti... ora non so, Nico Gonzalez magari è un discorso a parte, però sono quasi tutti flop e quindi poco appetibili, e quindi chi va su un calciatore, facciamo l'esempio, Coop Menes, lo vuole la Roma, ma la Roma non te lo prende a titolo definitivo. Anche perché la Juventus, nel caso in cui volesse cedere, anzi vuole cedere, nel caso in cui trattasse per la sua vendita, vorrebbe sui 30-31 milioni, questo per evitare la minusvalenza, perché poi torniamo al discorso del bilancio e quindi è un po' difficile piazzarli. Io spero che la Juventus prenda che sì, a prescindere dalla permanenza o meno di Douglas Luiz. Ve lo dico sinceramente, lo so, ne avete già parlato, ne abbiamo parlato anche ieri, forse in parte. Se dovessimo guardare le prime squadre, la Juve è al centrocampo più debole, sperando che si riprenda Thuram, che adesso ancora è infortunato, vediamo se sarà disponibile o meno per la sfida contro il Frosinone, però serve qualcosa in più a centrocampo, che sì, potrebbe essere l'uomo adatto, anche perché se lì davanti giochi con, se giochi 4-2-3-1, serve anche uno che sia forte tecnicamente, ma che faccia, che sia anche, che abbia anche tanti muscoli, mettiamola così. Poi è chiaro che si potrà anche cambiare modulo, però io presumo che Spalletti riparta con il 4-2-3-1, però serve un bomber, perché a noi servono i gol che non ci sono stati lo scorso anno, che al di là degli errori, intanto arbitrali soprattutto nella prima parte della stagione, ma poi degli errori della Juventus stessa, di alcuni singoli, mi viene in mente per esempio, poi ne parliamo, visto che sto cercando di dirvi che la Juventus ha bisogno di uno che faccia 15-20 gol, l'errore di David sul calcio di rigore, il rigore sbagliato, è costato 2 punti, il rigore sbagliato da Locatelli contro il Sassuolo è costato 2 punti, erano già 4 punti, quindi al di là degli errori dei singoli, delle partite sbagliate, del crollo mentale, perché questo credo sia avvenuto nella passata stagione, soprattutto nelle ultime gare, a partire da quella con il Verona, già retrocesso, che tu non batti, lì è un peccato che non puoi, cioè non ammette proprio assoluzioni. Poi contro la Fiorentina, contro il Torino, però insomma non battere il Verona per me è stata proprio una cosa inammissibile, ecco, diciamo così. Quindi servono dei gol. Vi ho nominato David, lui sta un po' bloccando sotto alcuni punti di vista l'acquisto di un centravanti. Perché? Perché la Juventus sembra, non sembra, è andata, stia andando, è andata, sta su Zirkzee. Anche in questo caso lo vorrebbe a titolo temporaneo, magari con diritto o obbligo, il Manchester United, che lo ritiene fuori dal progetto, lo vuole cedere a titolo definitivo, ma a prescindere dalla formula, dalla tipologia di operazione, serve la partenza di David, e qui viene il nodo, perché David sta diventando un problema. Lui sarebbe anche disposto ad andare via dalla Juventus, ma vuole solo giocare in Premier League. Ora si parla di Crystal Palace, forse Tottenham, forse, vediamo se magari con l'affare vicario il Tottenham, poi magari i rapporti sono buoni tra i due club, se riusciamo a cedere David. Io anche David non gli darei un'altra occasione, perché anche lui lo vedo non tecnicamente scarso, non tecnicamente mediocre, ma certamente non all'altezza sotto il profilo meramente caratteriale. Alla Juventus servono punture, vitamine, fate un po' voi, di personalità. Ecco perché Spalletti voleva fortemente Dibu Martinez. Tra l'altro bisogna anche sotto questo aspetto cercare di leggere bene alcune situazioni, perché più di qualcuno ha detto arriva vicario, quarta scelta, ne abbiamo parlato, Spalletti non lo voleva. Non è che Spalletti non lo voleva, perché va ricordato che se vicario è diventato in passato secondo portiere è grazie a Spalletti. Spalletti lo ha fatto diventare vice Donnarumma quando era CT azzurro, quindi non è che non lo stimasse o non lo stimi. Certo, lo stesso tecnico dopo il match contro la Next Gen ha detto un ottimo professionista, un top, secondo me è esagerato definirlo top, però non ha giocato, non è andato bene con il Tottenham, soprattutto nell'ultima parte, ma io direi in tutta la stagione. Bisogna capire perché. Evidentemente Tottenham ha attraversato una stagione negativa, una delle più negative degli ultimi anni, ripeto, stava per retrocedere. Tra l'altro mi ricordo anche che quando c'era sulla panchina Tudor ha avuto anche problemi
10: relazionali con l'ex allenatore della Juventus, Vicario, però è animato dal riscatto, non è il top dei top. Nella Juventus è difficile trovare un portiere che possa soddisfare totalmente, perché in passato ha avuto estremi difensori che sono stati dei fuori classe, anzi dei mostri sacri, e inutile che ve li citi tutti, quindi vediamo. Dopodiché Lucumi, Vicario, gli altri l'abbiamo detto ieri, di acquisti fino a questo punto, perché sto già leggendo, per esempio ho letto una dichiarazione di Canovi, che è ex procuratore di Tiago Motta. Ora Tiago Motta la procura ce l'ha il figlio di Canovi, Alessandro. Secondo me lui è un po' risentito di come la Juventus poi ha liquidato il suo ex allenatore. Ha detto che la Juventus non ha diciamo così fatto una campagna acquisti, ci sono le lacune ancora in essere. Beh, io gli vorrei dire a Canovi, qualche giorno magari lo chiamo, non al figlio, intendo il padre, gli vorrei dire che il mercato si chiude il 1° settembre, quindi calma e sangue freddo. E questo vale anche per chi magari dà un giudizio adesso delle operazioni, delle manovre di Carnevali e dello stesso Massara. Secondo me, contestualizzando, considerando il momento, considerando che lo spazio di manovra, per i motivi noti di natura soprattutto economica, non sono elevati, tra l'altro ha speso quasi 100 milioni la Juventus già, se non sbaglio, considerato questo, credo che stiano lavorando bene. È chiaro che se avesse a disposizione un budget di 300 milioni probabilmente sarebbe molto più facile, no, acquistare dei calciatori. Quindi io lo so che ormai veniamo da anni di delusioni, di non vittoria, se non una Coppa Italia, che però insomma comunque è un trofeo che la Juventus, i tifosi, tutti noi vorremmo tornare a lottare per lo scudetto, ma non è semplice. Vediamo come si partirà nella prossima stagione. È chiaro che ci sono delle squadre, per esempio ho letto un'intervista di Tacchinardi, o meglio un intervento di Tacchinardi a Sport Mediaset, ha detto secondo lui che davanti alla Juventus, cioè le due squadre più forti rispetto alla Juventus sono solo l'Inter e il Napoli, dice lui, le altre per me, dice Tacchinardi, non sono più forti, anche se poi un po' si contraddice, perché aggiunge la Juventus però doveva ripartire in questo mercato con la personalità e ancora non la vedo. Aspettiamo, io dico l'Inter probabilmente è la più forte. E a proposito di Inter, volevo, siccome me lo stanno chiedendo privatamente in tanti, quasi tutti i giorni, e qualcuno anche qui sulla messaggistica della radio, il discorso Arbitropoli, io guardate, ve lo leggo direttamente perché altrimenti magari qualcuno non ci crede. Si è parlato, no? O più o meno insomma avete letto, che la questione Arbitropoli, che è stata archiviata già sotto il profilo della giustizia penale, è in mano a chi ne è, le carte sono in mano a chi ne è, affinché apra, mi viene da ridere perché non lo farà, un'inchiesta sul fronte sportivo, o meglio lo farà, ma poi adesso vi dico. Ho chiesto al mio amico, alla mia fonte federale, ve lo dico subito, guarda, gli ho chiesto, ciao, non vi dico il nome, ma è vero che rispetto ad Arbitropoli chi ne archiverà tutto? Ciao Quintigliano, sì, salvo, mi dice la mia fonte federale, una piccola coda residuale per posizioni minori. Io ho capito cosa volesse intendere, ma gli ho chiesto tipo. Beh, dice lui, intanto la governance, quindi, ma la GO e tutto il Consiglio federale sta spingendo per archiviare totalmente la questione e non avere guai. Vorrebbero dare qualche sospensione ad arbitri minori che erano al VAR. Voi sapete che oltre a l'ex designatore Rocchi, all'ex capo responsabile del VAR Gervasoni, c'erano altri due o tre tra arbitri o comunque addetti al VAR, nomi che non ricordo nemmeno perché sono nomi minori. Lui dice magari daranno qualche sospensione a questi qui, giusto, ecco questa è la frase, giusto per far vedere che qualcosa hanno fatto. Dico ma per governance cosa intendi? Ovviamente quella attuale, sì, dice lui, Consiglio federale con Malagò in testa, vogliono azzerare tutte queste questioni, troppa polvere crea problemi oltre a quelli che già esistono, perché voi sapete che l'avvocato Miele, ex calciatore della Lazio, voleva candidarsi alla presidenza federale, invece è stata respinta la sua proposta perché pare che non fosse a regola, non lo so, e adesso ha fatto praticamente lui è anche avvocato, quindi ha chiesto secondo un articolo, non sarebbe, diciamo, regolare l'elezione di Malagò, e quindi ha creato un altro problema, anche se poi magari poi non succederà nulla, però un pensiero in più per Malagò. Alla fine io gli ho detto Malagò Consiglio federale con Viglione che spinge, no? Gli ho detto: sapete chi è Viglione? Lui dice: beh, Viglione è il Consiglio federale, gestisce asso allenatori e asso calciatori, per cui puntini puntini. Quindi questo quanto vi dovevo a tutti, quanto dovevo a tutti i radioascoltatori che continuano a chiedermi di questa arbitropoli, eccetera eccetera. Ragazzi, io vi dico la sintesi, vi dico la mia, ma ve l'ho letto, me lo dice lui che è lì dentro, la giustizia sportiva, secondo me, e me l'ha scritto anche un amico stamattina, ma che succederà? Fino a quando ci sarà Viglione, temo che all'Inter non succederà nulla. Ora non è che possa continuare però a perpetrare rispetto ad alcune cose, a ingiustizie, diciamo così, però l'impressione mia è questa, che Malagò è stato eletto, ve l'avevo già detto, io ero per il commissariamento della Federcalcio, però siccome è stato appoggiato da diverse componenti, tra le quali asso allenatori e asso calciatori, rispetto alle quali Viglione ha un peso importante, Viglione è il capo, lo sapete benissimo, no? dell'ufficio legale della Federcalcio, e non può fare ciò che vuole Malagò, capite insomma il senso del discorso. Questo è quanto vi dovevo. Tra poco però torneremo a parlare ovviamente di Juventus, di mercato, proviamo ad avvicinarci anche piano piano, a piccoli passi, alla sfida contro il Frosinone in casa della squadra ciociara. Tra poco ne parleremo insieme a un grande amico, direttore sportivo, Giorgio Perinetti.
3: Fuori di Juve.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario è un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per la Juve dopo quello di Lukumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili, altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo, in una inconsueta modalità a porte chiuse, la presentazione di Mourinho. Torno a casa, ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1, nella settimana del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. Farò di tutto per riportarci in alto, ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls, è un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis, al Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera, in palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Bahrain, il cavallo più famoso al mondo, aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. Corri sempre libero, nostro capitano, si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così. La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Eccoci di nuovo in diretta, bentornato Quinti, ci sei mancato sempre, forza Juve, Valerio da Pisa. Grazie Valerio, devo dire che a me la radio manca sempre comunque a prescindere, quindi di conseguenza anche voi mi mancate, questo è poco ma sicuro. Vi dicevo prima di Chessino che spero che la Juventus prenda, però attenzione perché potrebbe esserci una pista, diciamo così, che la Juventus sta seguendo, oppure senza potrebbe, credo che stia seguendo, almeno da quello che leggo dagli esperti di mercato. A proposito di esperti di mercato, ho letto ieri che Pedulla parlava di Icardi come possibile obiettivo della Juventus, non per, diciamo, esaltarci, ma Michele Fratini l'aveva detto non solo ieri ma già un mese fa e anche prima. Ha sempre detto occhio ai Icardi accostato alla Juventus. Vi dicevo, ci sarebbe una pista che la Juventus sta seguendo. Potrebbe esserci un doppio colpo rispetto al Milan, perché
10: Tomori e Fofana sono fuori dal progetto del neotecnico del Milan Amorim, e di conseguenza la Juventus potrebbe cercare, in realtà Tomori sarebbe un ritorno di fiamma, Fofana potrebbe essere l'uomo adatto per il centrocampo, fermo restando, ripeto, che sì, sul quale ci sono delle trattative avanzate, o meglio il calciatore sta aspettando una chiamata della Juventus. Saluto e do il ben ritrovato a Giorgio Perinetti. Ciao Giorgio.
12: Buonasera.
10: Buonasera. Allora Giorgio, risolleva un po' l'umore dei tifosi della Juventus, perché più di qualcuno dice ma la Juventus questo mercato ancora non è stato all'altezza, non ha colmato alcune lacune. Intanto si chiude il primo settembre, però se tu dovessi, da esperto quale sei, direttore sportivo storico, dare un giudizio quantomeno su come si sta muovendo la Juventus, questi primi acquisti.
12: Io credo che è abbastanza complicata, sia passeggiare un attimo, sia un mercato che è andato un po' così, e sta andando un po' così, per difficoltà oggettive generali, quindi anche prematuro dire. La Juve si sia mossa con raziocinio e quindi stia cercando di fare il meglio possibile. Qualche lacuna, qualche giocatore di qualità l'ha portato, Colomani certamente, poi Alibegovic c'è un ragazzo di cui tutti parlano bene, che ha sicuramente delle qualità, il portiere secondo me è affidabile, e quindi insomma determinate cose sono state fatte, forse manca qualcun altro, non so se sarà un'altra novità, però mi sembra che sia un mercato in linea, non dico con il massimo delle aspettative, però almeno razionale rispetto ai due ultimi che sono stati sinceramente un po' assolutamente un po' così, non legati proprio, no, al massimo della programmazione.
10: Infatti sono contento che un esperto come te la pensi come me, perché ho sempre detto, ragazzi, intanto questo nuovo management, mi riferisco a Carnevali e a Massara, in particolare Carnevali, che comunque è l'amministratore delegato, deve, tra virgolette, usiamo questo, mettiamo le virgolette, riparare due gestioni non proprio eccelse, mettiamola così, sul fronte del mercato, e quindi bisogna contestualizzare anche il perimetro entro il quale possono muoversi i nuovi dirigenti della Juventus. Hai citato prima Vicario, Giorgio, ti voglio chiedere anche un tuo parere, perché certamente è un portiere affidabile, però ora molti dicono però è arrivato come quarta scelta, potrebbe essere condizionante questo?
12: Guarda, a me non devi parlare di Vicario, perché io l'ho fatto debuttare col Venezia in D, in C e in B, quindi voglio dire, poi l'ho consigliato anche io in Serie A, perché voglio dire, per me è un ragazzo che ha sicuramente una grande mentalità, una grande personalità, una grande struttura mentale. Questi sono doti che possono fargli reggere il ruolo di portiere della Juventus. Però è chiaro che, servono anche le cose tecniche, ma questo ci deve pensare chi l'ha scelto, da Spalletti, la maggioranza di Juve.
10: Certo.
12: Vicario farà bene, perché è un grande ragazzo, una grande persona, sono un ottimo portiere, ripeto, io l'ho avuto 3 anni, posso solo parlarne bene.
10: E lo conosce benissimo, quindi mi fido di te, ma insomma lo sappiamo che... No, perché qualcuno, ripeto, visto che la Juventus ha cercato Alisson, poi Dibu Martinez, poi addirittura Suzuki, sembra quasi che insomma alla fine scopre, non sappiamo chi prendere, ora estremizzo il concetto, prendiamo Vicario, però insomma al di là dell'ultima stagione...
12: Sì, ma con Dibu Martinez ha problemi fisici, con Suzuki che ha fatto una scelta, perché poi dopo i giocatori dicono, allora Vicario sarà sicuramente entusiasta di tornare in Italia,
10: sì,
12: e di tornare e di giocare nella Juventus, e un Suzuki giustamente preferisce la Aston Villa al PSG, io lo lascerei tranquillamente la Aston Villa.
10: Sì, no, sono d'accordo con te,
12: ma se no le motivazioni sono determinanti, e quando siamo a poche motivazioni è meglio cambiare il percorso.
10: Certo, così come sono determinanti le motivazioni per esempio di Lukumi, no? Che fa il salto di qualità passando dal Bologna alla Juventus, no?
12: Sì, è un altro giocatore che ha personalità, un giocatore che aggiunge qualcosa sicuramente alla Juventus. Ora, a centrocampo c'è questo tentativo di recupero di Daniel Lewis, potrebbe essere anche un acquisto lui, però voglio dire, magari lì pensavo che qualcosa di più
10: bisogna fare,
12: pensasse, e non so se si sta pensando.
10: Io so che sostanzialmente Massara, non dico che abbia bloccato, però gli abbia detto che sì, aspetta un attimo perché dovremmo cedere qualcuno prima di prenderti, però il giocatore sarebbe disponibile a tornare in Serie A, in particolare in questa cosa alla Juventus. Ha già lavorato con Massara, come ricorderai, quando il Milan vinse il campionato con Pioli in panchina e lo stesso che sì, titolare inamovibile di quel centrocampo, quindi potrebbe essere anche lui. Tra l'altro, vedendolo al Mondiale, mi sembra che non abbia nemmeno perso lo smalto dal punto di vista atletico, no, Giorgio? Perché si dice sempre che quelli che vanno a giocare in Arabia Saudita poi tornano in Italia e magari non sono, no? Sono un po' disconnessi dal contesto di un campionato di livello.
12: No, può capitare, ma sinceramente non credo, perché comunque esperienza, cioè tutto, ecco, quindi non credo che si farebbe fatica a riallinearsi, ecco, sinceramente.
10: Secondo te serve in attacco? È stato ripreso Colomani con un investimento comunque importante, perché poi alla fine la Juventus tra cartellino, ingaggio eccetera, l'investimento sarà di 100 milioni. Serve però un bomber, diciamo così, di razza, di quelli che ti assicurano dai 15 ai 20 gol a stagione, secondo te?
12: Beh, quelli sono, insomma, sempre benedetti ad averli, no? Certo. Però quanti sono? Non è che in Europa ne vedo così incerti, dai. Cioè, voglio dire, sì, tutti buonissimi giocatori, però quando leviamo Haaland e qualche altro, no?
10: Sì.
12: Poi, non so, chi è che ti può dare queste certezze? Io credo che oggi non si deve parlare più di attaccante, ma di reparto offensivo. E quindi quello deve essere un reparto con varie soluzioni, con vari giocatori utili. Se bisogna mettere in corsa Colomani in quel modo, vuol dire che l'origine comunque è assolutamente funzionale, ecco.
10: Certo, così come, a proposito di attaccanti, la Juventus ha preso questo ragazzo bosniaco Alaibegovic, ma tu lo conoscevi? Può fare bene in Italia, perché i numeri credo che li abbia, forse anche la personalità o la sfacciataggine, mettiamola così, del giocatore anche di tale.
12: Abbiamo bisogno in Italia di giocatori che superino gli schemi. Noi ci siamo abbandonati sempre ai moduli, agli schemi, in maniera esasperata, e abbiamo visto che questo non paga né a livello nazionale né a livello di risultati in Europa. Quindi ci viene qualcuno che, insomma, non dico un po' da sé, ma insomma porta qualche contributo di fantasia, di estro, di personalità, no, non è mai sbagliato.
10: Esatto, sono d'accordo con te, diciamo così che bisognerebbe tornare a mettere in primo piano il talento, questo è quello che stai dicendo, no, in sintesi, no, Giorgio?
12: Io credo che quando uno fa uno sport deve eccellere col talento, cosa può eccellere?
10: Sì.
12: Se uno eccelle solo la buona volontà, allora dobbiamo giocare tutti a calcio.
10: No,
12: sì. La differenza la fanno le doti tecniche, quel qualcosa in più che può essere creato.
10: Pensa, Giorgio, che io in Abruzzo mi ha dato un assist, ho incontrato qualche sera fa Moscardelli parlandoci e gli ho detto: cosa fai adesso? Una scuola calcio a Roma, però soltanto una scuola calcio per la tecnica individuale, mi ha detto. Che un po' viene al nostro discorso.
12: La scuola calcio dovrebbe essere solo individuale. Cioè, invece vediamo troppe, tanto dovrebbero essere istruttori di scuola calcio, non allenatori. Vediamo troppi allenatori che nelle accademie testano se stessi come allenatori, non come istruttori di giovani calciatori. Noi dobbiamo riscoprire riscoprire il talento si visualizza da sé. Dobbiamo assecondare lo sviluppo del talento.
10: Esattamente, la Juventus credo lì davanti ne abbia, prescindendo ora se prenderà o meno il cosiddetto bomber di cui sto parlando. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Carnevali Massara è una accoppiata, diciamo così, da Juventus?
12: Ma guarda, Carnevale è un dirigente lungo corso che si è formato dai gradini più bassi, poi è cresciuto con Barotta, poi è andato da solo, ha fatto sempre bene, e sa dirigere, sa cosa significa gestire una società di calcio. Questa è una cosa fondamentale. Poi il mercato nasce da tante altre occasioni. Massara è stato un po' trattato male dalla Roma, secondo me, perché è un dirigente, forse non si è incontrato caratterialmente con Gasperini, ma questo non vuol dire che Massara non sia un dirigente di ottima levatura sul mercato nazionale ed internazionale. Quindi Massara ha avuto un giusto ricompensa a una situazione che a Roma l'aveva un po' penalizzata.
10: Sì, sono d'accordo con te. Tra l'altro,
12: no, sono bene Ottolini, lavora nell'ombra, ma un'altra persona di livello. Quindi io credo che la Juve, insomma, a questo punto sia a posto sotto questo profilo. Con certi risultati, insomma, per Spalletti, che non è un allenatore che è stato a casa e va a casa dopo l'allenamento, è un allenatore che partecipa alle cose della società a tutto mondo.
10: Quindi diciamo che sotto il profilo del management,
12: porta la sua esperienza, certo. Porta la sua, no, certamente.
10: E io, oltre l'allenatore, sono d'accordo con te. Tra l'altro, c'è feeling con gli stessi dirigenti, cosa, e lo sappiamo benissimo, non è certo un mistero, non aveva con Comolli lì, e l'abbiamo visto come è andata a finire. Giorgio, grazie mille.
12: Comolli ha portato un modello che in Italia secondo me non è applicabile.
10: Ma non so nemmeno se sia applicabile, dove è applicabile, perché io ieri parlavo con Michele Fratini, no? Che credo tu conosca, è un talent scout, ha detto, ma sì, per carità, gli algoritmi vanno bene, ma possono supportare l'occhio.
12: Sono molto usato, ma dovrebbero essere un supporto.
10: Esatto. Un sostitutivo dell'uomo. Esatto.
12: La sensibilità di Sabatini, di Corvino, di Braida, e quello è sempre stato decisivo.
10: Esatto. Grazie mille, Giorgio. Un abbraccio. Ciao. Buon lavoro. Grazie a te. Grazie. Allora, parlavamo di Vicario. Sono arrivate le rileggo, no? Magari le avete già lette, però per chi non le avesse, non le conoscesse, le prime dichiarazioni di Vicario da giocatore della Juventus. Veramente l'emozione è grande, perché è il sogno un po' di una vita, no? E da quando sono bambino ho appunto sognato e ho sperato in questo momento. Ovviamente poi non hai la certezza di riuscire a farlo, e quindi sono orgogliosissimo di me stesso, per la mia famiglia, per essere riuscito, perché per me avere l'opportunità di rappresentare la Juve significa il massimo che puoi chiedere alla vita come ambizione. Quindi questa è la cosa che mi preme più sottolineare, perché rappresentare questi colori, questo club, questa storia, è un grande senso di responsabilità che mi fa assolutamente piacere prendermi, e lo sento proprio dal cuore, ed è una cosa che faccio fatica ancora a realizzare, ma sono estremamente felice. Insomma, questo è importante. Tra l'altro, insomma, Vicario, più di qualcuno, anche lo stesso Zoff, no? Ha detto sarà all'altezza della Juventus. Poi c'è Nalin, che è il suo scopritore, ha detto, ragazzi, ve lo dico già da adesso, gli scetti, Vicario smentirà gli scettici, o comunque quelli che non sono convinti delle sue qualità. Lo speriamo, ragazzi. A me piace il fatto che lui sia italiano, questo è importante, è già un passo, perché avete ascoltato le parole di Elkan, ha detto dobbiamo ripartire, ma questo non è solo Elkan, da un po' di anni che si dice, no, la Juventus deve ripartire da uno zoccolo duro italiano. Il fatto che il portiere sia italiano è importante. Certo, non stiamo parlando di Buffon, non stiamo parlando di Perin, non stiamo parlando di Zoff, non stiamo parlando di Tacconi, perché non li ho nominati, ma adesso li nomino. Però comunque speriamo, credo che sia un portiere all'altezza appunto della Juventus. Ora bisognerà capire però il discorso del secondo portiere, perché il Palermo sta seguendo Perin, e io vi dico anche la mia, sarebbe anche giusto forse per Perin, mi metto adesso nei panni di Perin, che avesse prima di ritirarsi un'occasione per giocare titolare. Quindi se il Palermo fa l'offerta giusta e Perin accetta, alla fine io capirei. Però poi ci sarebbe il problema, ne parlavate prima con Alessandro, del secondo portiere. Io vi dico la verità, non vorrei vedere Di Gregorio. Secondo me Di Gregorio deve andare via dalla Juventus, per il bene della Juventus in primis, ma anche dello stesso giocatore, per tutto quello che è accaduto, per la stagione negativa che ha fatto, per le parole di uno dei suoi manager, perché lui è assistito da una società, e Belloni, che è anche suo amico, lo ha detto lo stesso portiere. Secondo me è opportuno e sarebbe giusto che andasse via dalla Juventus. Vai, Fede.
13: Salve, Massimo da Lecce.
10: Massimo.
13: Per quanto riguarda Cambiaso, per queste parole negative che ho sentito dall'ascoltatore di prima, ma io non le condivido assolutamente, assolutamente. Credo che Cambiaso sia un patrimonio della Juventus e come tale bisogna mantenere. Tutto qua.
10: Guarda, ciao, grazie a te. Sì, è un patrimonio della Juventus, però poi deve dimostrare, come chiunque indossi la maglia bianconera, di essere da Juventus. Cambiaso, io lo ritengo un ottimo calciatore, però purtroppo, ripeto, da quando ha fallito il trasferimento, cioè non è andato al Manchester City, perché lui credo che abbia, anche umanamente lo comprendo, no? Abbia annusato la possibilità di essere allenato da Guardiola e poi non si è concluso nulla, ricorderete anche le parole qualche mese dopo del suo agente, non è stato più lo stesso. Quindi io ho il timore che lui si sia disconnesso dal mondo Juve. Ora, se resta, speriamo invece che Spalletti, che lo stima tantissimo, quando era in nazionale lo faceva giocare sempre titolare, spero invece che lo rivitalizzi e che il ragazzo torni ad essere

0: oggi possiamo solo noi tifosi essere speranzosi che le cose vadano bene. La certezza però è rappresentata dai nostri dirigenti, che ce l'hanno messa tutta fino ad oggi. Solo un tifoso sprovveduto poteva immaginare che il mercato della Juventus sarebbe stato
1: Dai,
0: facile.
1: certo.
0: Questo è un mercato, una campagna rafforzamenti estremamente complicata. Lo sapevamo. Aspettiamo questi ultimi giorni. Un abbraccio.
1: Grazie. Guarda, Michele, sottoscrivo al 100%, io lo dico tutti i giorni. È chiaro che tutti noi, magari, no, speriamo in, ma non si può sperare più di tanto. Bisogna quindi fare un mercato intelligente. E quindi se tu mi dici, guardate, fino all'anno scorso, alla fine della scorsa stagione, avevamo detto la Juventus deve tornare ad avere una società forte, altrimenti non si fa nulla senza la società. Ora non stiamo ai livelli, no, della famosa triade, Moggi, Giraudo, Bettega, ma rispetto alle ultime dirigenze, questa mi sembra quella intanto più strutturata, intanto con dei ruoli ben definiti e intanto fatta soprattutto di gente che conosce il calcio. Massara nel suo ambito, Ottolini, vedete che non viene mai nominato, però lo stesso Perinetti, che è un decano del mondo del calcio, lo conosce benissimo. Tra l'altro, lui aveva iniziato anche da dirigente nella Juventus, e c'era Moggi nelle giovanili, quindi insomma conosce molto bene questo mondo. L'ha detto, Massara è uno dei migliori come direttore sportivo, anche se nella Juventus ricopre un ruolo superiore, cioè direttore tecnico. Ottolini, lui dice, lavora sotto traccia, ma è uno bravo, e Carnevali è uno dei migliori. Ora, qualcuno diceva, ma Carnevali finora ha lavorato soltanto nel Sassuolo, quindi non lo sappiamo. Quando alza il telefono Carnevali, secondo me gli rispondono tutti, gli danno retta, lo ascoltano. Perché è uno che ha delle relazioni importanti a livello di club, ma anche istituzionale, e questo ovviamente non guasta certamente, perché sono importanti anche quelle, anzi sono fondamentali. Buonasera Quintiliano, bentornato, grazie. Concordo con te sul fatto che un elemento positivo è che Vicario è italiano. Eh sì, lo ha ribadito anche John Elkann, lo stiamo dicendo da anni. No, la Juventus speriamo che torni ad avere uno zoccolo duro italico, diciamo così, e quindi speriamo, dai. Poi, bentornato Quinti, ci sei mancato, questo l'avevo letto, Valerio da Pisa, grazie. Ciao Quintiliano, Marco Borgo Filadelfia, cambia, secondo me potrebbe anche fare l'interditore, il mediano di centro-sinistra, una specie di Matuidi, mantenesse la concentrazione, soprattutto perché con Luiz in campo il solo Locatelli non credo possa reggere. Cambiaso non è che non sa difendere, non lo sa fare con i movimenti giusti dell'estrema sinistra, perde un tempo nella rotazione a chiudere, più accentrato potrebbe rendere. Cosa ne pensi? Un grande saluto. Guarda Marco, ti dico, qualche volta ha giocato un po' interno, però io non ce lo vedo perché ha delle caratteristiche. Lui nel Bologna, se voi ricordate, quando era in prestito nel Bologna di Motta, peraltro, giocava terzino sinistro di una linea 4 e non fece brutte stagioni, una brutta stagione. Secondo me, per quanto riguarda Cambiaso, che sicuramente è un giocatore duttile, ecco perché piaceva a Guardiola, e quindi, essendo duttile, è moderno. Usiamo questo termine, no? Si dice sempre che ora i calciatori, avete ascoltato anche Perinetti quando parlava di attacco, ora non si parla più di centravanti ma di attaccanti, quindi dipende molto da movimenti. È uno secondo me forte, duttile, quindi moderno, ma io credo che il suo problema nella Juventus ormai sia di natura meramente mentale, e questo forse è ancora più grave sotto alcuni punti di vista, perché alcuni errori che ha commesso Cambiaso gratuiti non sono da Cambiaso, non sono da Serie A, non sono ammissibili a certi livelli, e credo proprio che dipendano da una scarsa concentrazione. E se lui con la testa non è concentrato sul pezzo bianco-nero, aggiungo io, è inutile che resti alla Juventus, ma per il bene, come al solito, della Juventus in primis e del giocatore come in seconda battuta. Io la vedo così. Poi se Spalletti riuscirà a recuperarlo, tanto di guadagnato. Ora si parte domenica, vediamo. Tra l'altro mi pare di capire che rispetto a qualche settimana fa, in cui si parlava di una cessione eccellente, no? Per fare più soldi, Cambiaso era tra questi. Invece negli ultimi tempi non se ne sta parlando più. Forse, non lo so questo, hanno deciso di tenerlo. Io credo questo. credo questo, però se lui resta deve stare con la testa giusta, deve stare sul pezzo, parliamoci chiaro.

0: tra poco, adesso stiamo a guardare la linea Federico Rossi, tra poco parleremo ancora ovviamente di Juventus, di quello che potrà accadere sul fronte del mercato con Guglielmo Buccheri della Gazzetta dello Sport.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma in quanto aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Intanto è atteso per giovedì 20 agosto alle 9 circa l'arrivo nel porto di Bari della nave di emergency Life Support, che ha soccorso un barchino con 50 persone a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica.
3: Donald Trump posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta: nuovo territorio statunitense, ma Teheran replica, la sua illusione sullo stretto di Hormuz verrà presto corretta. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che l'obiettivo degli Stati Uniti nella guerra è costringere l'Iran alla resa, ma ha avvisato che Teheran non si arrenderà. Intanto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per la Siria e l'Iraq, Tom Barrack, afferma che i presunti raid aerei israeliani contro l'aeroporto militare di Abu Dhukr nel nord-ovest della Siria costituiscono un'escalation non necessaria che non favorisce la stabilità regionale.
4: La cronaca, da tempo vessato con scherzi di cattivo gusto, insulti, offese e umiliazioni di ogni genere, fino ad una vera e propria aggressione nei giorni scorsi. Vittima un 25enne disabile residente a San Giovanni Rotondo, Foggia, preso a sassate da un gruppetto di giovanissimi di età compresa tra i 14 e 18 anni. E quanto denunciato dalla famiglia della vittima ai carabinieri, che ora hanno avviato le indagini per risalire all'identità degli autori.
3: Doveva atterrare domenica mattina 16 agosto intorno alle 11 all'avio superficie di Sibari nel Cosentino, ma lo scalo non è mai arrivato. In Calabria proseguono le ricerche dell'ultraleggero Tecnam P2008 scomparso durante il volo tra Capo d'Orlando in provincia di Messina e la costa ionica calabrese. A bordo due avvocati, il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che pilotava il velivolo, e Angela Buccico, 55 anni, di origini lucane. Del mezzo e dei suoi occupanti, nonostante le ricerche a tappeto, non c'è ancora traccia.
4: Un villaggio turistico abusivo in costruzione è stato sequestrato dai carabinieri a Barano d'Ischia, in località Capo Grosso Scarrupata. Quattro persone sono state denunciate per violazioni edilizie e paesaggistiche. I lavori erano stati nascosti tra la vegetazione con una rete mimetica. Sotto una struttura di 32 metri quadrati sono stati sbancati circa 5 metri cubi di terreno, scavati anche collegamenti elettrici in una grotta naturale usata come deposito.
3: Caro caffè, quanto mi costi? Per un espresso al bar oggi dobbiamo pagare quasi il 25% in più rispetto a 5 anni fa. Il prezzo medio è pari a 1,29 euro, anche se con molta differenza lungo la penisola. Bolzano è la città dove il caffè costa di più, 1,51 euro. Messina la più economica, con 1,06 euro. Secondo Centro di Formazione e Ricerca sui consumi e Assoutenti, sui rincari pesano anche l'aumento dei costi energetici e di gestione dell'esercente, e per il caffè colombiano la grave interruzione logistica causata dal sisma di magnitudo 7.4 nel paese.
4: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Renato da Genova. Scusa, vado fuori tema, solo per una citazione che mi sembra opportuna. Visto che hai parlato di Orsato, che ti fidi di Orsato, io volevo solo ricordare quell'uomo che fu l'unico ad avere il coraggio di gridare davanti allo stadio gremito: dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi? Dov'è Rocchi? E a tuttora, dopo ben tre allenatori, l'ultimo trofeo l'abbiamo vinto grazie a quel livornese che riuscì, senza la società che era scappata di notte e con la penalizzazione una settimana, comunque a vincere un trofeo e anche ad avvicinarsi alla partecipazione alla Champions.
6: Ragazzi, buongiorno, Carmine da Bariano. Questa cosa, insomma, di essere perennemente insoddisfatti, e soprattutto da parte non solo degli ascoltatori, quindi dei tifosi da salotto, ma anche da parte dei giornalisti che dicono che il livello non si è alzato, ma quando mai? Cioè, questa veramente è una grande sciocchezza. Abbiamo fatto dei passi molto molto importanti, e la dirigenza ha fatto dei colpi veramente belli, perché spendendo relativamente poco abbiamo acquistato delle ottime pedine di rinforzo. Partiamo dal portiere. Il portiere abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti, perché De Gregorio ormai era fritto, quindi comunque lì c'è veramente una bella casella che abbiamo puntellato.
7: Ciao ragazzi, buonasera Amedeo. Allora, rispetto anche alle considerazioni che state facendo con l'ospite Terino, allora, per quanto riguarda Tomori Gatti, se noi ci dobbiamo fidare dell'allenatore, perché Spalletti è il nostro allenatore, questo è un dato di fatto, e tant'è vero, voglio dire, che Lukumi è stata una sua richiesta.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora ragazzi, ho letto le parole di Vicario. Insomma, ha detto era un sogno, eccetera. Adesso vi rivelo una cosa che mi è stata detta da una persona vicina, diciamo che conosce Spalletti. Allora, Spalletti, arrivando alla Juventus, mi è stato detto, ha di fatto coronato il suo sogno, perché, mi hanno aggiunto, è sempre stato, non l'ha mai detto nessuno, è sempre stato tifoso bianconero. Vi volevo dire solo questo, così mi hanno rivelato qualche giorno fa, prima che io rientro, la scorsa settimana. Quindi questo ci tenevo a dirvelo. Allora, non citiamo mai Artur, no? Tra gli esuberi, che forse è l'esubero degli esuberi, se vogliamo, per antonomasia penso sia l'esubero più difficile da sistemare. La Juventus sta lavorando, più fonti lo dicono, per la risoluzione consensuale del contratto, e quindi sarebbe un peso in meno a bilancio, che come sapete è fondamentale il discorso economico e della sostenibilità, che dovrà essere unito alla competitività, come a suo tempo disse Giuntoli. Ben ritrovato a Guglielmo Buccheri. Ciao William, ti chiamo io così. Ciao.
8: Eccoci. Ciao, ben ritrovato e un saluto a tutti.
0: Allora, caro Guglielmo, hai fatto un pezzo oggi sulla Gazzetta dello Sport, Spalletti contento del mercato, eccetera, eccetera. Veramente c'è quest'area di unità di intenti nella Juventus, dall'arrivo di Carnevali, Massara, eccetera, e poi anche abbiamo visto ieri Elkan in panchina al fianco dello stesso Spalletti?
8: Sicuramente l'unità di intenti c'è, e c'è, come ricordavi tu, è dimostrato anche, diciamo, da delle immagini, no? Chiamiamole tra virgolette delle fotografie, certo, che poi non tradiscono quasi mai. Io mi ricordo, se posso fare una piccola digressione, era, se non sbaglio, gennaio al Teatro Regio qui di Torino, e nella serata di ricordo per Gianluca Vialli, sì. E mi ricordo che rimasi colpito, ma non solo io, diciamo, dall'empatia che era già nata, no? A livello proprio personale, tra John Elkan e lo stesso Luciano Spalletti. Si vede che, insomma, con il passare poi delle settimane e dei mesi, il legame si è molto molto rafforzato, e quindi, come l'hai definita tu, la stessa visione, no? La stessa progettualità. E quindi questo è sicuramente un punto di forza, perché io credo che Spalletti, nella sua ormai lunga carriera, non voglio dire che non si sia mai trovato in una situazione del genere, ma vado a memoria, non ricordo, insomma, non credo che abbia creato questo tipo di rapporto, no, diciamo così, con la proprietà, come ha creato e come sta creando qui alla Juventus, qui a Torino. Quindi questo, appunto, è un punto di un dato molto molto importante da sottolineare. Poi è chiaro che nel calcio le cose cambiano alla velocità della luce, ed è anche giusto che sia così. Dico questo perché ora siamo a livello dei buoni propositi a giochi fermi, diciamo così, no? Col calcio, sì, d'agosto, il campionato alle porte, quindi poi è chiaro che quest'anno Spalletti onestamente lui non li ha mai cercati, però se parliamo proprio in termini sintetici di alibi, non ne ha, perché insomma oggettivamente la squadra e il mercato, che a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, riserverà tante altre sorprese da qui alle prossime due settimane, però onestamente se ci fermiamo ad oggi credo che il mercato della Juventus sia molto molto, come l'ha definito lui quantomeno intelligente, insomma un mercato giusto.
0: Anche perché bisogna, io lo ricordo sempre agli ascoltatori che non sono contenti, bisogna contestualizzare il discorso economico-finanziario, è fondamentale. I paletti del fair play finanziario, abbiamo visto la multa, ci sono poi 24 milioni, diciamo così, nel caso in cui sforasse nei prossimi tre anni. Insomma, la Juventus deve guardare tutte queste cose. E va ricordato anche, Guglielmo, che Carnevali, io lo dico sempre, quasi ogni sera, che Carnevali deve, tra virgolette, riparare alle ultime due, agli errori delle ultime due gestioni. Quando parlo di errori mi riferisco a dei giocatori che avrebbero dovuto cambiare la Juventus in positivo, ma che sono degli autentici flop. Ora, tu dicevi giustamente, sono d'accordo con te, Spalletti questa volta non ha alibi, nella scorsa stagione subentrò alla undicesima giornata, quindi magari anche se degli errori li ha fatti nelle ultime gare, forse a livello di preparazione di alcune gare, sappiamo quali, però comunque sia non è partito dall'inizio, non ha avuto la squadra dal ritiro, invece questa volta è così. Fermo restando però, e ne parlavi anche tu, che bisogna completare questo mercato, no?
8: Sì, io credo che se poi appunto andiamo nello specifico, al di là delle mosse che onestamente vanno, credo oggettivamente vanno promosse, no? E tra l'altro hai fatto benissimo a soffermarti su, chiamiamole, difficoltà di che ha incontrato Carnevali, che posso dire senza temere smentita che onestamente non pensava, parlo dall'ottica, dalla prospettiva del nuovo amministratore delegato bianconero, non pensava di trovarsi in una situazione del genere arrivando due mesi fa alla Continassa. Però ecco, tornando al mercato, sì, io è un mio vecchio, insomma, io sono un po' all'antica, no? Dico sempre che molte volte le fortune delle squadre nascono o quasi sempre a centrocampo. Ecco, io se proprio devo fare poi allargare un po' l'orizzonte, uscire da queste operazioni intelligenti, come li stiamo chiamando, io credo che a Juventus è difficile, perché siamo arrivati a due settimane, poco meno alla fine del calciomercato, e credo che adesso la Juventus possa soltanto fare dei prestiti o degli scambi. Però ecco, al netto di Douglas Luiz, che io lo vedo titolare domenica pomeriggio a Frosinone, e credo che abbia dato dimostrazione, insomma, di poter stare nella Juventus, di poterci giocare finalmente le sue possibilità. Però al netto di questo, io credo che ecco, forse quello è un punto un pochino più sensibile, un pochino più delicato. Forse si può o si poteva fare qualcosa di diverso in mezzo al campo, perché manca qualcosa. Per l'attacco, ora credo che rimarrà il ragazzo, mi riferisco ad Hecator, se purtroppo si è fermato per problemi muscolari, ma sta rientrando, perché io credo che è vero che poi i gol si riescono a distribuire, no, alla luce della mancanza di un numero 9, però poi il numero 9, torniamo sempre al solito punto, e ricordavi anche tu le difficoltà delle ultime partite che sono costate la Champions, però ecco, Hecator io personalmente l'ho visto ad esempio a giugno con, chiamiamolo così, insomma, la nazionale sperimentale, la nazionale con CTA di interim Silvio Baldini, e mi aveva molto, molto favorevolmente impressionato. Penso al primo tempo di Creta con la Grecia, tra l'altro in coppia con Pio Esposito, un pochino più defilato sulla sinistra, però mi fece un'ottima impressione, non soltanto a me. Quindi diciamo, è un ragazzo su cui si può puntare, che può servire una parola brutta, ma può essere prezioso, ecco,
0: un'ottima alternativa, dai.
8: Esatto. E poi è chiaro che molto, sai che mi riferisco io, insomma, a Zirkzee, che immagino che ci sia quasi una sorta di patto con la Juventus, però deve liberare il posto David. Anche qui bisogna un po' sbrigarsi, perché poi alla fine Zirkzee, e ricordo di Zirkzee, dello Zirkzee bolognese, è vivo per molti, e dico questo perché magari nelle prossime ore si può far sotto qualcuno, visto che lo United ha dato il via libera a lasciarlo partire in prestito.
0: Però non so come la pensi tu, Zirkzee, per carità, però io sono convinto, Guglielmo, che alla Juventus serva un bomber, un 9 vero, per 9 vero, attenzione, intendo alla Vlahovic, cioè che abbia compiti quasi esclusivamente realizzativi, mettiamola così, anche se il calcio è cambiato, per carità, tante cose. Non so come la pensi tu.
8: No, è quello che stavamo dicendo adesso. Io credo che, diciamo che per il gioco complessivo, cioè per uno sguardo di, a 360 gradi, cioè per il gioco di Spalletti magari può anche non essere così vitale, diciamo, come pensiero di calcio, però poi lo diventa, e l'abbiamo visto appunto l'anno scorso nel mese di maggio, lo diventa quando poi le partite vanno anche sbloccate in una determinata maniera e quindi devi senti la mancanza e il peso di un numero 9. Però ecco, ne parlavamo adesso, questo ragazzo, questo 18enne può avere quelle caratteristiche, anche perché comunque è a 18 anni, ma ora non voglio scomodare, diciamo, la solita storia sui giovani o meno, però comunque credo che abbia, se non sbaglio, quasi 60 presenze già in Serie A, comunque in una realtà come Genova, dove nel Genova insomma si sente l'ambiente, la passione, la presenza del pubblico, quindi non è un ragazzo che arriva così, insomma è giovanissimo, ma già un piccolo bagaglio di indote personale che non è di poco conto vista l'età. Quindi, diciamo, da quel punto di vista poi è chiaro che l'optimum era, tant'è vero che la definizione di mercato giusto e intelligente non vuol dire del miglior mercato possibile, d'altronde l'ha detto anche ieri Spalletti, no? Quando ha fatto quel passaggio, certo, dicendo noi in questo momento non possiamo ancora pensare di far arrivare qui, io penso si riferisse anche all'appeal di una squadra che non ha la Champions, no? Non possiamo essere così attrattivi, nonostante mi ricordo Damien Comolli invece batteva molto su questo tasto,
0: sì,
8: Juventus,
0: ricordo,
8: è stata attrattiva,
0: sì,
8: comunque. Io credo che insomma non è così, perché senza la Champions cambia il mondo, e quindi io per quello dico un mercato giusto, perché le difficoltà che ricordavi tu, il discorso legato all'UEFA, i conti, è una squadra che non fa la Champions, onestamente ti sei mosso bene. Però poi se tu mi chiedi se ma lo stesso Spalletti chiedeva, no, un numero 9, però ecco, secondo me tra i due punti, diciamo, più delicati, io insisto, come dicevo prima,
0: centrocampo,
8: a centrocampo sì, ci vorrebbe una qualità maggiore che magari ti può dare Douglas Luiz, cioè, perché sono quei tipi di giocatori, ora passano il paragone alla Lobotka, no? Alla Pizzarro, che Spalletti ha sempre avuto, ha sempre amato, e che magari può anche diventare col passare delle settimane, perché no, Douglas Luiz.
0: Però ti risulta che insomma di fatto Massara abbia bloccato, usiamo questo termine magari improprio, che sì, e che lo stesso giocatore stia aspettando l'uscita di qualcuno per poi diciamo così sbarcare alla Continassa, perché comunque ha caratteristiche ovviamente diverse dal Botka, da Pizarro eccetera, ma sarebbe un rinforzo importante per la Juventus, forse proprio magari per sostenere l'eventuale titolarità dello stesso Douglas Luiz, che magari a livello di muscoli è meno forte, muscoli tra virgolette, dello stesso che sì o di qualche altro calciatore. Cioè ti risulta che sì, che sia un'opzione plausibile?
8: Sì, è un'opzione molto plausibile, però torniamo al discorso legato agli esuberi. Il problema, esatto, cioè, onestamente adesso la Juventus sono a metà di mille, no? Basta fare, non so, ci mettiamo a fare conti. Quindi io credo che poi è sempre accaduto, è la storia del calciomercato di gennaio, ma soprattutto estivo, arriveremo negli ultimi giorni in cui cioè, molto si sbloccherà e quindi si riuscirà magari appunto con le formule del prestito, non con delle cessioni vere e proprie, però è chiaro che chi è con la valigia pronta, alla fine questa valigia la riemperà e se ne andrà. Però che sì, poi è il solito discorso che facevamo adesso per dire che poi mi domando, ma cosa succederà da qui a faccio per dire, da qui alle prossime ore, quando ci avvicineremo alla fine del mercato, saranno ancora sul liberi di scegliere la propria,
0: sì,
8: destinazione. E quello, cioè ad oggi intendo oggi, domani, dopodomani, non puoi fare niente, perché non avrebbe nemmeno senso, perché io immagino un che sia al posto di Koopmeiners,
0: sì,
8: però Koopmeiners è ancora un giocatore di Juventus, quindi. Però se tu mi chiedi se che sì, ma non è, insomma, come sai, come sanno tutti, non è un segreto, è sicuramente un giocatore nei radar da tempo di Massara, che lo conosce benissimo, e quindi della Juventus, con questo tipo di formule e con questo tipo di tempistica.
0: Prima di salutarti, questione portiere, la Juventus ha preso vicario, ne parlavo prima con Perinetti, che ha detto con me, forse sono di parte perché l'ho lanciato io, ha detto nel calcio che conta sostanzialmente, quindi per me sarà un portiere da Juventus, però è pur vero che alla fine è stato preso dopo che la Juventus ha fallito, tra virgolette, tre tentative, sappiamo chi, no? Allison, Dibu e poi lo stesso Suzuki. Secondo te invece, Vicario, tu che segui anche la nazionale come ho fatto io in passato, può essere veramente all'altezza di questa Juventus, senza poi scomodare i paragoni con i mostri sacri di estremi difensori bianconeri del passato?
8: Ecco, se io mi attacco alla tua riflessione finale, non scomodiamo ecco, paragoni certo, con certo. I mossi sacri, allora questo è un reale punto di partenza. Cioè, Vicario, voglio dire, in nazionale onestamente non ha fatto proprio, perché io se ora vado a memoria, mi ricordo tutto a San Siro, cioè Italia-Francia quando ho preso quei gol di testa,
0: sì,
8: da Rabiot,
0: sì,
8: con posizione da Digne, ora non è che bisognava buttare addosso la croce a lui, però ecco, non si è giocato, diciamo, in maniera entusiasmante.
0: E i suoi gatti azzurri.
8: Credo abbia 5 presenze. È sicuramente un portiere di rendimento costante, però se mi chiedi, appunto, al di là e lasciando da parte mostri, se da Di Gregorio, Vicario, è così più, non lo so perché ho scoperto, ho letto con tutti le sue decisioni questo pomeriggio, devo sentire poi della Juventus, è il coronamento della sua vita, è friulano come Zoff, e lì sì che possiamo fare qualche suggestione con
0: sì,
8: uno dei mostri,
0: esatto,
8: se non il
0: sì,
8: mostro
0: sì.
8: Sacro, però onestamente non è che voglio buttare la palla in calcio d'angolo, però cioè, Spalletti ieri ha riparlato di Alisson e ha riparlato di Martinez senza, devo essere onesto, con grande sincerità, perché ha detto quei due ci avrebbero dato fatto di esperienza qualcosa in più. Detto questo, stiamo parlando comunque di un portiere che ha vinto l'Europa League col Tottenham, che ha fatto 3 anni in Premier, arrivando dall'Empoli, quindi onestamente sono curioso anch'io di vedere come interpreterà il ruolo, se lo interpreterà come vuole Spalletti, perché poi sai come funziona nel calcio, cioè non mi va nemmeno di come si dice in questi casi, no? Di buttare tutto, cioè comunque Di Gregorio non è un portiere da Juventus, ma non è un portiere scarso, e quindi io mi domando se passare appunto a Di Gregorio, a Vicario, la Juventus fa questo spread, questo salto in avanti così ingombrante da dire ho dimenticato completamente il passato e mi sono... I presupposti ci sono, può essere, sarà così, però insomma vediamolo all'opera, perché poi sai, quando si creano delle situazioni ambientali, ecco, sul portiere onestamente forse la gestione anche comunicativa l'avrei costruita in maniera diversa.
0: Si poteva fare meglio.
8: Perché da immagino che da Rio de Janeiro alla Nuova Zelanda tutti sapessero che la Juventus era obbligata a prendere,
0: esatto,
8: a prendere un nuovo portiere. Un po' mi ricorda, se avesse avuto un'altra fine, vi ricordate, se non sbaglio, poi correggetemi, Meret, è nato,
0: sì,
8: proprio dello scudetto di Spalletti a Napoli, Meret era dato in partenza, poi si fece male, non mi ricordo chi, Meret giocò la prima partita, però un rigore a Lecce, Meret non è più uscito, Napoli ha vinto lo scudetto, è ancora a Napoli ed è il portiere 2 volte campione d'Italia. Però quando crei allo stesso tempo appunto delle situazioni ambientali, parlo appunto, no, di percezione da parte anche dei tifosi, alla fine è una storia, mi riferisco a Di Gregorio, che non poteva che finire così.
0: Esatto, tra l'altro ti do questa sulla chat nostra del lavoro, un collega scrive che Di Gregorio comunque ha deciso di andare via, sai che il Palermo è super in, io ho l'impressione che se farà l'offerta giusta, forse anche dal punto di vista di Perin, giustamente vuole concludere la carriera magari da titolare, comunque è su Perin, ma a prescindere dalla partenza dello stesso Perin, Di Gregorio comunque vuole andare via, tra l'altro non solo per l'ultima stagione, gli errori eccetera, ma anche per quello che è accaduto con il suo agente. La Juventus nel caso dovrebbe cercare un secondo portiere. Io credo questo, Guglielmo, sono d'accordo con te, non è da Juventus, ma magari non scarso, perché il termine scarso è difficilmente accostabile, no? Un giocatore che comunque è in Serie A, però secondo me Di Gregorio è meglio che vada via dalla Juventus, per la Juve ma anche per se stesso, io la vedo così.
8: Certo, così. Per come sono create le condizioni,
0: esatto,
8: della situazione, non può che essere la fine della storia.
0: Non c'è dubbio. Grazie mille, buon lavoro, ciao Guglielmo. Ciao, un abbraccio.
8: Voi,
0: ciao.
8: A presto, ciao.
0: Allora, così poco fa, insomma, praticamente Di Gregorio decide di andare via a prescindere dall'eventuale uscita di Perin, possibile addirittura la contrattazione di una riserva di Vicario nei prossimi giorni. Ecco, quindi se Perin poi verrà alla Juventus, se Perin lascerà la Juventus, è chiaro che la Juve dovrà cercare un secondo portiere, considerando appunto che Di Gregorio, da come insomma ci dicono, sembra voglia andare via a prescindere dalla permanenza o meno dello stesso Mattia Perin. Vai Fede.
9: Quintiliano, buonasera.
0: Ciao.
9: Enzo da Catania.
0: Enzo.
9: Allora, me lo fai un nome di un centrocampista che ci vuole come il pane in questa squadra che mi incuriosisce, sai? Sono curioso di vedere se c'è una svolta di cambiamento in senso migliore, diciamo, sia dal gioco che dagli uomini.
0: Grazie. Allora, visto che Tonali non si può prendere, ormai è andato, visto che qualche altro calciatore non si può prendere, io ti dico la mia. Se Spalletti ha l'intenzione, questo non lo so, di avere un centrocampista, un regista spallettiano, l'abbiamo citati prima, no? Pizarro, Lobotka, io con il Napoli, se vuole Gatti ci proverei. Allora, voi Gatti, caro De Laurentiis, barra Allegri, mi dai Lobotka, prenderei lui. Di quelli ovviamente ingaggiabili, poi ce ne sarebbero alcuni che sono inarrivabili, i top, no? Questo è chiaro. Di quelli, diciamo così, alla portata eventualmente della Juventus. Detto questo, siccome la Juventus, ve lo dicevo prima, ha bloccato in un certo senso lo stesso, che sì, io mi accontenterei di che sì, che è però un giocatore diverso, ovviamente, ai Lobotka o Pizarro di una volta che sia. Però che sì, per me farebbe fare un salto di qualità nel centrocampo della Juventus, soprattutto se magari vuoi tenere proprio Douglas Luiz. Io la vedo così, magari. Poi non so se alla fine giocherà a 3, non si sa. Douglas Luiz, il problema suo è quando viene aggredito, però tecnicamente è forte. Avrebbe bisogno al fianco di uno che gli faccia anche, che gli lo sostenga sotto il profilo, chiamiamolo così, muscolare, se vogliamo. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano, Max da Trento.
0: Ciao.
10: Secondo me dobbiamo giocare con 4-3-3 e centrocampo a 3 con Douglas in regia, le due mezzali che sarebbero Kessié e Locatelli. Così ritornerebbe Locatelli a fare il suo ruolo originale. Così secondo me centrocampo sarebbe un buon centrocampo.
0: Ah, vedi che un po'... sembra quasi ci siamo messi d'accordo. L'ipotesi centrocampo a tre potrebbe essere plausibile, però poi bisogna capire lì davanti chi sarebbe nel caso in cui ci fosse questo schema. Magari può alternare 4-2-3-1, 4-3-3. Però ecco, tu dici che Douglas Luiz di fatto lo vedresti meglio con un centrocampo a tre. Hai dimenticato però, amico, Thuram. Io su Thuram prima si parlava nelle scorse settimane, all'inizio del mercato, della possibilità concreta di cedere questo calciatore, invece poi sembra di no. Io ci punterei ancora sullo stesso Thuram, che ovviamente ha caratteristiche diverse da Douglas Luiz, ha caratteristiche diverse da Locatelli e, se vogliamo, caratteristiche diverse anche dallo stesso che sì. Però che sì potrebbe essere comunque un giocatore, anzi spero che la Juventus lo prenda, ve la dico tutta, perché permetterebbe diverse soluzioni al centrocampo, perché molti dicono è un giocatore molto di sostanza, ma lui è forte anche tecnicamente e comunque conosce la Serie A, comunque ha vinto uno scudetto con il Milan, comunque sta bene ancora fisicamente e, aggiungo io, sembra veramente che voglia la Juventus. Quindi, per tornare alle parole anche di Guglielmo Buccheri, Juve, se vuoi che sì, ora sembra che gli abbia detto Massara a Frenka, aspetta un attimo, cediamo qualcuno e vieni da noi, però bisogna sbrigarsi perché magari non è che poi possano aspettare all'infinito i calciatori, magari qualche club va su di loro, gli fa un'offerta maggiore sotto il profilo dell'ingaggio, perché sapete benissimo che sì, dopo 3 anni in Arabia Saudita si è svincolato, non ha voluto rinnovare, magari, ma malgrado gli avessero proposto il rinnovo, perché ha detto voglio tornare in un campionato competitivo, se è la Serie A meglio ancora, se c'è l'ipotesi Juventus gradita, già avrebbe dato il via libera al calciatore, poi dovranno mettersi d'accordo sull'ingaggio, sui famosi oneri accessori alla firma, però insomma sembra veramente che possa essere un'opzione importante e per me sarebbe un calciatore da prendere, ecco, se c'è la possibilità, come credo ci sia. Siamo giunti però, caro Federico Rossi, all'ultimo break. Vi ricordo che 2-3 fonti, tra le quali Di Marzio, Fabrizio Romano, quindi due dei giornalisti più accreditati rispetto al mercato, entrambi hanno detto che la Juventus sta di fatto risolvendo con Artur, quindi sta cercando una risoluzione consensuale e credo che alla fine le parti si metteranno d'accordo. Sarebbe importante anche togliere un altro degli esuberi, forse uno dei più degli esuberi, l'esubero per eccellenza, perché non credo rientri nel progetto di Spalletti. In realtà non è rientrato nei progetti di nessun allenatore della Juventus, quindi potrebbe essere un ulteriore peso che si toglierebbe la Juventus sotto il profilo del bilancio. Siamo giunti all'ultimo break, tra poco l'ultimo tratto di trasmissione.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. Adesso è ufficiale, Guglielmo Vicario, un nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. Si tratta del secondo acquisto in due giorni per la Juve dopo quello di Lucumi, che ai canali ufficiali del club dice: arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. E mentre i tifosi della Roma si scatenano a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora, si è conclusa la prima giornata italiana di Diego Moreira. L'esterno belga, appena acquistato dal Milan, è arrivato all'aeroporto di Linate alle 12 e ha svolto l'iter delle visite mediche con il club rossonero. Domani firmerà il suo nuovo contratto con il Milan, per poi diventare ufficialmente un giocatore rossonero. Moreira si trasferisce dallo Strasburgo per una cifra complessiva di 65 milioni di euro, 45 di base fissa più 20 di bonus, alcuni facili, altri più complessi da raggiungere. Il Milan ha intanto ufficializzato il passaggio in prestito di Odogu al Tolosa. Resta ancora da definire il futuro di Noah Lang. L'esterno olandese attaccante del Napoli ha diverse squadre interessate, tra le quali in particolare il Galatasaray, che lo aveva già avuto in prestito la scorsa stagione, e l'Ajax. Entrambi i club, in vantaggio sull'Atalanta che si era limitata ad una richiesta di informazioni, hanno avviato i contatti con gli azzurri per un prestito con opzione di riscatto. In casa Real Madrid ha avuto luogo, in una inconsueta modalità a porte chiuse, la presentazione di Mourinho. Torno a casa, ha commentato l'allenatore portoghese. Patrick Vieira è invece il nuovo commissario tecnico del Senegal. A comunicarlo è stata la stessa federazione calcistica africana. Per l'ex allenatore del Genoa si tratta della prima esperienza in panchina alla guida di una nazionale. La Formula 1, nella settimana del GP d'Olanda, la Williams ha annunciato il rinnovo di contratto di Alex Albon fino al termine del 2027. Farò di tutto per riportarci in alto, ha dichiarato il trentenne thailandese ai canali del team. A lui si è unito il team principal James Walls, è un leader e uno dei migliori piloti in griglia. Tennis, alla Masters 1000 di Cincinnati scende in campo Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno contro Michael Zhang, al primo scontro diretto in carriera, in palio un posto agli ottavi di finale. E chiudiamo con l'addio alla leggenda del trotto, Varenne, il cavallo più famoso al mondo, aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Stava trascorrendo gli anni dopo il ritiro in un allevamento a Eboli, in provincia di Salerno. L'annuncio è stato affidato a poche righe pubblicate sulla sua pagina ufficiale. Corri sempre libero, nostro capitano, si legge nel post. Il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e ha totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che lo ricorda così. La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord variabilità con qualche piovasco in Liguria e più diffuso dal pomeriggio sui settori alpini e prealpini, meno probabile altrove. Temperature in ascesa, massime tra 30 e 35 gradi. Al centro stabile, ampiamente soleggiato, con qualche isolato piovasco diurno sulle zone più interne appenniniche. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud stabile e soleggiato, ma con qualche temporale pomeridiano, più probabile sulle zone interne delle isole maggiori e in Calabria. Temperature in aumento con massime tra 31 e 36 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Mettiamola così sul fronte Subery. Allora, Douglas Luiz potrebbe restare e quindi Spalletti farà questa sorta di, avrà questa missione di rivitalizzarlo, perché finora l'ha fatto sempre giocare, quindi c'è questa intenzione, se non addirittura input societario, può darsi, ma sarebbe anche normale se così fosse. Artur, rescissione consensuale, mi pare che ci siamo, perché sto vedendo che si insiste su questo fronte. Resta da sistemare Coop Meners. Per quanto riguarda degli esuberi, in questo caso ci stiamo concentrando sul centrocampo, e chissà, magari se riesce anche a sistemare la questione Coop Meners. Ragazzi, io vi dico la sincera verità, sarà che negli ultimi due anni, non meglio, nelle ultime due gestioni abbiamo avuto tanti problemi, ci sono stati tanti flop, ci sono stati tanti problemi, però a me sembra veramente che con questa dirigenza si viaggi ora non, diciamo così, da Formula 1, però si viaggi a una velocità oggettivamente diversa da quella dello stesso Giuntoli, di Comolli. Di Comolli insomma non è che ci volesse molto, però mi sembra proprio che ora la Juventus è veramente di nuovo anche una società che è l'ambito, il reparto, lo diceva prima Michele in un messaggio, dal quale bisogna ripartire assolutamente, ricostruire. Senza la società non vai da nessuna parte. La Juventus ha avuto sempre una società forte, sempre, sempre, quando ha vinto, anche quando in un periodo magari non proprio ottimale, comunque la società c'era sempre e comunque, perché magari in alcuni periodi senza la società, negativi intendo, senza la società forte si poteva rischiare il tracollo, e invece negli ultimi anni non è stato così, pian piano si sta tornando a questo. Ora, questo management, nuovo management, si inserisce però in un contesto difficile storico della società bianconera, perché la questione economico-finanziaria, ragazzi, è preminente spesso sul discorso della squadra, o meglio la competitività deve restare, ma non è semplice coniugare le due cose, soprattutto se tu hai il fiato sul collo della UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, un bilancio che prima o poi dovrà tornare in pareggio. La Juventus sperava che lo fosse già nella prossima stagione, quindi giugno 2027. Il fatto di non aver centrato la qualificazione in Champions League, e qui mi rivolgo anche ai tanti che dicevano a me non interessa nulla della Champions League, e no ragazzi, perché sono tanti soldi. Il fatto di non aver centrato la qualificazione alla Champions League significa ovviamente incassare meno soldi, ma soprattutto rinviare l'obiettivo pareggio di bilancio. Non piacciono queste cose, ma bisogna dirle per onestà intellettuale, per dovere di cronaca, e perché è così. È perché è così. Vai Fede.
13: Osio Quinti, bentornato. Per quanto riguarda la partita di campionato, se dovesse andare via Perin, io ho tanta paura che venga convocato Di Gregorio. Allora a questo punto mi è sembrata una cosa scellerata dare via da Fara. quella secondo me è stata una di quelle mosse, perché 4-5 milioni che sinceramente a questo punto si poteva vendere Perin. Cioè, io veramente non riesco a capirla questa mossa, non la capirò mai, e vabbè. Perché vedete che da farà un grandissimo capito col Parma, vedrete, ci sono potuto scommetterci. Verrà convocato anche Johnny? Anche David? Verrà convocato, giocherà Cambiaso? Io ho tanti dubbi per veramente per aprire il campionato, sono un po' preoccupato. Speriamo bene, forse io sempre, e spero che David lui si sia ripreso. Speriamo bene. Di nuovo buonasera e forse io sempre.
0: Grazie, è tornato, mi mancava il tuo pessimismo, eh. Allora, per quanto riguarda il discorso portiere, Daffara, lo ricordo, è stato ceduto perché la Juventus doveva realizzare circa 13 milioni di plusvalenza entro il 30 giugno. Purtroppo tra una parte di soldi che mancavano di Weah, li ha presi da lì questa parte di plusvalenza, una parte di Daffara e una parte anche del ragazzo che poi è andato al Genoa nell'ambito dell'operazione legata ai Cator, anzi è stata staccata l'operazione. Tra l'altro qualcuno ha poi detto, ma non poteva la Juventus inserire nell'accordo il diritto di ricompra? No, io non lo sapevo questo, poi mi sono informato, semplicemente perché se avesse inserito il diritto di ricompra non ci sarebbe stata la possibilità di maturare la plusvalenza che invece serviva, quindi la Juventus ha dovuto cedere. Io non so se poi da gentleman, da gentiluomini, magari Carnevali con Cherubini, che come sapete è il direttore sportivo del Parma, ci sia un accordo verbale, una stretta di mano, come dire, nel futuro poi magari dammi il diritto di prelazione nel caso in cui io volessi riprendere questo ragazzo. Però questo è successo per quanto riguarda Daffara. Tu dici non si poteva fare prima, Perin adesso il Palermo lo ha chiesto, oggi è notizia di qualche ora fa, quindi non potevamo prevedere questo. Fino a qualche giorno fa avevamo pensato alla certezza rispetto alla permanenza di Mattia, e invece il Palermo si è fatto sotto. Io ho l'impressione, ma questa è una mia impressione, che potrebbe anche accettare nel caso in cui, che non riguarderebbe nemmeno tanto il discorso ingaggio secondo me Perin, perché lui vuole, lo vuole fare già lo scorso anno, vorrebbe chiudere la carriera, ma io credo sia anche giusto da titolare in una squadra, da titolare ovviamente non può farlo in un top club, lo potrebbe farlo invece in una squadra come il Palermo, che ovviamente ambisce a tornare in Serie A. Staremo però a vedere. La Juventus è chiaro che dovrà cercare un secondo portiere, perché io non credo, cioè sarei molto molto molto molto sorpreso se restasse Di Gregorio, seppure diciamo così come secondo, come dodicesimo. Vai Fede.
14: Salve, Nino, juventino San Benedettese in South Carolina. Che Spalletti fosse juventino l'ho sempre sospettato, perché da una delle sue prime conferenze stampa, quando indossava l'orologio di suo padre, uno Swatch fatto per il centenario della Juventus, penso che sotto sotto lo era già.
0: Ah, è finita così? Sì, no, però magari sai, sì, questa cosa me la ricordo, però magari uno poteva anche pensare che fosse una cosa legata, diciamo, all'affetto per il papà, mettiamola così. Invece poi io invece qualche sospetto ce l'avevo, perché in passato Spalletti voleva la Juventus molti anni fa, quando era ancora allenatore della Roma, però poi non si fece nulla, perché comunque la Juventus fece anche una scelta dal punto di vista del carattere, no? Perché Spalletti non è un carattere molto facile, anzi negli ultimi anni, e soprattutto secondo me, dopo il fallimento in nazionale un po' è cambiato, però io me lo ricordo, ho seguito la Roma, ho avuto diversi battibecchi con il tecnico di Certaldo, poi magari la settimana dopo ti dava un buffetto, però già è stato in passato, però mi hanno detto questa cosa di Spalletti, io ci credo. Allora ci dice buonasera Quinti GBB, non so quale sia, Claudio da Silvi Marina, Silvi Marina nel mio Abruzzo. Buonasera Quinti, la Juve deve tornare a dettare legge stile Moggi, non è facile, non accetti nessuna destinazione alla tribuna, qui non comanda il calciatore. Mi rivolgo anche al procuratore Claudio, guarda Claudio, ti dico questo, intanto per dettare legge è molto difficile, però sono cambiati anche i tempi. in realtà la Juventus storicamente non ha mai detto ti tengo fuori, non ha mai messo fuori rosa nessuno, semmai sì, alla fine riusciva a far andare via il calciatore che voleva cedere, però sono cambiati i tempi, ormai il calciatore ha molto potere, soprattutto la gente, si parlava addirittura di mettere dei paletti rispetto appunto al potere, al potere proprio di questi agenti, però non è una categoria particolare questa qui. Marco da Filadelfia, l'abbiamo letto su Cambiaso, abbiamo una certezza, Perino lo mandiamo via, ma dai, Bruno da Cuneo. Bruno, però ripeto, intanto sulla certezza Perin io qualche dubbio l'ho, o meglio, potrebbe essere è sicuramente un ottimo secondo portiere, però lì è un discorso anche personale del ragazzo, che ripeto, è lecito che possa aspirare a chiudere la carriera da titolare, perché sì, è vero, nella Juventus lui si è trovato bene, è stato praticamente sempre secondo portiere, addirittura un po' Spalletti lo scorso anno fece anche una battuta, il mio assistente un uomo spogliatoio, fa squadra, fa gruppo, però è lecito anche che ambisca all'ultima parte di carriera da titolare. Il Palermo è in Serie B, però è sempre una piazza diciamo importante, no? Prima o poi tornerà nella massima serie, se ha questa occasione, adesso vediamo, perché sono di oggi le notizie, le indiscrezioni, vediamo se poi andrà a buon fine oppure se il giocatore resterà nella Juventus. Buonasera Quinti, bentornato e bentrovato, un grande abbraccio, Crida Isola Aliri, grazie a te, grazie a te. Vai Fede.
15: Buonasera Quinto, Francesco da Cosenza. Francesco, il piacere di risentirti e di dirti che io sono ottimista, non molto ottimista ma decisamente ottimista, sì, perché comunque ho visto una squadra che ha delle soluzioni interessanti, mi riferisco a queste turnazioni, non so come chiamarlo, rotazioni in cabina di regia, certo. In corso d'opera, vedo i centrocampisti che si alternano a fare la fase di costruzione e questa è una gran bella soluzione. Colomuani è vero non ha fatto gol, però ha tirato in porta Quint, e ieri il portiere è stato bravissimo, poi purtroppo l'amichevole è durato un tempo e quindi non abbiamo avuto gli esiti e le risultanze che ci si aspettava, quindi io vedo delle cose molto interessanti, forse terzino sinistro è un tema che rimane ancora aperto.
0: Sì, grazie Francesco, intanto non ho dubbi sul tuo ottimismo, sul terzino sinistro ne abbiamo parlato, ne avete parlato anche sì in due in bianco nero, ci riferiamo ovviamente a Cambiaso, tra l'altro io oggi ho messo così una formazione ipotetica della Juventus, almeno per adesso, poi bisognerà capire le ultime mosse di mercato e le scelte ovviamente di Spalletti, a partire già da domenica fischio d'inizio alle 18.30 a Frosinone, mentre il fischio d'inizio di colpo di tacco alle 18, però vedremo, io su Cambiaso anch'io sono non in difficoltà, però se non si riprende è giusto che vada via. Secondo me, allora, si chiude il primo settembre, si chiude il mercato. Già da Frosinone, a mio avviso, si può vedere se il calciatore è sul pezzo o meno, ma poi dovrebbe saperlo Spalletti meglio di chiunque, perché ce l'ha tutti i giorni, ci avrà sicuramente parlato perché ha confidenza con lui, lo conosce benissimo anche da quando era in nazionale, lo stima, e credo che anche Spalletti sia deluso dalla stagione passata di Cambiaso, ma lo stesso calciatore è pienamente consapevole di non essere quello che tutti abbiamo conosciuto. Allora, dopo l'invasione di campo di ieri, credo che sia assolutamente indispensabile annullare questo tipo di evento, si riferisce il nostro amico che vado a leggere, Enrico Scrittore, che saluto peraltro e ritrovo con molto piacere. All'invasione di campo, ovviamente anzitempo, non si può vedere più una cosa del genere, bisognerà prendere dei provvedimenti. Già all'inizio del secondo tempo fatta dai tifosi della Juventus nella sfida, diciamo così, in famiglia tra la Juventus e la Next Gen, perché la maleducazione del popolo juventino, almeno di una parte di esso, è inaccettabile, non si possono vedere le invasioni di campo dopo 45 minuti e non si può vedere quello che è stato fatto a Gatti, questa è una cosa infatti grave secondo me, perché questo è inaudito, eliminare l'evento, basta, chiuso. Il popolo juventino pagherà per qualche maleducato, ma quel maleducato deve imparare con lo strascismo. Ti dico, Enrico, però credo che, e non è soltanto questo caso, non sia giusto che per pochi paghino tutti o tanti. Così come credo che non debba essere annullato questo evento, perché è una cosa storica, vi ricordate a Villa Alperosa, era tutta un'altra storia, appunto. Però bisogna prendere dei provvedimenti e impedire che questo avvenga. Canovi ha ragione, in attacco perdendo Vlahovic ci siamo indeboliti, bisognava risparmiare 50 milioni più lo stipendio di Colo e rinnovare Dusan. Allora, caro Luigi, io su Dusan sapete come la penso. Io, se dovessi fare un discorso puramente tecnico, l'avrei tenuto, ok? Però poi bisogna vedere anche le richieste del calciatore, perché se tu rimani fermo su alcune richieste, o meglio, la Juventus gli ha fatto un'offerta. Mai Carnevali, da quello che ho capito, con Carnevali non si è mai incontrato, lo ha detto lo stesso Carnevali, quindi l'offerta risaliva a quella di Comolli, della gestione Comolli, 6,5 mi pare più bonus. Il problema è che volevano, soprattutto il papà Milos, che ha di fatto sostituito, almeno in questa fase della carriera di suo figlio, ha sostituito Ristic, che è l'agente storico, non uno facile con cui trattare. Io, a me, da quello che risulta, lo stesso giocatore, cioè Vlahovic, avrebbe accettato le condizioni della Juventus, l'offerta della Juventus, però il papà Milos ha voluto a tutti i costi che il figlio guadagnasse di più, sperava nella chiamata di qualche top club, ricorderete, no? Si parlava di Barcellona, Bayern Monaco, di qualche club inglese. Alla fine l'unica società che gli ha offerto, mi pare, 10 netti l'anno, mi pare, è stato il Besiktas. Quindi originariamente il calciatore ha detto: no, io non voglio scendere di livello sotto il profilo di un campionato, perché il campionato turco è di livello inferiore rispetto alla Serie A, e quindi non ci vado. Alla fine però si è trovato, tra virgolette, a spasso, ha dovuto accettare per forza il Besiktas, dove peraltro ha ritrovato Vincenzo Italiano, che lo ha avuto nella Fiorentina. Quindi questo è il discorso su Vlahovic. Poi se parliamo di questo, sono d'accordo con te, avrei tenuto Vlahovic. Io non avrei, ve lo dico oggi ve lo dico, non avrei fatto un investimento da 100 milioni su Colomani. Detto questo, è chiaro che spero che Colomani faccia 15, 20, 30, 40 gol e che vada bene nella Juventus, perché io non dico che sia scarso, però a parità avrei tenuto Vlahovic, però anche alle condizioni dettate dalla stessa Juventus.
16: Buonasera Quintiliano, Cristiano.
0: Oi Cristiano.
16: Spero tu abbia passato delle belle vacanze.
0: Sì, dai.
16: Nonostante il grande caldo. E sulla Juve non ho sentito dall'inizio i temi, le domande che hai fatto, però dico così a ruota libera, e sono soddisfatto del lavoro di Carnevali e di Massara fin qua. E concentriamoci sulle cessioni. Non bisogna svendere Nico Gonzalez. Nico Gonzalez punta ai piedi, va bene, però se va via alle condizioni della Juve, certo. Se no farà panchina e tribuna. Capisco che servono soldi, però cedere al ricatto dell'Atletico Madrid che aspetta l'ultimo momento, assolutamente no. A piuttosto diamolo al Milan, se il Milan paga il prezzo giusto. E poi speriamo di fare qualche altra cessione e avere eventualmente anche un gruzzoletto da spendere poi nel mercato di gennaio, se necessario. Ciao, buona serata.
0: Grazie Cristiano. Guarda, su Nico Gonzalez c'è un discorso molto semplice. Il calciatore vorrebbe tornare all'Atletico Madrid perché ha fatto bene, è stimato da Simeone, tra l'altro in quelle poche apparizioni con l'Argentina anche non ha fatto male, e quindi vuole tornare all'Atletico, dove è stato in prestito nella passata stagione, però per rimanerci in via definitiva. L'accordo originario tra Juventus e Atletico Madrid era di un prestito di 1 milione, subito, con obbligo di riscatto di 31/32 al verificarsi di determinate condizioni, cioè il numero determinato di presenze, che non è avvenuto. Intanto perché non ha voluto l'Atletico Madrid, ma tra le altre cose nell'ultima parte della stagione in Liga si è anche infortunato, e quindi anche se avesse voluto non avrebbe mai raggiunto quel numero di presenze. Però tanto l'Atletico, il gioco dell'Atletico era chiaro, l'avevamo anche preannunciato. Non faccio scattare l'obbligo di riscatto, appunto, e poi vengo a bussare alla tua porta e ti dico: cara Juventus, sai, ci ho ripensato, in realtà io vorrei, dico Gonzalez, però vorrei non con i 32 milioni cifra dell'accordo originario, vorrei uno sconto. Ora, da quello che ho letto, l'Atletico vuole uno sconto sostanzioso rispetto ai 32, tipo 22-23, e la Juventus giustamente dice: ma da 32 non è che posso toglierti 10 milioni, quindi se vuoi Nico Gonzalez

0: Vi dico di più, lui è molto più duttile di Conceição, perché in un ipotetico 4-2-3-1 può giocare a destra della trequarti o a sinistra, addirittura qualche volta è stato utilizzato come falso 9. Quindi la Juventus è chiaro e vuole cederlo, però vuole ricavare un tesoretto in modo tale da poterlo reinvestire. Questa è un po' la sintesi di Nico Gonzalez. Cioè Nico Gonzalez non può scegliere, sì, lui può dire preferisco l'Atletico, però poi se l'Atletico non dà alla Juventus i soldi chiesti, Nico Gonzalez deve andare dove non decide la Juventus, al miglior offerente. Qualche volta spero che tocchi anche alla Juventus decidere e fare il prezzo. Vai Fede.
1: Ciao Quinti, Nordo Roma.
0: Oh, allora, vediamo oggi quale errore mi
1: a fine mercato, quindi potenzialmente c'è tutto il tempo. Il terzino sinistro, perché vediamo che Cambiaso non potrà essere la soluzione per tutto il campionato, a maggior ragione che Caballa andrebbe in prestito, sembra. Sì. E il centrocampista, da capire chi, se che sia o qualcun altro. E la punta forte di testa d'area di rigore, comunque con caratteristiche diverse da quello Manu. Le cessioni sono tante, gli esuberi, da Gregorio ad Arthur, anche Coupe Meners, Nico, che comunque dovremmo monetizzare, e quindi vediamo se riusciamo, è anche un difensore, uno tra Rugani e Gatti e di troppo.
0: Grazie Leonardo, sì, questa è un po' diciamo la fotografia della Juventus. Ripeto, Nico, su Nico io insisto, io non lo metto tra gli esuberi in quanto fuori dal progetto, lo metto però tra, diciamo così, tra i giocatori da cedere per poter fare cassa. È un po' diverso lo status e la situazione di Nico rispetto ai Coupe Meners, agli Arturo. Arturo l'ho detto, Leonardo, non so se tu abbia seguito, sostanzialmente la Juventus sta cercando con l'entourage del giocatore la risoluzione contrattuale e credo, se non sbaglio lui ha bilanci a 6 milioni, mi pare, diciamo, sarebbe, non dico indolore, ma non sarebbe particolarmente dannosa per la Juventus. È chiaro che se la Juventus riuscisse a venderlo farebbe anche una plusvalenza, no? Una cifra superiore a 6, o comunque non farebbe una minusvalenza, basterebbe cederlo a 6 milioni. Io mi ricordo, ecco, pure come lì, anche in questo caso, secondo me ha commesso un errore, perché lui l'ultima stagione l'ha fatta al Gremio, è andato anche bene, ok? Il Gremio lo voleva, gliel'ha chiesto, e credo che, da quello che ho letto, che come lì abbia chiesto troppi soldi per questo calciatore. Invece, secondo me, doveva chiudere il discorso, tanto in ogni caso, caro come lì, Arthur sarebbe stato fuori dal progetto di Spalletti, ma forse anche se ci fosse stato un altro allenatore. Però staremo a vedere, è probabile che però si vada verso la rescissione consensuale. Ecco, il problema secondo me resta Coupe Meners a questo punto, il problema un po' più sostanzioso, perché alla fine Douglas Luiz, bene o male, potrebbe provare la Juventus a rivitalizzarlo. La Juventus, parliamoci chiaro, non può cedere, sarebbe il massimo, ma non riuscirà a cedere tutti gli esuberi, o meglio, potrebbe anche farlo, però poi dovrei dare in prestito per esempio Coupe Meners. Cioè, se riuscisse a cedere a titolo definitivo, liberarsi, tra virgolette, è un termine brutto, ma così è, di tutti, sarebbe il top. Però probabilmente non ci riuscirà, è l'unico, secondo me, rivitalizzabile, poi sarebbe comunque una missione importante, è proprio Douglas Luiz. Gli altri però devi piazzarli. Siamo giunti però, caro Federico Rossi, ma quando cambierà l'orario lì? Perché ancora alle 20 mette. Siamo giunti alle 21, quindi siamo giunti al termine, caro Fede, grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a te, ci vediamo domani 19:21 fuori di Juve, stesso posto e ovviamente stessa ora. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.

0: Pressioni il mercato, andiamo subito a salutare il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Alberto Faccini, ex attaccante tra le altre della Roma, agente di grande esperienza. Alberto, ben ritrovato, ciao!
1: Ben ritrovato anche te Lorenzo!
0: Parliamo un po' di mercato iniziando dal Milan, perché c'è stato questo colpo messo a segno dai rossoneri, 45-50 milioni per il belga Moreira, esterno che può giocare sia a destra che a sinistra, arriva dallo Strasburgo e insomma il Milan sta portando avanti una campagna acquisti economicamente molto onerosa.
1: Beh, il cardinale l'ha detto, quindi adesso dobbiamo fare in modo di capire se completa tutto il suo percorso. Consideriamo che il Milan è una squadra che durante il mercato è stata un pochino più indietro negli acquisti, nei progetti, ha voluto che il nuovo tecnico Amorim vedesse le potenzialità dei ragazzi che c'erano in questa rosa e poi sicuramente, come l'ha detto, si è mosso e oggi dopo Ramos è un grande acquisto. Adesso vediamo che fine farà per me il grande giocatore che è Leao.
0: Leao, secondo te appunto che futuro avrà?
1: Che futuro avrà? Per me potrebbe essere un ottimo elemento per completare, no, il discorso della Roma, anche se ha preso questo giovane attaccante esterno, insomma, con enormi potenzialità, perché è stato un bel esborso di denaro, parliamo appunto di un 2007.
0: Sì. Stiamo parlando di Mora del 2007,
1: sì,
0: che arriva dal Porto.
1: Dal Porto, e in più leggendo, insomma, sai, una percentuale del 50% alla rivendita, insomma, si fa più in interessi del Porto, però sicuramente se è stato individuato, seguito, c'è stato un momento in cui anche sembrava che le cose non andassero per il verso giusto, però la proprietà D'Amico e Gasperini sono riusciti a centrare quell'obiettivo che tutti i tifosi della Roma speravano. Piccolo neo che, sai, arrivi a una settimana di uno scontro importante, perché con la Fiorentina sarà già un bel biglietto da visita e speriamo che il ragazzo sia pronto.
0: Ecco, a proposito di Mora, c'è chi sostiene che questo giocatore possa essere una sorta di Papu Gomez. Sei d'accordo, secondo le tue sensazioni?
1: Beh, caratteristiche fisiche sì, mi sembra più o meno che come altezza ci siamo. Papu Gomez era un po' più strutturato, però ripeto, se era tra gli obiettivi indicati da Gasperini, sicuramente lo potrà sfruttare in quella posizione ideale dove partì quella famosa Atalanta della grande crescita.
0: La Roma vuole anche Fofana del Lione, altro giocatore che incarna pienamente l'idea di gioco di Gasperini.
1: Sì, è un giocatore che sicuramente può essere utile, però adesso guarderei più, leggo informazioni sull'esterno dell'Inter, che secondo me
0: sì,
1: in questo momento potrebbe essere la priorità, l'esterno di Luis Enrique, appunto. Quindi ecco, direi che la Roma ha ancora il tempo di concentrarsi. Tu me lo insegni, Lorenzo, che adesso entreremo nella fase più calda del mercato e sicuramente ci saranno cambiamenti. Io sono convinto che anche in mezzo al campo partirà e arriverà qualche giocatore importante, forse anche in difesa, anche se hanno già i sei elementi, però può succedere qualcosa, capito? Quindi starei un attimo in attesa, appunto, per vedere qualche giocatore in più sia alla Roma che anche nelle altre squadre.
0: Dicevi in precedenza della prima di campionato per la Roma contro la Fiorentina, che gara ti aspetti? I Viola hanno fatto una bella rivoluzione, un mercato interessante, giocatori di qualità?
1: Ma guarda, ti dirò, innanzitutto, sai, fa parte del nostro uso costume, però avendo un ottimo rapporto con Fabio Paratici posso far soltanto che i complimenti, no? Poi dopo saranno i numeri a dirci se se il lavoro è stato svolto nel migliore dei modi, però entrare in maniera così prepotente sul mercato facendo parecchi acquisti e giocandosi la carta di Keane, perché sì, l'attaccante è un attaccante importante, ha fatto gol in Coppa Italia, però sai, con quello che mi risulta, tutte le sirene che arrivano da Como, potrebbe essere un ulteriore colpo in uscita da parte della Fiorentina, e sicuramente Paratici saprà come rimpiazzarlo, perché lo ha dimostrato in questo periodo in tutti gli giocatori che ha acquistato.
0: Tornando alla Roma, in questo momento è in grado di affrontare bene, secondo te, il doppio impegno campionato e Champions per come è stata costruita?
1: Potrebbe, però come ti ho detto sono convinto che arriveranno ancora due o tre elementi, se non quattro, quindi la Roma e i presupposti di Gasperini sono ben chiari, soprattutto da parte del mister, a questi due anni dove vuole raggiungere uno o due obiettivi importanti. E quindi quest'anno sarà l'anno di partenza della crescita di questa squadra, dove l'anno scorso ha fatto in modo di portare alla Champions e ha chiesto di mantenere quell'ossatura, no? Vedi i rinnovi di Cristante, di Mancini, i contratti fatti ancora di Bale, Pellegrini, e sicuramente gli arrivi e quelli che arriveranno, come ti dico, andranno a completare quell'organigramma che servirà a Gasperini per puntare ad un trofeo in questi due anni.
0: E invece in campionato che ruolo avrà la Roma, secondo te?
1: Ma sicuramente, se ho detto, punterà un trofeo, e la metto anche in lista nel primo posto in classifica in campionato, anche se in questo momento dobbiamo essere molto realisti, l'Inter sta dominando anche come, tra virgolette, tranquillità di mercato, no? L'Inter ha fatto quei piccoli colpi giusti, ok, ha sistemato, si sta guardando attorno, ma ha consolidato una squadra importante, secondo me è la squadra da battere. Poi ci può essere appunto la nuova organizzazione della Roma che può dar fastidio, il Milan che si ripresenta ai nastri di partenza con dei campioni, ok, il Napoli che è in fase di costruzione. E poi dopo ci potrebbe essere sempre una sorpresa, magari in questo anno mettiamo la Fiorentina.
0: Ti chiedo anche ancora sulla Roma, naturalmente, Sule, il giocatore in uscita per quanto riguarda i giallorossi, la valutazione che ne viene fatta potrebbe bloccare il trasferimento, 40 milioni di euro?
1: Beh, è una cifra importante, no? Ok, se non vado errato si parla di Fiorentina,
0: sì.
1: Mi confermi, sì, è una cifra importante, il giocatore non ha ancora, secondo me, dimostrato di poter avere questa valutazione, però la penso difficile, poi mi posso sbagliare naturalmente, dato che è entrato nel sistema Gasperini. Lui in questo momento il titolare in quella posizione del campo, sai, poi dopo le variabili ci sono, le possiamo trovare. In questo momento la vedo difficile, però ripeto, da qui al primo di settembre può succedere di tutto.
0: Senti, invece il Como, che tipo di cammino potrà fare secondo te Como, che si trova per la prima volta a dover gestire il campionato e anche la Champions?
1: Sì, sì, il Como dovrà anche completare la lista con qualche italiano, no? Difatti si sta muovendo in questa maniera. Il Como non sarà più certo una sorpresa, sarà una squadra che si metterà nelle condizioni di farsi valere, soprattutto nel campionato italiano. Sai, il discorso Champions... nessuno si poteva immaginare di trovarsi il Como, no? In questa realtà. sicuramente. Ottima struttura, grandissimo allenatore, farà la sua strada, ma penso che insomma ce ne voglia per arrivare ad alti livelli in questa categoria.
0: In campionato inevitabilmente perderà qualche punto, lascerà qualche punto per strada, proprio in virtù anche di questa mancanza di abitudine al doppio impegno.
1: Ma guarda, innanzitutto c'è da dire che come è stata la sorpresa quest'anno. Dove sarà studiata naturalmente dagli avversari, adesso si andrà più a conoscere il Como, no? Quindi anche le stesse squadre grandi, diciamo così, lo affronteranno in una determinata maniera e quindi porterà modo di trovare delle soluzioni. Non sarà più una sorpresa, ma sicuramente con la campagna acquisti che sta facendo e con la continuità che sta dando. Potrà ritrovarsi in quella posizione. Io, francamente, non credo possa ripetere l'esploit dello scorso anno.
0: Senti, invece che valutazioni fai sul Napoli, il Napoli di Allegri che inizia un nuovo percorso con un nuovo allenatore dopo l'esperienza con Conte?
1: Ma Napoli vedo che è ancora un po' un cantiere, ha parecchi giocatori in uscita, però. Possiamo dire che il lavoro fatto dalla proprietà e da Manna è sempre stato utile, no? E ha dato agli allenatori una rosa sempre importante. Sono convinto che con l'avvento di Allegri, potrà sicuramente dare continuità a quello che ha fatto l'anno scorso.
0: Insomma, ritieni Allegri sempre un vincente, al di là dell'ultima stagione non propriamente fortunata con il Milan?
1: Ma sì, lo ritengo sempre un allenatore dei top, quindi ti voglio dire, poi dopo magari no, il suo gioco, il suo risultato a corto muso, no, a volte l'1-0 è più che sufficiente, però stiamo parlando sempre di un allenatore che sa gestire, sa far giocare e sa anche vincere.
0: E allora Alberto, grazie mille per il tuo intervento, alla prossima, buon proseguimento di giornata.
1: Grazie anche a voi, a presto, ciao Lorenzo.
0: E adesso, dopo questa chiacchierata con Alberto Faccini, parliamo anche della Juventus che ieri ha disputato una partita amichevole, una partita in famiglia con la Next Gen e alla fine di questo match Luciano Spalletti ha parlato della sua squadra e ha raccontato un po' le sue impressioni sul rendimento dei suoi giocatori.
2: Avrebbe preferito giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
3: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questo affetto, a questo abbraccio comune che c'è e di potersi divertire poi dentro il campo anche per la Next Gen perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo, questo è il mio pensiero, può darsi che mi sbaglio.
2: Ti sei divertito con Johnny Elkann a fianco?
3: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente dall'intelligenza che ha, due o tre domande pungenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Anche se ho tentato di essere il più vago possibile.
4: Senta, ha parlato anche di un periodo, di cicli. Ecco, a lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve. Grazie.
3: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello poi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono, c'è una serie di squadre fortissime, come la nostra, perché bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
5: Forte per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
3: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, in varie società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile che poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare, probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
6: Mister, abbiamo accolto un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite, lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
3: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, è uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno. Vicario è uno di questi, è un professionista super serio, maturo, esperto, ha l'età giusta, ha avuto una crescita corretta per quello che è stata la sua qualità. Non so come mai, probabilmente nell'ultimo campionato c'è stato qualcosa che non è riuscito a performare, ma poi il livello è di quelli top e noi siamo contenti di averlo a casa adesso. E ci sono state delle valutazioni da fare, ma in generale però sul vicario noi non avevamo nessuna perplessità mai. Probabilmente pensavamo attraverso un portiere esperto tipo Allison o Martinez e via dicendo, perché sono stati quelli nomi, di andare a prendere ancora qualcosa di più, proprio come esperienza, ma anche il Vicario ha vinto delle competizioni, ha fatto un'esperienza all'estero in un club importantissimo, per cui siamo su quei livelli lì.
7: Mister, le chiedo, a livello di acquisti, lei ha parlato che l'anno scorso forse le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic e Colomboani, le chiedo le sue prime impressioni a livello di impatto, soprattutto a Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lukumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso a Conseil Sao. Le chiedo questa garra che ha il giocatore, cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
3: Allora, Colo lo conoscete già perché ci avete avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro, e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo. Calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare la squadra, questo è un po' tutto che ha, e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità, e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché è uno che ha un piede fantastico, deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lukumi ha quella garra lì, è quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido, e poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
0: Con le parole di Luciano Spalletti siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata.

0: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, bonjour! Come la va? Come sa va? Good morning everybody! C'è anche Yves da Roche in cabina di regia. Come stai? Come la va Torino?
2: Torino, buongiorno a tutti, 23 gradi.
1: Ah, vedi qua 24, c'è stata questa botta un po' di fresco di cui avevamo tutti bisogno, devo dire la verità, eh? Hai fatto i compiti, hai scaricato i pilloloni?
2: Sì, una l'ho presa da una fonte che non me l'hai detto che... Eh sì, perché non era nostra.
1: Come non era nostra? Abbiamo tutto noi, no?
2: Eh no, io quella dell'ingegnere non ce l'avevo, era di un'altra testata.
1: Vabbè, che problema c'è? Scusa, sentiamo la testata e sentiamo l'ingegnere. Vogliamo non sentire l'ingegnere. Da chi l'hai preso l'ingegnere? Da Sky? Da chi l'hai preso?
2: Eh sì, da loro.
1: Beh, che male c'è? Miseria. Basta citare la fonte, miseria, un minutino, che problema c'è? È su tutti gli YouTube, i TikTok, i Twitch, gli Insta, i FB, gli X, i Threads, i LinkedIn, gli WhatsApp. Ho dimenticato qualcosa, l'ho detto tutti.
2: Sì, manca su Claudio Giuliani.
1: Manca solo quella, manca solo quella. Ragazzi, ragazze, una bella... sempre di meno qua, 45 minuti. Tu pensa che io nel primo tempo... Mi scrive un mio amico ieri, mi dice, ma secondo te quando la fanno l'invasione oggi? Io gli ho scritto, secondo me finisce il primo tempo sta partita, infatti.
2: Ti giuro, era proprio così detto, boh, primo tempo finisce, vado a prendere l'acqua, tutto quanto, torno, erano già tutti in campo, gente che si rovesciava, chi dormiva.
1: Hai capito? Com'era l'ambiente che era lo stadio? Com'era? Bello, divertente?
2: Bello,
1: la gente contenta o la cacchiata?
2: No, molto sereno, molto affettuoso soprattutto. È stato anche bello siparito dell'ingegnere con Spalletti in panchina.
1: Ma sono venuti da te, ti ha riconosciuto, ti hanno detto l'idolo della chat ieri?
2: Ci stiamo
1: lavorando con calma, ci stiamo lavorando, non ti preoccupare. Siamo in attesa dell'ufficialità da parte della Juve, come era successo ieri per Lucumi di Vicario, che ieri ha tirato, ha fatto le visite mediche, poi firma del contratto, video di rito, le prime parole, quindi poi arriverà. Anche perché qua c'è qualcuno che fa il furbino sulle cifre, ma adesso lo staniamo subito, come nello stile della segna stramba. Ragazzi, ditemi chi era ieri allo stadio, ditemi cosa avete goduto di ieri, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, le dichiarazioni di Elkan e di Spalletti che adesso sentiamo, perché finalmente non ha parlato Capitano Locatelli ma il proprietario e l'allenatore, e le dichiarazioni sono state leggermente diverse. Qualcuno ha gradito, qualcuno magari non ha gradito, però di fatto Spalletti e Elkan sono andati a braccetto, belli in panchina a vedersi la partita. Ti piacerebbe vedere in panchina la partita con Spallettone, Iba?
2: Beh, secondo me è una grande emozione, perché dovrei gli urlacci che fa quando si arrabbia.
1: Ma tu cosa? No, perché lui ieri è stato molto, molto sgamato, Spallettone, c'ha 70 anni. Ha detto: no, perché io sono stato lì, ho fatto il vice. Ma Elkan mi ha detto delle cose intelligenti, però io sono stato vago nelle risposte. Cioè, ha fatto la luna, dicevo, questo è il proprietario. Invece, se tu fossi in panchina con Spalletti, cosa dire? Cosa chiederesti? Cosa punteresti a Spallettone?
2: Bella domanda, però ti dico, vado a consigliare come fa i suoi consulenti attorno, che li spiegano i difetti che ci sono lì e là.
1: Occhio, che è permaloso Spallettone, poi ti manda a fa per meno di... A me una volta il messaggio mi ha mandato...
2: Andiamo tutti in Toscana, qual è il problema?
1: Non svelo niente perché non è corretto, però una volta quando mi ha mandato proprio affa, cioè il senso era... Resta attento con Spallettone come ti muovi, attenzione... Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconeri, la vostra rassegna stampa del 18 agosto 2026 è martedì, facciamo 3 ore anche oggi, siete contenti? Benvenuti nel calcio del popolo, si è svegliato presto Luca sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Barcola al Liverpool per 160 milioni, ma allora quanto valevano i calciatori di una volta? Però Luca, questa è la notizia che abbiamo dato ieri, e questa è di ieri. Questo è di ieri, adesso stiamo alle notizie di oggi. La Gazzetta dello Sport apre con sorpresona Milan. Attenzione, preso Diego Morera, 45 milioni, così. Blitz per l'esterno belga dello Strasburgo. Il terzo colpo rossonero sbarca oggi. Le spese di Cardinale toccano quota 150 milioni, così. Basta, punto. Cioè non c'è scusa, non fanno come con la Juve? Le spese di Cardinale toccano 150 milioni, l'elenco, quelli che deve vendere, il fair play finanziario da rispettare, il bilancio che adesso andrà in rosso. No? Non lo fanno tutto lo schemino. Il ginocchio di Sinner, attenzione, partirà solo se al 100%. Sinner in dubbio per New York, quindi rischiano di fare il torneo di tennis più ambito di quest'estate senza Alcaraz e senza Sinner. Passerà dei giorni a Torino al J Medical. L'hai incrociato ieri Sinner mentre andavi allo stadio?
2: No.
1: Eve?
2: No, zero.
1: Come mai?
2: No, neanche un micro proprio.
1: Se lo incrociai potevi fargli gli auguri, l'altro giorno ha fatto 25 anni. So, penso che Borga 25. Lo sai che Borga
2: scusami, se il Sinner entra dall'ingresso che dove noi non possiamo entrare, non è colpa nostra.
1: Vabbè, ma tu chiamami, no? Io lo so dove è l'ingresso dove non si può entrare. Mi chiami?
2: Lo so anch'io, ma non mi oso andare là a disturbarlo, no?
1: Ho capito, ma io ho il passepartout, mi chiami, me lo chiedi, chiamiamo chi di dovere. Lo sai che a 25 anni Borg si è ritirato dal tennis dopo aver vinto tutto, ti ricordi sta cosa?
2: Sì, abbastanza vago, sì, mi ricordo questa cosa qua, che no, anche lui ha avuto quella tegola.
1: Un giorno devo andare a cena con quest'uomo. Cosa vuol dire abbastanza vago? O ti ricordi o non ti ricordi? O l'hai vissuto o non l'hai vissuto? Platini, te lo ricordi?
2: Platini me lo ricordo, ma non l'ho vissuto.
1: E meno male che ci sono le esclusive della Gazzetta dello Sport. Akanji, Inter, io e Stones, fratelli di Champions. Siamo qua per elevare la storia di questo club. È una squadra incredibile, è diversa da tutte le altre. Certo che è diversa da tutte le altre. L'ultima Champions che ha vinto la stanno cercando in tutta Europa per gli errori arbitrari a favore. Ah no, non si può dire, sono interferenze, sono pressioni, ma non c'è nulla di inopportuno, a parte qualche telefonata di qualche tifoso. Intervista alla capodelegazione Bianchedi. Oh, finalmente. La vogliamo leggere dopo, Yves, l'intervista alla capodelegazione Bianchedi? Tu che dici?
2: Se ti può interessare, leggiamola.
1: Non è che deve interessare a me, io sono tramite, è la chat che deve essere interessata. Parlerò al CONI, la nazionale deve unire. Cioè, ti faccio la sintesi. La Bianchini dice: sì, beh, certo, no, non è che mi ha scelto perché sono donna. No, beh, ma Vialli, Buffon, Riva, no, vabbè, erano un'altra cosa, loro erano uomini di calcio. Vabbè, ma io mica sono qua per il calcio. Lei fa il capo delegazione della nazionale azzurra perché? Perché deve far tornare agli azzurri la voglia della maglia azzurra. Cioè, si è inventato un nuovo ruolo nel capodelegazione, no? Malagò dice, ha chiamato la Bianchini e ha detto: potresti far tornare ai giocatori la voglia della maglia azzurra? Io più vado avanti. Però ha specificato: ah, io non sono social del circolo Pascione, Ascenne, Scimione, Scipione, lì come si chiama. Juve, Vicario si gioca al futuro. Spalletti dice: mercato giusto. Poi ce l'abbiamo quel pezzo. Lo andiamo a sentire. I voti di Luciano sulla Gazzetta dello Sport. Spalletti contento, punta sulla Juve, mercato giusto. La concorrenza alza il livello. Alla Ibegovic, bello da vedere. Poi vabbè, ci ha aggiunto che avessimo visto. Non ha gradito molto sta roba della partita. L'invasione cala il sipario sul 2-0 per i grandi. Peccato, dice Spallettone, arrivare alla fine sarebbe servito la nostra preparazione. Dice per esempio Alai Begovic voleva giocare in questo stadio, non gliel'avete permesso, ve lo potevate vedere anche voi. Vabbè, ma l'amichevole di famiglia Vernissage, chi se ne frega, lo guardiamo a Juve Parma, Alai Begovic allo stadio, dai. Una partita vera, questa lì è una sgambata. Anche se nel primo tempo della sgambata io delle indicazioni le ho tratte. Per esempio, caro il mio Yves, Douglas Luiz e McKennie che si alternavano davanti a difese sulla tre quarti, il gol da cui Douglas Colo, Douglas con Seisao, tac tac tac tac, 1-2-1-2, ci ha fatto capire intanto che Douglas Luiz, secondo me, quest'anno ci può fare comodo. In seconda istanza, che Kolumuani può fare anche lui la sponda, non c'è bisogno di David se vuoi fare quella roba lì. E in terza conclusione, che con Seisao mi sembra che in quest'estate abbia iniziato ad alzare il livello della mira, perché inizia a farli i golletti e si fa trovare anche davanti al portiere. Poi abbiamo visto una bella suola di Yıldız sul gol di McKennie. Abbiamo anche visto un Kolumuani che si è divorato altri tre golletti davanti al portiere, eh? Diciamoci la verità. Come ha rumoreggiato lo stadio quando ha parato Radu, il portiere della Next Gen, tre volte a Kolumuani davanti a lui?
2: Ti racconto subito, dietro di me c'erano i tifosi, di quelli un po' più agguerriti. Ho detto, ecco, Vlahovic 2.0. E ho detto, iniziamo.
1: Lo sapevo. Io quando ho detto Ale come Vlahovic, lo sapevo. Ci risiamo, ricominciamo da capo. Attenzione, Lukumi che garra, dice Spallettone. Però rimarca, dice, dopo l'ottantesimo era prevista l'invasione, ma dopo l'ottantesimo, l'anno scorso era il 56esimo, a Lucia, basta, non è mai successo che siamo arrivati all'ottantesimo, neanche a Villar Perosa. Ci aspetta una stagione lunga e difficile con l'Europa League che ci vedrà impegnati di giovedì, e quindi bisogna fare la doppia squadra. Intanto Zirkzee aspetta David, aspetta e spera, mi verrebbe da dire, che sia ancora in ballo, secondo il tuo sport. Di Gregorio out, neanche convocato ieri, nuovi contatti col Marsiglia. In sostanza, con l'arrivo di Vicario e Perin si giocano la porta di Frosinone, perché Vicario è reduce da un'annata un po' faticosa ed è appena arrivato, mentre Di Gregorio a questo punto se deve cercare una squadra, perché o te la cerchi o sei ai margini. Credo che il messaggio che la società abbia dato al suo procuratore sia di questo tipo qua. Vicario ripeteva agli amici una volta da buon friulano, Zofan, sogno la Juve, sogno realizzato, è un top, ha detto Spalletti. Quindi vedi che gli piaceva. Poi ha detto anche delle altre cose, ha detto che con Alisson e Dibu Martinez avremmo avuto più esperienza, però anche lui è un esperto. Quindi in sostanza ci ha fatto la griglia, no? Spallettone, prima volevo Alisson, poi volevo Dibu Martinez, vabbè, Suzuki non l'ha nominato, meno male, diceva, però poi è arrivato Vicario, che è comunque un top. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport e apriamo Tutto Sport, attenzione, apriremo un ciclo, è il titolone virgolettato che un po'... non ha proprio detto così, apriremo un ciclo come per dire, ve lo assicuriamo, ha detto che si lavora per, che è una cosa un po' diversa, però vabbè, fa niente, il titolo a volte esaspera il concetto. Festa Juve allo Stadium, Elkan in panchina con Spalletti a guardarsi la partita, con Seisao e McKennie in gol contro la Next Gen, finisce 2-0 prima della tradizionale invasione di campo. John accanto al tecnico durante il test, a conferma di un feeling speciale. Rapporto forte, bello vedere la partita assieme a lui, dice l'ingegnere. Costruiamo per tornare a vincere. È un po' diverso da aprire un ciclo, eh? Costruiamo per tornare, è diverso da aprire un ciclo, no? Sì o no?
2: No. Scusami, sto preparando passerella un po' di cose.
1: Cosa stai preparando? Cos'è? La colazione, il pranzo, il brunch? Fai quest'ora?
2: Qualche pillola saltata qua e là.
1: Ah, sei in ritardo, non hai fatto i compiti, hai nascosto, t'ho beccato mascherina come al solito, eh? Bravo, bravo, lavora, che qua ci pensiamo noi. Passerella Lukumi con gli altri nuovi acquisti, Lukumi gli hanno messo la sua bella maglietta a strisce bianco e nero e verticale, è entrato in campo, si è girato intorno, ha guardato lo stadio pieno, ha detto che bella essa, vabbè, pieno, 25.000, cioè, sono tanti, però dai. Visite per Vicario, Lucio dice è un top, ma serve ancora qualcosa per raggiungere le prime, che è quello che dicevamo ieri, no? A parte le prime due, però con le altre ce la giocheremo, no? Santo il cielo. Coppa Italia intanto, al primo turno proseguono le gare d'agosto, Azic esalta il Sassuolo 3-0 al Cesena, ve l'avevo detto io, è la squadra per lui, Azic verrà valorizzato da Sassuolo e ci tornerà a casa un bel centrocampista. Delusione Sampdoria che perde 0-2 a Cremona, Sampdoria e Cremonese hanno Vialli nel ricordo comune, mentre Palermo Show elimina il Lecce, lo batte 2-0, lo butta fuori dalla Coppa Italia, attenzione. Milan su Tutto Sport. In prima pagina, Formula Mendes, Moreira per 50 milioni, non sono 45, sono 50. Dopo Ramos, il super agente porta all'esterno. Leao proposto alla Roma, via libera per 45. Cioè, in sostanza, vorrebbero cedere Leao per 45 per prendere Moreira a 50. Se avesse fatto una roba del genere la Juve con Ildiz, sarebbe venuto giù il mondo dei giornalisti insieme, ragazzi. No? Vabbè. Torniamo a noi. Eikan dice una Juve sempre più italiana. Questo è il grande messaggio di ieri. Carnevale è un grande professionista, conosce bene il calcio italiano. Il rafforzamento del club deve partire dall'Italia, dalla nostra identità. E allora perché in questi 20 anni hai messo prima Blanc e poi Comolli? Prima domanda che mi è sorta spontanea appena lo sentivo parlare all'ingegnere. Perché ci hai propinato Blanc e Comolli se la nostra identità è italiana e la Juve deve essere italiana? Si lavora per aprire un altro ciclo vincente. Non apriremo, affermativo futuro. Stiamo ricostruendo. L'ambizione è sempre la stessa. La Juve deve vincere. Oh! Buona pace al capitano Locatelli che parla di sesto posto da migliorare per arrivare quarti. Oh! Abbiamo avuto le risposte che volevamo. Ieri avevamo chiesto questo, finalmente sono arrivate. L'editoriale del Tutto Sport è così. Un colpo a centrocampo e una nuova mentalità. Quindi manca quel colpo lì. Vicario arriva a Casella in prestito e diritto a 10 milioni. In attesa del cifro ufficiale, anch'io la so così, è presto secco gratuito e diritto di riscatto a 8 più 2 di bonus, 10 milioni. No, perché qualcuno la vede diversamente. Spalletti dice con Elkan vicino ai panchina, sono tornato a fare il vice allenatore, sono retrocesso. Si vede l'impegno del club. I direttori cercano soluzioni, abbiamo fatto movimenti intelligenti, dice Spalletti. Lucu mi alza il livello e per noi abbiamo speso un po' di soldini. E frega, mica sono i tuoi, Lucio. Intanto Brambilla, il tecnico della Next Gen, che ieri ha ben figurato nel primo tempo, ha giocato molto bene. Brambilla richiama i suoi ragazzi alla realtà, dice positiva l'esperienza con la prima squadra, bella la tournée estiva, ma adesso devono riprogrammarsi per la Serie C, che già mi sono usciti dalla Coppa Italia, adesso inizia il campionato. Licina su tutti che è la stellina quest'anno della Next Gen, attenzione. Chiudiamo Tutto Sport, facciamolo scivolare giù dalle rotative, come si diceva una volta, e facciamo salire il Corriere dello Sport Stadio che titola Moreira botto Milan, colpo Jerry. Altra sorpresa per Amorim, figure se Amorim portoghese non sa cosa fa il super procuratore. Cardinali si prende l'esterno per 50 milioni, solo sulla Gazzetta su 45. 5 gol e 9 assist, anticipato il Dortmund con la regia di Mendes. Leao futuro in sospeso. Intanto Favasulli in redazione dice: Max, Allegri, insegnami a vincere. Lui è un top, Napoli è il top. Sogno una favola alla Di Lorenzo, non ho tatuaggi, a mio padre non gli piacciono. Così passava in redazione, Favasulli sapeva cosa fare ieri, passato in redazione, il Corriere dello Sport Stadio. Si è messa così, Favasulli in redazione. Muro viola intanto. Ken si muove Fabregas, il Como spinge, offre 30 milioni perché gli manca quel centravanti lì. Chiusura totale di Commisso Junior, il figliuolo che dice no, che resta qui. La Roma invece non si ferma, Mora, che sono quasi 50, no? Fofana la chiave, Friedkin in pressing su Lione, Gasp può avere anche il belga, 35 più bonus, e avanza anche Luis Enrique, altri 35 più bonus. Siamo passati in un mese dalla Roma deve vendere per 100 milioni per il fair play finanziario, una spesa di 300, sulla carta, eh. Vabbè, ma tanto la Roma, c'è Chine che dorme ancora sulle plusvalenze, figurati se, che gli frega, ma che gli frega loro, ma dalle altre parti si può fare tutto quello che si vuole, che problema c'è. Torniamo invece alla Juve sul Corriere dello Sport Stadio, ieri il test vinto 2-0 con la Next Gen, Juve la ballata di Elkan e Lucio, o cos'è la ballata di John e Yoko, dai, l'RD di Exor dice costruiamo per vincere. Carnevali incarna l'ambizione del club, anche perché Spalletti e Carnevali, no, Spalletti almeno uno scudetto ha vinto con Napoli, Carnevali ha vinto niente nella sua carriera. Spalletti dice felice per Vicario, Lucumi forte e funzionale, volevo giocare di più, oh, gli è rimasta qua sta cosa, che me l'avete invaso. L'editoriale del Corriere dello Sport Stadio è la ricostruzione è incompleta, attenzione, il problema è che l'attesa logora i tifosi e le prospettive non sono incoraggianti, dice il Corriere dello Sport Stadio, perché la Juve parte dietro Inter e Napoli, probabilmente anche di Roma e Milan. Io sono d'accordo su sta roba qua, ma l'abbiamo già detto ieri. Rifacciamo un sondaggio anche oggi, che è arrivato vicario. Ad oggi la Juve in che posizione è del campionato? Vieni qua se hai il coraggio, vieni qua. Ci sono degli spiritosi che girano sulla tastiera, eh? Vogliamo fare la fine di ieri, eh? Capito, Yves? Si infiltrano dentro i tasti, sti animaletti. Uè. Juve, vicario a nessuno. Come vicario a nessuno? Il portiere arriva per 8 milioni più... No, non arriva per 8 milioni più Dodibo. Oh, sui conti il Corriere dello Sport, non c'è niente da fare, non c'è azzecca. Arriva in prestito, con diritto di riscatto 8 milioni più Dodibo. Non arriva a 8 più Dodibo, arriva a zero. Determinante la volontà di rientrare in Italia. Anche perché, se no, che faceva? Piace Tomori, ma Tomori piaceva ormai, vedo come... Si lavora su che sì, si lavora su Zezé. Su cosa si lavora non si sa, tanto le cose si sanno già, però si aspetta. Occhio alla Lazio. La Lazio pressa i cardi. Nuovo contatto. Per convincere Maurito a firmare. Per convincere Maurito a firmare gli dovete dare i dobloni, non è che c'è altro metodo. Intanto la Curva Nord attacca la squadra, contestazione e scrive Jolly finiti. Vedo benissimo, questa avventura di Gattuso alla Lazio la vedo partire proprio alla grande, nel migliore dei modi. Attenzione, già la chat inizia a popolarsi, iniziano le soddisfazioni mattutine. Per esempio Antonio Danola scrive, il problema è lo stesso dell'anno scorso, appena ci recuperano palla hanno una prateria davanti, non c'è la difesa preventiva. Stai calmo Antonio, adesso facciamo Bremer e Lucumi e lo risolviamo, stai calmo. L'abbiamo preso apposta. Michele scrive Bianchetti, capo delegazione della nazionale. Solo un fioretto può portarci ai mondiali. Bellissima. Michele è bellissima. È bellissima. Non so se piace a Iva, ma a me sarebbe da virgolettato. È Bianchetti, capo delegazione della nazionale. Solo un fioretto può portarci ai mondiali. Bravo. Luca da Genova scrive, io al contrario dei messaggi pessimisti e spesso senza senso di alcuni ascoltatori inviati dopo la partita di ieri, ho visto qualche buona trama di prima. Soprattutto con Douglas. Massimiliano da Roma dice il terzo cambiamento in 3 anni. Dopo il nulla cosmico della dirigenza post Andrea Agnelli. Ad oggi solo chiacchiere. La Juve non è chiacchiere. Mettitelo bene in testa, caro Elka. Massimiliano non lo ama tantissimo l'ingegnere, eh? Attenzione. E poi ancora diamo il buongiorno ad Antonio e gli auguriamo una giornata piena di energia e positività. Buon martedì anche a te. Vediamo se sarà un po' così oppure se ci sarà più pessimismo questa mattina. Anche facciamo la... Ieri siamo riusciti a fare la polemica sull'esultanza di Illiz in amichevole. Vediamo se oggi riusciamo a fare la polemica sull'amichevole e l'invasione. Secondo te, Yves, riusciremo a fare polemica oggi?
2: Sempre. È l'iter
1: quello.
2: Sempre.
1: Sempre. È lì la polemica, non ci abbandona mai. E allora riprendiamo le vecchie abitudini, caro il mio Yves da Roche. Allora andiamo su tuttojuve.com. Attenzione, la capofila, la testata, l'unico sito che conta per i tifosi della Juventus. Il primo piano di questa mattina, Juventus, buone indicazioni contro l'energia. Spalletti promuove il lavoro. Vedi? Ma stamattina invece che polemico mi si è svegliato con una botta di ottimismo e ha rimarcato che la Juve supera 2-0 la Next Gen con Conceição e McKennie, due dei gol tra l'altro, vabbè quello di McKennie anche un po' con l'aiuto del portiere. Spalletti promuove il lavoro svolto, ma avrebbe voluto disputare l'intera partita. La polemica è questa, perché Spallettone la voleva fare, cioè c'è rimasto male, cioè lui dice Spallettone, vabbè ma invadete all'89esimo, che vi cambia, noi facciamo la partita e voi invadete, perché lui voleva provare i giocatori. È perché lui in questo weekend gioca al campionato, quindi voleva mettere minuti, magari anche Thuram, che è appena rientrato. La Juve conclude il proprio precampionato con una vittoria per 2-0 contro la Next Gen, ma senza riuscire a completare l'ultima prova generale prima dell'esordio con il Frosinone. La tradizionale invasione pacifica dei tifosi ha infatti impedito l'inizio del secondo tempo, fermando la partita dopo i primi 48 minuti. Quanto visto nella prima frazione però comunque consegnato indicazioni positive a Luciano Spalletti. La prima squadra ha mostrato aggressività nel recupero del pallone, velocità nelle combinazioni offensive, buona capacità di sfruttare le corsie. Vedi, rispetto al nostro ascoltatore di prima, Pavano è ottimista. E poi positivo. Con se c'erano McKennie hanno firmato i gol, Leeds e Douglas Lewis hanno partecipato direttamente alle azioni decisive. Che bella la sua Leeds, sul gol poi di McKennie. Con Seisao conferma il suo momento positivo, il Leeds inventa, McKennie si inserisce, Colomani spreca troppo. La principale nota negativa rimarcata del primo piano di tuttoliverpool.com riguardo all'amichevole di ieri è sulle precisioni di Colomani. Il francese ha almeno 3 occasioni importanti, ma viene sempre fermato da un eccellente rado. I movimenti sono corretti, la partecipazione alla manovra rimane positiva, l'attaccante contribuisce anche alla costruzione del gol di Conceição, ma davanti alla porta avrebbe dovuto essere più concreto. In campionato la Juventus non potrà permettersi di sprecare lo stesso numero di opportunità, altrimenti, come dice il buon Yves, che era allo stadio ieri, la gente dietro inizia a dire come fuori. Errore anche pericoloso di Douglas Lewis, perché è vero che si conferma ancora una volta con le sue qualità tecniche, perché l'assist per Conceição è preciso, dimostra la sua capacità di trovare il passaggio decisivo tra le linee al 27esimo, però il brasiliano mi perde un pallone gravissimo dentro l'area juventina, regalando a Merola una conclusione neutralizzata da Pinzoglio. Il talento di Douglas Lewis non è in discussione, la gestione del rischio e la copertura del campo restano invece aspetti da perfezionare, ma su questa cosa Spallettone ci va sempre giù molto lineare, chiaro, diretto e duro. Se Douglas riesce a coprire bene il campo, per il resto dal punto di vista tecnico direi che è discutibile. Spalletti avrebbe voluto giocare di più, e questa cosa proprio. Poi c'è il cane accanto a Spalletti in panchina, altra cosa che ha preso le romanzate dei quotidiani di oggi. Spalletti promuove Vicario, siamo soddisfatti, era uno di quelli che avevamo nel mirino, nonostante ci siano state delle situazioni che diciamo hanno allungato i tempi. Lucumi aumenta la concorrenza. Le sensazioni prima di Frosinone e di Spallettone, dice, abbiamo fatto bene, il calciatore è andato al massimo, tutti molto positivi nell'atteggiamento e nella ricerca, per cui abbiamo la possibilità di fare quest'ultima partita, come hanno avuto le altre squadre di preparazione, perché non abbiamo potuto farla, però siamo nelle competizioni, vabbè, insomma, gli è rimasta questa cosa, che non è riuscito a fare tutti i 90 minuti. Il virgolettato del giorno su tuttojuve.com è: John Elkann, ambizione della Juve è vincere. Prima c'era Massimiliano, no? Guarda che ce l'ha chiaro l'ingegnere, l'ambizione della Juve è vincere. Se non siamo riusciti a vincere, la colpa è ovviamente anche della proprietà, perché tutto parte da lì, e quindi adesso speriamo che stavolta ci abbia messo una toppa decisiva con i nuovi dirigenti, con la conferma di Spalletti e col nuovo mercato che non è chiuso, si deve ancora chiudere. Attenzione. Luca scatenato stamattina, eh? Prima parlate c'era un delinquente, fittizie, plusvalenze, ora è immacolato, basta cambiare datore di lavoro. L'equilibrio e la serietà sono sconosciuti, la malafede no! Quelli che ad agosto criticano già Colomani, per favore, possono anche fare i nomi di chi è al suo posto a 38 milioni più 12 di bonus, più o meno facili da raggiungere? Perché se l'inglese è un fuoriclasse, il Tottenham lo ha venduto? Sono incapaci e poveri? Mamma mia, ragazzi, stiamo partendo belli carichi anche quest'anno. Allora, guarda, facciamo così. Prima di andare su Calcio e Finanza & Company, fammi sentire un vocale subito così al brucio. Sentiamo l'umore, la voce.
3: Ciao mitico Claudioni, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Ciao. Nicolo ieri ha sprecato tanto. Però per il resto ho visto una squadra che dovrebbe giocare un pochettino più veloce, però ho visto buone idee anche di prima. Ho visto una squadra tutto sommato che potrebbe fare un buon campionato. Io rimango sulla mia idea di ieri, cioè secondo me siamo da secondo posto. Poi vediamo la realtà delle cose quali sarà. Ovvio che chi ne è lui dorme ancora in letargo come Kung Fu Panda, cioè a tutte le plusvalenze e quant'altro. Mamma mia, chi ne è? Forza Juve.
2: Kung Fu Panda.
1: Cos'è chi? Ah, come Kung Fu Panda in letargo, sì. Chi ne è? Cioè, Ragazzi, fantasia al potere questa mattina. Fammi sentire l'altro vocale, dai.
4: Buongiorno Claudio, Salvo da Ostuni.
1: Ciao Salvo, bella Ostuni.
4: Allora, sono contento per il mercato che sta facendo la società, anche se mi aspetto necessariamente uno o due rinforzi a centrocampo, sperando che riusciamo a toglierci tante zavorre che abbiamo adesso, e poi naturalmente il centravanti di peso. Però devo dire che rispetto a come eravamo messi, che non siamo andati in Champions, quindi senza gli introiti della competizione europea, cioè la società sta facendo un mercato finalmente oculato e attento, inserendo persone giuste nei posti giusti. Chiaro, bisogna pure vedere, perché poi noi abbiamo questa maledizione che quando li prendiamo sembrano fenomeni, arrivano da noi e si rivelano delle pippe, tipo Coppo Maia o David, quindi speriamo bene.
1: Cinzia dice: voglio andare allo stadio solo per vedere Yves. Scherzo, ieri ho visto alcuni molto bene, altri meno. L'hai incrociata Cinzia allo stadio, Yves?
2: No.
1: No. Ma c'è, ma tu c'eri allo stadio o eri un fantasma? Ci sei andato veramente?
2: Io c'ero, se tu vuoi, sul mio profilo, ma so anche qualche stories, quindi c'ero.
1: Ma figurati se vado, sul tuo profilo. Ma non seguo neanche mia moglie, vado sul tuo profilo adesso. Senti, ma non c'eri, non hai incontrato nessuno? Non hai visto nessuno?
2: Ma non ero dalla parte di Elkan, ero di fronte a lui, perché dove volevo vicino a lui non mi hanno dato disponibilità per arrivare là, solo ai giornalisti.
1: E c'era lui chi?
2: L'ingegnere. Ero di fronte all'ingegnere.
1: Ma cosa c'entra l'ingegnere? Ma ti ho detto se hai incontrato Cinzia, cosa c'entra l'ingegnere?
2: No, non ho incontrato alcuni tifosi di Radio Bianconera, ma Cinzia no.
1: Tipo?
2: Sono quelli di Torino. C'è uno che si chiama Andrea di Napoli, che è un bravissimo ragazzo che l'ho conosciuto quest'estate.
1: No, scusa.

0: quando ho visto cambiare davanti al portiere non tirare, ho detto, ma nel suo contratto c'è scritto che non deve tirare in porta quando arriva davanti al portiere? Ci sarà scritto, ci sarà una clausola. Cioè Cambiaso davanti al portiere non può tirare in porta, perché se no non si spiega. Cioè manco in un amichevole dove non c'è pressione, dove non conta il risultato. Cioè sei davanti al portiere, guardi l'area, tiri dentro. Un passaggio dentro l'area che naturalmente serve a niente. Massimo dice, Claudio, purtroppo i cartonati, la Roma e il Milan e il Napoli sono superiori, ce la giochiamo col Como, per il resto spero di sbagliarmi. Massimo da Venezia, no dai, la miseria. Perché ci sono superiori? Su Ken abbiamo la percentuale sulla rivendita, scrive Stefania da Roma, che è interessata agli eventuali soldini che prendiamo. Sì, ce l'abbiamo. Cinzia dice, no, Cinzia l'ha già detto, ma tanto io non c'ero allo stadio, quindi non l'ha incrociato. Domenico da Mottola, dispiace per Cambiaso, ma devo essere sincero, non può giocare titolare, un giocatore che non riesce a fare la scelta giusta quando si trova in area. Su Cambiaso io ho già detto ieri, ribadisco anche oggi, secondo me se noi cambiamo modo di giocare e Cambiaso lo utilizziamo dal centrocampo in su, forse possiamo ritrovare un certo tipo di giocatore terzino o comunque esterno. C'ha il problema dietro che perde le palle e il problema davanti che quando si inserisce anche bene davanti a porta non tira. C'è qualcosa che non va. Sentiamo un altro vocale.
1: Buongiorno Claudio, bello risentirti, risentire i tuoi anche attenzione e mi mancavano.
0: Attenzione.
1: Niente, ieri mi è dispiaciuto il secondo tempo, volevo vedere un po' di i giocatori, nuovi, volevo rivedere Zekrova, volevo rivedere il giovane Alabegovic, e invece niente, questa invasione tutte le volte, che pizza però. Vabbè, dai, io pizza. Sono fiducioso, vedo una buona squadra, abbiamo una bella difesa, un buon portiere finalmente, perché secondo me è un buon portiere questo. Questo è nel giro della nazionale, non ce lo dimentichiamo. Quindi io sono fiducioso. Se riusciamo a mollare David e prendere un altro attaccante, secondo me siamo là. Ciao.
0: Ciao anche a te. Bello positivo e bello carico. Che pizza è roba dei miei tempi, però attenzione. Oggi, qualche anno fa, domenica 18 agosto 2013, il Lazio 0, Juventus 4. Pogba, Chiellini, Lichtsteiner e Tevez. Nel 2013, quindi 13 anni fa, noi giocavamo 3-5-2 con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio e poi Pogba, Asamoah, Tevez, Vucinic. Siamo ancora un attimino lontanucci, secondo me, però piano piano col lavoro. Antonio De Nola dice: Cambiaso, purtroppo ho perso tutte le speranze, ieri ha fatto il repertorio, tutto quello negativo, addirittura non salta neanche più l'uomo in attacco, svogliato, senza grinta, mamma mia. Sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno Radio Bianconera, Massimo da Pordenone. Ma non lo so, anche ieri durante la partitella ho comunque notato che i giocatori non erano così sereni e felici tra di loro, anzi ho visto delle facce tirate, quasi secondo me infastidite di dover giocare. E comunque continuo a pensare che non ci sia questo rapporto idilliaco fra tutti, in particolare Cambiaso anche ieri nei confronti di Yıldız non mi sembrava si guardassero con degli sguardi proprio fraterni. Sarà una mia sensazione, ma io continuo a pensare che l'arroganza di qualche giocatore possa rovinare tutto il gruppo. Mi riferisco a Cambiaso, che in che ultimamente proprio non riesco più a sopportare il suo atteggiamento in campo. Non si può giudicare una persona senza conoscerla, ma secondo me non fa molta autocritica e continua col suo atteggiamento un po' spocchioso. Grazie, buona giornata.
0: Grazie, buona giornata a te. Yves, eri lì allo stadio, hai notato sguardi bellicosi tra i giocatori, gente svogliata che si guarda in cagnesco, che è?
3: Ma... No, stanchi sì, perché faceva veramente caldo, però così no, non ricordo.
0: Non so, io guardavo delle immagini televisive, non mi sembra. No, vabbè, ho capito, quando magari Cambiaso e Yıldız non si sono intesi, che Yıldız non è riuscito a ridare la palla a Cambiaso o viceversa, l'ha guardato per dire, porca miseria, mettimela bene, ma è roba normale. Adesso dai, non esageriamo, ragazzi.

0: ragazzi, non facciamo che noi vediamo delle robe che ancora c'è un'amichevole in famiglia, dai, è un'amichevole in famiglia, ma Calcio e Finanza non lo vogliamo guardare, Yves Daroche? Eh? Cosa c'è? C'è qualcosa di bello?
1: Non ho, sì, no, ieri parlavamo di dobloni, oggi non lo so, non l'ho ancora guardato.
0: Come no, come no? Boehly e Walter pronti a vendere le loro quote nel Chelsea a Clearlake. Dopo l'acquisto di una minoranza del Liverpool da parte di un consorzio che vede coinvolto Bezos, voci di un riassetto anche per quanto riguarda i Blues. Qui girano i dobloni in Inghilterra, non scherziamo. Si chiudono, ah, Coppa Italia, si chiudono i 32esimi, il tabellone del torneo. Allora, che sai che poi la snobbiamo un po' sempre la Coppa Italia, però prima o poi la giochiamo anche noi. Ultimamente ci siamo usciti malvolentieri, quindi siamo nelle teste di serie, siamo la numero 6. Parma Catania, ha vinto il Parma, il Cagliari, chi è che è andato avanti? Parma, Cagliari, Monza, Fiorentina, Sudtirol, Udinese, Venezia, Torino, Frosinone, Genova, Verona, Mantova, manca, no, le abbiamo viste ieri, Empoli, Sassuolo, Cremonese e Palermo. La Juve nella parte destra è in zona Sassuolo, quindi attenzione, potremmo fare un bel Juventus rivede Azic in Coppa Italia, che bello che sarebbe, dai, no? Sì, che riusciamo con il gol di Azic. No, sto scherzando, quest'anno la Coppa Italia deve essere un obiettivo grande, oh, non scherziamo. Però sta cosa che Spalletti continua a dire che sarà un'annata particolare perché giovedì giochiamo in Europa League, secondo me, però Spallettone, l'Europa League, siete voi che ve la siete conquistata, non riuscendo a fare la Champions, e quindi adesso vi beccate l'Europa League con tutti i se e con tutti i ma della situazione. Poi altre cose, in effetti hai ragione tu, sono un po' debolucci in queste mattinate su Calcio e Finanza. Juve, attenzione alla lista UEFA, la situazione tra mercati... cliccami qua. Juve, attenzione alla lista UEFA, la situazione tra mercato e i paletti del fair play finanziario. Oh, vedi che alla Juve di Riffa e di Raffa un articolo appare sempre da qualche parte, eh? Ma perché non vedo sta roba sulla Roma? Veramente, ma li avete fatti in conti in tasca la Roma? E ogni mattina prende quello 50, quell'altro 35 più buono. Ma li vogliamo fare i conti in tasca la Roma o no? Oh, mai! Per l'Europa League il club bianconero dovrà registrare calciatori con un costo complessivo inferiore rispetto a quello dell'ultima lista di Champions. E questo lo sapevamo tutti, ce l'aveva anche spiegato l'ex ormai Comolli. Mercato a pieno ritmo, Lukumi, Vicario. Con l'arrivo di Vicario i calciatori in rosa saranno addirittura 30. Vabbè, ma sappiamo anche questo, sappiamo che almeno 6 vanno venduti. Decisamente troppi sia da un punto di vista sportivo ma anche da un punto di vista economico. La Juve deve infatti tenere sotto controllo i costi considerando i paletti imposti dal settlement agreement firmato con la UEFA, in una stagione in cui mancheranno i premi della Champions League solo in minima parte compensati da quelli dell'Europa League, ma molto in minima parte, bisogna essere onesti sui premi. Tra le sanzioni imposte con il settlement agreement di giugno ce n'è una che riguarda le limitazioni sulla rosa da utilizzare per le competizioni UEFA. Il club accetta di essere soggetto a misure disciplinari sportive e di conseguenza non potrà registrare alcun nuovo calciatore nella propria lista A per le competizioni UEFA per club, a meno che il saldo trasferimenti della lista A non sia positivo. Cioè, in sostanza, se disgraziatamente alla fine del mercato non riusciamo ad essere in saldo positivo rispetto al patto che abbiamo firmato con la UEFA, non possiamo aggiungere alla lista A nessun nuovo giocatore. In lista A, transfer balance è definito come la differenza tra i risparmi di costo derivanti dai calciatori in uscita, cost savings, e i nuovi costi derivati dai calciatori in entrata, new costs, calcolato in corrispondenza di ciascuna scadenza applicabile per la presentazione della lista da parte del club. Come funziona la lista della UEFA? La lista si può comprendere al massimo 25 calciatori, di cui almeno 8 devono essere locally trained players. Questa cosa tenetela presente, perché guarda, ieri ne discutevo con Torchia in separata sede, magari l'analizziamo martedì prossimo con il buon Torchia, perché noi poi spesso non ci addentriamo in questa cosa perché è una rottura di balle allucinante, è noiosa, perfino da leggere, figurati da spiegare. Però delle volte i direttori nelle segrete stanze a un certo punto devono fare gioco in cast, quindi delle volte non è ah ma perché hanno abbandonato quella pista per prendere quello, perché bisogna fare i conti anche con queste robe qua. All'interno di questi 8 giocatori locally trained players, non più di 4 possono essere association trained, cioè formati per almeno 3 stagioni o 36 mesi tra i 15 e i 21 anni in un club della stessa federazione nazionale. Gli altri, quindi non più di 4, gli altri devono essere club trained, formati nello stesso club che li iscrive. Se una società non dispone del numero minimo richiesto di giocatori formati localmente, il numero massimo di posti in lista si riduce di conseguenza. I restanti posti sono liberi e possono essere occupati da qualsiasi altro calciatore eleggibile. In sostanza, la lista che la Juventus registrerà per la fase a gironi dell'Europa League potrà includere calciatori con questi requisiti, che costeranno complessivamente almeno un euro in meno rispetto all'ultima lista depositata dalla Juve per una competizione UEFA, quella di febbraio per i playoff di Champions League, quando la Juve aveva iscritto 23 giocatori, avendone solo 2 che rispettavano il requisito di club trained players. Te capì? Se tu non hai quei 4 giocatori lì locali, alla fine ti becchi il buco nella lista, e invece che 25 giocatori, come l'anno scorso, ne scrivi 23, ne hai 2 in meno. Quindi bisogna fare i conti anche su ste robe qua. Vicario, rispetto a qualche altro portiere, è anche importante per queste robe qua. Rugani, il tanto denigrato Rugani, che oramai costa pochissimo ed ha solo un po' di esperienza in più, è molto importante per questa roba qua. Secondo i calcoli realizzati da Calcio e Finanza, vediamo un po' cosa hanno calcolato, caro il mio Yves. I 23 calciatori inseriti dalla Juve nell'ultima lista A presentata all'UEFA avevano un costo di 205,1 milioni di euro. Oh, non è una roba ufficiale, secondo i calcoli che ha fatto Calcio e Finanza, che è più fidabile di altri, ma ogni tanto sbaglia anche lei, eh? Le uscite di giocatori come Holm, Kostic, Azic, Vlahovic lascia un bel bucone di milioni, che sono in positivo per la Juve in questo caso, e Openda hanno garantito alla Juve un risparmio di oltre 63 milioni di euro, imputabile principalmente all'addio di Vlahovic, il cui peso supera i 41 milioni, cioè rispetto alla lista di febbraio di Champions, la Juve ha 41 milioni in positivo dall'addio di Vlahovic. Capisci perché alla fine, siccome in tanti hanno scritto, no, perché 5 anni per poi perderlo a zero, a parte che si sapeva ormai che andava via a zero, ma detto questo, no, invece è stato un plus per il nostro mercato aver lasciato i 41 milioni a bilancio di Vlahovic. I calciatori rimasti dell'ultima lista A pesano dunque per circa 142 milioni, tra questi non è considerato Yıldız, che per questione di età può ancora rientrare nella lista B, senza appesantire i costi della lista A. Tuttavia, tra i nuovi acquisti e rientri dai prestiti, gli altri calciatori della rosa avranno un impatto di 92 milioni di euro, portando il totale a oltre 234. Cifra che crescerà con l'arrivo di Vicario, beh, mica di tanto. Più di 30 milioni di euro oltre la soglia della passata stagione. Insomma, secondo i calcoli che ha fatto Calcio Finanza, in questo momento la Juve ha un delta di 30 milioni per una lista che deve presentare alla UEFA per l'Europa League. Quindi dovrebbe fare uscite per 30 milioni. Poi c'è una specifica. Chiaramente non tutti i giocatori della rosa saranno iscritti nella lista A, per motivi diversi. In primis perché il limite stabilito dalla UEFA è di 25 giocatori, con la Juve che si era fermata a 23, non avendo i 4 calciatori formati nel club per almeno 3 stagioni tra i 15 e 21 anni. In secondo luogo perché è verosimile che alcuni calciatori vengano ceduti nei giorni che restano da qui alla fine del mercato. Nell'ipotesi ad ora poco verosimile in cui la Juventus non dovesse effettuare operazioni in uscita, ma figurati, Spalletti sarà quindi a fare una scelta sui giocatori da inserire nella lista A della UEFA, magari escludendo dall'Europa League qualche calciatore presente nell'ultima lista dell'anno passato e ancora in rosa attualmente. limitandoci solamente all'ingresso dei nuovi innesti, senza considerare giocatori di ritorno come Arthur, Douglas, Nico, i calciatori da ufficializzare come vicario, la Juve arriverebbe a 23 giocatori e dovrebbe avere costi aggiuntivi per 46,7 milioni da sommarsi agli oltre 142 già presenti nella lista A per un totale di 188 milioni, riuscendo a rimanere sotto la soglia dei 205,1 milioni. Un dato in linea con le richieste della UEFA al momento. Tuttavia, l'approdo di vicario richiederà l'uscita di un portiere e se Spalletti volesse dare nuove occasioni a calciatori come Arthur o Douglas Luiz, qualcun altro dovrà inevitabilmente rimanere escluso. Che si tratti di un nuovo acquisto o di qualcuno già presente in lista nella stagione 25-26 e dunque a rischio taglio. Insomma, dobbiamo sfoltire nella terza parte del mercato, tanto per capirci, ma questa cosa già la sapevamo, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Vediamo se da casa tutta questa pappardella è rimasta digeribile e sopportabile. Ce l'hanno tutti molto con Cambiaso. Luke scrive: secondo me Cambiaso può fare con le dovute proporzioni il percorso di Tardelli da terzino a centrocampista, anche se Tardelli era molto più giovane. Cosa abbiamo scomodato? Cosa abbiamo scomodato questa mattina? Attenzione. Allora, prima di andare verso la prima pausa che ci introduce alle due ore pesanti, oggi, attenzione, dalle 10 alle 11 abbiamo Mr. Frank, caro mio Yves. La Juve vista dalla curva, e qua ci scateniamo perché ci saranno le fazioni opposte, ma prima andiamo a sentire un vocale da casa.
2: Buongiorno, Claudio.
0: Buongiorno.
2: A me il mercato della nostra Juve piace, però vorrei che altri risorsi a centrocampo.
0: Il mercato del Juve gli piace, però vorrebbe un innesto a centrocampo, se non ho capito. Ma sai che mi sta, scusa se passo di palo in frasca, ma sta roba sta impazzando sui social, ma non solo sui social, questa polemica, Filippo Galli, bacchetta Maldini, non si è mai occupato di settore giovanile. Intervista al Corriere della Sera, non si può parlare della formazione dei giovani calciatori senza avere mai attraversato da dentro il lavoro quotidiano che la formazione richiede. Ah, perché Galli ha fatto responsabile del settore giovanile del Milan? E dice a Maldini che non si è mai occupato del settore giovanile, manco quando c'era dentro suo figlio. E ha risposto sul blog La complessità del calcio, filippogalli.com. Mazza ragazzi, che bombarolo! Polomicone Yves in casa d'altri.
1: Beh, finché sono tra milanisti.
0: Dice a lui che ci frega, che c'entra, facciamo anche formazione, non è che ci dobbiamo estraniare da quello che è il contesto in cui viviamo, attenzione. Va bene, ancora non ci sono notizie della ufficialità di vicario, che però naturalmente arriverà a breve. Fammi andare a fare un salto su bianconeranews.it, che vive ancora insieme a noi, il primo piano di questo momento. Su bianconeranews.it è la missione di vicario, ritrovare il suo miglior livello e cancellare il dubbio di Spalletti, che però ha detto belle cose ieri Spallettone su vicario, Capuano interviene su vicario e dice auguri a lui, arriva a Torino sapendo di essere la quarta scelta. Ma che Capuano, non, cioè, ogni volta che intervieni non ne azzecchi mezzo, ma non ne azzecchi mai mezzo, sempre fuori luogo. C'è poi un box giallo su nero che è l'editoriale del buon Santarellone dal titolo Stop alla farsa, amichevole con la next gen, fiducia alla squadra ma Frosinone è già un primo esame. Perché stop alla farsa? Cosa c'hai? La solita storia deve finire. L'amichevole in famiglia, l'Allianz Stadium, terminata 2-0 per la prima squadra grazie a gol di Consiglio McKennie, è stata interrotta anzitempo inizio secondo tempo per la solita invasione di campo. Questa non è più una tradizione romantica. È un comportamento sbagliato e assurdo. Ha impedito a mister Spalletti di completare il test. La società deve prendere in seria considerazione l'idea di annullare definitivamente questo specifico evento o quantomeno di cambiarlo radicalmente per blindare la prestazione di Agnasua. Ma dai, ma Santarellone, ma la tradizione, ma c'è sempre stata l'invasione, ma capi la cosa. C'è sempre stata. Si sa. Cioè, perché adesso dovremmo interromperlo? Perché lo stadio c'è sempre stata. Se non vuoi l'invasione, soprattutto all'Allianz Stadium, sei in grado di non farla fare. All'Allianz Stadium, se vuoi, la impedisci. Quindi se non la vuoi più, puoi fare. Perché devi annullare l'evento. Per esempio, io mi ricordo che nei nostri 9 scudetti consecutivi, a un certo punto la società raggiunse un accordo con la tifoseria, e tutti al loro posto, la premiazione della squadra, il giro di campo, i saluti dei giocatori, i bambini, le famiglie dei giocatori in campo e zero invasioni. Se vuoi, puoi evitarla l'invasione, altrimenti vuol dire che comunque, siccome è una tradizione, gliela lasci fare, che è anche giusto così. Poi, stiamo un po' esagerando, perché adesso non fa giocare neanche l'inizio del secondo tempo, un po' fa che fra un po' durerà 10 minuti e non va bene. Possiamo allungare i tempi, ma non è che adesso dobbiamo annullare l'evento, è una tradizione, non scherziamo ragazzi, attenzione. Facciamo così, Yves. Piccolo stop per noi.
3: Rassegna stampa. Rassegna stampa.
0: Attenzione, fratelli bianconeri, sorelle bianconere, si riapre oggi 20 anni fa, grazie a Marco da Crema, presente come sempre col suo infinito archivio, che ci propone la prima pagina della Gazzetta dello Sport di 20 anni fa. Oh, ne avessero beccata mezza. Ronaldo, Moratti, mai in rossonero, infatti. Urdisso, Deschamps lo vuole bianconero, come no. Sopi, su un piccolo fenomeno per il Milan, certo. Conciliazione, Juve, oggi la sentenza, ma non si fermerà. Cobolli G gli diceva, andremo al TAR, come no. Regina in A-15, Arezzo in B-9. E soprattutto il piano, Agnolin diceva arbitri pro nel giro di 4 anni, ne sono passati 20 e di arbitri pro ancora non abbiamo visto neanche uno. È bello ogni tanto andare a ritroso con i giornali, perché così capiamo bene. Ma soprattutto la gogliardata Materazzi col ciuffo tricolore per le figurine Panini 2006. Bravo Materazzi, col ciuffo tricolore, indossatore di scudetti altrui, bravo, che ottima idea per le figurine Panini. Su Corriere dello Sport invece le giuste differenze, commentava Agresti prima pagina, regina in A-15, Foti dice siamo innocenti, processo bis, la CAF non retrocede neppure l'Arezzo, B-9, prosciolti Dondarini e Pieri. 3 mesi a Meani, multa al Milan, intanto il Milan si fa là, si vince la Champions, l'unica penalizzata è andata in Serie B la Juve, prosciolti altri 2 arbitri, Dondarini e Pieri, campionato regolare, così è giusto per... Vabbè, Veltroni diceva quest'anno è l'anno della Roma, non ci beccava mezza nemmeno lui, Milan su Sobis anche qua, Juve Burdisso anche qua, quindi non ci beccavano mezzo nemmeno loro. Pizzarro alla Roma, accordo con l'Inter, il nodo dell'ingaggio. Moratti e Mancini dice questa volta non può sbagliare, e infatti dopo ha preso Mourinho. C'è anche Givé nei piani della Juve, si tratta col Monaco, mai arrivato. Il Catania è un sogno, Recova vieni da voi, diventerà il nostro re, non c'è mai andato. Lazio, dopo 2 nomi per il dopo Oddo, Zé Maria e Motta, manco visti. La rivelazione di Frey, Baggio mi ha convinto a sposare il buddismo, vabbè queste sono robe private, sono cavolacci loro. Visto Iva a distanza di 20 anni i giornali non ce l'hanno beccata mezza proprio, ma neanche una, proprio neanche per sbaglio, credibile amici. Scusate il ritardo, dice Luigi da Manchester sulla chat di RBN, Radio Bianconera è l'unica radio che conta, e l'assenza di ieri ora sono pronto per quest'anno, 3 ore quest'anno, no, sta buono, 3 ore ieri e 3 ore oggi, domani torno a fare le mie classiche 2, dalle 9 alle 11. Non conosco Vicario, ma direi che possiamo fidarci di Torchi e dei grandi exportieri. Mi sembra che quando c'era Filippi Perin fosse migliore rispetto all'anno scorso. Mi piace l'idea di Spalletti di avere 2 giocatori per ruolo, dice Luigi da Manchester. Chi è che non piacerebbe avere 2 giocatori per ruolo? L'importante è che il secondo sia, non dico come il primo, ma quantomeno affidabile. Che fine hanno fatto le nostre pillolate, Yves?
1: L'ingegnere c'è, quelli Spalletti si sente male, sto cercando di arrangiare bene tutto quanto.
0: Come perché, mai? Come mai si sente
1: perché
0: male?
1: Perché i nostri inviati registrano un po' così.
0: Ah! Attenzione, polemica interna, il capotecnico contro i nostri inviati che registrano un po' così. Mannaggia, chi sarà? Vabbè, sentiamolo allora l'ingegnere, dai, scusa. Prendiamo l'ingegnere da Sky Sport. Ieri le dichiarazioni di John Elkann alla fine della partita amichevole Juve 2 Next Gen 0.
4: Sicuramente il rapporto è un rapporto forte e l'esperienza di poter guardare una partita con il mister in panchina, cosa che non avevo mai fatto, non potevo rifiutare.
5: Le è piaciuto?
4: Molto, soprattutto che uno guarda la partita più basso, perché essendo più bassi che il campo e dunque una prospettiva molto diversa. E poi è anche bello poter sentire direttamente quelli che sono i pensieri del mister e anche su come sta guardando la partita.
0: Chissà come sentire i pensieri del mister. Come saranno i pensieri? Come si fanno a sentire i pensieri? Tu hai captato dalla tribuna i pensieri del mister durante la partita, Iva?
1: No, zero, assoluto. No.
0: Invece l'ingegnere c'ha queste capacità spirituali, anche un po' paragnostiche, riesce a captare, dai, si scherza, John, si scherza. Abbiamo dell'altro dell'ingegnere?
4: Giovanni è un grande professionista, conosce benissimo il calcio, conosce benissimo il calcio italiano e in questa fase abbiamo in Juventus proprio un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia, che deve partire da quello che noi siamo e l'identità della Juventus si sposa molto bene con quelle che sono le capacità, la passione e la voglia di portare la Juventus nel futuro alle grandi cose che merita rispetto al suo passato, e questo è indubbiamente una forte ambizione che contraddistingue Giovanni e la Juventus.
0: Attenzione, quali sono le cose che ci contraddistinguono del passato? Vincere, no? Finiamola qua, perché sennò sai che lo slogan porta solo che sfiga, come dicono quelli bravi. C'è ancora dell'altro dell'ingegnere?
4: L'ambizione della Juventus è sempre stata e sarà sempre quella di vincere, e uno deve iniziare a vincere, e vincendo si riesce poi a ottenere i risultati sia in campionato che in Europa. Quest'anno abbiamo una serie di grandi impegni in Italia e in Europa ed è importante portarli avanti. Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli, e da un ciclo all'altro passa un tempo importante che è quello anche di poter ricostruire, e noi siamo in una fase oggi di costruzione e l'importante è far bene la costruzione. Questo è quello che tutti in Juventus sono determinati e anche quello che ci chiedono i nostri tifosi. Oggi è proprio la giornata della Juventus, è una partita dove qualunque sia il risultato vince sempre la Juventus, è una partita che accomuna tutti quelli che amano la Juventus, e ce ne sono tanti di tifosi che amano la Juventus, ed è un momento proprio in cui si riesce in famiglia, e la grande famiglia bianconera, a vedere e apprezzare la Juventus del futuro. Quest'anno siamo anche di più, abbiamo superato i 22.000 ed è bello poterlo fare a casa nostra qui a Torino.
0: Sì, tutto giusto, e poi adesso io stavo guardando anche un po' la rassegna social, stanno impazzando dei video clamorosi proprio presi dall'imbocco dello spogliatoio, perché i giocatori entrano per fare il secondo tempo ma non hanno capito che l'area non è quella giusta e quindi scappano tutti. Juve Gatti è l'entrata killer del tifoso, che durante l'invasione praticamente gli ha fatto un tecchio scivolato un tifoso nostro a Gatti che metà avanza, e naturalmente tutti i non sostenitori di Gatti scrivono: ah, premio al tifoso, voglio stringergli la mano, dov'è, trovatemi quello lì con la maglia scura. Te l'avevi vista l'entrata del tifoso a piedi uniti su Gatti?
1: No, ti dico, guarda, tornavo da prendere l'acqua, sono entrato, erano già vicino all'ingresso degli spogliatoi.
0: Aspetta,
1: erano già lì.
0: Ah, scusa, me la sto riguardando sui social. è da paperisse. C'è un tifoso della Juve, no? Scivola, nel senso che mentre scivola gli fa l'entrata.
1: Prendiamo lui come difensore adesso, no?
0: Sì, lo facciamo intervento killer sulla Gazzetta. Dietro la mise, intervento killer. Ma non sappiamo più come prendere click, siamo diventati il mondo dei click, non abbiamo più ritegno, ragazzi. Invece sull'edizione online di Tutto Sport in questo momento c'è Tic Tac Juve che si aspetta, ma Tetà e Sorloth non tramontano, Nico in uscita al punto sul mercato. Vabbè, che si aspetta e spera. Ancora Matetà? Basta Matetà, ancora veramente Matetà. Io Sorlo, io voglio Sorlo, assolutamente. Tu chi vorresti eventualmente, Ive, tra Matetà e Sorlo?
1: Il norvegese, mi piace più lui.
0: Il norvegese, ma non scherziamo. Quindi la frase, diciamo, riassuntiva di Elkan è: obiettivo stagionale della Juve, l'ambizione è sempre quella di vincere sia in campionato sia in Europa. Nella nostra storia abbiamo avuto cicli, tra un ciclo e l'altro c'è sempre una costruzione e noi ora siamo impegnati nella costruzione. Però se siamo impegnati nella costruzione, come facciamo ad avere l'ambizione di vincere contemporaneamente se stiamo costruendo? È un bel dilemma questo. Sai che non lo so che anno ci aspetto io, sono abbastanza indeciso. Intanto Vicario ha fatto tutta la sua trafila, si è fatto le sue visite mediche, secondo me ormai ha già firmato anche il contratto, quindi a minuti dovremmo avere l'ufficialità da parte di Juve. Sto controllando come abbiamo fatto ieri. C'è molta polemica, devo dire, col parallelo su Villar Perosa, perché Villar Perosa, sto guardando un po' la rassegna social, Yves, perché molti mandano le foto di quando comunque, questo è vero, c'era la tradizionale visita della squadra dell'allenatore agli Agnelli nella villa di famiglia Villar Perosa, dove lì insomma Andrea e John accoglievano i Conte o gli Allegri di turno, addirittura Cristiano Ronaldo che si guardava intorno e diceva: ma cos'è sta roba in sto paesino? E poi naturalmente il fatto che la partita si giocasse in un campaccio aveva il suo perché local tradizionale, perché ricordava proprio la storia. Allora tutte le foto del passato, dall'avvocato col bastone a Trappattoni a Platini, insomma lo sappiamo che cosa vuol dire ancora Villar Perosa per noi che l'abbiamo vissuta per anni, lo sappiamo. Però ragazzi, ormai non c'è più. Il vantaggio dello stadium qual è? Beh, intanto che puoi portare molta più gente e la gente può stare, almeno a vedersi quel tempo lì è comoda sulle tribune di casa nostra dello stadium e non è arrampicata in collina a Villar Perosa. La parte negativa è, oltre a aver cancellato tutto, diciamo, il romanzo intorno, è che sicuramente questa cosa veramente si gioca addirittura un tempo e poi bisogna andarsene a casa. E poi a Villar Perosa il contatto tra il pubblico e la squadra era tangibile, nel senso che quando la squadra usciva dagli spogliatoi per entrare in campo passava proprio in mezzo alla folla che era dietro le transenne, ma molti, moltissimi hanno avuto possibilità di avere autografi, di avere foto, tutto quanto. Allo stadium ovviamente non c'è, perché appena c'è l'invasione poi se ne vanno tutti dietro. Questa è un po' la sintesi. Però tornando al mercato, io voterei, allora il sondaggio di oggi è: il mercato comunque è incompleto, ci sono gli ultimi movimenti, Spalletti fino all'ultimo ci spera nel centravanti d'area di rigore. Voi nel caso votereste per Matetà, lo dico la chat, o per Sorloth il norvegese che ci farebbe fare anche tutta la coreografia? Voi votereste per Matetà, non sto influenzando, voi votereste per Matetà o per Sorloth il norvegese che ci farebbe fare anche tutta la bella coreografia allo stadio? Sorloth e la coreografia era quando, come dovevamo prendere Maggio e mettergli il numero 5 sulla maglia, eh? Se non riusciamo a fare sta cosa, anche dal punto di vista commerciale, social, ma stiamo scherzando. Vincenzo da Castellammare di Stabia sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, scrive: Luiz sarà pure forte tecnicamente, ma lento e poco aggressivo. Spero arrivi un centrocampista come che sì. Vabbè, ma non è il ruolo di Luiz essere aggressivo, eh? Luiz ha altre caratteristiche. Non è che quando l'abbiamo comprato come mediano, l'abbiamo comprato come play trequartista, Su questo Gianni dice: ma scusate, gli anni passati dov'era il nostro presidente? Vai in America. Questa non l'ho capita. Terry che ci abbraccia dice: vincere è l'unica cosa che conta, lo sappiamo tutti, ma quando si tornerà a vincere? Invasione di campo mi piace poco, inizia il partito dei tifosi che non gradiscono più l'invasione di campo, Luca scrive, Luca da Roma, in vacanza a Vigo: cosa manca al mercato della Juve per ritenerti soddisfatto? Che sì? Guarda, però se devo fare desiderata, caro Luca, a me piacerebbe avere sì che sì, a me piacerebbe avere Sorloth, A me piacerebbe avere anche un esterno al posto di Cambiaso e mettere Cambiaso e dirottarlo da altre parti, o metterlo a fare la prima riserva. Vabbè, mi piacerebbero anche tante altre cose che non sono realizzabili, quindi mi fermerei qua. Sentiamo un vocale da casa.
5: Ciao Claudio, bentornato Bruno, Funio, buona giornata. Ieri è stato veramente un macello qua allo stadio, dai, non si può fare cose del genere. Ma gente, ma guarda che genitori che portano i bambini di 4-5 anni a rischio di essere schiacciati perché il casino che c'era. Cioè io non lo so, ma perché non si può vedere una partita tranquilla? Proprio se vogliono fare invasione, ma io non dico di no, fallo al 90esimo, fallo all'89esimo, cioè pazzesco, una cosa. Veramente gente che non viene mai allo stadio, che facce più o meno le vediamo, e poi vengono in queste partite dove costa niente a rompere le scatole a chi va a vedere la partita come si deve, che vuole vedere un po' i giocatori. Ciao.
0: C'è grande polemica sull'invasione di campo, Yves, te l'aspettavi?
1: Ma ti dico, settimana scorsa ne parlai con il direttore di questa cosa qua, perché l'anno scorso sì, mi ricordo che Tudor si è lamentato anche di questa cosa qua, che non ha gradito anche lui in fretta questa evasione, perché comunque
0: vuole... Dici Spalletti farà la fine di Tudor, perché
1: anche
0: gradito,
1: Spalletti, no? Si è lamentato anche lui, e quindi si lamentano tutti, quindi io avrei sperato almeno fino al 70esimo, 80esimo, cioè invece ti dico neanche finto primo tempo sono rientrato, tempo di prendere l'acqua, sono rientrato, erano già tutti in campo, tutti influencer, non influencer, gente, cioè...
0: influencer, cosa siete gli influencer?
1: Sì, perché erano tutti lì che si arrotolavano sul campo con le foto, facevano le foto alla porta, per la serie io c'ero,
0: però... la serie io c'ero, però ragazzi, ripeto, perché la Juve lo permette, se la Juve non vuole non la fate l'invasione, Cioè se la gente fa l'invasione è perché la Juve gliela permette. Questa è chiara sta cosa, perché se la Juve non vuole l'invasione non la permette nel suo stadio, Quindi se la gente entra in campo è perché glielo fanno fare.
1: Allora parliamo alla Juve. Che l'anno prossimo,
0: se l'allenatore si lamenta e parte dei tifosi si lamentano, basta che l'allenatore vada da Juve e dice: oh, ragazzi, l'anno prossimo io non voglio l'invasione, non la fanno fare. Ma ripeto, siccome è una tradizione, anche un po' è un po' come il trofeo Berlusconi che volevano perdere tutti e tutti. Ricordo Ferrara che disse: no, sbagliavamo apposta i rigori perché portava male per il campionato. Perché sono scaramantici nel mondo del calcio, anche la tradizione di famiglia vive di scaramanzia e quindi ci vuole l'invasione. Marco da Imola ce l'ha con Cambiaso. Cambiaso è insopportabile. Chiamate l'esorcista perché è posseduto dalla sindrome di onnipotenza, è la miseria.

Claudio, da 2006 che non vedo più la nazionale, quindi sono venuto a sapere che questo grande portiere che abbiamo preso ora è il secondo di Donnarumma. Quindi o è un grande portiere, oppure i portieri di Serie A, levando Donnarumma, sono tutti scarsi. Però quando scasso può essere mai quando Di Gregorio, Gianni da Canicattini.

0: Basta!
1: Mamma, raga, oh! Mamma mia, appena parliamo di invasione, di polemica sull'invasione, ma perché quando facciamo delle robe di un certo tipo ci arrivano subito gli hackeraggi sulla linea? E tu te ne sei data una spiegazione su sta roba?
2: Ma pagherei un ispettore per indagare 2 secondi sulle nostre reti.
1: Ma meno male che abbiamo più reti, noi siamo come quelli, è presente i baracchini che hanno la... Come si chiama? Quelli che usano la corrente da campo, come cavolo si chiama? Dai.
2: Ah sì, quelli che si attaccano da casa tua a casa mia, per avere più corrente.
1: No, quelli che si attaccano da casa tua a casa mia. I paninari che vedono i panini che hanno la corrente...
2: Ah sì.
1: Non fissa, come si chiama?
2: Non ricordo il nome.
1: Vabbè. Comunque, insomma, ce l'abbiamo anche noi, abbiamo quella di riserva, diciamo così. E quindi, insomma, alla fine non è come la principale, però ci attrezziamo in qualche modo. Fatevela andare bene. No, dicevo di Marco da Imola, che è arrabbiatissimo, cambiato, dice insopportabile, chiamate l'esorcista e posseduto dalla sirena di onnipotenza. Mi sembra che stiamo un po' esagerando. Mentre Francesco da Ischia dice, è vero che Agnelli aveva previsto tutto, che la vera Superlega era Premier, però... Ci domandiamo, ma un kiné francese o inglese non guarda tutte queste plusvalenze tipo Barcola venduto al Liverpool più di 160 milioni quando il PSG l'ha pagato dal Lione più di una trentina di milioni, dice Francesco da Ischia. Antonio Danola, cambiaso, ho perso tutte le speranze. Ieri ha fatto tutto il repertorio negativo, addirittura non salta più neanche l'uomo in attacco. C'è un'azione disintegrativa, non so come dire, nei confronti del buon Cambiasso. I generatori, mi viene in soccorso Luigi da Manchester, bravo, mamma, non mi veniva la parola, grazie Luis. I generatori, però mi meraviglio te che sei capotecnico, tu generatore dovevi saperla la parola.
2: Io l'ho sempre chiamato gruppo elettronico, cioè elettrico.
1: Vabbè, adesso deve sapere, prima non la sapeva, adesso gruppo elettronico, gruppo elettrico, i generatori da campo si chiamano, infatti. Fabio dice Cambiaso deve essere cacciato, mamma mia, Spalletti sta dalla parte di Cambiaso, non lo vede che è incomprensibile per quello che fa? Gruppo elettrogeni generatori, dice Fabio, che viene anche un po' dalla tua, bravi, bravi, oh, ragazzi mi raccomando, bravi, sempre sul pezzo, appena io mi dimentico una parola ci siete voi. Stefania da Roma dice un'invasione di campo molto contenuta. A Roma sono più calorosi e sventano tante bandiere, una tradizione, ci sta, è un peccato che non la facciano più a Villar Perosa. Luca da Genova invece dice purtroppo i tifosi non sono molto intelligenti, vanno contro gli interessi della squadra, così non si può andare avanti, grande squadra, grandi tifosi, non possono pretendere. È post scriptum, è vero che c'era l'invasione anche a Villar, ma non così precoce. Ma infatti Luca, io ho detto va bene tutto, ma non all'inizio del secondo tempo, però c'è sempre stata. A metà del secondo tempo c'è sempre stata. Dai. Luke scrive, meglio non essere in Champions ma aver preso Carnevali e Massara oppure in Champions e tenuto con Mollier e Modestò? No, meglio non essere in Champions a questo punto. Manuel in ascolto da Pisa. Vicario può non piacere, e va bene, ma quando devi acquistare un portiere credibile e non hai budget, considerato anche la difficile collocazione di Gregorio, allora l'acquisizione di Vicario diventa un piccolo capolavoro di mercato. Preso in prestito, con diritto di riscatto 8 milioni più 2 di bonus, bravi! Domenico da Mottola si scusa e dice, ma mi spieghi, se prendiamo una punta, come giochiamo in avanti e con che modulo? Come se prendiamo una punta con chi giochiamo in avanti? Con la punta. 4-2-3-1 e centravanti. Come ha sempre fatto Spalletti. Solo che adesso centravanti è Colomoni e va bene. Ma se ci fosse la punta d'area di rigore, mette la punta d'area di rigore e Colomoni o si alternano o parte dall'esterno. Perché lo sa fare. Luigi dice con un po' di furbizia l'invasione la facciamo al 90esimo e ci guardiamo 90 minuti, dai. Però in Exen avevano giocato il giorno prima, quindi abbiamo fatto riposare in Exen che erano reduci dalla Coppa Italia. Francesco da Ischia scrive l'invasione pacifica, Già me la immaginavo che durava un tempo, una mancanza di rispetto non solo per i giocatori, per testare e mettere minutaggio sulle gambe, ma è anche mancanza di rispetto a quei tifosi che fanno chilometri dal centro sud per vedere la festa. Quindi c'è anche una polemica tra tifosi. Luca De Acuneo, sulla gara di ieri io avrei fatto l'invasione di campo verso la fine della partita, non al minuto 46. Su Cambiaso per me va ceduto il prima possibile. Detto questo, io sono contento del mercato, sono per Sorlot e ti chiedo che sensazioni hai per questa stagione. Aspetto i commenti di Mr. Frank su ieri. Adesso arriva alle 10. Mr. Frank ce n'ha per tutti, attenzione. Il mediano ci vuole, scrive Fabio. Vincere è l'unica cosa che conta, scrive Terre. Sentiamo un vocale da casa.
0: Ciao Claudio, Valeria Civitavecchia, visto che se ne parla tanto di questa invasione di campo, e questo già ci deve far capire quanto le cose stiano andando abbastanza bene, perché non abbiamo altri argomenti, diciamo, su cui azzannare le notizie. E io penso che la verità sia nel mezzo, ossia che lo stadium possa portare anche degli introiti importanti alla società e va bene. Ma deve essere qualcosa di concordato a priori, ma anche per intelligenza. Se io spendo X euro per andare a vedere l'amichevole, non me la faccio durare 45 minuti, almeno un'oretta, cioè ormai è una giornata che sto lì, insomma, cerco di allungarmela, anche perché dai, perlomeno per me che vengo dal centro d'Italia, quante volte posso venire allo stadio? Due, tre volte all'anno? Se ci arrivo, se ci vado, insomma, qualcosina vorrei vedere. E poi l'invasione, ecco, magari non prima dei 60-70 minuti, e credo che sia una cosa piacevole e bella per tutti, per i giocatori, per i tifosi, per tutti.
1: Chiaro.
0: Fammi sapere cosa ne pensi. Ciao, e sempre fino alla fine.
1: Ciao, ciao anche a te. No, no, ma io questa cosa la comprendo e la capisco. Allora, attenzione, però, valeva anche per Villar Perosa. Non è che a Villar Perosa facevano i chilometri pure quelli che partiva da Torino, eh? Vero, Yves? Perché è un viaggio da Torino a Villar Perosa, andata e ritorno, eh?
2: Eh sì, perché la macchina non è che puoi salire, la lasci sotto e cammini tre quarti d'ora.
1: Ragazzi, andare a Villar Perosa è un viaggio in tutti i sensi. Almeno Torino lo stadio lo raggiungi uscendo dall'autostrada in 5 minuti. Per cui capisco, capisco, ma anche Villar Perosa aveva quel tipo di problematica, anzi, forse anche maggiore. Qui non è quello, non è mancanza di rispetto per chi si è fatti i chilometri. Anche Villar Perosa era così. Il problema diverso è, e su questo posso venire sia dalla parte dei tifosi che della squadra dell'allenatore, è no, solo un tempo. Cioè, se tu l'invasione me la fai perché è tradizione, ah, dai, mettiamoci d'accordo, un quarto d'ora alla fine, al 75esimo, invasione, rispettiamo la tradizione, è morta lì. Però questo tipo di problematica c'era anche prima, E aggiungo, devo dire, chi va all'amico di famiglia lo sa. Cioè, tu lo sai in partenza che vai a vedere una cosa dove ci sarà l'invasione, eh? Non è che non lo sai, si sa. È storia. Però effettivamente quello che è successo ieri, diventare un tempo invasione, va assolutamente cambiata. Ma ribadisco, la Juve se vuole la può impedire l'invasione al nostro stadio. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da qui.
3: Rassegna Stramba. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
5: La terza fase del mercato, dove ci saranno almeno un 5-6 uscite, la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, dove avete sentito anche i vostri vocali mentre siamo entrati dentro la pausa. Mister Frank e la Juve vista dalla curva. Ciao Francesco, come stai?
6: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Siamo bene, dai, belli riposati.
5: Ero riposato, questo occhialetto intellettuale, ormai hai appeso la curva al chiodo, fai delle altre cose, ti dedichi a cose più importanti. Insomma,
6: perché hai appeso la curva al chiodo, scusami, ho rinnovato l'abbonamento, sarò presente al mio posto come... Anzi, questo è il mio 30° anno di abbonamento.
5: Attenzione!
6: Il mio 30° anno di abbonamento, quindi...
5: Ma 30? Anni di abbonamento sono corrisposti a 29, anzi 28 Villar Perosa più uno stadium o no?
6: No, in realtà io a Villar Perosa ci sono stato solo una volta, tra l'altro con te, che lo sai bene, perché ricordo era e fu l'unica volta che non fu un'amichevole tra con la Primavera, ai tempi non c'era la Next Gen, ma fu un'amichevole contro una squadra locale, se non sbaglio, perché sì. Era una situazione un po' particolare, forse era l'anno del ritorno dopo la B, se non proprio l'anno della B, adesso non ricordo benissimo, però ricordo che diluviava e ricordo l'atterraggio dell'ingegnere con l'elicottero e si presenta al campo attorniato da tutti i giornalisti e tutti i cronisti che le volevano insomma intervistarlo e lui sotto questo diluvio universale che disse una frase che non dimenticherò mai: è una bellissima giornata. E diluviava in maniera incredibile e lì ho detto mamma mia. E vabbè,
5: non me ne azzecca mezzo, ingegnere della comunicazione
6: ma certe volte parla come
5: non
6: se
5: è mica un filosofo, non è mica un filosofo, non è un filosofo, è un ingegnere, sì. le cose pratiche
6: no beh certo. Diciamo, non è l'ultima delle colpe che gli faccio che gli attribuisco,
5: immagino. No, ma tu ti ricordi quando è iniziata la tradizione dell'invasione per caso, quando è che è iniziata?
6: Io ricordo che già comunque negli anni 90 sicuramente già c'era e non ricordo prima sinceramente, anche perché prima non c'erano le televisioni che facevano vedere le partite, quindi non è che sia memoria, però delle partite già quelle degli anni 90 c'era. La particolarità qual era, e credo che sia il motivo per il quale poi la gente si lamenta, è che una volta l'invasione arrivava a 10 minuti dalla fine e oggi invece assistiamo a una cosa che è una barzelletta, cioè si gioca un tempo, poi secondo tempo secondo me anche i giocatori stessi entrano in campo già con l'idea di scappare subito dentro perché sanno già che la partita praticamente verrà interrotta quasi subito. E quindi è quello, giustamente, dico, volete farla, però almeno fatela giocare fino agli ultimi 10 minuti, non... Però vabbè, come dici
5: però,
6: tu,
5: però, scusa, come dicevo prima, no, non so se tu riesci. Allora, oggi è molto difficile, molto complicato. Io ve lo dico: c'è una situazione di collegamenti di linea che è molto debole. Quindi beccateci per come siamo. Non iniziate a scrivermi e Gracchi arriva e si frizza. Ecco, non fate come Iv che si lamenta sempre nei momenti di difficoltà. Si vedono i veri professionisti, noi portiamo a casa sempre tutto nei momenti di difficoltà. No, Francesco, correggimi se sbaglio, non credo, visto l'esperienza che ho passato anche io lì, ma se il problema è l'invasione allo stadium, se la Juve vuole non la fa fare.
6: No, ma infatti era quello che stavo chiudendo dicendo appunto che, come giustamente dici tu, se la Juve permette, perché anche la Juve accetta questa situazione, ecco, quindi è tutto lì. Uno lo sa, sì. E magari fa a meno di andarci. Io ad esempio per dire potevo anche andare il lunedì, no? Dicevo vado, ma poi dico vado. E per cosa? Innanzitutto è una situazione in cui non è la solita, in cui vado in campionato, in coppa, che ho tutti i miei riferimenti, i miei amici, so dove stanno, quindi sai, anche il pre-partita è anche bello, ma poi soprattutto perché so che in realtà vado, faccio tutto sto sbatti e poi arrivo lì e si gioca un tempo, quindi a quel punto lì... Che poi tanti di quelli che si lamentano sono quelli che, se vai a vedere i loro profili social, scommetto che hanno la foto che erano in campo.
1: E allora vi ha beccato, vi ha smascherato, mascherine. Marco da Monica dice: amici, avremmo voluto vedere 75-80 minuti di partita, ma hai pagato un biglietto allo stadio, quanto? Dai 5-15 euro, e accontentati, altrimenti lo paghi dai 50 ai 300 e via andare, dice Marco da Modena. Stevere per 5 euro di biglietto, invasione. E allora?
6: Quello magari... Allora anche quando vai a vedere le women, magari che c'è il biglietto a un prezzo simbolico, allora puoi fare l'invasione anche lì, che c'entra, no? È che magari il secondo tempo poteva servire anche all'allenatore per provare certe situazioni, perché ormai ci siamo, sabato si gioca, e magari sai, potevi provare certe situazioni e non l'hai potuto fare, ecco. Però torniamo sempre al discorso che dicevi prima.
1: Facciamo una cosa, poi andiamo sul mercato, abbiamo un sacco di roba da dire, un po' che è in caldo, è lì che frigge il buon Francesco, lo conosco, è lì che c'ha tutti i punti, deve dire delle cose. Allora, attenzione, ma anche voi vi vedo belli carichi, no, chiudiamola qua, sondaggio, perché poi alla fine siamo in democrazia. Chiudiamola qua, sondaggio. Allora adesso mi scrivete i messaggi, poi dopo Yves fa come il farmacista, li conta. Sondaggio di Radio Bianconera. L'unica radio che conta. Adesso mandate i messaggi e avete tre opzioni. Uno, l'invasione si fa, è tradizione, non mi rompete le scatole. Due, oramai è una roba bollita, impedire l'invasione non va più fatta. Tre, si fa l'invasione ma al minuto 80. Sì all'invasione. No all'invasione, invasione al minuto 80, va bene? Sondaggione di RBN Radio Bianconera sulle 10:12, avete tempo fino alle 11, quindi sono quasi 38 minuti di sondaggio. No invasione, sì invasione, invasione al minuto 80, così poi noi facciamo i conti, glielo mandiamo alla Juve. Però come dice Mr. Frank, non mi fate quelli no all'invasione e poi andiamo sul profilo e ci avete la foto in campo, eh? Perché se no fate i con il degli altri. Per esempio Andrea da Casarano dice: uno, invasione al 90° sarebbe più bella e poetica e anche più giusta. Adesso poetica. Due, vicario in prestito meglio di Suzuki. Tre, e viva Colo, ma serve quello che la mette dentro. Quattro, Cambiaso, Comanne, Sturami, Retti, David, che si scrive con l'altro. La lista degli esuberi è bella lunga. Comunque l'entusiasmo dei tifosi, noi tifosi, non manca. Speriamo di partire con il piede giusto, perché oramai ci siamo. E allora, Mr. Frank, mentre abbiamo dato il via al sondaggio, e qualcuno, tipo Cosimo, dice: ma era Elkan un jukebox che parlava? No, dai, ma povero ingegnere, dai, ma basta. Ma ragazzi, siamo nel portafoglio dell'ingegnere, non dipendiamo da lui, non da altri. Però sai che io nel mio giochino, anche oggi, 20 anni fa, grazie all'archivio di Marco Cremba, che stamattina mi ha mandato la Gazzetta con l'Eurosport di 20 anni fa, insomma, è l'ingegnere che aveva messo lì con Bolli Gigli, che diceva: resteremo in Serie A, andremo al TAR, incazzato come una biscia. Poi dopo,
6: già.
1: E Blanc e Como lì me li ha messi lui, ci vuole più italianità. E ho capito, sei te che mi hai messo i francesi, però. Però no, devo dirti che la gente è abbastanza soddisfatta dopo l'arrivo di Lukumi e Vicario, non so tu.
6: Ma sì, diciamo che tu adesso hai fatto delle operazioni, che hai messo a posto delle caselle, hai preso Selica a parametro zero e quindi non hai speso niente, l'hai messo però in un ruolo che comunque c'avevi Caludo, era coperto, e bisogna trovare una soluzione alla Selic dalla parte sinistra, dove abbiamo il solo Cambiaso, che è uno dei nodi della discordia, insomma, delle ultime stagioni, e quindi lì c'è solo Cambiaso e non ha alternative. Non hai rimesso a posto, hai preso Lukumi probabilmente con la motivazione che è uno che è bravo anche a impostare, va bene, però lì tutto sommato lì con Kelly e Gatti eri anche abbastanza coperto, ecco, ripeto, manca il centrocampista che non hai preso e probabilmente non prenderai fino a fine stagione, a fine mercato, e quindi vai con quelli che avevi l'anno scorso, con il solo Douglas Lewis, sperando che la cura Spalletti possa migliorare Douglas Lewis. Fai tre sessioni di mercato dietro a Colomoni, finalmente riesci a prendere Colomoni, e la prima cosa che dice l'allenatore appena arriva Colomoni: mi serve l'attaccante d'area, a quello che fa salire la squadra. Allora, cioè, o non vi parlate o c'è qualcosa che non mi torna, cioè, e ancora oggi la Juve sta cercando l'attaccante
5: forte. Ieri si è detto molto contento di Colomoni.
6: Ci mancherebbe, sono tre sessioni di mercato che lo vanno a prendere, ma ha detto anche che Vicario era uno dei nostri, era nella nostra lista, quando è palese a tutti che non era proprio il preferito dell'allenatore. Io una volta che ce l'hai, devi anche un po' così fare dichiarazioni di un certo tipo, però continua a battere sul tasto che gli manca la punta forte fisicamente. Allora dico, ma non c'è molta chiarezza da quel punto di vista, e quindi non lo so, io vedo una squadra che non mi pare rinforzata rispetto all'anno scorso, sinceramente.
5: Addirittura non ti

0: certo. No, sto pensando, mentre quando tu parli io poi penso sempre a Spalletti. Spalletti ha detto abbiamo alzato livello.
1: Nelle rotazioni, non lo so, forse nelle rotazioni, ma nell'11
0: beh, certo,
1: titolare
0: mancava.
1: Cioè, io mi immagino che l'11 Liga, titolare tu. Nell'undici titolare io in questo momento di chi è che ci gioca?
0: Certo. Beh, scusa, però Colomani. Quando abbiamo preso ma quando tu dici giustamente di Kalulu, ma Kalulu può fare 60 partite, quindi l'anno scorso dicevamo bisogna prendere il vice Kalulu, ha preso dei vice all'altezza dei titolari.
1: Il vice Kalulu va benissimo, ci mancherebbe. Infatti ho detto
0: ma anche la Laibegovic in prospettiva, vice Ildiz con Sessao che magari in partite può giocare.
1: Però avevi già Bogaccia e Zegrova, insomma, diciamo che potevi. Hai sempre il buco in mezzo al campo. In mezzo al campo partirai con, in questo momento c'è Locatelli e Douglas Luiz.
0: Che Douglas Luiz e Turam che rientra.
1: O Turam, insomma, quindi alla fine sono non mi pare che lì che dovevi intervenire non sei intervenuto.
0: Però attenzione, Frank, se non escono dei centrocampisti, noi la facciamo lì, facile. Io sono d'accordo con te. Ma se non vendono.
1: No, certo, ma allora bisogna dire all'allenatore che continua a chiedere all'attaccante forte fisicamente, ma se non esce David non puoi certo pensare di prendere un altro attaccante. E quindi se i dubbi ce li ha l'allenatore, allora ce li ho pure io. Dico, lui dice serve l'attaccante forte fisicamente, io dico serve un centrocampista, uno a cui non tremino le gambe quando gli passi il pallone, perché io
0: allora, in una situazione ideale dei nostri desiderata. Infatti prima qualcuno mi chiedeva, ma tu saresti sotto? Ma io, se il mercato fosse illimitato e non ci fossero problemi che invece ci sono, a me piacerebbe avere il centravanti classico, un centrocampista molto forte, un esterno dalla parte di Cambiaso molto forte e, guarda cosa ti dico, un difensore in più molto forte. E allora
1: difensori tutto sommato, ripeto, a parte a sinistra che lì hai proprio un buco, perché io Cambiaso lo considero un buco che hai là e oltretutto non hai l'alternativa, quindi lì proprio hai un problema. Però il resto dei difensori, c'è Lukumi, c'è Bremer, c'è Gatti, c'è che al momento poi sono in uscita, ci mancherebbe, cioè Kelly e Gatti credo siano in uscita, però al momento ce li hai, c'è Rugani, quindi meno male ne hai 5 per 2 posti, quindi meno male c'è anche, cioè, tu dici ne serve un altro?
0: Forse no, io ho detto mi piacerebbe nel mondo ideale avere il terzo difensore centrale molto forte, non quelli che già ho. Allora, se ne avessi uno molto forte, Bremer e Lukumi, perché una volta noi avevamo tre difensori centrali molto forti.
1: Sì, beh, certo, giocavamo a tre, però qua giochiamo a quattro, quindi te ne serve, cioè, centrali sono due. Va bene, sì, volendo sì, però secondo me l'urgenza ce l'hai a sinistra, sicuro. Sì. E il centrocampista, ma perché quelli che abbiamo adesso sono quelli dell'anno scorso, con questi siamo arrivati sesti, sono quelli a cui tremano le gambe, quando hanno il pallone non vedono l'ora di separarsene, non, difficile che tentano la giocata, è difficile che arrivano al limite dell'area e cerchino la porta, cercano sempre l'appoggio esterno.
0: Calma, analizziamo la squadra titolare, no, non tu, dico calma in generale. Stiamo calmi nel ragionamento. Analizziamo la squadra titolare ad oggi. Il portiere cambia.
1: Sul portiere poi magari ne parliamo.
0: Parliamone.
1: Ah, parlarne subito. Allora, innanzitutto è stato un errore clamoroso non aver messo subito fuori rosa Di Gregorio. Dopo le dichiarazioni del procuratore, dopo la sua smentita, in cui lui smentiva solo la parte relativa ai compagni di squadra, e grazie, ci doveva poi andare in ritiro insieme, per il resto, ecco, io dopo una roba del genere non l'avrei nemmeno fatto partire per la tournée, l'avrei lasciato lì con Azic, con gli altri, con i Turam, con quelli che non sono partiti, l'avrei lasciato anche a casa, anche perché l'hai fatto partire, l'hai fatto pure giocare titolare, e hai anche aggravato le cose perché con l'Inter abbiamo visto cosa ha combinato. Quindi già è stata gestita male la situazione di Gregorio. Poi il portiere, è chiaro che è evidente che la prima scelta era il Dibu Martinez. Mi viene da sorridere che si scopre all'ultimo giorno che ha sto problema al dito, che poi per 3 mesi non gioca, non lo sapevi prima. Cioè, il problema

0: dito, lui giocò la finale di Europa League già col problema al dito. Lo ricordo che il giorno dopo aveva detto che aveva un problema al dito e, non si è, e poi ci ha giocato tutto il mondiale. Ti accorgi ieri o l'altro ieri che ha questo problema al dito e che forse se si opera sta fuori 3 mesi. Allora mi sembra che veramente è una situazione un po' confusa, cioè lo dovevi sapere prima, allora a quel punto valutavi, lo prendo lo stesso sapendo che per 3 mesi non lo avrò oppure ci rinuncio, è inutile starci dietro fino all'ultimo giorno. Ok? Suzuki, cioè, già il fatto che su Suzuki c'era il Paris Saint-Germain già ti metteva fuori da qualsiasi tipo di discorso. A quel punto rimaneva vicario, se ti interessava vicario potevi prendere vicario. Vicario, che attenzione, è vero che l'anno scorso non ha fatto una grande stagione, anche è vero che ha avuto degli infortuni, si è operato anche di ernia, insomma ha avuto diversi infortuni, però è vero che l'anno prima aveva giocato molto bene, Tottenham era arrivato quinto e vinse l'Europa League. E l'anno prima ancora con l'Empoli fece una grande stagione, quindi non è che cioè, stiamo parlando di un giocatore che secondo me è solido. Poi io lo dicevo anche di Gregorio, e poi di Gregorio purtroppo insomma sono stato smentito. Per cui questa è un'operazione, viene in prestito gratuito, se va bene lo tieni, se non va bene, se va bene lo tieni sono 10 milioni, se no lo lasci andare e proverai a prendere oppure, e lavorerai per il portiere del futuro. Quindi tutto sommato anche quello sì,
1: Quindi,
0: può
1: sto
0: stare.
1: teleportiere, siamo migliorati rispetto all'anno scorso.
0: Eh beh, sì, fare peggio era difficile,
1: Beh, no, ho
0: quindi
1: capito. No,
0: no,
1: ho
0: no, beh,
1: capito.
0: certo, sì.
1: Siccome ragionamento, siamo partiti da questi sono quelli che sono andati sesti. Portiere è cambiato e
0: Portiere,
1: quindi già siamo
0: certo.
1: migliorati. Coppia centrale, titolare,
0: Coppia
1: Bremer.
0: centrale.
1: Lucumi vuol dire poter anche giocare più alti, non lo potevamo fare l'anno scorso perché prendevamo le imbarcate.
0: Sì, con poi, ripeto, con Kelly e eventualmente Gatti se non parte come alternative. Certo, la difesa mi sembra anche abbastanza insomma, boh.
1: Linea
0: A
1: offensiva
0: sinistra.
1: della tre. Aspetta, vabbè, io ti dico. Eh no, tu mi hai detto, sono quelli che sono stati sesti. No, io ti dico le novità, gli altri lo so che ci sono già. Però voglio dire, coppia centrale,
0: Ah,
1: Bremer
0: certo.
1: Lucumi è nuova. È un plus. Quindi coppia centrale un plus, portiere un plus. Davanti sulla tre quarti e offensivamente con l'arrivo di Kolomoani e Alajbegovic, a funzione della qualità, abbiamo aggiunto ancora tanta qualità rispetto all'anno scorso.
0: Sì.
1: Quindi il problema è centrocampo e quello che dicevi prima tu, il buco a sinistra. Però negli altri reparti siamo migliorati.
0: No, il problema è un problema più serio, non è tanto un problema tecnico, è un problema di personalità che non hai aumentato, secondo me. Cioè, voglio dire, hai preso.
1: Colomoni.
0: Ho capito, Kolomoani che è reduce da un'annata in cui praticamente non ha mai giocato e ha fatto un gol, credo.
1: Lucumi.
0: Lucumi che viene
1: Lucumi.
0: dal Bologna, che personalità può avere, cioè, capisci?
1: Come uno che mi ha tirato su e giù col
0: Sì, va
1: Sesao come se
0: bene,
1: fosse sacco di patate.
0: Al Bologna,
1: Ah, dai, là si
0: quindi
1: poteva fare, là si poteva fare.
0: qui, cioè, questi giocatori qua, davanti a una partita che devono per forza vincere, come si comporteranno? Cioè, adesso questi vanno alla prima partita a Frosinone, troveremo il Frosinone che sarà la squadra si chiuderà, non ti lascerà spazio e ripartirà, è abbastanza prevedibile. Che succede se alla mezz'ora di scorotempo siamo ancora 0-0? Cioè, che succede? Quello è una questione di personalità, è una questione di personalità che non è stata aumentata, non è stata aumentata, non sono stati presi giocatori di personalità, non mi pare, poi, cioè, a meno che in quest'estate l'abbiano comprata al supermercato, la personalità, la leadership, il carisma, cose che nessuno di questi giocatori ha. E cose che in una grande squadra invece dovrebbe abbondare. Ecco, e lì secondo me lì sarà il nodo sul quale dovrà lavorare tanto l'allenatore, tanto lo staff. Vedremo, però secondo me c'è. Però tu mi chiedi, è migliorata? Sì, per ora partiamo da un sesto posto, quindi in questo momento non è che mi
1: Va
0: sembra.
1: bene, non c'è ottimismo, non c'è
0: No, da
1: ottimismo.
0: parte
1: Attenzione,
0: mia no, da parte mia no.
1: mi hai scatenato la chat. Ricordo sempre il sondaggio. Allora, ad ora, secondo Serie Inter, Napoli, Roma, come sono più forti? Poi c'è Lorenzo da Pieve che dice: non sono d'accordo, siamo migliorati. L'anno scorso, dopo i cambi, perdevamo le partite. Quest'anno non sarà così. Problema grosso a centrocampo, ma il resto è a posto per il livello di oggi. Vicky dice: trasferta a Spezia, Torino, spese in due, fra tutto 500 euro. per un tempo, ma dai Di Matto, si può fare invasione anche al 90esimo, che differenza c'è? Valerio Da Lucca, non vedo questa negatività, che dice il Francesco sul mercato, seppur non abbia preso la punta che voleva Spalletti e Alisson o Martinez, secondo me ci siamo rafforzati, faremo una bella stagione, dice Valerio Da Lucca. Cristian da Campobasso saluta Frank e moi, non saluta nessuno Ive, dice penso che Bremer ad oggi...
0: Ciao Ive.
1: Mi devi rovinare la gag così, scusate, capito? Già fa quello che va a fare l'influencer allo stadio. Penso che Bremer ad oggi non è il grande difensore che si dice, penso che creerà problemi di imbarazzi vari in difesa, spero di sbagliarmi, c'è Cristian da Campobasso che non è certo ottimista, mentre Sergio dice un anno che Spalletti vuole un attaccante, dateglielo. E poi Marcello a centrocampo, il problema non è Douglas, che non si scrive così, forse è Locatelli. Cassie Douglas li vedrei bene, Andrea D'Ancona, purtroppo quello che contate nei tre molto forte è Kelly. No, io ho detto che oltre a Bremer, Lukumi, mi piacerebbe un terzo molto forte, quindi Kelly non l'ho contato. Bremer oggi non è molto forte, da quando è tornato è un altro. Marco da Crema dice uno, Chinesi squalificherà lo stadio per l'invasione di ieri. Due, quello che mi ha sorpreso ieri è stata la partecipazione di Jonel al canale evento, escludendo gli autografi a favore di telecamera, ma quello che non si è visto in TV è un proprietario che si fermava a parlare con tutti, scendeva in mezzo al pubblico per fare selfie. Bella presenza, non me lo aspettavo.
0: Ha detto che era una bellissima giornata? Ha detto che era una bellissima giornata.
1: Questa disponibilità... Non credo, c'è invasione sì, ma dal minuto 80 con i giocatori per festeggiare tutti insieme, certo, cioè invasione all'80, i giocatori si fermano e stanno lì a festeggiare, certo. Beh, questa di Lorenzo è una bella visione, un po' anacronistica, però bella. Invasione sì, dice Mario, ma non prima dell'80esimo minuto, non dico fino alla fine, ma quasi. Mario dalle Marche, poi ho scritto, vorrei vedere il nostro portiere con maglia bianca e pantaloncini neri come il grande Mattrell. Invasione al minuto 80, oh, è un tripudio. Invasione al minuto 80 sarebbe l'ideale, anche per far giocare tutti i ragazzi. Forza Juve, Mario da Sassari. Poi, invasione sì ad un minuto concordato e magari con biglietto leggermente aumentato, creando dopo la fine della partita una passerella protetta per i calciatori che possono sfilare durante l'invasione. Certo, è una fantasia bellissima tra i nostri tifosi. Minuto 80, opzione 3, Luca da Genova. Bravo, buongiorno. Invasione a fine partita, Arturo. Buongiorno. Invasione sì, ma al tempo... comunque sempre la festa della Juve, no invasione, il primo Rocco da Re che dice no. Stefano da Cecina dice direi facciamo l'invasione, rispettiamo la tradizione ma l'ottantesimo, in modo da rispettare tutti quelli che se la guardano da casa. Terry dice invasione al minuto 80 se proprio dobbiamo farla, saluto, ringrazio e un bentornato anche a Francesco. Roby da Rieti dice ottantesimo, vabbè, invasione ottantesimo, ottantesimo, Cosimo ottantesimo, invasione ottantesimo, tutti ottantesimo, invasione sì, Paolo la loggia ottantesimo, con accesso anche per chi sta a secondo anello, però facciamo uno scivolo privilegiato per chi sta a secondo anello, se no non possono imbare, perché a Villa Rosa potevano farlo tutti che erano a bordo campo, qua diventa un problema. Invasione all'80, invasione all'80, vabbè, è inutile che vado avanti, 80, 80, 80, stop all'invasione, 2, invasione 80, 85, dice Alessandro da Porto dei Granati, perché lo vuole vedere 5 minuti.
0: Che era la tradizione, abbonato. La tradizione era l'invasione verso l'80esimo. Questa cosa 80. Dell'invasione a inizio 80. Secondo tempo è degli ultimi 2-3 anni, perché prima non era così, prima sì. era un po' più...
1: È vero.
0: Per cui...
1: Perché ci siamo messi in testa sta cosa? Chi è il primo che ha detto invadiamo prima? Ci sarà stato qualcuno che ha detto invadiamo prima?
0: Ma no, non lo so. Cioè, allo stadium non ci sono le barriere, quindi è un attimo fare invasione, mentre alla Villa Alperosa comunque dovevi scavalcare una recinzione che era un po' più alta, quindi era un po' più complicato. Poi quando iniziava l'invasione poi aprivano, certo, ma lo stadium può invadere in qualsiasi momento, non ci sono le barriere.
1: Sì, chiaro. Siete un popolo di invasori. Senti, prima della piccola pausa, Francesco, ho visto uno striscione ieri al secondo anello, zona barca, cos'è? Tifosi del Barcellona, cos'è?
0: No, no, è un gruppo, Zona Barca, per chi è di Torino sa che Barca è un quartiere di Torino,
1: Ah, per il
0: ed
1: quartiere.
0: è un gruppo che viene appunto da quella zona lì. Non è solo dell'anno scorso, è già da un paio d'anni che c'è.
1: L'ho visto ieri per la prima volta, si vede che altre volte mi è sfuggito. Yves, tu sei di che zona sei? Yves, della Barca o
2: No,
1: terraferma? Dove sei?
2: innanzitutto zona Barca, sì, è una zona vicino, diciamo, alle porte di Torino, a San Mauro praticamente, e si trova lì, si chiama Barcanova.
1: Cioè, volevi specificare che non è proprio Torino, ma vicino.
2: Sì, è fuori Torino, comunque si chiama Barcanova proprio la zona.
1: Sì, ma non sono di Torino, sono vicini, più San Mauro, zona Barca. Li stai allontanando, me li stai un po' allontanando, eh? Fai quello che vive in centro tu.
0: Ma il torinese imbruttito, no?
1: Il torinese è
2: Ma io
1: imbruttito.
2: sono di Vinovo comunque, neanche di Torino sono.
0: Ah, qui sei un Giargiano anche tu,
1: Allora
0: dai.
1: cosa vuoi? Ma stai
2: Frank, poi ci
1: vero,
2: vediamo
1: sei di
2: dopo
1: Vinovo.
2: noi.
1: Ma sei di Vinovo, ma cosa ci viene a raccontare? Dai, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Colpo a sorpresa del Milan che ha chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione da 45 milioni di euro più 20 di bonus. Il giocatore sarà in Italia oggi dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto prima dell'annuncio ufficiale. È fatta anche per il trasferimento di Rodrigo Mora alla Roma. I giallorossi hanno trovato l'intesa col Porto per il trasferimento del classe 2007 a titolo definitivo per 25 milioni, col Porto che manterrà il 50% sulla futura rivendita. Si completa intanto il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che di fronte a 33.000 spettatori domina a lungo al Barbera ed elimina Lecce col risultato di 2-0. Avanza con lo stesso risultato anche la Cremonese che ha eliminato la Sampdoria. Vittorie e passaggio del turno anche per Sassuolo e Pisa. Il tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. Azzurro ha battuto il giovane Alexander Brock, testa di serie numero 28 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Una partita durissima per Flavio, che era sotto 5-3 nel terzo e decisivo set. Il romano raggiunge così gli ottavi di finale a livello 1000 per la quarta volta in carriera. Lo attende lo spagnolo Rafa Hodar, che ha eliminato in 2-7 il cileno Alejandro Tabillo. Sofia Raffaeli è la prima atleta italiana ad aver conquistato un pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Soltanto le atlete salite sul podio di Francoforte si sono meritate il diritto di prenotare il volo per gli USA. Con così largo anticipo, e l'Azzurra è riuscita a confermarsi tra le grandi a livello iridato per addirittura la quarta volta consecutiva. Oro nel 2022, argento nel 2023, bronzo nel 2025 e nel 2026 e in mezzo anche il bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Chiudiamo con il basket NBA, la famiglia Bass non si separa dei Los Angeles Lakers almeno per ora. Secondo quanto riportato da CNBC, Ginny Bass si sarebbe opposta alla decisione dei suoi cinque fratelli di cedere il pacchetto azionario appartenente alla famiglia ai nuovi proprietari che hanno acquisito i giallo-viola da Mark Walters per la cifra record di 12 miliardi e mezzo di dollari. In una lettera indirizzata agli studi legali che rappresentano i fratelli di Ginny Bass, il suo avvocato afferma che non ha consentito la vendita della squadra e che qualsiasi votazione che suggerisca una vendita da parte della famiglia Bass rimane nulla. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovasche e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Rassegna stampa.
1: Attenzione, super attenzione, no, stava per arrivare una notizione, ma no, manca l'ultimo pezzo, allora niente, come non detto. Allora, Lucumi, saluto al Bologna, grazie di tutto, vi porterò sempre con me, sai queste frasi. Io ho visto il video, non so se tu l'hai visto, Mr. Frank, dai canali social della Juve, a me piace molto i 10 minuti di filmato che fanno la prima giornata del giocatore, me lo guardo bene tutto, e a parte Kelly che quando ha abbracciato Lucumi c'aveva una faccia da funerale, perché... ma Lucumi molto, sembrava un bambino entrato in un parco giochi. Ecco, secondo me Lucumi e Colomouani, cioè due giocatori che sono arrivati, al di là della forza tecnica, fisica, la personalità, come dicevi tu, se servono o se non servono, però il fatto che siano arrivati due giocatori che sono strafelici di essere arrivati alla Juve e non hanno voluto nient'altro che la Juve, già mi sembra una base di partenza migliore.
0: Ma come si dice, come dice anche sempre anche Camillo, che così citiamo che Camillo, alla Juve si sta bene. Poi è chiaro che un giocatore che dal Bologna viene alla Juve fa un salto, quindi è ovvio che è contento. Colomouani viene da una situazione in cui al Paris Saint-Germain era praticamente fuori rosa, al Tottenham praticamente non era titolare, va in una squadra che è 3 sessioni di mercato che lo cerca e sa che qua è titolare fisso, è chiaro che sono contenti di venire alla Juve. Poi bisogna parlare del campo.
1: Ma perché ogni volta mi devi distruggere?
0: Allora,
1: Non voglio distruggere la poesia,
0: però come dicevo prima sono al 30° anno di abbonamento, allo stadio ci andavo anche prima, io arrivo dai tempi di Platini, insomma epoche diverse, e ne ho visti passare tanti, quindi di queste dichiarazioni qua così, io guarda, il motivo per il quale io i giocatori sui social non li seguo più, perché sono stufo di queste frasi fatte, queste cose, io voglio vedere il campo, per me conta il campo, no? Le parole che diceva il nostro presidente Andrea Agnelli, il campo dice sempre la verità, sul campo questi giocatori, non quelli che abbiamo citato prima, ma quelli che già c'erano sul campo l'anno scorso hanno fatto, uso un termine tecnico, schifo. L'ultima partita con la Fiorentina è una delle cose peggiori che mi sia mai capitato di vedere. L'atteggiamento dell'ultima partita con la Fiorentina, che dopo 10 minuti si era già capito che avremmo perso. Ecco, io queste cose qui, sinceramente, non vorrei più vederle. Ecco, quindi, siccome io mi ricordo, l'ultima partita, purtroppo il ricordo più fresco che ho, sta a loro farmi cancellare quel ricordo lì, e non sarà facile.
1: Allora,
0: non mi lascio andare a entusiasmi in questo momento.
1: Ah, non l'avevo capito. Attenzione, Mattia Perini e Federico Gatti sono in dubbio per la trasferta di Frosinone. Affaticamento muscolare per il portiere. Fai vedere che qua va a giocare Di Gregorio. Mentre il difensore centrale soffre anche lui di un risentimento muscolare che potrebbe tenerlo fuori dalla sfida. Buone notizie invece sul fronte Cator. Sta guarendo bene dalla lesione al bicipite femorale, potrebbe recuperare per la prima giornata di campionato e essere convocato. Da Spalletti, su Cator non abbiamo fatto neanche due parole. Di Cator sei contento o ti frega niente?
0: No, allora no, io non criticherò mai queste operazioni qui, perché comunque se fai un investimento su un giovane, comunque è un asset che tu eventualmente un domani puoi sempre rivendere, cioè comunque non fa parte di quelle zavorre invendibili. Mi ha stupito un po' la tempistica, perché dicevo, ma tu stai cercando l'attaccante titolare e spendi 18 milioni per prendere l'attaccante che è una speranza. Quando tu magari il potenziale economico lo devi riservare per l'attaccante titolare, anche perché ti ripeto, 18 milioni e 14, prendi Colomoni e l'allenatore oggi ti dice che cerca l'attaccante forte fisicamente, allora è lì la cosa che non mi spiego. Poi comunque io queste operazioni sui giovani non le criticherò mai, non penso, il rischio è poco, insomma i vantaggi sono molto più dei rischi, per cui da quel punto di vista non critico l'operazione.
1: Allora, torniamo sulla chat. Giocatori di personalità, dice Davide, la Juve gioca una partita sì e una no. Poi c'è Roberto da Porto San Giorgio che dice, per evitare l'invasione basta mettere delle recinzioni provvisorie proprio per l'occasione, poi togliere. No, ma Roberto, non siamo nel campo di patate di Villa, siamo al nostro stadio. Se la Juve vuole evitare l'invasione, la evita, non c'è bisogno di mettere niente. Ci sono gli studi di capisicurezza davanti, cioè, tranquillo, che se vuole la evita. Alex da Rovigo scrive, mi dispiace dirlo, ma oggi puntata terribile, la voce del conduttore va e viene, è disturbata. Vabbè, sarà meglio domani, dai. Però Alex da Rovigo, noi ti avevamo avvisato che oggi la linea era molto disturbata, ti avevamo detto, avevamo messo le mani avanti, avevamo detto non fate che mette, e invece tu hai voluto mandare il messaggio. Invasione quando arbitro fischia alla fine della partita, dice Daniele da Livorno, citando un po' anche Bosco. Pier D'Ancona, invasione sì, ma a San Siro. Sono d'accordo con l'invasione all'80esimo, ma capisco chi la faccia prima, perché all'80esimo ci sono in campo solo le riserve. Massimiliano dice, perché la fanno prima? Vogliono sorprenderli prima, perché vogliono andare alla caccia della maglia dei titolari.
0: Certo. Allora mettiamo i titolari agli ultimi 10 minuti.
1: Bravo.
0: Facciamo una dichiarazione prima della partita dicendo evitiamo magari di invadere, perché gli ultimi 10-15 minuti proverò la formazione titolare e vorrei, esatto, poterla vedere. Magari sai, una comunicazione di questo tipo.
1: Sì, lo vedo Spallettone che dice sta roba qua. Paolo da Pesaro dice, la società ha fatto un bel lavoro considerando tutte le difficoltà, manca un leader forte da centrocampo, se non arriva pazienza, basta di prendersela con Locatelli, è fondamentale per il suo tipo di gioco, non possiamo imputargli il fatto di non essere Pirlo. No, ma infatti secondo me è fondamentale per il suo tipo di gioco, ma noi non vogliamo più il suo tipo
0: io
1: di gioco.
0: Io mi sono torturato e oggi non ho parlato di Locatelli.
1: Infatti, tra l'altro,
0: forse per me ne parlerai sempre, perché è sempre male, ovviamente, però oggi mi sto torturando e non ne sto parlando.
1: No.
0: Che è successo?
1: No. Beppe D'Asti, no. Zuliani scritto senza la U ma con un'altra vocale.
0: No
1: Beppe D'Asti.
0: Dopo tutti questi anni che ancora a fare questi errori qui, no, non si può. Si può.
1: No.
0: Il T9, dai, diamo la colpa al T9.
1: Devi stare attentissimo a quella roba lì, veramente è l'unica roba che mi manda i matti, devi stare attento. Comunque scrive Luigi da Manchester. Se fossi Spalletti o i giocatori, per ora penserei solo a vincere a Frosinone. Mettiamoci un mattoncino sopra l'altro. Se continuiamo a comprare gente da Atalanta, Bologna e Fiorentina, che personalità vuoi comprare? Alessandro Portogranati. No, però su anche su sta cosa qua. Così vado anche su Frank, che prima diceva arriva dal Bologna. Ma vuol dire, le grandi Juve hanno comprato giocatori che venivano dall'Atalanta, che venivano.
0: Non lo dicevo in maniera negativa, dicevo è ovvio che è contento, chiaro, passi dal Bologna alla Juve, è chiaro che è un altro mondo. Dall'Atalanta è arrivato Scirea, sono arrivati
1: dalla provincia. Se li compriamo dal Liverpool, ragazzi, se li compriamo dal Liverpool costa 160 milioni.
0: Dalla provincia sono arrivati fior di campione alla Juve, ma non scherziamo, cioè, è ovvio che non è quello, che però non avendo più la gente di personalità in squadra, io guarda, dico, tanti ne parlavano male di Bonucci, anch'io parlavo male di Bonucci ultimamente dopo il passaggio al Milan e il suo ritorno, però quando arrivavano i giocatori, se guardate c'è il documentario della stagione in cui arriva Chiesa, e Chiesa che è un ragazzo, arriva dalla Fiorentina, arriva nello spogliatoio della Juve, no? Si mette così ride e scherza con Buffon e tutto, c'è Bonucci che lo mette subito a posto. Sai, sono quelle cose lì, cioè tu comunque entri in uno spogliatoio dove c'è gente, dei campioni che hanno vinto, e tu per quanto puoi essere di talento, però insomma, capito, devi rapportarti a una situazione, mancano quei leader lì, ecco, non ci sono quei leader lì oggi, e quello è secondo me l'assenza più grave di questa squadra.
1: Mauri da Bolzano dice: le invasioni lasciamole fare ai barbari, non abbiamo bisogno di far sudare la maglia e affiatarci. Grazie per la compagnia, grazie a te. Marco a Locatelli, ma noi di Locatelli però non avevamo neanche, non so perché siamo, no, noi no. Di Locatelli non avevamo neanche parlato, c'è una volta che non parla lui, non ne abbiamo parlato noi. Vabbè, Marco dice: a Locatelli rimprovero esclusivamente il grado, perché non ha il carisma per farsi valere anche con qualche protesta, troppo buono. Davide dice: hai sentito la campagna acquisti del Milan? Tutti parametri zero, vero? No, però questa cosa qua, Milan, Roma, Fiorentina, cioè, perché fa solo le pulci a noi? Non ho capito. No, perché qui c'è gente che spende milioni e milioni su ogni giocatore, ma nessuno dice niente. O no?
0: Poi bisogna vedere se vendono anche, perché poi se no hanno rose di 40 giocatori. Il Napoli ha una rosa di non so quanti giocatori, cioè sono rose di 40 giocatori che poi diventa anche difficile poi da gestire e gli allenamenti e tutto. E quindi è chiaro che poi devi alleggerire. Io non so, non conosco la situazione delle altre sinceramente, però mi pare che di vendere stanno vendendo veramente in pochi, quindi
1: certo. Ma infatti la situazione è accomuna a tutte le squadre, poi sulla Juve vedo degli articoli di un certo tipo, sulle altre ma siamo tutti nelle seconde
0: condizioni. La Juve, sta facendo operazioni a costi che gestibili, a costi gestibili, quindi. Lo stesso portiere, un'operazione a zero.
1: Bravo, nonostante quello dello sport abbia già sbagliato dicendo 8+2, no, 8+2 sarebbe il diritto di riscatto. Quest'anno viene a zero, perché a bilancio quest'anno è a zero. Perché poi fanno così loro, no? Ah, Di Gregorio 10 più 50, no, Colomani non è a 50, è 4 più 34, quest'anno è 4 a bilancio. Poi, se vinciano lo scudetto, magari gli danno pure i bonus, ma è un altro discorso. E lo mettono dentro tutto e fanno 200 milioni. No, funziona così. I bilanci non si fanno così. Attenzione! Mi sembrava strano. Dice: ma questo subisce sempre tutta sta roba qua che gli sta arrivando? Iniziano le prime vendette. Critiche a Infantino. Attenzione, critiche a Infantino, licenziato il direttore operativo della FIFA Kevin Lamour. Iniziano le vendette del nerazzurro al capo del calcio mondiale. Intanto anche la federazione scozzese ritira il sostegno all'attuale numero uno del calcio mondiale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo marzo. Secondo te come finisce? Lo fanno fuori Infantino a sto giro o no?
0: Per me sì, ma sarà poi imbarazzante per tanti ex campioni che facevano la fila per farsi vedere con lui. Adesso io l'altro giorno leggevo una critica di Luis Figo a Infantino. Io ricordo Luis Figo era uno di quelli che faceva la l'endorsement, si metteva sempre lì con lui. Quindi adesso sarà divertente poi vedere come lo scaricheranno, ma mi pare evidente che
1: Ormai
0: si andrà verso un cambio, che poi tanto alla fine finché che poi a cambiare sono poi quelli che esistiscono oggi, che hanno permesso a Infantino di stare lì, manderanno via Infantino e si muoveranno per mettere un altro sempre di loro gradimento, una situazione che non mi pare tanto diversa da quello che è successo qua a livello locale nostro, però magari anche questa è una di quelle cose di cui parleremo, perché ci sarà da parlare.
1: Sì, sarà un campionato interessante. E invece in casa nostra, elezioni FIGC, il presidente federale Malagò si dice sereno sull'indagine. C'è problema.
0: Certo. Si sarà confrontato col capo ufficio legale della FIGC, che è ancora lì al suo posto e che nessuno si pone il problema del se sia il caso che sia ancora lì al suo posto.
1: Era un tifoso.
0: Ma sai, io una cosa, ero interessato ai calendari, perché volevo vedere quando l'algoritmo l'algoritmo sì. avrebbe messo il ritorno, avrebbe fatto venire a giocare Bastoni allo stadium, no? L'algoritmo, sai, può succedere, l'anno scorso Inter-Juve ci fu subito all'inizio, Juve-Inter, quest'anno l'algoritmo casualmente ha messo Juve-Inter, Juve-Inter alla terz'ultima di campionato, ma guarda un po', certe volte l'algoritmo come...
1: Tu dici ormai quando,
0: Eh sì, perché insomma il ritorno di Bastoni allo stadio era uno dei temi del prossimo campionato. L'algoritmo l'ha piazzato alla terz'ultima di campionato, quindi cioè, guarda un po' certe volte il caso, vabbè, però anche lì mi pare...
1: Vabbè, ma chi fa i calendari l'ha detto anche, ci hanno fatto sapere le veline, gli spifferi intorno all'ufficio del letargico Kiné, ci hanno fatto sapere che Kiné ha detto sì, vabbè, l'unica cosa inopportuna è questo Butti che fa un po' il tifoso, però vabbè, fa il tifoso.
0: Io di cose inopportune ne ho letta più di una, io sinceramente, Però trovo sorprendente, ma ripeto, neanche tanto perché ormai non ci sorprende più niente, però trovo incredibile che, insomma, sta iniziando il campionato tutto come prima, quelli che facevano pressioni perché erano tifosi e non il capo ufficio legale responsabile dei calendari, uno alla FIGC e uno alla Lega, facessero pressioni per far avere gli arbitri graditi alla propria squadra del cuore. Nessuno pone la questione, va tutto bene, cioè, che dobbiamo mica, dire?
1: Sono mega tifosi della Juve, scusa.
0: Ma noi in questo momento noi siamo sesti, quindi cioè, a me sorprende che non faccia questione chi è arrivato secondo o terzo, chi si gioca i campionati con questi qui, non fanno questione.
1: Ma come ti sorprendi? Perché non c'è mica la Juve in mezzo, loro come alibi hanno la Juve, però, mica gli altri.
0: Però sai, io rimango sempre sorpreso da queste situazioni. Trovo incredibile che nessuno abbia posto la questione se il duo Viglione e Butti abbiano ancora ragione di stare ai loro posti. Perlomeno fuori una questione, poi magari la pongono e dicono e decidono di fargli stare. Ma la cosa non si pone nemmeno, quindi questi fanno tutto quello che vogliono, quando vogliono, come vogliono, alla luce del sole. Adesso è uscito fuori questo tweet ieri che chi ne probabilmente archivierà. Mi è sorpreso che sia uscito ieri, potevo uscire anche il giorno di Ferragosto, che sai, quando non escono i giornali, sono tutti come l'altra volta quando la notizia della squalifica di Çalhanoğlu Inzaghi era venuta fuori il 1° maggio, no? Che non lavorava nessuno, quindi non c'erano edizioni online, non c'era niente. Probabilmente aspetterà il momento giusto per comunicare che la cosa viene archiviata, non ci sono. No, va bene tutto, va bene. Mai, non mi meraviglio più di niente. Cioè.
1: Ma no, vedrai che abbiamo ancora tante cose da fare. Partiamo con un nuovo. C'è Orsato al capo degli arbitri, ha detto delle robe sul VAR. C'è ancora Open VAR. Casualmente, però, inizia dopo Juve Milan, dopo la terza giornata.
0: Prima devono assestare bene, insomma, preparare
1: per
0: bene.
1: Motivi di hanno detto per motivi di organizzazione. C'era già l'anno scorso la trasmissione, però Luigi da Manchester dice: ai concerti chiedo sempre ai cantanti di non fermarsi e loro ci accontentano sempre con 2 o 3 canzoni in più. Quando vidi Carlitos Brown a Parigi continuò a cantare sdraiato per terra divertendosi finché non ce la faceva più. Solo i tifosi di calcio non vogliono godersi lo spettacolo più lungo? Vabbè, ma cosa c'è? Ma non è... sono 2 cose diverse. Cosa c'entra? Lui ci sono 2 mondi, dicendo una roba diversa. Non ci sono i tifosi nel mondo della musica.
0: Che vogliono che si lanciano per avere la maglietta del cantante, che magari il cantante è uno, se vanno lì.
1: È una cosa diversa, dai. Giuseppe da Macerata dice: magari avessimo qualche Locatelli in più, almeno ci mette la garra. Sarà una battuta, non l'ho capita. Cesare da Milano dice: ieri ho visto le immagini di Vicario appena arrivato in Borghese, non pensavo fosse così alto. Mi sono chiesto, non è che la Juve sta progettando una polisportiva tipo Barcellona o Real che hanno la squadra di basket? È 1,88, mica, è 1,88, Vicario. Cesare, che c'è 1,88, mica niente di che. O no? Ma la scheda dice 1,88, poi se è più alto, non lo so. Vabbè. Senti, sai che manca un po' di giorni, forse non è Juve tra l'altro?
0: Sì.
1: Ormai cioè, ci sembra che ci siamo. Quindi, a che posto siamo nel campionato ad oggi? Quanto arriviamo? A cosa aspiriamo? A cosa ambiamo?
0: Non voglio dire niente perché poi se parlo dicono che porto negatività, quindi non dico niente, ecco.
1: No, ma c'è io... Locatelli, scusa Locatelli,
0: allora, partiamo da un sesto
1: Locatelli posto. Locatelli capitano, ha detto dal sesto posto dobbiamo arrivare quarti.
0: Vabbè, allora a posto, cioè. Capitani coraggiosi, no? Come al quarto posto, dal sesto posto dobbiamo arrivare quarti. Cioè, se questa è l'ambizione, allora
1: No, non ha detto quarti, ha detto dobbiamo tornare in Champions League, che è il posto che ci spetta.
0: Le dichiarazioni del capitano della Juve dopo la stagione scorsa dovrebbe essere: abbiamo fatto schifo l'anno scorso, dobbiamo cancellare la stagione scorsa. Questo è, basta, non è che devi porre obiettivi e tutto. Tu devi cancellare quello che è successo l'anno scorso. Quindi sul campo devi cancellare, questo deve essere l'obiettivo, cancellare. Poi porsi obiettivi... Non ha senso i prossimi obiettivi. Chiaro, in questo momento c'è una stra favorita che è l'Inter, ci sono delle squadre più forti di noi davanti e siamo noi dobbiamo stupire, come ha stupito l'anno scorso il Como che ci è arrivato davanti. Noi la prossima dobbiamo stupire, perché in questo momento noi siamo sesti e quindi dobbiamo l'obiettivo deve essere cancellare quello che è successo l'anno scorso. Poi, e quindi
1: dobbiamo tornare a essere stupendi. Senti, in chiusura mi chiedevano, intanto la Juve sta già facendo girare, compra il biglietto per sabato 29 agosto la prima allo stadio Juventus Parma, qualcuno diceva la trasferta Sassuolo, i biglietti, ma come eravamo rimasti? Non abbiamo il divieto di trasferta?
0: C'è il settore ospiti sicuramente chiuso, non so se ci sono limitazioni negli altri settori per quel che riguarda la vendita. Quello poi va comunicato dai vari prefetti e da tutto. Cioè, se per dire la vendita negli altri settori è libera, allora puoi andare, non puoi prendere il settore ospiti che sicuramente non è in vendita. Se negli altri settori viene posta...
1: A Como hanno già la simpatica Como ha già fatto sapere che nei settori dello stadio non vuole le magliette delle altre squadre, quindi.
0: Ma sai, questa io ho sentito tante critiche, ma guardate che per dire in Inghilterra è così da anni, eh? In Inghilterra è così da anni. In Inghilterra tu, anche se hai comprato il biglietto, vai con la maglietta della squadra ospite in un settore che non è quello ospiti, non ti fanno entrare, anche se hai il biglietto valido per entrare. In Inghilterra funziona così da anni. Io ricordo un Chelsea-Juve anni fa a Londra in cui dei miei amici non sono entrati e avevano il biglietto, perché avevano la sciarpa e la maglietta della Juve, ma non era settore ospiti. Quindi è una posizione che ha preso la Como, ma ispirata a quello che succede in altre realtà all'estero. Per cui è così.
1: Ho capito, però allora anche nel mio stadio. Allora.
0: Se la Juve decidesse di farlo, potrebbe farlo, certo. È una scelta della Juve di non farlo. Io, ad esempio, in trasferta sono anni che o vado nel settore ospiti o non ci vado, perché devo andare in un altro settore, che devo stare attento che se esulto quello dietro, come mi è capitato, si arrabbia e mi tira un calcio sulla schiena, sto a casa mia. Per cui è una posizione, per me è una posizione legittima che ha. Se lo facesse anche la Juve io sarei d'accordo, se lo fanno le altre squadre io sarei d'accordo. Per me
1: ciao tutto nessuno, insomma, sostanza.
0: No, vabbè, è chiaro che poi ognuno a casa sua fa quello che vuole, è una scelta della Juve. Beh, ragazzi, non nascondiamoci dietro un dito, quando c'è Juve-Napoli e magari è capitato che ha segnato il Napoli, nei settori delle tribune a fianco c'erano i tifosi del Napoli con le maglie del Napoli, insomma un po' di ordine pubblico l'hanno creato, problemi di ordine pubblico l'hanno creato, perché ovviamente quelli attorno non erano contenti, quelli c'è. Facendo così eviti queste situazioni. C'è un settore ospiti, il tifoso ospite va nel settore ospiti. Attenzione. Oppure se va negli altri settori ci va in maniera neutrale.
1: Arrabbiare. No, io stavo tirando un po', stavo sforando un po' perché mi aspettavo ormai l'ora. Come mai non mi arriva l'ufficialità della Juve di Vicario? No, sono già le 11. Come mai non mi arriva l'ufficialità di Vicario? Lo scoprirete nelle prossime trasmissioni. Grazie Mr. Frank, alla prossima.
0: Grazie Claudio, un saluto a tutti.
1: Grazie Yves da Roche, grazie soprattutto alla chat, bella e numerosa come sempre, a domani.
7: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
8: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: Claudio Giuliani, con cui avete sentito le notizie principali che riguardano la Juve. Ovviamente c'è ancora l'eco delle parole di Elkan, di Spalletti, ieri allo Stadium per la passerella tra la Juventus e la Juventus Next Gen, durata solo un tempo questa volta, sempre di meno, praticamente prima o poi diciamo che ci sarà l'invasione del campo prima della partita, così si fa solo caccia alle maglie e arrivederci. No, scherzi a parte, Spalletti un po' su questo è rimasto così, però insomma fa parte del gioco. Non credo che questa partita sia stata fatta nell'ambito, diciamo così, con la finalità della preparazione. La finalità di questa partita è un'altra, è quella di riunire il mondo bianconero. Abbiamo visto John Elkan in panchina e le sue parole, che ho visto che Tutto Sport ha rilanciato in una certa chiave, cioè apriremo un ciclo. In realtà, da come le ho sentite io, lui ha detto che siamo nella fase di ricostruzione, perché tra un ciclo e l'altro della Juve c'è sempre una fase di ricostruzione, quindi questa è una fase di ricostruzione. Poi che uno riesca a fare le cose bene e a fare in fretta questa ricostruzione, che però a forza di anni zero, qua siamo arrivati al settimo anno zero consecutivo, quindi diciamo che questa ricostruzione è un po' farraginosa e continua ad avere alcuni problemi comunque irrisolti dal punto di vista proprio dell'organico, che è stato sì migliorato rispetto alla passata stagione in alcuni ruoli, soprattutto con alternative importanti. Celik è un giocatore che vedremo se sarà alternativa o titolare. Lukumi in ballottaggio lo teniamo con Kelly, che l'anno scorso non aveva un sostituto. Kolomoani al posto di Vlahovic nell'organico, vediamo se sarà più efficace, altrettanto efficace o cose del genere. Insomma, il mercato è stato, poi c'è Alai Begovic, che è un po' una scommessa tra virgolette, perché comunque il talento non si discute, ma ha 19 anni, quindi bisogna vedere l'impatto al suo primo anno, e quindi questi sono sicuramente giocatori importanti che aumentano le possibilità di rotazione, perché quello che si è visto l'anno scorso tra i problemi è stato quello che è stato il fatto che quando è iniziata la cadenza, diciamo, delle partite ogni tre giorni, la Juve è sempre andata in crisi, a prescindere dall'allenatore, che fosse Tudor, che fosse Spalletti, perché appunto c'era questo problema di organico. Direi che in questo momento la Juve, come organico, anzi ne ha in eccesso, da qua a fine mese dovrà cercare di cedere qualcuno e poi provare qualche colpo per risolvere i problemi di questa squadra, che sono il mediano, che se è deciso di puntare su Douglas Luiz, magari potrebbe essere anche il Kessié, che diciamo gli copre le spalle, perché né Locatelli né Thuram hanno esattamente quelle caratteristiche che si integrano perfettamente con Douglas Luiz. E poi secondo me manca comunque sempre il centravanti fisico, che è quello che diciamo ti spiana un po' la strada contro le squadre chiuse. E leggo il nome di Zirkzee, che secondo me non è quel tipo di centravanti, cioè di quelli che ho sentito. Sorloth potrebbe avere quelle caratteristiche, Pellegrino, che però è andato altrove, aveva quelle caratteristiche. Ecco, quel tipo di centravanti, perché come dice Spalletti già l'anno scorso, nell'organico deve avere tante caratteristiche in modo da poter affrontare avversari diversi. Se tu quella caratteristica non ce l'hai, in effetti è un problema. E per quanto poco indicativa, la partita di ieri ha detto che Kolomoani, quando si trova marcato stretto in mezzo a due o tre, fa fatica comunque, perché lui avrebbe bisogno di spazi davanti e la Juve occupa molto la metà campo avversaria, quindi spazi davanti se ne troverà pochi con questo modo di giocare, e quindi potrebbe essere un problemino quello. Chissà se la pensa come me Aldo De Girolamo. Ciao Aldo.
1: Ciao Luigi, buongiorno a tutti, buongiorno alle sorelle e ai fratelli bianconeri.
0: Allora, partiamo dal campo.
1: Ero allo stadio.
0: Infatti.
1: Sì, sì.
0: Quindi, ti credo senza. Ti è dispiaciuto perché dopo un tempo tutti a casa.
1: Sì, mi aspettavo, cioè ormai è una cosa che succede, mi aspettavo verso almeno il 60esimo, il 65esimo, che non immaginavo che dopo solo, non so, dopo un po' tempo succedeva, vabbè, cosa un po' bruttina è questa cosa qua, sinceramente.
0: Sì, più che altro hai tolto la possibilità ai giocatori che erano in panchina di godersi, come ha detto anche Spalletti, questa giornata, che è una giornata speciale, che è una cosa peculiare della Juve, poiché adesso accada allo stadio e non più a Villar Perosa, d'accordo, però appunto è una peculiarità della Juve che alcuni giocatori, specie gli ultimi arrivati, non hanno potuto godersi, per il motivo che non hanno potuto, esatto, proprio scendere in campo. E questo è un po' il peccato, perché ripeto, secondo me non è una partita...
1: Volevo vedere dal vivo Alai Begovic, che non l'avevo mai visto, e poi ieri era bello perché comunque uno stadio è pieno, sai, a Villar Perosa potevano starci tutte queste persone qua, era un bel ambiente di festa, c'erano tantissimi bambini, bastava aspettare, ma cioè, io non capisco, è giusto l'invasione perché è una cosa particolare che, ecco, io lo vedo pure un po' filosofica, no? Cioè il fatto di scambiarsi le prospettive. Anche perché non è che riesce a prendere la maglietta perché nessun calciatore si ferma, perché è ovvio che se qualcuno di loro dovesse fermarsi verrebbe a saltare centinaia di persone, no? Quindi scappano tutti. Quindi o farla al 90esimo o farla al 46esimo, io non si vede nulla di diverso, cioè, basta aspettare quando arrivi al 90esimo, i giocatori stanno ancora lì, tu entri, loro scappano, almeno hai visto tutta la partita. Poi, una volta che tutti entrano, sono entrato anch'io in campo perché stavo lì, e vabbè, perché comunque è sempre bello toccare l'erba e vivere quell'emozione, la prospettiva inversa, ecco. Cioè, perché poi si scambiano le prospettive, né? Loro stanno sopra in tribuna e noi stiamo giù. Però questa è una possibilità che ti dà la Juventus, perché poi questo è un qualcosa che c'ha solo la Juventus, che c'ha chi c'ha la casa, chi non c'ha la casa, ovviamente queste cose qua non le può fare. Però ripeto, un po' l'amaro in bocca per il fatto che è arrivato un po' troppo presto. Io non sono tra
0: Sì.
1: quelli che dicono che non si deve fare a prescindere. È una cosa particolare perché tra l'altro è un'invasione pacifica, è un'invasione piena di bambini, è un'invasione concordata, quindi non è niente di barbaro, ecco. Però almeno fateci vedere la partita e poi.
0: Se io ricordo quando lo stadio non era ancora di proprietà della Juve, di gente che usciva con le zolle, con la traversa, mi ricordo una volta che si sono portati via addirittura un pezzo della porta, insomma. Quindi adesso non è più così, è una cosa molto più urbana, più civile, diciamo così, e quindi va bene, fa parte del
1: Perché tutti
0: gioco, però.
1: la vivono come casa propria, no? E quindi.
0: Esatto, e quindi a casa tua non porteresti via, diciamo, la staccionata, per esempio, che hai alle spalle adesso, o l'erba del tuo prato, naturalmente. No, ti chiedo invece
1: Senti,
0: le
1: io faccio
0: considerazioni.
1: notare qua, guarda.
0: Guarda, RBN e identità bianconera. Ecco, questo legame naturalmente tra bianconera, identità bianconera, la radio, è ovvio che ci sia questo legame. A proposito di questo, allora ti porto su questo discorso, poi magari delle parole di Elkan le commentiamo dopo. Io sono un po', devo dire, triste, nel senso che tutto quello che è emerso dalla Procura di Milano in quest'estate, che riguarda 3/4 indagini in cui c'entrava l'Inter o giocatori dell'Inter o dirigenti dell'Inter o consulenti dell'Inter nella vicenda di San Siro, quello che mi rende triste è il disinteresse generale, cioè che queste cose passino come una cosa normale, sì, che può succedere, per carità, ma che non può anche non avere conseguenze. Devo dire che questo mi dispiace perché ci apprestiamo a vivere, dal mio punto di vista, poi magari sono un po' estremista io in queste cose, ci apprestiamo a vivere è come fosse un gran premio in cui c'è una macchina che sai già che in partenza, non è proprio secondo le regole come le altre dovrebbe essere, insomma. E quindi questo è un po' falsa la competizione. Poi quando vedi che ci sono personaggi come Viglione, che è responsabile dell'ufficio legale della FIGC, come Butti, che è responsabile dei calendari, come lo stesso Chinè, che sappiamo che è messo lì dal presidente federale ex, l'attuale l'ha confermato, e sopra di lui c'è comunque Viglione, che tutti lì come se niente fosse, nonostante le intercettazioni. Secondo me, ripeto, è un campionato poco credibile in partenza, a prescindere poi da tutti i discorsi sulla Juve che faremo. Non so se condividi questo pensiero.
1: Guarda, è veramente una cosa vergognosa, perché qua stiamo parlando dell'inchiesta doppia curva dove un pentito, il secondo pentito, perché dopo Beretta, il capo ultras Beretta, si è pentita anche l'altro, no? Quello collegato all'Ndrangheta, e ha detto che c'era Di Marco, giocatore dell'Inter, che regalava anelli di diamanti, Çalhanoğlu che l'ha ospitato in Germania, gli ha pagato il viaggio, l'albergo. Tutti andavano a cena, è ovvio che l'enorme NOIF della FIGC queste cose le vietano, ma aspettavo che quantomeno il procuratore federale, dopo queste parole, deferisse, no? Cioè, il giocatore, cioè, dovrebbe partire subito un deferimento per i calciatori con questi. Tra l'altro, Çalhanoğlu è in qualche modo recidivo, perché Çalhanoğlu già si era beccato una giornata di squalifica con il patteggiamento, no? Dopo di questo c'è stato. l'inchiesta dove risulta indagato Bastoni per prostituzione minorile, ci sono delle intercettazioni, sa? Aveva sempre detto Kinney che lui era molto suscettibile alle intercettazioni, perché la Juventus aveva pagato perché la procura di Torino era stata bravissima rispetto alle altre procure a intercettare la dirigenza della Juventus, che anche lì cimici messi al ristorante, nei bagni, dappertutto, telefonine sequestrate, computer sequestrati. Invece poi scopriamo che invece per quanto riguarda l'Inter, per il timore del clamore mediatico, la prima inchiesta nella storia della giustizia italiana che non sequestrano i dispositivi, i device, per evitare il clamore mediatico, per poi dire che si deve per forza arrivare a una richiesta di archiviazione perché non si hanno sufficienti elementi probatori. Ma se tu non li vai a prendere per evitare il clamore mediatico, cioè non per in qualche modo mettere a repentaglio l'inchiesta, no, per evitare il clamore mediatico, mentre con la Juventus il clamore mediatico si cercava, no? Anzi, si passavano le carte a tutti i giornali, mentre qui c'è stato completamente silenziato tutto l'inchiesta, c'è stato questa paura in qualche modo di creare un clamore mediatico contro l'Inter, mentre con la Juventus, cioè, avveniva esattamente l'opposto. Questa è una cosa veramente ridicola e oggettiva. Ora io voglio chiedere, non so se esiste, no, perché io ancora non l'ho trovato, l'interista con un minimo di onestà intellettuale, per chiedergli, no, ma se ci fosse stato un dirigente della Juventus, ex dirigente della Juventus, che è stata la Juventus per 13 anni, che lo mettono a fare i calendari e che viene intercettato mentre fa delle pressioni in modo veementi, perché con arroganza incredibile si rivolge nei confronti del designatore arbitrale, gli dice: noi Doveri non lo voglio, tu Doveri non lo devi mettere all'Inter. E a un certo punto c'è il designatore che cede e dice: senti, ma ti spiego, sai perché te l'ho messo in Coppa Italia? Te l'ho messo perché? Perché così è la quarta volta che lo fa e lui dice: ah, perché così mi fai evitare la finale. Dice: non solo non farà la finale, ma addirittura non lo avrai mai più in campionato. Sei contento? Dice: ah, ho capito, ok, grazie, grazie. Cioè, questo è quello che scrive i calendari. Ora, se fosse stato uno della Juventus, se il responsabile legislativo della FIGC fosse stato un tifoso della Juventus che festeggiava in campo, ma cosa avrebbero fatto i tifosi dell'Inter? Cioè, cosa ai tifosi
0: Ma
1: del
0: anche gli
1: Napoli,
0: altri, cioè quello che mi
1: i
0: stupisce è che non
1: tifosi
0: è qui
1: della
0: questione
1: Roma?
0: del Napoli che è arrivato secondo, per dire, anche solo per ragioni opportunistiche, per dire, e quindi quello un po' meno. È quello che mi dispiace, devo dire la verità, che l'unica che cerca di tenere viva la questione è la Fondazione Identità Bianconera. Io e te siamo insomma tutte e due simpatizzanti della Fondazione. Però ecco, che ci sia una fondazione che rappresenta un certo numero di tifosi della Juventus, che tiene aperto questo discorso, ma che sia l'unico ente che lo fa, a parte qualche giornale, magari a volte Tutto Sport, a volte Il Tempo, insomma, che tiene un po' i fari accesi su questa vicenda, o è stato il Corriere della Sera, qualche volta la Repubblica, però sono cose sporadiche, ecco. Mi
1: Tu
0: fa
1: immagina
0: capire che.
1: fosse stata la Juventus in questa
0: Ecco,
1: situazione qua.
0: appunto.
1: Cioè,
0: Altro che,
1: DAZN,
0: non c'era
1: Sky
0: bisogno.
1: Sport, la RAI avrebbero fatto speciali, avrebbero documentari, avrebbero fatto serate intere, trasmissioni intere dedicate a questa storia qua. Ci avrebbero ammazzato e la Juventus in questo momento qua stava già in Serie C.
0: E questo invece chi
1: A
0: ne
1: partire.
0: forse archivierà, forse no. Tra l'altro sull'archiviazione anche qui, se devi dire qualcosa, caro chi ne, mettici la faccia e lo dici, nel senso fai un comunicato, dici abbiamo sentito gli arbitri, fatto quello che abbiamo dovuto fare e lo dici a tutti, urbi et orbi, non fai trapelare la notizia come è stato fatto, non penso che Mola se la sia inventata per dire, quindi
1: No, io
0: evidentemente
1: non
0: sarà
1: credo, se no,
0: trapelata.
1: ma infatti io poi non me la voglio pigliare nemmeno con Mola, anche perché tra l'altro lui, Giulio, si sa, è nato juventino, si sa, perché basta andare a vedere i suoi post su X negli anni. Mi ricordo un post suo del 2016 in cui scrisse: in occasione di un pareggio all'ultimo secondo della Juventus, la Juventus ha pareggiato, si è aperta la fogna.

0: persona chiedendo spiegazioni, perché qua bisogna capire come ha fatto Mola a ricevere questa informazione. Allora, due sono le cose: o sono semplici deduzioni di Mola, quindi se l'ha inventato o sta deducendo lui che andrà a finire così, e allora a quel punto sarà Mola a chiedere scusa, però alla fine, ecco, la procura dovrebbe chiarire. Oppure è vero, tutto quello che dice Mola è vero, e allora bisogna avviare un'indagine interna alla Procura federale per capire come c'è stata questa violazione di segreto istruttorio, perché a quel punto sarebbe palese ed è vietato dai regolamenti e dal codice di giustizia sportiva far trapelare informazioni e quindi punire qualcuno davanti alle autorità competenti se c'è stata questa fuga di notizie. Questo è ovvio, poi è normale, noi non viviamo sulla Luna e sappiamo bene che succedono queste cose, lo vediamo anche in inchieste penali che trapelano informazioni, che trapelano. Quindi sono cose del tutto normali, però io non capisco come possa in qualche modo, perché poi Mola dice l'unica cosa un pochettino ecco,
1: Un po' così
0: inopportuna,
1: così.
0: sono i discorsi,
1: E
0: inopportuna, ragazzi,
1: butti.
0: cioè. Io voglio dire, l'articolo 30 del codice di giustizia sportiva dice che basta che sia una gara alterata, non il risultato, ma
1: Lo svolgimento.
0: lo svolgimento della gara. Se tu mi cambi o fai in modo che non mi metti un arbitro, per me stai cambiando lo svolgimento della gara. Poi le altre società, secondo me, non parlano perché c'è così tanto odio nei confronti della Juventus che pur di evitare di vederci festeggiare per un'eventuale punizione dell'Inter, preferisco. Cioè, l'unico modo che posso
1: L'unica spiegazione razionale che trovi tu è quella, no? Perché poi è così. Oh, ti giro i complimenti di Ale da Bologna che dice: grande Aldo, tanta stima per te e tanti altri YouTuber che fanno controinformazione, e anche lui aderisce alla Fondazione Identità Bianconera. Invece Gianni da
0: grazie.
1: Vallo Lucania, in Cilento, ci sottopone altre questioni, oltre a quella dell'Inter che abbiamo già trattato, cioè questa, una curiosità, se potete spiegarmela. A Roma, sponda giallorossa hanno il problema del fair play finanziario. A Milano, sponda rossonera, sembrava fossero dei debiti fino al collo e senza la Champions come noi. Poi spendono vagonate di milioni. Noi siamo quasi all'elemosina e se compriamo indagano. Gli altri se la godono. Boh, ci dice lui, il nostro amico Gianni. Sì, in effetti lo dicevo anche ieri, cioè sulla vicenda della Roma, in particolare Milan adesso aspettiamo, perché Milan magari adesso vende due o tre giocatori. Recupera i soldi che ha speso, ma aspetto che finisca così, sarebbe strano il contrario. Sulla Roma io non ho capito, a un certo punto si diceva entro il 30 giugno deve fare questo e quest'altro, poi diceva no, facciamo entro fine luglio e poi dopo non se n'è più parlato e vedo che sta andando avanti tranquillamente con le sue operazioni, insomma.
0: Vabbè, tu sai che hanno spostato a fine luglio poi la chiusura del bilancio proprio per
1: Sì.
0: dare le possibilità, ok. Però ragazzi, lì sono calcoli matematici. Bisognerebbe andare a prendere in mano effettivamente quelli che sono i bilanci delle società. Cioè, quelli sono due i criteri, no? Cioè, il costo del lavoro allargato, che non è altro che la sommatoria di tutte. Poi voglio capire se lui si riferisce ai parametri italiani della FIGC o ai parametri della UEFA. Io penso che lui si riferisse a quella della UEFA in qualche modo.
1: Alla UEFA, credo,
0: Okay.
1: sì.
0: Alla UEFA. Ecco, allora sono due i parametri principali. È il costo del lavoro allargato sul fatturato, quindi sui ricavi, cioè basta prendere tutti i costi del personale, non solo gli ingaggi dei giocatori, anche il pagamento degli agenti, anche gli impiegati addirittura della società, e rapportarlo ai ricavi. E questo non deve superare il 70%. E poi c'è il fatto che non puoi chiudere in 3 anni con una perdita di oltre 60 milioni, e noi la Juventus ha violato proprio questo, perché in un anno solo abbiamo fatto quasi 250, però ovviamente è successo per quello che ci hanno fatto perdere. Ora, la Roma effettivamente stava messa abbastanza male, però il mercato è ancora aperto, quindi poiché sono il discorso è triennale, poi i club che sforano non è che vengono sanzionati, si beccano una piccola multa con un'altra multa promessa se non mantiene un accordo pluriennale, quindi c'è il tempo pluriennale per mettere a posto le cose. Quindi
1: Come è successo
0: bisognerebbe
1: anche alla
0: andare a
1: Juve alla
0: vedere
1: fine.
0: come è successo anche alla Juve. Loro praticamente quando fuori ti fanno questo, fai un accordo dove ti fanno pagare una multa di 2-3 milioni con la promessa che ne paghi altri 6 o 7 se in 8 anni, in 5 anni non rimetti a posto le cose. Quindi, ragazzi.
1: Oh,

0: Se sei d'accordo, tornando alla Juve, ci ascoltiamo e metto in allarme Costantino il Grande in regia a Roma. Ci ascoltiamo le parole di John Elkann, che secondo me ha detto delle cose che ci spingono a una riflessione in casa bianconera. Vai, Costantino, fai partire pure l'intervista di John Elkann, se puoi, se no la riassumiamo noi. Vai pure. Ma no, questo penso che sia. Ma no,
1: questo penso che sia.
0: Ma no, questo penso che sia. Ma no, questo penso che sia. L'arrivo.
2: No, l'uscita, questa è l'uscita.
0: Ah, l'uscita. Ma logo. Questa è l'uscita. Vabbè. Ah, ok. Sentiamo i tifosi, il sottofondo.
3: Questa Juve che sta nascendo.
4: Abbiamo Kenny come senso. Obavodo, quello nuovo. Quello nuovo.
3: Su McKenny, dicevi tu?
5: Solo perché Juventino,
3: Gatti.
0: Va bene, Costantino, vai, togli pure le interviste, se poi troviamo quella di Elkann, ma se no tanto sappiamo quello che ha detto. Cioè, quello che ha detto John Elkann è che la Juve ha i cicli, no? Non come le donne, una donna, diciamo, ha i cicli. C'è il ciclo vincente, poi c'è un periodo di ricostruzione, un altro ciclo vincente. Quello che lui ha detto è che in questo momento la Juve è in una fase di ricostruzione. Poi l'obiettivo è vincere, eccetera, eccetera, eccetera, anche in Europa e così via. O quello, ovviamente. Va da sé che lo debba dire John Elkann in queste occasioni, però a me ha fatto riflettere il fatto che siamo al settimo anno della ricostruzione qua, tra una storia e l'altra, e onestamente non mi sembra ancora quella squadra, almeno ad oggi, 18 di agosto, attrezzata per gli obiettivi che si dicono, cioè lo scudetto è il principale. Poi l'Europa League vediamo come va, però per esempio io lo
2: Allora,
0: metterei come obiettivo stagionale, però.
2: intanto ha corretto un po' Locatelli, no? Locatelli ha detto miriamo al quarto posto, almeno ha messo di nuovo quella che è la chiesa al centro del paese. Ha detto la Juve lotta per vincere, perché noi siamo fatti per vincere. Poi la costruzione, io quel discorso che ha fatto sulla costruzione, io ci leggo pure un po' di autocritica, perché è vero che costruiamo da 6 anni, ma ogni volta iniziamo a costruire, poi buttiamo tutto giù. Perché cambiare la dirigenza significa ricominciare da capo. Quindi io inizio a
0: Spesso è
2: costruire,
0: cambiato anche l'allenatore, tra l'altro.
2: ammetto di aver sbagliato, butto tutto a terra, ricostruisco. Quindi in realtà è come Carnevale, con Massara, è come se avessimo ricominciato da capo. Adesso stai costruendo. E quindi le varie costruzioni che avevi cominciato negli anni precedenti le hai buttato giù. Quindi è vero, sempre un anno zero. Però bisogna avere fiducia. Io adesso, per esempio, a me piace adesso la dirigenza della Juventus, fatta da italiani, da gente che comunque conosce molto bene questo mondo, che sa muoversi molto bene. È vero, devono risolvere i problemi precedenti, i buchi sono enormi, i problemi sul groppone sono tanti. La Juventus dovrebbe fare 3 acquisti da qui a fine mercato, perché io giudico il mercato, tu lo vedo che lo giudichi già da adesso, dicendo la Juventus adesso è da quarto posto, è quinto posto. Io giudico la squadra a fine mercato, non
0: Ah no,
2: adesso.
0: certo, dico ad oggi è così, poi vediamo dopo
2: Ah,
0: alla fine che sappiamo. Sì, sì, sì, sì.
2: ad oggi sì. Poi dovrebbe cedere pure 6 giocatori, perché almeno 6 di attualmente con Vicario siamo 30, ragazzi. Attualmente con Vicario siamo in 30. Quindi ne dovrei prendere 3, ne dovrei cedere almeno 6 o 7. Non lo so, ce la faranno? Sono meno di 15 giorni, io mi fido e spero di sì, spero che sappiano quello che stanno facendo. Ripeto, adesso io ho il giudizio sospeso, vediamo. Però fino adesso io sono contento, perché dovevano prendere Colomani e l'hanno preso. Pure qua sta cosa che Colomani non è un bomber da 15-20 gol. Colomani ha fatto 6 mesi in 16 partite, queste sono statistiche, matematica, andate a leggere, ha fatto 9 gol. Quindi per matematica potrebbe
0: Una
2: arrivare a 20, no,
0: quindicina ce le
2: 18, 20 gol.
0: possiamo, qui tra 15 e 20 ci può arrivare, insomma, teoricamente.
2: Quindi poi è vero, ha fatto 5 gol nelle prime 5 partite, poi si è fermato un po'. Poi è vero che in area di rigore non ha quel fisico adatto diciamo, a fare sportellate in mezzo alle difese avversarie. Tutto vero, tutto vero. Ma io ho visto pure squadre giocare e segnare tanti gol senza avere forse il puntero lì davanti che fa l'ariete, ecco. Cioè, io ho visto, per esempio, pure la Preschittese, no? L'Inter con Lautaro Martinez, che non è questo, diciamo, oh no, mi ricorda la Spagna quando non aveva il famoso falso 9. Quindi mi ricorda tante squadre che segnavano tanto, nonostante non giocavano con una vera e propria prima punta. Io non so se la Juventus può, poi chi c'è oggi sul mercato da andare a prendere come primissima punta da mettere lì avanti, cioè all'altezza di questo campionato, all'altezza del nome della Juventus, cercando di non spendere nulla, anche perché le risorse sono queste. Ora dovremmo in qualche modo recuperare qualcosa di soldi, cercando di vendere Nico Gonzalez, si può vendere Miretti, ma il resto devi
1: al massimo
2: regalare,
1: prestiti
2: devi...
1: per gli altri, certo. Caro Aldo, siamo arrivati alla chiusura, grazie per essere stato con noi anche oggi, questa bella chiacchierata. I nostri amici ti ringraziano anche per quello,
2: sempre un chiarimento. Piacere, è sempre un piacere, è sempre un piacere, Luigi, stare con te e con i fratelli bianconeri. Chiamatemi quando volete.
1: Ci sentiamo presto, buon proseguimento d'estate e alla prossima. Ciao Aldo, seguitelo. Grazie. Naturalmente su YouTube, ma vedo che molti
2: Forza
1: di voi
2: Juve.
1: Già lo conoscono. Già lo conoscono e già lo sanno. Oh, caro Costantino il Grande, andiamo con il notiziario, poi torniamo con i vostri messaggi, i vostri vocali e il prossimo ospite. A frappè.
6: RBN Caffè. RBN Caffè.
1: Rieccoci in diretta, seconda parte di RBN Caffè, quest'oggi con me Luigi Schiffo, con Costantino, soprannominato da me il Grande, in regia a Roma. I vostri messaggi. Allora, Gianluca ci dice: dopo più di 100 milioni spesi abbiamo sempre gli stessi problemi, manca un grande terzino sinistro, manca un grande centrocampista, manca un grande bomber. Su questo va anche Forza Onora su Twitch, che ci scrive: ora serve un bomber di razza, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Poi ancora i vostri messaggi, con questo Sabrina, ecco, Sabrina torna sulle polemiche naturalmente estive che abbiamo trattato prima con Aldo De Girolamo. Dice: ora pare che avvocati interisti querereranno giornali, social, TV, comunque tutti quelli che hanno osato fare pettegolezzi, insinuazioni sulle varie vicende di quest'estate. Beh, conto sono i pettegolezzi e le insinuazioni, un conto è se uno riporta delle cose scritte da dei magistrati in procura, che è quello che abbiamo fatto, cioè riportare quello che c'è scritto nei documenti che sono stati resi pubblici dalla Procura di Milano. Ma lo sai che non mi arrabbio più, dice Sabrina, eppure mi lasciano indifferenti i discorsi degli juventini. Anche con tutto il rispetto della Fondazione Identità Bianconera, ci stiamo abituando, abbiamo perso fiducia e speranza. E come mai invece mi aspetto ancora prossime indagini sulla Juve? Alla fine sembra abbiano ragione loro e torto noi. I fatti lo confermano. E questo è un po', secondo me, il problema di base, cioè che questo sistema calcio italiano ha perso la fiducia di gran parte dei tifosi della Juventus, un po' come li ha persi per il tifo della nazionale, di conseguenza a queste cose, e sembra questa cosa non interessi nessuno. E per questo io dicevo che sono un po' triste della situazione, nel senso che si vede proprio una disparità di trattamento molto molto evidente. Poi la nostra Terry ci scrive: buongiorno anche ad Aldo, naturalmente, con questa inutile invasione di campo non si dà l'occasione di far giocare tutti, magari divertirsi di più guardando la partita. Se Douglas Luiz torna a quello di un tempo, a mio parere è tanta roba. E infatti Douglas Luiz è una delle note su cui riflettere comunque di quest'estate, perché anche nella partita di ieri comunque l'azione del gol di Conceição parte da una sua iniziativa, messo lì più vicino alle punte probabilmente è più utile che non davanti alla difesa, perché quando giochi con solo due centrocampisti centrali, Douglas Luiz può essere uno dei due solo se di fianco c'è un bestione alla Kessié, insomma, che fa tutto lui il lavoro sporco tra virgolette. Se invece hai Locatelli o McKennie o Thuram, sono altro tipo di giocatori, quindi servono due di quelli lì, e Douglas Luiz magari più avanti. Questo potrebbe essere. Sull'invasione, tra l'altro, mi raccontava adesso il direttore che era allo stadio, che il primo a invadere il terreno di gioco neanche è andato a prendere una maglia o un pantaloncino o qualcosa da un giocatore, ma è andato a prendersi le bandierine del calcio d'angolo. Quindi non è vero, e mi correggo, che è più civile, diciamo, l'invasione rispetto a quella del passato, perché poi mi testimoniano altri che invece sono state portate via anche zolle di terra, eccetera. Tra poco sentiremo anche i vocali, ma intanto diamo benvenuto a Daniele Capezzone. Daniele, buongiorno, ciao.
7: Buongiorno a voi, che piacere, come andiamo?
1: Tutto bene, grazie. Vedo che sei anche indaffarato oggi verso la redazione. No, la riflessione che facevo oggi è diciamo un po' una riflessione triste, nel senso che sembra che nel calcio italiano interessi poco quello che viene fuori dalle procure se non riguarda la Juventus. Ora tu sei, diciamo, un po' al di fuori del mondo Juve e quindi lo puoi guardare più da osservatore esterno. Ti chiedo se è una cosa che, diciamo, una forma di vittimismo del mondo bianconero o se c'è del vero in questo.
7: No, c'è del vero. Io non sono tifoso, ma sono sufficientemente ormai vecchio per ricordare molto bene cosa accadde nel 2006-2007, quando per un complesso di circostanze mi trovai ora come allora in una compagnia abbastanza scarsa a far notare delle cose che mi apparivano evidenti. Potevano esserci allora delle contestazioni nei confronti della Juventus, del comportamento di alcuni tesserati della dirigenza di allora della Juventus? Sì, potevano esserci. Però, numero uno, potevano esserci contestazioni di gravità almeno pari per rappresentanti di altre società, e la cosa passò in cavalleria. Ci fu in particolare nei confronti di Luciano Moggi molto a lungo una come dire, selezione mediatica delle intercettazioni, poi fu la difesa di Moggi che beato lui poté permetterselo, ma quanti cittadini potevano permetterselo di, diciamo, riacquisire tutto il materiale e quindi mettere in campo anche le intercettazioni che fossero non negative ma positive per la sua difesa. E ci fu soprattutto un muro mediatico che coinvolse quasi tutti i giornali di allora, con eccezioni individuali di pochissime personalità del giornalismo, della cultura, della politica, ma appunto si contano su poche dita di una sola mano. E invece il crimine era tutto giustizialista, no? Ma basta il sospetto, eccetera, e ci si spiegava anche, diciamo, con un grammo di verità e poi con un chilo di invece forzatura, cioè, ma nella giustizia sportiva c'è l'inversione dell'onere della prova, eccetera. Ora, io non so se fosse giusto quello che accadeva allora, penso di no. Mi domando però come a 20 anni di distanza, a parti invertite, i criteri siano completamente cambiati. Se improvvisamente in 20 anni si può assistere alla fioritura della pianta del garantismo in Italia, da liberale e da garantista me ne rallegro, ma non credo sia questo il caso. Se invece è soltanto un gioco per cui quando la maglia è quella di un certo colore ci si comporta in un modo e quando la maglia forse può essere di un altro colore ci si comporta in un modo diverso, beh, questo è un sigillo di non serietà.
1: Ecco, tra l'altro il tuo giornale Il Tempo è testimonia al fatto che se uno poi vuole la notizia ce l'ha, perché voglio dire, voi avete fatto gli approfondimenti sia su San Siro sia sulla vicenda della richiesta dell'archiviazione, eccetera eccetera. Quindi da uomo di comunicazione, tu sei stato anche politico tra l'altro, quindi conosci bene un po' tutto l'ambiente.
7: Ma non lo si vuole fare, dai, non lo si vuole fare. È evidente che in alcuni casi c'è un desiderio di accendere i riflettori per individuare quello che è il colpevole designato, allora picchia, picchia, picchia, picchia. In qualche altro caso la logica è scordammoselo passato. Ora, figurati se in particolare in questa piacevole conversazione con te e con gli amici che ci stanno seguendo io mi metto a fare il giustizialista, non l'ho fatto mai nella mia vita, non comincerò ora, no, ci mancherebbe altro. Quindi ripeto, massimo garantismo su tutte le vicende, sulla vicenda dello stadio, sulla vicenda cosiddetta Arbitropoli, io non mi metto a, non è che mi metto a fare il Pierino dicendo ah signora maestra eccetera. Constato però che sulla vicenda dello stadio è calato un silenzio clamoroso e al di là dei profili penali su cui la procura si è espressa, c'è cioè l'archiviazione eccetera, però anche lì mi domando se sia opportuno vogliamo parlare di valutazioni politiche eccetera, opportuno il rapporto tra rappresentanti di società diretti o indiretti e funzionari comunali e rappresentanti del comune eccetera, tutto normale? Non lo so, forse no. E dall'altro lato, versante arbitri, Anche lì io non è che mi metto a fare le pierine, a dire date addosso a quella squadra, all'Inter, eccetera, non è questo il punto, ma mi domando che cosa osti, ti dirò di più, perfino a tutela dell'Inter, a tutela di tutti, a tutela della serenità del campionato che sta per cominciare, acquisire tutte le intercettazioni e che il procuratore Chinè si muova di conseguenza, no?
1: Ecco. Tra l'altro c'è, esatto, quello che dicevi tu adesso, c'è un problema di credibilità, secondo me fondamentale, che i tifosi della Juve colgono perché hanno vissuto, diciamo, dei traumi in passato, quindi probabilmente sono più sensibili rispetto ad altri, altri magari colgono un po' meno. Però se nelle intercettazioni viene fuori che ci sono uomini delle istituzioni calcistiche come Butti, come Viglione, che fanno i tifosi di una parte e cercano di tirare, diciamo, un po' da quella parte lì una nomina di un arbitro invece che un altro, una designazione di un arbitro invece che un altro, eppure ricominciamo esattamente con gli stessi uomini, capisci che dal punto di vista della credibilità, come facciamo a spiegare ai tifosi della Juve? No, tranquilli, quest'anno sarà tutto diverso.
7: Allora, diciamola così, io condivido il tuo approccio, lo diciamo spacchetterei su due diversi piani, un piano strettamente di giustizia sportiva e un piano, vorrei dire, di ambiente sereno rispetto alla stagione che parte. Va bene, ambiente sereno rispetto alla stagione che parte, hai ragione da vendere. Se tu lasci le cose in un crepuscolo poco chiaro, con una nebbiolina così, eccetera, è evidente che al primo errore arbitrale, alla prima circostanza controversa, eccetera, si scatena un inferno, il che a mio avviso non gioverà a nessuno. Non gioverà agli attuali dirigenti della federazione, del settore arbitrale, non gioverà alla stessa Inter, che è palesemente la favorita per il prossimo campionato, è la squadra più apprezzata, eccetera. Che interesse ha a partire con un clima in cui alla prima virgola fuori posto mezza Italia si incazza? Mi sembra un grave errore non fare chiarezza. Poi, l'altro lato, dal punto di vista della giustizia sportiva, anche qui bisogna essere molto precisi e, ripeto, garantisti, non è che bisogna fare agli altri quello che fu sgradevole subire dal punto di vista dei tifosi della Juventus, però anche qui bisogna essere chiari. Sostiene l'Inter, sintetizzo brutalmente, dice no, noi attraverso un nostro soggetto delegato fornivamo delle informazioni su quello che era accaduto nelle partite precedenti per consentire al designatore di compiere scelte, eccetera. E sostiene sempre quella parte, era più o meno quello che facevano le altre squadre. Vediamo le intercettazioni, perché se dalle intercettazioni venisse confermato questo quadro, bene, molto bene, tutti sereni, tutto tranquillo, eccetera. Se però dalle intercettazioni integrali venisse fuori un quadro diverso, cioè ipotesi 1, comportamenti diversi da parte delle diverse squadre nella interlocuzione col mondo arbitrale, oppure una specie di maggiore reattività della designazione, del cambio, delle correzioni di rotta in un caso e non negli altri, questo sarebbe il caso di chiarirlo, no?
1: Direi di sì, se no c'è il rischio di partire un po' con quello che
7: si parte male, no? Si parte male.
1: Sì, con la famosa male. Mucca nel corridoio che tutti fanno finta di non vedere, ma c'è, insomma, e quindi poi alla prima occasione salta fuori.
7: Voglio dire, già il calcio italiano, per una serie di ragioni, su questo il tempo non la testata, in questo caso il tempo sostantivo, sì. Diciamo, il tempo non so se sarà abbastanza galantuomo, il tempo a volte è galantuomo, a volte no, a volte è galantuomo lento, diciamo, occorrerà riprendere in mano alcune osservazioni che faceva in epoca non sospetta Andrea Agnelli, mettendo in guardia da un rischio di declino del calcio italiano se non si fosse agito in un certo modo, e perché i diritti televisivi, e perché il merchandising, e perché strategie vecchie, eccetera. Poi non so se tutte le risposte che lui immaginava, la Superlega fatta in quel modo, fossero la risposta migliore, secondo me sì, anche se comunicata malissimo, eccetera. Ma già il calcio italiano è in una prospettiva di declino evidente. Fate questo gioco, prendete, non so neanche quale sia, la squadra italiana che alla fine del calciomercato, lo vedremo quando è, il 31 agosto e il 1 settembre, prendete la squadra italiana che, ecco, prendete la squadra italiana, non so quale sarà, che al primo settembre avrà speso di più, ok, che avrà fatto il mercato più ricco, ok, e confrontate quella cifra, quell'investimento di mercato con le squadre della Premier League. Verrà fuori, se va bene, che la squadra italiana che avrà speso di più sarà tipo la decima, l'undicesima come capacità di spesa della Premier League. Va bene? Già sei in una prospettiva di declino di questo tipo, di piano inclinato di questo tipo. Se poi a questa situazione, che già non sei in grado di correggere, aggiungi pure il nebbione di un dubbio, di una diffidenza, di un sospetto e diciamolo pure di una disaffezione che può cominciare a serpeggiare, mi sembra il colpo di grazia.
1: E vediamo insomma se queste parole dette da un non juventino possono cogliere più nel senso, che finché lo dicono radio bianconere, tifosi della Juve, dico ma voi ce l'avete per quello del passato, ma se uno lo dice da osservatore esterno probabilmente va tenuto in considerazione con un peso specifico maggiore. Grazie per questo a Daniele Capezzone per essere stato con noi e buon lavoro per la giornata di oggi e per tutta l'estate. A presto, ciao.
7: A presto. Ciao.
1: Eccoci qua, adesso siamo verso la chiusura. Allora, avete sentito insomma Daniele Capezzone, ripeto, giornalista importante del quotidiano Il Tempo, ha avuto anche un passato in politica. Quando fa un'analisi la fa lucidamente, secondo me, a prescindere che si tratti di Juve-Inter piuttosto che non di Roma e Napoli, piuttosto che non di Milan e Sampdoria, o metteteci voi chi volete come antagonista insomma. E quindi mi sembra che siano parole importanti quello che ha detto qui oggi Daniele Capezzone, e che spero potremo risentire magari più avanti, quando all'inizio di settembre avremo fatto un po' più il quadro completo della situazione di quello che è successo in quest'estate. Ora chiedo invece a Costantino Grande in regia di mandare qualche vocale. Vai pure Costantino.
8: Buongiorno Luigi, Maurizio a Bologna. Ma io sento tutti che vogliono questo centravanti fisso là, il classico centravanti, che cioè, io non vedo il problema. Cioè, non è per forza che devi giocare a secondo come vuoi giocare. Barcellona mica ce l'ha il centravantone, cioè a secondo il tipo di gioco che vuoi fare. C'è il centravanti di manovra che gioca con la squadra, c'è lo spinungone che sta in area ad aspettare i cross, ma il punto principale devi guardare se il centravanti, come dici tu, serve, perché abbiamo degli esterni che non crossano, cioè fanno l'uno contro uno e in genere vogliono andare alla conclusione, non alzano mai la testa per trovare il centravanti dentro l'area. Quindi o cambi gli esterni e hai degli esterni che la palla la buttano dentro per il centravanti, diciamo come vogliono la maggioranza di persone, oppure fai un altro tipo di gioco con centravanti che gioca, perché con gli esterni che abbiamo non c'è questa possibilità che questo centravanti segni 20 gol, perché non gliela danno, perché vanno sempre uno contro uno. Con Sensao, prima che crossa, deve fare 20.000 dribbling, Ildiz uguale, cioè quindi o cambi gli esterni oppure adotti un altro tipo di centravanti.
1: Sì, il dubbio, l'altra faccia della medaglia, non è che gli esterni vanno loro perché non c'è nessuno in mezzo all'area a guidarla nella passata stagione. Vediamo se con Colomani le cose cambiano. Io mi rifacevo semplicemente a quello che diceva Spalletti, cioè che in un organico ci vanno caratteristiche diverse ruolo per ruolo, in modo da potersi incastrare in ogni situazione. Quindi quando trovi quelli che fanno le barricate, se hai uno a cui dare il pallone di testa è un po' più comodo che non dover manovrare. Comunque sono d'accordo con te, il gol si può fare in tanti modi. Marco ci scrive: mi piacerebbe diffondere fra tutti i tifosi juventini e non la voglia di dare un segnale boicottando le partite dell'Inter, addirittura, ci dice lui, dove va a giocare l'Inter nessuno va dallo stadio, so che è un sogno impossibile ma vorrei provare a diffondere la richiesta. Sì, magari basterebbe anche solo, caro Marco, che in occasione di Juve-Inter, che sarà quest'anno penso alla fine del girone, non mi ricordo esattamente la data, in occasione di Juve-Inter i tifosi della Juve entrassero, che so io, un quarto d'ora dopo, per far capire, c'è questa immagine dello stadio vuoto per un quarto d'ora, fa il giro del mondo e poi uno si chiede ma come mai i tifosi in una partita così importante sono entrati dopo. Questa secondo me è una cosa più fattibile, che riguarderebbe solo i tifosi della Juve. Vai Costantino ancora con un vocale.
9: Bergamo. Allora, io vado controcorrente, mi prenderò tutti gli improperi del caso da parte vostra, però a vedere ancora una volta sbagliare quei gol che ha sbagliato Colomboani stasera, come del resto nella partita col Palermo aperta la scorsa settimana, mi è venuta una nostalgia e del vero centravanti che avevamo, Dusan. E mi chiedo, 50 milioni li vale questo Colo? Secondo me no, e conti alla mano, potevamo con quella cifra lì, 50 milioni messi sul piatto, potevamo tranquillamente rinnovare Vlahovic per almeno 5 anni e spendavamo e ci avanzavano ancora dei soldi.
1: Non so se avanzavano dei soldi alle cifre che diceva Vlahovic, perché Vlahovic ne voleva dei soldi. Guarda che il Beşiktaş ha dato 20 milioni alla firma al papà di Vlahovic, quindi insomma i soldi sarebbero stati un discorso tecnico, vedremo, ripeto, su Colomboani. Sospendo giudizio perché secondo me non è il centravanti classico, è un giocatore che ha bisogno di spazio davanti, la Juve di solito spazio davanti ne ha poco, questo è un problema, però se si trova il modo di creare spazio nella metà campo avversaria anche con un centravanti più manovriero come lui, tanto di guadagnato per tutti. Vediamo, sicuramente una sfida sia per lui sia per Spalletti trovare la quadratura del cerchio, come si dice. Abbiamo ancora tempo per un vocale, vai Costantino.
10: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, ciao. Io ieri posso dire che l'invasione di campo che è, ci sta tutta, fa parte di questa meravigliosa festa, ma l'avrei fatta all'80esimo, non al minuto 46, ma questa è la mia opinione personale. Cambiaso, lasciamo perdere, cioè proprio impreciso, meglio che lo si venda il prima possibile. Poi, ti chiedo un po', secondo te che campionato faremo con la squadra che abbiamo adesso? Un voto al mercato fin qua e poi intanto sui giornali però non sbuca niente di chi ne è. Dove sono le plusvalenze della Roma ancora? Forza Juve.
1: Sì, quella del Napoli e tutte le altre, insomma. No, va bene, abbiamo parlato prima con Daniele, penso che questo messaggio fosse precedente all'intervento di Daniele Capezzone, con cui abbiamo sviscerato bene questo tipo di argomento. Per quanto riguarda l'obiettivo stagionale in questo momento, non penso che si possa parlare di scudetto, onestamente. Poi, per carità, i miracoli, a volte si trova quell'amalgama particolare, quella scintilla, però la mia grande preoccupazione e capire se la Juve è quella delle ultime giornate spenta, se era un problema psicologico, se era un problema fisico quello a cui abbiamo assistito le ultime giornate, o se è un problema più serio, e allora lì c'è da capire bene l'atteggiamento della squadra. Se l'atteggiamento della squadra è quello giusto che abbiamo visto per larghi tratti della gestione Spalletti della passata stagione, sono fiducioso che la Juve possa non solo entrare nelle prime quattro, ma magari insomma restare in corsa a contatto, diciamo così, con le prime fino a primavera. Se invece l'atteggiamento è quello della fine della scorsa stagione, credo che il sesto posto è addirittura ottimista, perché poi ci sono altre squadre che si sono rinforzate, come la Fiorentina, l'Atalanta non sempre finirà indietro, insomma altre squadre che potrebbero aggiungersi nella lista degli aspiranti a un posto europeo. Avremo ancora tanti messaggi da ascoltare, ma li consegniamo volentieri alle prossime trasmissioni. Io ringrazio Costantino in regia, ringrazio voi per essere stati numerosi con RBN Caffè questa mattina. Vi do l'appuntamento domattina sempre alle 11 qui su Radio Bianconera. Ciao a tutti, a presto.
6: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Bentrovati dalla redazione.
13: In primo piano gli esteri, una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca nelle ore a cavallo tra tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi sono stati lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati e distrutti dalle difese aeree. Sul fronte opposto un attacco missilistico russo ha provocato 10 morti a Kharkiv. E invece sul piano diplomatico, un nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conflitti. conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev.
14: Cinema in lutto, è scomparso a 98 anni Fulvio Lucisano, produttore cinematografico e televisivo, distributore, imprenditore e fondatore dell'Italian International Film. Ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano, accompagnando mutamenti di gusto, generi e generazioni. Dal cinema popolare degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, dal cinema d'autore alla commedia degli anni 2000 fino alle più recenti produzioni televisive.
13: La SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, comunica che a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche dell'Etna, da rosso a arancione, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono dunque ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all'aeroporto Fontana Rossa.
14: Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui ieri erano state fatte delle verifiche, perché gli investigatori ipotizzavano potesse essere quello usato dai ladri, non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Sono stati intanto interrogati i custodi in servizio, analizzate le telecamere della zona e le celle telefoniche.
13: Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare un calo delle temperature, ma anche un'ondata di maltempo con forti temporali e grandinate. Stop temporaneo dunque al caldo. La Protezione Civile ha valutato per oggi un'allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Intanto però la Protezione Civile siciliana ha diffuso un avviso relativo al rischio di incendi e ondate di calore valido fino alla mezzanotte di oggi. Incendi anche in Piemonte. Le fiamme sono divampate ieri sera nella zona del Roverno.
14: Il calciomercato: il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo belga con cittadinanza portoghese. Oggi vivrà la sua prima giornata milanese, fatta di visite mediche e firma del nuovo contratto. 45 milioni di euro più 5 di bonus. Allo Strasburgo anche il 10% della futura rivendita. In Napoli si prepara invece ad accogliere Costantino Favasuli. Salutato il Catanzaro nel weekend, il difensore è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito. Poi la firma sul contratto. L'accordo tra i club è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni.
13: Ed è tutto, a più tardi.
11: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Cose di calcio.
15: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Martedì 17 agosto, buona giornata da Antonio Paolino, questa è l'edizione odierna di Cose di Calcio. Il sommario: mercato, ora il piano cessioni, in uscita almeno 5-6 giocatori. Vicario spinge Di Gregorio all'Olympic Marsiglia. Festa Juve allo stadio ieri, rovinata però dall'inutile invasione di campo. Spalletti, vice di Elkan in panchina, assieme, uniti per aprire un ciclo. Con Sensao e McKenny gli ultimi gol passano dalle loro invenzioni. Buona giornata, ben trovati da Antonio Paolino, eccoci rigorosamente in diretta. Un saluto alla regia di Roma, al nostro imperatore Costantino che ha preso in mano le redini già da questa mattina. Ben ritrovati, il giorno dopo l'ultima amichevole in pratica scatta, qualcuno ha anche ormai fotografato che lo scatto verso il campionato è rappresentato da quella massa di persone che festosamente, se glielo permettono, entrano in campo rovinando, a mio avviso, al di là del campo, perché ho visto portare via bandierine, zolle e non siamo proprio alla fine del campionato, ma rovinare quella festa delle famiglie che avrebbero apprezzato, tante famiglie, tanti ragazzini, tante ragazzine che poi si adeguano a quello che capita, si scende in campo, visto portare via anche le bandierine, e per non festeggiare, per essere, per fare quello che fanno tutti gli altri. È arrivato l'invito da parte di Spalletti, forse sarebbe meglio invadere all'80esimo. So che ne avete parlato stamattina con Claudio Zuliani, che saluto. Saluto e ringrazio anche il prof Luigi Schiffo, con cui avete trattato anche altri temi, oltre a quelli dell'amichevole. Io con voi oggi vorrei concentrarmi, prima che sul mercato, su quel sorriso che abbiamo ritrovato, che ho ritrovato, e poi faremo sentire anche nella sua risposta da parte di Spalletti. Così comincia meglio la stagione proprio il nostro allenatore. L'anno scorso non c'era lui, Tudor disse la stessa cosa sull'invasione di campo. So come la pensate, qualcuno non è d'accordo, bisognerebbe fare l'invasione e allora apriamo lo stadio e facciamo una grigliata tutti insieme. Quello non è l'intento. L'intento, a mio avviso, sarebbe giocare 90 minuti. Una bella giornata di festa. La Juve ieri intelligentemente ha evitato anche la convocazione di determinati giocatori che avrebbero suscitato mugugni, quindi la logica porta a quello. Non ha presentato, come fa sempre con lo speaker, il grande DJ Nanà, le formazioni, né dei giovani, preservandoli un po'. Io conosco la mentalità che si ha senza troppa esaltazione. Molti parenti, molti amici di queste promesse bianconere erano certamente allo stadio, uno stadio di 22.000, adesso vi do il dato anche giusto se l'ho conservato, comunque primo anello praticamente riempito, secondo anello aperto solo quello della curva sud, prezzi popolari. E a quel punto godiamoci la partita, godiamoci quelli che entrano, quelli che escono, godiamoci quello che non possiamo goderci durante la stagione, perché poi ci sarà da scappare negli spogliatoi per preparare la partita dopo, per allontanarsi dai fischi o per non prendere o non esaltarsi per i troppi applausi. Non ci sarà tutto quel tempo. Andrebbe vissuta come una festa, come un matrimonio, come una festa di compleanno, come una pericena di metà agosto, dal mio punto di vista. Certo che bisogna riflettere come organizzazione, al di là, no, che poi diventa una festa, ho visto bambini, famiglie, padri addirittura invitare a scendere in campo, ma certo l'avrei fatto anch'io, ci mancherebbe. Però nell'editoriale che vi invito a leggere oggi su Tutto Juve, il sottoscritto prende un po' le distanze dicendo la squadra deve essere rodata, è un buon rodaggio, la famiglia attorno, bianconera, chi resta in città, chi vuol venire, che una volta andava a Villar Perosa, dove capitavano le stesse cose, ma in modo anche lì un po' più familiare. Qui mi sembra che sia la ricerca del selfie, cambiano i tempi, è vero, della zolla di terra, di prendersi la bandierina, di non andare neanche a farsi la foto con un proprio giocatore. Io avrei apprezzato vedere anche la next gen, tutta la next gen, avrei guardato tutto quello che capitava attorno, curiosissima la situazione di Spalletti seduto insieme a John Elkann in panchina. C'è un segnale molto forte da parte della proprietà, un segnale molto forte, non è solo simbolico. Interessante vedere John Elkann con i propri figli che stanno diventando juventini, ma veramente come pochi altri. Si capisce, lo si intuisce. Forse anche questo impone delle riflessioni. La volontà della proprietà di ricominciare ogni volta, di rialzarsi, di investire. Io ci vedo questi aspetti. E guardate quanti ce ne sono positivi. Quando ce ne sono di positivi, vanno detti. Quando le cose non funzionano, bisogna dire quello che non funziona, altrimenti non si cresce. Buona la partita della Juventus, una partita non amichevole, ha provato a giocare con il ritmo e l'intensità che dovrà mettere in campo contro il Frosinone. Non so se siete d'accordo, anche questo è un quesito. E poi la formazione. La presenza di Pinsoglio è un riconoscimento alla carriera. Intanto stiamo vedendo le immagini di Vicario sbarcato ieri, non ha fatto in tempo arrivare allo stadio, un giocatore che è stato ufficialmente catalogato il piano B della ricerca dei portieri della Juventus, ma penso che fosse il piano immediatamente successivo, il piano B, ok, qualcuno può dire C, quello che vuole, ma di un gruppo ristretto di portieri. Io penso che le motivazioni di questo portiere non siano inferiori a quelle che avremmo potuto trovare in portieri anche più esperti, più, più effervescenti. Ce l'ha detto anche Spalletti. Forse parte da quel rapporto mai decollato tra Spalletti e Vicario ai tempi della nazionale, ma niente di che, mi dicono. Sicuramente non si sono lasciati, no, come due amici al bar, dispiaciuti, onestamente, questo è quanto mi risulta. Però detto questo, le motivazioni di un portiere, perché non ha fatto bene se lo hanno cercato al Tottenham? Perché dipende dalla squadra che ti trovi. I problemi del Tottenham, no, che è una squadra che è andata addirittura, ha provato a ripiegare per raddrizzare la situazione su Tudor dopo che l'avevamo scaricato noi della Juventus, è un po' come la Lazio che cerca Gattuso, se mi permettete, e che esce col Mantova. Puoi avere il miglior giocatore della terra, ma in porta i difetti triplicano, si evidenziano tre volte di più rispetto ad altri ruoli. La formazione di ieri che cosa vi dice? Vi dice che tolto Pinsoglio, che era un modo per lasciare Perin a riposo per 45 minuti, mischiare un po' le carte, far mettere il portiere Perin nella ripresa con un qualcosa di diverso rispetto a quello che secondo me vedremo, quindi alzando un po' il rischio anche per Perin, ok? Perché un conto se giochi con Bremer, Kelly, Kalulu e Cambiaso. Ieri, primo tempo, Pinsoglio in porta. Un conto se Rugani, Gatti e gli altri che erano entrati e poi ce li siamo persi perché la partita non è neanche cominciata. Ci dà l'indicazione che intanto è voluto cancellare dall'album la foto e l'immagine di Di Gregorio. E che Vicario non penso che sia pronto per giocare in 5 giorni a Frosinone. È da un po' che non gioca e deve un po' entrare nei meccanismi bianconeri. Ecco che cambiando il solo portiere, Pinsoglio, e mettendo Perin, che va anche tutelato, perché se si facesse male in questi giorni in allenamento sarebbe un mezzo dramma iniziare in questo modo, saresti costretto a mettere Pinsoglio, a mettere Vicario, non so lì la scelta su chi ricadrebbe. Il resto, a mio avviso, ha portato l'amichevole di ieri, eccola qui l'importanza, a verificare le condizioni, le distanze, gli inserimenti, gli incastri di quella che dovrebbe essere la formazione titolare già domenica prossima in quel di Frosinone. Bene la difesa, reattiva, i nuovi arrivati, presentati, loro sì, col nome, incitati, galvanizzati dal vestire la maglia bianconera. Lukumi e Colomouani mi hanno impressionato dal vivo prima di iniziare la partita. L'emozione di Ekator e il dispiacere per non aver convinto, ma lo sanno bene anche loro, coloro i quali erano in campo, convocati o non convocati, di forse fra qualche giorno non essere più parte di questo gruppo. Ebbene, la Juve deve guardare avanti, perché chiuso un ciclo, scivolati verso il baratro, è la curva, gli economisti lo dicono sempre, la curva non può che riprendere a salire. Potrebbe essere questa la formazione? Mi dite voi che cosa avete tratto dall'amichevole di ieri, da metà amichevole di ieri? Ancora un significato la partitella in famiglia fatta in quel modo? O la giochi tutta e poi passi mezz'ora a far girare su 11 Jeep, con un piccolo spettacolino, semplice, non costoso, passi davanti a tutti i settori, oppure la squadra divisa a gruppi, in 10 minuti e un quarto d'ora saluta tutti i tifosi che sono al primo anello, altrimenti andiamo tutti al secondo anello, altrimenti facciamo una partita di un altro livello, ma è una vetrina, lasciamola come vetrina, continuiamola a fare allo stadium, ma a mio avviso l'organizzazione deve porsi anche altri interrogativi, non ultimi, quelli della sicurezza. Gli aspetti più interessanti dell'amichevole di ieri, me li raccontate anche voi? Tra poco poi andremo a rispillolare le dichiarazioni anche di Spalletti, a cui, lo ammetto, è la prima volta dopo tanto tempo che lo rivedo con un sorriso riaffiorante. Perché? Perché adesso dipenderà anche un po' da lui, molto da lui, da una squadra a cui stai tentando di togliere l'erbaccia che non serve o che ti sembra che non servisse. Mi sembra che ci sia più unità di intenti anche con i dirigenti, che hanno messo in evidenza, hanno mostrato anche i loro difetti, i loro limiti, limiti figli di una campagna acquisti cessioni che hanno ereditato e di situazioni che quindi hanno dovuto gestire e che dovranno continuare ancora a gestire adesso con una decina di giorni per centrare operazioni in uscita. Vedo anche un Jonel Khan più rassicurato dal nuovo corso, la voglia di andare in panchina, di stare con Spalletti non c'era stata prima e penso che gli fosse stata già prospettata. Tanti aspetti positivi, me ne aggiungete anche voi, visto che a volte dite siamo un po' critici, siamo critici se lo dobbiamo essere, ok? Non mi esalto per il 2-0 della partita di ieri, ma sicuramente rivedo quelle che sono le certezze. Yıldız, la capacità distruttiva, palla al piede, quando è esplosivo non ce n'è per nessuno. Consensao, il gol che aiuta a togliersi di dosso delle paure. McKennie, il giocatore fluido del nostro reparto centrale del campo, intelligenza tattica superiore alla media, rilassatezza giusta, equilibrio giusto da parte di Locatelli. Douglas Luiz più veloce nelle scelte, non ancora esaltante, però se dobbiamo tenercelo, almeno questo è il minimo che ci deve garantire una, due, tre partite, visto che ancora una volta è partito titolare ed è quello che probabilmente ha giocato più minuti rispetto agli altri. La difesa ha capito che ognuno della difesa ha capito che si è stata aggiunta esperienza, fisicità, e ti fa capire che forse le cose sono già andate discretamente bene in passato, l'anno scorso, ma si può far meglio proprio per la sommatoria dei singoli elementi del reparto difensivo. In attacco, Colomani, se dovessimo dare una pagella, non ha ancora dimostrato di essere il centravanti della Juventus, ma ha avuto 3 ghiotte occasioni, un po' sfortunato, ma almeno la porta, la centrata. Bravo il portiere Radu della formazione Next Gen. Io ho visto questa partita, cosa ho dimenticato? Me lo dite al 340-5425-324-1222. Saluto gli amici di Twitch, saluto gli amici da casa che possono naturalmente mandarci vocali o anche messaggi. Io adesso aprirò la messaggistica, partirei però intanto dalla risposta che ha dato proprio ai nostri microfoni al termine della partita, al termine della giornata in famiglia, mister Spalletti. Andiamolo a sentire e poi ripartiremo anche dall'essere stato vice allenatore di, incredibile, Jonel Khan, la proprietà. Ascoltiamo.
17: Impegno da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio, naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire. noi siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto le società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi, vabbè, anche vigente. Poi c'è ancora del lavoro da fare, probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco. Anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce lo sono. C'è questa serie di squadre fortissime, come la nostra. Se forse bisogna essere, ma mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in grafica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
16: Come diceva l'ingegnere, allora, eccoci, questa uno degli estratti che avrei voluto farvi ascoltare per approfondire. Se ci sono dei vocali, Costantino, li facciamo anche già ascoltare e sentire, così allarghiamo la prospettiva anche con il pensiero dei nostri ascoltatori.
18: Buongiorno, ciao direttore Luca, San Donato. Io sono contento che si sia sbloccata la situazione portiere, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, e Vicario è un giocatore che ha 30 anni, è il secondo della nazionale, ha forti motivazioni. Ho visto anche un'intervista di qualche tempo fa dove sosteneva che il suo idolo è Buffon, che, insomma, c'è della juventinità in questo ragazzo, secondo me. Ora, piazzare Di Gregorio al Marsiglia anche in prestito va benissimo, e anche dal punto di vista commerciale, finanziario, l'operazione Vicario, 8 milioni più 2, nel caso si decida di riscattarlo, è un'ottima soluzione. Anche perché Perina ha già un affaticamento muscolare, e quindi domenica a Frosinone vedremo. Ciao, buona giornata, grazie.
16: Grazie, vedremo di questo affaticamento. Il periodo impone attenzione anche su questi aspetti fisici, naturalmente. Grazie da San Donato, milanese, immagino, e, per quello che ci hai detto, per quello che hai aggiunto alla nostra chiacchierata. Abbiamo visto infatti come hanno difeso bene ieri contro ragazzi di Serie C. Non è che quelli di Serie C sono scarsi, sono più scattanti. Non ne avevano troppo, avrebbero dovuto giocare praticamente tutti, li lasci anche un po' sfogare. A me sembra una difesa migliore, non per quello che ho visto ieri, perché ci sono state situazioni anche solo sullo 0-0 o sull'1-0 dopo il gol di Consensao in cui hanno replicato molto bene. Questo mi fa capire anche, no, che l'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima della Next Gen è stata una beffa. Non la seguo sempre attentamente, c'è chi lo fa per noi, intanto un grosso in bocca al lupo anche a Brambilla, a mister Brambilla, perché la cosa che mi ha colpito di Brambilla, oltre a conoscerlo molto bene e a riconoscergli un ruolo di grande professionista, al di là che umano, perché lo conosco da anni, vi svelo anche il segreto, quando giocava nel Torino, e seguivo il Torino, per lavoro si segue tutto e si va a lavorare al mercato che serve o dove ti mandano, in quegli anni lì per RTL 102.5, che sono stati tra l'altro anche dei miei grandi maestri e che mi hanno introdotto in questo mondo giornalistico. Ebbene, Brambilla ha ricordato anche l'emozione. Poi ascoltiamo un passaggio dell'intervista di ieri. Certo che si centrava sulla partitella, ma poi ci sono gli svolti che interessano di più a Brambilla: quelli di formare dei ragazzi, quelli di competere in un nuovo girone di Serie C e cancellare un po' l'amarezza dell'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima. Ma anche l'affetto e il ricordo, entrando in campo allo Stadium, dove non c'entra spesso, che lo ha riportato indietro praticamente di un anno, quando si ricordava esattamente la partita contro l'Udinese in cui ha fatto il suo esordio. Praticamente negli almanacchi del calcio risulterà l'allenatore col 100% di vittorie, perché battemmo in quell'occasione l'Udinese prima del passaggio appunto tra Tudor e Via Brambilla e appunto Spalletti, che ieri si trovava come avversario. Se ce l'abbiamo a disposizione, andrei ad ascoltare anche la pillola di Brambilla sui ragazzi della Next Gen.
19: Ma sì, è un peccato insomma finirla così presto. In genere si andava un po' più avanti, i nostri ragazzi ci tenevano a giocare, però è un po' una consuetudine, insomma, dai. Poi la partita di oggi è stata una festa, è stata insomma una bella partita. Noi abbiamo cercato di fare quello che riuscivamo. Penso che i ragazzi nostri

0: a avvicinarsi al salto, perché ovvio che non ha ancora ora del salto.
1: Ma noi abbiamo ragazzi giovani di qualità, ci sono ragazzi che hanno potenzialità per fare il calcio vero. Bisogna aspettarli, bisogna avere pazienza, il mister li conosce perché li ha avuti in ritiro, bisogna creargli il percorso giusto. Io credo che il nostro lavoro sia questo, di prepararli in caso poi nella prima squadra abbiano bisogno per qualsiasi motivo.
2: Mister, sedere ancora su questa panchina, vivere giornate del genere, che effetto le fa?
1: Ma per noi è sempre un onore, motivo di orgoglio essere qua a disposizione della prima squadra per una giornata di questo tipo, per questa partita. Insomma, i ragazzi sono contentissimi. Poi, per quanto mi riguarda, insomma, il ricordo è andato anche a quella partita con l'Udinese, in cui ero nella panchina, diciamo, di destra, ed è stata per me un'esperienza bellissima.
3: Mister, come hai trovato i ragazzi che sono andati in tournée?
1: Ma allora, hanno fatto un'esperienza per loro importante, perché sono stati a contatto con giocatori veri, insomma, con Spalletti e tutto il suo staff. Hanno avuto anche occasione di giocare, alcuni sono riusciti a mettersi in mostra. L'importante per loro è, quando poi ritornano con noi, settarsi su quello che è la Next Gen, la Serie C, che ci sono sicuramente difficoltà diverse rispetto a quello che trovano sopra.
3: Mister, devo chiedere, uno dei più, diciamo, apprezzati durante soprattutto la preparazione della Juventus prima squadra è stato Licina, un giocatore che sta aumentando tantissimo a livello anche di qualità. Può essere l'anno decisivo anche per la sua consacrazione?
1: Ma ripeto, allora, questi ragazzi che hanno fatto il ritiro con la prima squadra, poi quando scendono a giocare con noi devono dimostrare poi di essere di livello superiore. Ripeto che comunque io sono convinto che hanno le potenzialità per poterlo fare, poi è sempre il campo quello che parla. Sicuramente hanno tutti la testa giusta, la volontà e l'applicazione per crescere, questo è fondamentale.
2: Giorgio, è passato anche dello spogliatoio della Next Gen, a dire qualcosa al mister, ai ragazzi, no, che rappresentano il futuro?
1: Sì, no, l'abbiamo salutato poi sotto fra i due spogliatoi, l'abbiamo salutato tutti, sì.
3: Mister, l'ultima domanda gliela volevo fare più che altro sulla questione del girone. Che cosa si aspetta quest'anno sul campionato, sul girone che avete?
1: Ma allora, sicuramente dal punto di vista logistico per noi è un girone più morbido, perché chiaramente le trasferte sono meno impegnative. Poi dopo il girone è tosto, come lo sono il girone B e il girone C. Comunque la Serie C è un girone tosto, dove bisogna essere all'altezza, e soprattutto per quanto ci riguarda dobbiamo crescere dal punto di vista caratteriale, dell'atteggiamento, perché in Serie C non regalano niente.
4: Grazie.
5: E allora abbiamo ascoltato un po' tutti i temi trattati anche con Brambilla, perché poi alle 13.10 ci metteremo in collegamento con Fabio Zaccaria, che conosce molto bene, e non solo, la realtà della Next Gen. Noi ci lasciamo per qualche secondo, spazio ai vostri vocali, 340-5425-324, spazio ai vostri messaggi appena riuscirò ad aprire la nostra messaggistica, e soprattutto, cosa manca alla Juventus? Andiamo già avanti, facciamo un passo avanti, si fanno i nomi di Kessié e di Zirkzee, accontenterebbero le vostre esigenze? Ne parliamo tra pochissimo anche col direttore Malu Pasincal, a tra poco.
6: Cose di calcio.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
6: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie,

0: tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: Ben ritrovati, cose di calcio, quando siamo arrivati al 18 di agosto e sono le 12 e 40 minuti. Tra poco ci collegheremo col direttore Malu Pasincato per tirare un po' le somme del mercato fino ad oggi, compreso il nome di Vicario, Vicario che si è espresso con parole molto importanti nei confronti di Buffon, che è stato un po' il suo beniamino all'inizio della carriera, ma è stato anche poi il suo supervisor nel periodo della nazionale. Malu, servirebbe un bomber con la sua stazza fisica per la Juve, sembra servirebbe un Lukaku, tanto per essere chiari. A volte amichevolmente ci scherziamo sopra con il direttore che tra poco avremo in collegamento, naturalmente. Nell'attesa ascoltiamo altri vostri vocali. Oggi andiamo di vocali, avrete capito che sto riuscendo a risolvere un piccolo problemino sul mio PC con la vostra messaggistica, con i vostri messaggi non vocali che invece ascoltiamo grazie alla regia di Roma.
4: Direttore Antonio, buongiorno. Daniel Tenerife, sono d'accordissimo con te sul fatto che questa partita, considerando soprattutto che è l'ultimo test di solito prima di iniziare il campionato, deve avere un valore di allenamento superiore, quindi o si cambia il concetto, si cambia posto, si cambiano modalità, altrimenti così
3: o diventa la prima amichevole prima di partire.
4: Era anche normale aspettarselo, non si può proporre la stessa cosa davanti a un pubblico di 2000 persone e un pubblico di 20.000 persone. Cosa mi ha lasciato la partita di ieri? Io ho la gran paura del terzino sinistro, anche la Next Gen, una squadra comunque di giovani di Serie C e con dei giocatori normali, riusciva puntualmente a bucarci a sinistra. Quindi noi parliamo di l'altro attaccante, il centrocampista e così via, ma noi abbiamo un problema serio, serissimo sul terzino sinistro, a mio parere.
3: Allora, intanto ho risolto il mio problema, vedete che mi date il tempo necessario per aprire la messaggistica. E il tuo messaggio mi fa riflettere particolarmente, la domanda la gireremo immediatamente anche al direttore Malu, appena c'è potete darmi cenno in cuffia, lo dico per la regia di Roma. Detto questo, quello che un po' avevamo accennato ieri nel corso della trasmissione versione XL di Cose di Calcio con Paolo Rossi, ecco, grazie a Costantino, tra poco abbiamo Malu pronto per noi. Dicevo, ma alla fine la Juventus, se dovesse anche dover scegliere o cercare un esterno di fascia, come ci ha appena detto, e non ha tutti i torti, devo essere sincero, di cose da fare ce ne sarebbero tante, siamo arrivati già a 6 acquisti, 4-5 se non sono titolari poco ci manca o lo diventeranno nel breve periodo, apre un capitolo che avevamo sottovalutato. Cioè la Juventus con Celik, con Lukumi e con la ricerca di un esterno di fascia sinistra, cioè cambierebbe probabilmente tre degli interpreti. E allora il problema era la difesa? Oppure il problema ricadeva sul centrocampo che non faceva troppo filtro ma non poteva fare molto di più con Thuram e Locatelli? Vedete che la coperta corta, larga o stretta si allunga, si sposta in base un po' all'analisi che viene fatta. Direttore Malu Pasincato, ben ritrovato.
5: Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti.
3: Eccoci, allora stiamo ragionando e ha aperto un tema ampissimo il nostro radioascoltatore, accennandoci e facendo una riflessione sull'amichevole di ieri, giocata per 45 minuti, tutti i discorsi, poi lascio a te anche la risposta, la domanda aperta. Ti chiedo, direttore, ma alla fine la Juve cosa dovrebbe ancora cercare? Vista la Juve di ieri, che per certi versi in difesa ha già fatto tanto, là davanti si è potenziata, a centrocampo in porta ha preso un portiere sulla carta più affidabile di quello che aveva, almeno come esperienza e personalità, ma alla fine manca ancora forse un attaccante, si fa il nome di Zirkzee, un centrocampista, c'è chi che sì, che aspetta, dicono, se sai qualcosa di più dimmelo anche tu, ma l'ascoltatore ci diceva guardate che manca ancora un esterno di fascia sinistra e il problema resta ancora la difesa? Cosa ne pensi?
5: Guarda, diciamo che fino ad oggi, dopo la Ivo ieri di Vicario, il mercato ha preso comunque un andazzo per me positivo. Mancano delle cose che si può valutare anche dopo la prima giornata, nel senso che il mercato aperto fin dopo le prime due giornate addirittura ti consente anche all'ultimo degli aggiustamenti per quanto riguarda i vari incassi. Perché dopo cosa succede? Ci sono gli scontenti sia alla Juve, sia al Milan, sia a Napoli, sia altrove, no? E dunque quegli scontenti possono essere dei valori aggiunti per te. Faccio l'esempio, la Juve prende Kalulu, che sembrava in uscita dal Milan come un giocatore che non rientrava nel progetto Milan. Kalulu arriva alla Juve, oggi è un titolare, quasi imprescindibile. Cosa succede? Ti faccio l'esempio del discorso di Fofana o di Tomori che sono usciti dal Milan. Possono essere dei giocatori attraverso uno scambio, magari con Nico Gonzalez, che può essere un prospetto che può interessare al Milan, ma magari Nico Gonzalez va al Milan, esplode più di quello che ha fatto la Juve, e viceversa il Fofana, il Tomori che arriva al Milan, dal Milan fa quello che magari al Milan pensavano che non facesse più, o comunque solo il fatto di cambiare ti permette di poter, anche per una rivincita personale, andare a dimostrare il tuo proprio valore. Dunque gli incastri si vanno, tra virgolette, a definire. Dunque il grosso uno lo fa, adesso bisogna capire. Tu non sei contento di Jonathan David, però se lui non esce tu non puoi prendere né Mateta né Zirkzee né chi vuoi tu, perché comunque numericamente deve farlo uscire. Anche a centrocampo, adesso con la promozione di Douglas Luiz, perché questo va detto, il vero promosso del calciomercato, ma dell'estate in Juventina, è Douglas Luiz, un giocatore diverso, un giocatore che ha trovato la fiducia in Spalletti. Io ho detto sempre, quando un giocatore ha anni di contratto e comunque da dove arriva ha sempre dimostrato di essere un buon giocatore, non può essere diventato uno incapace di giocare. Tu hai anche la psicologia giusta, l'allenatore che ti stimola a dire oh guarda che tu devi dare molto di più di quello che stai facendo perché hai delle potenzialità importanti, dimostramele. Perché non è solo il direttore sportivo che sbaglia, a volte sono anche gli allenatori che non valorizzano quello che il direttore sportivo gli fa avere. E in questo caso facciamogli l'applauso fino a questo momento a Spalletti, che ha rivitalizzato un Douglas Luiz che sembrava classico giocatore che torna perché comunque sei sotto contratto, fai quelle due settimane di preparazione e poi fai in altri video. Invece no, Douglas Luiz ha fatto sì che oggi a centrocampo ci può solo essere un'entrata, perché se Thuram torna in condizione, come ci auguriamo tutti, c'è Locatelli, c'è Douglas Luiz, a quel punto se Miretti non esce, c'è Miretti, comunque gli dicono che sia l'uscita, Arthur in uscita, a quel punto tu vai su un giocatore, dunque vai o su Kessi o su Fofana. Però Kessi non penso che aspetti fino all'ultimo giorno di mercato, anche se un giocatore libero può essere tesserato alla chiusura del gong appunto dell'ultimo giorno, perché comunque ha fatto bene in Arabia Saudita, tra l'Al-Ittihad che gli ha fatto una proposta e lui là guadagnava tanti soldi. Per venire in Italia alla Juve si è abbassato notevolmente lo stipendio, ma non è che sta ad aspettare in eternità. Qualora non dovesse vedere lui, ci può essere l'alternativa di Fofana, o di altri centrocampisti che possono essere sulla shortlist di Massari e Cannavali, che non ne conosciamo i nomi, che magari all'ultimo minuto vengono a rinforzare la Juve.
3: Ma Lu, diversi aspetti, ti ascoltavo ogni 10 secondi, una tua riflessione mi portava a preparare una domanda, ma mi hai stravolto tutte le domande e non basterebbe il tempo. Mi dà però l'occasione di confermare con te presente quello che capiterà dall'inizio del campionato, cioè da fine mese sostanzialmente. Noi ci risentiremo col direttore Malu Pasincato, dimmi se sbaglio, Malu, direttore, il giovedì, perché la trasmissione Cose di Calcio comincerà alle 13, e nella prima oretta, nella prima mezz'oretta, il primo blocco sostanzialmente, tratteremo il tema principale della giornata, della settimana, dopo l'Europa League, a risultato acquisito, eccetera. Quindi analizzeremo a fondo l'aspetto principale di quella settimana col direttore Malu Pasincato, ma poi è da quel tema sviscereremo tutte le domande possibili indirizzate proprio a Malu Pasincato. Quindi diventerà una rubrica nella rubrica, con le risposte, botta e risposta, flash, non troppo, perché tanto siamo abituati a ragionare, ad aprire magari diversi argomenti, e lo faremo in tua compagnia. Se sei d'accordo, sottoscriviamo l'accordo oggi pubblicamente, direttore.
5: Sì, sì, sono d'accordo assolutamente, anche perché giovedì è sempre vigilia di Europa League, di Conference League, comunque si arriva
3: di calcio internazionale, dai, quello che piace a te.
5: Calcio internazionale, dunque assolutamente avremo tanta carne al fuoco.
3: Tanta carne al fuoco, e potremmo aggiungere a quel punto, perché poco per volta si avvicinerà anche gennaio, quello che sarà costretta magari a fare in corsa la Juventus. In corsa sono arrivati tanti messaggi, direttore. Ma Koumanes potrebbe andare verso la Roma di Gasperini anche in prestito, con diritto? Ci scrivono da Ivrea, William. Vira su un altro tema, perché poi adesso inizia il mercato in uscita.
5: Uno punta a cercare di mandare il giocatore dall'allenatore che più l'ha valorizzato. Bisogna capire se in questo caso Gasperini lo accoglie a braccia aperte, oppure magari non rivede più il Koumanes che aveva a Bergamo, però è un'idea.
3: Che cosa fa la differenza in un giocatore come Koumanes? Che idea ti sei fatto? A questo punto continuo su Koumanes.
5: Ci ho fatto l'idea che non è scattato quella scintilla, è arrivato giustamente come l'acquisto più importante dell'era di Thiago Motta, e poi dopo purtroppo non è riuscito sia per qualche infortunio di troppo, ma sia proprio non è rimbocciato con la scintilla, è difficile spiegarlo, però veramente visto la Juventus sembra il lontano parente di quello visto all'Atalanta. Ricordiamoci, è stato il miglior centrocampista del campionato quando l'ha acquistata la Juve. Dunque questa cosa qui ti fa capire che basta a volte cambiare l'ambiente, e basta anche indossare, con tutto il rispetto per l'Atalanta, maglie pesanti. Le maglie pesanti, sappiamo, non me ne vogliono altre squadre, ma sono quelle le tre big storiche, che sono le tre maglie che veramente ti danno là alla tua carriera, e praticamente il giocatore non riesce a far vedere quello che tutti quanti ci aspettavamo da lui. Dunque o rilanciarlo chi lo conosce bene, o andare all'estero, in Inghilterra, in Germania, in altri campionati.
3: Ecco, argomento simile è quello di Douglas Luiz. Era arrivato con tantissime speranze, lui e attorno a lui anche la Juventus, ne ha avute tante. Non ha funzionato. Che cosa sta riuscendo invece ad ottenere, per necessità anche, secondo me, dimmi se ho torto o c'è un minimo di ragione nella mia riflessione, Spalletti da un giocatore come Douglas Luiz? Su cosa ha lavorato, su cosa avrà lavorato, e cosa ha fatto già per far scattare comunque quella scintilla minima, indispensabile per poter restare e forse anche esordire domenica prossima contro il Frosinone?
5: Ma quando hai un allenatore che tu sei sotto contratto ma lui non ti ha mai allenato, la prima cosa che Costio dice: io prima di mandarlo via voglio vederlo sotto i miei occhi, con la mia metodologia, con il mio modo di vedere il mio calcio, e poi do un giudizio, un po' come è successo al Milan. Faccio l'esempio perché mi piace anche fare parallelismi con le altre squadre. Arrivato a Moin, tutti pensavano che magari Musa nel centrocampista doveva essere il primo in uscita, e invece ha detto no, Musa rimane. Fofana titolare al Milan, a Moin ha detto no, non rientra nel mio modo di vedere il calcio, nel mio modo di giocare. Uno può dire: ma come? L'altro è stato dato in prestito a destra e a sinistra, adesso rimane il titolare fuori dal progetto. Gli allenatori hanno i loro desiderata, il loro modo di vedere. In questo caso c'è la stessa cosa: Douglas Luiz non l'aveva allenato Spalletti, lo ha visto, ha toccato le cose giuste a livello psicologico, a livello che comunque sa che se sta bene è un buon giocatore, questo è innegabile. Ha toccato le corde giuste, in questo caso il giocatore ha capito che è l'occasione per riprendersi quello che in questi anni non ha potuto dimostrare, e non si è fatto scappare l'occasione. Dunque è stato titolare tutta l'estate, e tutta l'estate ha dato sempre ottime risposte. Dunque bravo a lui che ci ha fatto trovare pronto, ma bravissimo al mister, perché ripeto, gli allenatori devono aiutare anche le società, perché se spesso capitano le minusvalenze, qualche volta c'è anche la mano dell'allenatore a non valorizzare, certo, quello che gli viene dato.
3: Senti, ti alleno un po' poi a quello che diventerà un filo diretto con gli ascoltatori di Radio Bianconera il giovedì, a cominciare dalla prima settimana di settembre. Angelo da Padova, senti un po' gli umori dopo l'amichevole di ieri, dopo l'arrivo anche di Lucumi e Vicario. Poi ti faccio una domanda specifica su questi giocatori, ma sul mercato al momento, non in generale, il voto al mercato lo faremo poi a settembre. Angelo da Padova ci scrive: Antonio, stesso centrocampo dello scorso anno, attacco senza Vlahovic, squadra peggiore della scorsa stagione. Ti trova d'accordo?
5: Non mi trovo d'accordo, nel senso che vediamola. Quella della scorsa stagione abbiamo visto che non ha tentato la zona Champions, e quello è un fallimento. Senza, questa vediamola, nel senso che comunque arrivano due giocatori che, se fossimo nel mercato anglosassone, nel mercato inglese, non sarebbero arrivati, Colomani e Vicario, perché in Inghilterra si guardano tanto i data, e dunque quello è la prima cosa. Se uno va a vedere i data della stagione scorsa di Colomani e di Vicario, non sono due giocatori da prendere. Ma ragionando all'italiana, io sono d'accordo che i data mi aiutano in parte, ma io, se Vicario ha avuto un problema di qualche genere, lo so parlandoci. Se Colomani voleva fin dall'anno scorso non andare al Tottenham a venire alla Juve, devo capire quello che è successo. Dunque va bene l'aspetto tecnologico dei dati crudi e crudi, ma ci va poi l'aspetto anche mentale, anche quello proprio del one to one, che ti fa capire quello che è successo al giocatore. Dunque è giusto in questi casi a giocatori che vogliono dimostrare il proprio valore con la maglia bianconera dargli questa opportunità, e sarà loro appunto far ricredere quelli che hanno lasciato andare con leggero.
3: Tra l'altro rispondo anche all'amico Luciano, prima parlavo di Colomani che ha avuto tre occasioni, ha centrato almeno la porta, mi accontento ancora di poco, poi quei tre tiri devono entrare almeno uno e mezzo, due in porta, ma mi dice: tanto avresti detto le stesse cose se avesse centrato la porta anche David, e che purtroppo nell'ultimo anno quante volte non ha centrato neanche la porta. Il mio riferimento era solo quello, è un attaccante un po' più sguizzante onestamente, e anche dal primo giorno che l'ho visto, ovvero ieri, più in forma di quando ho visto anche solo arrivare David. Senti, degli acquisti della Juventus, non ti chiedo se dai un voto 8, 5, 12, quello che è, sarà il campo, un po' l'hai anche detto, mi fai la classifica dei primi tre secondo la tua chiave di lettura, l'occhio clinico del direttore sportivo Malu Pasincato, su quello che sul podio ci metti medaglia di bronzo, argento e oro, quello che serviva ma magari hai pagato un po' troppo, quello che è un talento e potevi evitare ma intanto hai anticipato i tempi, e quello sul podio, medaglia d'oro, quello che serviva e che hai preso al prezzo giusto. Mi fai una classifica di questo tipo? Mi aiuti a capire quello che serviva, tre pedine che servivano alla Juventus, no? Nell'ordine specifico?
5: Sì, io dico, allora, medaglia di bronzo, Lucumi, perché comunque hai bisogno di affiancare a Bremer un altro giocatore che poteva appunto con lui ergere un muro quasi che diventare invalicabile. Dunque, è poi il giocatore voluto a tutti i costi la Juve, aveva squadre in Inghilterra, ma ha sempre detto voglio la Juve. Dunque, medaglia di bronzo. Poi, medaglia d'argento lo do a Colomani, perché lui giocava al Tottenham, ma aveva la testa solo alla Juve, forse vince anche nell'abbraccio che fa nel video che gira virale con i compagni quando entra uno spazio della Juve, come veramente se veramente ha trovato il paradiso quando è entrato nello spogliatoio. Dunque ha voluto a tutti i costi tornare alla Juve, quando un giocatore vuole a tutti i costi una cosa è sinonimo di attaccamento, è sinonimo che è pronto a dare tutto per quella maglia, per quella causa. E per quanto riguarda la medaglia d'oro lo do a Libegovic, perché quando tu squadra vai sul mercato internazionale, prendi un giovane di prospettiva che comunque c'era mezzo mondo che lo voleva, e tu riesci quasi in maniera repentina, rapida, a portarlo a casa, meriti la medaglia d'oro. Poi sarà lui veramente, visto che poi l'attesa sappiamo in Italia com'è, quando arrivi da predestinato l'attesa in Italia è qualcosa di incredibile rispetto ad altri paesi, però la medaglia d'oro la do a questa operazione, perché spesso diciamo che non andiamo a prendere migliori talenti, che prendiamo i giocatori diciamo già a fine carriera, oppure giocatori di primo, secondo, di seconda o di terza fascia. Qui si è preso un giovane di prima fascia.
3: Senti, ancora una domanda un po' più cattivella su Vicario. Quanto migliora la Juventus con Vicario tra i pali? Se migliora, cosa cambia, se l'età, l'esperienza, e cosa ha di più di Gregorio barra Perin?
5: Io dico una cosa, allora, a parte che non mi piace, mi sai benissimo che mi piace questa campagna mediatica contro di Gregorio, che il primo anno la Juve è stato uno dei migliori, tante partite da salvate l'ha vinto di Gregorio, ma questo oggi non ne parla nessuno. L'anno scorso, assieme a tutta la squadra, lui ci ha messo del suo, non è stato impeccabile, e dunque ci sta la critica, ma non il massacro. Perin da un po' di tempo mentalmente, non lo so, si è messo il cuore in pace, come se è un ottimo, forse il miglior dodicesimo che c'è nel nostro campionato, ma per me in un'altra squadra di medio livello sarebbe un titolarissimo. Vicario, ho visto un po' ieri tanti dire che comunque abbiamo preso, Juventus ha preso la quarta o la quinta scelta. Vicario è il secondo portiere della nazionale italiana, è dietro Donnarumma, dunque non è che si è preso l'ultimo dei portieri, si è preso ad oggi il vice portiere della nazionale italiana, questo che secondo me per dargli anche il giusto valore. È normale che non è Alisson, non è Dibu Martinez, non è quel portiere di quel livello, di quell'esperienza, di quella personalità. Anche lui il primo anno al Tottenham è stato una delle rivelazioni della Premier League, tutti a fargli i complimenti, perché comunque arrivava dall'Empoli, non è che arrivava a una grandissima squadra e Ponti via aveva fatto bene al Tottenham. Poi l'anno dopo i problemi che ha avuto non lo sappiamo, ma comunque è un portiere affidabile, lui stesso in cuor suo sa che non arriva come prima scelta, ma sarà al campo a potervi dare l'opportunità di dimostrare che è la prima scelta sul campo. Questo è anche il bello del calcio, perché il campo è l'unico giudice supremo che non mente, e da lì passa tutto. Dunque saprà lui, deve essere lui a dimostrare che io non ho niente di meno a Alisson, al Dibu Martinez, cioè questi portieri che scaldavano più diciamo gli umori della piazza.
3: Direttore Manu Pasicato, grazie per questa chiacchierata. L'appuntamento fisso del martedì, questo almeno ancora per la prossima settimana. E poi filo diretto, sappiatelo, filo diretto partendo da un tema, il tema della settimana, del momento, le partite di Europa League da giocare, che si sono giocate, le avversarie, il rendimento della Juventus, ma con la professionalità del direttore Manu Pasicato, le sue risposte, domanda dopo domanda, in diretta su Radio Bianconera, il giovedì. Ma naturalmente abbiamo tempo ancora, la prossima settimana, in un appuntamento, di ricordarvelo, e quindi prendete nota per parlare direttamente, filo diretto, con Manu Pasicato. Grazie direttore per tutte le tue risposte e la competenza.
5: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
3: Buon lavoro, buon lavoro. Noi allora ci fermiamo qualche secondo, poi vi ho già detto, vi ho anticipato il tema. Noi guardiamo alla Juve di oggi, un po' alla Juve del passato, quando siamo in compagnia anche di bandiere della Juventus, di esperti di Juventus, di attualità. E naturalmente abbiamo due ore, avremo due ore tutti i giorni, da lunedì al venerdì, come sempre, per parlare di fatti, tattiche, problemi, non problemi, gol, sfide, arbitri, eccetera, eccetera, eccetera. Sarete bravi anche voi a aggiungere il tema che serve, ma tra poco parleremo anche di futuro, e il futuro passa da parte dei giovani, attraverso i giovani. Ieri c'è stata la sfida in famiglia, e allora ci faremo raccontare un po' come l'ha vissuta un esperto di calcio giovanile come Fabio Zaccaria, della redazione di Juventus News 24. A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Siamo nella seconda ora, 13:11:35, stiamo parlando naturalmente di Juventus, visite mediche per il portiere vicario, aspettando l'ufficialità che arriverà poi nel tardo pomeriggio. Oramai avete imparato a capire. Eccoci, ci vediamo anche adesso, ben ritrovati, 340-5425-324. Mi dicono, senza perdere ulteriore tempo, che abbiamo l'esperto degli esperti della Next Gen, esperto al 50%, perché ieri non l'hai potuta vedere tutta. Ciao Fabio, Fabio Zaccaria della redazione Juventus News 24, ben trovato.
7: Ciao, buongiorno a tutti, grazie mille.
3: Buongiorno, allora che cosa ti aspettavi ieri, che cosa hai visto dopo i primi 45 minuti? Ti anticipo però che un aspetto positivo, al di là dell'eliminazione in Coppa Italia del giorno prima, molti ascoltatori di Radio Bianconera, Fabio, mi stanno dicendo sì sì, tanti complimenti alla Juve, abbiamo visto, abbiamo intravisto, però è bastata la Next Gen a mettere in difficoltà il reparto difensivo, la pensi anche tu così?
7: Devo dire di sì, perché seppur sia stata una squadra molto rinnovata, insomma, come hai giustamente ricordato, la base della Next Gen è fondamentalmente la squadra che è stata eliminata dalla Coppa Italia il giorno precedente, quindi 2 giorni fa. La squadra che invece abbiamo ammirato ieri, con delle bellissime trame di gioco, dal mio punto di vista, e con molti elementi giovanissimi, la maggior parte di loro erano 2007, se non 2008, ed in panchina c'erano anche dei 2009 che purtroppo non hanno avuto il tempo materiale e fisico per potersi mettere in mostra. La squadra di Brambilla ha messo in mostra un gioco, secondo me, fluente, una squadra che, seppur appunto non si conoscesse benissimo, perché alcuni giocatori si sono trovati in primavera, altri hanno già fatto parte della Next Gen precedentemente, ma ho visto veramente delle trame interessanti, delle idee di gioco, soprattutto una squadra che sa impostare dal basso senza paura, con ordine, con idee, che è la cosa più importante, e una squadra che arriva anche molto spesso ad impensierire la difesa avversaria. È anche vero che insomma la Juventus, come tutte le squadre professionistiche di Serie A, devono ancora entrare in forma, giocatori di un certo stampo anche fisico ci mettono un po', ecco, prima di ingranare, quindi è più facile per giocatori più piccoli anche fisicamente entrare in condizione e quindi essere più brillanti, ecco, inizio stagione, però tanti aspetti positivi sono visti e secondo me ci attende un futuro veramente luminoso su molti di questi ragazzi che molto spesso non vengono ricordati o passano in secondo piano rispetto invece a quello che dovrebbe succedere in una normale stagione sportiva.
3: C'è ancora dell'amarezza per l'esclusione della Coppa Italia, era un obiettivo secondo te? Sfumato malamente?
7: No, ma io non parlerei mai di obiettivi in quanto risultati. Chiaro che uscire 32esimi così lascia sicuramente un po' di amarezza, perché comunque una stagione che inizia subito con un'eliminazione non è mai il massimo, soprattutto se ti chiami Juventus, in qualsiasi categoria, che sia l'Under 5 fino all'Under 23 o alla prima squadra. Quindi questo è il monito iniziale. Occorre secondo me ricordare sempre che la Next Gen, come tutte le altre categorie, compresa la Primavera, non hanno obiettivi di risultati imposti dall'alto. Chiaro che se dovessero retrocedere qualche problema insomma sussiste, come era già successo con il Milan, no? Se una squadra arriva decima o viene eliminata prematuramente, non è tanto quello il problema, il nodo. Il fatto principale è che questo debbano far giocare ragazzi, dare spazio ai ragazzi che in prima squadra non avrebbero, e far crescere giocatori in modo tale che poi nel più breve tempo possibile siano pronti per la prima squadra o anche per fare le cosiddette plusvalenze, no? tanto criticate in tutto il mondo anche dei social. E questo è l'obiettivo principale, cioè far crescere tutti quei ragazzi che fanno un percorso all'interno del settore giovanile della Juve e arrivano come per ultima tappa a quella della Next Gen, che è l'ultimo ostacolo prima di arrivare al calcio professionistico che conta, quello, il calcio vero. Quindi non parlerei di grosse delusioni, per quanto obiettivamente sia rimasta un po' d'amarezza per come è arrivata la sconfitta, perché poi un'espulsione che ha determinato per gran parte del tempo l'inferiorità numerica, di conseguenza la gara che si prolunga i rigori, e sappiamo tutti che ai rigori poi c'è una lotteria, no? Quindi si vince, si perde senza troppi meriti o demeriti, quindi un obiettivo che suma no, però un po' di amarezza rimane.
3: Senti, io qui ho carta e penna, un po' come nei programmi seri, quelli nelle televisioni nazionali popolari, politiche, che parlano di politica. Mi dici i nomi dei giocatori che dovremmo, secondo te, osservare con attenzione della Next Gen, che magari col tuo occhio clinico potrebbero, chissà, stupire volare o essere magari aggregati da un certo punto in poi, non subito, non domani, non a Frosinone con la prima squadra? Se mi fai tre nomi, uno per reparto, dimmi tu.
7: Ok, guarda, voglio essere un po' fuori dalla mediaticità di alcuni nomi che molto spesso sento nominare, anche giustamente, un po' in sordina. Il primo nome che ti faccio, indubbiamente, perché hai visto la partita, è Radu, il portiere rumeno che insomma ieri ha alzato la tara cinesca su Colomani, ha fatto tre parate di livello secondo me altissimo. Quindi quando poi sento spesso parlare di situazione portiere, attenzione, perché comunque dietro abbiamo dei profili, dietro anche nelle categorie più insomma inferiori abbiamo delle prospettive interessanti. Abbiamo ammirato un classe 2007 che ieri ha fatto tre parate di livello secondo me altissimo, una per riflessi, l'ultima secondo me bellissima su Colomani. Le prime due, sempre su Colomani, una dopo l'altra, dimostrano un portiere veramente che ha delle abilità di livello. E quindi il primo nome è lui, sarà sicuramente uno di quelli da tenere d'occhio per il reparto appunto dei portieri, seppur la Juve abbia anche altre soluzioni in quel reparto. Spuscaldo, per dire, ha giocato il giorno precedente in Coppa Italia. Un altro nome che faccio, in realtà è una coppia, perché giocano spesso insieme fin dalla primavera, da anni fanno molto bene, e ieri abbiamo apprezzato Verde e Rizzo, che sono due classi 2007 che hanno appunto giocato ieri, hanno guidato la linea della Nexgeni insieme a Gilles Puce. Secondo me hanno fatto molto meglio Rizzo e Verde rispetto a Gilles Puce, che era anche il capitano della Under 23 ieri. Hanno un anno in meno, sono anche loro del 2007 italiani, ricordiamo, perché è importante anche che molto spesso si tende, non so perché, siamo arrivati a questa esterofilia negli ultimi anni, per cui tendiamo sempre a vedere il meglio al di fuori, ma in realtà molto spesso le cose migliori ce le abbiamo in casa nostra. Quindi ti dico Rizzo e Verde, che sono due difensori centrali molto bravi. Verde in particolare a me è piaciuto tantissimo, tralasciando insomma qualche piccolizzazione difensiva che ci stanno, perché quando si giocano contro avversari più pronti, più fisicamente esperti, insomma è normale che sia così. Mi è piaciuto molto nel guidare la linea di difesa, nel condurre palla nella prima impostazione, non ha mai paura di partire palla al piede, insomma saltare quelle che sono le prime linee di pressing, conduce senza paura, con responsabilità, conscio delle proprie qualità, perché è un ragazzo che sa benissimo di essere forte, e questo è un nome che io vi segnalo in vista del prossimo futuro. Così come vorrei segnalare anche Merola, che è subentrato insomma a metà di questo primo tempo e non ha avuto poi in realtà tutto questo grande spazio per mettersi in mostra, anche un po' a causa dell'invasione prematura. Parliamo di un trequartista, un fantasista che è subentrato circa a metà del primo tempo a Licina, che è uno di quei nomi che in realtà invece molto spesso riempie le pagine dei giornali o dei siti, e secondo me invece ha fatto benissimo, perché si è posizionato fra le linee, quando si è abbassato ha dato sempre qualità al gioco. Parliamo di un ragazzo che l'anno scorso ha fatto 6 gol e 7 assist in primavera, quindi un giocatore che ha dimostrato nel campionato di categoria di essere un giocatore di livello, lo è anche con la nazionale perché viene spesso convocato, è un giocatore che può giocare con entrambi i piedi, insomma un po' un fantasista da altri tempi, ecco, che si mette centrale ma può mettersi esterno e inventare da un momento all'altro la giocata, e lo ha fatto mandando anche una volta in porta Durmisi, che ha avuto l'occasione per dimezzare quantomeno i conti, che poi insomma è vanificata perché questo esterno è finito al di fuori di poco. E proprio Durmisi è un altro di quei nomi che faccio per quanto riguarda il reparto difensivo. È un nome un po' più mediatico perché l'abbiamo spesso ricordato in questi appuntamenti, è un attaccante del 2008, quindi esatto. è uno dei più piccoli che ieri che ha giocato in questa insomma in questa selezione della Nexgeni molto rivisitata, perché come ha detto lo stesso Brambilla, insomma è una squadra molto rivisitata rispetto a quello che poi si vedrà durante l'anno. L'attaccante che ieri secondo me è mostrato garra, quel tipo di attaccante che magari non vedi per 80 minuti ma quando ha un'occasione insomma la butta dentro, è molto fisico, sa lottare, sa pressare, è intelligente, sa muoversi bene, un attaccante un po' vecchio stile, di quelli che non si apprezzano tanto, non è uno di quei giocatori molto tecnici ma sa dare una mano, sa sacrificarsi, ecco, che è uno di quegli aspetti che anche molto spesso oggi sono ricercati negli attaccanti, perché quando non si segna bisogna comunque dare un contributo alla squadra, quindi un tipo di giocatore come questo secondo me può fare un salto di categoria molto velocemente in un campionato come la Serie C, molto fisico e anche molto competitivo.
3: Certo. Senti, domanda tecnica, tecnicissima, Tiziano da Milano, ci sai dire, tra l'altro anche a me incuriosisce questa domanda, se sai la risposta, il giovane portiere per quale motivo giocava con quella maschera protettiva?
7: Radu gioca con quella maschera perché un anno fa circa, subito anche un grave infortunio che era tenuto abbastanza lontano dai campi, e quindi per una questione di sicurezza, così come molto spesso abbiamo imparato a vedere su tanti campi di Serie A, ha giocato per tanto tempo anche Chiellini con la maschera, ha giocato Osimhen tuttora, ne ha fatto quasi un aspetto distintivo della propria visibilità, e tutto nasce appunto da un infortunio che l'ha tenuto per molto tempo lontano dai campi, è rientrato e ha fatto subito benissimo, e ad oggi per una questione di sicurezza mantiene questa maschera protettiva proprio per evitare ulteriori danni a quello che già si era procurato un anno fa.
3: Quindi diciamo l'utile forse anche un po' la scaramanzia, ci può stare dopo un po' di tanto tempo? O è proprio una questione esclusivamente di protezione, di non sentirsi ancora sicuro, quindi di toglierla,
7: ma
3: essendo un portiere?
7: Penso che sia una decisione, diciamo, condivisa con il resto dello staff medico, nel senso che quando ci sono infortuni di questo genere, quando vengono toccate zone limitrofe al naso, punti molto sensibili del volto in generale, si tiene sempre a avere molta
3: prudenza,
7: attenzione anche nei mezzi successivi, molta prudenza, esatto. Quindi penso che il primo aspetto sia questo, poi magari nulla toglie che il giocatore si sia trovato bene. Per un portiere è molto difficile giocare con una maschera protettiva, attenzione, perché limita molto in alcuni casi la visibilità, quindi questo vuol dire che lui comunque si trova bene. Se queste sono le prestazioni, immaginiamo senza maschera cosa può fare.
3: Assolutamente. Senti, ci spostiamo un po' sugli avversari, cioè la prima squadra, anche perché quella formazione lì io ci metto Perin, salvo affaticamento muscolare, non gliela lancio, ma potrebbe esserci un leggero affaticamento ad oggi, ma c'è il tempo per recuperare, diciamo che è la formazione titolare, quella che abbiamo visto ieri, potrebbe essere la più simile a quella che verrà schierata a Frosinone. Che giudizio dai alla nostra Juventus? Perché Fabio Zaccaria, l'avete capito, parla bene dei giovani, ma perché da lì nasce il futuro, ma il presente lo ha portato a guardare anche attentamente la prima squadra.
7: Ma ho visto una squadra un po' imballata da questo punto di vista, ma è come anche normale che sia, perché come ricordavo prima siamo all'inizio della stagione, quindi insomma i giocatori sono a livello di condizione sono un po' quello che ci ritroviamo ad avere tutti gli anni in questo momento calcio di agosto. Verosimilmente la formazione, come hai giustamente detto, sarà questa con il cambio di portiere, perché non mi immagino un Pinsoglio che possa esordire a Frosinone, tenendo sempre conto di quella che è la situazione.
3: Neanche un vicario?
7: A quel punto potrebbe essere subito la soluzione nel caso in cui Perin dovesse farcela. Io credo che, conoscendo insomma l'ambiente, a meno appunto di una condizione fisica che non dovesse essere al top, Perin sarà il titolare a Frosinone, e in caso contrario ovviamente la scelta ricadrà su Vicario appena arrivato, quindi farebbe subito il suo esordio in bianconero. La formazione per il resto, quindi gli altri 10, penso che verosimilmente saranno quelli che abbiamo visto durante tutto il resto della partita, quindi si ripartirà dalla difesa con Kalulu, con Bremer, credo anche con Kelly a questo punto di vista, anche se è arrivato Lukumi, quindi rivedremo con Setauri.
3: Ti fermo lì, prima di aggiungere il quarto nome della difesa, torno a dei vecchi messaggi che mi sono arrivati, che non vado a recuperare, ma sostanzialmente mi dicevano quello un po' più pizzicato tra i nostri radioascoltatori è Cambiaso. Chi mi proporresti come suo sostituto della Next Gen? Cioè chi è che occupa la posizione di Cambiaso con quelle caratteristiche, il più simile a Cambiaso? E se secondo te sarebbe pronto eventualmente? Non capiterà, secondo me, ma così in linea teorica, ad occupare quella casella, casomai.
7: Allora, in linea teorica, ieri lo abbiamo anche apprezzato, perché dalla fascia opposta, perché Cambiaso gioca a sinistra, nel versante opposto ha giocato Grelot, che è un esterno belga, un giocatore secondo me molto duttile, perché è molto bravo con i piedi, si è trovato a dover fronteggiare un avversario come con Seisao, quindi di sicuro non uno facile, uno molto frizzante, no? Uno che sa puntare, sa saltare l'uomo, sa cambiare direzione, insomma lo abbiamo ammirato ed è anche molto migliorato dal punto di vista realizzativo, quindi un giocatore che sta da questo punto di vista facendo un salto di categoria importante. Quindi ti dico Grelò, che a me ieri sinceramente è piaciuto molto perché ha saputo contenere con Seisao quando poteva farlo e quando riusciva a farlo, perché parliamo di un avversario comunque di stampo internazionale, ma sapeva anche dare molta spinta in fase offensiva e insomma è riuscito ad arrivare molto spesso sul fondo, gioca bene col destro, gioca bene col sinistro nonostante sia un mancino naturale, crossa bene, è intelligente negli ultimi metri, l'anno scorso con la Primavera, perché lui arriva dalla Primavera, ha fatto molto bene, a parte qualche momento in cui insomma è andato un po' c'è stato un po' insomma qualche click mentale insomma in cui ha perso un po' la testa, c'è stata qualche situazione di questo genere, però se parliamo del giocatore, se parliamo di campo, non è indiscutibile, per me è un signor giocatore, molto bravo, l'ha dimostrato e verosimilmente assomiglia anche molto, insomma cambiando come profilo, è un po' più intenso, ecco, nella corsa, forse meno tecnico, ma sa coprire molto più campo, questo è il discorso, ecco, un giocatore che magari non entra dentro il campo come fa cambiato, non te lo ritrovi magari dall'altra parte, a destra o centrale o da trequartista, ecco, ma sulla fascia dà sicuramente il suo grande contributo.
3: Quella che avete sentito è la voce, la competenza di Fabio Zaccaria, Juventus News 24, una voce che imparerete a conoscere sempre di più e meglio sulle frequenze di Radio Bianconera, con un appuntamento fisso, quello all'interno di Cose di Calcio, per fare un po' il punto sulle nuove, i nuovi prospetti, le nuove prospettive del settore giovanile, un riassunto un po' di tutti i vari campionati e competizioni, ma anche qualcosa di nuovo che vi annunceremo all'inizio di settembre, un po' come quando si riaprivano le scuole. Fabio Zaccaria compra il diario, la biro, la cartella, perché inizia una nuova avventura anche su Radio Bianconera. Grazie Fabio, cominciamo a svelare qualche segreto. Grazie. Qualche retroscena del nuovo palinsesto. Grazie a Fabio Zaccaria, alla prossima settimana.
7: Grazie, grazie. Ciao. A voi, buon proseguimento.
3: Grazie, noi siamo arrivati circa alle 13.30, ma abbiamo ancora qualche secondo, pensavo già di aver sforato, e allora torniamo nella città degli imperatori e ascoltiamo qualche vocale.
8: Ciao amici, buongiorno, sono Danny, salve direttore Paolino. Allora, io dall'amichevole di ieri ci traggo ben poco, perché la squadra l'ho vista giocare veramente a ritmi bassi, paradossalmente ho visto giocare meglio la next gen, però so che alla fine è una partita che lascia il tempo che trova. Secondo me per adesso alla Juventus serve fondamentalmente un centrocampista. Prima della fine del mercato, un centrocampista anche di livello abbastanza alto, se no secondo me faremo fatica a tornare nei primi quattro posti. Servirebbe anche un terzino sinistro e un attaccante, però quelle sono già situazioni diverse, il centrocampista è necessario. Un abbraccio.
3: Torniamo su tutto Juve prima di chiudere questo blocco. Per l'attacco resta il nodo David, Spalletti vuole una nuova punta. La Juve apre anche al prestito secco di Di Gregorio, ma con una condizione. Poi dalla possibile cessione al rinnovo, la Juve punta ancora su Perin. E calciomercato, gli aggiornamenti di tutto Juve, aprite il sito tutto Juve, Bianconera News, tutto mercatoweb.com. Zigzè solo se esce David, Besiktas su Nico Gonzalez, doppio colpo del Milan, che sia Fofana in mediana, stallo per Cabal al Bologna, Arthur verso l'addio, Marsiglia su Di Gregorio, aggiornamenti costanti secondo dopo secondo, anche quando non abbiamo tempo noi di buttare l'occhio sul sito più informato tra i siti bianconeri, ma perché siamo in diretta con voi e ci facciamo compagnia. Per chi vuole 4637 il canale per guardarci anche in televisione, per chi ha una Samsung TV, oppure semplicemente guardandoci o ascoltandoci attraverso un qualsiasi device. Noi ci separiamo per qualche secondo, 13:31, e andiamo ad ascoltare fino alle 14 i vostri vocali, i vostri appunti.
2: Cose di calcio. Cose di calcio.
3: Yeah. Ben ritrovati, eccoci nuovamente e rigorosamente in diretta, una ventina di minuti ancora insieme. Credo che finché non costruiremo un blocco di giocatori che giocano da almeno 8 anni, non cresceremo al momento. I veterani sono Perin, Pinsoglio, Rugani, Locatelli, McKenny, solo 2 sono titolari, Valerio da Pisa. Questo è anche vero, perché poi bisogna costruire il cosiddetto zoccolo duro. Grelo è fortissimo, Antonio, va preso in prima squadra, ce lo scrive Antonio. Direttore, buongiorno, vedo che i media spingono troppo su Tomori e Fofanà. Allora, abbiamo scoperto che ci sono gli influencer, quando un po' li pizzicavo, indirizzano un po', cercano di convincerci, perché ne hanno dei ritorni money a dire certe cose. Me ne sto lontano e giudico ancora, bene o male, quello che vedo. Ieri mi è piaciuto Radu in porta, ho detto guarda, mi sembra un po' piccolino, l'ho visto il primo tempo, questa maschera, ho detto adesso si becca il gol. Invece tempestivo, grintoso, poi la prima partita, fosse il portiere della Juventus, magari un tiro dalla distanza fa il paperone, peggio che altri. Ma al di là di questo, il giudizio lo dai su quello che vedi, no? E in questo momento non dico, come spesso si fa, merita la prima squadra perché abbiamo speso dei soldi per Vicario, per quello o per quell'altro. Abbiamo lanciato dei prospetti, però qui ci dicono anche di Grelo, è fortissimo e va preso in prima squadra. Tomori e Fofanà, dicevo, spesso vengono un po' enfatizzati, no? Gonfiati dei nomi. Sono dei prospetti che mettono sul mercato e magari ti guardi, decidi e puoi andarli a prendere. A me Fofanà non è mai piaciuto al Milan. Ricordo che non mi piaceva neanche la coppia Tomori-Kalulu, se devo essere sincero. Ma forse era l'ambiente che ovattava un po' il loro rendimento. Non so dirvi, quindi bisogna sempre dare atto e spazio a quello che vedono anche i nostri osservatori, i nostri dirigenti. Che rimanessero dove stanno, che non servono a niente. Che sia Icardi, qui mi dite invece che sia Icardi e Tricolore, arbitri permettendo, Antonio da Caserta. Mi scivolate sempre anche senza averne ancora viste di cotte e di crude in questa stagione sul discorso portieri. Del portiere abbiamo già detto, a mio avviso comincia adesso l'esodo estivo con quella che deve essere un po' l'uscita di almeno 4-5 giocatori. Arthur e Di Gregorio sono i primi due, Miretti lo metto come terzo, Koopmeiners negli ultimi giorni, se la Roma non riuscisse a trovare altro, ma o forse anche con un'operazione strategica che potrebbe portare alla corte di Gasperini Koopmeiners come carta giocabile per il centrocampo giallorosso, e poi tutto dipende anche da David, cioè la forzatura sua nei confronti della Juve nei suoi confronti. Ma poi se resta, intanto salutiamo il ritorno del generale in tutta bianconera, il nostro Franco Leonetti, che saluto con grande piacere e che mi sostituirà, cioè prenderà il mio posto al termine di questa trasmissione che arriverà al termine alle 14. Dicevo, perché poi bisognerà forzare la mano con David, forse, ma senza esagerare, perché se non esce David te lo devi tenere e non puoi andare a prendere un altro attaccante, e quindi diventa lui l'alternativa, forse con Milik a Colomani punta centrale. Ieri l'avete visto piantato nel senso posizionato là al centro dell'attacco, con McKenny dietro, Yıldız in grande spolvero e con Sensao. Se gli dai il pallone e se incomincia a buttarli dentro, non dico se, siamo solo all'inizio. I piedi ce l'ha, le motivazioni sono abbastanza chiare, diciamo che è anche adatto, lo ha già dimostrato, per il nostro campionato. E questi sono i messaggi. Chiedo alla regia di Roma di farmi ascoltare qualche vocale e poi di tornare sulla pillola, rientrando in studio, di preparare la pillola di Spalletti su John Elkann. Come hanno vissuto uno al fianco dell'altro ieri la partita contro la Next Gen.
9: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Allora, io di positivo prendo una squadra che per un po' ha giocato anche con tocchi di prima, e questa cosa spero venga aumentata ancora di più, perché il gol di Conceição ne è l'esempio di come si va in porta con pochi tocchi. Sì. E

0: meglio dell'anno scorso. Ecco, non è una risposta diplomatica, è realmente quello che penso. Si respira una nuova aria, un po' più serena, tranquilla. L'allenatore che c'è, sai che ci sarà, salvo catastrofi. Quello dell'anno scorso sapevi già che era a tempo, praticamente. E una volta capito, l'ha capito lui, ce l'ha fatto capire ed è durato anche poco, visto il mercato che non gli è stato fatto. Ne ascoltiamo ancora uno?
1: Buongiorno direttore, Gino da Taranto. Il problema
0: Carissimo.
1: principale è che io vedo comunque una campagna acquisti buona ma incompleta. Il problema maggiore a noi è a centrocampo e non siamo riusciti a comprare un centrocampista di livello, questa è la verità.
0: E hai dovuto fare delle scelte. Il tentativo, la forzatura che stai facendo su Douglas Luiz ti porta a scommettere rosso o nero e di vincere la scommessa come l'ha vinta da altre parti. Se sarai bravo, super spalletto, super Lucio, se non sarai bravo, alla Lobotka, alla Kvaratskhelia, tutte le invenzioni, se funzionano, le ciambelle escono col buco. E le volevi col buco, altrimenti a gennaio sarei costretto a correre di pari. Il tentativo lo capisco, è rischio, dopo aver già investito, già comprato tanto, forse anche cambiato tanto perché serviva tanto, ti impone di fermarti un po' là in mezzo. Però io pensavo che fosse la priorità, la società mi ha fatto capire che la pensa diversamente anche dal sottoscritto e da chi tecnicamente la pensa in maniera simile a me. Allora, mi interessava ripartire perché una nota di colore importante, ieri mi ha colpito, aveva rimandato anche l'intervista da fare prima della partita perché voleva viverla attentamente lì con l'allenatore Spalletti. Ecco cosa ha detto proprio Mister Lucio, ai microfoni dei cronisti presenti ieri allo stadium al termine della partita. Su Gio nel campo.
2: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non gli sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui naturalmente all'intelligenza che ha, le domande più gentili le ha fatte e poi ho tentato di rispondere. Ho tentato di essere il più vago possibile
3: Senta, ha parlato anche il giornal di periodi, di cicli. Ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
2: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori, di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello puoi rimontare sopra quei gradini persi, c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo.
0: Spendendo di più di quello che abbiamo speso. Mi ha colpito, intanto saluto l'arrivo del nostro Manuel in regia. Mi ha colpito, al di là di questa risposta sul mercato, perché anche la Juventus ha speso e adesso deve rientrare, e anche di parecchio di quello che ha speso. Sono stato lì un po' interdetto a rispondere a Gio nel Can. Secondo voi, Gio nel Can, di cosa gli ha parlato a bordo campo? Cioè, quale domanda specifica? Guarda che bravo, guarda così, guarda cos'ha, perché non lo usi così? Cos'ha? Che tipo di ragionamenti sono scattati in panchina tra l'allenatore e il proprietario? Ieri non abbiamo avuto il tempo di approfondire, magari alla vigilia della sfida con il Frosinone. Andiamo con un altro vocale da Roma.
4: Buongiorno direttore, partendo dal presupposto che, a mio parere, Vicario sia un ottimo portiere,